0: dico la tua canzone. Mi monchi, mi monchi. Dai di le mani.
1: Oh, siete andati via? C'è nessuno più in teatro?
0: Ecco, gli volevi fottere il mio tubo, ridammelo!
1: Fa ridere,
0: bastardo!
1: Fa ridere veramente, devo essere sincero.
0: Guarda, guarda. Oh, oh, oh, oh.
1: Adesso ho capito il successo. Ha scorreggiato, vero?
0: No, non ancora, tira il dito.
1: Tubo. Ah, le fa comando.
2: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scassa parola. Scassa parola con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù.
2: Il cognome fa cutù, così.
0: No, lei si chiama Di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
2: Il terzo nome,
0: è un principe lei.
2: Mio padre Narciso.
0: Bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
0: Sì.
2: Biberò?
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
2: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
2: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
2: Ce l'hai alle scarpe, gli
0: quelli
2: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B. Bibite.
0: Le bibite.
2: B. Banane.
0: Le banane.
2: B. Lascia tua sorella fare B. Le B.
0: Bravo. Oh, infatti si
2: io
0: sa
2: che
0: esistono.
2: Io ho mai visto un piacere respirare con le bocchine.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
2: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
2: Sì. Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì!
2: Ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante?
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
2: È una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
2: Ma
0: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
0: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
0: Giusto,
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione.
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione.

0: Colpo colpo, dietro dietro. Tac!
1: Tamarri!
2: Pronto?
3: Pronto, è quel che succhia il culo? Pronto?
2: No, hai sbagliato il numero.
3: È che devo fare quella cosa lì che si... Mi scuso, ignorante, non so come si chiama. Che si...
2: Purtroppo ho sbagliato il numero, devo cercare un altro centro. Le consiglio la che sicuramente ha competenze.
3: Non ho capito, come si chiama?
2: Piera, farmacia
3: Farmacia di Eda?
2: Sì.
3: Ah, e loro fanno quella cosa di sparano l'acqua in culo?
2: Sì.
3: Ah, ok, grazie. Allora chiamo loro, salve.
1: Tamarri.
4: Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato perché
4: come?
5: Vorrei... Mi sente?
4: Chi parla?
5: Sono Giovannino, salve. Senta, ho chiamato perché vorrei fare una prenotazione per fare la pulizia in quel
4: posto. Ma il numero è sconosciuto? C'è un numero sconosciuto?
5: Non lo so io, non ho fatto il numero.
4: Se chiama magari con un numero visibile, magari è meglio.
5: Perché? Glielo do il numero, se me lo chiede glielo do. Glielo do il numero se vuole.
4: Sì, aspetti, me lo Marco.
5: Sì, Marco. Ma pensa a te. Che cazzo sei, carabiniere? Non ho capito.
4: Minca.
5: Sì, 333-702.
4: Sì.
5: A posto. Senta, allora un'informazione io. Volevo chiedere appunto per prenotare.
4: Ma
5: che devo fare.
4: Il numero, scusi,
5: 333-707.
4: Eh?
5: 707.
4: Vabbè, la richiamo su questo numero, così vedo le informazioni che vuole.
5: Ma no, non è che mi chiama adesso, la stiamo...
4: 333-702-707.
5: Ma che cazzo siamo? Un'ora e mezza a dare il mio numero di telefono in giro? Non gridare che lo sentono gli altri. Ti stavo dicendo...
4: Non ho capito.
5: Ma sei rincoglionito, non ho capito. Ti sto parlando.
4: Ma che adesso queste parole, scusi? Ma
5: scusi, mi chiama, la chiamo,
4: ma
5: mi dice... Ma lei come si permette a gridare il mio numero di telefono in giro che ce l'ha gente?
4: Ma
5: magari c'è un carabiniere.
4: Ma
5: non so, un 40 minuti. Che qual è il problema? Non ho capito.
4: No,
5: cioè, che cazzo sei, carabiniere? Vabbè, dopo ti ho dato il numero. Sto parlando, ma hai rotto il cazzo, mi hai detto. Oh, che mi devo far succhiare il culo e tu che mi chiedi il telefono. Ma come cazzo stai?
4: Ma te sto qua, ma vai.
5: Ma che cazzo, va in culo di te? Non vengo a farmi succhiare il culo, ma pensate.
1: Tamarri.
2: Pronto?
3: Pronto? Signore, salve, sono Massimini di Quarto. Mi ha dato il numero mia mamma, che è venuta là una volta a farsi la cosa dell'ano. La cosa dell'ano. Per,
2: sì.
3: per lavare dentro l'ano.
2: Sì, l'idroncalonterapia.
3: Sì, però io sono... Mi scusi, sono un po' ignorante, non riesco a dirla sta cosa. Volevo sapere, per fissare un po' come funziona, perché la mia ragazza, Carmela, deve fare anche lei sta sciacquata alla cosa del culo.
2: Senti, allora, mi dovresti richiamare, perché mi è uscito privato il numero.
3: Ah.
2: Io adesso sto finendo di lavorare.
3: Ah,
2: o mi mandi un messaggio WhatsApp e io ti richiamo come appena mi libero.
3: Ah, ok. Ah, quindi c'è qualcuno adesso... con la cosa là.
2: Sì, posso stare al telefono.
3: Eh beh, giustamente, là, col tubo in culo. Va bene, allora mando il messaggio.
2: Sì, mi manda il messaggio e nel caso mi dice qual è la dinamica.
3: Alla dinamica per la sciacquata dell'ano?
2: No, mi dice che problemi ci sono.
3: Ah no, nessun problema, è che vogliamo fare cose di sesso di ano e allora voleva fare una pulizia, insomma. È la prima volta, non volevamo cose di sporcizie, insomma.
2: Mi mandi un messaggio e ci risentiamo come appena mi libero.
3: Va bene, grazie.
2: Salve.
3: Ah, sto morendo.
6: Nella prossima puntata.
5: A me serve un centro che mi succhi il buco del culo.
7: Arrivederci.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di
2: La bastardata del giorno.
3: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
4: Ma mo l'altra auto, come la ritrovo mo la macchina? Che ride lei, scusi,
5: certo. Ma non recuperiamo le auto dove non c'è il nostro dispositivo?
4: Ho capito, ma perché ride? Mi hanno rubato la macchina.
5: No, sorrido.
4: No, ride.
5: Mi fa tenerezza.
4: Lo so, perché io ho visto, mi ritrovano la macchina, poi vedo qui due individui sul, che sembrano quelli che rubano le macchine, ho pensato questi saranno amici.
5: Certo, no, capisco e mi rendo conto, però le ripeto, se lei avesse installato prima il nostro dispositivo...
4: Porca miseria, doveva installare prima il dispositivo.
5: Certo.
4: Ma
5: certo.
4: Questo dispositivo cos'è? Tipo una catena? Io non ne capisco molto. Cioè, una ganache, una caloscia, come si chiama?
5: Non è un dispositivo meccanico, è un dispositivo praticamente in radiofrequenza, quindi ovviamente viene installato in un posto da un nostro tecnico specializzato che non viene detto nemmeno a lei, e viene praticamente muore con l'auto, non può essere più rimosso. Se lei vende l'auto, poi acquista ovviamente un valore maggiore, ma non può essere rimosso. Poi lei acquista un pacchetto che prevede l'abbonamento alla centrale operativa allo jack, e grazie a questo lei può ritrovare l'auto in caso in cui
4: vuoi ritrovare la macchina lei mi dice no, allora infatti, che leggo a fare macchina?
5: Vuoi ritrovare l'auto? Sì, in caso di furto e in caso se è già installato il nostro dispositivo. Non è che ritroviamo le auto rubate dove non c'è il nostro dispositivo. E quale segnale riscontriamo? Nessun segnale.
4: Perché secondo me è stato Ciccio il barbiere. Non so se lo conoscete, di Margherita di Savoia. C'è questo Ciccio, il barbiere, che ha aperto questo barbiere, ma a me mi puzza. Secondo me questo ruba le macchine e fa finta di fare il barbiere. Io però non ci posso andare da solo, perché comunque non conosco nessuno. Io sono arrivato da poco qui e c'ho anche paura, questo è anche grosso. Cioè, lei non può andare a dire noi avevamo il dispositivo, l'ho messo, però l'ha perso, magari.
5: Non si tratta di questo, noi la ritroviamo perché il dispositivo emette un segnale, solo per quello riusciamo a ritrovarla, perché le forze dell'ordine hanno un computer sulle loro vetture che grazie a questo ritrova la vettura.
4: Quindi grazie a questa cosa uno se la mette e non si può più rubare, cioè tipo
5: ovviamente la percentuale di ritrovamento è altissima, non è al 100%.
4: È altissima. E se i ladri trovano il dispositivo e lo tolgono?
5: È difficile, perché non sanno, cioè,
4: lo nascondete bene.
5: Nemmeno il proprietario lo sa, a meno che non la demoliscono del tutto.
4: Va bene, nemmeno il proprietario lo sa, o sta sotto le ruote o sta sopra, cioè non è che è un castello.
5: No. È un posto molto particolare.
4: La marmitta.
5: Bene.
4: La marmitta. Ci ha azzeccato.
5: Ma noi non siamo.
4: Ci ha azzeccato la marmitta.
5: Non mette a conoscenza nessuno.
4: Sì, vabbè, ma voi da Ciccio non ci potete andare. Questa via Gramsci. Le do la targa? Vuole prendere la targa? Magari ci ripensa.
5: Capisco che lei, così, io l'ho informata, se lei è interessato al nostro dispositivo, quando riacquista l'auto ci richiama e noi saremo ben lieti di installare il nostro dispositivo.
4: Ma costa molto questo dispositivo?
5: No,
4: perché io mo sto pensando, mo mi compro prima il dispositivo e poi vedo che macchina ci esce dopo, perché io mo non ho più soldi.
5: Capisco, il dispositivo dipende, per 5 anni è 1500 euro, per 4 anni è...
4: 1500 euro l'anno? 1300... E dopo che mi compri il motorino?
5: No, 1500 euro complete.
4: Completo per 5 anni, 1500 euro.
5: Sì, poi c'è l'altro pacchetto per 1344.
4: No, mo mi è venuta un'idea, siccome io c'ho un mio amico che il padre è molto ricco... E sì. Questo c'è sempre paura che lo rubano, che lo rapi. Voi lo potete attaccare anche a una persona?
6: Sì. only for you. This is Zoo. Only

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: I tamarri sono alla ricerca di un barbiere per fare la barba al cane, come i gladiatori del film 300. Tac.
4: Pronto?
5: Pronto, sei barberista? Quello che fa barbe, capelli, da uomo però, eh?
4: No, non ne faccio.
5: Cosa fai tu? A parte non capire.
4: Non faccio niente il giorno io.
5: Ah, di notte tu fai la barba dentro il naso.
4: Sì, forse tu quello, non io.
5: Io di brutto proprio grammate proprio schiaccio te proprio.
4: Tu
5: che sto parlandissimissimo. Faccio delle crocche che sembrano io dei confetti. Senti, scemo di merda, io ho chiamato perché mi serviva un barbiere. Nullità.
4: Scusa, come hai detto?
5: Ho detto, senti, scemo di merda, ho chiamato perché mi serve un barbiere.
4: Ma quello tu è tutta la razza tua e ti cerchi un altro barbiere.
5: Sai che vengo, ti infilo una mano in faccia, quando la tiro fuori c'è un banco per mano, incredibile.
4: Sì, quando vuoi, dove vuoi, non
5: sai
4: c'è problema.
5: Sai che t'acchiappo per i capelli, ti tiro così forte che assomiglia a quei pupazzi degli anni 80 che si appendevano gli specchietti retrovisori.
4: Sì, e invece ti infilo la testa nel culo, hai capito?
5: Ah,
4: ti piace. Te la stacco, te la infilo nel culo. Ma
5: che fantasia.
4: Vieni, che te la stacco e te la infilo nel culo, non c'è problema.
5: Oh, Walt Disney, vuoi vedere che ti faccio così tanti buchi che non riesci più a fare il bagno a mare?
4: Vieni, dimmi dove sei, che arrivo io. Non c'è bisogno che ti scomodi.
5: Senti il soffio delle cazzate che dici.
4: No, dimmi dove sei.
5: Io sono alle tue spalle fra.
4: Rispetto,
5: oh, cretino di merda, sono alle tue spalle fra un quarto d'ora. Ma girati però, girati perché quando ti tiro uno schiaffo così forte che girando ti avviti al terreno, ti devono tirare fuori con la gru, cretino.
4: Sei fortissimo.
5: Ti stanno bene le cicatrici?
4: Sì, sicuramente. Devi
5: ok, perfetto, perché
4: tu
5: le devi portare con onore, te le firmo anche. Cretino di merda.
4: Sì, vieni che ti aspetto, vieni.
5: Ah, quindi non lo fai il barbiere?
4: No, spreggio la faccia solo, spreggia faccio io.
5: Ah, se spreggia
4: faccia. Mi piacciono le cicatrici.
5: Ah, cosa devi spreggiare? Tu attacchi ai cazzi dei nani, cosa devi spreggiare?
4: Vabbè.
5: Scemo. Spreggiare, non con di un cazzo. Ma come sei simpatico però.
4: Va. Caro cazzo, di gente che lavora, va.
5: Sai che ti svesto con due dita? Così ti prendo da dietro e faccio... ti svesto con la carta velina, cretino. Ti vengono via i capezzoli con uno schiaffo. Scemo di merda!
2: Tamarri!
4: Pronto?
6: Ciao, sei parrucchiere?
4: Sì.
6: Senti, io c'ho una cosa da chiederti, un po' particolare, perché praticamente io volevo fargli... Io c'ho la barba lunga, no?
4: Aspetta.
6: Chiedi un po'.
4: Passo il telefono.
6: A chi? A che cazzo passi il telefono? Va bene, sì. Passa, dai.
4: Puoi chiamare un quarto d'ora, cioè quarto d'ora, no?
6: Ma che cazzo devo chiamare un quarto d'ora? Che cazzo è? Un dottore? Minchia. Chiedili al tipo lì che sta tagliando. Come si chiama il parrucchiere, dai?
4: Luciano si chiama.
6: Passami Luciano, vai. Passamelo.
4: Pronto?
6: Oh, ma come cazzo stai? Mi fai sti tagli di capelli al cane o no?
4: Aspetta, dimmi che sto facendo, chi è? Perdonami.
6: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho parlato col ragazzo prima che gli ho chiesto se tu hai la possibilità di fare la barba al cane per un'esposizione, visto che quei posti dove porti i cani non le sanno fare. Allora bisogna trovare un personaggio giusto, un parrucchiere di un certo livello. Mi ha detto che tu sei bravissimo a fare la barba.
4: Guarda,
6: tipo sto parlando, non ho finito di parlare. Ma che cazzo?
4: Aspetta, però un attimino, sei un po' costumato, quindi.
6: Ma che cazzo è costumato? Hai i costumi di carnevale.
4: Ma
6: cazzo
4: è un numero normale. Che,
6: ma che cazzo? Ma cosa c'hai? C'hai qualcosa contro i numeri senza che non si vedono? Che cazzo fai? Sei razzista? Ma pensate,
4: vabbè.
6: Ti giuro, adesso ti giuro, vengo col cane, minchia con Attila, mica ti faccio saccagnare proprio. Ma pensate, va. Ma starai facendo la barba a un pelato di merda, ma che cazzo vuoi fare? Ma vai a fanculo, vengo più.
5: La gente non c'ha voglia di fare
6: niente,
5: un cazzo.
6: Proprio cafone lì.
5: È un cafone.
6: Cafone razzista con i numeri.
5: Sto cafone di me.
2: Tamarri.
4: Pronto?
5: Già che parli così vuol dire che sei un ignorante di merda. Sono Massimino di qua. Sì, sono pronto. Senti, la fai tu sei barbiere, no?
4: Non si sente poco.
5: Tu sei barbiere, no?
4: Sì.
5: Senti, io c'ho un pezzo grosso, un precisissimo, un cane incredibile, no? So che è una richiesta strana. Devo fare...
4: Un cane?
5: Cosa c'è? Il mio cane è come se fosse un fratello, capito? Non lo faccio toccare dai tolettatori. Il mio cane va dal barbiere.
0: Ah, sì, solo dal barbiere, minchia.
5: Minchia, cioè, pensi che c'hai i capelli che sono più belli di quelli della mia ragazza. Quando è sdraiato nel letto di fianco ci ficco le mani nelle mine e poi sento che c'è il cazzo. Pazzesco. Senti, bisogna fargli sta barba. Tipo, sei presente il film 300? Pago quello che c'è da pagare, pago, no, non me ne frega. Oh, sta parlando! Quello che c'è da pagare lo pago, non me ne frega un cazzo.
0: Va bene, muoviti, muoviti.
5: No, muovitelo, lo dici a qualcun altro, hai capito?
0: No, no, te lo dico a te, muoviti.
5: No, non mi dire muoviti, guarda che quando mi vedi poi c'hai timore proprio pesante, capito? Quindi preferisci che arrivo proprio lento, lento.
0: Allora, no, ma noi siamo disarmati però.
5: Io ne ho due di armi, ho destra e sinistra. E ho anche altri piccoli proiettili che sono indice, anulare.
0: No, noi siamo disarmati, però tu vieni armato.
5: Allora facciamo così, ti mitraglio la vetrata. Ora hai mitragliato la vetrata prima di farlo scemo con me. Cretino.
0: Sì, vieni, muoviti col cane,
5: Non mi dire vieni! Non lo dire mai più con questo tono, che quando sono pazzo!
0: Lo so che vieni può sembrare qualcos'altro, lo so.
5: No, è che mica mi piace Nick.
0: Lo so che tu sei abituato a cose strane.
5: Ah, ho capito dove stai andando a parare. Stai facendo lo splendido. Va bene, dai, facciamo così che ti porto la penombra. Entro nel negozio e si abbassa la luce dalla potenza. Va bene, arrivo, cretino.
0: Va bene, va bene.
5: Bravo.
0: Ciao.
5: Trovate l'appuntamento.
6: Hai trovato?
5: Sì.
6: Oh, finalmente.
5: È uno tranquillo.
6: Mamma mia, bello il cane con la barba.
5: Vammi a prendere la 9 per 20.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
2: Eccoci qua, oggi alla grande, oggi un insieme di influencer che sembra facciano a gara chi spara la puttanata più grande, che poi sembra quasi che questi si vantino, si gongolino, si esaltino nella loro ignoranza. Per me questa è follia totale. Dai, bando alle ciance che mi sono già polverizzato i coglioni nell'introdurre questa manica di stronzi. Iniziamo!
3: Allora ragazzi, oggi sono qui per fare il tutorial di come mettersi una felpa. Allora, prima cosa, dovete infilare la testa. Dopo aver infilato la testa, potete infilare sia il braccio sinistro il primo o il braccio destro. Potete anche scegliere. Tirare un po' sulle maniche e aggiustate le spalle. Dai, qui, eh?
2: Ho capito, ma è seria questa qua, no? Perché veramente io non capisco più se questi ci prendono per il culo o sono seri. Questo video oltretutto mi è stato mandato, quindi purtroppo non ho la minima idea di chi sia questa qua, ma sono certo che abbia almeno 500.000 di followers, considerato il fatto che più sono capre e più sono seguiti. Ma poi, dico io, per la puttana, c'è bisogno di fare un tutorial su come mettersi una felpa? Perché a questo punto non ne fai uno anche in cui spieghi come sedersi o come bere l'acqua? Perché non ci illustri quali sono i giusti comportamenti per andare a cagare? E a tal proposito di cacca, voi pensate che io scherzi, ma sentite questi due influencer, uno dietro l'altro, che cosa dicono mentre si fanno le storie al cesso?
4: Buongiorno, io sto facendo la cacca.
5: Se mi stesse chiedendo sì, questa è la mia posizione da cacca, e sì, faccio la cacca nuda, scusate.
2: Lorenzo Riccardi, buongiorno, io sto facendo la cacca. 1,2 milioni di followers che ti guardano e tu te ne esci con buongiorno, sto facendo la cacca. Ma tu meriti di essere risucchiato dentro al cesso e finire a fare colazione con le tartarughe ninja per tutto il resto della tua vita? Ma non è una situazione umana questa qua, dai. E quell'altra subito dietro, come cazzo si chiama questa qua? Beh, Greta De Santis, 215.000 followers, che racconta a tutti che lei caga nuda. Eccola, la sento, sta arrivando, mi sta salendo la bestemmia, ce l'ho qua sulla punta della lingua, pronta a partire. No, passiamo al prossimo, per favore, prima di fare un disastro in onda. Grazie.
6: Scusate se sono un po' poco attiva in questi giorni, ma settembre è un mese veramente molto impegnativo a livello lavorativo, perché ci sono tutte le fiere, tutte le novità, eccetera eccetera, quindi bisogna stare sul pezzo.
2: Ma come? Ma cosa? Ma che cazzo stai dicendo? Scusate se sono assente perché ci sono le fiere e bisogna stare sul pezzo. Ma il pezzo, per la puttana, dobbiamo farcelo noi per sopportare le vostre puttanate continue, dai. Ma Carolina Dallari, 271.000 followers, che cosa vuol dire poi che ci sono le fiere, devi prepararti? Ma cosa? Non è che quando c'è la fiera dell'artigianato a Milano io prendo ferie per una settimana perché devo concentrarmi meglio? Boh, figa, io veramente sono sbigottito.
7: Gli ulivi con l'uva per l'olio. Gli ulivi con l'uva per l'olio. Non è uva, non è uva questa.
8: Ma com'è che si chiamano questi? Non è uva. È uva? Cioè, nel senso, no, sono gli ulivi con sopra olive.
2: Qua cosa vuoi dire? Cioè, una che pensa che l'uva cresca sugli ulivi e faccia l'olio, che cosa vuoi dire a una così? A una così, ditemi voi, che cosa puoi dire? Una così parte già sfavorevole come si sveglia la mattina vuol dire che ti puzza proprio la vita, hai la cultura di un melograno, che poi qua non è neanche cultura, queste sono nozioni di base, sopravvivenza. Valentina Verni ha 263.000 followers, lo sai che le banane non crescono nel culo dei cammelli, vero o no? Perché a questo punto metto in dubbio proprio ogni cosa con queste persone qua. Io non so per quanto tempo potrò andare avanti ancora, cioè di questo passo mi viene un infarto prima dei 40. Io non capisco, siamo giunti anche oggi alla conclusione e veramente chiudo con il sangue che mi gocciola dalle orecchie, roba che mi viene voglia di emulare Van Gogh, cioè porca troia che disagio, io mi appello alla vostra intelligenza, cioè veramente a voi va bene seguire queste persone e renderle ricche e famose, no perché se la risposta per sbaglio dovesse essere sì, fatevi vedere da uno bravo perché... Questo è un agglomerato di merdame totalitario proprio. Io resto comunque, come sempre, fiducioso nel genere umano e so che prima o poi cambieremo tutto questo. Perlomeno mi piace pensare di poterci riuscire un giorno. Ciao proletari, e prima di seguire qualcuno, meditate sempre.
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino alla Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salve.

0: 5. Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
1: Lo sentite questo puzzo? È il puzzo dell'ignoranza che dilaga ormai a macchia d'olio sui social. L'ignoranza di quattro stronzi che su Instagram si professano eroi contemporanei influenzando il pensiero di altrettanti quattro stronzi senza la capacità di fare scelte per se stessi nella propria vita. Influencer, avete rotto i coglioni.
2: Cioè, ragazzi, che palle! Sono ferma in mezzo al traffico da mezz'ora. Vorrei capire tutta questa gente che cosa ha da fare di importante della mia epilazione definitiva laser stamattina.
1: Ciccia, guarda che la gente è in giro perché deve andare a lavorare. Non so se conosci questa parola. Lavorare, spaccarsi le palle. Gwendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers. Io capisco che tu voglia passare le giornate a epilarti i genitali, però devi anche capire che per gli altri ci sono cose più importanti nella vita. Beh, che stiamo comunque parlando con una che quando esce di casa si sente dire dalla figlia di 10 anni che si vergogna per lei. Quindi non è che sia proprio un premio Nobel di intelligenza, però un minimo di ritegno, dai!
3: Ragazzi, uno dei prodotti che adesso vi faccio vedere non è pubblicità, non è collaborazione, ma mi sono stati mandati per la collaborazione.
4: Houston, abbiamo un problema.
1: Eccoci qua, abbiamo a che fare con un esemplare di donna che palesemente non capisce un cazzo, ma Evelina Murseskaya, 137.000 followers. Vuoi far pace col cervello? È una collaborazione o no? Che poi non sono concetti difficili da capire, dai. Io lo so che non sia facile vendere bendaggi del cazzo su Instagram tutto il giorno, però sarò anche sincero con te. Io una come te la vorrei vedere la mattina mentre estrae l'uranio a mani nude nelle miniere. Questo sarebbe lavoro, altro che i vostri ADV utili quanto un culo senza buco.
5: La cosa bella di uscire con le tue fisioterapiste è che se il giorno dopo le chiami e dici loro devo aver preso un po' di umido, ho il collo bloccato, non posso risponderti dove sei stata?
6: E sti cazzi!
1: Scusa, ma chi cazzo dice ho preso umido al collo? Ho preso freddo, un colpo d'aria, per la puttana puoi dire tutto. Tutto, ma un po' di umido no, non lo accetto. È la lingua della merda questa, non è italiano. Ilenia Lazzarin, 439.000 followers. Ma dove sei andata a scuola? In una palude? Ti è morta la maestra? Raccontaci, apriti con noi, spiegaci cosa ti è successo. Se vuoi ti do il numero del mio psicologo, è molto bravo. Ho preso umido al collo, ma porca troia. Andiamo a sentire l'ultima, dai, che forse tra tutte è quella che ha più bisogno di aiuto in assoluto.
7: Io ho sempre davvero mal di gambe e la cosa è tremenda perché poi di notte non riesco a dormire dal ginocchio in giù.
8: Grande Joe.
1: Figa, questo è un problema grave. A voi non capita mai di non riuscire a dormire dal ginocchio in giù? A me capita spesso con il braccio. Praticamente ho la zona dall'avambraccio alla spalla che non riposa mai un cazzo. Infatti è sempre stanca. Ma Elena Morali, 1,2 milioni di followers. Ma le senti le minchiate che dici o vivi così nel tuo mondo di unicorni? Io capisco che tu sia nata dal programma La Pupa e il Secchione. Capisco che tu non sia una cima, ma neanche proprio una con un emorroide al posto del cervello, dai. E questa gente oltretutto viene pagata per dire queste minchiate. Ma ci rendiamo conto o no? Concludiamo questa puntata nello sconforto più totale. Mi dispiace vedere che milioni di persone siano messe così male da ridursi a questo, a seguire queste persone. provo pena per voi, davvero. E non è una pena compassionevole o di tenerezza, è proprio una pena perché siete degli stronzi. Vivete le vostre vite, non quelle degli altri. Anche perché non devo essere io a dirvi quanto sia tutto finto quello che vi mostrano queste persone. Sempre felici, sempre con il sorriso stampato sul viso. Ma poi che cazzo avete sempre da sorridere? E come sempre io sono affranto. Ciao proletari, puntate sempre al meglio, non al disagio. Ci sentiamo settimana prossima.
0: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
4: Lo Zoo di 105.
6: Tamarri.
9: I tamarri sono alla ricerca di una scuola di canto e musica per imparare a cantare, perché vogliono diventare cantanti neo-tamarri. Tac!
6: Tamarri.
10: Sono Massimi di Quarto, volevo imparare un po' tutte le arti musicali del canto, della musica. Madonna, che sforzo che hai fatto nella riflessione. Ti ho chiesto troppa roba. Niente, facciamo così, facciamo che non ti ho mai chiamato, dai, che sento già che non ci avete voglia di fare un cazzo.
6: Tamarri.
11: Pronti?
10: Pronto? È la scuola di musica?
11: Canto?
10: Sì, insegnare a cantare.
11: Io non insegno canto, però se vuole le posso dare qualche numero di riferimento. Sì, ma io non insegno canto.
10: Sì, melodia, grazie che me lo sei. Lei cos'è che fa, scusi, per capire chi ho chiamato?
11: Ma lei sta a Trapani?
10: No. Sono qui, sono allora vicino. Vabbè, ma mi serve, io devo venire a Trapani proprio. Ma poi allora, a te che posso... cazzo te ne frega che cazzo devo stare a Trapani? Dammi sto cazzo di numero, muoviti. Ma pensa a te, un'ora e mezza qua, dove sei, chi sei? Ma che cazzo sei? Minchia, lo sbirro. Dai, per favore, dammi il numero. Ma ti devi proprio muovere, Ma che cazzo fai? Ma che cazzo ti credi? Che cazzo c'hai, un cavallo dietro che calcia contro il muro? Che cazzo sei, Zorro? Ma pensa a te, dai. Senti là che calcio. Vabbè. Oh! Ma pensa a te, oh, ma hai rotto il cazzo, oh!
6: Tamarri!
12: Pronto?
10: Pronto! Salve, sono Massimo di Quarto, l'ho chiamato col baritono che ho fatto tutto il fenomeno. E ho chiamato perché volevo sapere, siamo un duo pesantissimo di YouTube, no? E noi abbiamo iniziato facendo trap, però vorremmo imparare a cantare, proprio a cantarissimo. Madonna, che respiro che hai fatto, che è successo? Stai in palestra?
12: No,
10: stai...
12: Ma stai facendo la... Non l'ho mai sentita.
10: Madonna, che ti sei alzata stamattina proprio scazzatissimo. Sta telefonata, ti ha rovinato la giornata.
12: No, non sapevo. Siccome di Mattarelli e Pazzarelli ce ne stanno tanti che ci telefonano, insomma, di gente poco seria, allora non capivo se era una presa in giro o una richiesta effettivamente.
10: Allora, perché noi siamo un duo un po' sciroccati di mente, no? Cioè, siamo anche mezzi tossici, siamo personaggi orribili. E noi siamo di Quarto Già, Abbiate Grasso.
13: Sì.
10: Cioè, siamo periferia di Milano.
12: Vabbè, ma da qui a Roma non vi conviene, ma trovate la scuola a Milano, fate prima.
10: Va, siamo pieni, spacciamo, siamo carichi di soldi proprio. Anzi, è meglio che ci muoviamo dal quartiere, che ci vedono a cantare e magari ci pigliano
12: pure. Sì, vabbè, ma Roma è troppo lontana, state troppo fuori il settore. Poi una volta a settimana, ma come fate? Ciao!
10: Ma guarda che ha fatto tutto lei!
13: Tutto lei, ha detto che non possiamo andare neanche a Roma.
6: Tamarri.
14: Oltre
15: Wow.
14: Pronto?
10: Ciao. Senti, chiamo strumenti musicali, no?
14: Sì.
10: Ciao, ciao. Senti, volevo parlare con qualche esperto. Poi magari lo sai anche tu, non lo so, sai, non è che voglio fare quello che la donna non sa le cose, anzi. Magari sei super professoressa.
14: Cioè,
10: non sono quel tipo di uomo, ecco, volevo già presentarmi così. Piacere, ciao, sono Giovannino.
14: Piacere.
10: Ciao. Senti, io ho chiamato il negozio perché avrei bisogno di delle informazioni, perché vorrei preparare lo studio per fare la musica. Quella.
14: Ok. Musica guardi, io sono diciamo una semplice commessa.
10: Ok.
14: Quindi per parlare di questo serve il mio titolare, che verrà oggi pomeriggio.
10: Ah, quindi sei adesso non c'è, non posso parlare con lui, ok? Sei solo. Vabbè.
14: Per ora ci sono solo io. Di pomeriggio, sì, dalle 5:30 in poi, capito, può chiamare.
10: Sì, sì. Vabbè, mi hai messo un po' in imbarazzo, te lo devo dire, devo essere sincero, Ma ha colpito molto la tua voce, ecco. Non voglio dire altro, nel senso non voglio passare da maniaco o altre cose.
14: No.
10: Però è giusto che uno, se c'ha un pensiero nella testa, lo dica, perché la vita è una sola e non va buttato via.
14: Sì,
10: sei. Vabbè, oggi verrò in negozio e mi piglierà male, te lo dico già, perché sono uno timidone. Poi mi trasformo e divento Atahualpa. Va bene, dai, e ti ringrazio,
14: Grazie a lei.
10: Ciao, gentilissima. Ciao, bella.
14: A lei.
10: Ciao, ti mando un bacio. Ciao, fantastica. Ciao.
6: Tamarri.
16: Buongiorno.
17: Abdo, sono Massimi di Quarto, sciroccatissimo. Voi vendete attrezzatura per...
16: scusami, non ho capito nulla.
17: Vabbè, ma se parli con la voce che sembra due toni sotto la scorreggia, mica ci voglio fare un cazzo stamattina. Sono Massimi di Quarto. Come? Madonna, adesso è proprio è finita.
13: È pattume.
17: È proprio. Sì, sì, richiama proprio l'astuto.
16: Pronto?
17: Oh! Oh! Oh! Che devo comprare la roba della musica! Quanto costa? Quando devo venire? Oh!
16: Prego!
17: Ho detto che devo comprare la roba per fare la musica! Sono fatto come un cane! Devo comprarmi il computer, devo comprare la roba per fare la musica, i microfoni, tutto! Adesso devo farlo! Quanto costa? Che vado a prelevare?
16: Non lo so!
17: Mille, bastano 1000 euro!
16: Non lo so!
17: Ma che cazzo, non sei un cazzo! Sono fatto come un cane! Dai, 1500, porto 1500! Ehi! Rispondimi!
16: Non lo so!
17: Ma non sei un cazzo! Ah! Ti morto la guancia! Ma io porto 2000 euro! Preparami computer, microfono, scheda audio, tutto, preparalo! Sto arrivando! Ok?
16: No, non ce l'abbiamo queste cose!
17: Ma non hai un cazzo! La chitarra, impara solo la chitarra, te la spacco nella schiena la chitarra con tutte le corde di ciambolco, mica come una coppa tappendo, scemo di merda!
18: Va bene, sto arrivando.
19: Ha paura! Panico, panico, panico, paura!
17: Oh, come?
19: Paura!
4: Radio 105.
20: Hey! 105.
21: Lo Zodi 105.
22: Da qualche parte, in una casa di merda, nella periferia di Milano.
23: Amore, che dici se stasera usciamo? Non so, magari una pizza, un cinemino?
24: Che frusta sul cazzo! Perché non facciamo qualcosa di un po' più trasgressivo?
23: Allora, se vuoi metto le scarpe sulle ginocchia e mi spaccio per un bambino. Cerchiamo di pagare uno dei biglietti ridotti. Roba da brivido! Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda!
24: Dai, smettila di dire cazzate! A me di andare al cinema proprio zero. Io vorrei fare qualcosa di più piccante.
23: Allora, pizza con l'anduia! E poi mi parrucco e fingo di essere tuo padre anziano per pagare un biglietto ridotto. Che ne dici? È così spacca! Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda!
24: Ancora? Ti ho detto che non ho voglia di andare al cinema!
23: Ma figa, amore! È un mese che aspetto l'uscita del nuovo film di Steven Seagal!
24: Oh madonna, ma Steven Seagal ha 132 anni! Sembra un sacco dell'immondizia coi capelli di plastica alla Dracula anni 30! Ma non è più credibile come duro, sembra tua madre senza i baffi!
23: Mia madre? Mia madre non ha i baffi!
24: Allora, tuo padre? Non so, non li distingo quei due terroni, sono identici!
23: Che stronza! Mica è colpa mia se sono stato adottato da una coppia di gay!
24: Comunque, al cinema non ci vengo. Stasera ho voglia di fare follie erotiche sporcacciose!
23: Ho capito! Sei proprio una bimba cattiva! Dai, sdraiati sul letto e apri il garage che parcheggio!
24: Sì, che bello, sì. Ancora, dai. Sì, sì, dai. Dai. Sì, sì, sto diventando matta.
23: Sì, ok, ho finito. Scusa se sono stato un pelo irruento, ma mi sembravi particolarmente coinvolta. E allora mi è scattato l'arrapamento.
24: Wow.
23: Sì, se aspetti oggi pomeriggio ti sparo la seconda.
24: Senti, amore, forse ci vuole qualcosa di nuovo fra noi, fra le lenzuola. Sento che le cose non sono più come quando ci siamo conosciuti. Una volta il sesso assieme era un po' più eccitante, ora facciamo sempre la solita posizione.
23: Ho capito. Mi sa che la mia porcellina vuole fare delle variazioni sul tema. Se vuoi, mi travesto da Steven Seagal e tu fingi di essere uno spacciatore colombiano. E mentre lo facciamo, ti spezzo il collo.
24: Boh, non so, dici che è eccitante?
23: Minchia, sono praticamente già venuto. Dai, fidati di me.
24: Vabbè, dai, che devo fare?
23: Allora, io rompo nella stanza. Tu fingi di essere un malvivente che mi punta la pistola e al resto ci penso io.
24: Ok, dai, sì, sono già tutto un fuoco.
23: Fermo, sono la legge e ora mi hai fatto incazzare.
24: Fermo o ti sparo con questa pistola fatta con le dita. Per te è finita, Steven.
23: Ah, guarda il mio pene.
24: Lo vedo.
23: Ora lo introduco nella tua vagina.
24: Bello. Sì.
23: Adesso ti spezzo il collo.
24: Ma sei deficiente, il collo.
23: Scusa amore. Mi sono lasciato trascinare dalla prepotenza della situazione. A volte mi rendo conto di averci una forza brutale che fa paura. Come quella volta che ho messo le mani addosso al tipo per il parcheggio e gli ho spezzato un braccio.
24: Ma dici il signor Bolazzi? Il novantenne del sesto piano? Quello con l'osteoporosi sulla carrozzina?
23: Sì, ho capito. Ma quello si è sparato alla guerra in Etiopia. Mica un pirla.
24: Vabbè dai amore, ci rinuncio. Forse fra noi è cambiato qualcosa. Dovremmo pensare alla separazione.
23: No, amore! So io chi potrebbe aiutarci a risolvere i nostri problemucci di coppia sotto le lenzuola.
24: Dici il senegalese che abita al piano di sotto?
23: Ma no!
24: Peccato, una pannocchia arrostita mi gustava proprio.
23: Super minchia!
24: Sì, è vero! Lui ci potrà aiutare!
2: Aiuto, Super minchia!

0: eccomi! Sono Super Minchia!
1: Eccoti, Super Minchia! Grazie di essere venuto!
0: Eh no, mio caro, sono arrivato! A venire ci penso ora! Qual è il problema del cazzo?
1: Io e mia moglie abbiamo perso intesa sessuale e ora siamo a un bivio. Solo tu puoi darci una mano!
2: Oppure il senegalese al piano di sotto! C'ho una voglia matta di pannocchia arrostita!
0: So io come riportare nel figaporto la nave del cazzo!
1: Wow! Una delle tue minchia metafore!
0: Forza, non perdiamo minchia tempo!

0: Wow, la Torre Eiffel con le palle!
1: Ecco fatto!
0: Amore, tiriamo!
2: Grazie, super minchia, grazie!
1: Non c'è di che, mio caro amico. Ora scappo, che ho un buco in agenda.
2: Quindi hai del tempo libero.
1: Ma no, sciocchino, i buchi sono gli impegni.
2: Ah, sarcasmo del cazzo!
1: Credo sia corretto.
3: Vola! Ciao, super!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
8: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
9: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di quintali grizz.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo che ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora la sai?
11: La radio, alla p***ana d'esordo.
4: Ma chi è questo figlio di p***ana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
4: ma fate
10: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco, io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
4: adesso
10: rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il professore sospettato dell'omicidio del suo assistente.
2: Bene, bene, fallo entrare, agente Comparsa.
4: E abba messa co!
3: Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
5: Che gli preso la nemorroide, esplosa l'emorroide?
3: Troppo dolore!
5: È troppo dolore!
3: Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
2: Il linguaggio, agente Comparsa, il linguaggio!
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle nautiche.
5: E che c'ha la barca, scusi. È nautiche, non nautiche.
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle nautiche.
5: Futta. Ho avuto la futta. Dove ce l'ha avuto? Chi gli ha dato sta fitta? Un turco? Una futta? Vuole il kebab, non lo so.
3: Sono mangiato un po' le parole.
5: Sì. C'ha fame?
3: Sì.
5: Se finiamo entro mezzogiorno, la porta a pranzo. Basta che non si mangi le parole.
3: Vado.
5: Prego.
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle natiche.
2: Ma chi se ne frega, vattene via. Lo perdoni, professore. Prego, si accomodi. Piacere, il commissario Smontalbano sono.
4: Buongiorno, molto onorato di fare la conoscenza a te, signori polizia.
2: Mi rinfreschi la memoria, professore. Lei è ordinario di letteratura italiana nella più prestigiosa università dell'isola, dico bene?
4: Inga, io insegnante del brevicaggio a notte giovane, che poi vanno a dire quello che ci scrivo dentro i libri, capito? È chiaro che ci ha vinto, ci dico, figlio di merda. Torna la prossima volta che ci ha l'aggiunto meglio il libro italianese, ho capito?
2: Professore, vedo che lei è un uomo di grande cultura e intelligenza, quindi sarò franco. Lei è l'unico sospettato per l'omicidio del suo assistente. Tutti gli indizi puntano verso di lei. Quando troveremo l'arma del delitto, lo spillone che ha perforato il cuore della vittima, per lei sarà la fine.
4: Scommessare, non me ne dà la faccia. Se vuoi giocare a certe scopate, ci dico io che posso sospendere dello giusto. Ma ci dico anche. Non ha capito?
2: No.
4: Commissario, non mi rendo la faccia. Se vuole giocare a carte scopate, allora ci dico che vostro spendore sono giusto. Ma ci dico anche che l'arma d'ammazzamento non ce la troverete mai. Perché io spillone non mi ci rendo nascosto in un posto che non ci guardate mai.
2: Professore, lo ammetto, lei parla bene, molto bene.
4: Non ce la troverete mai. Perché io spillone non mi ci rendo nascosto in un posto che non ci guardate mai.
2: Professore,

0: ha infilato mentre entrava. Per questo la gente comparsa ha sentito quella fitta al buco dell'ano.
1: Bravo, bravo, l'ho capito, eh. Bene, ho casare sotto, me ne posso andare ora?
0: No, professore. Lei è in arresto.
1: Ah, cazzo, pensavo di averlo fatta franca.
2: Mi faccia capire, commissario, quindi il professore mi ha infilato l'arma del diritto in culo mentre entrava.
0: Esatto, agente comparsa. E ora dobbiamo recuperarla.
2: Siete un purgante. Io vado in bagno.
0: Chiamate immediatamente il dottor Manone.
2: Cioè, non capisco dove vogliamo andare.
3: Buongiorno, sono il dottor Manone. Tu fai il buco del culo in questione?
2: In che senso?
3: Ah, sei tu che hai il buco di culo di bisogno?
2: E mi ricordo di lei, ci hanno visti anche in un film.
3: Sono Manone. Molto
2: sì, no,
3: piacere.
2: Quello lo vedo anche.
3: Molto piacere.
2: Non le agiti davanti, che sono anche un po' brutte da vedere.
3: Preferisci con la sinistra?
2: Che cosa? Scusa?
3: Dice, preferisco che faccia di piacere con sinistra.
2: Piacere in che senso?
3: Piacere, piacere, Manone, Manone.
2: Ah, pensavo una sega, mi perdoni, sa.
3: No, io devo togliere piccolo spilletto di suo buco di culo.
2: Ah, lei ha portato le purghe?
3: No, no, io faccio tutto con moto artigianale che viene di Tirolo, vuole vedere?
2: Cioè mi carica in spalla e mi fa saltare?
3: No, tu bevi la grappa e io ti invio il braccio in culo. E poi facciamo cambio, eh?
2: Ma la grappa?
3: Sì.
2: Ma è buona oppure?
3: Grappa di genziana.
2: Barricata?
3: No.
2: Allora no, dai.
3: Però lei può fare paricatura.
2: In che senso?
3: Gliela mette del culo.
4: Il commissario Smontalvano.
5: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.

0: ce la posso credere, una vera sega! Ah! Ah!
1: Sì!
0: Sì!
1: Sì!
0: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
1: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
0: Che cazzo!
1: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
2: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
0: Dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
2: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
0: Minchia!
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
1: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao Merdoni, il 21 luglio io e Giulia ci sposiamo in una villa a Brescia. Ovviamente lei è in panico totale per ogni cosa, ma soprattutto per il pranzo di nozze, perché la mia famiglia è calabrese ed è, come dire, un po' tanto tradizionale nei gusti. Potreste distruggerle la vita con una bella infameria? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, mi chiamo Antonio Fellatio, la chiamo da dimora.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, sono stato incaricato da Marta di contattarla prima della prova del 24 febbraio.
1: Sì.
2: Per concordare, almeno diciamo in maniera preliminare, quelli che vogliamo essere, diciamo, il menù, almeno un abbozzo, perché sono qua con lo chef Riccardo Tramba che si occuperà, diciamo, del catering del vostro matrimonio.
1: Ok, ok, quindi sì. Concordiamo tutto, diciamo, per telefono adesso.
2: Perché le spiego, lo chef Tramba lavora moltissimo nel lontano oriente, è appena tornato da Taiwan.
1: E ok, potrebbe essere l'ultimo.
2: Sì,
1: che
2: sarà
1: quel giorno, si occuperà.
2: Sarà tra l'altro l'ultimo servizio che farà, perché poi nel prossimo anno sarà nel cast di MasterChef e quindi per almeno un anno, diciamo, sarà occupato con la televisione. Quindi dobbiamo battere il ferro finché è caldo.
1: L'attimo, sì.
2: Esatto.
1: Perché poi in realtà noi non abbiamo proprio parlato di menù né niente, ecco.
2: Penso che adesso glielo dirà anche lui, però penso che vorrà poi offrire, diciamo, al termine della cerimonia un aperitivo di arrivederci prima di andare a MasterChef. Quindi sarà una festa nella festa, ecco.
1: Ok, certo, ho capito.
2: Quindi niente, io adesso è qua con me, io glielo passo e potete.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, d'accordo, la ringrazio,
1: Niente.
2: Arrivederci e tante congratulazioni. Round 2.
3: Pronto, signorina?
1: Sì, pronto?
3: Piacere di conoscerla. Salve.
1: Piacere mio, buongiorno, allora, mi dica tutto.
3: Prima di tutto le volevo dire che è un onore per me presenziare a questa cerimonia.
1: Esattamente, congratulazioni a lei.
3: Sì. E senta signorina, giusto perché appunto essendo la mia, diciamo, l'ultimo mio servizio, volevo fare qualcosa di grandioso e volevo sentire da lei se alcune delle scelte che volevo andare a fare anche a livello di prodotti potevano essere interessanti. La mia domanda è: se voi come coppia avete, non so, un piatto che nel vostro rapporto d'amore ha significato qualcosa, perché io vorrei reinventarlo dandogli questa importanza, sto parlando signorina, dandogli questa importanza, proiettandolo verso le stelle dei piatti stellati, capisce?
1: Allora, guarda, mi coglie un po' la sprovvista, ecco, non sono preparata, quindi non...
3: Cioè, signorina, non si ricorda un piatto che ha mangiato con il futuro sposo?
1: Allora...
3: Per noi? Un piatto, non so, uno spago con le vongole, mangiato in quel posto lì al mare?
1: Spaghetti, vongole, risotto, non so, funghi, salsiccia...
3: Ah,
1: ecco,
3: roba,
1: piuttosto...
3: Sì, roba, insomma, le solite poverate, insomma.
1: Esatto, sì.
3: Diamoci uno step. Spago, vongola o spago, o il risottino che mi diceva con la salsiccia e il fungo?
1: Facciamo spaghetto alle vongole.
3: Ok, perfetto. Ma... Allora, io le spiego. A me interessa capire solo di questo piatto qua. Poi per il resto di quello che sarà una surprise che io creerò con questo percorso sensoriale che stavo mettendo giù con la mia brigata. Allora, io non sarò presente fisicamente il 24, signorina.
1: Okay.
3: Allora, quindi... Lei quando mi viene il 24 avrà Zing, che poi adesso chiamo, magari glielo presento, che le presenterà questi 37 portate che dovete assaggiare tutte.
1: Perfetto.
3: Quindi le raccomando di tenersi a digiuno almeno nei due giorni precedenti.
1: Certo, un paio di giorni prima.
3: Allora, fra queste portate però, io a questo punto lo spago con le vongole. Se io le inserissi dentro un armadillo... Se la vongola io riproducessi con gli organi genitali dell'armadillo, la vongola
1: avrò invitati molto classici, secondo me, quindi da gusti un po' classici, tradizionali.
3: Cioè, è gente, mi faccio capire, giusto? La provenienza è gente del nord, del sud Italia, del centro Italia?
1: Del sud Italia.
3: Ah, perché stavo pensando alla prima portata, visto che in Oriente l'amore passa attraverso lo sguardo, quindi pensavo a degli antipasti con dei bulbi oculari di alcuni pesci molto particolari che formano, diciamo, queste croquette con l'occhio del salto di
1: mare. È una cosa nuova anche per me, ecco.
3: Ma sono molto croccanti, cioè alla fine vengono...
1: Una cosa nuova anche per me, no.
3: Poi, cosa ne pensa della farina di falena? volevo confezionare questa sfoglia con la quale chiudere questi li volevo chiamare ravioli arroganti, dove fatti con la farina di insetto, dove all'interno possiamo racchiudere le bellezze del sud Italia, tipo la curcuma, la tanta, che sono delle piante.
1: Senta, ma noi possiamo sentirci anche in un altro momento in cui sono anche con mio compagno, perché adesso sono al lavoro, quindi no, per capire. Ma
3: adesso vi faccio capire, signorina, secondo lei io ho tutto questo tempo da perdere?
1: No, però è una scelta in cui
3: però io sto proponendo l'alta cucina internazionale, lei mi dice ci sentiamo in un altro momento che non ho tempo, mi scusi, ma che modo di fare,
1: Cioè, lei mi sta parlando di farina di tutta roba molto particolare, che io sono pronta a assaggiare tutto.
3: Però se io devo ordinare al dettaglio i filetti di delfino farle provare,
1: deve avere un'idea.
3: Io il delfino lo devo far pescare, capisce?
1: Quindi se lei mi dice
3: sono allergica al delfino, io il delfino lo lascio lì a nuotare.
1: Non lo fa pescare, ovvio.
3: Capisce? Io sono roba fresca. Il delfino me lo mangia?
1: Io non l'ho mai mangiato, però
3: signorina, mi sta ansiando, le passo di nuovo il signor Antonio Fellatio, così almeno ne discute con lui, poi lui mi darà le delucidazioni necessarie, intanto io porto avanti. Intanto il delfino glielo faccio pescare per la tartare, va bene?
1: Sì, io non l'ho mai assaggiato, quindi io
3: va bene, allora le passo il signor Fellatio. Round 3.
1: Pronto?
2: Ha deciso più o meno il menù con lo chef Tranva?
1: Guardi, no, mi ha solo mandato in confusione.
2: No, più che altro perché ho visto che è andato via un po' arrabbiato. Adesso dirà che chef è di là che sbatte le pentole.
1: Ma non lo so. Ma mi parlava di dei gusti un po' particolari,
2: Ma guardi, lo chef Tranva comunque, lavorando tanto con l'Oriente, fa questa cucina fusion, se no non sarebbe interessante.
1: Io vorrei solo capire di cosa si tratta, ecco.
2: Allora, io le posso dire che prima di chiamare lei abbiamo chiamato suo marito Giuseppe, e a lui l'idea dell'armadillo piaceva tantissimo. Se vuole glielo faccio dire da lui.
1: Gli piaceva?
2: Gli piaceva tantissimo l'armadillo e il delfino. Anzi, non solo non vedeva l'ora di mangiare l'armadillo, ma ci ha chiesto di pescare il delfino vivo per poterselo inculare. Glielo faccio dire da lei.
1: Ma
4: intuppata, non è il delfino.
1: Mamma!
2: Giulia, sei nello zoo di 105!
1: Non ci voglio credere! Stronzi! Maledetti!
2: Ma comunque un matrimonio di bresciani e terroni lo vorrei vedere,
1: Sì, ve lo rende. Giuseppe, vattene a fanculo! Stronzi!
2: Ciao!
1: Ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può costruire un albero, cellula per cellula. Vladimir Putin si colpisce da solo con un taser per ricaricarlo. Se non gli piace il suo oroscopo del giorno, Vladimir Putin può cambiare segno zodiacale. Una volta Vladimir Putin ha perso la memoria e ne ha ritrovate due. Quando Vladimir Putin scende in piazza a passeggiare da solo, secondo la questura, sono 1 milione. Vladimir Putin può palpare le tette a un ologramma. Vladimir Putin è così maschio che in Russia l'icona delle femministe è Donald Trump. Vladimir Putin può rimanere in silenzio in russo, spagnolo e arabo. Vladimir Putin può trasformare qualsiasi film in un porno schiacciando il tasto Brothers sul suo telecomando. Nella vita privata, i Daft Punk levano il casco e indossano una maschera di Putin. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Ciao merdacce, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza Brigida. Un paio di mesi fa abbiamo comprato online i biglietti per il concerto di Vasco a San Siro. L'anno scorso li avevamo presi su un sito non ufficiale che ci ha fregato i soldi. Così quest'anno abbiamo fatto tutte le cose per benino, per non rischiare. Sarebbe bellissimo se anche questa volta ci fosse qualche problema infame. Fatela a pezzi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto signora, chiamo da Ticket One. La sto disturbando.
1: Salve.
2: Salve, mi perdoni l'insistenza, però è una cosa piuttosto urgente. La disturbo per i biglietti che ha acquistato per San Siro per Vasco.
1: Sì.
2: Ecco, mi perdoni se ho insistito, però siccome ho qua anche l'altro cliente qua in ufficio da noi a Milano, c'è stato un problema di incongruenza e di sovrapposizione di overbooking di vendita. Nel senso che lei ha acquistato un secondo anello numerato centrale capofila.
1: Sì.
2: Ok, per il concerto del 8 di giugno.
1: Sì.
2: Ok, allora mi deve scusare signorina, ma lei ha acquistato i biglietti su un sito partner?
1: Sì, partner.
2: Allora signorina, abbiamo un piccolo problema da risolvere. Nel senso che probabilmente nello stesso istante in cui lei ha comprato sul sito partner e poi è stata trasferita la vendita su il nostro sito Ticket One, contemporaneamente altre persone stavano acquistando gli stessi posti. Quindi io ho qua in agenzia a Milano un signore che ha praticamente anche lui i biglietti nei vostri posti.
1: Casualmente.
2: Lo so, è una situazione piuttosto imbarazzante, mi deve perdonare, però vorrei cercare di risolverla.
1: Lei come me lo risolverebbe il problema?
2: No,
1: cosa dovrei fare?
2: La questione qual è? È che avendo questa sovrapposizione di biglietti, allora o lei rinuncia al posto e le facciamo un rimborso, o il signore che è qui da noi rinuncia al posto e gli facciamo un rimborso, però il signore non vuole rinunciare al suo posto.
1: E quindi dovrei rinunciare io al suo posto?
2: Se no devo assegnarle o proporle un altro posto, però abbiamo dei posti purtroppo in questo momento piuttosto costosi. Vuole risolvere lei con il signore che abbiamo qui?
1: Certo.
2: Allora, la questione è che il signore non è neanche di nazionalità italiana, credo che sia un fan... Lei di dov'è esattamente?
3: Mumbai.
2: È di Mumbai, indiano, quindi
1: sì?
2: non capisce molto bene l'italiano. Glielo posso glielo posso passare?
1: Certo.
2: Allora, attendo un attimo in linea. Questa è la signorina che ha il suo stesso biglietto. Round 2. Nice to meet you!
1: Nice to meet you!
2: Nice to meet you, this is my ticket!
1: I don't speak very well English.
2: I'm so sorry, my friend, so sorry. This is my ticket, you can buy another ticket, okay? Buy another ticket, no problem. You have plenty of tickets.
1: Non per ticket. Dire, però un indiano che va a vedere Vasco deve essere molto,
2: I'm
1: molto
2: big
1: interessante.
2: Fan. Big fan, all over the world, Vasco famous, all over the world. You can buy another ticket, my friend.
1: No, che figura.
2: Ah, you are very happy. I'm happy about you are happy. So nice.
1: Yes.
2: Okay. So, this is my ticket. I bought this ticket 2 weeks before.
1: No, this is my ticket.
2: Oh, it's mine. There's my name on the ticket. If you look
1: but
2: at the
1: you
2: ticket.
1: You know Vasco.
2: Yes, I know every song because I am a big fan. Alba Chiara.
1: E poi, and then.
2: Siamo solo noi.
1: And then
2: vivere e pushare tutto il tempo vivere.
1: So do you speak Italian?
2: Yes, I can sing in Italian because I'm a very big fan of Vasco Rossi.
1: You sing Italian, but you don't speak Italian.
2: I don't speak Italian. I understand every word. So amazing, so beautiful.
3: Possiamo
2: so I bought the ticket.
3: Di arrivare a una soluzione.
2: I don't speak Italian. I'm so sorry. Un secondo solo, signor Raji. Pronto, signorina. Capisco che c'è della simpatia. Ovviamente
1: molto simpatia. Sì.
2: Entrambi fan di Vasco. Quindi credo di aver colto che non avete trovato.
4: C'è di no!
2: Trovato
4: c'è
1: no! Ci mettiamo, guarda, in braccio uno sopra l'altro.
2: Io so che questa cosa per lei è molto divertente, però purtroppo
1: sì,
2: io mi trovo in ufficio e non è che ho tutta questa gran voglia di scherzare. Se riusciamo a trovare una soluzione,
4: se no
2: mi tocca annullare tutti e due i biglietti e rimetterli in vendita, signorina. Quindi lei non parla bene inglese, mi diceva?
1: Capisco, però io adesso voglio
2: signorina,
1: dire l'indiano che va a vedere Vasco,
2: se può smettere di ridere, signorina,
1: no.
2: Se può smettere di ridere mi fa una grandissima cortesia, perché io non mi sto divertendo.
1: Io invece tantissimo.
2: Perfetto, allora io annullo il suo biglietto e lo lascio al signor Raji. Quindi da questo momento in poi riceverà un rimborso sulla carta con cui ha pagato. Se ha la fortuna di trovare altri biglietti, non so, su qualche altro sito. Però quelli che vedo che adesso in questo momento sono disponibili sono intorno ai 1.200 euro. Va bene così, signorina?
1: Ma vado a fare in culo, va?
2: Ha messo giù. No, ma è stupendo. No, ma è stupendo. Round 3.
1: Pronto?
2: Coca! Coca!
1: È l'indiano di primo?
2: Sì, sono io, sono io!
1: Ciao!
2: Brigida, è uno scherzo, sei nello zoo di 105!
1: Veramente?
2: Sì, era uno scherzo, ciao, ciao, sono Vasco, senti, era uno scherzo del tuo fidanzato.
1: Ma io l'avevo capito, ma...
2: perché il tuo fidanzato giustamente è molto intelligente, capito? Fa gli scherzi a gente che ci ascolta. Sì.
1: No, perché sto benissimo, tu dici, gli scherzi che fa, eccetera, quindi...
2: È un genio il tuo fidanzato, quel coglione del tuo fidanzato.
1: Quel coglione, esatto.
2: Va bene, salutacelo, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio?
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Sono pronto, signor Ennio, sono Filomena della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
4: Sei Filomena!
3: Sì.
4: Ma chi sei, Filomena?
3: Sì, mi chiamo Filomena, sono la segretaria della ditta.
4: Ma non ti conosco, Filomena!
3: Sì, ma io sono la segretaria della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
4: Reggiognolo? Ma chi lei è nel trasporto del Reggiognolo?
3: Reggiognolo.
4: Reggiognolo.
3: Reggiognolo. Reggiognolo.
4: Reggiognolo. Reggiognolo. Porca la c***a. Che cosa vuoi?
3: No, guardi, è
4: Reggiognolo.
3: È Reggiognolo.
4: Reggiognolo.
3: Quasi.
4: Non lo so dire, che cosa vuoi?
3: Guardi, siccome è partito...
4: Guardo, che cosa guardo?
3: È partito il camion per la consegna. Allora io le passo l'autista del...
4: Ma che consegna? Ma di che cosa?
3: È la consegna di una macina a pietra.
4: Di una macina a pietra?
3: Macina.
4: Ma macina? Ma chi l'ha che l'ha comprato una macina? Ma io non ho bisogno di una macina.
3: Ascolti, le passo il responsabile Bernardo da...
4: Sta lavorando! Ma non c'è tempo di vedermi parlare con il responsabile, porca la m***a!
3: Glielo passo velocemente, grazie mille!
4: Brutta bastarda la m***a! Passamelo, porca!
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
6: Pronto? Salve signor Ennio, sono Bernardo.
4: Perché Bernardo?
6: No.
4: Che cosa vuoi Bernardo?
6: No, Bernardo.
4: Bernardo.
6: Come sta signor Ennio?
4: Bene.
6: Ha fatto le vacanze?
4: Che vacanze? Sono sincero, perché fa lavorare, va calare.
6: Bene,
4: le vacanze, non mica soldi mica da spendere, andare in vacanza.
6: Ho visto che non ha piovuto tanto, ma lei fa anche l'uva, c'è il vino?
4: Ma c'è, per me, raccolgo qualche cosa per me.
6: Bene.
4: Lo posto per me,
6: Benissimo, allora senta un attimo, signor Ennio. Allora, il comune di Reggio Emilia...
4: Come il comune, va? Che cosa vuole?
6: Per tutte le località, tipo Belvedere, Cavriago, Girondola, Ghiardo, La Fornace, Rubanino, Casematte, Corticella...
4: Che cosa vuole?
6: Ecco Reggio. Il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
4: Ma che cosa ne faccio il frantoio? Non so mica le olive!
6: Però noi le portiamo il frantoio!
4: Non so mica le olive, io sono vino!
6: No, mi faccia finire!
4: Ma non ho vino da fare, ma che cosa me ne faccio il frantoio?
6: Allora mi faccia finire, signor Ennio, ne portiamo il frantoio insieme anche ai semini da piantare, così le vengono fuori gli ulivi, ce ne sono anche tre già fatti nuovi!
4: Ma non c'è, già mi basta quello che sono nella mia terra! Ci manca solo che metto su anche le olive!
6: Però le spiego!
4: Ma che è l'olivo!
6: Le spiego!
4: Non le voglio!
6: Il comune... dando gli ulivi ai contadini in questo modo lei il prossimo anno pagherà meno di tasse.
4: Allora a cagare, bastardo.
6: Allora senta un attimo, allora adesso il nostro spedizioniere è sul camion che sta portando il frantoio.
4: Ma non c'è,
6: le servono solamente le indicazioni per entrare col camion. C'è un posto dove entrare col camion da lei?
4: Che vada fuori dove ne voglia.
6: Il camion è partito dal comune con gli ulivi dentro e frantoio e le sta portando direttamente al camion.
4: Ma non lo voglio, non lo voglio.
6: Allora,
4: non lo voglio perché io sono il mio da fare nella terra.
6: Signor Ennio, lei dov'è esattamente? A Corticella o Correggio?
4: Ma che Corticella tua madre? Corticella di una madre.
6: Quando arriverà il camion, vedrà il camion tutto rosso.
4: Io ho due patate nelle mani perché io non lo voglio il camion.
6: Con la scritta in bianco.
4: Non voglio il camion, non voglio niente.
6: Con la scritta sul camion Fratelli Reggiognolo. E lì c'è
4: Reggiognolo.
6: No, Reggiognolo, no. Le rubiamo
4: il camionista.
6: Sì. Salve signor Ennio.
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Pronto, sono Arnaldo.
4: Porca la
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, eccomi finalmente nella mia prima live qui su Twitch dopo le vacanze estive. E per dare un senso a questa cosa, anche se questa cosa un senso non ce l'ha, per questa prima diretta voglio subito spaccare, sì. Ah, ti pareva che non c'era lo spiritus che scriveva spaccare il cazzo? Invidious. Dai, dai, vi voglio presti tutti bene che facciamo una bella reaction, sì! Hashtag reaction, dai! Allora, oggi proviamo insieme quest'app che è molto di tendenza, che è l'app di DAZN, no? Che praticamente quest'anno tutto il calcio sta qua, sopra questa applicazione, quindi l'italiano è interessato. Quindi guardiamo insieme in diretta il big match di stasera tra Napoli e Juventus. Boh, dai, colleghiamoci subito, accendiamo l'app. Benissimo, guarda, stanno entrando in gamba adesso. Questa emozione vera, ragazzi. Il vostro Molo Prof non vi mente. Brvdi, brvdi. O come cazzo si dice? Dai, dai, dai, che sta iniziando. Vai, vai, zit, zit, zit. Si vede bene, bro. Leggermente sgranato, però. E mi si è bloccato. Vabbè, aspettiamo un attimo che si sblocca. Tanto ancora stavano facendo i cosi, saluti, le foto.
2: Alvaro Morata la sblocca così.
1: Ma ecco di Morata, mo subito. Me lo so perso, me lo so. Aspetta, vediamo il replay. Eh no, cazzo, si blocca anche il replay. Ma, no, mo che faccio? Refresh. Dai, F5, come lo perdo, dai. Dai. Mo, sta ricaricando la pagina. Eccola qua.
3: Scendere. Bene, la 2. Tocca sponda lunga a centralizzare.
1: Mobili è.
3: Sin troppo.
1: Ma che noi. Che rombimento di palla. E refresh, no, no, dai. Aggiorno, stu cazzo. Mo riparte. Sta lo spottino prima della diretta. Il pre-roll.
4: Praticare l'autopalpazione dei testicoli.
1: La palpazione dei testicoli. Che sponsor è la palpazione? E vabbè, dai, mi tocco la palla. Basta che mi fai vedere la Juventus. Eccolo, eccolo, eccolo. Dai, dai, dai. E qua, ragazzi, qua proprio ci scoppia il cuore dell'emozione. Sente proprio l'adrenalina. Guarda, guarda, guarda. Mo sta facendo la cosa pericolosa.
2: Colpo di testa.
1: Mo ancora si è bloccato. E c'è cazzo che c'ha su Parkinson l'applicazione. E refresh, dai, mi sto perdendo tutto quanto. Refresh. Oh, ritornato.
4: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli.
1: Ma da volta l'autopalpazione. O strizzamento di coglione. Ah, dai,
4: si
1: dai.
4: Si può sentire più facilmente se c'è qualcosa di anomalo.
1: Oh, eh.
2: Ci arriva Scendi e poi. Oh. 1-1!
1: Un gol! Gol! Ha fatto gol un Napoli! No, si è bloccato di nuovo, bastard! E non ti puoi bloccare tutta la volta, affangul! Dai, dai, refresh F5, mo salti il test, forse usa un refresh!
5: Quindi abbiamo visto che siamo arrivati all'up cemento.
1: Ma è questo che?
5: Cosa? Tra di loro,
1: un golf? Ma che c'è se chi gol? Un guru te lo devi infilare, la mazza numero 7. Voglio il calcio, voglio, non il golf.
5: La nostra preoccupazione è
1: che faccio?
5: Quella
1: e riavvio l'applicazione dall'inizio. Scusate ragazzi, sono costretto a riavviare, un momento. Ecco, mo è tornato. Oh, finalmente la partita. Vai.
6: Marocco,
1: mo questo che è? Avellin Foggia. E chi è la finale del torronio di Avellin Foggia? Del 96 pure. Calcio nostalgia. Chiede riuscito. Avellin Foggia. E vabbè, riavvia Mangù. Ma finalmente, ecco lo sponsor.
4: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli è dopo.
1: Angur col coglione da toccare la palpazione, vabbè. Oh, guarda, mi sto pigliando a pugni nei coglioni, lo vedi? Guarda, mi piglia a pugni il cazzo! Me la fai vedere la partita, Tremone? Oh. Ah, eccolo, torno.
2: Fischia tre volte in rapi.
1: No, è finito.
2: Napoli batte Juventus 2-1.
1: 2-1, abbiamo perso. E io non ho visto un cazzo da giù. Che abbattimento. Che truff. E questo non si doveva chiamare DAZN. Si doveva chiamare DALUSION. Non ho visto un cazzo, non ho visto. Però sai che questi sponsor dei coglioni c'hanno qualcosa di subliminale, si vede. Che c'ho una voglia di farmi un dreamone. Ma ragazzi, vi saluto che mi è partita la voglia di farmi un mezzo proprio prugnone davanti a Pornhub, eh? Dai. Anzi, me l'accendo subito Pornhub. Ciao ragazzi, ciao!
3: Spigola destra sinistra, ma poi
1: ma è ubiliare
6: giocare,
1: pur subornare
6: un pochettino, vediamo.
1: Siete lucidi, che brutta vita.

0: carogne, fate uno scherzo al mio ragazzo, Pasquale, che il mese scorso ha perso il portafoglio con tutti i documenti. Siccome è una persona molto ansiosa, ha paura che qualcuno stia usando i suoi dati per fare delle truffe, o peggio. Credo che non serva aggiungere altro. Umiliatelo pubblicamente. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Salve, sono Castagni della Chimco Italia.
1: Non mi interessa.
2: No, non ha capito. L'ho chiamata per dirle che il finanziamento che ha richiesto è stato accettato, quindi procediamo per la consegna dello scooter.
1: Io non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Signor sono Castagni, ha parlato con me quando è venuto in concessionario. Tra l'altro, il numero di telefono che mi aveva lasciato con i documenti per la richiesta del finanziamento.
1: Io non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Ma scusi, lei non è il signor Pasquale nato il 86 a Salerno?
1: Ma non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Non signor sono io, sono Castagni. Lei è venuto da me in concessionario
1: a
2: settimana
1: dove? Dov'è la concessionaria?
2: A Milano, la Chimco Italia.
1: Io sono di Battipaglia.
2: Allora,
1: è impossibile.
2: C'è qualcosa. Scusi un attimo, Allora, il documento. Io ho qua i documenti. Signor Pasquale nato il 26 a Salerno. Il numero di telefono, tra parentesi, che lei mi aveva dato era scorretto e ho dovuto chiedere in anagrafe il numero corretto.
1: Ma infatti c'è stata qualche truffa perché io quasi un mese fa ho perso i documenti.
2: Ah! Cazzo!
1: Io non ho fatto niente, c'ho anche la denuncia con i documenti smarriti, io non ho fatto nessuna richiesta.
2: Ah, accidenti, meno male, allora che l'ho trovata e l'ho chiamata subito.
1: Io non ho fatto nessuna richiesta.
2: Perché io qua...
1: devo andare dai carabinieri, adesso vado perché ce l'ho sotto casa.
2: Ah, meno male, no, infatti, allora coordiniamoci, perché io qua ho la richiesta di finanziamento fatta da, probabilmente allora, la persona che sta utilizzando i suoi documenti, che ha chiesto un finanziamento per uno scooter nuovo a Chimco AK550 da 12.000 euro, tra parentesi, che è stata approvata stamattina, quindi la cosa, io la stavo cercando appunto per dire, meno male che ho chiamato prima che venisse in appuntamento a questo punto la persona che sta impersonando lei e utilizza i suoi dati.
1: Appunto, perché lei... io non ho fatto nessun finanziamento, che devo fare?
2: Allora, aspetti un attimo in linea, perché mi sta entrando proprio la persona che ha i suoi documenti con cui ha chiesto il finanziamento. Un attimo solo. Scusi! Round 2. Scusi?
3: Io?
2: Sì. Può venire qua un secondo?
3: Sì, dica.
2: Lei mi ha chiesto un finanziamento settimana scorsa con questi documenti.
3: Sì, certo, sono venuto a prendere il motorino.
2: Ok, allora io infatti stamattina la stavo chiamando per dirle che è stato approvato il finanziamento, ma questi documenti non sono suoi. Perché io in questo momento ho in linea la persona che è proprietaria dei documenti, che mi dice che i documenti sono stati smarriti, c'è una regolare denuncia. Quindi lei, per cortesia, adesso si siede e io chiamo i carabinieri.
3: Guardi, se lei guarda la foto sul documento, sono io.
2: Potrebbe essere tranquillamente falsificata.
3: Potrebbe essere falsa. La persona al telefono.
2: Allora, scusi un attimo, metto in viva voce. Scusi, la metto in viva voce così almeno ci triangoliamo un secondo, perché io intanto devo chiamare i carabinieri per questa situazione.
1: Sì, chiami i carabinieri, tanto io ho la denuncia fatta con i documenti smarriti un mese fa.
3: Scusa, bello, ma chi cazzo sei?
1: No, tu chi cazzo sei?
3: Io sono Pasquale.
1: No, io sono Pasquale.
3: Per me puoi essere anche Giuseppe Garibaldi. Io sono venuto a prendere il motorino. Che cazzo vuoi?
1: Giuseppe Garibaldi, non ti preoccupare, io adesso vado dai carabinieri.
3: Ma vai dove cazzo ti pare? Io me ne vado col motorino. Ma non ho capito.
4: Lei non va.
3: Ma perché adesso questa persona sta telefonando
2: per
3: il mio motorino?
2: Lei non mi sembra una persona nata a Salerno. Infatti mi veniva anche questo mezzo.
3: Perché?
2: Ma le sembra l'accento di Salerno.
3: Ma cosa c'entra? Non è che nasce con l'accento. Ma che cazzo sta dicendo? Ma è fuori di testa lei.
2: Scusi, lei allora.
3: Ma lei è sicuro di lavorare qua in Chimco?
2: Ma certo, io sono già il responsabile.
3: E questa persona al telefono, chi cazzo mi rappresenta?
2: Telefono, tra parentesi.
1: Senta, io mi dà dei recapiti, adesso vado subito dai carabinieri.
2: Allora, noi siamo la Chimco Italia di Milano.
1: Un attimo, resta il telefono, adesso vado direttamente e vi faccio parlare con loro.
2: Allora, si segni anche dei dati per piacere, perché io adesso.
1: Un attimo, sto scendendo.
2: Ma il signore se ne sta andando, dove va? Non vada via!
3: No, non sto andando via, sto andando a cercare una persona competente per farmi dare il mio cazzo di scooter. Il signore è un truffatore, ancora non l'ha capito.
1: No, lei è un truffatore.
3: Ah, io sono il truffatore. Chi è il napoletano dei due?
1: Lei, ma che cazzo c'entra?
3: Cosa che cazzo c'entra? Io sono qua a Milano, lei è a Napoli. E sono io che sto truffando lei, ma siamo matti.
1: Ma veramente stai facendo?
3: No, ma veramente stai facendo tu? Ma che cazzo vuoi? Io sono a Milano, nel mio concessionario, abito qua, mi conoscono tutti. Te chi cazzo sei? Che chiami per rompermi i coglioni sul mio motorino?
1: No,
3: ma
1: no,
3: chi cazzo ti conosce?
1: Ho telefonato loro per avvisarmi.
3: Sì, certo.
1: Ma io non ho chiamato nessuno.
3: Telefono loro al numero di telefono di chi? Che ho lasciato il mio di numero di telefono.
2: Ma il suo numero di telefono mi dava spento.
3: Perché c'avevo la segreteria, non prendeva.
2: Però
3: chi cazzo è questo impostore? Chi è il terrone qua che mi sta rompendo i coglioni col motorino? Si può sapere, faccio un casino io qua.
2: Ma può darsi che sia un caso
1: no,
2: di
1: voi. Io faccio un casino.
2: Ma lei è nato a Salerno?
3: Certo che sono nata a Salerno.
2: Ma dove
1: sei nata a Salerno? Ma dove?
3: Ero bambino, i miei sono venuti via quando avevo un anno e mezzo e sono cresciuto
1: ma
3: qua.
1: Ma a me non mi interessa niente, ma ho la denuncia fatta.
3: Ma io mi ci pulisco il culo con la tua denuncia,
1: sì,
3: non me ne frega un cazzo.
1: Non ti preoccupare.
3: Sì, ma io infatti non sono preoccupato, sei tu che ti dovresti preoccupare, Vesuvio.
1: Io non mi preoccupo di
3: io
1: niente.
3: Io ti scateno la guardia di finanza, hai capito? Ti aizzo la fiamma. Bestia.
1: Dai. Sto andando avanti ai carabinieri.
2: Allora, aspetta un attimo. Allora, gli puoi dire che sei al telefono con Radio 105, lo Zoo di 105.
1: Pezzi di merda, lo sapevo. Pezzi di merda, questa è la mia ragazza. Pezzi di merda.
3: Bravo, esatto, esatto.
1: Pezzi di merda.
3: Uè, capi fregrei.
1: Sei Alisei.
3: E Noiz.
1: Mamma, raga, troppo forte, non ci credo. Mamma mia, non ci credo.
2: Meno male che ti abbiamo bloccato prima che entravi dai carabinieri.
1: Mamma, non ci credo.
3: Ti sei cagata addosso?
1: Tanto.
3: Va bene, dai, sfogliatella, vatti a prendere una camomilla. Ecco, ricomincia a respirare. Dai, Pulcinella, levati dai coglioni, che per
1: non
3: oggi ti abbiamo già piallato. Ciao, bello, ciao.
1: Vi amo, ragazzi.
3: Ciao, Pasquale, ciao. Un abbraccio. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.
7: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo.
9: Vai, dai.
10: Sai che gli fai?
9: Mi piscia la
10: sta merda sacca.
9: Vieni, Leo.
10: Non ti alzare.
9: No! Non mi... No! No!
10: Qua,
9: mi
10: qua,
9: sta pisciando
10: angulasso!
9: Pisci addosso?
10: Ah, voglio che le pisci addosso a tutti!
9: Io rutto, rutto anche te!
10: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti! Sti rutto!
9: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa!
11: Cos'è la briacatura?
9: Leo!
10: Martino, vaffanculasso!
9: Leone!
10: Aia!
11: Cosa sei qua adesso?
10: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 30 di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
9: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
11: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
9: Se meno il rutto non fa rumore.
10: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendirutto adesso.
9: No.
10: Li facevo prima di venire qua.
9: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
10: Una prezza, pesce, murta, fate scena.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. So che state in trepidazione da giorni aspettando un nuovo contenuto. Ed eccomi qua, come un angelo della salvezza, a darvi tutte le info di cui vi nutrite, ormai schiavi della mia enorme saccenza. Ho la pelle d'oca della pelle d'oca. A parte le buttade da irriverente e giocoso intrattenitore, doti che ho scoperto di avere di recente al compleanno della mia cugina Menardini Giuliana, quando all'ennesimo gavettone contenente urine e feci di felino ho esordito con un verso divertente che ha spezzato gli astanti in fragorose risate. Oggi voglio farvi tremare seriamente con un contenuto che è wow. Sapete che la mia passione per il mistero mi ha portato a scavare profondamente nei meandri del web e mi ha portato anche guai, in quanto le mie ricerche non sono mai viste di buon occhio dai potenti e dalle società segrete che hanno spesso ordito veri e propri attentati alla mia credibilità. Ma io, come un ariete paffuto e con gli occhiali molto spessi, non ho mai mollato e ciò ha comportato la nascita di veri e propri moti di odio nei miei confronti. Ho la pelle d'oca. Ma mai avrei pensato di smascherare una così meschina macchinazione degli organi di Stato per nascondere le verità su fatti così pazzeschi. I fatti sono risalenti a prima della pandemia che sta flagellando il mondo e che ci ha costretti in casa forzatamente. Anche se per me le cose non sono ben diverse dalla normalità, in quanto obbligato dagli assistenti sociali a non potermi recare all'esterno della mia abitazione se non accompagnato dai signori del giallo pulmino. In questi giorni il signor Galliani Raffaele, il pulmista che sovente mi accompagnava a fare le cure con la pillola della serenità, accortosi che stavo sonnecchiando in auto, ha credo approfittato per cambiare percorso e all'altezza di una strada provinciale nei pressi di Vercelli ha credo avvistato qualcosa di anomalo sul ciglio della strada. Io fingevo di essere dormiente perché infastidito dal suo continuo borbottare cose di non mio interesse. Ad un tratto però la luce misteriosa che proveniva dal bordo della strada ha incuriosito anche me. Il povero Galliani si è fermato per controllare, credo, e ad un tratto una figura similumana dalle fattezze femminili, ma con dei grossi piedi e delle escrescenze artificiali sul petto e sulla bassa schiena, producente un suono vocale simile a quello di un grosso camionista, lo ha afferrato e condotto velocemente dietro un boschetto adiacente alla vettura parcheggiata. Ho la pelle d'oca. A quel punto, molto terrorizzato, ho necessariamente deciso di smontare dal veicolo e dirigermi subito per controllare i fatti. Mi conoscete, io non temo l'ignoto. E lì ho assistito al tentativo di predazione di una figura mostruosa ai danni del Galliani Raffaele. Una scena agghiacciante. Il povero Galliani era rivolto verso delle piante in posizione avanzata, con il busto e con le braghe calate. La figura simil femminile stava cercando ritmicamente di ferirlo, perché i suoni prodotti dal Galliani facevano arricciare i capelli. Il poveretto urlava cose del tipo: «Ah, mi stai spaccando! Ah, mi rompi! Ah, ah, ah, no, no, così no, mi strappi il culo!» Ho la pelle d'oca! Quell'essere che probabilmente era un mostro di chissà quale dimensione, che si era travestito da donna e anche malamente, riproducendo dei profondi versi di sforzo, stava cercando di rompere qualcosa al povero Galliani. Io ho urlato nel tentativo di allontanare la bestia ed essa si è voltata verso di me e lì ho visto l'enorme sonda purpurea coperta da una sottile membrana simil siliconica che la bestia stava introducendo all'interno dei Galliani, e sono svenuto. Mi sono svegliato a casa e il Galliani ha sempre negato l'accaduto, strizzandomi di tanto in tanto fortissimo i capezzoli, ogni qualvolta ho cercato di narrare l'accaduto a qualcuno della mia famiglia. Chiaro segno di un tentativo governativo di zittire la verità. Ho la pelle d'oca. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e non perdete il prossimo video, dove lotterò con un pitbull inferocito coi farmaci per fare un TikTok epico.
1: Ah, la la la. Le cose verissime.

0: Carogne, vi regalo l'infameria del secolo. Il mio amico Michele ha ereditato una casa in provincia di Avellino. La sta rimettendo a posto piano piano, ma il cantiere è un casino, perché sta cercando di spendere il meno possibile. I vicini si lamentano e le imprese che ci lavorano sono di totali improvvisati. Insomma, è disperato. Dategli il colpo di grazia. Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, la chiamo dall'Ispettorato del Lavoro di Milano. La chiamo per...
1: Non ho capito.
2: Se si vuole segnare il mio nome, sono Giulio Chiavichella, Ispettorato del Lavoro di Milano.
1: Sì.
2: La chiamo in merito a una segnalazione che ci è stata fatta per un immobile, provincia di Avellino,
1: sì.
2: Perché ci sono una serie di irregolarità sull'utilizzo di lavoratori non regolari.
1: Sì.
2: Suo l'appartamento?
1: È veramente di mio padre, però non vedo quali sia la regolarità.
2: È emerso da alcuni controlli della polizia locale che nel cantiere sono state trovate persone non regolarmente assunte per il lavoro di muratura, nella fattispecie dal ditta che utilizza,
1: sì.
2: Ha utilizzato dei lavoratori non in regola, sostanzialmente lavoratori in nero all'interno di questa struttura. Ovviamente
1: guardi, io questo non lo posso sapere.
2: Mi perdoni, mi faccia finire. Lei sa benissimo la tutela sul lavoro in questo momento che Asticella ha anche per gli infortuni sul lavoro, quindi vengono prese,
1: certo,
2: molto seriamente,
1: però,
2: determinate cose.
1: Mi sta dicendo che io devo sapere, cioè mi devo far dare i contratti di lavoro dei dipendenti.
2: No, non le sto dicendo che lei deve farsi, diciamo, gli affari economici della ditta che lei interpella, però deve sincerarsi che la ditta che sta utilizzando sia una ditta seria e sicuramente non sfrutti il lavoro in nero o di immigrati clandestini come in questo caso. Le passo l'ingegnere.
1: Tu immigrati clandestini, però guardi, le dico che gente cioè di colore o non italiani a casa mia non ci sono mai stati.
2: Ma lei è sempre stato presente sul cantiere?
1: No, non dalla mattina alla sera, perché lavoro
2: purtroppo
1: anch'io, però c'è mia madre che va.
2: Lo so,
1: padre,
2: magari la sua mamma non ha avuto l'accortezza di accorgersene, però diciamo la polizia locale ha proprio,
1: sì,
2: trovato delle persone ai quali ha chiesto i documenti, sprovviste di documenti di residenza e nazionalità. Vabbè, adesso le passo l'ingegnere che magari le spiega lo specifico e le spiega qual è il,
1: sì,
2: percorso che dovremmo fare adesso. Mi attendo un attimo,
1: sì,
2: in linea, un attimo, un secondo.
3: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno.
4: Buongiorno, senta, allora io ho qua sotto mano la sua pratica che è un bel garbuglio.
1: Sì.
4: Abbiamo impiegato una settimana a venire a capo della sua situazione perché c'è un elenco di irregolarità che è veramente sorprendente per un immobile così piccolo.
1: Infatti faccio meraviglia, addirittura il suo collega adesso mi diceva che ci sono state a casa mia praticamente persone non regolarmente... ma immigrati clandestini, ma
4: sì,
1: cioè persone non italiane, io non ho mai trovato.
4: Le arriverà una raccomandata con tutti i documenti del tribunale dove si dovrà presentare per rispondere degli illeciti a suo carico, quindi ci sarà una documentazione dettagliata che avrà modo anche di vagliare con il suo avvocato. E molto semplicemente io la chiamavo perché in base ai lavori che lei ha svolto noi non abbiamo una documentazione fiscale che sia coerente con i lavori.
1: Ma sono ancora in corso, ecco, perché cioè non è un lavoro finito, stanno ancora,
4: sì,
1: lavorando, cioè la ditta stanno ancora facendo i lavori, ecco, perché non è che è finita, no? Cioè abbiamo cominciato a ottobre, non è un lavoro, un cantiere, il cantiere è aperto.
4: Ma mi scusi,
1: non
4: la pavimentazione finita. La pavimentazione è finita.
1: La pavimentazione, è stato montato l'impianto, sì.
4: Sì, ma io ho una fattura relativa,
1: sì,
4: ai lavori di pavimentazione di 2 euro. Cioè lei può aver speso 2 euro per la pavimentazione?
1: Non penso.
4: Nemmeno io. Però io qua ho una fattura di 2 euro, quindi le possibilità sono due. O lei ha messo un pavimento molto economico, o lei ha pagato i lavori in nero.
1: No, ancora non ho finito i lavori. No, ancora,
4: ma scusi, ma questa fattura...
1: Io adesso mi sentirò anche con loro, perché...
4: ma certo, se lei ha pagato un pavimento 2 euro, qui c'è un caso lampante di evasione fiscale.
1: L'ho comprato il pavimento. Mio padre l'ha comprato il pavimento, ma ho speso 5.000 euro.
4: E
1: no,
4: dov'è questa fattura? Dov'è questa fattura di 5.000 euro? Non c'è, l'ingegnere non l'ha mandata.
1: Dell'acquisto del materiale.
4: Non c'è questa fattura.
1: Vabbè, allora vi verrà inviato tutto. Cioè,
4: ma quando
1: tutto,
4: però? Mi scusi, seguendo l'ordine che è indicato nella DIA, ad ogni lavoro svolto deve seguire una fattura e un pagamento.
1: Okay.
4: Nel suo cantiere ci sono persone che lavorano.

0: in nero. I materiali sono stati comprati con dei soldi che non esistono e lei o ha pagato i lavori, non lo so, con catenine d'oro o non ha pagato i lavori. Quindi i casi sono due. Mi scusi, mi faccia terminare.
1: Mi faccia terminare.
0: Allora, o lei è un camorrista e la gente lavora per lei gratuitamente, oppure lei sta facendo magari lavorare delle come magari, scusi.
1: Lo chiamo anche loro, perché io non ho nessuna fattura. Cioè, ancora non mi hanno fatto nessuna fattura.
0: Io semplicemente la chiamavo prima di tutto per capire se abbiamo a che fare con una persona fisica o con una società di copertura, perché in questo caso partirebbe anche la segnalazione all'antimafia. Ma adesso al momento mi sembra che lei sia una persona che esiste e respira con noi.
1: Sì, allora, il proprietario dell'immobile è mio padre, ecco. Io andrò a vivere in quella casa, quindi
0: ma chi paga però?
1: Mio padre.
0: Cioè, chi è il soggetto fiscale che sta pagando i lavori? Lei o suo padre?
1: Mio padre.
0: Ma le fatture però sono a nome suo, Michele.
2: Mi scusi.
0: Dica.
2: È ancora il telefono, signor?
0: Sì, stiamo venendo.
2: Perché ho avuto una telefonata dal cantiere, dalla polizia locale, che una persona si è fatta male proprio in questo momento sul cantiere.
0: E non c'era l'antinfortunistica.
2: Non c'era l'antinfortunistica ed era assoluta nero.
0: Non so.
1: Sto rimanendo allibito.
0: Lo so, però in questo momento mi diceva il collega, la persona che si è infortunata in cantiere è stata condotta in ospedale, l'assicurazione non era presente, l'antinfortunistica non era stata fatta e dovrà aspettarsi una sanzione.
1: Sì.
0: Qua la sanzione applicabile va calcolata sul valore dell'immobile, quindi può variare da 35.000 a 100.000 euro.
1: Cioè, ma praticamente siamo dei criminali, in poche parole.
0: Fino a prova contraria.
1: Potete contattare l'ingegnere, che lui sa tutto.
0: No, ci sono amici e parenti che hanno lavorato in nero qua, signor. Cioè, non prendiamoci in giro. Vabbè, senta, signor, ha la possibilità di prendersi un appunto?
1: No, sto guidando, io faccio l'autista, non...
0: Ok, allora sta guidando, ce l'ha l'autoradio?
1: Sì.
0: Ok, allora oggi pomeriggio alle 14, metta su Radio 105 perché è nello Zoo di 105!
1: Mi avete fatto morire comunque, porca miseria!
0: Evasore!
2: Bastardo di merda!
1: Mi avete fatto morire, mi fate venire un infarto!
0: Ma come la stai mettendo a posto sta catapecchia, amiche? In bocca al lupo, ciao!
1: Vi abbraccio, grazie, vi abbraccio!
0: Ciao, ciao!
1: Ciao, ci vediamo oggi allora per radio!
0: Ciao!
2: Guarda la soddisfazione di fottere un campano!
0: Mamma
2: mia!
0: Hai preso in culo da un ligure!

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Amici, torna Wonderland, oggi e tornano le voci famosissime che ho utilizzato per anni, le voci di Claudio Verdone, lì come si chiama, quello l'attore italiano, lì Carlo Verdone, non me ne frega un cazzo di come si chiama, l'importante è utilizzare a gratis le sue voci. Utilizzerò quindi le voci sue, ma di due film differenti. Il primo film è quello, il secondo film è quell'altro. Andiamo allora, vaffanculo!
1: Vai Wender, massacralo!
3: Vittima 1, Friuli Man.
4: Pronto?
5: Pronto!
4: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo! Io sono un amico da tuo fratello!
5: Pronto!
4: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda! Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
5: Non penso proprio!
4: Ma è reperibile da qualche parte?
5: No!
4: È rintracciabile?
5: No!
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
5: Ok, allora regolati con l'altro!
4: Senti, no. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli può andare bene?
5: Non penso proprio.
4: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
5: Ma neanche morto. Ma se, ho un periodo veramente che dei coglioni non hanno cazzo da fare, che telefonano a me, dove hanno messo il numero sui cessi.
4: Certo, certo.
5: Sì, certo, certo.
4: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
5: Ma no, nessuno voglia di conoscerti neanche.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
5: Abbastanza per farti un culo che te lo ricordi per tutta la vita.
4: Ci sentiamo allora.
5: Addio.
4: Va bene, ciao, ciao.
3: Vittima 2, il signor Cappella.
6: Cappella. Pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Pronto?
6: Chi è che parla?
4: Ciao, sono Enzo.
6: Ah?
4: No, Renzo, Enzo.
6: Guarda, io non ti sento.
4: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato.
6: Ma non
4: un po'
6: ti sento per niente, faccio stai.
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli può andare bene?
6: Ma chi è?
4: Ciao, sono Enzo. Ciao, sono Enzo.
6: Enzo? Io non conosco Enzo, vai, vai.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto?
7: Pronto?
4: Ciao, sono Enzo.
7: Ma quale Enzo è?
4: Io sono un amico da tuo fratello.
7: L'amico di?
4: Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Pronto?
6: Vai a fanculo, hai capito?
4: Vabbè, ci sentiamo allora. Ciao, ciao. Questo è
3: Wonderland. Vittima 3.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
6: Oh, oh, oh, oh.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
6: Io ma neanche amico... mi fai un gran cazzo di
4: io sono...
6: Perché ti senti?
4: Io sono un amico
6: oh, porco!
4: Niente, no, io sono un amico da tuo fratello.
6: Ma mi offri dai nascoli!
4: Niente, no,
6: io sono un padre nascoli dell'angelo nero. Che nascoli!
4: Niente, no, ho chiamato per...
6: Si è guarda, questo non abbiamo messo satanica, ma vai, strafiga, titto, sorella, che puttana e tomare, con i giucciacassi, no, voglia.
4: Senti!
6: Morega, oh, adesso senti, basta, con il tramezzo, adesso lo posso, no, fai il culo!
4: No, ma senti, per conoscere, no, ma Senti, no, per curiosità.
9: Va bene, ciao,
1: ciao. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
10: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zoo.

0: Ciao pezzi di fango! Fate uno scherzo a mia suocera, che è una specie di samurai sardo incazzosissimo. Lei e suo marito sono proprietari di una villetta a Cerveteri. Hanno appena finito di sistemare tutte le pratiche per le ristrutturazioni dopo anni di torture burocratiche. Ma hanno deciso di non sanare la tettoia abusiva del posto auto, sperando che nessuno se ne accorgesse. E qui entrate voi a gamba tesa. Fatela soffrire! Round 1.
1: Pronto?
2: Signora, buongiorno, la chiamo dal catasto, Cerveteri.
1: Mi dica.
2: Senta, buongiorno, allora io la chiamo per una pratica relativa all'unità abitativa sita in largo 3 a Cerveteri.
1: Sì.
2: Allora io vedo
1: la pratica in corso.
2: Sì, infatti appunto mi sto occupando della pratica. Allora ho visto che avete provveduto a pagare gli illeciti che sono maturati nel tempo.
1: Sì, esatto.
2: L'unica cosa che mi rimane in sospeso, che sulla pratica non compare, è l'ammenda per quanto riguarda un tetto abusivo in legno nel posto auto.
1: C'è solo una copertura di plastica perché gli uccelli ci distruggevano le macchine.
2: Dalla perizia mi risulta che è stato edificato un tetto in legno che non è stato accatastato, per il quale voi non avete fatto la pratica, e in pratica risulta abusivo, quindi io non posso.
1: Io lo demolisco, ma sì. non pago niente lì. Non mi interessa proprio, guardi, la macchina sta sotto la pioggia, ci metterò il pelo.
2: Ho capito, signora, lei lo può anche demolire.
1: Vuole, mando le foto.
2: Sì, no, ma non si preoccupi. No, lei lo può anche demolire questo tetto, però nel corso del tempo comunque lei ha maturato un illecito che va sanato. Adesso.
1: Scusi, non ho capito, se dobbiamo pagare per allora, anni passati che...
2: Esatto, le spiego, è molto semplice. Allora, questo tetto abusivo del posto auto è comunque rimasto in logo per un tempo X, e questo tempo X va sanato, nel senso che lei ha commesso un illecito e l'illecito va pagato con una multa. Ora io non le so dire l'importo, signora, perché...
1: Se mi guardo qua intorno ci sono tanti di quegli illeciti che sono innumerevole, chi fa tettoie, chi fa...
2: Lo so, signora, però...
1: Però quelli non hanno fatto nessun provvedimento.
2: Lo so, signora, io...
1: I vigili hanno detto che non è compito.
2: Ma signora, che gli devo dire io? Io mi occupo della pratica sua, e poi quando mi arriverà un'altra pratica, la pratica del muretto...
1: Ha perfettamente ragione, ma quanto monterebbe poi tutto questo uso, allora, brutto, diciamo, di questa tettoia?
2: Per il calcolo dell'ammenda le passi il dirigente. Arrivederci, signora, buona giornata. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a lei.
3: Round 2. Pronto, salve signora.
1: Pronto, buongiorno, mi dica.
3: E lei ha costruito una tettoia autonomamente?
1: Non è una tettoia, sono dei pali con una copertura di plastica.
3: È una tettoia, signora, una tettoia. Le può chiamarlo barzò, tettoia, giardinetto, come preferisce. Comunque dal momento in cui lei appone un tetto risulta una tettoia. Quindi
1: questi sono tanti di quegli illeciti che uno potrebbe contare giorno per giorno.
3: Ma noi adesso ci stiamo muovendo attraverso dei droni che stiamo cominciando a utilizzare per visitare il territorio.
1: Comunque io dovrei pagare per questi anni che... Allora,
3: prima di tutto cerchiamo di fare chiarezza su quanto tempo è passato. Lei si ricorda a memoria quando è stata edificata questa tettoia?
1: Quando abbiamo fatto questa tettoia? Non molto, perché la macchina è nuova, è da poco che ce l'abbiamo. C'è persino un buco nella tettoia che ci piove giù. Quindi
3: neanche fatta poi a regola d'arte, tutto sommato. Fatta sommariamente.
1: Sì, era fatta a regola d'arte, c'era un albero che spuntava, da lì era rimasto il buco perché l'abbiamo elevato.
3: Scusi un secondo, facciamo un passo indietro, mi perdoni. Lei ha levato un albero?
1: No, io non ho levato un albero, ho levato un ramo.
3: E di che albero si tratta? Un albero a foglia?
1: Era una giacaranda.
3: Più alto di 3 metri?
1: È più alto di 3 metri, sì.
3: Signora, lei doveva chiedere permesso al comune per portare il ramo, eh?
1: No, questo non lo sapevo. Io
3: perfetto,
1: quando
3: quindi abbiamo un secondo illecito. Quindi noi abbiamo
1: la conifera che stava qui, ho chiesto tanto di permesso.
3: Signora, la questione è un po' più complicata.
1: Ma perché, scusi, quell'albero è un abuso?
3: Di fatto, l'albero, essendo un essere vivente, è tutelato da alcune leggi a livello nazionale. Quindi lei non è che può prendere un albero, abbatterlo, tagliarlo.
1: Stiamo parlando di un ramo, di una protuberanza laterale di questo albero. L'albero è ancora lì, bello, vivo e vegeto, anzi che sta tirando fuori.
3: Ma lei, lei è botanica, signora? Lei è laureata?
1: No, sono botanica, ma ho vissuto 10 anni in Africa, se permette, e queste piante ce le avevo nel mio giardino.
3: Ho lavorato 3 anni a Messina, non è che so fare la carne qua me usa.
1: Ho capito, ma io non posso tenermi un ramo tutto storto, bisbilenco.
3: Signora, lei deve chiamare il comune. Mi perdoni, signora.
1: Sì,
3: signora, lei scusa, ma lei non vive nel Far West, signora. Ci sono delle regole, lei le deve rispettare. Non mi può costruire.
1: Io non
3: come...
1: sto vivendo nel Far West.
3: Sto parlando, signora.
1: Le regole.
3: Signora, lei mi deve ascoltare.
1: Tutto quello che ho fatto.
3: Signora, lei non ha rispettato le regole. Lei ha costruito abusivamente. Mi costruisce un barso. E poi io a questo punto. È un attimo che mi scopro un bagno in più. Sto parlando, signora. È un attimo che mi scopro un bagno in più in casa. È un attimo che mi scopro che magari quel muretto lì mi stava male e lo sposto di 4 metri. A un certo punto, signora, mi viene anche un dubbio. Mi perdoni.
1: Io non ho spostato niente all'interno della casa, la casa è uguale come il geometra ha prospettato, perché l'ha verificata e straverificata. Mi sta dicendo che devo pagare per gli anni in cui ho usufruito di questa tettoia.
3: In più le sto dicendo che, vista la sua natura a questo punto semidelinquenziale nell'attitudine.
1: Ma lei lo sta offendendo, ma io la denuncio,
3: Ma lei che cosa denuncia? Qualcuno?
1: Denuncio, io semi delinquenziale. Ma di che cosa stiamo
3: Ma lei
1: parlando?
3: Signora è una delinquente,
1: ma
3: lei non può. Lei ha
1: questo
3: si chiama è un termine. Ma vada dove vuole, signora. Questo è un termine di italiano. Delinquere significa non rispettare la legge.
1: Lei
3: non ha rispettato la legge, signora. Lei ha costruito abusivamente, lei ha potato abusivamente, lei è una delinquente, punto.
1: Delinquente sarà lei.
3: Io sono un esponente dello Stato. Io sono lo Stato, signora.
1: Senta, per una tettoia.
3: Ma la sua tettoia, signora, non
1: sta lì.
3: Signora, moderi i termini cortesemente.
1: È per un telo di plastica.
3: Ma moderi i termini, signora, che quella parola lì non la doveva dire, cortesemente. Va bene, io allora comunque le sanziono la tettoia. Le sanziono il ramo e le mando il tecnico a controllare casa, signora. Ha capito, signora? Salve, signora.
4: Round 3.
2: Signora?
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, ho sentito un alterco col dottore Iaculato.
1: Ma questo qui mi dà della delinquente, mi dà che io ho tagliato un albero più di 3 metri, che è questo, che è quello, per una semplice telo di plastica bucato che sta lì a copertura della macchina.
2: Ma abbia pazienza, il dottore Iaculato è molto sotto pressione perché con tutte queste pratiche.
1: Può essere sotto pressione, ma anch'io sono sotto pressione. Che ne sa lui delle cose degli altri?
2: Va bene, signora.
1: Se adesso mi vuole mandare l'ispezione qui
2: sì,
1: e là.
2: Sì, sì, arriverà l'ispezione, signora, arriverà l'ispezione e una multa almeno tra i 9 e gli 11.000 euro, signora.
1: 9-11.000 euro?
2: Esatto.
1: Ma lei sta scherzando?
2: Questo purtroppo è la legge, signora.
1: Ma state cercando di fare cassa comune di cerveteri sulla pelle dei poveri pensionati?
2: Ma guardi, signora, fondamentalmente questo è il nostro lavoro. Il nostro lavoro consiste nel prendere un numero di telefono di una persona, poi telefonargli e quando la persona si incazza dirle che è su Radio 105!
1: Andate a fare il culo!
3: È colpa di sua figlia, signora!
1: Luca, ti ammazzo!
3: È suo genero, signora!
1: Lo so, l'ammazzo! Non vedo l'ammazzo, ma ha fatto salire la pressione!
3: Ci dispiace, signora!
1: Disgraziato! Ti becco!
2: Arrivederci! Buona Pasqua, signora!
1: Grazie!
2: Arrivederci!
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: 105. Lo Zoo di 105.

0: Ciao bastardi, vi do il numero di due sorelle zitelle di 70 anni del mio paese che ronzano sempre intorno alla nostra polisportiva per guardare i ragazzi in pantaloncini. Hanno anche un pastore tedesco e sono due grandissime rompicoglioni. Confido in voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Cercavo Herman.
1: Dave, scusi.
2: Sono Pistacchio.
1: Okay. E chi è lei, scusi?
2: Senta, signora, la disturbo perché noi di recente, no, vista la pandemia, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di aprire un'agenzia che ha lo scopo, diciamo, di far gioire, divertire, vivere una seconda giovinezza.
1: Se ho capito, guardi, questa qua è una società, io ho capito che lei cerca una
2: decisione per... No, non mi fraintenda, non le voglio vendere nulla, ci mancherebbe altro.
1: Guardi, l'altro è stato uno che ha detto che non mi è, poi dopo...
2: Che lei vive...
1: anche lei come mai mi chiami per nome,
2: lei vive...
1: permette tutte
2: ma
1: quelle
2: mi faccia
1: cose
2: spiega... mi faccia spiegare, mi faccia spiegare, allora.
1: Ma io
2: lei...
1: non tempo, perdo tempo con delle persone che chiedono.
2: Ma signora, allora, senta un attimo,
1: scusi,
2: ma hanno detto che lei e la sua
1: ma
2: sorella
1: l'ha detto?
2: Vabbè, ma non mi faccia far nomi, mi hanno detto che siete,
1: senta,
2: diciamo,
1: io sono una professionista, deve far presto perché io non ho mica tempo da perdere.
2: Allora, voi vivete vicino alla polisportiva 81, insomma, dove si gioca a calcetto, e tra diciamo adulti gira voce che lei e sua sorella siete un po' così alla ricerca del piacere, ecco, me la faccia mettere giù un po' in questo modo.
1: Che
2: c'ha, c'ha voglia, c'avete voglia di divertirvi, anche se...
1: Guardi, io non so chi è lei, non aggiungo una parola in più.
2: Ma non faccio, secondo me lei sta... Non faccio la restia, signora, signora Ermanna.
1: Ma lei,
2: ma signora Ermanna, dai, su. Allora, noi abbiamo aperto questa agenzia.
1: Ma che piacere!
2: Ma è un'agenzia un po' particolare, c'è anche un nome un po' comico, si chiama Spacca Milano, che non è riferito alla...
1: Spacca Maroni, mica io Spacca Milano, lei non è Spacca Maroni.
2: Lei è simpatica.
1: Io non so chi è lei, che si permette di chiamarmi per
2: allora,
1: dirmi queste cose qua.
2: Mi chiamo Pistacchio, facevo l'avvocato, poi purtroppo causa crisi, causa pandemia mi sono un po' reinventato il lavoro. Siccome ho tante conoscenze, io e i miei soci abbiamo istituito questa agenzia che procura piacere alle signore di una certa età che risultano essere un po', mi passi il termine, vogliose, ecco, di divertimento.
1: Allora, signor Pistacchio, fermi che è meglio.
2: Ma guardi, signora Ermanna,
1: perché se lei mi sta facendo questa telefonata perché io mi lamento con la polisportiva che non fanno le cose che non devono essere fatte.
2: Ma no,
1: io rispetto loro, ma loro devono rispettare me.
2: Ma no,
1: lei non
2: la
1: si permetta mica più di fare una telefonata di
2: signora,
1: questo genere.
2: La polisportiva,
1: ma si rende conto di quello che sta facendo?
2: Ma è servita solo come, diciamo, gancio, in realtà.
1: Ma
2: poi
1: ma il gancio perché? Che lei mi viene qua a chiamare signora Ermanna, lei sua sorella, lei sa delle cose che... Ma come si permette?
2: Senta, io so tutto di lei, signora, se ne parla.
1: Ma che lei sappia tutto di me, non mi interessa.
2: Come sta il pastore tedesco? Come sta il pastore tedesco? Sta bene?
1: Senta, io adesso metto giù il telefono.
2: Ma no, signora, troviamo un amichevole accordo. Lei c'ha voglia di... E io posso procurarle, capisce? E questo è il business, signora. Siamo nell'era dell'innovazione. Bisogna... È l'arte dell'arrangiarsi. Bisogna innovare. Siamo in un momento in cui lei ha una necessità e io ho la soluzione.
1: La necessità di che? Che necessità c'ho io?
2: Ma signora, non mi faccia usare termini scurrili.
1: No, lei parla pure scurrili, così dopo anche io la mando a quel paese.
2: Ma no, signora, perché mi deve mandare a quel paese? Allora, girano voci alla polisportiva.
1: Ma con il numero privato. Io risposto, poteva anche non rispondere.
2: Perché siamo un'agenzia nuova e ci hanno installato i telefoni senza il numero, evidentemente, non lo so io, signora.
1: Ma lei, chi crede di prendere in giro?
2: Ma signora Ermanna, ma anche lei, dico io, ma affrontiamo la realtà senza girarci troppo intorno.
1: Ma quale realtà devo affrontare? Mi dica quale realtà.
2: Allora, mi dica l'ultima volta che lei ha tenuto tra le mani un ammennicolo maschile,
1: Ma lei è proprio uno stronzo, Detta come vuol detta, Cioè lei non si permetta mica, perché io le telefonate le rispondo, lei non si permette più di chiamare.
2: Se mi tratta male, a me piace ancora di più, glielo dico, perché sono un po' sadomaso, ecco. Quindi, cioè, se vuole darmi dei titoli, va benissimo.
1: Allora lei dice, le due sorelle che non hanno altra cosa da fare, che lei non sa un cazzo di niente, non si permette più di chiamarmi.
2: Ma perché, signora? Ma mi dica una roba, perché non vuole affrontare questa problematica che lei e sua sorella avete da tempo? Cioè, mancanza di, e io glielo posso procurare.
1: Ma lei,
2: oh, mamma mia, signora, sei nel 2021, Cristo Dio.
1: No, la saluto, voi state le cose che dovete fare in regola, che vedrà che io non rompo
2: il
1: figone.
2: Ma si faccia pompare il figone, signora, ma dai, su, ma non stiamo a girarci intorno.
3: Porca puttana.
2: Porca ma stava lì, stava lì,
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
3: Bene, oggi parliamo di ristoratori incazzati, questa categoria colpita sicuramente moltissimo dalle chiusure dovute al Covid, ma non sono i soli, ci sono tutti i lavoratori dello spettacolo che non hanno potuto nemmeno lavorare da maggio a ottobre, come invece è successo ai ristoratori che si sono fatti una bellissima estate guadagnando un sacco di soldi e hanno messo i tavoli sul suolo pubblico senza pagare una lira. Ma questo non lo dico io, voglio sentirlo da voi. Apriamo la linea, solo ristoratori oggi, solo ristoratori. Apriamo la linea. Andiamo a Genova, Genova.
4: Vaffanculo, vaffanculo tutti.
3: Cosa vuol dire vaffanculo tutti, scusi?
4: Vaffanculo tutti.
3: Sì, su questo posso essere anche d'accordo, Beppe Grillo di sto cazzo, ma non è un modo di argomentare.
4: Il problema è che non mi danno un cazzo e lavoro tutto in nero.
3: Esatto, ma forse non ti danno un cazzo proprio perché hai sempre lavorato in nero, potrebbe essere? Pronto, pronto, pronto, pronto. Oh, qualcuno c'ha la coscienza sporca qua. Qualcuno c'ha la coscienza sporca. Un altro, un altro, un altro. Andiamo a Padova, Padova, c'è Nicola, buongiorno Nicola. Protesta dei ristoratori, prego.
5: Cosa devo dirle?
3: Non lo so, quello che pensa lei potrebbe essere indicata come risposta.
5: Sì, no, no, no, ho capito, però cosa le devo dire? Non dite a dire, cioè io, queste sono le regole, io seguo le regole.
3: Lei segue le regole, invece di quelli che aprono andando in palese contrasto con i DPCM, che cosa ne pensa?
5: Niente, ognuno della casa sua fa quello che vuole.
3: Ma lei non pensa, scusi, che tutti questi che si schierano.
5: Una domanda che lei sta facendo, un'intervista a me.
3: No, io sto raccogliendo delle opinioni, questo è un programma radio.
5: Ma non voglio dare nessun tipo di opinione, io gentilmente.
3: Sì, ho capito che lei è un cacasotto, si sente dalla voce che lei è un cacasotto coniglio codardo.
5: Ma boh, a posto, ciao.
3: Sì, va bene, ho capito che lei è un coniglio di merda. Va bene, sì.
5: Lo metto. Cosa le devo dire? Sa cosa le devo dire? Guarda dove è rimasto per nove mesi, quando prima di nascere.
3: Non è neanche capace a fare gli insulti, faccia qualche cosa di più semplice, dica un vaffanculo, perché così lei si è inventato l'insulto creativo, non ci è riuscito. Oltre che coniglio di merda è anche analfabeta. Pronto? Lo metta nel menù comunque. Coniglio di merda, buonissimo, con le olive. Un altro.
6: È pronto, che cazzo vuoi?
3: Che modo è di comportarsi questo? Lei è un cafone di merda.
6: Ma la roba è cito ioni.
3: Io non le devo rompere i coglioni a lei, scusi. Non ho capito che modo è di relazionarsi con le persone.
6: Suca.
3: Cosa? Suca cosa? Cosa? Che non ce l'avrà neanche il cazzo lei. Non ce l'ha il cazzo, lei è un bingim.
6: Ma sorella ce l'ha. Quanti anni
3: ha? Pazienza, scusi, lei è un minchia secca che urla dentro un telefono che sente anche di merda. Si compri un telefono decente, pezzente.
6: Essere minchia, cos'è cade per una monnezza?
3: No, ma lei non ha il controllo di ciò che dice, cioè non ha un filtro tra il cervello e la lingua. Le parole le cadono proprio, le rimbalzano sul palato e le finiscono in culo. Sì, suca, lei e sua madre, come l'ho già ripetuto, ma
6: sì,
3: oltre...
6: La tarrazza. Carrozza, che razza è questa?
3: La carrozza, che cazzo dice?
6: La razza.
3: La razza, sì. Lei sì, è un teorico. Lei è un teorico della razza russa, non ho capito.
6: Oh, sei tutto carroso.
3: Io sono Carruso. Ma lei c'ha anche il letto fatto di cazzi. La sera li suona come le canne di un organo. Su, non mi rompe i coglioni. Parli dei ristoratori, non mi rompa il cazzo. Dai, andiamo avanti, su.
6: No, io mangio.
3: Sì, lei mangia i cazzi, abbiamo capito. Arrivederci. Buon appetito. Si faccia anche un contorno di coglioni e peli. Su, casi, lei e sua madre che le prepara i cazzi da mangiare. Le insalate con cazzi e ravanelli. Va bene, cazzi e sedano oggi, via. Imperia, andiamo Imperia. Lei ha un'attività di ristorazione, giusto?
7: Io personalmente no.
3: No.
7: No.
3: E allora che cazzo vuole, scusi, non ho capito.
7: Non so, me lo deve dire lei, che cazzo vuole.
3: Non lo so, è lei che si è candidata a parlare col numero di telefono e pensavo che facesse la ristoratrice.
7: Ma che cosa sta dicendo?
3: Cosa
7: ma
3: fa
7: chi
3: lei?
7: Ha comunicato qualcosa?
3: Cosa
7: ma lei non gliene deve fregare un cazzo di quello che faccio io.
3: Cosa
7: chi
3: fa lei? Cuccia e ciabatte?
7: Cosa?
3: Cosa? Ma cosa alza la voce?
7: Perché? Faccio questo.
3: Perché alza la voce? Perché alza la voce?
7: Perché stai parlando male, mi stai facendo incazzare.
3: Innanzitutto chi le ha dato, innanzitutto chi l'ha autorizzata a darmi del tu? Chi cazzo la conosce lei? Chi cazzo sei?
7: Ma chi cazzo ti conosce a te?
3: Ma chi cazzo è lei?
7: Devi rompere i coglioni.
3: Cosa vuole? Brutta ciabattaglia di miei coglioni. Un altro. Andiamo dal lupo, lupo, lupo, ristoratori, lupo, cosa ne pensi?
8: Questi ristoranti hanno rotto i coglioni, vogliamo! Poi voglio dire, un'attività pericolosa, lo sappiamo tutti che si sputano i piatti nei ristoranti. E poi i camerieri hanno quel vizio.
3: Quale?
8: Sudano mentre camminano e si toccano i coglioni di continuo. Quindi poi portano i piatti e i piatti si infettano. Ed è facile che ci infettiamo nel ristorante.
3: Quindi tu
8: io lo facevo,
3: Scusa, in che senso? Tu che cosa facevi?
8: E io ho fatto il cameriere per arrotondare quando ero giovane. Facevo certe grattate di palle, di in culo, di tutto facevo. Sei per stare le mutande dopo qualche ora di servizio. Ma l'odore di merda! E quello mangiavano, sì, pagavano e mangiavano.
3: Ciao lupo, un abbraccio, ciao! Ciao, bella, ciao, ciao, ciao,
8: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
9: Cosa, vuole sapere cosa penso? Penso sì. Che siamo arrivati alla frutta.
3: Sì, e nel senso del ristoro o nel senso metaforico?
9: No, in tutti e due i sensi, nel senso che non si può lavorare così.
3: Sì. Però la categoria dei ristoratori non è l'unica colpita da tutte le
9: No, ma infatti, io infatti dico che siamo arrivati alla frutta tutti.
3: Lei è per la disobbedienza civile o penso
9: che... Io non sono per la disobbedienza, perché penso che siccome siamo un ristorante a conduzione familiare...
3: Sì.
9: E fino adesso reggiamo proprio perché siamo a conduzione familiare.
3: Certo.
9: Però, ripeto, se avessimo tanti dipendenti non si potrebbe vivere, perché comunque bisogna chiudere.
3: Sono stati previsti dei fondi per, diciamo, per ammortizzare le perdite dei ristoranti. Questi fondi risultano insufficienti. Non sarà che per caso...
9: Non si paga neanche l'affitto con quei fondi che
3: ecco,
9: ci mandano.
3: Però questi fondi sono calcolati in base a quanto dichiarato...
9: Al fatturato perso.
3: Sì, esatto, da quanto dichiarato dai ristoratori. Quindi non sarà che per caso qualche ristoratore ha fatto un po' di nero in questi anni, signora?
9: Sì, come no.
3: Sì, ecco. E allora mi scusi, ma allora un commerciante che in tutti questi anni ha fatto il nero, adesso in questo momento di difficoltà, non si dovrebbe attaccare al cazzo, secondo lei?
9: Anche.
3: Quindi lei è favorevole al fatto che tanta di questa gente che protesta dovrebbe largamente attaccarsi al cazzo?
9: Dovrebbe arrangiarsi e vedere come sopravvivere.
3: La ringrazio molto, signora, le mando un abbraccio. Grazie. Buona fortuna per la sua attività a conduzione familiare. Arrivederci. Se fossero tutti così, se fossero tutte così, persone di buon senso, noi saremmo la Danimarca, porca puttana! Invece siamo lo Zimbabwe! Andatevela a fa culo!
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scempio. Gesù diceva che non c'è nulla di più crudele al mondo che privare un uomo del suo amato sito di shopping online. E in questo rarissimo caso aveva ragione. Dopo essere stato giudicato incapace di intendere e di volere, il povero Don Alonso ha visto infatti passare la guida di donalonsooutfit.it.
1: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Nelle malefiche mani del suo ex socio, Mr. Outfit.
2: Lo so bene che sarebbe una missione suicida, ma si dà il caso che io conosca degli uomini che non hanno affatto paura della morte.
3: 10 anni fa gli uomini di un comando specializzato in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità nascosti in un bordello da 3 soldi. Lì si unirono carnalmente con diverse prostitute, senza usare precauzioni, diventando tutti sieropositivi. Sono tuttora molto malati, messi davvero davvero male. Ma se avete un problema che nessuno vuole risolvere, se nel frattempo non sono schiattati, forse potrete ingaggiare il famoso AIDS team.
0: A nulla sono valsi gli ingegnosi tentativi di riconquistare il controllo della società. E ora, quello che un tempo era considerato il Willy Wonka della sartoria postale, giace afflitto e sconsolato nella sua tenuta.

0: Soffro! Soffro!
1: Padre!
0: Come soffro!
1: Ti vedo triste. Soffri per caso perché la tua amata azienda Alonso.it è finita nelle mani con la merda! Con la merda del tuo ex socio che è rubata, eh?
0: No! Soffro perché la mia vacca non mi dice quando cazzo scade il suo latte! Figlio idiota che non sei altro! È ovvio che sono triste, perché mi hanno soffiato da sotto al naso la mia amata DonAlonsoOutfit.it. Per me ora la vita non ha più senso.
2: Ma Don Alonso, non dica così, deve reagire.
0: Mi dispiace, cameriera Nappa, ma senza la mia amata azienda ho perso la voglia di vivere. Rimarrò qui comodamente disteso su questa pila di letame fino a quando non arriveranno i fagiani a divorarmi i coglioni.
1: Padre, in questa regione non ci sono più fagiani, ricordi?
2: Perché no, no, il loro colore non andava bene con i calzi dei tuoi pezzi. Quando sei pazzo, hai estinto una specie animale selvatica senza neanche farci le tagliatelle, pur che sono buone le tagliatelle con fagiani.
1: Le mangio sempre volentieri.
0: Ah, destino crudele! Non mi viene neppure concessa una morte dignitosa. Ma cosa ho fatto per meritarmi questo?
3: L'interruzione musicale solitamente viene inserita per creare un po' di suspense e creare più pathos ai protagonisti.
2: Don Alonso, che ne dice se invece di piangere sul latte versato non cerca di addestrarsi un poco? Per esempio, potremmo riprendere le indagini per scoprire chi ha ucciso mia madre e rapito il mio fratellino 15 anni fa.
3: In questo momento l'attrice protagonista cerca di riportare l'attenzione alla trama principale, ormai persa per via della droga e l'alcol di cui si nutrono gli autori.
0: È interessante. Quindi tu proponi di tornare a concentrarci sulla trama principale. Ma sì, perché no? Forse indagare su un omicidio è proprio quello che ci vuole. Rinfrescami un po' la memoria, cameriera Nappa. Cosa abbiamo scoperto fino ad ora su questo effeminato delitto?
2: Nulla, Don Alonso. Sono mesi che indaghiamo e non abbiamo raccolto il benché minimo indizio.
0: Beh, già qualcosa. Ripartiremo da lì.
1: Scusa, padre, ma se non abbiamo scoperto nulla...
2: Ma che cazzo dobbiamo ripartire? È ovvio, da zero. È come cominciare dall'inizio, no?
0: Proprio dal nulla, figlio stolto con la barba, perché dal nulla mi è venuta un'idea geniale su come tendere una trappola all'assassino.
3: Ed ecco che si crea un altro momento in cui il pubblico rimane incollato allo schermo, curioso di sapere cosa ha in mente Don Alonso. Potrei spoilerare, ma poi verrei linciato e inculato a sangue dai produttori.
2: Che idea, Don Alonso? Presto, me lo dica, non sto più nella pelle!
0: Ci credo che non stai più nella pelle. Sei grassa come una fogna cinese. L'idea è molto semplice.
3: Ed ecco che sul più bello arriva la pubblicità. Lo stolto rimane curioso e noi gli vendiamo prodotti che non gli servono ad un cazzo, ma li vuole lo stesso.
4: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Indiremo un concorso per il miglior omicidio del secolo con un premio di €1.000.000. Poi sceglieremo quello di tua madre come vincitore e quando l'assassino verrà a ritirare il premio, gli divoreremo i coglioni.
2: Ma Don Alonso, questa è un'idea geniale! E come pensa di procedere?
0: Semplice, apriremo un sito internet ammazzachepremio.it. Cominceremo a spammarlo in giro e quando si sarà sparsa la voce, giudicheremo il delitto di tua madre come il migliore del secolo. È un piano tanto infallibile quanto illegale. Presto, figlio Manuel con la barba, passami la macchina da internet.
1: No, padre, non lo fare. So che muori dalla voglia di accedere a DonAlonsoOutfit.it, ma lo sai meglio di me che
2: questo ci sembra un casino dentro. C'è pure la chat con la gente che si manda le foto dei cazzi, delle orecchie.
1: E poi c'è sempre la possibilità che tu ti imbatta in sgradevoli sorprese.
0: Pandonie, figlio, quali brutte sorprese potrebbe riservarmi una fugace visita su DonAlonsoOutfit.it?
2: Dannazione! Ora DonAlonsoOutfit.it vende solo vestiti fatti completamente in acrilico!
0: Oh mio Dio! Acri! Acri! No! No! bianco, piuttosto la scabbia, le creste di gallo, un 69 con Tullio d'Episcopo, ma l'acrilico no!
5: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Riuscirà a riprendersi la sua amata azienda, famosa per i suoi pigiami in flanella e per le sue mutande 100% cotone con la dicitura uomo, etero e bianco sull'elastico? Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cane.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa tu, ti aguanti scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni,
5: che
6: preoccupando, vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso, guarda.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo.
6: Oh.
5: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: che la... Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti venga a spacca un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: anni. Oh, ma dimmi chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, prendo vaffanco.
5: Pronto.
1: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it, punto it.
2: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it, punto it.
3: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Clarissa ed è la prima volta che mi trovo a chiedere una consulenza medica online, perché mi hanno sempre sconsigliato tutti di affidarmi alla rete per avere dei pareri medici. Ma ho deciso di tentare ugualmente perché ho una grossa fiducia nel web.
4: Carissima, benvenuta e la ringrazio della fiducia. Dica pure alle persone che le hanno sconsigliato di rivolgersi a noi che la loro genitrice ha fissato più peni che tramonti. Mi dica pure il problema e cercherò di darle una diagnosi più accurata possibile. Ma prima mi dica se è di bell'aspetto, per cortesia.
3: Gentilissimo e carinissimo professionista medico del portale medicone.it, sono alquanto sorpresa della sua domanda e del suo spiccato senso dell'umorismo, che mi fa stare sicuramente a mio agio. Ma non colgo la necessità di sapere se le mie fattezze sono gradevoli. Comunque ho danzato per 20 anni e ho fatto qualche scatto come modella amatoriale. Credo che la risposta sia sì.
4: Bene, benissimo. Altro S che... Ottimo! Se non la disturba, possiamo continuare la conversazione attraverso una diretta Zoom, così che possa in qualche modo visitarla in maniera più accurata. Puntino, puntino, puntino.
3: Gentilissimo e prestigiosissimo dottore del portale medicone.it, è la prima volta che sento che si possa fare una cosa simile. So che di solito le conversazioni avvengono attraverso un blog aperto in modo che tutti possano poi leggere l'eventuale discussione e in qualche modo avere delle info ulteriori ed eventuali problematiche simili.
4: A parte che dovrebbe fare dei corsi di punteggiatura, perché non ho capito un cazzo. Capisco la sua titubanza, ma sarebbe una assoluta innovazione del settore. Si fidi, accetti l'invito che le sto inviando via mail e posizioni bene la webcam, faccina che sorride, in modo che possa vederla in totale. Mani aperte, emoticon, perfetto.
3: Gentilissimo medico, se lei lo ritiene efficace come metodo, mi metto a disposizione. Mi aspetti solo un attimo che avvio la video chat. Eccomi dottore, salve.
4: Bella, che piacere. Salve, sono il dottore del portale medicone.it.
3: Mi perdoni dottore, ma che studio strano che ha, sembra un garage.
4: Ma quale garage? Mi scusi, ma lei di studi e sale operatorie non sa un cazzo. Chi è il medicone qui? Di studi e sale operatorie non sa un cazzo. Chi è il medicone qui?
3: Ma mi perdoni, ma alle sue spalle vi

0: Dolore? Pratica dell'anal?
1: Ma mi perdoni, dottore, ma sono domande un po' intime, non ci conosciamo nemmeno.
0: Su, su, la smetta. Io sono un dottore molto stimato. Guardi questi premi e questi master. Ecco, vedi master?
1: Scusi, ma mi è sembrato di vedere anche un tapiro d'oro.
0: No, no, è il premio zoologia. Sono anche veterinario.
1: Ah, certo, wow.
0: Su, su. Si mette a 90 e si lecchi la punta delle dita per dilatare la vagina.
1: No, ma dottore, ma che dice? Ma non lo faccio, ma scusi, non le sembra troppo?
0: Per caso è terrapiattista? È una che non crede nella scienza, mette in dubbio un dottore.
1: No, no, no, non lo farei mai, ma dottore, sta bene, la vedo un po' strana, la vedo vibrare con degli spasmi al braccio destro.
0: No, no, niente, niente. Non si preoccupi.
1: Ah, dottore! Ah, dottore!
0: Ah, dai che ti devo visitare! Porca troia! Cazzo, stavo per annegare la tastiera. Ah, vabbè, dai, finisco col referto sulla distorsione alla caviglia della Leotta. Oh!

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Attardandosi in coma per ben 2 anni, al suo risveglio Don Alonso trova una bruttissima sorpresa ad attenderlo.
1: Un sosia? Un sosia? Non ci credo, ma è una bugia.
2: No, è tutto vero, Don Alonso. E devo dire che il suo sosia si è comportato davvero bene. È stato anche protagonista di uno spot pubblicitario di grande successo. Ora glielo facciamo vedere. Fai partire lo spot.
3: Salve! Il mio nome è Don Falsonso, il vero Don Falsonso.
1: No! No! Don Falsonso, no!
0: Il suo posto alla guida di donalonsooutfit.it è stato infatti preso da un subdolo impostore identico a lui, tanto nell'aspetto quanto nel nome, il fantomatico Don Falsonso.
1: Don Falsonso, no! Ah!
0: Un brutto colpo per il magnate della flanella a un tanto al chilo, che rischia di incrinare i rapporti già slabbrati con il figlio Manuel e la cameriera Nappa, che intanto continua ad assomigliare sempre di più a un tricheco con i capezzoli all'altezza dell'ombelico.
1: Figlio Manuel con la barba. Questa straripante cicciona dice il vero?
0: Cosa accadrà? Cosa accadrà ora? Scoppierà una violenta faida familiare per il controllo dell'amata azienda? Oppure qualcuno cagherà in un frullatore senza coperchio, imbrattando tutte le pareti di merda? Non ci resta che scoprirlo.
4: La promessa ya será cuestión de suerte.
2: Qui Don Alonso Outfit.it, come posso esserle utile? Chiama per farci i complimenti? Grazie, grazie mille. Noi da Don Alonso Outfit.it abbiamo sempre a cuore la felicità dei nostri clienti. Come dice? Tricheco? Tricheco io? Così, ma come fa a sapere quanto peso? Siamo al telefono! Ma vaffanculo!
5: Cameriera Nappa, cosa succede?
6: Perché stai strillando come un dacchino spennato?
5: È già stagione degli amori.
6: Per i trichechi come te, grazia!
2: Oh, signor Manuel con la barba, mi dica la verità. Io per caso le sembro una chiatona?
5: No, cameriera Nappa, tranquilla.
6: Non sembri la chiatona, barbone, Pavarotti senza barba, barca di merda, al canotto, no!
5: Tu sembri 2 chiatone. Molto, molto meglio.
6: Di una chiatona solo. Praticamente sei il logo della Mastercard.
2: Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh.

0: Ma perché piangi come Babbo Natale?
1: Non piangete. Eccomi, sono tornato. Io, Don Alonso, il vero Don Alonso, pronto a riprendermi ciò che mi spetta. Il controllo della mia amata azienda, donalonsooutfit.it.
2: Don Alonso, padre, sei tu il vero Don Alonso o sei l'impostore?
1: Certo, figlio Manuel con la barba. Ma dimmi, perché ci sono due chiattone al centralino?
0: Senti che piange come Babbo Natale, strano questa cosa.
1: Non piangete, eccomi, sono tornato. Io, Don Falsonso, il vero Don Alonso, pronto a riprendermi ciò che mi spetta, il controllo della mia amata azienda, donalonsooutfit.it.
2: Don Falsonso, padre, ma allora sei tu il vero Don Alonso?
0: Non capisco, cioè c'è un equivoco, sei tu quali?
1: Certo, figlio con la barba da manuale. E questo Don Alonso qui? Che diavolo sarebbe? Io sono Don Alonso, il vero Don Alonso. E tu? Tu sei soltanto un lurido impostore. Non ascoltatelo. Sono io, Don Falsonso, il vero Don Alonso.
2: Dannazione, sono identici e hanno lo stesso nome.
0: Ma adesso come cazzo facciamo a capire chi è il vero Don Alonso, mio padre? Come si fa? Sembra una partita indovina chi difficilissima però.
3: Ma non è semplice, signor Manuel. Gli faccia una domanda sul passato del vero Don Alonso.
2: Ottima idea, Tricheco.
0: Don Alonso! Lo sai qual è il nome della mamma? Di mia mamma? Domanda trabocchetto questa.
1: Facile. Tua madre si chiama Carlo Ancelotti.
2: Risposta esatta. Don Falsonso, è il tuo turno. Dimmi.
0: Come si chiama la mia mamma? Domanda difficile, troppo cotto questo.
1: Facile. E tua madre si chiama Falso Ancelotti. Imbroglione, l'hai detto solo perché l'ho detto prima io. No, sei tu che l'hai detto perché dopo l'avrei detto io.
3: Non ci capisco più niente. Chi è il vero Don Alonso? Don Alonso o Don Falsonso?
1: Sono io il vero Don Alonso. Figlio Manuel, prendi quella pistola e spara all'impostore! No, figlio, prendi quest'altra pistola e spara all'impostore!
0: Merda, che scelta difficile, che casino!
2: A chi sparo adesso? E con quale pistola?
0: Ma mi sono indeciso, ho bisogno di un cassenzo, no, qual è quello per il mal di testa, come si chiama? Di un davor, adesso una crinina!
3: Spari a tutti e due, signor Manuel con la barba, così non si può sbagliare.
4: Ghiattona!
2: Ok, ho deciso, sparerò a caso.
0: Boom, boom, boom, boom!
1: Bravo figlio, sapevo che avresti fatto la scelta giusta.
0: Davvero?
2: Ho colpito quello giusto? Sei tu il vero Don Alonso?
0: Speriamo, sei tu!
1: Certo che sono io, ma basta ora. Lasciamoci questa brutta storia alle spalle e pensiamo alla nostra amata azienda.
5: Salve, sono la nuova socia in affari di Don Falsonso. Mi chiamo Chiara Feronzo e sono pronta a fare tanti errori di comunicazione.
6: Cosa?

0: This is the zoo, only for you.
1: Lasciatemi gridare! Spacco il microfono! No! Torna a Wonderland! L'appuntamento con gli scherzi telefonici campionati. Attenzione ragazzi, perché oggi ho campionato proprio lui, Adriano Pappalardo. Ho preso una parte della sua canzone nel punto in cui non ci sono basi sotto, quindi l'audio è pulito, e ho chiamato, secondo voi chi? Bestemmia Man, Power Dynamite, sempre stereo, e anche Scamfor in the Wild, Together Sound Explosion in the Cure di Mazzoli.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.

0: suo destino.
1: Pronto?
2: E lasciami gridare!
1: E lasciami sbraffare!
2: Lasciami sfogare!
1: Non so stare! Io non posso sniffare, sei trovato in disparte, tiro due porconi di nena c***o, vaia!
3: Vai Wender, massacralo!
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora mettiti il goldone coi cane!
2: Lasciami sfogare!
1: E lasciami sfogare! Facciamo due righe per sniffare! Facciamo due righe di coca, coi cane di baia, le metto sul cazzo, cane da lontano, te le metto sulle tette, davo il caffè, c'è. Non mi mollare, dai che sboriamo, oh, coglione voi boia.
2: E lasciami gridare,
1: figa del tonore.
2: Lasciami sfogare,
1: che a puttana del tomare. A lei il grido di quando ha detto male, lo ciappa in culo in alcol da quattro negri. Sì, sì, lo senti, cane, lo senti tutto dentro, porco. Dai, andiamo avanti ancora un po', ciappa in tardo, dai.
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora vai a impiccarti col gas, quindi te ne al coglione. Ma vai, vai, mi torna sul can. Dai merda di alcol, che adesso andare a commerciare merce di alcol e mettiamo sempre nei brutti momenti, o che sono Dio sniffare, o che sono Dio cocainarmi, o sono Dio sbarlo qualche una, sono Dio ciò merce, sono sempre Dio romperne i coglioni. Dai coglione, non ne vanno ancora tanto. Dai, è uguale, devo un bel tocchettino.
2: Lasciami sfogare!
1: E tomare che a puttana tappa in culo mattina e sera.
2: E lasciami gridare!
1: E con due dita in culo tomare a siga si come una verea. Sai due cosa crede questo? Nel porco sto padre che dice poi in culo coglione. Ah, sento Frocetto, hai mi hai rotto il cazzo, coglione. Adesso passo e chiudo, poi lo crovo perché devo fare altro coso.
2: E lasciami gridare!
1: No, brutta merda! Ficcatelo in culo!
2: Lasciami sfogare!
1: Sì, no, quel coglione è tuo padre!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Fatti non foste per viver con i Vatussi, ma per scoprire chi ha ucciso la madre della cameriera Nappa. Anche Dante Alighieri desidera che l'instropicciabile Don Alonso risolva finalmente il misterioso delitto avvenuto nella sua tenuta 15 anni fa. Uscito da un coma della durata di 2 anni fiscali, il fondatore di donalonsooutfit.it è ormai infatti l'unico ancora all'oscuro dell'identità dell'uomo, della donna, del bambino, dell'animale o dell'alieno autore dell'efferato chiattonicidio consumatosi sotto il suo naso quando non era ancora il leader indiscusso della sartoria online a buon mercato. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Ci riuscirà solo a metà? E chi lo sa? Non ci resta che scoprirlo.
1: Figlio Manuel, cameriera Nappa, ho bisogno di parlarvi a quattro occhi. Cecatevene uno a testa e seguitemi nella stanza dove ci sono tanti libri alle pareti.
2: Nella biblioteca!
3: Padre.
1: Se preferisci, chiamala pure così, anche se non capisco perché. L'importante però è che mi riveliate immediatamente l'identità dell'assassino, della madre, della cameriera Nappa.
4: È inutile usare il congiuntivo con noi, Don Alonso. Tanto non attacca. Se vuole sapere chi ha ucciso mia madre, dovrà scoprirlo da solo, come abbiamo fatto io e suo figlio con la barba.
3: Nappa ha ragione, padre. Non è giusto che tu ogni volta che te ne vai in gomma poi ti svegli e tutto pronto, tutto fatto. Oh, chi sei? Il figlio del re?
1: Figlio ingrato. Ah, se solo potessi aspirarti col così come ti ho spruzzato fuori. Lo farei più che volentieri. Ma poi dovresti vivere nei miei coglioni e non oso nemmeno immaginare il fastidio della tua barba che mi punge l'interno dei coglioni. Per questo motivo mi limiterò a schiaffeggiarti.
4: Alonso, mi meraviglio di lei. Un uomo della sua intelligenza dovrebbe aver già capito chi è responsabile del delitto della mia povera, formosa madre.
3: Sì, padre, è evidentissimo. Sono certo che se ti spremi bene le faringi, ci arrivi anche tu, dai, faringiti!
1: Davvero? È così evidente? Dannazione, non posso accettare di essere meno intelligente di una cosa che ho spruzzato mentre facevo una faccia da cesso. Basta, ho deciso. Non mi darò pace finché non avrò capito chi è stato a uccidere la chiattona madre. Lasciatemi solo. Devo pensare.
2: Babirba padre!
3: Ti lasciamo solo a pensare. Dai!
1: Via, via! Sto pensando...

0: dica.
1: Che dice, signor Manuel con la barba? Secondo lei Don Alonso riuscirà a risolvere il delitto?
2: Lo spero proprio, cameriera Nappa, perché io non ce la faccio più, proprio c'ho i coglioni sotto i taglioni, come gli sperone dei cowboys. Sono 2 anni che indaghiamo e non abbiamo ancora concluso un cazzo di niente, proprio buco nell'acqua.
1: Beh, non è del tutto vero. Nel frattempo siamo diventati amanti.
3: Ti amo, cameriere Nappa!
4: Dunque, era tutto un imbroglio. L'assassino della chiattona non è ancora stato smascherato. Come andrà a finire? Don Alonso scoprirà prima l'assassino o l'inganno della cameriera Nappa e suo figlio Manuel con la barba che punge all'interno dei coglioni? Oppure qualcos'altro di sinistro sta per accadere alla tenuta? Scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa.
5: Non te l'aspettavi? Scopatelo. Sì. Scopatelo. Scopatelo. Scopatelo, va bene, scopatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessia, un'infermiera di Firenze, e vorrei dedicare una fantastica sderenata al mio fidanzato Simone, che tra poco è il suo compleanno. Stiamo insieme da un po' di tempo e il signorino non ha ancora imparato a fare le cose di bocca. Invogliatelo, insegnategli voi, che qua è tragica la situazione. Riceve ma non dà sto maledetto. Ciao Mitico, un abbraccio da una grandissima fan che si piscia sotto dal ridere ad ogni sderenata.
2: Pronto, parlo con Simone?
3: Yeah?
2: Ciao Simone, sono Umbriake, dello Zoo di 105.
3: No, Umbriake, non ci credo.
2: Eh sì, ci credi. Ci sto chiamando perché Alessia mi ha mandato un'email che ti vuole dedicare una sderenata.
3: Eccola,
2: è arrivata. Ma vogliamo sentire?
3: Sentiamo.
2: Vai maestro.
4: Simone, che ad Alessia ci dà il capocchione. Lei ti manda questa comunicazione, Simone. Lei vuole che tu faccia attenzione quando state sul lettone.

0: Capi Simone.
1: Sono parte un grande, te lo giuro, signore.
0: Oh, ti ringrazio. Li vuoi dire qualcosa ad Alessia?
1: La ringrazio, non te lo dire. Mi darò da fare.
0: Non è che c'hai i denti nella fica, lei, che c'hai paura, ancora ti mangia la lingua.
1: Ogni tanto un po' di paura ce l'ho, però ci proverò, dai, metto lì, supererò le mie paure.
0: Bravo, bravo, sì uomo, lecca la fica, che cazzo.
1: Grande cazzo.
0: Sii altruista, un po' di altruismo, eh.
1: Certo, giustamente.
0: Questo ci vuole, in un mondo così devastato, Tanto lei si lava, fa l'infermiera, mi ha scritto, quindi sarà una tipa pulita, immagino, o no?
1: No, la fate molto, però si fa silenzio da quando esiste il bidet, non sa più di nulla, capito? Quindi forse un po' di meno.
0: Ah, vedi, la vorresti un po' più croccante, un po' più saporita. E vabbè, questa allora è un'indicazione per Alessia. Va bene. Beh, Simo, ti saluto, stammi bene.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che
6: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
6: Beh,
12: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
6: No, no.
12: Vieni qua.
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: fare. Vieni qua,
6: Leon-san. Fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela.
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.

0: Ciao facce di culo, sono di nuovo io, il vostro Nicola Gabbia, e sono pronto a immergermi con voi ancora una volta nella straordinaria storia delle parolacce. Come uno stronzo nella tazza del cesso. Oggi rispondiamo ad una domanda piuttosto ricorrente: perché in Sicilia il cazzo è femminile? Andiamo alla scoperta della parola minchia.
1: Sono il conde
0: Le radici della parola minchia sono incredibilmente una sonora minchiata, cioè una cosa di poco conto, nel senso che il termine minchia deriva dal sostantivo latino mencla o anche mentula, il cui significato era sporgenza, appendice e quindi banalmente cazzo.
2: La vita, nella vita c'è chi nasce minchiatura e c'è chi nasce minchia secca, c'è chi la piglia e c'è chi la dà.
3: Minchia, minchia. Ma tu solo minchia sai dire?
2: Sì, solo minchia so dire minchia!
0: In letteratura la minchia fa la sua prima comparsa nei Malavoglia di Giovanni Verga, dove padron Tony viene definito un minchione. E non perché possieda una ciolla di dimensioni spropositate, ma poiché è inchiappato a gestire i propri affari. Per quanto riguarda la musica, se il singolo Tengo una minchia tanta di Frank Zappa è un prodotto di nicchia, nel 1994 la minchia è salita sul palco dell'Ariston di Sanremo davanti a 20 milioni di spettatori. Minchia quanta gente!
4: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
0: Nella cultura popolare, la minchia può essere il nome di un pesce, di un ortaggio o di un'alga. Diverso invece è il caso della gran funcia di minchia, che a dispetto del nome non è un fungo, ma un modo dialettale di dire niente, nulla, nessuno. Come nel popolare scambio di facezie conosciuto col nome «Sai chi ti saluta un casino? Sto cazzo!»
5: È per te, pensata proprio per te.
6: Per me? Cosa?
5: Una bella fungia di minchie.
0: Bitches. Ma vediamo come si usa la minchia. Scusate, intendevo la parola. Il termine minchia, come il suo cugino cazzo, può essere usato per esprimere stupore, apprezzamento o sorpresa, ma anche disprezzo, svalutazione, giudizi tranchant.
7: Oh minchia Andrea!
8: Oh minchia Franco!
7: Oh minchia, lo sai che c'ho la tipa?
8: Minchia no!
7: Minchia sì!
8: Minchia che storia!
7: Guarda sta foto!
8: Minchia che cesso!
7: E minchia che tatto!
8: E minchia scusa!
0: E in ultimo, perfino tristezza, rassegnazione e noia.
9: Amore, ci guardiamo un film di Ozpetek.
10: Minchia che palle!
0: E questo è tutto sulla storia della parola minchia. Facciamo un piccolo test per vedere se avete capito che cosa vi è rimasto di questa puntata.
11: Una beata minchia!
0: Perfetto! Alla prossima puntata, teste di minchia!

0: La promessa. La soap opera a prova di scempio. Ogni indagine di omicidio si compone di questi elementi fondamentali. Primo, una vittima. Necessariamente nella forma di cadavere morto ammazzato, rinvenuto da qualcuno che poi però non è che se lo mangia o lo nasconde, ma lo mostra tutto tronfio agli amici, parenti e autorità giudiziarie. 2. Un colpevole, cioè il tizio che si è preso la briga di trasformare in cadavere la persona che nel punto 1 abbiamo affettuosamente chiamato vittima. 3. Testimoni e indizi, ovvero persone o evidenze sensibili in grado di suggerire un collegamento casuale fra la colpevolezza del colpevole e gli mortacci della vittima. 4. Un investigatore, professionista o dilettante, meglio se vestito con elegante semplicità e a prezzi contenuti, incaricato di effettuare il collegamento tra il punto 1 e il punto 2, avvalendosi del punto 3. Ed è proprio qui che entra in gioco l'ineffabile Don Alonso, il magnate del calzino di seta al prezzo di un caffè, più che mai deciso a risolvere l'omicidio della madre della cameriera Nappa, avvenuto nella sua tenuta 15 anni or sono.
1: Figlio, cameriera Nappa, sbrigatevi! Vi voglio immediatamente nel mio studio in rosso!
2: Don Alonso, guardi che siamo già qui davanti a lei da 10 minuti.
3: Infatti, padre, aspettavamo che ci dicessi perché volevo vederci, ma poi iniziate a guardarti l'ombelico con la lente di ingrandimento e non c'hai più cagato di striscio. Hai dei problemi grandi, papà.
1: No, giusto. Scusatemi, ma quando siamo dietro a un nuovo caso, noi geniali ed eleganti investigatori abbiamo sempre la testa fra le fregne immaginarie. Ascoltatemi, ho importanti novità sulle indagini.
2: Davvero? Ha scoperto l'assassino di mia madre?
1: Non dire cazzate, chiattona. Non sono mica mandrache. Però, leggendo il manuale del perfetto detective, mi sono accorto di una cosa. Non ho né testimoni né indizi sull'omicidio. Assolutamente nulla su cui lavorare.
3: E quindi?
2: Hai deciso che ti arrendi? Ti arrendi? Non mi hai fatto niente, faccio serpente!
1: Giammai, figlio Manuel con la barba. Io non sono certo il tipo che getta la Puglia così facilmente. Non sono mica come tuo nonno, Pedro Alonso, che lasciò annegare tua nonna nella fontana di Barcellona solo perché non voleva bagnarsi i mocassini nuovi. Però per andare avanti con le indagini bisognerà fare una cosa un po' becchina.
2: Cioè?
1: Dobbiamo riesumare il cadavere di quella chiattona di tua madre.

0: Riesumare il cadavere? Ma è proprio necessario, don Alonso?
1: Su, non fare storie, Nappa. Ti sto dando l'opportunità di rivedere tua madre. Dovresti fare i salti di gioia.
2: Ma, padre, come pensi di ottenere il permesso di tirar fuori il cadavere dalla terra? Ma che schifo! Purtro maroni, se mi diventate, ci avrà tutti i vermi in culo.
1: Molto semplice, così. Don Alonso, posso chiederle il permesso di riesumare il cadavere della chiattona? Ma certo, don Alonso, le do il permesso di riesumare il cadavere della chiattona. Visto? Permesso ottenuto. Forza, prendete le vanghe e andiamo in giardino.
0: Scusa, papà!
2: Ma la madre di Nappa è sepolta in giardino.
0: Veramente?
1: Beh, certo. Perché tu dove la seppellisci, la servitù?
0: Al cimitero!
1: Bella questa. Dai, smettetela di dire cazzate e scavate prima che vi prenda entrambi a revolverate nello sterno.
0: Ci siamo, padre!
2: Guarda.
1: Interessante. Non ricordavo che la madre della cameriera Nappa fosse una nana a forma di cane.
0: E infatti non lo era. Questo è lo scheletro di un cane. Sembra un pastore tedesco.
1: Cosa c'entrano i preti nazisti?
0: Intendevo la razza del cane, don Alonso.
1: I casi sono due. O tua madre era un cane, oppure... Dove sono i resti di tua madre?

0: L'assassino deve averli spostati per non essere scoperto. Dannazione, era l'unico indizio a nostra disposizione.
1: No, Nappa, non è vero. Perché spostando il cadavere, l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Un errore che finirà per smascherarlo.
0: Davvero? E cioè?
1: Non sono mica un cretino. Se ve lo dico adesso, poi che cazzo facciamo nella prossima puntata? Non sapete proprio nulla delle telenovelas, voi due scarti della società. Ve lo dico la prossima puntata perché sento di avere un terribile malore. Oddio, sto nuovamente cadendo in un profondo coma. E comunque sappiate che lo sanno tutti che siete diventati amanti. Figlio Manuel, come fai a provare piacere nello scopare quella balena cicciona? Quella balena cicciosa di Nappa.
2: Ah. Supone!
3: Che schifo! Non riuscirei a toccarti nemmeno con un dildo radiocomandato.
0: Ho solo messo su 2 chili!
3: Dicevo, scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa.
4: Radio 105. 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Amici, è incredibile, perché il bello di fare gli scherzi telefonici è trovare sempre dei personaggi nuovi. E quindi il gioco, diciamo, è sempre lo stesso, ma il personaggio rende tutto ciò più figo, più incredibile, più Scanaway Frankenwise. E quindi oggi con le voci di Tony Termosifone ho trovato lui. Lui è Mega Vecchio. Siamo pronti? Andiamo, schiaccia play.
7: Pronto? Pronto?
8: Rispondi.
7: Pronto?
8: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
7: Io, chi sei?
8: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... Solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere.
7: Ma chi sei, piazza di merda?
8: Sono Tony Termosifone.
7: E che la già fa?
8: Lo conosci, Tony Termosifone?
7: Una che mi ha cagato, lo sicuro.
8: Eri tu, maledetto, eh?
7: Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei?
8: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
7: Un termosifone, mi sto a buttare, mamma, ma che cazzo dici, vuoi scema?
8: Già, Tony Termosifone si scalda in un minuto.
7: Un termosifone in mezzo del corso, si scalda meglio.
8: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda intangenziale 200, Dio.
7: A chi? Veramente?
8: Rispondi.
7: Veramente? Tony!
8: Non fare cazzate che... Veramente, eh? Guarda che piglio la tangenziale, eh?
7: Aria condizionata! Aria condizionata, fa caldo!
8: Dove sei?
7: Ma tu a chi hai chiamato, scusa?
8: Sono Tony Termosifone.
7: E tu chi sei chiamato adesso?
8: Lo senti il vento? Lo senti il vento nella tangenziale? E dove ti trascina?
7: Ma abbiamo un culo, strunz!
8: Minchia mi credi! Strunz,
7: tu vuoi avere un tuo culo, te lo guidi davanti, strunz!
8: Testa di merda, dove sei?
7: Che è?
8: Chi cazzo è l'altro?
7: Ma io, che vuoi?
8: Rispondi, merda, ti ammazzo!
7: Tu mi hai fatto bocchino, strunz, io!
8: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
7: Che vuoi?
8: Abaia!
7: Ah?
8: Abaia!
7: Cura fa!
8: Detto a posto!
7: No, la banca!
8: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
7: Ah,
8: quando vuoi rispondere rispondi, eh?
7: Lo sai che mi scopo tua moglie?
8: Cos'è? Devo ridere?
7: Sta mano tua moglie che è il mio numero.
8: Devo ridere.
7: Sapi che è tua moglie il mio numero.
8: Devo ridere.
7: Quella vacca.
8: Devo ridere.
7: Quella vacca di tua moglie è il numero.
8: Devo ridere.
7: Non devi piangere. Ti faccio piangere.
8: Cos'è? Devo ridere?
7: No, ti faccio piangere.
8: Devo ridere?
7: Ti faccio piangere.
8: Cos'è? Devo ridere?
7: Ma cosa cazzo vuoi?
8: Testa di merda, guarda, madonna mia, se ti becco.
7: Se mi becchi mi fai un bucchino, coglione.
8: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mola Antonelliana, Dio.
7: Dov'è tua moglie adesso?
8: Ti lascio lì in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
7: Dov'è quella di tua moglie?
8: Spam.
7: Quella di tua moglie dov'è? Per la puttanata.
8: Mia madonna. No?
7: La dimmi. Tua moglie.
8: Cos'è? Devo ridere?
7: Dov'è quella puttana di tua moglie?
8: Non posso rispondere.
7: Perché?
8: Eri tu, maledetto, eh?
7: Che mi scopo la tua moglie. E lo sa lei che non ascolta.
8: Madonna, che nervi, che nervi!
7: Ma vedi come sono tutti tua moglie?
8: Un cattone termosifone si scalda in un minuto!
7: A me un cazzo lì si scalda in un secondo!
8: Cos'è? Devo ridere?
7: Quando tua moglie del mio cazzo si alza subito!
8: Che. Madonna, tu sei bruciato.
7: Io sono bruciato. Tu ti bevo un cocaino e io sono bruciato. Drogato.
8: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti.
7: Che cosa rispondo? La famiglia te la so, che c'è questo con la mia vita. Tua moglie è una grandissima troia.
8: Rispondi, merda, ti ammazzo.
7: Che io dico la verità.
2: Come andrà a finire questa telefonata? Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
9: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
10: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is a zoo. This is a zoo.
11: Vai,
10: dai!
4: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va!

0: Hellfire Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
1: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Scouts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Ciao, sono
4: io, la nuova app dello Stato italiano per ottenere il cashback. In pratica, insomma, se paghi con carta di credito, ricevi indietro, se non sbaglio, 150 euro ogni 1.500 di spesa. Ecco, questo dispositivo dovrebbe in qualche modo sterminare i pagamenti in nero in Italia, ma io mi chiedo, quello che va a pagare con le 100 euro, ok, che continua a pagare con i soldi in contanti, ce l'ha la PEC? Ce l'ha la SPID? Ce l'ha la carta di credito? No, non ce l'ha! Porca troia, perché siamo un popolo di zoticone di merda, non ce l'ha. E allora questa app io, a chi è rivolta? Ai soliti 4 milanesi del cazzo che comprano il caffè con Apple Pay. Non serve un cazzo, non voglio sentire voi. Voglio sentire voi sull'app io, ce l'avete, l'avete scaricata, che fate? Apriamo le linee, dai.
5: E cosa me ne faccio?
4: Cosa se ne fa? Per tracciare i pagamenti elettronici e recuperare dei soldi grazie ai pagamenti elettronici?
5: Ma io, guardi, sono disoccupato e non posso fare pagamenti, gli devo toccare il tondo.
4: Quindi cosa fa il baratto lei? Cosa fa? Da una scarpa in cambio di un pacco di zucchero?
5: Ma scusi un attimo, sì. Guardi, io sono impegnato adesso. Non
4: cosa impegnato? Disoccupato, non fa un cazzo tutto il giorno, sta lì a farsi crescere il callo sul glande. Che cazzo deve fare?
5: Guardi, sono molto più decente di lei, guardi.
4: Sì.
5: Comunque io ho da fare, sono disoccupato, ma ho sempre da fare.
4: Cosa
5: buongiorno,
4: deve fare?
5: Buon lavoro.
4: Cosa deve fare? Si sbianca il buco del culo con il bianchetto,
5: bravo,
4: con la candeggina.
5: Bravo.
4: Ah, che bello, mi mandi un pantone così verifico quanto si è sbiancato.
5: Va
4: il buco
5: bene,
4: del
5: ciao,
4: culo.
5: Ciao.
4: Idiota, parassita.
6: No, non le voglio app io, voglio l'app di un altro.
4: L'app di un altro? Quindi vorrebbe tu, o al massimo lei?
6: No, un altro ancora, quel che non c'è.
4: Chi è questo che non c'è?
6: Vado a trovare, arrivederci.
4: E lei invece vada a fanculo, dai, un altro.
7: L'ho scaricata, sì.
4: Sì, l'ha scaricata e?
7: È una gran cagata.
4: Perché è una gran cagata? Spieghi.
7: Perché non è un'app che mi fa impazzire, non funziona quasi mai, metti il codice,
4: non funziona,
7: funziona
4: quasi mai, è uscita da un giorno, che cazzo deve fare? Sparare i mortaretti dal culo, non ho capito, scusi. Ma lei sa
7: ma
4: cosa serve?
7: Ma una bella mangiata di fagioli, perché no?
4: Va bene Trinità, adesso mi hai già scaramellato il cazzo, ma voglio dire, lei sa che cosa fa?
7: No, sinceramente
4: no. Allora che cazzo l'hai
7: scaricata
4: a fare?
7: Non, perché non funziona, infatti la disinstallo.
4: Ma cosa si aspettava di vedere, non so, funghetti rotanti, donne nude? Cosa si aspettava da quest'app?
7: Mi aspettavo donne nude, ma non l'ho viste.
4: Infatti,
7: e per questo non mi piace.
4: Perché è un'app per recuperare parte dei soldi spesi con pagamenti elettronici, lo sapeva?
7: Adesso lo so, meno male che
4: adesso lo so. Lei ha scaricato così tanto per modo.
7: La notte dormo tranquillo.
4: Sì, dorme nel sacchettino, peloso, insieme a
7: sì.
4: Un'altra persona come lei, perché lei è un...
7: Io?
4: Coglione, sì.
7: Infatti in Italia ho visto il governo restituisce soldi a gogo, guarda.
4: Ma scusi,
7: non vede l'ora di darti i soldi.
4: Ma abbia
7: governo.
4: Pazienza, non sarà per caso colpa sua che non capisce un cazzo invece che del governo? No, perché lei scarica un'app della quale non conosce l'uso, non trova le donne nude, la disinstalla e la colpa è del governo e non di lei che è un coglione. È fantastico questo
7: ma,
4: ragionamento.
7: Guarda, l'Italia è il paese dei coglioni, la maggior parte telefonano la gente che sta a lavorare.
4: Esatto.
7: Quindi non mancano mai i coglioni.
4: Ma sa perché i coglioni telefonano? Perché gli mancano altri coglioni. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Ciao, ignorante di merda.
7: Tanto,
4: vai, continua a guidare la betoniera, testa di cazzo. Dai, un altro.
8: Posso dire che fa schifo?
4: Può dire che fa schifo, perché fa schifo? Dica.
8: Perché innanzitutto l'hanno attivato il cashback il giorno stesso in cui funzionava, doveva partire.
4: Sì.
8: E per attivare le carte di credito io ci ho passato 2 giorni interi.
4: Quindi lei non è riuscito ad attivare la carta di credito?
8: Ora ce l'ho fatta, però con un giorno di
4: ritardo. Allora che cazzo vuole, scusi? Ce l'ha fatta e boh, e quindi?
8: Si potevano svegliare qualche giorno prima.
4: Ma funziona adesso, dica, lei da
8: sì,
4: utilizzatore.
8: Devo provare a fare degli acquisti, ma sì.
4: Non ha ancora provato lei?
8: No.
4: No, e allora scusi, abbia pazienza, scusi, mi faccia il suo quadro clinico psicologico. Lei ha passato 2 giorni a cercare di inserire la carta di credito e adesso che ce l'ha fatta non l'ha ancora provata. È un genio lei.
8: Perché non ho ancora avuto possibilità di provare.
4: Lei è uno che trova la lampada di Aladino, poi la strofina e chiede uno strofinaccio più grosso come primo desiderio. Poi un lucidante come secondo desiderio e una mensola per la lampada come terzo desiderio, eh? Dai, vattene a fanculo Aladino, dai. Ciao.
9: E allora, tanto per ricominciare, quando si parla al telefono si usa un altro tono di voce.
4: Sì, va bene, adesso maestro del Galateo, non mi fare un maglione con i peli del culo, rispondi.
9: E allora va a prenderlo in quel posto. Ciao.
4: Dove vado a prenderlo? Dove vado a prenderlo? Dica. Fa il misterioso, un altro.
10: No, non mi piace.
4: Non le piace in che senso? È brutta esteticamente?
10: Sì, non mi diverte.
4: Non la diverte, sì, ma non è un videogioco, lo sa lì? Sì.
10: No,
4: sa,
10: però non.
4: Sa cosa
10: non
4: serve?
10: Piace.
4: Sa cosa serve?
10: No, non ne ho la più pallida idea.
4: Perché è un ignorante di merda.
10: Ma no, perché io devo prendere soldi dallo Stato? 150 euro? No.
4: No, non li vuole, lei naviga nell'oro, nel suo nero, eh?
10: No, ma chi se ne frega dell'oro? Ma no,
4: non li rivuole indietro, lei le fa schifo, li puzza proprio il grano, le puzza.
10: Sì, ma avete un concetto sbagliato di vita, ragazzi.
4: Prego.
10: I soldi, cos'è? Cosa ve ne fate di tutti questi soldi? Se vivete reclusi dentro una carta di credito, ma io non so.
4: Io non ci abito personalmente, la porto nel portafoglio, ma non risiede all'interno della mia Mastercard, della mia Visa, della mia American Express.
10: Ma no, che loro. Lei ci vive dentro perché l'hanno fatto il recinto attorno, hai capito?
4: Ma che cazzo dice? Scusi, io ci vado a comprare, ci vado a fare la spesa, quale recinto? No, lei vive in un recinto, capra bastarda!
10: Non mi piace che qualcuno sappia quello che sto facendo in qualsiasi momento. Lo sanno lo stesso, però.
4: Ma scusi, ma lei avrà una vita piatta di merda? Che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei, che è l'ultimo rimasuglio della società, è un tarzanello appeso al buco del culo del proletariato? Che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei?
10: Ma scusa, ma perché allora tu mi chiami per sapere?
4: Ma lei vive come un geranio, porca puttana, le danno l'acqua al mattino, ogni tanto la concimano, che cazzo ci vado a nascondere? Ha paura di che cosa?
10: Spettacolare,
4: bellissimo,
10: con l'acqua fresca che ti passa sopra, dai, bellissimo, e ogni tanto qualche pesciolotto va, dai.
4: Beh, benissimo, speriamo che le si infili una trota in culo, arrivederci, ciao Sanpei, ciao, vattene a fa culo, ciao.
3: Non è che sono tanto, io non tanto sono pratico dalla carta di credito, ho paura che me la clonano e mi fregano i soldi.
4: Sì, infatti, Giuseppe. Infatti. Amazon è in fallimento perché si paga con carta di credito e Amazon è un'azienda di merda in fallimento, il cui proprietario si è impiccato per debiti perché giustamente clonano le carte di credito e il commercio online non è sicuro, giusto?
3: Sì.
4: Ma porca la puttana! Ma esci dalla cazzo di caverna, Neanderthal! La carta di credito nel 2020 non è sicura e invece è sicuro andare in giro col portafoglio pieno di contanti, brutto stronzo! Aborigeno, porca puttana, quell'altro ha fatto $1 trilioni in 3 mesi e lui non è sicuro della carta di credito, porca puttana. Ma porca troia, ma io non le posso sentire ste robe, non le posso sentire.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi la scaletta imporrebbe di parlare di Iginio Massari. Iginio Massari che ha deciso che la cassata, dolce tipico siciliano, peraltro buonissimo, è troppo dolce. Prima di occuparci di Iginio Massari, però, dobbiamo scoprire che fine ha fatto l'amico mio, perché la scorsa settimana il suo telefono con il suo numero è finito nelle mani di un bieco personaggio che parla francese e sono molto preoccupato per lui, che sia stato rapito, sequestrato, forse da un'organizzazione terroristica. Proviamo a chiamare l'amico mio subito, togliamoci questo dubbio. Allora, senti, questo numero di telefono dal quale rispondi tu era di un mio grande amico.
4: Ma io non conosco, me lasciami stare.
3: Ecco, io ho bisogno di trovare questo mio grande amico.
4: No, io non conosco questo tuo amico.
3: Però tu hai comprato
4: il numero del mio telefono, lasciami.
3: Allora, tu hai comprato il suo telefono con il suo numero.
4: Sì.
3: Quindi lo conosci.
4: Ma tu non sei polizia, lasciami stare.
3: Ma io non sono polizia, no, infatti sto cercando un mio amico.
4: Io non lo conosco.
3: E non conosci, ci hai comprato il telefono, conoscerai.
4: No, mi dispiace, non posso aiutarti, mi dispiace.
3: Ho bisogno di trovarlo assolutissimamente, è una questione di vita o di morte.
4: No.
3: Ti do 50 euro.
4: No, io non vuoi i tuoi soldi, lasciami stare.
3: Ti do 100
4: basta.
3: Euro, 100 euro, ti do 100 euro.
4: No, mi lasciami stare, lasciami.
3: 200.
4: No, non mi devi più chiamare qua, basta.
3: Ma io
4: sto lavorando,
3: io,
4: basta.
3: Sì, anch'io sto lavorando, ho bisogno del mio amico per lavorare.
4: Mi lasci stare.
3: Dammi la mano a trovarlo, dai.
4: No, me lasci stare, sto ronzo, vaffanculo.
3: Ma vaffanculo tu, ma che cazzo vuoi? Pronto. Niente, di qui non si passa. Linea Maginot, l'unica cosa che ci resta da fare è provare a contattarlo al numero precedente e vedere se il suo amico sa dove è finito il grande Grey School. Chiamiamo.
5: Pronto?
3: Pronto, grandioso, sono Giuseppe Bruciani, La Zecca, buongiorno.
5: Ma vaffanculo, brutta merda, ma... Cavolo, chi cazzo sei che ti voglio dare il numero adesso? Bastarda, merda maledetta, va a morire male.
3: Amico mio, hai cambiato numero.
5: Ascolta, infame maledetto, cane, lasciami stare, non stavo per me i coglioni. Se porti una sfiga tremenda, brutta merda.
3: Perché porto sfiga?
5: Bastarda maledetto, cane.
3: Perché?
5: Ci vediamo
3: perché?
5: A Vicenza, brutta merda.
3: Ma perché?
5: Te lo giuro,
3: ma
5: fatti
3: perché?
5: Vedere, bastardo,
3: sì. Ma
5: te lo giuro, morirai male,
3: senti,
5: te lo giuro,
3: amico mio, amico mio, cucciolotto del mio cuore, qualcuno, una persona che parla, perché?
5: Ci vediamo
3: perché?
5: A Vicenza, brutta merda,
3: ma
5: te
3: perché?
5: Lo giuro,
3: ma
5: fatti vedere, bastardo,
3: sì. Ma
5: te lo giuro, morirai male,

0: morire, onto maledetta
1: merda di c***o,
0: infame bastardo.
1: Smettila, smettila, represso, frustrato.
0: No, è finito, no, no, no. Non c'è nessuno amico mio, porco.
1: Sei mio amico.
0: Cancella immediatamente questo numero.
1: Ti voglio bene.
0: Infame maledetto. Cancella immediatamente questo numero.
1: Ma smettila.
0: Non c'è nessun amico tuo.
1: Sei mio amico. Amicone, amicone, amicone, amicone, amicone, amicone, sei il mio grande amicone, non puoi farci niente, io ti voglio bene, sei la luce dei miei occhi. Ancora, ancora, ancora, richiama.
0: Vai, a fare piccolo, non c'è nessuna via, brutta merda, l'unica via è la tua morte, battaglia, e avrà con le mie mani, no. Te lo giuro, maledetta merda.
1: Cosa?
0: Non c'è nessuna via.
1: Cosa?
0: Cancella immediatamente questo numero. Infame, no. Maledetto bastardo,
1: no.
0: Vai a morire.
1: No, no, assolutamente no. Calmiamoci.
0: Sei tu che mi fai alterare, infame maledetto.
1: Ecco, ma io avevo, ero molto preoccupato per
0: tu
1: te.
0: Tu devi morire male, tu no, ma io, ma che niente. Tu devi morire male.
1: Ma calma.
0: Devi affrontarmi e parlarmi quando ci vediamo di partita. No, ma smettila di rompermi i coglioni con queste continue telefonate.
1: Ho da fare. Ho da fare, io non è che posso incontrare tutti i pazzi squilibrati che mi telefonano.
0: No, voglio, tu non hai un cazzo da fare, brutto onto. L'unica roba che dovresti fare è farti una goccia. Infame maledetto, dai, non ti presentabile verso la società.
1: Cosa?
0: Brutto onto,
1: ma, io faccio
0: parte. L'unica cosa che dovresti fare
1: faccio
0: è quella di smettere di ospitare gente.
1: Faccio parte.
0: Senta così, è fastidio. Perché dovrebbe
1: mogliere? Sì,
0: infame maledetto, maledetto di un bastardo.
1: Sì, sì, disco rotto, hai finito? Hai finito?
0: Ma disco rotto, sì, perché sono sempre le solite robe.
1: Ma cosa?
0: Sono sempre le solite, sono tre punti.
1: Ma sei tu che dici le solite robe. Sei tu che dici le solite robe. Sei tu che dici le cose. Sei tu che dici le solite robe.
0: Non vedrò che ti comporterai bene.
1: Un carion. Sei un carion. Sei un carion.
0: Rompi i coglioni ogni luni.
1: Sei
0: infame.
1: Sei un carion. Dici sempre.
0: Che parlo mi. Che quando parlo mi.
1: Cosa?
0: Ascolta, impara, impara l'educazione,
1: ma da chi?
0: Infame.
1: Ma da chi? Che bestemmie, dici parolacce e minacci, saresti tu quell'educato.
0: Certo. Trasformerò la tua pelle in un aquilone, maledetta merda. Andalo via con l'aquilone della tua pelle. Infame, maledetta c***ale.
1: E niente, è una persona anaffettiva. Non si lascia amare, non si lascia amare, chiuso nel suo guscio. Io che ero così preoccupato non sono neanche riuscito a trasferirgli tutta la, quell'empatia e quella voglia di abbracciarlo e coccolarlo fra le mie braccia pelose. Niente, una persona anaffettiva, un mostro. Ma io lo curerò. Alla prossima, ciao.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, bentornati nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Io sono Wender e questo è il Wenderland. Di solito tratto voci, diciamo, tratto delle voci di gente attuale, diciamo, l'ultimo periodo, ma ogni tanto mi viene la nostalgia e quindi apro l'archivio e vado a prendere le voci storiche degli scherzi più potenti. E infatti oggi, amici, utilizzerò le voci del vecchio sordo, ovviamente andando a distruggere i personaggi presenti, tipo il signor Cappella, tipo Bestemmia Man, tipo Vecchi Vari. Siamo pronti? Andiamo!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi parla?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ma chi parla?
2: È lei che mi ha chiamato, chi è?
3: Non sento cosa dice.
2: Decida che cosa?
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
2: Lei che cosa ha bisogno?
3: Non la sento, non la sento.
2: Vabbè.
3: Senta...
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Cosa vuoi?
3: Il modo che parla non si riesce a capire.
4: Allora vai a cagare. Riesci a capirmi?

0: non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire?
1: Ascolto, vai a cagare!
0: Ma non la sento.
1: Smettere di rompere i maroni!
0: Non la sento, non la sento. Non la sento. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Ma chi parla?
1: Ancora lei? Non si vergogna?
0: Non sento.
1: Non senti, eh?
0: Non la sento!
1: Allora smetti di far l'asino!
0: Tanto non la sento.
1: Sì, sì, sì.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Non lo sento.
0: Eh?
1: Ma chi parla?
0: Tu devi dire chi parla, chi è?
1: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
0: Ma vaffanculo, cammina.
1: Come? Ma chi parla?
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma chi parla?
0: Ma chi parla? Sono Cappella, tu chi sei?
1: Non la sento!
0: Vaffanculo!
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Pronto?
0: Ma si può sapere chi vuoi?
1: Il modo che parla non si riesce a capire.
0: Non che sento vuoi? Cosa che dice. Vuoi?
1: Come?
0: Qua non c'è trippa per gatti, non ci sta niente, che vuoi?
1: Senta, tanto non la sento.
0: Vaffanculo, va.
1: Non la sento.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
0: Vai, boia, dime!
1: A chi parla?
0: Sto cazzo, io non scan parla, porco.
1: Chi?
0: Dai, sto cazzo, dai, coglione, vieni avanti, dai, dai, di robito, dai, dai, che
1: non
0: mi viene
1: una voce più limpida che si possa scapire.
0: Sì, stai qua, porco, lo sento tu, sto porco, senti che bel pino che è, porco.
1: Non sento.
0: Cane!
1: Non la sento!
0: Avanti, cane!
1: Non la sento, Andy.
0: Mettete l'ampio sui coglioni, cane!
1: Senta!
0: Ehi, dai, coi dai,
1: tanto
0: dai,
1: non la sento.
0: Non la sento, con i tuoi dita, picchiate l'amplifo sui coglioni.
1: Parli più limpidamente, magari.
0: Ecco, ma allora, senti
1: così,
0: qua.
1: Non la sento.
0: Hai rotto i coglioni.
1: Chi?
0: Poi, hai capito?
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non
0: vabbè,
1: sento cosa
0: allora
1: dice.
0: Cosa ne ha fatto, boia? Cosa ne ha fatto?
1: Non la sento. Non la sento. Chi?
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: In questi giorni sono stato ampiamente criticato dai soliti piagnucolosi rappresentanti dell'estrema destra. Per aver apostrofato così simpaticamente in un furionda che mi è stato estorto con l'inganno il Presidente del Consiglio con la parola strunza. Ora, al di là del fatto che la goliardia non è mai imputabile né a un politico né a una persona di qualsiasi genere, però questa parola strunza ha oscurato purtroppo tutti invece l'immane, incredibile architettura retorica che stava alle spalle del mio discorso sull'autonomia regionale, che così come è stata performata attualmente è una merda colossale che penalizza ancora una volta i cittadini che risiedono nel mezzogiorno italiano. Comunque, mi è stato segnalato che non si può dare dalla strunza al Presidente del Consiglio, è un insulto. E allora lascio la parola al buon Giuseppe Bruciani, e a lui il compito di sondare il polso degli italiani.
6: Grazie governatore De Luca, apriamo le linee allora, via, apriamo le linee. Si può dare della stronza al Presidente del Consiglio, apriamo le linee.
7: Innanzitutto le motivazioni per la quale Ho capito che non dai fondi al sud, ho capito. Mi corregga se sbaglio.
6: Dica.
7: Negli ultimi 10 anni però di governo di sinistra non è che la cosa era tanto diversa.
6: Non mi risultano 10 anni di governo di sinistra.
7: Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle di che cosa sono?
6: Il Movimento 5 Stelle non è un partito di sinistra, prima di tutto.
7: Ah, effettivamente non si capisce, perché quando erano al governo loro...
6: È un partito populista, è un partito populista che ha governato per la prima volta nella sua storia con la Lega Nord, che è un partito di estrema destra.
7: Anche lei, a quanto vedo, passa da destra a sinistra, a Cruciani,
6: No, io passo da culo a f***a. E anche in questo ordine, nonostante sia molto pericoloso per i batteri che si possono contrarre al pene.
7: Ci sarebbe da fare di tutto al Presidente del Consiglio.
6: Ad esempio,
7: adesso sono sul treno, però Cruciani, mi dia il tempo di scendere dal treno.
6: Ma che cazzo me ne frega della sua pendolarità di merda. Lei è attratto.
7: Lei, scusa, che inquina lei, che
6: ma
7: fa,
6: non
7: lei?
6: Mi rompa i coglioni con questa strozzata. Lei è attratto fisicamente dal Presidente del Consiglio.
7: Porca miseria, Cruciani.
6: La raba
7: verde,
6: le piace?
7: No, è una cosa pazzesca.
6: Ma è una questione fisica o perché lei è attratto dal potere come tutti gli ominichi con il pene molto piccolo?
7: Ha una personalità molto forte.
6: Molto forte.
7: No, è questa cosa.
6: Lei si fa infilare i tacchi nel culo?
7: Assolutamente. Assolutamente sì.
6: Va bene, allora sentiamoci dopo la puntata che le do un paio di numeri di escort che ho aspettato qua. Arrivederci. Arrivederci, dai, vattene a fa culo, idiota. Andiamo da Scipione, Emiliano. Ciao Scipione, buongiorno. Di la tua, dai.
8: È un po' eccessivo, dai.
6: Un po' eccessivo.
8: È un po' stronza, ma è un po' eccessivo.
6: Quindi non ho capito, scusa, lui ha colto nel merito, ma non lo doveva dire. Cioè, sono cose che si pensano,
8: sì,
6: ma non si
8: dicono. Non doveva dirlo. Cioè, ha sbagliato il modo e il tempo di dire certe cose.
6: Certo, ciò non toglie che però... Forza.
8: Hai ragione, perché sinceramente è un governo un po' troppo destroyed.
6: Beh, un governo di destra votato dai cittadini, che ha vinto regolarmente le elezioni. Se c'è un governo di destra vuol dire che l'Italia sta votando a destra. Non vedo che cosa ci sia di anormale.
8: No, non mi sembra normale.
6: Perché non ti sembra normale che ci sia un governo di destra? Perché?
8: Sinceramente, dopo tutte le cose che hanno detto quelli di destra, io le tasse non le ho ancora viste abbassare. Poi fate come cazzo volete.
6: Ma tutti in campagna elettorale fanno promesse che non possono mantenere. La base della campagna elettorale è quella. Tutti ti riempiono la testa di cazzate. Quindi questo fa di Giorgia Meloni una?
8: Incoerente,
6: ma non una stronza come ha detto De Luca.
8: Non lo so, non la conosco. Che cazzo ne so.
6: Vabbè, dai, vaffanculo, cagando sotto. Dai, ciao Scipione. Ti stai cagando sotto. Dai, ciao, vaffanculo, Scipione, ciao. Andiamo in Calabria da Carlo. Ciao Carlo, buongiorno.
9: Comunque mi chiamo Carlone.
6: Sì, Carlone, va bene.
9: Dai, i vicini mi chiamano monocoglione.
6: Sì.
9: Ecco, ma non porta mia, tanto non intendo.
6: Non intendo.
9: Me ne foto, smetto di chiamare che stai prendendo un culo e devo tenere i mammelli dalla bocca.
6: Ma scusa.
9: Ma rompimi il coglione.
6: Fammi capire, cosa ti spinge a chiamare una trasmissione che si occupa di politica mentre pulisci il culo a un bofino? Così,
9: quello. Ma io ti do un calcio in culo che ti innalzo come un aquilone,
6: Sì.
9: Ma tu sei bruciato, mi rompi il coglione anche l'ultima volta mi hai chiamato, mi rompo un cazzo!
6: È una bellissima Giorgia Meloni,
9: può avere.
6: Ecco, l'importante è avere le idee chiare. Senti, ma tu hai una posizione su quanto dichiarato da De Luca o no?
9: No, perché io neanche sto là a me mettere. A votare con le schede. Non me ne porto io sei mezza merda e là mi metto con i bocchi e cose. Culo con le mani, tegni i culo. Le mani tiene in merda.
6: Sì.
9: Tanto sono tutto uguale.
6: Sono tutti uguali.
9: Me ne porto.
6: Ma si può dare dello stronzo a un politico o no?
9: Sì, ho calcato un culo.
6: Cosa succede? Cosa mai può succedere?
9: Mamma mia.
6: Ma questo, scusa, questo era il tuo intestino che ha prodotto questo rumore?
9: Stai cacando, lasciami stare.
6: Vabbè, mi dispiace per aver interrotto la tua defecazione quotidiana. Ciao Carlone, ciao, grazie per il tuo contributo, come sempre sopraffino, grazie. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più importante, quello che arriva direttamente da Grey School, quello dell'amico mio!
10: Adesso tu mi devi spiegare perché il motivo qual è delle tue chiamate.
6: Amico mio, oggi ti blocco subito, ti do la possibilità di parlare dell'argomento del giorno che è Vincenzo De Luca che dà della strozza alla Meloni. Vai!
10: Ma cosa interessa a me di Luca?
6: Scusa! Ma allora sei uno psicopatico!
10: Psicopatico!
6: Psicopatico, pazzo!
10: Sei tu la merda!
6: Psicopatico!
10: Sei tu! propagatore del sociopatico. Gioco d'azzardo.
6: Sociopatico.
10: Sei tu, sei più problematico, sei più problematico. Tu che di Luca.
6: Non si può parlare.
10: Ma che cazzo vuoi?
6: Monomaniaco.
10: Ma come cazzo?
6: Monomaniaco. Monomaniaco. Monomaniaco. Monomaniaco. Sei un monomaniaco.
10: Sei tu pazzo fuso nel cervello. Ma che cazzo?
6: Monomaniaco.
10: Ma cosa mi chiami a fare per sapere di De Luca brutto? Tu che te mi fai del sangue.
6: Ti do una possibilità.
10: Cosa vuoi parlare di cosa? Io con te non ho niente da parlare.
6: Ti do una possibilità.
10: Tu devi chiedere scusa a tutte le donne.
6: No, mai.
10: Per come ti comporti con le donne. Per come le tratti. È facile fare il fenomeno dietro il telefono, dietro la cornetta del telefono. Propagandare il gioco d'azzardo. Rovini giovane vita.
6: Mi
10: ma non è vero.
6: Mi pagano, tanto giocano lo stesso. Giocano.
10: Adesso parlo io te tassi.
6: No, non mi hai lasciato.
10: Adesso vediamo un attimo l'educazione. Quando? Prima di tutto parlo e ascolto adesso.
6: Tu Berci, tu non parli, tu abbai. Berci come una scimmia. Scimmia
10: Patricio. Io non voglio brutto tonto di un romano mai detto bastardo cane.
6: Orango tango, tu urli come un orango tango, sei un babbuino.
10: E la cosa di High School. Il fatto

0: asco bastardo, devi morire male, devi morire.
1: Ma sai che sono tentato di andare a Viareggio così, con la ruota e il suo piede nel culo che mi guida fra la gente che festeggia e lancia le stelle filanti. Non so, devo guardare in agenda. Quando è il carnevale? Alla prossima.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. A Radio Subasio sono le 16:03.
2: Ma Ludovica, siamo a Radio 105.
1: Dai Gigi Bottoniere, smetti di prendermi in giro, eh? Vai con la sigla.
3: Radio 105 presenta Casa Ludovica Pagani.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi e Gigi fa il buco su 105 FM.
1: Ah, raga, bentornati. Come va? Io sono Ludovica Pagani, questa è Casa Ludovica Pagani e io oggi ho i capelli super bellissimi.
2: È vero Ludovica, sono veramente lucenti.
1: Guarda anche quando li muovo al rallentatore. Ti piace quando li muovo così?
2: Che voglia di shampoo.
1: L'argomento del giorno è i film. Gigi Bottoniere, tu li guardi?
2: Sì, ogni tanto mi è capitato.
1: E tu ascoltatore, li guardi? Fammelo sapere a 34 5000. Capito? Gigi Bottoniere, ho studiato a memoria tutte le canzoni che mette la radio su Basio.
2: È 105!
1: Quindi, tu metti il brano e io lo lancio da sola, guarda, eh!
2: Sei sicura?
1: Certo!
2: Va bene, vado col disco!
1: Aspetta che ci sono, la sto riconoscendo. Ah, sì! Alba Chiara di Vasco Rossi!
2: Vaffanculo!
5: Non cade più!
2: Non si canta sui dischi! Adesso Ludovica, rientriamo con l'argomento del giorno, eh!
1: Cos'era?
2: I film!
1: Ah, sì! Allora, praticamente, io ho visto un film. Era veramente molto bello. Praticamente c'era una ragazza che aveva i tubi intasati, no? E allora praticamente arrivava un idraulico che penso praticamente che aveva perso la maglietta, perché forse, non so, faceva caldo, boh. E poi praticamente anche lei era caldo perché non aveva praticamente i vestiti. Poi però per mostrargli i tubi intasati rimaneva incastrata nella lavatrice col sedere un po' di fuori. E alla fine faceva anche un po' ridere perché lui tirava avanti e indietro per cercare di scastrarla. Che comico. Proprio la prendeva dai fianchi e cercava di tirarla. Lei gridava, no? A me faceva un po' ridere, un po' paura. Comunque poi però era tardi. Allora sono andata a dormire e non ho visto la fine.
2: Ludovica, era porno.
1: No, non si chiamava così, Gigi Bottoniere. Aspetta, si chiamava inondata dall'idraulico.
2: Guarda che voglia di ammorbidente.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
2: 10 secondi, c'è la citazione, Ludovica.
6: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta del nostro offerto valido il prossimo weekend. Su tutti i divani, divaniletto e poltrone di massima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi, solo per questo weekend, offerte imperdibili.
2: Adrenalinico!
1: E vai, Gigi Bottoniere! Sono troppo contenta di fare la radio! È tutto troppo bellissimo!
2: Luna, microfono!
1: Radio su base è la mia radio!
2: Luna, finca la capsula! Luna! Luna, finca, rispondi! Il tasto, devi schiacciare il tasto che non ti sento! Buco!
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
9: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
9: Quanto stai via?
1: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
9: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Sì.
9: Sì.
10: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh,
9: dai,
10: oh.
9: Dai, dai, dai, dai, dai, dai,
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
9: aspetta,
10: aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
10: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
9: No.
11: Scusa, vista.
9: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
14: Cos'hai in mano?
9: Eh?
14: Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film!
9: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Zizzania meme.
17: Zizzania meme.
18: Zizzania.
19: Zizzania meme.
20: Più veloce di una renza. Più lercio di un cesso pieno. Più brutto di una cacca di cane. E lui è Zizzania meme.
17: Le nuove avventure di Zizzania meme.
18: Zizzania.
19: Zizzania meme.
17: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
21: Zizzania meme.
22: Sono Zizzania Man, il re dei zizzagnate.
23: Dei zizzagnate, delle.
22: Sono Zizzania Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
24: Cos'è che hai detto, Kitamur?
25: Nuova avventura. Ah.
22: Via, via, verso una nuova avventura, via!
24: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
22: È quello italianissimo.
24: Allora, verso qualche nuova avventura.
22: Verso qualche nuova avventura!
24: Bravo.
22: No, l'avventura quella lì, no?
24: No.
22: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da me.
21: Zizzania meme.
17: Sono le 18:45.
26: Sono le 18:45.
17: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
19: Raccapricciante.
27: Messo?
28: Scusa.
27: Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
28: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
27: Non scorreggi.
28: Ma che puzza.
27: Mi schiaccia il 7, per favore.
28: Mi schiaccia
27: che non si lava le ascelle.
28: Mi schiaccia il 4.
27: Mi schiaccia il 4.
28: Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
27: Signora, non si ha pazienza un attimo.
28: Questa non respira più.
17: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
26: Nella metropoli di Gradosoglio.
17: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
26: Il weekend.
27: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci qua!
28: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
27: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
28: Se lei non si lava le
27: scendere, scendere, che sono tre piani che devo scendere! Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta! Ma chi se ne frega! Ma che pensa, allora faccia qualche spazio!
17: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
26: È stracolmo di gente.
17: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
24: Dai, per favore.
22: Permesso!
28: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
22: Mi fate entrare, no!
24: Ma lei è Zizzania Man?
22: Sono Zizzania Man. Piacere,
24: facciamo entrare.
22: Se ne va, voi andate via.
17: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
19: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
24: Ma che puccia!
17: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
22: È stato lei, signor Zizzania!
24: Lei si sente la puzza di
22: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
24: Aia!
27: Vada fuori! Vada fuori!
22: Aia! Aia! Aia! Aia!
17: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
28: La moffetta maledetta!
0: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
0: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
28: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
0: Hai capito? Lui diceva di no, Sturricchio!
9: Chi è che ha il portafoglio mio,
28: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: Stato lei?
0: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
0: Finché guardo il cadavere, trovo cazzi.
17: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però. Però.
2: Però.
4: Che

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zoo.

0: nuovo Benedetto Lacileale, condominio cartesiano cane, un nuovo coso che dice bamba con gli ospiti dell'ammazzamento, che siamo in linea con i colbacchi della fregna. Chi siamo? Salutiamo il nostro generale Garofalo che ci spiega i ratti. Generale, buon visione! Bene, bene, non ho capito una sega, ma siamo templari. Ma fra noi ci sono gli opinionisti che si incanano con le cose di scambi. Il grande Carmelo Abbate, Carmelo!
1: No, no, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma non possiamo stare senza la Guinea se andiamo cardicci con la bestiana Sebastiana! Ok, ok, ci sta Fonzi Straveda per l'acquapanna, dove siamo? Andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Peppo Peppi che ci ha già scalzato, Rudy Zerba. Servizio!
2: Sono le 5 del mattino. A casa Frizzone Franco il silenzio è spezzato da un rumore ritmico di una mano che picchietta su un addome. Il signor Frizzone Franco è un mite scarpaio della bassa torinese, una vita passata a lavorare, poche passioni e nessun familiare. Frizzone Franco è un uomo molto solo, non ha mai avuto una relazione, è praticamente vergine a 65 anni. Forse anche per questo motivo, il signor Frizzone è stato operato più volte all'apparato genitale per via dell'esasperazione masturbatoria che lo accompagna da sempre, anche in questo momento, mentre dorme.
3: Facciamo sega. Sto sperando.
2: Il signor Frizzone non riesce a smettere di muovere la mano nell'azione masturbatoria. Ormai è divenuto un vero tic. Da qui a poco, per Frizzone Franco, le cose precipiteranno in fretta in un incubo. Mentre il Frizzone sta dormendo e la sua mano simula una sega al pene, un frastuono generato da un cane che suona un violino malamente mentre ulula. Il Frizzone si sveglia, sente il suono agghiacciante e in preda al panico si fa una sega.
4: Cos'è questo rumore? Oddio, che spavento! Devo farmi una sega per rilassarmi. Che bello! Solo le seghe riescono a calmarmi.
2: Finita la masturbazione durata pochi secondi, il Frizzone si alza e si dirige verso il suono che sembra provenire dal bagno. Apre la porta, ma nel bagno non c'è nulla. Allora il signor Frizzone si masturba nuovamente, eccitato da un giornale porno anni 70 rinvenuto sul lavandino, forse appoggiato lì la sera prima.
4: Chi è? Chi c'è in questa casa? Forse viene dal bagno un rumore, vediamo! Non c'è nessuno. Mi sono proprio spaventato, forse mi dovrei calmare un po'. Ah, questo l'ho dimenticato ieri sera. Mi sembra il momento giusto per farmi una sega vintage. Allora, vediamo. Oh, che bella troia. Che innaffiata.
2: Il suono di cane che suona male il violino viene udito nuovamente dal Frizzone Franco, che ormai rasserenato nello spirito dalle ben tre seghe in rapida sequenza, si dirige verso l'atrio della casa, un grande salone con arredamento vintage, e lì il Frizzone scova il suo aggressore, che senza riflettere un minuto lo aggredisce con svariati colpi di vibratore bipunta in pieno volto.
4: Forse è di qua, vediamo se c'è qualcuno. C'è qualcuno? Che schifo! Che sono, cazzi!
2: Le potenti uccellate di gomma sfondano il setto nasale al Frizzone, che in un lago di sangue comincia insensatamente a masturbarsi. L'aggressore, forse incredulo, solleva un grosso organo da chiesa, probabilmente trasportato lì a fatica lungo le scale, e lo infrange sul corpo del Frizzone che si sta masturbando.
4: Mi hai fatto male! Oddio, sento dolore! Forse una sega potrebbe rilassarmi e farmi passare il dolore! Che un organo? Ma che forza bruta! Come fai a aver trasportato un organo per le scale? No, non lo fare! Mi sto facendo un sacco!
2: Il frizzone cade a terra sfondato dalla pesante organata e in quel momento il cane che suonava il violino malamente esce dall'ombra e lo morde ferocemente alla gola, mentre l'aggressore lo finisce con pesanti violinate sul pene.
4: Meno male che mi posso fare una
2: È finita per il frizzone Franco. Il suo corpo verrà ritrovato durante una battuta di caccia al fagiano, riverso in uno stagno, con il sedere rivolto verso l'alto e il bipene conficcato nel suo retto. Gli inquirenti sono sulle tracce della falange armata di addestratori cinofili musicisti. Staremo a vedere.
0: Bene, avremmo detto miau, ma abbiamo fatto bau, che dire? Menzogne? No, bim bum bam, Capodistria. Insomma, tutto bene ciò che si fa il campo gravitazionale Pompinazzi. Diciamo che abbiamo i social, che dire? La nostra Sebastiana può dirlo. Sebastiana!
3: No, non chiama nessuno!
0: Ah, va bene, brava, e che occhi Betlemme grossa. Che dico che si supera la talpa? Diciamo che è finita la cosa? Ora si saluta Figino Persona, gli che gli dicevano Levanto, ma non si fa, Pisa merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. I russi, gli americani. Così iniziava una delle più famose e apprezzate canzoni di Lucio Dalla. E dopo più di 40 anni da quella canzone siamo di nuovo qua, a rischio del conflitto atomico nucleare fra queste due superpotenze. Come sapete, nel weekend c'è stato un orribile attentato a Mosca. I servizi segreti americani e britannici dicono che è stata l'ISIS, mentre i servizi segreti russi hanno catturato i terroristi e puntano gli occhi verso l'Ucraina. Come sempre, quando accadono questi incredibili fatti internazionali, bisogna chiedersi qui prodest, cioè a chi fa gioco una cosa di questo genere. Ma io non voglio dietrologie, voglio delle persone ignoranti, becere e scriteriate che intervengono su questo tema di immensa importanza internazionale. Apriamo le linee.
3: Che ne so, non si capisce più niente qua, non si capisce,
2: ma visto che la Russia ha mandato un missile sopra la Polonia, un missile? Sì, un missile che ha sorvolato la Polonia per dimostrare all'Occidente che in meno di 40 secondi, boom, tutti morti,
3: Oh, porca mia, vabbè, sono io che mi incazzo adesso, sono dei super coglioni sono.
2: Dei super coglioni chi?
3: I russi.
2: I russi sono dei super coglioni, perché? Argomenti, dica.
3: No, se vado io, li metto a KO.
2: Li mette a KO, chi?
3: KO, esatto.
2: Chi mette a KO? Chi li mette?
3: Cosa gli faccio? Vado lì a prendere a calci nel culo.
2: Ma sa che Putin è campione di arti marziali, uno che è meno forte.
3: Ma che arti marziali? Allora io cosa so?
2: Cos'è lei? Me lo dica lei. Lei che discipline conosce?
3: Karate.
2: Lei karate?
3: Karate,
2: è karate,
3: esatto.
2: Kid è morto. Ha vinto qualche medaglia lei nella sua vita? Un oro, un bronzo, un argento?
3: Ho vinto 3 medaglie di cartone.
2: Ecco, se le ficchi tutti su per il culo. Arrivederci. Andiamo dal mitico Franco da Bari sul camion. Lui che ha una visione lucida della politica internazionale. Fai, Franco.
4: No, io non ho paura, solo che noi stiamo pagando tutte le conseguenze di queste guerre alla fine.
2: Certo.
4: Ma io ho paura della terza guerra mondiale, no.
2: Non ce l'hai, secondo te non scoppia?
4: No, secondo me scoppia, solo che non ho paura.
2: Ah, tu te ne frega cazzo, tu dici?
4: Bravo, me ne frega di cosa? Che stiamo pagando le conseguenze di tutte queste cose qua. Loro mandano i soldi, gli aiuti all'Ucraina là, e noi non paghiamo le conseguenze. Loro mandano i soldi a dare come chiama Israele, e non paghiamo i conseguenze.
2: E noi paghiamo le conseguenze.
4: Non è normale.
2: Quindi scusa, la tua linea quale sarebbe? Franco?
4: E ognuno ci deve fare i cazzi tu. Ognuno faceva la guerra, facciamo i cazzi tu.
2: Scusa, però, Franco, se durante la seconda guerra mondiale gli americani si facevano i cazzi loro, noi adesso eravamo una dittatura nazista.
4: Come si chiama? Kudere Kiev, dai, Allora se buona dall'America, perché l'America ha bisogno dell'Ucraina. E alla fine,
2: perché?
4: Quando finirà tutto, l'America andrà in Ucraina, dirà. E tu te lo fai mai? Tu te ne puoi andare a fare nulla, come
2: certo.
4: Cazzo,
2: è l'imperialismo economico, Franco, li si chiama imperialismo economico.
4: Bravo, dai, imperialismo economico, vabbè, non mi dico che io non mi sono giuvito come a te.
2: Sì.
4: Io certamente.
2: No, lo so che tu hai studiato sui graffiti sulle pareti delle grotte, Franco, me ne rendo conto. Senti, quindi qual è la tua soluzione, Franco? Vai, alla veloce.
4: Che Zelensky doveva lasciare tutto come si era messo d'accordo con Putin.
2: Come si era messo d'accordo Zelensky con Putin?
4: Che il Donbass, la Crimea doveva essere della Russia e lui doveva vivere tranquillo e non doveva rompere i coglioni. È normale che Putin si è rotto le palle
2: certo.
4: E ha fatto vedere quello che sa fare.
2: È un assassino, quindi.
4: Alla fine, sì, dai, non
2: guarda
4: in faccia nessuno. È uno del KGB, magari.
2: È uno del KGB. Va bene, Franco, un abbraccio, ciao!
4: KGB, ciao, un abbraccio!
2: Ciao, lascio drum, buon viaggio, ciao Franco, ciao. Sentiamo Casimiro dal trattore. Vai Casimiro, qual è la tua posizione?
5: No, non ce l'ho una posizione con la cagata di Russia.
2: Ma lei ha paura della guerra, secondo lei?
5: Io no.
2: No.
5: Perché io le faccio le guerre.
2: Lei le fa le guerre, che guerre fa? Dica.
5: La guerra la faccio a qualunque persona.
2: A qualunque persona, è armato lei, sì.
5: No, le faccio con le mani io la guerra.
2: Con le mani fa la guerra lei. Lei al massimo fa un tuca tuca e su moglie in suca suca. Perché lei fa rumore di clacson?
5: Me le scopo e ci faccio fare i bocchini.
2: Immagino, sì, che lei sia veramente una persona estremamente sexy. La immagino.
5: Io sono veramente strano, guarda.
2: Sì, questo l'avevo vinto.
5: No, quando sono io ho i rifugi.
2: Lei c'ha
5: della guerra, perciò mi dico di andare a rifugio.
2: Dove ce l'hai i rifugi?
5: Quelli della guerra.
2: Quelli della guerra saranno un po' vecchiotti al momento.
5: No, no, sono buoni, sono buoni. Io ogni tanto mi fa un giro dentro.
2: Ogni tanto va a farsi un giro nel rifugio. Che fa? Se sega, che fa dentro il rifugio da solo?
5: Ci porta le donne.
2: Ci porta le donne nei rifugi. Lei è un romanticone. C'è chi le
5: c'è arrivo. Porto le donne nei rifugi.
2: E poi?
5: Due donne, passo due giorni. Tre giorni là dentro, no, sei giorno a queste donne.
2: Ah, le sequestra proprio, cioè è un mostro lei.
5: Sì, sì.
2: Va bene,
5: vado come un missile.
2: Va come un missile, benissimo. Speriamo che il primo le finisca dritto nel culo. Arrivederci, salve, salve.
5: No, le finisce sì dritto nel culo.
2: No, lei, a lei, bocca, Bifolco, cornudo. Bifolco, servo della gleba.
5: A me ne sono la bra, perché stasera c'ho tre donne, sì. Tre bionde.
2: Sì, tutte e tre nello stesso bicchiere di Lexotan. Tutte e tre, arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria carrellata di teste di cazzo con il mio preferito, un grande opinionista, un uomo dal cuore enorme, Orso Bruno. Ciao Orso Bruno, buongiorno.
6: Buongiorno, mi saluta a Martina, ma la saluta a Martina Cocchi.
2: Sì, chi se la incula questa Martina, scusa?
6: Ma non lo so.
2: Non lo sai. Senti Orso Bruno, hai visto che sta per scoppiare la guerra con la Russia, che cosa ne pensi?
6: Appunto, ne devo tagliare la testa io, ne devo tagliare.
2: Vai a tagliare la testa tu a chi?
6: A Putin.
2: A Putin, perché gli vuoi tagliare la testa a Putin?
6: Perché fa sempre guerra, io voglio la pace, non la guerra, è bella la pace.
2: Ecco, è bella la pace, perché? Che si fa con la pace?
6: Con la pace si fa l'amore.
2: E con la guerra?
6: Si fa la guerra, si fa la morte.
2: Perché sta succedendo tutto questo?
6: Perché gli americani hanno vendito le armi russe.
2: Gli americani...
6: è la guerra mondiale, io dico, si gettano la bomba atomica.
2: Così gettano la bomba atomica, chi vuole buttare la bomba atomica?
6: La Russia perde perché tutte le donne contro chi? La NASA.
2: Non ho capito, Orso Bruno, sembri una partenza in salita di uno che fa scuola guida.
6: Deve fare la pace, sì. Non deve mandare le armi.
2: Non deve mandare le armi.
6: L'America ha fatto per uccidere l'America. Basta che vanno le gambe, significa lei quello che vuole. Ecco. La guerra porta fame, morte e pestilenza.
2: E pestilenza pure. Benissimo, quindi.
6: La lebbre, malattie.
2: La lebbre.
6: I cadaveri bisogna seppellire 30 metri sottoterra con scavatori. Io porto scavatori, faccio cose cimentali in dei morti. E le posso rimbalzare, le terre le posso. Spendo adesso, la luce perfetta le posso rimbalzare tutti i morti.
2: Sì, ma ti sei ingolfato. Cioè, c'è qualcosa che non va. È un problema di carburazione.
6: No, io non tieni problema di carburazione. Tutto a posto. Saluto, ma Nadia,
2: sì.
6: Nadia con tanta amore, l'orsetta mia. Giovanni Bruno, saluta l'orsetta Nadia.
2: L'orsetta tua, Nadia. Sarà l'ultima cosa che farò prima che un ordigno nucleare mi stermini.
6: Va bene, ciao
2: Orso Bruno, ciao.
6: Orsetta
2: Bruna, sì, va bene, basta, ciao, vaffanculo.
6: Ciao,
2: vaffanculo. Te, il bar, Nadia, e quella stronza di Orsetta Bruna che si farà inculare dai lupi selvaggi. Addio. Vladimiro, prendimi Vladimiro, sono sul tetto, prendimi.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: amarri.
1: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un tassidermista, quello che riempie gli animali di cose per renderli belli sui mobili. Sentiamo che cazzo combineranno.
2: Pronto?
3: Sì. Buongiorno, salve. Lei è quello che impaglia gli animali?
2: No, non si impagliano gli animali, si preparano.
3: Si preparano? Ah, ok, sì, vabbè, io non sono del suo mestiere, quindi... Senta, io volevo praticamente... com'è che devo dire a questo punto? Imbalsamare, impagliare?
2: Preparare.
3: Ho bisogno di preparare un falco. Un falco che mi è entrato in casa una volta, ad anni fa, poi è rimasto chiuso in casa, volava sempre in casa, affezionato, poi ha avuto la sua vita, è stato tipo 15 anni in casa a volare, adesso il falco è morto, capito, di vecchiaia, e lo voglio preparare, da tenere così, lo voglio mettere come centro tavola.
2: Mi stia a sentire, era stato dichiarato alla forestale la detenzione di questo falco?
3: No, è entrato in casa. Io abito in provincia di Milano, vicino dalle montagne sarà entrato. Era tutto di corsa, ho detto vabbè, me lo tengo.
2: Sì, importante che fosse dichiarato, ecco.
3: Non lo so, io gli ho chiesto come si chiamava, non me l'ha detto. Poi gli ho dato io il nome, Peppino, il falco Peppino. E niente, è rimasto
2: falco?
3: Peppino, mi piaceva Peppino. Se, secondo me.
2: Non esiste.
3: In che senso? Non si possono dare i nomi ai falchi?
2: No,
3: il tipo di razza.
2: Ah, ecco, intendevo.
3: Sì. Senta, allora io lo vorrei mettere come centro tavola, se si può preparare. Però in posizione che sta volando, capito? Che ha le ali enormi. Che così quando vengono i parenti alla sera, che facciamo le partite qua a carte, così.
2: Deve rivolgere a un collega là di Milano, allora.
3: No, Milano è tutto chiuso, per quello ho chiamato lei. Ho trovato l'indirizzo su Google e l'ho chiamata. Non c'è problema, vengo in macchina.
2: C'è la vita gallo, non è chiuso.
3: Ma che cazzo gliene frega a lei? Cioè, scusi, non ha capito. Cioè, lei deve decidere dove devo andare. Ho visto che lei è un professionista, mi deve preparare il falco Peppino da mettere sul tavolo.
2: Sì, ho capito.
3: Immagina che entra la gente, che entrano tutti i malavitosi del quartiere, che vedono il falco Peppino sul tavolo, fa minchia, capito che spacca, eh? Oh, però minchia, me lo devi fare che vola proprio a falco peloso, capito?
2: Sì, ho capito, però
3: tipo atterraggio di un aereo potente. Che ti stai preparando pure
2: solo
3: tu?
2: Quando
3: quando costa? Ma quando cazzo mi devi far aspettare? Manco mia madre, quando mi ha partorito.
2: Pronto?
3: Eccomi qua, dai, dimmi un po'.
2: Allora lei, le ho detto, si deve rivolgere, visto che è di Milano, si rivolge al collega di Milano.
3: Ma non hai capito un cazzo, bro. Ti sto offrendo del lavoro e tu mi stai dicendo vai da un altro. Ma che sei, rincoglionito,
2: no, ma
3: hai capito?
2: Il problema è che io non lavoro più.
3: Ah, non imbassimi più i cazzi.
2: No, sono 20 anni che sono in pensione.
3: Cattro, e c'è il numero su Google, scusa, allora è una truffa.
2: No, perché io sono attualmente ancora il presidente dell'associazione, ma non sono più il preparatore.
3: Ma senti, quando creperai cosa fai? Ti fai anche tu imbalsamato, ti metti in soggiorno, con la faccia tutta la furbo che c'hai? Non hai mai pensato a sta cosa? Sai che ti vedo tutto imbalsamato, nudo, col cazzo in giro. Finché ti darei uno schiaffo, ma guarda, siamo in un periodo che non ti posso neanche pestare a distanza. Senti, Columbro, hai rotto il cazzo, va bene? Senti, allora dammi l'indirizzo dove portare il falco Peppino a Milano.
2: Gallo Luca di Milano.
3: Perfetto.
4: Da un falco un gallo.
3: Allora porto un falco da un gallo. Ma che cazzo sei? Te stai pigliando per il culo, il balsamatore di dinosauri. Ma ci sei o no?
2: Sì, ma faccia veloce, che ci sta mangiando.
3: Sai che sei troppo simpatico. Senti, dimmi a che ora finisci di mangiare, che vengo a sparte.
2: Ciao. Mi stai prendendo per il culo.
3: No,
2: capito? Va bene, dai, ciao.
3: No, ma vabbè, ciao. Ma come cazzo si sta qua?
4: Dai, fai in fretta che sto mangiando.
1: Nella prossima puntata
5: è venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull Piero. Lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo, di fianco.
6: Si può fare, non c'è problema.
5: Cioè, non so se capita purtroppo aveva il vizio che pippava il cane.
6: E cosa?
5: Il cane pippava.
0: Tamarri.

0: 105. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Eccoci, eccoci. Allora, un lunedì sospeso perché domani inizia Sanremo, quindi si parla e si parlerà per una settimana solo di quello. Ma tra le varie notiziole passate un po' in sordina c'è anche la scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, che avrebbe potuto essere l'ultimo re d'Italia. Fortunatamente non è stato così. Insomma, alcuni giornalisti hanno sostenuto che fosse un cancro per il nostro paese, altri che la famiglia Savoia non merita nemmeno la sepoltura all'interno di Superga, dove tradizionalmente sono sepolti molti re d'Italia. Ma io voglio sentire voi su Vittorio Emanuele, apriamo le linee, dai.
3: L'ultimo regnante italiano.
2: Sì, sì, l'ultimo erede.
3: Ma che cazzo, mi stavo pulendo un culo di vacche.
2: Non ho capito, scusi.
3: Stavo pulendo il culo di vacche.
2: Stava pulendo l'ano a dei bovini in questo momento. E questo che ci azzecca con
3: l'ultima dinastia, ne sta parlando dell'ultima dinastia.
2: Sì, l'ultima dinastia, i Savoia, l'ultima dinastia.
3: Conosciamo i Savoia.
2: Li conosce lei? Dove li ha visti?
3: Noi avevamo dinastia in Calabria, di lingione che pesciavano dalla nuca.
2: Secondo lei i Savoia erano dei minchioni che pisciavano dalla nuca?
3: Dai, come i delfini.
2: Come i delfini non pisciano dalla nuca, respirano.
3: Ma tu sei Cruciani, quello della radio?
2: Sì, sono io, buongiorno.
3: Ma con lo schiaffo ti sposti i capelli sulle spalle, cretino, che tu sei minchiato e sparo.
2: Ma tutta questa aggressività in un omuncolo della sua statura morale e fisica, da dove esce?
3: Va a lavare il cazzo e lavanderia Cruciani.
2: Scusi, fino a prova contraria, quello che lava i genitali ai bovini è lei. È lei che lava i culi.
3: Cioè tu vai a parlare di razzie,
2: Di razzie. Cosa sono? Normanno,
3: lavarti i capelli.
2: Sì, me li là. Sì, va bene. Tutto questo cosa ha a che fare però con i Savoia?
3: Detto che se tu sei una malattia che cammina.
2: Io sono una malattia che cammina. Sì, ma a parte il suo odio personale nei miei confronti.
3: Vado a pulire il tuo culo che è pieno di merda.
2: Ecco, vada a pulire il buco del culo di una mucca, che tra parentesi potrebbe essere una sua congiunta. Arrivederci. Andiamo da Orso Bruno, che a quanto so è un grande estimatore della famiglia Savoia. Vai, Orso Bruno.
4: Orso Bruno, buongiorno, come andiamo?
2: Molto bene, Orso Bruno, tu come stai?
4: Sto bene. Grazie, saluta con Marafele, che ho fatto mai altro. Dai, ti saluto.
2: Vabbè, sti cazzi non ce lo vogliamo mettere, Orso Bruno. Dipinto in cielo dalle frecce tricolore, non ce lo vogliamo mettere? Mettiamo.
4: Sì, come dici tu, comba? Come dici tu, comba mia bella.
2: Senti, Orso Bruno, che cosa ne pensi della morte di Vittorio Emanuele di Savoia? Se ne va un grande.
4: Della morte, che peggio, la morte è per tutti, comba Orso Bruno.
2: Sì, ma questa settimana è arrivata per Vittorio Emanuele di Savoia, l'ultimo potenziale.
4: Vittorio Emanuele di Savoia, Non era il duce,
2: era l'erede al trono d'Italia se in Italia ci fosse ancora la monarchia.
4: Ah, la monarchia non c'è in Italia, siamo liberi e indipendenti, ma l'Italia ha fatto il patto della Land.
2: Ha fatto il patto di Dindindando. Chi è questo Dindindando?
4: C'è la pace, c'è la tolleranza, c'è tutto.
2: Qui tu sei contento o dispiaciuto che è morto Vittorio Emanuele?
4: Sono dispiaciuto.
2: Dispiaciuto, come mai?
4: Perché era un uomo bravo.
2: Era un uomo bravo, che cosa ha fatto di buono per questo paese? Forza.
4: Ha fatto qualcosa di buono. Con caro Orso Bruno.
2: Tipo, fammi un esempio di una cosa buona che può aver fatto Vittorio Emanuele, prego.
4: Ha fatto venire la pace dal mondo.
2: Ha fatto venire la pace nel mondo.
4: Sì, era Vittorio Emanuele, era uno che aveva le palle. Hai i coglioni.
2: Aveva i coglioni, quindi non era un coglione, era uno coi coglioni. Quindi il tuo giudizio da
4: Orso Bruno, come stai tu? Stai bene?
2: Era un coglione, era uno coi coglioni. Quindi il tuo giudizio da
4: Orso Bruno, come stai tu? Stai bene?
2: Perché adesso hai riavvolto la conversazione 2 minuti fa?

0: Benissimo, senti, nel frattempo cerca di fare un intervento chirurgico per rimuovere l'alveare che hai al posto del cervello, va bene?
1: Il cervello ce l'ho, l'alveare ce l'ho nell'app, io ho il cervello che ho fatto il scientifico, adesso Bruno.
0: Benissimo, sì. Un abbraccio, ciao Bruno, ciao. E chiudiamo anche questa puntata con la presenza più attesa all'interno della zecca, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buongiornissimo.
2: Infame maledetto, infame maledetto.
0: Ma sempre un'accoglienza
2: gelida. Il popolo della gallina te che hai inventato.
0: Popolo della gallina.
2: Te l'hai propagandare, un attimo, te l'hai propagandare il gioco d'azzardo.
0: Che meraviglia.
2: L'uso dei stupefacenti.
0: Si chiama divertimento, divertimento.
2: Ma non te ne vergogni, mia.
0: Divertimento.
2: Perché il pubblico
0: divertimento,
2: che sono gli altri 12 che va in giro a discoteche con i ragazzini chiama, ma a insegnare, a promulgare quei messaggi.
0: Ma io non insegno un cazzo. Non insegno un cazzo. Ognuno fa quello che vuole. Ognuno fa quello che vuole.
2: Ascolta,
0: non dici un cazzo!
2: Infame maledetto della merda!
0: Sei un baciapile!
2: Retrogrado! Un monto di merda, sì!
0: Sei un
2: retrogrado! Una merda, un infame maledetto
0: Tristone.
2: Bastardo!
0: Tristone.
2: Sì, la terza razza che sia al mondo!
0: Sei un pianisteo, sei un pianisteo!
2: Ma
0: sei un
2: pianisteo!
0: Sei un
2: pianisteo! Ma ne sono
0: pianisteo!
2: Ti sei merda! Non sono il mio pianisteo, sei cazzo, brutta merda! Ti farò piangere io quando ti vedo in faccia!
0: Ma non riesci neanche a parlare!
2: Ma mi ricordo che scappi come le prato!
0: Ma sei tu che sei...
2: Coniglio!
0: Coniglio!
2: Me mandi di
0: sbargani
2: a te!
0: Brutta merda! Dai, su, sei un pianisteo unico! Non fai altro che lamentare!
2: Scusami,
0: pianisteo, pianisteo, pazzo,
2: infame, maledetto.
0: Vivi ai margini della società,
2: con i ragazzini.
0: Sei un pazzo.
2: Quando parlo io, tu devi stare zitto.
0: No.
2: Hai capito?
0: No.
2: Tu devi stare zitto.
0: No, io non sto zitto. Non sto zitto.
2: Brutto, maledetto.
0: Sì, non dici niente. Perché dovrei stare zitto? Non dici mai un cazzo. Sei un disco rotto.
2: Maledetta merda, quando ti arrivo sotto, te lo giuro, ti scotenderò vivo, userò la tua pelle come un mancello nella maschera veneziana, infame maledetta della merda, bastarda, devi morire!
0: Effettivamente la mia pelle come mantello di una maschera veneziana è una minaccia molto precisa, localizzata. È tanto che non vado a Venezia, Venezia è bella, ma non ci vivrei e non ci morirei nemmeno. Caro pazzo di merda! Arrivederci alla prossima, ciao.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Ah, amici, nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105, oggi nel Wonderland torna ancora un'altra volta il vecchio sordo. E ora attacchiamo tutti, anche lui, Friuli Man.
5: Pronto?
6: Pronto? Pronto?
5: Sì, pronto.
6: Pronto?
5: Allora?
6: Non la sento!
7: Mi dica!
6: Pronto?
7: Pronto!
6: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
7: E allora?
6: Ah, non c'è una voce un po' più... Chi?
7: Eh?
6: Come?
7: Cosa vuole sapere?
6: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in toro tale?
7: Io non voglio niente, è lei che telefona.
6: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
7: Va bene, ti va bene.
6: Ma non la sento.
7: Pronto ancora?
6: Non la sento!
7: Ma se non mi sente, lei mi cominci a dire il nome.
6: Ma chi parla?
7: Io la sento.
6: Ma chi parla?
7: No, è lei che parla, non sono io.
6: Chi? Non la sento!
7: Ma se non la sente, non telefoni più! Telefono un altro coglione!
6: Senta!
7: Ha capito?
6: Senta!
7: Eh?
6: Tanto non la sento! Non sento cosa dice!
8: Attenzione, perché adesso faremo conoscere il vecchio sordo a Friuli Man. Che la bestemmia sia con voi.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto? Pronto? Ma chi parla? Pronto?
0: Pronto?
1: Ma chi parla?
0: Che cazzo? Chi cavolo sei?
1: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire o no? Lei cosa vuole in tortale?
0: In tortale?
1: Non lo sento.
2: Ma di bastardo lurido impestato, un altro coglione con un cervello baccato bucato.
1: Non sento. Trapano. Senta.
2: Vecchio rincoglionito.
1: Ma che parole?
2: Le parole che senti
1: parla?
2: Quando tiri fuori tu, quando ti metti con una moto falciatrice sui coglioni e ti stai masturbando quando è accesa.
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.

0: parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Senta,
1: che c'è?
0: Tanto non la sento.
1: Allora comprati un telefono.
0: Non la sento,
1: stereo,
0: non la sento.
1: 100 watt per canale. Mettersi nel culo l'impianto stereo.
0: Non la sento.
1: Prima le casse, poi l'impianto e vedere se riesce anche a tirarci dentro i cavi.
0: Tanto non la sento.
1: Allora,
0: non la sento. Pronto.
1: Non la sento, non la sento, non la sento, non
0: pronto.
1: La sento.
0: Pronto.
1: È bellissimo, c'è della gente veramente stupida, idiota, cretina, una faccia da culo, stupidita, che gli si può dire di su di tutto al telefono.
0: Non la sento, guardi, ma non la sento.
1: Come non la senta? Vuoi che ti faccia provare un pugno nel culo? Così lo senti bene.
0: Ma chi
1: metti
0: parla?
1: Metti giù il telefono.
0: Non la sento!
2: Cane bastardo lurido impestato, ma prendi il telefono e staccalo per terra e camminaci sopra, prendi il same e usalo come pressa.
0: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Pronto?
1: Cane lurido di Satana impestato con la vacca di una troia.
0: Come?
1: Questa è una informazione tecnica, sei coglione.
0: Lei cosa vuole in tortale?
1: In tortale praticamente voglio una torta margherita piena di merda da spararti in faccia.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Napoli merda, Napoli colera. Questo è a grandi linee il risultato del 74esimo Festival di Sanremo. Gli artisti partenopei, dopo essere stati leader nel televoto tutta la settimana, sono stati, si dice, si vocifera, penalizzati in finale con una serie di magheggi per non far vincere Napoli e la napoletanità. Almeno questo è quello che emerge dai commenti negli ultimi giorni. Insomma, tutta l'Italia ce l'ha con Napoli, non si capisce bene perché Napoli è una città meravigliosa, piena di grandi artisti, ma si fa di tutto per non farla mai trionfare. Cosa c'è dietro? La politica, le case discografiche, un razzismo strisciante? Voglio sentire voi sull'argomento di oggi, che è lavali col fuoco, sì o no? Apriamo le linee. Andiamo da Ciccio da Catania, apriamo con lui. Ciccio da Catania, vai.
3: Allora, intanto hanno truccato il televoto e questa è una cosa proprio orribile. Vabbè, ma già si sapeva che Sanremo era taroccato.
2: Chi ha truccato il televoto? Chi?
3: Io non lo so chi ha truccato il televoto.
2: Quindi,
3: ma
2: per sentito dire, dice lei.
3: TikTok. Ma l'ha messo anche lo stesso Fiorello.
2: Quando? Quando l'ha messo? Che cosa ha detto?
3: L'ha messo che il televoto era truccato. È stata una fatta, dai.
2: Ma quando?
3: Allora, la figlia di Mango è stata bravissima. Sì. Però Geolier meritava anche. Però ovviamente.
2: Geolier. Non Geolier, Geolier
3: napoletano è una vera e propria ipocrisia, mi perdoni.
2: Perché?
3: E tutti quei bastardi polentoni, ovviamente, che lo hanno messo sulla gogna sto ragazzo, si meritano la forza.
2: Ma nessuno l'ha messo sulla gogna, semplicemente hanno detto che, almeno la sensazione era, che i napoletani non potessero vincere il festival.
3: Questo è l'italiano ed è quello che ci meritiamo, la povertà che ci tolgono i redditi di cittadinanza, è questo qua quello che ci meritiamo, perché ci scanniamo.
2: Scusi però con 4 milioni di percettori di reddito di cittadinanza solo nella regione Campania. Possiamo dargli anche il Festival di Sanremo? Diamo tutto alla Campania.
3: Lei
2: allora
3: ha pure ragione.
2: Tutto alla Campania.
3: Nota, la Meloni sta facendo la stessa cosa che ha fatto Conte, solo che l'ha chiamato reddito di inclusione e ha preso per il culo le persone che l'hanno votata. Mi perdoni.
2: Non è vera questa cosa, non è vero, perché al nord ci sono 900.000 percettori in meno di reddito di cittadinanza. Che cosa?
3: Guardi, al nord sono 900.000. Solo
2: 900.000.
3: I marocchini, tunisini e i maranta.
2: Quindi giusto razzismo contro i marocchini, ma non quello contro i napoletani. Due pesi
3: ma
2: e due misure.
3: È diversa la cosa.
2: Cosa è diverso? Cosa cambia?
3: Praticamente violentando tutte le donne del nord.
2: Chi sta violentando cosa?
3: Che ovviamente.
2: Ma non dica cazzate. Dai, mare fuori, levati dal cazzo. Mare fuori e merda dentro. Dai, un altro. Andiamo da Agostino, da Vicenza. Vai Agostino, napoletani, vai. Perché non li hanno fatti vincere?
4: Perché hanno che cantato nel dialetto suo e in pratica è stato proprio motivolato in suo.
2: E quello dice, cioè non era una canzone italiana, era una canzone napoletana.
4: È logico, la gente non è che riesce che capire tutto quello che stanno che dicendo, tutto là. Io sono veneto, per esempio, e non capisco.
2: Ma scusi,
4: però
2: se un cantante veneto fosse salito sul palco di Sanremo a cantare Viva la Mona e chi la bastona, lei l'avrebbe votato o no?
4: Beh, insomma.
2: Una bella canzone che si intitolava Tomare Homo o Tomare Mostro o Fiol de Naroia. Non le sarebbe piaciuta una canzone così?
4: Come Fiol de Naroia? Cioè, è un insomma.
2: Però è Veneto, i Veneti bestemmiano.
4: Ho capito che è Veneto, ma è sempre un d'offesa o no?
2: Sì, però i Veneti sono così, i Veneti offendono, cioè i Veneti bestemmiano offendono tutto il tempo.
4: Io sono una persona molto calma.
2: Sì.
4: Finché non mi fanno che girare le balle dopo.
2: No, lei non è calmo, lei è passivo aggressivo, perché essendo totalmente privo di argomenti non sa che cazzo dire. E questo, se lei non bestemmia.
4: Vabbè, ascolta,
2: e non
4: mia roba, amico Ionia, perché adesso che te cominci anche a sentire la roba, amico Ionia, direi.
2: Addirittura, perché si inalbera? Visto? E questo è il Veneto! Insulti e bestemmie! Un altro, sentiamone un altro, non so chi sei, vai, non me ne frega un cazzo, dai, in onda.
5: Penso che il razzismo sia la cosa più peggiore al mondo.
2: Più peggiore, certo.
5: L'indifferenza delle persone.
2: Sì, dica.
5: L'indifferenza delle persone quando dici sei del sud,
2: ecco.
5: Ma perché quelle del sud che sono? Persone
2: sterco.
5: Di serie B, di serie A.
2: Di serie C addirittura,
5: Ma io sono in diretta.
2: Sì, perché?
5: Purtroppo. e vince anche, ha vinto perché ha fatto la seconda canzone, in Genevito, in mezza Italia.
2: In mezza Italia. Non ho capito un cazzo di quello che ha detto, riformuli.
5: Di Angelina, quella rondine, ha intenerito mezza Italia.
2: Ha intenerito mezza Italia, perché quando si parla di uccelli l'Italia...
5: No.
2: La rondine è un uccello, scusi.
5: Sì, però praticamente.
2: Dica un'altra volta praticamente che la manda a fanculo. Dica un'altra volta praticamente.
5: Perché non la manda a fare in culo?
2: Perché lei dice un sacco di volte praticamente. Lei è praticamente un ebete.
5: Prende il numero e cosa la denuncio per oltraggio un ragazzo che è disabile. Io sono disabile.
2: Ah, mi scusi, non lo sapevo.
5: Allora lei si inchini perché io sono un disabile.
2: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Non volevo mancarle di rispetto, le chiedo profondamente scusa perché non ero a conoscenza della sua situazione. Le mando un grande abbraccio e prenderò provvedimenti contro questo pezzo di merda che mi ha dato il suo numero pur sapendo che lei non era idoneo a questa telefonata.
5: Arrivederci.
2: Ancora scusi, arrivederci, grazie. Allora, il figlio di puttana che mi ha dato il numero di un disabile, adesso mi salvo la chat e lo trovo e lo vado a beccare, perché vi ho detto mille volte che le persone con dei problemi, le persone disabili, non vanno prese per il culo. Il pezzo di merda che mi ha dato il numero di un disabile, a cui fare lo scherzo, è un figlio di puttana uno, ed è una persona meschina e infima. Quando fate così mi fate veramente passare la voglia di lavorare, di fare questo programma. Ma per fortuna che c'è qualcuno che può consolarmi delle mie tristezze, l'amico mio, direttamente da Grayskull. Buongiorno, amico mio.
6: Non devi rompermi i coglioni. Cancella immediatamente il mio numero di telefono, brutta merda.
2: Senti,
6: amico mio. Cancella immediatamente il mio numero di telefono.
2: Luce dei miei occhi.
6: Il mio numero di telefono dentro il tuo... Che cazzo del telefono che te gaita e mettami.
2: Cucciolotto.
6: Brutto infame, maledetto di un bastardo.
2: Faccetta buffa.
6: Di un infame bastardo di un maledetto. Mannaro carogna maledetta, figlio di puttana.
2: Senti,
6: bastardo maledetto.
2: Senti, zuccherino,
6: bastardo maledetto.
2: Tutto
6: devi
2: miele.
6: Morire male, brutta merda. Devi morire male. Vergognati per quello che fai.
2: Cuore
6: per
2: mio.
6: Quello che conduci.
2: Senti,
6: per quello che dici.
2: Amico mio.
6: La pubblicità che fai è gioco d'azzardo.
2: Ma basta rompermi i coglioni con gioco d'azzardo.
6: Voglio parlarmi. Oh, ce la voglio sentire a te. Ascoltami.
2: Infame
6: e maledetto.
2: Tu.
6: Cioè mi devi ascoltare.
2: Sì, ma non dici un cazzo. Non dici un cazzo.
6: Non voglio essere tuo complice.
2: Ma
6: dei messaggi
2: fatti.
6: Che propini. Stai diventando io.
2: No.
6: Ascoltami.
2: No.
6: Devi stare zitto. Bastardo.
2: No.
6: Devi stare zitto.
2: No.
6: Sono andato anche a vedere quello,
2: ecco.
6: Che hai chiamato maledetta merda.
2: Chi è?
6: Sono andato anche a vedere lui. Ha pubblicato 10 scommesse nella rete imbroccata.
2: Vabbè,
6: una.
2: Ma senti,
6: questo
2: senti.
6: Devi far vedere le persone.
2: A proposito.
6: Che non si vince.
2: A proposito.
6: Non si vince.
2: A proposito.
6: Vince sempre il banco.
2: A proposito.
6: Per uno che vince.
2: A proposito.
6: Vogliono.
2: Dai, non rompermi il cazzo con questa roba. Parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo.
6: Te lo giuro, vieni sotto, mi scatenerò vivo, prenderò la pelle e li farò i crostoli, li friderò, bastardo, li farò mangiare a tutte le merde che ti seguono.
2: Cosa?
6: Devi morire male, brutta merda.
2: Cosa?
6: Devi morire.
2: Non ho capito, cos'è che ci fa con la mia pelle? I crottoli, i crostoli. Qualcuno mi può mandare la ricetta? Grazie. Così mi strappo un dito e provo a cucinarlo. Alla prossima, andate a fare il culo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: e benvenuti a Peppe Bortolazzi Cataldo, che siamo ancora una volta pronti per la degustazione del Brembate Sotto. I morti ammazzati del mondo, che vuole le calde labbra solo di spari, che dice che la regia sia a Porto Rico. Mentre la Zagabria. Salutiamo subito i nostri opinionisti, che regia si fanno le seghe, ecco il generale Garofalo, generale!
1: Certo,
0: immagino. Ok. Non ci ho capito un cazzo, ma Bertolasi è immancabile fra i fiordi della mezzeria, menzogna, Carmelo Abate. Carmelo!
2: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E se ci sono le persone con il telefono, che ci sono i like, che si ottimizza, che si inceppa e si chiava Squarto Graders, ci speriamo! Vediamo la serva che realizziamo, la schiavitù con la nostra Sebastiana! Brava, e capiamoci. Ora la ricostruzione della fatturazione che si inchianano con le misure. Andiamo al servizio. Servizio.
3: Sono le 15 di un tranquillo pomeriggio di domenica in questo anno di Covid. Le persone non escono di casa e trovano il tempo di coltivare le proprie passioni, proprio come Gennaro Pestafregna. Gennaro Pestafregna è un ragioniere di origine calabrese, un uomo sereno che ha la passione per la maniscacazione. Il Gennaro Pestafregna sta ferrando il suo cavallo nel salotto di casa, dopo aver convinto il povero equino a salire le rampe di scale del proprio condominio perché è impossibilitato allo spostamento per via del recente DPCM.
0: È bella. Quanto mi piace fare il manescalco.
3: Proprio mentre il povero Pestafregna sta tirando gli ultimi colpi di mazzetta sullo zoccolo del cavallo furio, lo stesso rilascia lo sfintere e riempie il divano di casa di pallotte di sterco fumante. Ma questo non è il problema. Infatti, da qui a poco, una tremenda escalation di follia porterà verso la fine il povero Pestafregna.
0: No, Furio! Che minchia fai? Mica che salotto, basta!
3: Un rumore sordo di asciugacapelli e lacca anni 70 per ciuffi alla Elvis si fa prepotente nella stanza adiacente.
0: E basta, Furio! Basta che cammo salotto! Gente che puzza di fieno che c'è! Che minchia è stato sto rumore? Furio, hai sentito anche tu? Sembrava quasi Aldo Coppolo.
3: Il Pestafregna dà una carota al cavallo furio e corre a vedere di persona di cosa si tratta, anche perché il Pestafregna non ha la televisione, venduta per comprare il cavallo furio al macello equino.
0: Vado a vedere immediatamente. C'è qualcuno?
3: Neanche il tempo di aprire la porta e il Pestafregna viene investito da potenti colpi di casco da parrucchiera e sfregiato da molteplici fendenti di puntine di giradischi anni 80, presumibilmente tenuti fra le mani a mo' di Wolverine.
0: Chi c'è in casa mia? Che sei? Che vuoi? Che minchia è un giradisco?
3: I colpi potenti di cascata e le sfregiature in viso lasciano a terra il povero Pestafregna, che viene tirato per i capelli verso il sedere del povero cavallo furio. E un attimo, e con delle mosse potenti, il capo del Pestafregna viene infilato nell'ano del cavallo furio.
0: Che fai? Aia, non mettono i capelli! Aia, no, ci ho messo 100 anni a farmi i capelli lisci, prima ero riccio! Aia, che fai? No! Questo è Furio, lascia stare il mio cavallo!
3: In pieno soffocamento, il povero Pestafregna cerca di liberarsi invano, mentre l'aggressore pone a tutto volume un vecchio disco degli Equipe 84 sul giradischi in dotazione al Pestafregna, sbagliando l'impostazione dei giri da 45 a 33. Mentre il suono del brano degli Equipe 84 riempie la stanza, il suono sordo di scudisciate e fucilate finisce il povero Pestafregna.
4: Avevamo 5 anni, correvamo.
0: Ma
4: prego, se non mi fuori dal culo del cavallo! Sto soffocando! Oh! Oh, ho avuto l'altro, mi tiro! Oh! Oh! Oh! Quanto mi fa schifo lo che faccio da guaccio! Hai sbagliato anche i giri del giradisco!
3: È finita per il pestafregna, che verrà ritrovato da dei vicini con il corpo che spunta dal culo del cavallo furio, visibilmente scosso da avere il suo padrone nel sedere, con il suono di un vecchio vinile a velocità sbagliata. Gli inquirenti sono sulle tracce di Elfo Magico, nemico dei maniscalchi fai da te per un regolamento di conti.
0: Bene, state Francischi con le figurine lignee. Di che si parla? Se ci sono le cose di peso, bisogna avere cura dei capelli che si dice qua sono le Chelsea Clinton. E fino alla puntata che è finita, ma prima sentiamo gli Squarto Graders. Che cazzo si dice con la Sebastiana sui social? Che, ah, che dilemma social!
5: No, non chiama nessuno!
0: Brava, brava, Sebastiana, sempre pazza! Che si fa rima con le pistole? Bisogna rimandare che io vado a sparare le sigle ai transistor. Con la mucillagine che si finisce. Diciamocelo che la Sebabba è bella quando si bagna la candela, via con la mozzarella pisamerda.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala e andati là.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle
3: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iene, ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sai media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il nostro caro e piccolo cretino del programma, Wender, ha trovato in rete le voci di Renzi che dice queste parole in inglese. Sentite.
2: First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
1: Adesso è il momento di testarle.
3: Thank you for calling the Hilton London Metropole. For reservations, please dial 1.
4: Thank you for calling the London Metropole. Account.
2: First reaction, shock.
4: Hello?
2: Shock because in our mind, everything is totally connected with shock.
4: Say again. Think.
2: Shock.
4: Shock? Okay. Do you have anything else to say?
2: In our mind, everything is totally connected with shock.
5: Pronto.
2: First reaction, shock.
5: Pronto.
2: Shock because in our mind...
5: Ma chi è?
2: Everything is totally connected with shock.
5: Ma va a cagare.
6: Pronto?
2: First reaction, shock.
6: Guardi che ho sbagliato numero, eh?
2: In our mind, everything is totally connected with shock.
5: Pronto?
2: Shock.
5: Ma scusa un momento, hai sbagliato numero, che cazzo vuoi?
2: In our mind, everything is totally connected with
5: ma
2: shock.
5: Ma
2: basta
5: la foglia nel culo.
2: Shock.
5: Shock to do. Sciacquati, vaffanculo.
2: Shock.
4: Chi è?
2: First reaction, shock.
4: Non ho capito, cos'è che hai detto?
2: Shock because in our mind everything is totally Altra connected
4: mio,
2: with
4: italiano, amico mio, ti giuro, parlami in italiano. Non riesco a comprendere quello che stai dicendo.
2: Shock.
4: Shock.
2: Shock because
4: che cazzo sei?
2: Shock because
4: cazzo vuol dire?
2: First reaction, shock. Everything is totally connected with shock.
4: Capito, è shock. Ma mi hai rotto il cazzo.
2: Shock because
4: che cazzo stai dicendo? Ascoltami un secondo. Un secondo. Riesci a parlare in italiano?
2: First reaction, shock.
4: Che cazzo hai detto, George Weah? Che cazzo stai dicendo?
2: Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
4: Senti, ma mi hai rotto il cazzo.
2: Shock.
7: Pronto?
2: First reaction, shock.
7: Chi parla?
2: Shock because
7: come?
2: In our mind everything is totally connected with shock.
7: Ma lo vuoi dire chi cazzo sei?
2: Shock because
7: allora.
8: Lupara, Lupara, Lupara.
7: Ora me lo vuoi dire chi sei se ci conosciamo?
2: In our mind, everything is
7: stupid. Mi sta cagando una minchia, vuoi? Righi su caminchia luce e pomponara. E non lo capisci perché io sono siciliano e tu sei un romano di merda. Dai se cazzo. Se na dai sazze menchia. La conosci la minchia?
2: Shock.
7: La minchia la conosci?
2: Shock because
7: Zucca.
2: Shock.
7: Zucca.
2: Shock.
7: Zucca.
2: Shock.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno signora, chiamo per un'informazione.
3: Sì, ma si sente malissimo.
2: Sì, però lei deve pure stare calma, cioè non è che mo... Così?
3: Mi
2: sente meglio?
3: Insomma, dica.
2: Senta, volevo sapere, voi tenete i giocattoli pure per gli animali?
3: Sì, ci sono i giocattoli, sì, per cani e gatti.
2: Ecco, per cani, volevo sapere, ce l'avete tipo i bolli di gomma?
3: Sì, ci sono quelli di gomma, sì.
2: Che brutte persone che siete.
3: E tu pure.
2: No, io no, io li vengo a salvare i polli de gomma. Massacratrice di polli.
4: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, come sta?
4: Chi sei?
2: Sono una cliente, chiamo per sapere un'informazione. Volevo capire, voi c'avete i polli de gomma, quelli per i cani?
4: No signora, quello no.
2: Ah, ho capito. Ma e lei che ne pensa del fatto che i cani gli sbranano, diciamo, sti giochi?
4: Non ho capito.
2: Cioè, dico... Pronto?
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i giochi per i cani?
5: Sì.
2: Ah, ok. E ecco, chiedevo alla sua collega prima, ma voi che ne pensate del fatto che i cani, diciamo, se li sbranano tutti, li distruggono? E questo, che ne pensate?
5: Senta, per queste informazioni lei venga nel negozio e ne parliamo.
2: No, ma io nel negozio ci vengo, però vengo a liberare i giocattoli per i cani, in particolar modo i polli di gomma.
5: Beh, perfetto, inizi. Venga con chi vuole, non ci sono problemi.
2: Saremo una ventina circa, veniamo.
5: 20, 30, 40.
2: No, di più non si può perché in settimana ne la fa la gente. Però
5: ho capito.
2: Veniamo, liberiamo i polli e li ridiamo al loro habitat naturale, che è il pollaio. È il pollaio poi il loro habitat naturale. Finto, no, vero, perché so de gomma, però quello è. Va bene?
5: Voi prima di venire avvisatemi.
2: Li ho già avvisata.
5: Che giorno venite?
2: Il giorno non glielo posso dire perché devo creare del disturbo. Capisce? Sterminatore dei polli di gomma.
6: Andrea, buongiorno, sono Tonia.
2: C'avete tipo le galline, i polli, quelli di gomma, quelli che si mordono?
6: Sì, abbiamo diversi giochi.
2: Tipo, posso chiederle quali, scusi, perché stavo cercando...
6: Sono di ogni genere.
2: Ho capito. E che rappresentano animali?
6: Ci sono.
2: Ok.
6: Col pollo, con il maialino.
2: Ma non c'è un conflitto di interessi in questa scelta?
6: Non capisco di che cosa...
2: Cioè, intendo dire, cioè, questi pupazzi a forma d'animale che vengono maltrattati poi dagli animali, non è, insomma, diciamo anche diseducativo nei confronti dei cani?
6: Ma no, sono comunque dei giochini che non hanno la dimensione del maiale o del pollo reale.
2: Certo, però
6: un giochino piccolo.
2: Ne rappresentano il concetto, diciamo, cioè rappresentano il concetto de pollo, de maiale, de gallina, pure se su de lattice.
6: Sì, dico, però non hanno dimensioni o odore soprattutto di un animale vero. Quindi il cane, anche se ci gioca con il giochino piccolo di lattice, non ha a che fare con il...
7: Ci rendiamo conto che questa signora al telefono sta rispondendo alle domande assurde di Lucilla.
6: Un disegno un po' particolare, un po' più aggressivo, ma non c'entra nulla con il carattere della persona.
2: Beh, questo è discutibile, però insomma, diciamo, poi sappiamo la fine che fanno sti giocattoli, no, Porelli? Cioè, vengono dilaniati, diciamo. Cioè, perché nessuno ne parla?
6: Ma ripeto, è un gioco, non è un animale in sé per sé.
2: Ho
6: se
2: capito,
6: ovviamente
2: però...
6: il cane vive con animali, le posso garantire che non l'aggredisce. Io ho un cane e ho anche un pappagallo, però non ho vietato al cane di giocare con dei giochini simpatici.
2: Però lei non è cane come manco lo sono io, però il gioco soffre. questo intendo dire,
6: va
2: no?
6: Va bene, io mi dispiace, sto lavorando, non ho proprio tanto tempo così a disposizione.
2: Ok, scusi, allora le dico solo che volevo, diciamo, comunicarle che verremo a liberare noi della nostra associazione.
6: Se li vuole acquistare poi,
2: no,
6: ovviamente, la
2: no, non li acquisteremo perché siamo contrari, li liberiamo nel loro habitat naturale. Free polli, signora, free polli de gomma.
6: Va bene, buongiorno.
2: Arrivederci, signora. Stupida, insensibile.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Ah, amici, oggi nel Wonderland mi metto in gioco io. Sì, cosa faccio? Chiamerò le vittime che chiamo tutti i giorni, che massacro durante l'anno, per parlarci un po' e per vedere se stanno bene. Siamo pronti? Andiamo!
2: Chiama cappella, chiama, chiama cappella, bella, bella, bella, cappella, chiama cappella.
3: Pronto?
1: Uè, cappella!
3: Beh?
1: Come stai?
3: Chi è che sei?
1: Sono Enzo, come stai, cappella? Tutto bene?
3: Che sei?
1: Sono Enzo!
3: Non te conosco io.
1: Ma tu sei cappella?
3: Sì.
1: E come stai?
3: Sto bene, sto bene.
1: Bene, bene, t'ho chiamato, volevo sapere un po' se stavi bene, se andava tutto bene, se sei pronto per la prossima stagione. Facciamo due risate.
3: Va bene, ciao.
1: Uè, cappella, ti voglio carico. E butta giù, madonna che nervoso.
3: Che vuoi?
1: Come stai, cappella? Tutto bene?
3: Ma che sei tu, che sei?
1: Va bene, grazie, ciao.
3: Io te lo metto in culo a te e quella puttana di tua madre.
1: Uè, cappella.
3: Saluto con la puttana di tua madre.
1: Va bene, ti vedo in forma, sei pronto per la prossima stagione. Un abbraccio, ciao. Vabbè, cappella sta bene, andiamo da un altro.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito.
5: Sì, pronto?
1: Ehi, come stai?
5: Una merda di campo, perché?
1: No, ti ho chiamato, volevo chiederti, sono Enzo, ciao.
5: Io non conosco Enzo, cane.
1: No? Vabbè, mi presento, no. Ciao, sono Enzo.
5: Che bel nome, merda.
1: Ma perché mi devi offendere? Ti sto chiamando che ti volevo chiedere una cosa. Stai calmo, non incominciare a fare niente, stai fermo, non partire con bestemmie e niente, calmati. Ok?
5: Dai, porco.
1: Sì, volevo chiederti appunto se sei pronto per la prossima stagione.
5: Sì.
1: Sei
5: sono qua, guarda. Sei qua di menarmi,
1: va bene, dai, senti, niente, volevo solo sapere se stavi bene, se tutto a posto, gli esami del sangue.
5: Senti, a casa tua tutto bene?
1: Sì, sì, grazie. Sono contento di sentirti.
5: Tu me ne sta bene? No, perché ieri sera non è che ho spaccato in culo, non è tan contento, cane.
1: Ma che sei proprio un coglionazzo, guarda.
5: Te sei un coglionazzo anche te, porco.
1: Senti, dai, fammi una bella chiusura col botto.
5: No.
1: Niente?
5: No.
1: Non ti vuoi masturbare?
5: No. Masturbare?
1: Una stata contro il vetro del camion?
5: No. E ti, come fai a sapere che mi sono sul camion?
1: Ma io c'ho i superpoteri.
5: Te superpoteri? Non da me i superpoteri come che ho micaro.
1: Senti, comunque niente, ti mando un abbraccio, fai buone ferie se le fai, ecco, ci sentiamo a settembre.
5: Abbraccio anche che a puttana e tua sorella di se che ne ha una. Se mangia erba ancora meglio, porco.
1: Va bene, chiuso così.

0: Ehi, testa.
1: Che cazzo ci fai a Monte Carlo?
0: Sì, sì, sto chiamando da Radio Monte Carlo.
1: Ma vero?
0: Sì, sono venuto a farmi il weekend qui.
1: No, guarda, oh, non mi prendere per il culo che veramente esci, tu mi hai fatto. Dimmi, cosa c'è?
0: No, niente, volevo sapere se stavi bene, se era tutto a posto e se sei pronto per la prossima stagione.
1: Sono pronto per la prossima stagione per far cosa?
0: Toni Termosifone.
1: Tu sai cos'è? Tu hai dei problemi, ma veramente dei seri problemi, lo sai?
0: Che? Scusa?
1: Perché abbiamo combinato un manicomio, tu, cioè, boh, non...
0: Cosa? Ma ti ferma la gente per strada, no?
1: Non mi ferma la gente per strada, non è che mi ferma la gente per strada, che non vivo più, cioè, non mi lasciano stare. mi cagano il cazzo tutti quanti.
0: Ho capito.
1: Il vento, fai di qua, urla di là, mica vado in giro e devo continuare a urlare, adesso manca.
0: lo so, ma ti devi abituare perché così è. Questa è la potenza della radio. Nel senso, è diventato un tormentone, quindi non puoi farci niente. Cioè, adesso sarai per tutta la vita quello che grida lo senti il vento.
1: Sì, certo, tutta la vita grido lo senti il vento. Sì. Cosa volevo dire? Ma quando vieni giù?
0: E sono venuto anche ieri sera.
1: Ma allora sei scemo nella testa, di...
0: Perché?
1: Ma perché cazzo non chiami, Dio? Lo stai dicendo cazzate, stai sparando cazzate come al tuo solito. Stai facendo qualche minchiata che mi telefonate.
0: No, te lo giuro. No, sono qua in radio, ho detto fammi chiamare un attimo così lo saluto.
1: Che tu non me la racconti giusta, Dio. Perché tu sei troppo pericoloso, tu sei veramente un bastardo. Cosa cazzo stai combinando?
0: Ma niente.
1: Niente, certo.
0: Vabbè, senti, comunque, visto che sei un fango che non ti fai mai sentire,
1: ti ho sotto le mani, ti distruggo, Dio.
0: Ma che cazzo? Senti, allora sei pronto per la prossima stagione?
1: Vediamo, qualcosa ci inventiamo.
0: No, ma non ti preoccupare che ho già... L'altro giorno mi hai mandato 40... L'altro giorno ti ho aizzato apposta.
1: Ma tu devi...
0: Ho già tutto pronto.
1: Mi hai capito?
0: Ho già tutto pronto. Già il nuovo tormentone sarà quella che ti lancio il cane sulla schiena.
1: Ti lancio un pitbull sulla schiena.
0: Sì, sì.
1: Poi voglio vedere, va.
0: Sì, quello. Sarà quello il prossimo...
1: Guarda che sei veramente piccio.
0: Ma va tranquillo, ti ho solo registrato, quindi ti...
1: Ma va? Ma non avevo dubbi, sai? Ma perché tu non fai niente per niente, capito?
0: Ah, ok.
1: Ok, madonna.
0: Pensa che... Guarda, questo è il mio lavoro, io sto lavorando in questo momento.
1: Stai lavorando, eh? Sì. Sei tutto sudato, immagino, vero?
0: Sì, ma non è che il lavoro devi per forza sudare, eh? Cioè, alla fine è il risultato, no? Cioè, adesso la gente ti starà ascoltando, starà ridendo.
1: Ma tu sei cretino.
0: Sì, sì.
1: Come mi sta ascoltando?
0: Eh sì, ti sta ascoltando in questo momento.
1: Sì, dai, smettila, va.
0: Vedrai.
1: No, tu sei veramente piccio. No, sul serio, eh.
0: Sì,
1: no,
0: sì, non fare, sì. Non pensa se mettiamo, pensa se oggi metto la tua foto sulla pagina Facebook dello zoo. Tu non cammini più a Torino.
1: Ecco, bravo, non lo fare.
0: Ti posso ricattare, ricordato.
1: Sì, mi puoi ricattare, sì, sì. Poi sai dove ti porto io, no?
0: Sei forti, tangenziale.
1: Dove ti porto? Te lo dico io dove ti porto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, il casalinghi?
3: Sento, non riesco a sentire cosa dice. Sento tutto la stessa, non riesco a capire cosa dice.
2: Non riesco a capire cosa dice. Mi sente? Stupido.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, è il casalinghi?
4: Chi parla?
2: Volevo sapere se ci avete le padelle.
4: Sì, padelle ne abbiamo.
2: Padelle, pentole, fuoco, induzione, un po' di tutto.
4: Sì, praticamente quasi tutto ormai è induzione.
2: Ho capito, che forse ancora è una morte più lenta e dolorosa, se vogliamo proprio...
4: In che senso?
2: Dico, per la padella, no? Che viene maltrattata con questa tortura del calore sul fondo schiena, diciamo. Alla risata malvagia come i cattivi dei film della Disney.
4: Sono cattivissima io. Infatti, io prendo a schiaffi le padelle. Io, oltre a usarle a cucinare, veramente le lancio dal balcone ogni tanto. Anche in testa a mio marito ogni tanto.
2: Non ci avevo dubbi. Povera padella. Signora, free padelle. Faccia come noi. Le liberi, le porti al mare.
4: Le foglie secche, me lo dica lei.
2: Questo non è un problema mio. Non è un problema mio. Soprattutto non è un problema delle padelle. Free padelle.
4: Va bene, free padelle. Arrivederci.
2: Arrivederci, Maleficent.
4: Arrivederci.
2: Stupida. Che cazzo ti ridi?
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, il casalinghi?
5: Sì?
2: Sì, buongiorno, senta, io ho visto sul vostro sito, cioè su, insomma, sul sito Google, che ci avete delle padelle molto belle, verdi, verde oliva, sì. Ce l'avete ancora?
5: Sì, certo, padelle, tegami, pentole, sono a rivestimento all'olio di oliva.
2: Ah, ho capito.
5: E vanno anche sull'induzione.
2: Ma mi dica un po' di più di quest'olio.
5: È tipo un antiaderente come quello nero, però è fatto con semi di olio di oliva, cioè c'è anche un composto di quello.
2: Ho capito, tipo per tenerle idratate, cioè come
5: esatto,
2: una specie di spa.
5: Se uno poi vuole cucinare, metterci pochissimo olio, alcune cose anche senza olio non brucia, non
2: sì,
5: attacca.
2: Sì, ho capito.
5: Non vuole mettere olio e queste cose qua.
2: Tipo un po' una spa, cioè tipo spa, sì, massaggio thailandese, sì. Queste robe qui.
5: Poi uno se vuole metterci l'olio lo mette.
2: Certo, però. Ma e allora la mia domanda è questa, perché allora le vendete ai loro aguzzini?
5: Alla?
2: Dico, perché vendete le padelle ai loro aguzzini se stanno così bene nell'olio d'oliva, tutte un po' massaggiate, idratate?
5: Ma perché ne vendiamo un sacco, vanno bene, perché noi poi dobbiamo sempre provarle, poi è la gente che ci dice se va bene o no, perché noi prima di prendere tutta la serie avevamo preso solo le padelle.
2: Mm-hmm.
5: E poi invece poi abbiamo preso anche il resto perché funzionava. Poi abbiamo anche due.
2: Non me ne frega un cazzo!
5: Prenderle, quindi ne fanno un uso, diciamo, molto. Molto, quindi.
2: Ma è questo il problema. Certo,
5: ma
2: no,
5: è da diverso tempo, che ci sono.
2: Ma io capisco, lei fa parte di una catena, diciamo, inconsapevolmente, quasi contro, probabilmente contro il suo volere, la sua etica. Però ste povere padelle che vengono sbatacchiate su sti fornelli col fuoco, porelle, cioè, chi ce pensa?
5: Lo so, quello non lo so.
2: Cioè, essere pentola è una faticaccia,
5: Lo so, penso, poi sempre col fuoco al culo.
2: Capito? Lei mi capisce finalmente. Uno che mi capisce.
5: Ok. Certo,
2: allora, insieme a me, signore, free padelle.
5: Ok, basta padelle.
2: No, free padelle, no basta.
5: Libere, padelle libere, diciamolo in italiano. Dai ancora qualche parola in italiano.
2: Padelle libere.
5: Finalmente.
2: Ok. Alleluia, alleluia. Lei è veramente, lei è il numero uno. Lei è d'esempio per il mondo delle pentole. Bistrattate, maltrattate, sprattattate.
5: Basta.
2: Okay. Ingiustizie contro le pentole.
5: Basta.
2: Free padelle!
5: Basta. Free padelle.
2: Grande signore, arrivederci.
5: Prego. Buongiorno.
2: Buongiorno al cazzo, stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105. lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
8: Che cazzo?
7: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
8: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
7: Ah. Ah, non hai denti marci?
8: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
9: nascono
8: pulito.
9: Nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
8: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
9: Ma i pulcini, i porcini.
8: Ma i porcini, che stiamo qui a diritto mezzo alle galline?
7: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
8: Tu sei svasato.
7: Io
8: non connetti
7: dritto.
8: Più tu ormai.
7: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
8: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
7: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
8: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
7: Madonna mia.
8: L'alito tuo che è bene.
7: No, l'alito mio è sano.
8: Sì, come il culo tuo è sano.
7: Madonna.
8: Tu sei sconnesso.
7: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
8: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
7: Beh,
8: mi fai
7: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
9: C'ha ragione Leone.
8: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
9: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
8: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
7: Certo.
8: Che
7: certo.
8: Cazzo è che dice?
7: Certo.
8: Ma non rompete le palle tutte e due.
7: Che schifo che fai.
8: Ma stai
7: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
8: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
7: È proprio sfigato.
8: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
7: Bravo.
8: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
7: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
8: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
7: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
8: Ne faccio
7: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
8: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
7: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
8: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
7: Belli, cazzo.
8: Quello che viene, viene.
7: Ah, sì, così, a caso.
8: A casa,
7: fuori. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
8: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
7: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dischi?
8: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
7: Ma figo.
8: L'ho lanciato io a lui.
10: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is a zoo.
11: Nina, nina, nina.
10: Dai. This is a zoo.
11: Petrellizia.
10: Vai, dai!
12: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi arriva come un regalo di Natale in anticipo. Abbiamo infatti l'onore, il privilegio e oserei dire anche la bamba di avere qui tra noi una vera e propria scultura di croste vivente. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo lo stesso. Stiamo ovviamente parlando di lui, il Woody Allen delle occhiaie da metadone scaduto, il Picasso degli schizzi di vomito sul pigiama, il Pavarotti di Rutti alla Roma di Peto, l'unico, l'inimitabile, il super innocente. Signor Odoardo!
13: Grazie, grazie, vostro onore!
12: Scusi!
13: Vada!
12: Quando la sento parlare,
13: Basta! Ci riesce?
12: Sulle scarpe!
13: Madonna, sono molto felice per lei!
14: Voi vi rendete conto di quello che state facendo?
13: Grazie, vostro onore, le sue lusinghe mi fanno sempre pezzare le ascelle!
12: Ma pezzi pure quanto le pare! Inondi quest'aula di tribunale con ettolitri del suo miglior sudore formaggioso, se questo l'aggrada. Lei può fare letteralmente quel cazzo che le pare.
15: Io direi proprio di no! Non dovrebbe fare quello che gli pare questo verbo bastardo!
12: Ma scusate, sogno o son lesbico? Sento l'inconfondibile voce di quel tricheco di fogna conosciuto con il nome di signor Erculone, ma non riesco a vederlo. Che diavoleria è mai questa, signor Odoardo, cosa ha combinato questa volta?
15: Quel figlio di puttana mi ha ingoiato! Sono dentro il suo enorme stomaco ricolmo di birra e salame! Cosa cazzo ride?
12: Ma inaudito, signor Odoardo, la faceva una persona attenta alla dieta. Perché diavolo ha ingoiato quell'asteroide di colesterolo del signore Erfrocione? Vuol farsi venire un infarto? Tenga, prenda un po' di cocaina che l'aiuterà nella digestione, forza!
13: Gentilissimo.
15: Bastardi maledetti, voglio i danni morali, un'equipe medica che mi tiri fuori da questo intestino di merda!
13: Vostro onore, mi sento un po' appesantito. Chiedo il permesso di cagare il querelante.
15: Cosa ha detto?
12: Permesso accordato. Caghi pure il signor Erculatore dove le pare. Prego.
15: Non si azzardi a farmi fare il cazzo. No. Che schifo! Ma come ha fatto a cagarmi vivo?
12: Ne ho sentito abbastanza, questa corte si ritira. Per pippare lei vado a lavarsi da quelle noccioline e pomodori, per favore, su.
15: Ma lei cosa mangia?
12: Ehi tu, donna moderna! Tutto il giorno di corsa fra lavoro e casa e alla sera sei perfino troppo stressata per fare un bel po'.
2: Ci ha preso in pieno!
12: Tranquilla, perché da oggi arriva la Calmo Minchia!
2: Calmo Minchia? E cos'è?
12: Calmo Minchia è la nuova camomilla rilassante nella quale intingere il fallo che stai per ciucciare. Ne bastano poche gocce per rendere l'esperienza della fellazio una delle esperienze più rilassanti che tu abbia mai provato.
2: Sul serio? La voglio subito!
12: E fai bene! Calmo Minchia arriva anche in ben tre gusti differenti: la classica camomilla, menta e sperma di un altro. Con Calmo Minchia il diventa rilassante. Calmo Minchia! E anche tu potrai dire...

0: Bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva l'irreprensibile signor Odoardo ingiustamente accusato da quel calcolo anale del signor Erminchione di averlo ingoiato sano sano. Ascoltate le testimonianze, fate una riga di coca lunga quanto l'autostrada A4 e esaminati i fatti, questa corte...
1: Cosa?
0: Questa corte...
1: Questa corte prima di tutto mi dovrebbe dare gentilmente un asciugamano, perché sono coperto di feci.
0: Che schifo. Ma che schifo, si vergogni, si vergogni.
1: Ah, io mi devo vergognare.
0: Questa corte
1: nell'aula,
0: assolve il signor Odoardo, no, perché la cosa non costituisce reato.
1: Ingoiare un altro essere vivente e cagarlo vivo non è un reato.
2: Schifoso ricoperto di merda.
0: Bravo.
1: Tua merda, mi hai cagato tu qua.
0: Nel contempo condanniamo il signor Ermerdone alle seguenti pene: farsi mangiare l'80% del culo da una coppia di giraffe stando appeso in cima al semaforo di Piazzale Loreto. Così abbiamo anche...
1: È molto vintage.
0: È molto vintage, sì. Obbligo di intingere la cappella in tutti gli stronzi di cane che troverà per strada da qui fino al 2059.
1: Voi siete malati, vero?
0: E infine lo condanna a 6 anni di reclusione in un cassonetto dell'immondizia riempito con il vomito di tutte le persone mancine del mondo. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: Ma andate tutti a fare in culo, pazzi bastardi! Maledetto! Schifoso! Lei non si avvicini più a me e alla mia famiglia!
0: Chiuda,
1: si ricordi?
0: Chiuda quella vagina di fagiano che è in mezzo alla faccia, signor Odoardo! Lo mangi di nuovo, così ce ne liberiamo! Prego, gli salti addosso!
2: Sarà un piacere!
0: Aspetti però, aspetti, aspetti un attimo che glielo scaldo un attimino, perché crudo così non fa benissimo.
2: Quello è vero.
0: Si mette a comodo su quella sedia di legno lì, signor Ercoglione, grazie.
1: Secondo lei io sono così coglione da sedermi sulla sedia elettrica?
2: Io mi metto il bavagliolo intanto.
1: Ma lei è pazzo,
0: lo dimmi una spinta, gli dimmi una spinta!
1: Non mi spinga! No!
0: Scosso!
2: Gnam!
3: Ma che cazzo di bocca ha lei? Ma come fai a ingoiare un essere vivente intero?

0: questa.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, avevo una domanda. Voi tenete i telecomandi?
1: Di che tipo?
0: Del tipo per la televisione.
1: Ho capito, ma che marca?
0: Beh, non so, quelli tipo universali.
1: Sì, però bisogna che ci sia mio figlio che li deve sistemare,
0: certo,
1: col computer.
0: Certo, certo, sì, sì, vabbè, ma una domanda, c'hanno per caso intorno la gomma i telecomandi che avete? La gomma?
1: No.
0: Non c'hanno la gomma?
1: No,
0: perché
1: io no.
0: Ho capito, quindi diciamo se uno li sfracassa contro un muro si spaccano.
1: Certo.
0: Questo è un problema.
1: Sì.
0: Senta, c'hanno tanti tasti o pochi tasti?
1: Prego?
0: Dico, quanti tasti c'hanno?
1: Hanno diversi, cioè quelli che servono, signora.
0: Ma per caso mi può far sentire il rumore di uno dei tasti, per favore?
1: No, lei ha voglia di farmi perdere tempo, ciao.
0: No, come ciao? Stronza. Oggi non gliela faccio passare liscia a questa stupida.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, lei mi sta trattando male, lei è stupida.
1: Io altrettanto, grazie.
0: No, scusi signora, non si trattano così i clienti. Stupida due volte, specchio riflesso di stupida. Free telecomandi.
2: Buongiorno.
0: Sì, pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione, scusi. Voi tenete dei telecomandi?
2: Sì, quelli universali, sì.
0: Perfetto. Senta, ma ce l'avete quelli pure con la gomma intorno di protezione?
2: No, no, abbiamo solo il telecomando e basta, non
0: no.
2: C'è la gomma intorno.
0: Però questo è un problema. Cioè, nel senso, è un po' come vendere un passeggino senza, diciamo, la cintura davanti. Cioè, è una cosa un po' pericolosa.
2: Insomma, si parla comunque di telecomandi che non costano tanto. Poi
0: ma io intendo
2: la protezione, si può vedere se, perché qua ce ne sono di protezioni.
0: Mm-hmm.
2: Che però devo vedere se vanno. Di solito per questi telecomandi costano solo 12 euro.
0: Le protezioni o i telecomandi?
2: Prego?
0: Le protezioni o i telecomandi costano 12 euro?
2: No, il telecomando costa 12 euro.
0: Ah, li svendete. Quindi, proprio?
2: Sì, è per quello che non prendo la protezione, perché non vale la pena. Perché
0: beh, adesso che non valga la pena è una sua opinione personale, perché vale la pena per qualunque telecomando, porello. Cioè.
2: Sì, sì, no, dico, questi sono i clienti che di solito non lo prendono, la protezione, perché così,
0: perché sono delle persone orribili e non gliene frega niente se il telecomando si fa male.
2: Così.
0: È brutto però. Cioè,
2: comunque,
0: lui non ha la voce come noi per potersi ribellare, per potersi lamentare.
2: Ok. Comunque abbiamo i telecomandi, le protezioni, devo vedere se vanno bene per questo telecomando, perché non l'ho mai fatto. Per cui
0: se non va bene, si può fare un bel vestitino di gomma piuma, magari pure con due decorazioni, due fiorellini.
2: Ok. Benissimo, signora, grazie.
0: Questa è una bella idea.
2: I telecomandi abbiamo tutto, va bene.
0: Di gomma ce li ha?
2: La protezione di gomma c'è, però devo vedere se va bene per questi telecomandi, non l'abbiamo mai provato prima, per cui bisognerebbe provare.
0: Ho capito, ma la sente questa vocina?
2: Di che vocina sta parlando?
0: In lontananza si sente la vocina, mi sa che è un telecomando. Aiutami, liberami! L'ha sentito?
3: L'attivista.
0: Che so io?
3: L'attivista.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
3: Alan in Love. Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Mi fa una cortesia? Può chiamare... Oh, sì. Adesso chiedo cortesemente al sergente Calvizie se può chiamare sull'altra linea il servizio meteorologico. Se può chiamare lei per conto nostro e dire: sono Santina, volevo sapere a che punto è l'uragano quello che sta per colpire Miami.

0: Amy.
1: Ah, un ragazzo porco.
2: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, ufficio meteo, pronto?
1: A che punto è l'uragano
3: L'uragano quale? Quello diretto dove, signora?
1: Uragano in America, penso.
3: In questo momento sta andando, si sta avvicinando alla costa. Lei conosce qualcuno che vive negli Stati Uniti?
1: Sì, un certo Aldo Basso, mio marito.
3: Ah, ecco. Allora, mi ripeta un attimo, come si chiama l'uragano?
1: Uragano
3: Perfetto. Diretto a, mi ha detto, Miami?
1: Sì, esatto.
3: Lo vuole prendere?
1: Sì.
3: Lo vuole prendere? Vuol salirci sopra?
1: No, non posso salire perché mi sono fatta male questa mattina.
4: Scusi, lei del meteo?
3: Sì, mi dica.
4: Buonasera, io sono il presidente degli Stati Uniti.
3: Ah, salve.
4: Franco sì. Santoro, buonasera.
3: Salve. Buonasera.
4: Siamo messi male? Siamo messi male, vero?
3: Abbastanza. Per questo l'abbiamo nominato porco.
4: Lo so, ma allora io avrei la signora Santina, io potrei pagarle il volo, la mettiamo proprio sulla spiaggia, sai dove arriva proprio l'uragano, a Miami Beach, e lei potrebbe inglobarlo col suo figone. Che ne dice? Un'idea si può fare?
3: Lo so, signora, lei è d'accordo?
1: Oddio. Non lo so, sai, perché sono qua e sono malato, sono a letto.
3: Beh, ma signora, noi la sdraiamo sulla spiaggia con i coscioni grassi aperti e lì bluff, lo prende in piedi.
1: Male da morire.
3: Se no col culone, signora, si può girare di culo e se lo inglobo.
1: Non è quello, è il ginocchio che mi fa male.
4: Ah, così potrebbe riscorreggiarlo verso il mare.
3: Brava, esatto. Giusto? Esatto. Sì. Signora, lei è disponibile?
1: Non lo so, non mi sento bene, dai, oggi no.
3: Vabbè, ma non è che deve far chissà che cosa. Lei si mette lì con i coscioni grassi aperti e quelle belle sette pancione che c'ha, se lo ingloba nel figone e poi bruff lo butta fuori. Se preferisce glielo spariamo nel culo. È uguale, ecco,
1: Non lo so.
4: Io ti posso venire a prendere con l'Air Force One, Santina.
1: Dimmi.
4: Ho già detto, ti posso venire a prendere.
1: Non mi sento bene oggi.
4: Ma no. Vabbè, ma tanto mica arriva oggi. Scusi, quando arriva questo uragano?
3: Tra 5 giorni.
1: Non lo so. Quando arriva questo uragano?
3: L'uragano, come si chiama, signora, l'uragano?
1: Uragano, porco.
3: Perfetto.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista. Pasticceri d'Italia, siete dei sequestratori dei sorprese delle uova di Pasqua. Ve meritate voi di starci chiusi dentro, stupidi.
3: Pronto, pasticceria.
2: Voi fate le uova di Pasqua?
3: Sì, però quest'anno non so se arriviamo a farle.
2: Cioè, mi sta dando una buona notizia, perché cioè io ho una preoccupazione, che è quella di, diciamo, delle sorprese, no? Che, che vengono, diciamo, chiuse in questa gattabuia, in questa galera di cioccolata, per poi magari essere non apprezzate nel momento dell'apertura e gettate via.
3: Ma signora, è uno scherzo o lei mi deve ordinare un uovo?
2: Io non voglio ordinare niente, voglio che non facciate
3: allora,
2: le uova.
3: Mia, vada, vada.
2: Io dovevo andare. Free uova di Pasqua!
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, è la pasticceria?
4: Chi parla?
2: Ho chiesto se è la pasticceria.
4: Siccome il numero è sconosciuto, vorrei sapere con chi parlo.
2: Parla con 333 42 27 12.
4: Cosa vuole?
2: Io volevo sapere se lei è la pasticceria.
4: Mi dica.
2: Sì, quindi sì. Ammazza, che difficoltà, oh. Difficile, eh? Che nervoso mi mette questo! Mo lo richiamo.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la pasticceria.
4: Cosa le serve?
2: Ma sai che lei è veramente maleducato?
4: Va bene, arrivederci.
2: No, arrivederci un corno, scusi, eh. Pronto? Stupido!
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
5: No, signora, quello no, le colombe, ma le uova no.
2: Benissimo, perfetto. Sono molto contenta. Una domanda, nelle colombe ci mettete la sorpresa?
5: No, signora, no.
2: Va bene così.
5: Ok, va bene, grazie. Buongiorno, signora.
2: Free sorprese dell'uovo di Pasqua. Brava, stupida.
6: Caravaggio, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per avere un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
6: Sì, signora.
2: Ah, perfetto. Una domanda, ma ci mettete dentro la sorpresa?
6: Noi ce la mettiamo nelle nostre uova, le sorprese, certo.
2: Ma le vostre sorprese o le sorprese di quegli altri?
6: No, se mi viene a portare la sua, però mi deve portare in tempo, perché io poi gli ultimi giorni non posso fare le uova.
2: Ah, ho capito, ho capito. Senta, ma non vi piange il cuore quando le chiudete dentro le uova al buio, le sorprese? Dico, non vi piange il cuore quando le intrappolate dentro questa prigione di cioccolata, le sorprese? È una roba orribile.
6: Sì, sì.
2: È d'accordo con me che è una roba terribile?
6: No.
2: No?
6: No.
2: Quindi lei è un'efferata criminale.
6: Prenderò l'ergastolo.
2: È una sequestratrice, cioè, nel senso, sono persone...
6: Io ho gente davanti.
2: Ma...
7: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
7: Le uova di Pasqua io non le faccio, ho delle uova in vendita.
2: E chi le fa?
7: È una ditta che fa le uova.
2: Ma voi sapete se dentro ci stanno le sorprese?
7: Sì, dentro ci sono delle sorprese. Se ci deve mettere una sorpresa, deve portare qua la sorpresa. C'è il pagamento dell'uovo più 6 euro di apertura dell'uovo.
2: Ah, ma se io invece pago solo l'apertura dell'uovo per liberare la sorpresa?
7: No, assolutamente.
2: Però allora senta, cioè, per cortesia, smettete di perpetrare questo efferato delitto nei confronti delle sorprese. Liberatele! Free sorprese!
7: Vediamo, ho capito, era una battuta.
2: Free,
7: scusi,
2: non è una battuta, è una cosa serissima. Stupido, stupido, stupido, stupido, stupido, stupido. Libera le sorprese!
8: Pasticceria di Amassari, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
8: Sì, ci sono.
2: Ah, ma e ci mettete dentro le sorprese?
8: C'è la sorpresa di Gino Massari, sì.
2: Cioè, ci sta lui dentro?
8: No.
2: Questi ci mettono un vecchio dentro. Polizia!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Gian Alvaro e sono disperato. Mi rivolgo alla sua incredibile onniscienza medicale per avere un confronto su alcune scelte che debbo adottare per via della mia estrema caduta in povertà estrema.
1: Cosa vuoi? Gentilissimo Gian Alvaro, forse lei ha frainteso il nome del portale. Non facciamo beneficenza e non assistiamo i barboni. Se ha dei problemi e delle tragedie personali, non ci RLM.
0: Ma RLM, non capisco la sigla. Sta forse indicandomi un altro sito?
1: No, RLM, rompa la minchia. Mi perdoni la franchezza, ma qui si fa medicina e non volontariato.
0: Ma mi scusi, dottore, forse dovrei essere chiaro fin da subito. Intendo vendere gli organi non necessari alla sopravvivenza per poter pagare gli studi a mia figlia appena maggiorenne. Perché non posso dirle che ho finto di essere benestante per gli ultimi 5 anni dopo la perdita del lavoro. Mi farebbe piacere capire assieme a lei cosa posso vendere del mio corpo e le possibili conseguenze. Sono disposto a darle anche una percentuale in caso mi possa aiutare.
1: Figa, che colpo! E beh, in tal caso, virgola, punto esclamativo, faccia coi soldini, uomo che piange, non so che cazzo sto scrivendo. Sono disposto a darle un consultino se mi firma il documento che le invio adesso e che mi dà diritti sulle sue interiora. Esisterà? Si colleghi un attimo dopo la firma al seguente link che ne parliamo a voce vedendoci.
0: Certo, certo, ecco, firmato e clicco.
2: Salve dottore, mi scusi ambiente povero, ma purtroppo sono povero e mi sono venduto anche i mobili.
1: Si vedo, è seduto a terra. Si conservi meglio, che quella posizione mi rovina l'investimento. Non mi sovraccarichi i reni, cazzo.
2: Sì sì, certo, mi sdraio, ecco, così va bene.
1: Sì sì, perfetto, il pavimento freddo fa bene ai tessuti. Allora, mi dici cosa vuoi realizzare della mercanzia, pezzentone?
2: Dottore, mi servirebbero almeno 100.000 euro.
1: Oh la madonna! Cazzo pensa di avere dentro gli organi di Belen? Cazzo gli dà 100.000? Una carcassa umana, fa schifo a vedere da fuori, figurati dentro. Grasso come una merda. 100.000 euro gli dai un bel fighino di 20 anni, capito? Cioè, sei un cesso, cazzo.
2: Dottore, che ferocia che ha con me, però effettivamente...
1: Ah, scusi, la scoccia se mi bevo un flute di prosecco mentre assaggio questi scampi crudi? Me l'ha portati un amico dalla pescheria. Che freschezza, scusi, perché sa, quest'ora di mattina allo scampo anche un'ostrica magari mi faccio. Lei dà fastidio?
2: No, no, faccia pure. Io non mangio da 3 giorni, però lei faccia.
1: Le piace il crudité?
2: In questo momento mangerei anche le scarpe.
1: Ok, dicevamo, allora, per un rene, una cornea... qualche pezzo di cute per dei trapianti, un polmoncino, ci posso dare, guardi, ma perché mi voglio rovinare? Un 13. Va bene, mi dica che c'ho i cinesi già pronti col ghiaccio e i bisturi, eh?
2: Ma dottore, non ci faccio niente io con quella somma.
1: Figa, ma lei pretende, pretenzioso del cazzo. Guardi, ce li ho proprio qui in mano adesso. Ops, anzi, sono 11, purtroppo adesso nella trattativa c'ho un 11 frasco così. Chiamo i cinesi, cosa faccio? Faccio allentare il bisturi? Faccio preparare la sala operatoria? Non la addormentiamo neanche, glieli spiantiamo da vivo. È contento, così non la faccio neanche rischiare, eh? Se ti ci mia, poi vediamo. Infatti bevo un po' di questo vin santo dell'87, credo di averlo pagato 4-5.000 euro, una roba folle, cazzo. Ah, cazzo. Allora, cosa facciamo? Buoni maledetti e subito? Eh?
2: Accidenti, dottore, non ho scelta. Lei mi sta letteralmente mettendo con le spalle al muro.
1: No, il muro no. Niente posizione verticale che mi affatica il sistema di vascolarizzazione degli organi. Va bene?
2: Va bene, accetto.
1: Ma senta, ma lei fa tutto questo per sua figlia? Guarda, lei è veramente una persona spettacolare.
2: Sì, l'amo alla follia. Ecco, Ecco, questa è la sua foto.
1: Che fighino! Complimenti! Porca troia, che troione! Stupenda la bambina! Dice, 19 anni. Che fighino, cazzo!
2: Eh sì, è anche modella, dottore, però mi scusi, con le parole sta sempre parlando di mia figlia.
1: Perché gli ho dato del fighino? Fighino è una cosa che si usa, cioè, normale, uno slang giovanile. Fighino, troietta... Bel troione. Comunque, adesso mi è venuta una mezza idea, ok? Mi ascolti molto bene, adesso che ho visto la mercanzia. Siccome oggi sono di buona, ho deciso di darle una mano per la giovine. Lei la mandi da me, che magari, non le prometto niente, ci penso io a indirizzare, ad aiutare nel percorso scolastico e lei si risparmia qualche organo, eh?
2: Ma veramente? Ma lo farebbe? Allora non è lo spietato pezzo di merda orribile e mostro infame e lurido che sembrava. Lei ha un cuore.
1: Eh sì, è anche sanissimo per ora. Ma non si sa mai, col documento che mi ha firmato, un giorno potrebbe essere sostituito dal suo. Ma questa è un'altra storia.
2: Non colgo...
1: Niente, faccio così, mandi il fighino... Insomma, la ragazza ha questo indirizzo che le sto scrivendo stasera. Ci penso io, le spiego la situazione, le spiego la sua situazione e un accordo lo troviamo. Magari la ragazza decide autonomamente di concedere di salvarla da... Insomma, ci penso io.
2: Grazie, dottore, grazie!
1: Si figuri. Ma secondo lei, adesso la saluto che mi si fredda l'astice, eh? La lascio ciucciare le scarpe, lei, eh?
2: Certo! Grazie, dottore! Salve!
1: Sì, ciao, barbone, dai che mi hai rotto i coglioni, dai, ciao! Quanto sto bene quando aiuto il prossimo. Sono proprio una bella persona. Oggi giornata top. Cuore di scorta e scopata con ricatto in un solo giorno. Nemmeno Putin, cazzo.
3: Radio 105. Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiacolatore precoce!
10: Cinese di m***a!
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh,
11: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
10: No,
11: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare.
11: Leon-san.
10: Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
10: No, è più buttata.
11: Metto la cela, tolgo la cela.
10: Oh, è buono, cinese, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
4: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Dannazione! E vieni giù, maledetto!
4: Iron Man, che fai? Stai cercando di sparare a Dio?
3: Ma quale Dio? Alza la testa e guarda il cielo, non vedi? C'è un altro di quei cazzoni spia cinesi!
4: Oh, ma è enorme! Sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
5: Stop.
6: È migliorato tanto, eh. Che
5: cosa?
6: Bravo.
5: In che senso? Da ciao, quando... bella, più bella.
6: No, da quando va a scuola di teatro proprio si sente...
4: Grazie, amore, però...
6: Bo Shakespeare, no?
5: Sì, però dovrebbe fare un supereroe. Shakespeare, hai mai visto lei Super Amleto? Iper Otello, ha visto?
4: Perché non andava bene?
5: No, era un po' meccanico. La seconda parte sembrava un po' grillo parlante, eh.
4: Secondo me lei, il regista, non è adatto a questa serie.
5: Lei veramente ha detto questa cosa? Perché io dispongo di 3 diverse vasche di acido e posso scegliere quale parte del suo corpo fa sparire per primo.
4: Allora, il mio manager...
5: Chi è? Come si chiama?
4: Il mio manager, che è qua dietro le mie spalle.
5: Ma chi è il puzzone, quello che si gratta l'orecchio col ditone?
4: Signor Francone.
7: Buonasera.
5: Ma buonasera, cazzo, ma chi lo conosce Francone?
4: Il mio manager mi ha detto di essere più aggressivo nel suo corpo.
7: Sì, deve prendersi lo spazio, perché lo so come funzionano le cose. C'è il regista che si impone, fa la merda con l'ultimo arrivato. Te devi essere più merda del merda.
4: Ah, sentite cosa ha detto?
5: Il signor Francone, l'ha detto.
4: Signor Francone, sì.
5: Un attimo solo, faccio una telefonata.
4: Sì.
5: Prego.
4: Oh, ma è enorme, sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
3: Cinese o africano, poco importa. Dobbiamo tirarlo giù prima che rubi qualche preziosissima informazione sulla nuova armatura alla quale sto lavorando.
4: Forse potremmo cercare di attirarlo a terra con l'inganno, costruendo un'enorme figa gonfiabile.
3: Ottima idea, super comparsa.
6: Iron Man, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
4: Dove ci sono i...
5: No, stop, non si può dire la parola con la N, la N word, ormai tutto il mondo lo sa, non si può dire, non ridacchi, ha fatta la bravata.
3: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
4: Ma scusa l'ignoranza, Iron Man, ma cos'è Wakandida?
5: No, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N word, non si può dire la N word, non si può dire.
4: Va bene.
5: Un po' di rispetto. Tra l'altro abbiamo anche tante persone di colore nel nostro cast.
4: Non ce ne sono.
5: Come no?
4: No.
5: Ah, cioè mega n***o, non l'ha visto?
4: Ma scusi, lei ha usato quella parola.
5: Ma perché si è dato il nome da solo?
4: Ma lei non è di colore, non può dire quella N.
5: Ma io mica lui ho detto, cioè ho letto il nome, mega n***o.
4: Beh, l'ha detto ancora.
5: Gigabatusso?
4: Meglio.
5: No, Gigabatusso è il fratello, sono mega n***o e Gigabatusso.
4: Ah, ok.
5: Ma io posso dire?
4: Sì.
5: Perché è il nome del protagonista?
3: Posso continuare?
5: Prego, prima che il razzista qua sputi fuori qualche altra parolaccia.
3: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
6: La risposta non ti farà piacere, Iron Man. Si tratta di lui. È tornato.
3: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
4: Mussolini?
5: Ma no, ma che c'entra? Ma prima è ma Mussolini, ma mi scusi. Ma lei dove vive? Nel 29 vive.
4: Va bene, vado avanti.
5: Ecco, prego, dà la battuta.
4: Ma chi? Gesù?
3: Ma quale Gesù? Sto parlando dell'altro lui, il più malvagio di tutti, il terribile Vagin Hitler.
5: Scusi cosa? Vagin Hitler?
4: Ho capito, è sempre la solita partita.
5: È Hitler con la figa.
4: Però, ha capito, parte, cioè cosa? La partita è sempre la stessa.
5: Ma no, perché...
4: Cambia la squadra, ma il campionato è quello.
5: Ma no, il gioco delle parole è su vaginite e Vagin Hitler, capisce?
4: Vabbè, comunque...
5: No.
4: E chi cazzo è Vagin Hitler?
3: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
4: Hypen!
5: No, Hypen, no.
8: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
9: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
1: No.
2: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: Sono io l'attivista.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete per caso i cesti della roba sporca?
4: Sì,
3: quelli, sì, ce li avete, diciamo, di diversi modelli?
4: Qualcosina, sì, ce li ho di diversi modelli.
3: Ho capito. E senta, posso chiederle una cortesia? Se prova a prenderne uno e avvicinare l'orecchio, diciamo, lo può sentire?
4: No, allora, signora, no.
3: No, non sente niente?
4: No, ma mi sta prendendo in giro?
3: No, le ho chiesto solo se può accostare l'orecchio.
4: Allora, signora, guardi, le passo la collega, poi glielo dice lei.
3: Va bene, grazie.
4: Grazie, salve. Marica, il telefono, grazie.
3: Ah, ma pure chiamata all'interfono, proprio... Vabbè. È la coda de paglia.
4: Mamma mia, guarda.
3: Ma in che senso? Mi dovete muovere? M'hanno attaccato. Siete tutte stupide, ve lo dico all'interfono.
5: Stupida alla cassa 4.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno signora. Chiamavo per un'informazione.
4: Mi dica, signora, prego.
3: Voi tenete i cesti per la roba sporca?
4: Noi abbiamo quelli della materiale plastico.
3: Ho capito, solo
4: però non hanno il coperchio, sono aperti.
3: Ah, senza coperchio. No, perché ci stanno, io sto cercando quelli di nuova generazione che quando gli butti una cosa dentro, quelli urlano.
4: Ho capito, no, quelli non li abbiamo, signora. Mi
3: cioè,
4: spiace.
3: Ma infatti peccato, perché sono dei bei prodotti, perché almeno, diciamo, danno finalmente la parola a qualcuno che viene veramente torturato da sempre. Lei ha presente, no, le mutande cacate, ste cose che vengono lanciate, tipo tipo le tutine dei bambini mezze cacate che vengono lanciate in sti bidoni. Signora, ma stavo a parlare. Ma lei è insensibile.
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, deve essere caduta la linea.
6: Ah, sì, aspetti che arriva subito.
3: Grazie.
6: È caduta la linea.
3: Ma attaccato? Signora.
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Ma
6: buongiorno.
3: Non capisco, c'è un accanimento, diciamo, nei miei confronti. Cioè, stavo cercando di parlare, ma la signora un po' maleducatamente mi ha buttato giù il telefono due volte, non so.
6: Guardi, provi a parlare con me.
3: Ecco, benissimo, meglio. Dicevo, io stavo cercando i bidoni della roba sporca.
6: Mm-hmm.
3: Ecco, e da quello che mi è parso di capire, diciamo che a voi, come dire, il loro benessere non vi frega niente.
6: Non ho capito, scusi.
3: Cioè, voglio dire, il fatto che vengano ricoperti di mutande cacate non è un vostro problema?
6: No, perché dovrebbe esserlo.
3: Ah, cioè, a lei le farebbe piacere stare con la bocca aperta così che uno le lancia i calzini sudati dei bambini in faccia, in bocca? Che vita de merda, no?
6: Abbastanza, però...
3: ma si immagini, sta lì così con la bocca aperta, in attesa di ste mutande, così, pure magari uno si strozza pure, ma che...
6: Non ho ben capito il fine di tutta questa cosa.
3: Il fine è salvare i bidoni e liberarli, riportarli al loro habitat e soprattutto fargli vivere una vita migliore. Ma che si ride? Che si ride? Non capisco.
6: No, ridere.
3: Lei provi un attimo.
6: Telefono,
3: sì,
6: quindi...
3: sì, ma aspetti, provi un secondo a fare il cesto. Provi un secondo a immedesimarsi, un attimo solo. Così, provi un attimo. Provi con la bocca aperta. Come dal dentista, provi.
6: Dai, adesso la saluto, terrò conto di questa cosa e...
3: Si ricordi una cosa molto importante. Free bidoni della roba sporca. Free
6: esatto.
3: Gesti della roba sporca.
6: Giusto, giusto.
3: Tutti al grido de free gesti della roba sporca. Capito?
6: La saluto, che adesso devo tornare a fare un po' di cose.
3: Mi saluti
6: piacere.
3: La signora, che è stata molto simpatica.
6: Buona giornata.
3: Sì, vabbè, stupido.
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
10: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Al cezzo. Una specie di grosso capra, afflitta da una dissenteria cronica, l'alcesso trascorre l'intera esistenza in un gabinetto chimico, dal quale esce saltuariamente per urlare che è finita la carta igienica. È infatti molto doloroso pulirsi il buco del culo con gli zoccoli. Antilopecia. Curioso ruminante africano che cerca di nascondere la calvizia con i lunghi ciuffi di pelo delle ascelle o del pube, tipo Mazzoli, ma con le gambe un po' più lunghe. Kinder babbueno. Scimmia arboricola con un doppio cazzo di cioccolato croccante. Caribus. Bovino della savana che effettua servizio di navetta urbana per gli altri animali, da non confondere con un altro animale a lunghissima percorrenza, il panda fanculo. Cecchi pavone. Uccello maschio che si accoppia con altri uccelli maschi. Castorpio. Roditore è rimasto tutto stronzo a causa di una sequoia caduta purtroppo dal lato sbagliato. Coyote. Canide della steppe che si muove arrotolandosi sulla lunga coda e poi lanciandosi nel vuoto. Visto da lontano sembra un tarzanello attaccato ad una pietra. Criceto medio. Piccolo roditore con un contratto a tempo indeterminato, un'utilitaria, una moglie, due figli, un mutuo e l'abbonamento a Sky Calcio. Criceto medio. Ermellino banfi. Mustelide delle foreste pugliesi, con il corpo grassoccio e la cozzpeleta. Durante la stagione degli amori, l'ermellino banfi attira l'attenzione della femmina con questo caratteristico richiamo.
11: Madonna, per essere coronato.
10: Cazzella. Guizzante erbivoro della savana, la cazzella ha un corpo privo di zampe a forma di siluro e un grosso muso rosso con un unico occhio al centro. Non lo fissate troppo perché sputa una sostanza collosa e bianca. Ngulungulu a frizzi. Primate simile all'orango, il cui unico scopo nella vita è troncarglielo in culo ad un popolare conduttore televisivo. E per oggi è tutto. Goodbye.
9: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Bene, si riparte con un nuovo video sul tubo. Il primo di questa stagione, dopo la stupefacente festa di Capodanno, dove ho perso la falange del piede per colpa di un piccolo errore di calcolo sulla miccia da me costruita artigianalmente collegata alla bomba di Maradona acquistata sul mercato nero napoletano. E... sì, miei cari followers, proprio di questo parlerò oggi. Ovviamente del fascino misterioso del Capodanno.
3: Ma Capodanno non ha alcun mistero, è solo una festa.
2: Taci cazzo! Ma perché? Perché devi sempre dire la tua, Cristo?
3: Uffa, che barba, sei sempre arrabbiato.
2: Ma non sono sempre arrabbiato, è che me le tiri fuori come i trans sulle statali quando passa un camionista, cazzo.
3: E comunque Capodanno è solo la festa di San Silvestro, un veglione dove si festeggia la fine dell'anno.
2: Ecco, tieni il microfono, tieni i miei occhiali, tieni, forza, fai tutto tu allora, dai.
3: Dai, smettila.
2: Fai tutto tu.
3: Così ti rendi ridicolo.
2: Allora fai tutto tu, uffa.
3: Ma sei serio?
2: Non ci faccio più niente con te.
3: Dai, non ti volevo far arrabbiare. Tieni gli occhialini e il microfonino e fai il tuo videino.
2: Ecco, brava brutta stronza. Il microfono è mio. È mio. Chiaro?
3: Sì, dai, vai avanti, su.
2: Allora, dicevamo, cari followers, cose verissimers. Il Capodanno ha un mistero intrinseco. Perché si fanno i botti? Da dove arriva questa assurda usanza di far detonare cassette delle lettere e cestini della spazzatura coi raudi? Perché ficcare in culo dei nerdi fischioni? Perché lanciare micette sotto le gonne delle vecchie?
3: Ma che diavolo stai farneticando? Ma questo è teppismo!
2: Si vede che non sei una nerd cicciona. Il mio culo ancora fischia.
3: Ah, mi spiace.
2: Bene, mi sembrava molto fico fare un mio esperimento proprio in onore di questa assurda festa pagana che vede la polvere da sparo protagonista indiscussa.
3: Ma non potevi parlare di zampone e lenticchie? Almeno non ti facevi male. Ho un brutto presentimento.
2: Ah, sì. E chi cazzo ti dice che non ci sono zampone e lenticchie? Infatti, cara la mia, non devo parlare ma insisto nel non tacere e rompere i coglioni al protagonista del video. Questo è un bel cotechino da 3 chili e questo è un chilo di lenticchie. Io adesso farò un bel esperimento dove farcirò il cotechino ben impiattato con un mezzo chilo di polvere da sparo, per poi fare un bel video slow motion della deflagrazione per dare un insegnamento ai più piccoli della pericolosità dei petardi.
3: Caspita! Ma è la prima volta che rimango stupita! Bellissima iniziativa! Wow! Complimenti!
2: Non ho finito, stronzaccia! Non mi interrompere! Ovviamente tenendo la mano sul vassoio.
3: Ma sei cretino?
2: Un po'. Lo dice la scienza però, non io.
3: Ma non puoi farti saltare in aria mezzo chilo di bomba di cotechino e lenticchie fra le mani.
2: E chi lo dice?
3: Sempre la scienza.
2: Fanculo alla scienza. Come dimostro che è una cosa pericolosa se non ne mostro gli effetti?
3: Ma ti fai male.
2: No! se mentre sta per esplodere lo lanci in aria e fugo, non fa male!
3: Ma come puoi avere un tempismo corretto? È impossibile! Se va storto, ti fai male!
2: Ma va! Che cazzo dici, Priscilla? Ho fatto una miccia di 40 centimetri. Quando arriva a 3, lancio e scappo.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Secondo me è una stupidaggine.
2: Ecco, amici, ho acceso la micciona del cotechinone bomba. Come vedete, tra poco lancerò in aria per fare un bel slow motion della deflagrazione mentre io mi dileguerò agilmente dalla zona di scoppio.
4: Che male, fa male.
3: Ma sei un coglione.
5: Figa, ho un centinaio di lenticchie conficcate ovunque. Non sento più la traccia.
3: Perché non hai più una faccia? Deficiente!
1: Le cose verissime.
0: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Merda!
6: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: California,
4: tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
5: Ciao Ryan, come stai?
1: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
1: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
1: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
1: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
1: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
1: Nell'arcipelago.
6: Dell'Oceano Indiano.
1: Dell'Oceano Indiano.
8: I was crying. Oh.
4: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
5: Piacere, Lindsay.
1: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
1: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
9: La cioccolata.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
1: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
5: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
1: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
9: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
1: Una business relationship.
9: Una business relationship.
1: Relationship.
9: La station way, la station di nuovo.
1: Relationship. Una business relationship.
9: Relationship, quello che fuma.
1: Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
1: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
9: Lisen, no.
1: Lisen.
9: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
1: Lindsay.
6: Lindsay.
1: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
1: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
9: Perché Lindsay?
1: Oh, Lindsay.
9: Lindsay, come Sanpei.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo ma devo cervellarmi.
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
6: No.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
5: ma
6: sei.
5: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
5: Ancora?
1: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
1: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
6: No,
9: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
6: Che dici?
1: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
9: Non Theft.
1: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
6: Liberty Island.
9: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
6: Ma in Puglia.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Logan?
7: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
10: Vove.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
11: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi coglioni.
12: Una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
10: Cos'è quello? Una Range Vove-Vorgen.
7: Vove-Vorgen, che è
10: cos'è quello? Una Range
7: Rover?
10: Rover?
7: Vogue.
10: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
10: Una Range Vove-Vorgen.
7: Vove-Vorgen.
10: Ma dillo così,
12: la non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: Lei ascolta Radio 105? Ha detto sì, vero? Ha detto sì, segno sì.
1: Sondaggi!
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina. Sì, buongiorno, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
2: Ah, guardi, io la radio non l'ascolto.
0: Sicura? Le rubo solo due minuti. Lei ascolta Radio 105?
2: Non ce l'ho, guarda.
0: Ha detto sì?
2: Ho detto no.
0: Sì, benissimo, grazie, arrivederci.
1: Sondaggi!
3: Quando?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zoo Sondaggi. La chiamo per un breve sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Posso rubarle due minuti?
3: Rubare solo due minuti.
0: E guardi, è molto importante perché determineremo proprio gli ascolti radiofonici con questo sondaggio. Dunque, le farà delle domande, d'accordo? Mi risponda con sì o no. Lei ascolta la radio?
3: Abbastanza.
0: Quanti giorni ha ascoltato la radio negli ultimi 7 giorni?
3: Tutti e 7.
0: Tutti e 7, benissimo. Ascolta la radio nel weekend?
3: Ogni tanto.
0: Adesso le chiederò se negli ultimi giorni ha ascoltato o meno le radio che le elencherò. Risponda con sì o no. Radio 107.4?
3: Che cos'è?
0: Radio di Gege?
3: Non la conosco.
0: Radio RTM?
3: Non la conosco.
0: Radio Latte e Pepe?
3: No.
0: Radio Turbolenza? Radio M2 Po?
3: No.
0: Radio Italiana Solo Musica Napoletana?
3: No. Solo 105 ascolto.
0: Benissimo, adesso le chiederò le fasce orarie in cui ho ascoltato la radio. 6-8 del mattino?
3: No.
0: 8-10 del mattino?
3: No, no.
0: 12-14?
3: No, no.
0: 14-16?
3: Può capitare, sì.
0: Benissimo, adesso deve dirmi per cortesia il primo nome che gli viene in mente di speaker.
3: Primo nome?
0: Che le viene in mente come speaker radiofonico.
3: Paolo Noyes, tutta la vita!
0: Benissimo. E tra tutti i programmi radiofonici qual è il suo preferito?
3: Lo so.
0: Perfetto, benissimo, la ringrazio molto. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Grazie.
3: Ciao.
0: Arrivederci.
1: Sondaggi.
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, chiamo dalla Sondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo due minuti. Lei ascolta la radio?
3: Ma cosa cazzo mi domandaste stronzate?
0: Sì o no?
1: Sondaggi. Ah, ma mentre c'era lo scherzo in atto, chiamando la gente a casa, essendo un balordo, cosa ho fatto? Come quando ero bambino, ho preso il telefono di Lucilla e ho trovato il numero di sua madre e le abbiamo fatto lo scherzo, solo che Lucilla non lo sa, e neanche sua madre. Ah, sentite! Sondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Sì?
0: Sì, e chiamo dalla Sondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo massimo due minuti. Lei ha una radio?
4: Sì.
0: Benissimo, ascolta la radio?
4: Sì.
0: Allora io le elencherò una serie di radio e lei mi dice se le ascolta oppure no.
4: Sì.
0: Benissimo. Radio di Gege?
4: Lo ripeta?
0: Radio di Gege? Radio e lei mi dice se le ascolta oppure no.
4: Sì.
0: Benissimo. Radio di Gege?
4: Lo ripeta?
0: Radio di Gege?

0: La radio. 6:10 del mattino?
1: No.
0: 10:14 del mattino?
1: Sì. No, scusi,
0: infatti,
1: dopo 14:16.
0: Esatto, 14:16?
1: Sì.
0: 16:19?
1: No.
0: 19:21?
1: No.
0: Adesso deve dirmi chi è il suo speaker preferito.
1: Diciamo Fabio Alisei.
0: Bene, allora la ringrazio molto e le auguro un'ottima giornata.
1: Ho capito, mannaggia, ci sono cascata, mannaggia, che difficile.
0: Ma io non me ne ero... No, vabbè.
1: Mamma, che cacchio, ci sono cascata come una deficiente.
0: Non te ne sei accorta?
1: No.
0: Muoio, neanche io. Sei un cretino. Che ridere. Cascata, non avevo mica capito. Oddio, che ridere.
1: Deficienti, va bene, sto lavorando. Ciao.
0: Sei troppo stupido.
2: Sondaggi. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Le cose verissime. Le cose verissime.
5: Ciao, cose verissimers. Come vedete, siamo in Trentino e ci siamo addentrati nei boschi. Sì, so cosa state pensando. Ecco, un altro che vuole speculare sulla tragedia del povero orso abbattuto. Ma sapete che sono uno che quando fa le cose non le fa per secondo fine, ma sono per portare conoscenza e svelare misteri.
0: Bravo!
5: Grazie! Ma fatti i cazzi tuoi! Non t'ho chiesto il parere, Rene!
0: Uffa, sempre cattivo!
5: Sì, e me ne vanto! Essere scontroso con te è puro godimento, cara la mia quattro occhi sparapidocchi.
0: Mamma mia, ma cos'hai? Tipo 5 anni?
5: A livello cerebrale attorno ai 10. Sono congetture dei medici. Io me ne sento 15.
0: Vabbè.
5: Allora, dicevamo, prima che mi rompesse il cazzo la mia assistente chiacchierona, oggi vi insegnerò una tecnica preziosissima per evitare di essere aggrediti da un plantigrade, ovvero un orso, se per puro caso vi imbattete in esso.
0: Ma sei fuori? Siamo in un bosco dove ci sono gli orsi?
5: Ma certo che no, ignorante! Secondo te mi metto a farmi mangiare la faccia da un orso vero?
0: Ma in che senso?
5: Ecco, ti presento Armando Frigeri, un mio compagno delle medie.
6: Ciao.
0: Ma ha un brutto costume da orso.
5: Sarà bello il tuo piumino taroccato della North Face.
0: Ma non è taroccato.
5: Figa, ma quanti soldi hai allora, brutta bastarda?
0: È un regalo di mamma. Ma smettila!
5: Ecco, Frigerio, adesso io farò vedere le tecniche per accovacciarsi a pancia sotto ed evitare che l'orso, incuriosito da noi, ci divori gli intestini. Tu devi semplicemente simulare di essere un orso curioso, ok?
6: Ok, va bene. Puzza sto costume però.
0: Beh dai, tutto sommato non è un brutto video. Alla fine è divertente.
5: Beh dai, ma sai che a me della tua opinione non me ne frega tre cazzi, mia cara ricca bastarda con un giubbotto che invidio pesantemente.
0: Mamma mia, ma sei così attratto dalla mia giacchetta?
5: Sì, cazzo, la voglio anche io!
0: E compratela!
5: Non posso! Mia mamma ha tagliato i fondi dopo che le ho venduto l'oro per comprarmi la valigia da prestigiatore con tutti i trucchi.
0: Ma perché lo hai fatto?
5: Perché sono attratto sessualmente dai prestigiatori.
0: Ma serio?
5: Secondo te?
0: Non saprei, sei sempre una sorpresa.
5: Dai. Su, Frigerio, adesso mi accovaccio a pancia sotto e mi copro la testa con lo zaino.
6: E io che faccio?
5: Dici di essere un orso che mi annusa e poi ti allontani perché non mi percepisci come una minaccia.
7: Poi prendo il girato e lo doppio e ci faccio 1.000.000 facile

0: come tutorial antiaggressione da orso, ok?
1: Ok, ok, va bene, ho capito. Aspetta un attimo, come puzza sto costume, cazzo.
0: Ecco, sono a pancia sotto. Tu Priscilla, taci e non rovinarmi tutto come sempre, ok? Azione!
2: Oh, cazzo!
0: Taci, Priscilla, taci!
2: Ma...
0: taci! Ho detto taci!
2: Ma...
0: bene, Frigerio! Dai! Dai, Frigerio! Fingi di annusarmi!
2: Stai calmo! Non ti muovere, ok?
0: Dai, Priscilla, va bene che dobbiamo fare il video, ma questa interpretazione è da Oscar. Brava, brava, fingi pure. Fingi da paura, brava!
2: No, no, no, non ti muovere. Stai calmo, ok? Calmo.
0: E porca troia, Frigeri, ma sai che sei un finto orso della Madonna? Puzzi anche di merda e funghi. Porca troia, non pensavo che fossi così bravo a fare l'orso. Bravo, Frigero.
2: Stai immobile, ti prego.
0: Brava, Priscilla, ma brava. Ma sai che tengo anche le tue parti audio? Porca troia, Frigerio, ma che bravo che sei a fare i versi di orso, cazzo! Sì, ma adesso sto sinedosne, Frigerio. Levati che mi stai soffocando con l'alito. Che cazzo hai mangiato stamattina? Figa, sembra il culo di un asino. Ok, levati dal cazzo che mi rialza!
2: Rimani immobile!
0: Ma come cazzo faccio a rimanere immobile, brutta stronza? C'ha una mia gamba in bocca!

0: Caro diario, eccomi qui. Scusa se ti scrivo sopra una pietra, usando una selce come punta di matita. Ma come avrai intuito dalla forma con la quale ti sto aggiornando, non sono a casa, ma su un isolotto sperduto nei Caraibi, assieme a Cosa Figa e a un altro po' di superstiti alla sciagura. Sì, sono un naufrago. Sono passati molti giorni, ma oggi finalmente posso riaggiornarti. Ecco tutto ciò che è successo dall'inizio, diviso per capitoli. Giorno 1. La tragedia e la salvezza.
1: Gionardo, devo proprio ricredermi su di te. Non credevo che nella tua mediocrità e nella tua taccagneria mi avresti portato in vacanza in crociera nei Caraibi.
0: A parte che non mi chiamo Gionardo. E di me puoi dire tutto, ma non che sia attaccato al denaro. Anzi, con tutti i regali che ti faccio.
1: Al mio compleanno mi hai regalato un servizio di posate.
0: Amo, era in sconto, è stato un affare. Era di una lista nozze di due che hanno fatto saltare il matrimonio perché la sposa si è fatta trovare a letto col sacerdote.
1: Cazzo, come in Uccelli roventi.
0: Vuoi dire uccelli di rovo?
1: No, uccelli roventi. Il porno con Eva Enger magra quando ancora non sembrava una cameriera dell'Oktoberfest a fine turno. Cazzo ridi, è mia madre.
0: Ma...
1: Scherzo, scemo. Dai su, andiamo subito in cabina, che voglio rasarmi per bene la topa, che oggi ci si schiaccia al sole della piscina e appena tracchiamo mi fiondo a fare rissa con un haitiano di merda.
0: Una cenetta tipica e due bisbocce non sarebbe un programma più in linea con la vacanza? Che dici? Magari a farci due risate sfottendo qualche vecchio signore che arrotola sigari.
1: Oh, cazzo ti permetti? Va che è mia madre.
0: Ma a cosa? Non capisco il nesso. Cioè, è un uomo...
1: Che scemo, ci caschi sempre, scherzo! Il vecchio signore che arrotola i sigari non è mia madre!
0: Oh mio Dio, amore! Che è successo? Stai bene? Ecco, è tornata la luce!
1: Calmo, stai calmo!
0: Oddio, moriremo tutti! Non voglio separarmi da te proprio ora che hai smesso di picchiarmi mentre dormo!
1: Calmo, stai calmo. La paura è una condizione mentale. Controllati, sangue freddo.
0: Moriremo tutti, lo so. Aia, aia.
1: Allora, o la smetti di frignare o giuro che ti disarticolo le spalle e ti faccio camminare come un ragno rovesciato.
0: Beh, se la mettiamo sul piano fisico non posso che cedere il passo.
2: Attenzione! Attenzione a tutti i passeggeri, è il comandante che vi parla.
1: Zitto, ecco il comandante, vedrai che non è nulla.
2: Si affonda, porco c***o! Che ciocco! Dio che botta! Salvatemi, dai!
0: La madonna, che persona diretta! Ma non ci sono dei corsi per comunicare notizie scioccanti e per gestire il panico dei passeggeri?
1: Forza, Supradin, dobbiamo salvarci il culo! Ora comando io, seguimi, e da questo momento vige la legge della salvezza. Chiunque si metta tra te e la tua vita deve crepare male, capito?
0: Ma forse non debbono evacuare prima donne e bambini?
1: Non nel mio universo, dove Erode ha dei fans e Bill Crosby ha fatto bene.
0: Figa, che bestia di Satana!
1: Dai, corri, ciappa un salvagente, corri assieme a me verso le scialuppe. Ti salvo io, Gilgio.
0: Ma io non mi chiamo Gilgio. Non è nemmeno un nome.
1: Andiamo!
0: Aia! Hai capito, caro diario provvisorio? È successo tutto in un attimo. Io ero così scioccato che ho perso i sensi mentre Cosa Fica si stava facendo varco fra i corpi delle persone stipate nelle scale dei ponti. L'ultima cosa che ricordo è lei che creava una zattera di corpi umani e utilizzava una gamba come remo. Poi mi sono svegliato su di una spiaggia con una tartaruga che cercava di scoparmi la bocca. Non so quale delle due sia stata l'esperienza più traumatizzante. Il naufragio o la tartaruga che mi scopava la faccia. Cioè, non sapevo che le tartarughe avessero pene così grandi. Beh, ora siamo su questa isolotta da giorni, in attesa che ci vengano a salvare. PS. Le cose stanno precipitando in fretta. Oggi ho mangiato la mia cacca. Però, per rendere la cosa più civile, l'ho impiattata con dei rami e delle foglie. Ed ho imparato a mie spese che non è vero che in momenti di emergenza mangeresti tutto alla Bear Grylls. La merda sa sempre di merda.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Nelle ultime puntate ho fatto un botto di views e vi ringrazio per il cazzo di affetto che mi date veramente. Veramente grazie, raga. Grazie.
2: Ma che fai? Piangi?
1: No, non sto piangendo. È che mi è entrato un milione di virus in un occhio. To, stronza! To! Un milione di virus! To!
2: Ma scusa, ma perché mi fai il gesto dell'ombrello? Io sono felice, li facciamo assieme i video. Sono parte del team.
1: Ma col cazzo, quattro occhi sparapidocchi. Io sono la star e tu sei una semplice sguatter.
2: Ma questo è veramente offensivo.
1: Suca!
2: Ma come?
1: Dai, mollami che mi sto crogiolando nella mia abnorme e surreale autostima.
2: Lo vedo.
1: Adesso, amici, vi scioccherò con l'esperimento di oggi, che darà inizio ad un nuovo ciclo che ho chiamato... L'esperimentone!
2: Ma che fai? Ti fai i suoni da solo con la bocca?
1: Sì, perché non sono proprio bravissimo con l'editing audio.
2: Ah, ok.
1: E nemmeno con quello video, a dirla tutta.
2: Effettivamente.
1: E anche nel posting non sono proprio un drago.
2: Già.
1: Ma tu me lo succhi uguale!
2: Wow, ma come sei pieno di te oggi? Mi spaventi! Sembri ubriachello!
1: Sì, sono strafatto di amarissimo Giannazzi. L'ho trovato nella credenza di nonna. Ho un pastone in bocca che mi sembra d'aver succhiato degli zoccoli di un asino.
2: Che schifo!
1: Dai, riprendi mentre posiziono il mio personale missile al quale ho posizionato una telecamera perché oggi, come un giovane e panciuto Elon Musk, lancerò il mio missile nella stratosfera e raccoglierò immagini pazzesche per poi recuperarlo dove deve atterrare secondo i miei calcoli precisissimi.
2: Ma no, dai, ma che dici? Ma veramente hai comprato un razzetto e lo vuoi lanciare nel cielo? Ma è pericolosissimo! Siamo vicino a un centro abitato!
1: Ma che cazzo dici? Chi ha comprato cosa, brutta scema? Ma che esperimentone! Sarebbe se non avessi costruito autonomamente l'oggetto in questione.
2: No, dai, non sei serio. Non hai costruito un razzo da solo?
1: Sì, cazzo, sì!
2: Ma sei matto?
1: Sì, cazzo, sì!
2: Ma dove hai imparato a costruire un razzo? E dove hai trovato il carburante?
1: Ma che cazzo ci vuole costruire un razzo, Emete? Prendi un tubo, lo riempi di benzina e dai fuoco dal basso.
2: No! No, non funziona così!
1: Sì, taci e guarda! 3, 2, 1, in culo a Musk!

0: verificare. Via!
1: Sì?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
1: Chi è, scusi?
2: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Guarda, le pazienza,
2: soltanto
1: tempo,
2: due minuti. Lei ascolta la radio. Stupida.
0: Zondaggi!
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Le posso rubare due minuti?
1: Faccio cosa?
2: Per un sondaggio sugli ascolti radiofonici, è molto importante.
1: Ma che parla?
2: Se sono Sabrina della Zondaggi.
1: Quasi sono a posto, sono
2: Sabrina. Vabbè, ma è una persona che non sta bene.
0: Zondaggi!
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
1: Chi è?
2: Sabrina, chiamo da Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Non sento.
2: La chiamo per... Lei ascolta Radio 105?
1: No.
2: Ha detto sì?
1: No.
2: Segno sì?
1: No, non ascolto Radio 105.
2: E che radio ascolta?
1: Non c'è la radio.
2: 105?
1: No.
2: Lo segno.
1: No, non ascolto la radio, ascolto, non c'è la radio. La televisione basta, non c'è la radio.
2: Sento male, lei guarda la TV di 105?
1: No, non guardo 105, no.
2: E 105 TV?
1: No.
2: 105 televisione canale 66?
1: Neanche.
2: E la televisione della radio?
1: Qualche volta c'è poco niente, però qualche volta.
2: Qualche volta lei guarda la televisione di Radio 105?
1: Sì.
2: 105 TV?
1: Sì.
2: Lo sapevo. Te lo segno allora. Va bene. La ringrazio.
1: Va bene, niente.
2: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Zondaggi!
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Chi parla?
2: Sono Sabrina della Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
2: Benissimo. Allora, se lei mi dà un secondo, io le elenco i nomi delle radio e lei mi dice se l'ascolto oppure no.
3: Ok.
2: Radio RTM?
3: No.
2: Radio Turbolenza?
3: No.
2: No. Radio 107.4?
3: No.
2: No. Radio di Gege?
3: DJ. No.
2: Radio M2 Po?
3: No.
2: Radio Mengoni?
3: No.
2: Radio Italiana Solo Musica Napoletana?
3: No.
2: Radio 105?
3: Sì.
2: Benissimo, adesso mi dirà, io le elencherò gli orari della giornata e lei mi dirà se ascolta o meno la radio in quel periodo del giorno. Lei ascolta Radio 105 dalle 6 alle 8 del mattino?
3: Sì.
2: Lei ascolta Radio 105 dalle 8 alle 10 del mattino?
3: Sì.
2: Dalle 10
3: alle...
2: Benissimo.
3: Allora, sì, dalle 10 alle
2: 12, 14.
3: Esatto.
2: 14, 16.
3: Esatto. Al lavoro, infatti tutto il giorno al lavoro.
2: Benissimo, perfetto, quindi fino alle 19.
3: Esatto.
2: Quindi metto che ascolta Radio 105 tutto il giorno. Quindi il suo programma preferito è?
3: Paolino e Marti, perché c'è anche mio marito che suggerisce i nomi, non li conosco, cioè...
2: Va benissimo.
3: Mi sento, ma non mi ricordo mai come si chiamano.
2: Paolino e Martin, perfetto, benissimo. Bene, la ringrazio molto. Buona giornata.
3: Niente, arrivederci.
0: Zondaggi!
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Chi è?
2: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
4: No.
2: E guarda la televisione della radio?
4: No, ma che cazzo sei che rompi i coglioni, che c'è la morte?
2: Ha detto Radio 105?
4: Chi te stramorta?
2: Radio 105?
4: Che è Radio 105? Chi te stramu?
2: Quindi sì, metto sì che l'ascolta.
4: Sì.
2: Benissimo.
4: Mannaggia, chi te stramorta e chi te morta, la tavola. E chiama la tavola, curruta a figlia puttana. Tu hai tutto arrastatore, no?
2: Tra le 14 e le 16 l'ascolta?
4: Ma che dici? Ma chi è? 14, 16,
2: la...
4: 14 e 16, fanno 30, paese mio.
2: La sua radio preferita?
4: La figa, qua chi è morto?
0: Zondaggi!
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
7: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
7: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
9: Sì!
7: Dai!
9: Sì!
7: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
9: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
7: Che cazzo!
9: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No,
10: scusa, vista.
7: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Ah, sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano
11: andata male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Oddio, anche a me, anche a me.
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
10: Con l'happy ending.
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
13: Cos'hai in mano?
7: Eh?
13: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon!
12: Valuta il film.
7: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Ho ricevuto dei poteri supereroiftici da uno stregone paffo che mi ha detto che grido Shazam! Divento ancora più incaffato contro i poteri forti. Vediamo. Shazam! Porca puttana, quanto mi fanno incaffare gli illuminati alle major! Infatti oggi li spacco ancora di più, anche grazie alle barrette proteiche della San Giovente, per un tricipite poffente. Ora posso rivelarvi altre verità del mondo che il signore oscuro Azazazazazot vuole infabbiare, ma io ve le rivelo! E allora, ricorda che sei forte, ma non sei antiproiettile! Piano, piano! Celiaco infame, per te solo pane! I cinesi a noi occidentali ci vedono tutti uguali! Oh Anna, significa famiglia, Lilo e Steve. Siamo nel 2023, ma l'alito pesante è ancora un tabù. Donkey Kong si chiama Donkey, che vuol dire asino, però è una scimmia. Ed ora tocca a voi! Io lo fo, che lo fo, lo fo, lo anche quando! Anche quando! Anche quando spero con tutto me stesso che Albano ritorni con Romina! Non fo l'unico! Ed ora una canzone! Per ora basta, ospiti! Ma ho intenzione di stare dietro ai ragazzi, alle tendenze dei giovani, ai trend, a

Comunque questa è la mia versione, in cui racconto di quanto sono un burlone, perché non bisogna mai fermare la voglia di fare scherzi e far sorridere la gente. Io faccio questi scherzi, ragazzi. Vai, maestro!

0: Only a 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cazzo!
3: Che c'è, Mirko? La finisci di cristonare che sto cercando di concentrarmi?
2: Che cazzo, non ricordo più la password del Mac, ho dentro tutto, non posso perdere i dati, sono fottuto, cazzo!
3: Ma minchia, tranqui, basta vedere un tutorial, è pieno di indiani geni del cazzo su YouTube.
2: Davvero? Si può risolvere il problema?
3: Ma sì, fidati, vuoi che lo faccio io?
2: Cazzo, stai attento, ti prego. Stai attento! Ostia, che dolore!
3: Ma dai, seguiamo passo passo l'indiano e siamo sereni. Fidati, l'ho fatto mille volte. Cazzo pensi che con un colpo di dito ti raso tutto?
4: Ehi, infatti!
2: Cos'ha detto?
3: Adesso metto questo ordine in programmazione, poi riavvio premendo R e... Orca troia!
2: Cosa?
3: Ah, figa, mi è scappato il dito!
2: Cosa?
3: Ho rasato tutto. Che strano.
5: Eh già. Che strano.
6: Figa, amore. Mi ha fatto dormire tutta la notte, sono stanchissimo.
7: Dai, amore, perdonami, però era arrapatissima, mi sentivo proprio bagascia.
6: Lo so, bagasciona, ma sai che da quando faccio il pendolare ho sempre paura di addormentarmi in treno.
7: Ma no, amore, è un Frecciarossa, fa 4 fermate in tutto e la tua è la terza. Stai sereno, chiedi a qualcuno di svegliarti oppure punta la sveglia nel telefono.
6: Sì, lo so che la mia è la terza, ma la quarta è Bari e noi abitiamo in Emilia.
7: Ma secondo te, ma dai, ma non è mica 3 anni che dormi e non ti svegli, dai. Ciao Stallone, buon viaggio.
6: Ciao bagasciona.
4: Ehi, infatti.
2: Biglietto. Ehi. Ehi.
6: Ma dove sono? Oh porca troia. Che saporaccio.
2: Voglio Biglietto.
6: No, sono a Bari, mi sono addormentato, ho saltato la fermata di Reggio Emilia.
2: Oh, che cazzo dici, voglio, Reggio Emilia la prossima.
6: Ah, meno male, guarda, meno male, pensavo di essermi addormentato. Ecco il biglietto.
2: Ecco a te, giovane, questo è tuo.
6: Cos'è?
2: La multa, giovane, il biglietto è scaduto ieri.
6: Ma non è possibile, questo è un Milano-Reggio andata.
2: E mo stiamo a fare Bari-Reggio ritorno, del giorno dopo.
6: La Madonna che dormita!
5: Bagascia non si può sentire. Non lo sento dal 96.
8: Mario, secondo me sei arrivato al limite. Se bevi ancora un po', vai fuori controllo.
9: Ma che cazzo stai dicendo? Reggo benissimo l'arco. Forza, festeggiamo! Auguri!
8: Ma non stiamo festeggiando niente, Mario. Dovevamo solo fare un aperitivo dopo l'ufficio. Credo che tu abbia un problema con l'alcol.
9: Ma che cazzo dici, amore mio?
8: Ma che amore? Va che son Fulvio,
9: oh! Fulvietto, ti ho mai detto che stai benissimo con i capelli biondi?
8: Ma sono calvo, porca troia, Mario, sei ubriaco fradicio. Dai che ti porto a casa, su.
9: No, ultimo goccetto.
8: No, ti porto a casa che sei ubriachissimo e poi potresti fare casini o robe di cui pentirti.
9: Ma va, dai, ancora un gin tonic, poi andiamo a casa. Promesso che andiamo a casa.
8: Va bene, ma poi ti porto a casa, che ho mia moglie che mi sta chiamando per la cena.
9: Giuro, andiamo senza fare cazzate.
8: Va bene.
4: Ehi, infatti!
9: Oh, che porca troia, che male alla testa. Oddio, mi sa che ho un problema con l'alcol. Oh, che mal di testa, figa, non mi ricordo un cazzo.
8: Buongiorno.
9: Porca troia, Fulvio, che cazzo fai nel mio letto con l'uccello di fuori?
8: Hai insistito, una cosa tira l'altra.
9: No, figa! Una cosa tira l'altra, si finisce in un club di spogliarelliste! Mica succhiare un cazzo!
5: Mi sa che hai un problema con l'alcol.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
12: Marco,
11: che apri, uè, ma hai sentito?
12: Adesso si tira giù le finestre qua.
11: Madonna, mi sembra la trombetta col
12: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
11: Marco, ma sento la puzza.
12: Hai cambiato culo.
11: Porca puttana.
12: Questo è un bianco.
11: Dai,
12: vai.
11: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, ma si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
12: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
11: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
12: Tortelli?
11: Boh. Ma tu.
12: Comunque belle però, obiettivamente.

0: This is the zoo, only for you.
1: Eccoci tornati! Sì, il super portale con le super applicazioni! Cosa? Non conosci App & Up? L'unico inimitabile app store con milioni e milioni di applicazioni per tutti i dispositivi in commercio e anche per i Walkman degli anni 80? E come sempre, non dimenticarti che ci trovi anche sul dark web! Cosa aspetti? Apri il browser e cerca...
2: App & Up!
3: E App & Up, il portale da... dove scaricare tutte le applicazioni.
1: E questa settimana al primo posto indiscusso di sempre,
4: Pet to Speech.
1: Sì, anche App & Up entra nel mondo delle intelligenze artificiali e crea la prima applicazione in assoluto che ti permetterà di parlare con il tuo animale domestico. Pet to Speech è molto semplice. Apri l'app, seleziona il tipo di animale e inquadralo. L'app farà il resto.
5: Ma che bello! Finalmente hanno fatto un'applicazione con la quale possiamo parlare. Sei contento, Birba? Apro l'app, seleziono gatto e ti inquadro.
6: Dai, dai, su, spogliati, come fai sempre. Inizia a toccarti, così poi mi struscio su di te. So che ti piace, stronza!
5: Ma Birba, sei un maniaco!
7: Disse quella che i cetrioli li usa e non li mangia.
1: Beh, si sa, gli animali assomigliano ai padroni. Con Pet to Speech potrai dialogare con il tuo animaletto domestico. Potrai anche registrarlo e postare il video su TikTok.
8: La foto di Chiara Ferragni.
9: Ehi, Gianfranco, guarda questo canale TikTok. C'è questa che fa parlare il suo criceto con quell'applicazione lì, Pet to Speech.
10: No, che figata, fa vedere!
5: Dai, Billy, fai vedere che bravo cricetino che sei e che sai fare la piroetta.
11: Sappi che prima o poi riuscirò ad uscire da qui e ti taglierò la gola mentre dormi. Mi basta finire la corsa su questa ruota. Dovrà pure portare da qualche parte. E a quel punto ti ucciderò.
1: Ma non ti abbattere, non tutti gli animali sono così. Infatti è appurato che il cane, che è il migliore amico dell'uomo, è anche l'animale con il quale si possono fare discorsi molto più complessi.
12: Amore, ho scaricato Pet to Speech, la proviamo su Fluffy?
13: Sì, amore, inizia che arriva.
12: Allora apro l'app, seleziono cane e inquadro Fluffy.
14: Oh, finalmente adesso puoi capirmi. È tutta la vita che sto cercando di comunicare con te, mio padrone, perché in questi anni sono riuscito a mettere a punto tramite una serie di esperimenti realizzati mentre tu e la tua dolce metà mi lasciavate a casa tutto il giorno. Una cura definitiva per il
12: Cazzo, mi si è scaricato il telefono!
13: Amore, ma cos'è che stava dicendo il cane?
12: Aspetta, dammi il tuo telefono, che il mio è scarico. Ecco, Fluffy, cosa stavi dicendo?
15: Fame.
12: No, Fluffy, mi dicevi che avevi scoperto una cura di qualcosa.
15: Palla.
13: Amore, ma sei sicuro che questa app funzioni? Scusa.
12: Sì, mi stava dicendo che aveva trovato qualcosa. Ripeti, Fluffy, fai il bravo cane. Dai, Fluffy.
15: Cacca.
1: Attenzione, l'applicazione funziona solo con iPhone. Pet to Speech è un'applicazione...
2: App & Up.
1: Con i primi 100 abbonamenti direttamente dal dark web.
4: Fotocopiami.
1: Tutti i metodi e le illustrazioni che ti spiegano come realizzare dei documenti falsi.
13: E

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Caspita, come urli!
3: Lo so, la pelle è sensibilissima!
2: Ci siamo quasi, un po' di pazienza!
3: Sì! Tengo duro! Sono troppo felice, sono anni che desidero questa scritta in cinese!
2: Ecco, bravo! Sta venendo una figata, eh! Ma come hai trovato il significato?
3: Ho un amico italo-cinese che non sentivo da un po' e l'ho chiamato per darmi una mano a scrivermi giusto il testo!
2: E cos'è che vuol dire?
3: Vuol dire viva la vita e molla i problemi.
2: Beh, figo.
3: Sì.
2: Ma come mai non vi sentite più tu e il tuo amico?
3: Sono storie complicate. Avevamo litigato per una donna.
2: Ah, cazzo, la figa fa disastri.
3: Colpa della mia ex. Ci aveva un pelo messo contro, ma poi col tempo le cose cambiano e i veri amici si ritrovano.
2: Bene, bene, bravo. Allora qua, ecco. Finito, ma che bello.
3: Top. Giusto per stasera che sono al ristorante cinese con la mia nuova figa e faccio il fenomeno.
4: Ehi, infatti.
5: Che fame, amore.
3: Già, aspetta un attimo che chiamo il cameriere. Scusa.
5: Ma che gesto fai col braccio? Ma che figo il tatuaggio in cinese!
6: Ecco segnale. Deve ordinare?
3: Sì, grazie. Guardi.
6: Ma che bello tatuaggio in cinese!
3: Già! Scusi, ma perché ride?
6: Voi italiani molto strani.
3: Perché?
6: Se mio amico ha fatto di sesso di sedele con mia fidanzata, io non scrivo sul mio braccio per sempre. È un po' strano.
3: Figlio di puttana!
6: Sì, scritto anche questo, seconda liga.
7: Già, i veri amici si ritrovano. Te capì il cincen?
8: Amore, quel tipo mi sta fissando.
2: Chi? Chi è?
8: Quello lì, con la faccia da viscido, seduto là sulla panchina.
2: Ma no, amore, dai, magari sarà una tua impressione.
8: No, ti dico, guarda che mi fissa, lo fa da un'ora. Uno sguardo gelido, fa venire i brividi.
2: Bastardo, deve essere un mezzo maniaco. Mannaggia, non si può nemmeno stare al parco Serena a limonare con la fidanzata.
8: Dai, andiamo da un'altra parte, va?
2: Andiamo col cazzo che mi sposto! Pago le tasse, sono un cittadino e non mi piego! Che se ne vada lui, sto maniaco di merda!
8: Dai, amore, non creiamo dei problemi.
2: No! Adesso mi alzo e gli molo un pugno a sto cazzo di testa di cazzo maniaco!
8: No, amore...
2: Sì, ho detto che sono stufo di essere sempre vissato in questa città allo sbaraglio!
8: Ma dove vai?
2: Vado a dargli una sonora lezione!
4: Ehi,
2: tu, maniaco del cazzo, cazzo ti fissi?
4: Chi è? Con chi parla? Sento una voce...
2: Ecco, così impari a fissare le belle ragazze, maniaco del cazzo!
5: Papà, ecco il gelato! Oh mio Dio, papà, ma che fai lì per terra?
4: Chi è?
5: Ecco, il bastone, sono io, tranquillo!
2: Come il bastone?
4: Non lo so, piccola, ero qui che mi godevo l'aria fresca. Ma dove sei? Che non ti trovo. Ad un tratto ho sentito urlare qualcuno che mi arriva. E poi mi è arrivato un colpo al viso, sono caduto.
5: Scusi, ma lei ha visto cosa è successo a mio papà non vedente?
2: Sì, è stata un... Ho visto, ero qui, ho visto tutto. Allora, è passata una gang di Maranza ed è corsa di là. Che schifo, guarda, mi dispiace per suo papà, l'ho visto tutto, Questa città ormai è proprio allo sbando.
5: Accidenti, ma papà, stai bene?
4: Sì, mi giro solo un po' la testa.
5: Bastardi.
2: Sì, bastardi.
7: Già, cazzo ti fissi.
9: Salve, posso esserle utile?
10: Sì, vorrei fare un regalo alla mia fidanzata.
9: Oh, yeah, al posto giusto.
10: Avrei visto quel modello color oro.
9: Scusi, ma...
10: Cosa?
9: Quella è la Birkin di J.Lo.
10: Oh, che meraviglia, ne sarà felice la mia fidanzata.
9: guardi, le faccio vedere qualcosa magari meno importante. Credo che non abbia colto.
10: No, mi piace quella. Poi la mia fidanzata ci piace tanto, Jennifer Lopez. Ma è usata da lei o è solo firmata?
9: No, è una capsule.
10: No, non bevo caffè in cialde, grazie.
9: Senta, signore, mi perdoni, sarò schietto e franco, ma credo che lei non possa permettersela né ora né fra due vite. Stiamo parlando di una borsetta da 130.000 euro.
10: Ah,
9: 130.000 euro, ha capito?
10: Sì.
11: Senta, non ho tempo da perdere, potrebbe gentilmente uscire dalla boutique.
10: Ha cambiato accento, ma che modi, scusi Non mi hanno mai trattato così male. Ne parlerò al proprietario.
11: Sì, sì, certo. Mi saluti il signor Hermes.
12: Fa culo. Ehi, fatti!
13: Mi scusi se ho ritardato. L'autista non trovava il luogo per sostare con la Rolls. Signor Elkan Brackenburer Camilleri Gonzaga.
10: Sì, vabbè, tanto qui avevo finito.
7: Che figura di merda.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: Caro diario provvisorio, eccoci ancora qui a raccontarti come procede questa sventura su questa isola deserta nel mare dei Caraibi, dove ci siamo ritrovati dopo un naufragio della nave sulla quale stavamo passando le vacanze. Ecco un nuovo aggiornamento. Giorno 3. Ritorno alla normalità. Amore, hai visto le faglie da culo?
1: Sono in terra, di fianco al buco water nel bagno invisibile.
0: Che profumino! Stai preparando la colazione, amore?
1: No, ho scorreggiato.
0: Ah, scusa, non è colpa mia. È che da quando ho assaggiato le feci per sfamarmi, i primi giorni di permanenza qui su quest'isola, credo di avere un pelo di confusione in testa riguardo il cibo commestibile.
1: Senti, oggi che si fa? Pensavo di andare in spiaggia a fissare il vuoto mentre la pelle delle nostre scottature vola via e gabbiane ci sorvolano sperando di vederci accasciare a terra privi di vita, così da potersi sfamare con le nostre parti molli.
0: Wow, anche oggi?
1: Senti, un compito da darti. Purtroppo, come sai, le nostre scorte alimentari stanno finendo, quindi a breve dovremo ingegnarci per trovare altre soluzioni.
0: Vuoi dire che abbiamo già divorato tutti i superstiti?
1: Non avendo frigoriferi, con un cristiano ci fai due pasti. Poi la carne va male, considerando che oggi è il terzo giorno, tre cristiani. Ne rimangono altri quattro in giro per l'isola che si nascondono e poi è un casino.
0: Ma scusa, amore, ma se invece di divorare i passeggeri superstiti...
1: Ne rimangono altri quattro in giro per l'isola che si nascondono e poi è un casino.
0: Ma scusa, amore, ma se invece di divorare i passeggeri

0: un serpente ogni tanto, giusto per variare. Sai, comincio un po' ad avere gli incubi di notte, a pensare ai volti impauriti delle tue vittime, mentre decidi da che parte cominciare a mangiarle. Cioè, finché era sopravvivenza, ok. Ma ora credo che tu stia un attimo degenerando in una sorta di sadismo.
1: Ma che cazzo dici, cretino? Smettila di dire cazzate e passami il mio femore ascia e il mio elmo fatto di crani umani, che è ora della caccia alla pappa.
0: Appunto, dico. Hai sentito? Un elicottero! I soccorsi!
1: Maledetti, con tutto questo casino mi fanno scappare le prede.
0: Amore, ma sei scema? Ci sono venuti a salvare! Bisogna farci notare in qualche modo! Ma perché non fai nulla?
1: Amore, purtroppo è troppo tardi. La lunga permanenza in questo luogo selvaggio ci ha cambiato profondamente. Ed ora è questa la vita che sappiamo vivere. Non riusciremmo più a reintegrarci nella civiltà moderna.
0: Ma che cazzo dici che siamo qui da 3 giorni? C'ho una voglia di Candy Crush nel traffico che fa paura, stronza! Ehi, siamo qui! Siamo qui, ehi! Ehi! Siamo qui, veniteci a salvare! Ehi! Ehi!
1: A chi hai detto, stronza?
0: Io, stronza? Non capisco, non so di che parli. Ehi! Siamo qui, veniteci a salvare!
1: A chi hai dato della stronza?
0: Amore, ma ti sembra il momento di stare a fare delle discussioni su chi ha detto cosa? Dobbiamo farci vedere dall'elicottero, è la nostra speranza di salvezza.
1: A chi hai dato della stronza?
0: Vista l'insistenza, credo un semplice scusa non possa cambiare le sorti della discussione, giusto?
1: A chi hai dato della stronza?
0: E lo prendo come un sì?
1: A chi hai dato della stronza?
0: Non puoi picchiarmi, porto gli occhiali.
1: Non sono occhiali, sono le tue dita. Ma che puzza!
0: Scusa, mi sono cagato addosso dalla paura. Hai capito, caro diario provvisorio? Oggi abbiamo perso un'occasione importante per andarcene da quest'isola maledetta. È tutto per una parola sbagliata. Non si dovrebbe litigare fra compagni di vita, e tantomeno di sventura. Comunque, appena riesco a sfilarmi il cocco, che cosa fica mi ha incastrato nel culo, ci faccio pace. Fa sempre così, si arrabbia, ma poi bastano 2 coccole e gli passa. PS, so che non dovrei dirlo, ma il cocco non ha faticato ad entrare. Cioè, un po' mi è piaciuto. Questa cosa mi spaventa un pelo. PS2, la cosa del cocco in culo vorrei rimanesse un segreto. Non so come affrontarla sul piano sentimentale.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Pescio, pescio freschissimo, pescio, pescio, pescio!
3: Salve, che bei pesci, ma sono freschi veramente?
2: Signora, ma con chi sta a crediti parlando? Io sono Vito De Francesco, il re del pesce fresco. So famoso anche tu su TikTok! Pescio fresco!
3: Ah, certo, allora prenderei quel bel branzino lì, anche se, insomma, l'odore non è poi così invitante.
2: Ma signora, so pesci, mica attrici di Hollywood, mica c'è nel Chanel sotto il mare. Odorone di pescio bello fresco.
3: Vabbè, ma va bene al forno?
2: Signor, so mica cracco, lo fa come gli pare, fresco, è fresco.

0: Sì, sì, ho capito, va bene. Ecco, tenga il resto come mancia simpatia.
1: Grazie signora, vedrà che bella. Parola di vita di Francesco,
0: il re del pesce fresco. Sì, sì, certo, va bene, salve.
2: Ehi, forti!
0: Scusi, lei!
1: Sì signora, salve, era buono il branzino.
0: Ma lei si vergogni, quando l'hai viscerato ci ho trovato dentro uno spazzolino e un tubetto di dentifricio.
1: Minchia signora, non ho contenta.
0: Ma perché dovrei esserlo? Che schifo, non è roba sana.
1: Ma come che schifo, era pure uno che ci teneva i denti, più sano di così.
3: E Zelig muto.
0: Amore, vorrei provare una roba erotica con te.
4: Amore, eh? Vuoi stupirmi con i vestiti un po' da troiona, eh? Bella stronza.
0: Una mia amica mi ha detto che il suo uomo impazzisce per il massaggio prostatico durante l'amplesso.
4: Massaggio di che cazzo hai detto? Scusa, non ho capito.
0: Ma sì, dai, il ditino birichino nel sederino mentre ti faccio quell'altra robina lì, dai, capito, no?
4: Ma sei scema? Ma secondo te mi faccio mettere un dito al culo mentre mi succhi l'uccello? Ma sei impazzita proprio?
0: Ma amore, dai, ma non fare il retrogrado, sarò delicata.
4: No amore, te lo dico subito, non se ne parla. E poi che schifo, dai.
0: Amore, non è che ti infilo il dito fino al fondo del colon, eh? Basta solo una leggera stimolazione.
4: No dai, no. E poi se mi prendi anche la vena cacatoria?
0: Ma che cazzo dici, amore, ma non esiste la vena cacatoria. Ma di che diamine stai parlando, dai, sei un fifone.
4: No! Non dirmi mai che sono un fifone! Sai che non lo sopporto, eh? Oh!
0: Sì, sei un fifone, hai paura anche degli scarafaggi e mi tocca sempre essere io ad ammazzarli!
4: Ma scusa, cosa cazzo c'entra lo scarafaggio col dito del culo?
0: Beh, senti, io sono arrapata, dai! Dai! Vediamo se ti convinco con il mio metodo infallibile!
4: No, bastarda, stai ferma, no! Stai ferma! Che fai? Oh, la madonna amore, ogni tanto soffio che mi escono le mutande dal culo.
0: Al tuo culetto ci penso io adesso amore.
4: No. Ferma. Ah, la vena cacatoria.
0: Smettila, non esiste la vena cacatoria.
2: Ehi, fatti.
0: Che schifo.
4: Te l'avevo detto di non farlo.
3: La vena cacatoria Esiste.
5: Oh, soci, com'è? Cazzo, Fabio, finalmente!
6: Lo so, ci ho avuto quello strappetto lì e mica non me la sentivo di ricominciare gli allenamenti, raga.
5: Ma secondo me è presto per ricominciare a calcetto, zio.
6: Ma va, guarda che sono stato quasi professionista e da giovane quasi giovanile del Milan. Secondo te mi fermo per uno strappetto, dai, come stai?
5: Sì, ma zio... Hai 50 anni.
6: 49.
5: Il fisico non è più quello di un quasi professionista e quasi giovanili del Milan.
6: Vaffanculo, dai, passa, oh! Fammi andare che sono forte, fammi andare!
2: Ehi, fatti!
5: Va bene, dai, ecco, bello!
6: Eccolo, salto l'impetto da sopra!
5: Porca troia, si vede il femore che spunta dalla gamba! Chiamate un'ambulanza!
6: Cazzo!
3: Ora sei anche quasi un coglione.
7: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
8: Lo Zoo di 105.
9: Questo è Cobra Khan.
10: Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Lo scontro finale, la resa dei conti, il momento clou è alle porte. È giunto infatti il giorno del torneo che deciderà chi fra il dojo del Cobra Khan comandato da Terry Silver e il dojo del Cobra Khan Khan di Johnny Lawrence avrà diritto a sopravvivere. Purtroppo le prospettive non sono rosee per il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti. A causa di una serie di sfighe che al confronto la storia della famiglia Kennedy sembra Happy Days, Johnny Lawrence si sta per presentare senza neppure un allievo.
11: Pittore! La falciatrice!
12: Johnny Lawrence, i miei allievi sono tutti qui. Dove cazzo hai messo i tuoi, buffone di merda?
13: È in ospedale, erano tutti denutriti e rachitici. E in più il mio Johnny li ha spaccati di botte, perché anche quello di 7 anni aveva il cazzo più grande del suo.
14: Ah, pareva che è arrivata l'assassina dei cazzi. Assassina dei cazzi e dei miei coglioni. Strammarda con lo stronzo strabico dei nuvoli. Ma perché non te fai una palata dei cazzi tuoi?
12: Allora, se non hai allievi da far partecipare al torneo, vuol dire che la vittoria è mia a tavolino. Un applauso allievi del Cobra Khan. Bravi.
14: Grande, sei un grande. E il tavolino te lo cala in tal cul. Boia, ti è quella roia di tomare quello stronzo can. Non sei mia finia, chiedo capio, perché mi goni idea, chiedo capio. Mi trovo sempre la soluzione all'ultimo momento.
15: Mi dispiace, Johnny, sei un pezzente perdente di merda. Il cattivone ha ragione, dovevi pensarci prima. A proposito, perché state facendo il torneo a casa mia?
14: Bene, che altro posto?
15: C'è un palazzetto dello sport, ci stanno dentro 4.000 persone.
14: Sì, ma...
15: ci sono 500 persone fuori che vogliono entrare in
14: casa. Ma dai, ma domanda, $500?
15: Ma perché sempre a casa mia, senza neanche il permesso? Comunque, quel che è giusto è giusto. E io ho giusto due puttane da 10.000 euro che mi aspettano nella Rolls Royce. Rolls Royce è quella macchina che tu non potrai vedere mai neanche come screensaver del tuo telefono di merda.
14: Sei qui col tacchino in cima?
15: Sì, tacchino.
14: C'è tacchino? Ma come mai ti si catta la macchina col tacchino sopra?
15: Perché costa più di quanto valgono i tuoi due reni.
14: Ma sei una macchina di merda, che sembra un carro funebre, boia.
15: Madonna, sai che anche solo l'odore non sarai mai neanche com'è.
14: Lo capi ora, ti la macchina col beccacin.
15: Mi hai rotto i coglioni.
14: Boia.
12: Mi fai pena, Johnny Lawrence, ma guardati, hai 65 anni, il conto in banca è in rosso, sembri Pippo Franco tinto di biondo, la prostata verde e la moglie che si scopa chiunque abbia almeno un occhio a mandorla. Voglio darti un'ultima possibilità, ci batteremo io e te, e se mi sconfiggerai lascerò per sempre il paese e il dojo del Cobra Khan Khan tornerà a essere tuo.
16: No, capo, non mi sembra una buona idea.
15: Anche a me sembra una cattiva idea. Sei troppo vecchio e rovinato dalla coca.
16: E poi lui beve tanto, magari ti prende a bottigliate.
12: Tranquilli, ragazzi, so quello che faccio. Allora, che ne dici, Johnny Lawrence? Sei pronto a batterti come ai vecchi tempi?
14: Ma straboia, non aggiungere altro canco di indemarda. Fiorello vecchio, cante squarto. Porca anche il culo. Lo straboia, non aspettavo altro nella vita. Ti sia cometa de alley, baia.
12: Bene, bene, benissimo. E per farti vedere come sono onesto, lascerò che sia quella mangiatrice di asiatici di tua moglie a fare da arbitro per il nostro incontro.
14: No, non capisci un caso, non sa niente, ma è già tanto che sa fare i piatti. Dai, lascia fuori la mia moglie, che sei una cogliona de marra, mangia cazzi dei cinesi. Vieni, fate sotto, strambo, che te, sai che te levo i denti uno, il 3, il 5, il 7, te faccio diventare un aratro, merda.
13: Comunque, in quanto arbitro di questo incontro de karate, do ufficialmente inizio al combattimento con il gong e la scorreggia de ritto.
14: Mi capita veramente, come fai a comandare?
15: Quella donna ha scorreggiato.
14: Sì, casa tua.
12: In guardia, Johnny Lawrence. Ora ti farò vedere il mio colpo segreto. Orco! Oh, la mano! Oh, la mano! Oh, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano!
14: Ci hai fatto male?
12: Sì!
14: Casboro! Sorborante! Oh, ma te giuro, ma neanche al superenalotto. Sai che ho appena cattato gratta e sbora, un colpo da solo ti sei fatto male. Maledetto Lorenzo Lamas, vecchio dei miei coglioni. Guarda, non infierisco che ti si inammarra. Guarda, con un dito. Straporco.
12: No, basta, ti prego, mi arrendo.
14: Stavo preparando ancora il colpo. Lo spostamento d'aria, tanto ho ucciso del raffreddore. Boia.
13: E il combattimento è concluso. Come arbitro ufficiale dell'incontro, dichiaro vincitore il malvagio Terry Silver!
14: Guarda che ti si fora come una mina, ti si arroia di mano, ma come ti viene in mente?
13: Amore, Johnny, scusami tanto, ma Terry Silver mi ha promesso che se lo lasciavo vincere mi regalava una fornitura a vita dei cazzi cinesi. Sai come si dice, no? Al culo non si comanda.
14: Ma chi cazzo lo dice sta butanata? Ma mai sentita la vita mia? Ma per 4 cassetti cinesi te li andavo a tagliare io a Chinatown? Con un cavatapi ti importava a casa? Boh, torteli se vuoi!
17: Buongiorno, io essere cinese chiamato da Terry Silver per venire a scopare puttanona.
14: Poi puttanona, se mai moglie comunque, se mi solo che posso dire che è una roia, no tica.
13: Se prego si accomodi pure nella camera da letto da Daniel LaRusso, arrivo subito.
15: Permesso? Non è chiedo permesso in casa mia.
14: Ah, ti sento un'acca?
15: Eh sì.
14: Come è andato il giro sulla macchina col becchino?
15: Non sono riuscito a uscire, pieno di gente fuori.
14: Vara, senti.
15: Dov'è tua moglie?
14: Volevo avvisarti appunto di sta roba, che è stata un... Ti sei parsa una roba. E sei in camera tua che sta... sta gustando un cinese.
15: Ma come? Come scopare a casa mia?
14: Sì, però con un cinese.
13: Scusate, dove sta la carta igienica?
14: Caccia la sbarra.
15: L'importante è che non abbia cagato.
13: E il profumatore per l'ambiente c'è?
14: A caganca.
15: Porco.
14: Oh, è karate. Guarda che ringhe.
15: A casa mia spacco quello che voglio.
14: Chi sito blanco?
8: Radio 105.

0: eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu, bom, buam, bam, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai. Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florent?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florent.
4: No, Ray Florent, che è a Firenze.
3: E questi gym dell'astronave?
4: Dell'astronave.
3: Questi gym cos'è che è? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Chi si chiama così? Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'è in bocca?
3: C'è
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. Aspi, me, me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. Psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! No, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rais Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Bello!
0: Cosa ne sarebbe oggi delle soap opere se non ci fosse stato il grande Rodrigo Fungia della Muerte? Difficile dirlo, perché negli ultimi 30 anni questo divo indiscusso delle telenovelas ha accompagnato milioni e milioni di telespettatrici attraverso quella difficile fase della vita comunemente conosciuta come menopausa isterica. Purtroppo, dalla sera dello scorso 18 febbraio, di questa star assoluta del piccolo schermo si sono perse completamente le tracce. Sì, pronto?
5: Scusa Marta, ti interrompo, l'Ascoli è in vantaggio a Cesena, l'Ascoli è in vantaggio a Cesena, ha segnato Spilungone, Ascoli 1, Cesena 0, a te la linea.
0: Grazie, forse un'interferenza. Una carriera fulminante quella di Rodrigo Fungia della Muerte, iniziata a soli 19 anni, quando viene scelto per il ruolo di Juan Cazzo, il servo senza buco del culo, coprotagonista di Incantesimo sul Mestruo, la serie messicana che narra le vicende di una famiglia benestante caduta in rovina a causa dell'emofilia vaginale della primogenita Anna Baracca. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
5: Pronto?
0: Sì, pronto, mi dica.
5: Ho chiamato per prenotarmi per venire a fare l'esibizione.
0: No, guardi, noi forse le ha chiamato perché ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte.
5: Io sono quello che suona l'arpa con l'ano.
0: Come, scusi?
5: Non è il programma dei Guinness?
0: No, ma come fa a suonare l'arpa con l'ano? Sono curiosa, scusi se glielo chiedo.
5: È il programma dei Guinness?
0: No.
5: Allora, non, che te ne frega a te?
0: Ma lei ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte?
5: Suona l'arpa con l'ano?
0: Non lo so io, me lo dica lei.
5: Conoscete qualcuno che suona la chitarra col cazzo?
0: Dopo Incantesimo sul Mestruo, per Rodrigo arriva inaspettato anche il primo ruolo da protagonista. Per diversi anni il pubblico lo apprezzerà infatti nei panni di Frate Mandrillo. Un uomo di chiesa che percorre le tortuose strade del Sud America in groppa al Fido Scrotozzo, un asino superdotato che nelle notti di luna piena si trasforma in una biblioteca piena di libri che parlano male dei nani.
5: Pareggio del Cesena, pareggio del Cesena, Bruno Tofa su calcio d'angolo, Bruno Tofa riporta il Cesena in parità, Ascoli 1, Cesena 1, Marta.
0: Inizia ad essere avvincente questa partita. La serie purtroppo venne cancellata a causa...
5: Annullato al VAR. Bruno Tofa furioso, ammonizione per Tofa, annullato al VAR, Ascoli 1, Cesena 0.
0: Era un evidente fuorigioco.
5: Tocco di mano, controllo di mano.
0: La serie purtroppo venne cancellata a causa degli ascolti troppo alti. Così Rodrigo Fungia della Muerte accetta quello che sarà forse il ruolo più importante della sua carriera. Stiamo ovviamente parlando del... Pronto?
6: Non mi dire niente. Ti chiami Maria?
0: No.
6: Ti vedo Maria. È il tuo problema d'amore per quello che hai chiamato?
0: No.
6: Facciamo le carte Maria. Allora tu Maria hai 34 anni.
0: No.
6: Sei sposata ma l'amore non è corrisposto.
0: No.
6: Allora Maria, io vedo, fai un lavoro che odi, tu sei un'impiegata?
0: No, conduco un programma televisivo.
6: Allora Maria, allora prima di tutto adesso proviamo a fare i tarocchi, il telesa... No, mi spiace, hai subito un lutto di recente.
0: No, per fortuna no.
6: Ah, capito, adesso vedi, le carte non mentono, le carte dicono che hai la zoppia, sei zoppa?
0: No.
6: L'impiccato, sei morta?
0: No, neanche, le sto parlando.
6: Perfetto, Maria. Ci sentiamo, ma...
0: D'accordo.
6: Forse che magari sono un pelo più preciso, Maria.
0: Sì, dicevo, parlavamo ovviamente del ruolo del gagliardo filibustiere Don Filetto, mattatore indiscusso della serie Non sboccate dal boccaporto. Vincitrice di ben 7 clisteri d'argento al Festival della TV di Santiago del Cile.
5: Ancora Spilungone per il raddoppio dell'Ascoli. Spilungone, questa volta con un colpo di tacco da centrocampo. Spilungone raddoppia per l'Ascoli dopo il gol annullato al Cesena a Bruno Tofa, furioso, che ha preso il cartellino rosso adesso. Cartellino rosso per Bruno Tofa. Raddoppia Spilungone, Ascoli 2, Cesena 0.
0: È all'apice della carriera Spilungone.
5: 44 anni, l'ultima partita era la partita d'addio.
0: Meritato. La sera della sua scomparsa, invece, Rodrigo Fungia della Muerte aveva terminato di girare il suo primo film da regista, L'armadillo che pisciava dal balcone sbagliato, una coproduzione italo-pugliese per la quale si era indebitato fino al collo, giungendo addirittura a vendere i famosi baffetti di sperma indossati per il ruolo di Mastro Bocchino, il falegname goloso dell'omonima miniserie Rai. Per sfuggire ai creditori, Rodrigo aveva scelto di tornare a casa percorrendo una strada diversa, fermandosi in una tabaccheria per comprare un sigaro. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con il grande Rodrigo Fungia della Muerte.
3: Sì, me lo ricordo benissimo. Puzzava di piscia di armadillo ed era molto triste. Mi chiede un sigaro da 2 soldi, un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, vamos, olé, olé, sono ricco, fa culo a tutti o me ne torno in Messico. E poi corso via saltellando come se avesse vinto la lotteria.
5: Sì, scusa, interrompo il tabaccaio. 3° gol dell'Ascoli. Ancora spilungone, questa volta in tuffo di testa dalla propria area di rigore. Un gol rocambolesco, Ascoli 3, Cesena 0.
0: Beh, mi riempie di gioia questa cosa, perché veramente per la sua onorata carriera il fatto che Spilungone abbia fatto 3 gol nella sua ultima partita è veramente una bella notizia.
5: Nel frattempo Bruno Tofa radiato a vita, dopo l'espulsione torna in campo, picchia l'allenatore avversario con l'allenatore avversario e viene espulso a vita, Bruno Tofa espulso a vita.
0: Bene, questa purtroppo è l'ultima testimonianza che abbiamo del grande attore. Dal canto loro gli inquirenti brancolano nel branco e finora l'ipotesi più accreditata è che Fungia della Muerte sia stato rapito da uno sciame di api allo scopo di farne la nuova regina del loro alveare. Abbiamo ancora una telefonata in chiusura.
6: Pronto, sono il mago Tutankhamon.
0: Lei è il signore di prima?
6: Non mi dica niente, tu ti chiami Maria.
0: No, sono la stessa di prima, non mi chiamavo Maria neanche prima.
6: Allora Maria, io vedo le carte, la disperazione perché hai tuo figlio militare.
0: Non ho figli.
6: E senti il disagio della lontananza. Aspetta, c'è uno spirito che ti vuole bene, lo spirito del papà.
0: Mio padre è in vita.
6: Tuo padre che se n'è andato troppo presto.
0: No, è vivissimo.
6: La mamma?
0: No, è anche lei, è viva.
6: Fratello, cugino?
0: Non ho fratelli o cugini.
6: Morto qualcuno di recente?
0: No.
6: Allora è per quello, la delusione di non essere orfano.
0: Ma io... Scusi.
5: Interrompo ancora, Marta, è morto Spilungone, improvvisamente. Su calcio d'angolo, qualcuno gliel'ha mischiata. Qua dicono forse un mago Tutankhamon, non sappiamo. È morto Spilungone nel giorno dell'addio della sua carriera. Ascoli 3, Cesena 0. Ma è morto Spilungone.
0: Scusi, signor mago Tutankhamon, ora sono in lutto.
7: Ah, ecco. Ce l'ha presa. Allora sono 50 euro che mi deve mandare.
0: Io non l'ho chiamata.
7: Indirizzo in sottoimpressione. Non
0: la vedo.
7: Ci possiamo vedere magari settimana prossima presso il mio studio. Vieni in lingerie.
0: Bene, come sempre noi di Chi l'ha svisto non perdiamo la speranza e continuiamo ad indagare. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è infatti pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere immediatamente al nostro indirizzo mail, che è: metà degli stronzi di cane che vedete sui marciapiedi in realtà li cago io durante la notte, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
5: Carciofato in zona Cesarini al 47esimo segna con il cadavere di Spilungone, lanciando il cadavere di Spilungone verso la palla, e sono 4, Ascoli 4, Cesena 0.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it, mi chiamo Claudio e sono di Milano. Scusi se la disturbo, ma avrei un dubbio e vorrei chiedere un suo consulto, dopo che un amico mi ha consigliato di provare a rivolgermi ad un portale online invece del medico di base, perché dice che sono tutti corrotti dalle case farmaceutiche.
3: Gentilissimo Claudio, ahimè il suo amico ha perfettamente ragione e sono felice che abbia ascoltato il suo consiglio. Infatti io mi posso ritenere uno dei pochi puri che è rimasto nell'ambiente, virgola, non accettando le imposizioni delle lobby, punto esclamativo. In cosa posso esserle d'aiuto?
2: Credo di aver sviluppato delle allergie, ma non ne sono certo. Ho dei sintomi strani con certi alimenti e in certi luoghi.
3: Vabbè, tagliamo la testa al topo e facciamo un breve consulto video, se è d'accordo. Ma solo se hai in casa dei prodotti BioPharm.
2: Ma in che senso?
3: Loro sono i migliori, virgola. Ha mai provato il Simplalin gocce? È meraviglioso per le nevralgie, virgola. Magari quando ha tempo clicchi sulle pop-up che le ho mandato, così in rapida sequenza.
2: Ma mi scusi, ma non stava dicendo che lei non era piegato alle case farmaceutiche?
3: Dai, adesso il contestatore. Dai su, Che Guevara, clicca sul link che oggi c'ho la giornata piena.
4: Eccomi, dottore, buongiorno.
3: Accidenti, lei ha una fortissima rinite. Probabilmente dipende dalle allergie di cui mi parlava.
4: Credo anch'io.
3: Ah, è sul posto di lavoro? Fa lo svuota cantine?
4: No, ma perché mi fa questa domanda?
3: Vedo che è in mezzo a un porcile, una cantina devastata di porcherie, c'è roba ovunque. Una cloaca infame di cianfrusaglie, che schifo.
4: Ma veramente io, dottore, sarei nel salotto di casa mia?
3: Pensavo...
4: Cosa, dottore?
3: No, niente, ho visto i passeggini accatastati, ecco. Ha molti figli?
4: No, sono single.
3: Ma scusi, la pila di vestiti, credo femminili, alle sue spalle nelle buste?
4: È che non mi piace lo spreco e quando vedo le cose buttate per strada le porto a casa per dargli una seconda vita.
3: Legge molto?
4: No, non tanto.
3: Mi scusi, ci sono pigni di libri ovunque e credo che su uno ci sia anche un topo che sta cagando. Lo vedo proprio in una posizione con la coda alzata.
4: Ah, maledetto topaccio! Credo abbia fatto la tana da qualche parte, ma come vede c'è molta roba e fatico a trovarlo.
3: Mi faccia capire. Lei crede di soffrire di allergie perché starnutisce spesso?
4: Eh sì.
3: Ho capito. Guardi, signor caro sciattone sporcacciozzi, vedendo l'ambiente dove dimora è già tanto che non sia il paziente zero di un'epidemia di peste.
4: Ma che dice?
3: Dai, zozzone! Figa, non hai una casa, è un cacatoio, una cloaca carica di virus, sporcizia. Figa, dai, ci sono gli scarafaggi che spostano i mobili per farsi spazio per passare.
4: Dove? Dove li vede sti bastardi? Mi scappano sempre.
3: No, dai, scherzavo, ma c'è veramente gli scarafaggi per casa. E ti preoccupi degli sternuti? Figa, confronto la baraccopoli di Mumbai e Monte Carlo.
4: Allora lei crede che i miei problemi di salute possano dipendere dal leggerissimo disordine che ho in casa?
3: No, quello non è disordine. È un tuffo nel culo di un gigante che si è ingoiato una discarica. Poi se l'è cagata fra le sue mura. Lei non ha bisogno di un allergologo, ma del napalm.
4: Beh, adesso non esageri, dottore.
3: Ma come non esageri? Ci sono due colombi che le stanno cagando nel piatto alle spalle.
4: Sciò, maledetti! È la mia colazione!
3: Ma che cazzo fa? Si mangia il guano dei colombi.
4: No, l'ho spostato con la forchetta.
3: Ah, vabbè, questo è troppo, scusi. Appendo io stavolta.
4: Dottore, dottore, dottore.
3: Mamma mia, devo sboccare. Che schifo. Ciaccio, ho bisogno di riflettere sulla vita. Dove ho messo il pippacuino? Ah, eccolo qua. Questo è ordine, vedi? Tutto al suo posto. Scheda, montarozzo, arrotolo banconota, essere o non essere. Questo è il destrone!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario provvisorio, sono qui che ti scrivo da questo paradiso tropicale dove mi trovo dopo la sciagura navale che ci ha visto partecipi. Ora sono un naufrago ed assieme a Cosa Fica cerchiamo di dare una parvenza di normalità, divorando altri esseri umani in attesa di soccorsi. Ecco che cosa è successo oggi. Giorno 4. Si tira avanti. Ah, amore, sveglia! Mi brucia un sacco la schiena e non capisco cosa sia successo. Ho sentito un pizzichino durante la notte ed ora mi sento bruciare tutta la schiena. Prova a darci un'occhiata, per favore.
1: Minchia, che fighetta! Sarà stata una zanzarina! Girati, dai, fai vedere.
0: E allora?
1: Ma non è niente.
0: Ma cosa vedi?
1: Un bozzettino rossastro.
0: Tipo puntura di zanzara?
1: No, un pelo più grande.
0: Tipo puntura di ape?
1: No, un pelo più grande.
0: E come più grande? È tipo morso di un ragno?
1: No, un pelo più grande. Tipo la testa di un bambino di 12 anni.
0: Ma come la testa di un bambino?
1: Sì, dai, un pallone da basket, insomma.
0: Ma che cazzo ho sulla schiena? Aiuto, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Dai, Gian Pierpot, non frignare come una fighetta. Sarà solo qualche bestia strisciante che ti ha nidificato sotto la pelle. Se attendi qualche giorno, si schiudono le larve e poi abbandonano l'organismo ospite.
0: Ah beh, allora questo cambia tutto. Ma sei fuori, aiutami, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Comunque, la colpa è tua. Ti avevo detto di dormire col culo di fuori.
0: E che c'entra, scusa?
1: Se avessi dormito col culo di fuori, magari invece di bucarti la schiena sarebbe entrato direttamente nell'ano e, sentendo un ambiente ostile per via delle feci, non avrebbe depositato le uova.
0: Ma che teoria del cazzo è?
1: Guarda che questa non è una teoria, ma una delle regole di sopravvivenza che ho letto sul libro di Gigi Pierone, il guru della sopravvivenza in condizioni estreme.
0: Ah, come brucia!
1: Fermo, dai, adesso metto in pratica un paio di cose che ho letto sul libro di Gigi Pierone.
0: Sì, ti prego, dai, fai qualcosa.
1: Sdraiati a pancia sotto e trattieni il respiro.
0: Che fai? Perché prendi quella roccia gigante?
1: Zitto, aspetta un attimo e conta fino a tre.
0: Ma sei sicura?
1: Sì, fidati, stai sereno.
0: Vabbè, e se lo dici tu? Uno. La testa! Ma mi hai spaccato la testa! Mi esce sangue dalle orecchie!
1: Fermo! Non ho finito!
0: Ma sei fuori! Cazzo, c'entra una pietrata in testa con un bosso sulla schiena!
1: Cazzo, forse hai ragione! Mi sono confusa col capitolo sui dolori cervicali dovuti all'umidità. Però anche tu, che paziente di merda che sei, non fai altro che frignare. Dov'è finito l'uomo bestia del quale mi sono innamorata? L'uomo che ha mutilato un bambino con un morso per rubargli un gelato? La bestia umana che si faceva sparare nel buco del cazzo con una calibro 9 solo per impressionare il boss della coca? Il vichingo disumano che, dopo avermi posseduta, mi buttava regolarmente dal terzo piano del condominio mentre urlava «Osbdo!»
0: Ma non saprei, amo. Credo che tu abbia un pelo di confusione. Io non... non credo che...
1: Dai, forza, stringi i denti, che ora c'è solo una cosa da fare. Debbo operarti.
0: In che senso, scusa? Non sei né medico e né chirurgo. E non hai neppure strumenti idonei.
1: Ma che dici? Ho le due cose più importanti.
0: E cioè?
1: Unghie affilate e il manuale di pronto soccorso di Gigi Pierone.
0: Ma sto Gigi Pierone, quanti libri ha scritto?
1: Oh, una cifra! Prima di partire stavo giusto leggendo Come convincersi di essere frocio, un simpatico volume per cambiare i gusti sessuali col potere della mente.
0: Wow.
1: Ora scusa, ma debbo sedarti.
0: E come, scusa?
1: Col metodo Pierone.
0: E cioè?
1: Ti sfondo il cranio con un bastone.
0: Ma come? Hai capito, caro diario provvisorio? Sto Gigi Pierone è un genio. Un vero ricettacolo di informazioni utili. Pensavo fosse una cialtronata. Invece Cosa Fica mi ha operato realmente. E dopo ore di agonia, ora comincio a stare meglio. Cosa Fica è veramente una grande. Mi ha ricucito la ferita con i lacci di un paio di Nike. PS. Ho scopato con una scimmia. Ma te ne parlo domani, dai. Non credo che sia così rilevante.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Hai detto anche a me.
1: No,
4: terzo
1: no,
4: piano.
1: Stai
4: zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
3: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei
3: esa
1: bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
1: sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo cazzo,
3: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni, questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non striscia la mousse, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Kiss, cap e cap di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Leopardo Leopardato. Centrale a Leopardo Leopardato. Rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove piscia Lorella Cuccarini. Ripeto, rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove piscia Lorella Cuccarini. Passo. Roar. Non ho capito, un formaggino tigre o Leopardo Leopardato? Centrale a Palestrato. Centrale a Palestrato, segnalati scontri tra tifoserie fra la Quinta e Piazza degli Stronzi Verticali. Intervenire, passo.
3: Palestrato, centrale, ha ricevuto, mi dico sul posto.
2: Non vedi, il è francese, no? Non avevo capito un cazzo. E quindi quando ha detto spezzate il pane e vino, cazzo, la baghetta e il borgogna. Hai capito come si trattava bene il barbuto? Tò, guarda chi c'è sta, chi mi propone il computerone. Centrale ad aborto mancato ma non demolto. Centrale ad aborto mancato ma non demolto. Mi ricevi? Aborto mancato ma non demolto. Passo.
4: Palle questi nomi in codice. Aborto mancato ma non demolto. Centrale, affermativo, ti ricevo forte e chiaro.
2: Centrale a Tigre Rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera certrona. Centrale a Tigre Rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera certrona. Vedi? Anche a te capitano nomi in codice di animali feroci. Passo.
4: Tigre rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera cialtrona centrale. Lasciamo stare, va. C'è una chiamata per me o vuoi semplicemente farmi venire un esaurimento nervoso? Passo.
2: So combattuto, ma ne posso più un minuto per pensarci. Centrale a cazzo Corsinghiozzo. Centrale a cazzo Corsinghiozzo, affermativo. C'è una missione importantissima per te. Una creatura aliena è appena scappata dall'area 91. Ripeto, una creatura aliena è appena scappata dall'area 91.
4: Cazzo Corsinghiozzo centrale, cosa c'entro io? Dovrebbe occuparsi l'esercito. Ma poi veramente esistono gli alieni.
2: Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Negativo. Purtroppo oggi l'esercito ci aiuta. Di fine anno passano da cintura arancione ad arancione verde, che nel momento importante della loro carriera devi catturarla tu, la creatura aliena. Presto, dirigiti sul posto prima che si allontani ulteriormente dall'area 91. Passo e chiudo per sempre. Basta.
4: È detto, lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste centrale. Ricevuto, sarò lì quanto prima mi ci porterà questa macchina di merda. Passo.
2: Centrale a riporto anale. Centrale a riporto anale. Aggiornaci, qual è la tua posizione riporto anale? Passo.
4: Centrale a riporto anale, sono...
2: No, io sono centrale, te sei riporto anale.
4: Riporto anale centrale, sono nell'area 91. Ripeto, sono nell'area 91. Ho trovato l'alieno qui davanti a me. Picchia, quanto è brutto.
2: Sarà bello il tuo culo. Niente, io leggo la mente degli alieni. Perfetto, riporto anale. Gli ordini sono quelli di condurre l'alieno nella stanza di sicurezza preposta dell'area 91. Passo, agisci, passo.
4: Ricevuto centrale, scusate la curiosità, ma perché si chiama area 91?
2: Perché lì gli alieni te mettono a 90 e poi ci aggiungono l'1. Non so se hai capito.
4: Non ho capito. Mi scusi signor alieno, non la fisicità, non... Sono agente di polizia terra... la madonna, che uccello! Sono due! Centrale, mi vuole scopare?
2: Golesmo, mi senti la radio ancora accesa? No, perché ho pensato alla musichina coerente. Senti questa. Here comes the man in black.
3: Ma che ho fatto io?

0: Lo Zodi 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Clara e sono una ragazza di Torino. Di recente ho l'impressione che succedano cose strane nella mia vita e non so se sto divenendo matta oppure no. Lei ha anche un collaboratore psichiatrico.
3: Oh, gentilissima signorina, il nostro portale offre molti servizi, tra i quali quelli legati alla cura della mente. Si dà il caso che io stesso ho un master in psicopaziologia e pazzopenseria, conseguito all'Accademia del Luminare Frederick Mind di Stoccolma. Mi dichi pure, anzi se le va possiamo fare un video consultino che le offrirei io in quanto magnanimo e dalla parte delle belle ragazze. Virgola. A tal proposito, lei come è messa?
2: Ma dottore, credo che lei ci stia in qualche modo provando e dovrei segnalarla alle forze dell'ordine. Ma forse è anche questo frutto della mia fantasia e delle strane cose che mi accadono.
3: Cazzo, minchia. Io? Sia mai signorina, virgola. La cosa è più grave di quanto pensassi. Si inventa le cose. Certo che è frutto della sua fantasia. Clicchi sul link mentre cancello la conversazione.
2: Sì, subito.
4: Eccomi, dottore.
3: Beh, signorina, com'è maciata, palliduccia e anche un po' sciattina. Che succede?
4: Dottore, non dormo da tanti giorni.
3: E mi dica, che cosa le succede alla testolina?
4: Guardi, credo che la mia casa sia infestata dagli spiriti e che ci siano presenze di defunti.
3: Oh, porca troia. Dai, su, mi stai prendendo per il culo. Dai.
4: Ma dottore, ma che linguaggio?
3: Su, dai, voglio perdere tempo stamattina. Signorina, io sono un professionista della Madonna. Lei è presente la fila di lauree che ho?
4: Sono quelle appese alle sue spalle con le foto di Totò?
3: Sì, esatto, un grande, il principe della risata, passione di famiglia. Su, dai, signorina, i fantasmi sono cagati. Lei deve prendere magari un paio di goccine, farsi una dormita e smettere di avere allucinazioni, probabilmente dovute alla stanchezza, allo stress. Deve dormire, mia cara Morticia Adams.
4: Ma dottore, ma sembra tutto così reale.
3: Dai, su. Ecco, lo dica alla sua nonnina lì dietro. Ecco, meno male che non vive da sola, signorina. Signora, lo dica a suo nipote che deve riposare, così smette di dire minchiate.
4: Ma, dottore, con chi sta parlando?
3: Con sua nonna lì dietro, che mi fissa. Quietante la vecchia. Anche la sua nonnina la vedo un po' palliduccia, deve essere un problema di emofilia ereditaria la vostra. Bene, adesso c'è anche il nonno, comparso all'improvviso. Si muovono... Anche lui è uno straccio, eh? Figa che famiglia di zombie, cazzo. Ma fatela una bistecchina la sera.
4: Ma, dottore, io vivo da sola.
3: Ah, ho capito, mi stai prendendo per il culo. Vergognatevi, anche due anziani a far perdere il tempo professionista. Dai, deficienti!
4: Ma che dice, dottore? Ma con chi sta parlando?
3: Quei due stoccafissi dietro lì, stronza! Dai, deficienti!
4: Ma che dice, dottore? Ma con chi sta parlando?
3: Quei due stoccafissi dietro lì, stronza!

0: L'osteopata. Gli rode il culo che ha una laurea da 1000 lire. Ma vaffanculo, Giovanni, dai, vieni fuori, dove sei? Ahahah, scemo. Cosa? Dai! Ma che siete scemi, dai, deficiente. Dove sei, Giovanni? No. Ma figa, mi siete sbattuti un botto per questo scherzo del cazzo. Adesso il finto vomito di sangue con le mosche. Cazzo, se sei scemo, ne guadagni i soldi, spendi i soldi se stronzate. Che coglione.
1: Ho sbagliato, vado a prendere sbaglio.
0: Senti, dai, Giovanni, ti molo che c'ho una riga di cose da fare. Anche senza le cose, ma mettendo solo la riga. Da fare. Ciao pirla, dai, ciao. Ma pensa a te, ma a tutti a me. Proprio vero che la gente non ha un cazzo da fare. Che scherzo del cazzo, che sagoma è Giovanni. Ciao, dove ho messo il da fare? Eccolo qua. Questa sì che fa paura. Mica Giovanni. Purissimo.
2: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Casa Mariottide, Casa Mariottide, Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
2: Può bastare?
3: Penso di sì. E ora... è pronto il mare e monti!
2: Ma sono dei sassi immersi nelle lacrime!
3: Nell'acqua salata, per la precisione. Sassi immersi nell'acqua salata che ti danno proprio quel sapore in bocca di roccia di montagna immersa nel mare. È una ricetta buonissima, fratello mio.
2: A proposito di montagna, ma visto che non possiamo mai andare al mare, possiamo andare almeno in montagna?
3: Ma... in verità l'avevo organizzata una vacanza in montagna, ma è andata a monte. Perché le vacanze in montagna sono così, vanno a monte e quindi vengono annullate.
2: Oh, che peccato! Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che non fa andare a monte le montagne.
3: Benissimo, non vedo l'ora. Ora papino tuo esce per andare a preparare il solito grandioso successo mentre tu non vai a parlare con Crusca, d'accordo? Buongiorno a tutti!
4: Ma buongiorno anche a te, Pirlone! Ti aspettavamo!
3: Per il concerto?
4: Ma quale concerto e concerto? Pirla! Non pensare sempre alle cose che sai fare male! Pensa più in grande, no? Guarda chi c'è qua! Guarda, Pirla!
5: Salve!
3: Dottor Rovetta, ancora lei! Non è che vuole offrirmi il solito lavoro umiliante all'ospedale?
5: Ma quale ospedale? Mi hanno promosso veterinario! E c'ho in mente una mansioncina che sembra fatta su misura per lei.
3: Sentiamo!
5: Ha mai sentito parlare di allevamenti di maiale?
6: Allevamenti di maiale?
7: Ciao Fernande, come va?
2: Allo Crusca, com'è?
7: Tutto bene, come al solito. Lo sai che vado in vacanza in montagna?
2: Ma non è possibile, le vacanze in montagna
7: vanno sempre a monte e quindi bisogna annullarle. E lo so, Fernande, pazienza. Che ti dico? Vorrei dire che me ne andrò all'allevamento di maiali là del dottor Rovetta, carissimo amico mio.
2: A fare cosa?
7: Fare cosa? Fernande, vado a vedere tuo padre che per pochi soldi fa l'assaggiatore di letame. Lo sai che è il letame, Fernande?
2: Il letame? È una...
7: La merda, Fernande, la merda!
2: Non è vero, papino mio, sto organizzando il concerto!
7: Fernande, ma quale cazzo di concerto? Quello sta all'allevamento di maiali, a fare il lavoro umile.
5: Allora, com'è la consistenza?
3: Sembra molto morbida, ma puzza!
5: Per forza! È cacca di maiale! Ora dovrebbe assaggiare un pezzettino. Se sa di merda, tutto bene. Se è aspra, invece, i maiali sono malati.
3: Vabbè, se proprio devo. In fin dei

0: Conti, non sono il primo cantante famoso che mangia la...
1: Papino, ma che fai?
0: Fernandello, ma è possibile che riesci sempre a ritrovare... Allora, che ci fai da queste parti?
1: Sono venuto a vedere se è vero che fai l'assaggiatore della merda.
0: Ma non dare retta a quello che dicono Crusca, il dottore e altri 6 miliardi di esseri umani. Non è come sembra, Fernandello. Io, in verità, sto cercando di organizzare le nostre vacanze in montagna.
1: Veramente?
0: Sì, davvero, questa infatti è una delle catene montuose più importanti del mondo. Non la conosci?
1: No, come si chiama?
0: L'Himalaya.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prov, sì, sempre live sul mio canale Twitch. Andiamo a vedere subito che cosa Molo proviamo oggi, dai! Allora, è un po' di tempo che non faccio i video, che ho avuto qualche problema di infiltrazione di topi, però adesso sono tornato e oggi vi faccio vedere questo Sanifac. Allora, sappiamo tutti che c'è l'inquinamento nell'aria, è tutti inquinati, respiriamo proprio le cose brutte che ti fanno venire malattie, ma grazie a questo prodotto che ho comprato online, che è un sanificatore dell'aria intelligente, praticamente in gas potete respirare tranquilli come se fosse sulla cima del mondo bianco, dai. Allora, lo accendiamo.
2: Ciao.
1: E mo sta voce di nuovo. Ma è tutto sembra la stessa voce, c'hanno. Ciao.
2: Puzza di fritto.
1: Puzza di fritto, sì, bravo, sì, perché mia moglie ha fatto i panzerotti giustamente a pranzo che non mangiamo tante leggeri in casa. E togliere puzza di fritto però, Sanifac, dai, Sani.
2: Ok.
1: Ecco. Ma la povertà di questo suo. Questo è un cinese che fa vuvù nel microfono, vuvuzelque. Ma che delusione, che povertà, che pochezza. Vabbè, comunque, effettivamente l'aria è un po' meno pesante,
2: Tu, tu, tu, tu, tu. Filtro pieno.
1: E come filtro pieno? Ma abbiamo 4 secondi, già pieno il filtro.
2: Fritto pesante.
1: Lo so, fritto pesante, questo stava per pranzo, ma non è compito tuo giudicare, Sanifac. Che è, si è riacceso, che è? Che sta aspirando adesso? Cos'è sto U?
2: Inserire Alka-Seltzer.
1: Ah, come Alka-Seltzer? E dove lo devo inserire l'Alka-Seltzer?
2: Cassettino.
1: Qual cassettino? Non vedi cassettino?
2: Questo.
1: Si è aperto un cassettino. E che ci metto? Metto citrosodino, va bene?
2: Può andare.
1: E può andare. E vabbè, ci accontentiamo. Un attimo che metti del cassettino. Chiudo il cassettino.
2: Aspettare 2 ore.
1: No, 2 ore.
2: Digestione.
1: A digestione deve fare questa. Perché è un bambino per fare il bagno al mare? Che delusione. Che pochezza. Che fallimento continuo. 2 hours later. Bene ragazzi, sono trascorso le 2 ore per dare modo a Sanifac di smaltire il fritto. Adesso lo proviamo in bagno, che è un'altra zona che è piena di cattivi odori, fosse biologiche, zolfo. Allora Sanifac, sanifichi il bagno, dai.
2: Che puzza di merda.
1: Sì, purtroppo è andato mio figlio prima. Comunque, il tuo compito è proprio togliere le puzze di merda, no?
2: No.
1: Come no? Sei Sanifac, scusa.
2: Schifo.
1: Schifo, è quello gli escrementi fanno le puzze.
2: Aprire finestra.
1: E come aprire finestra? No, appunto Sanifac serve che dalla finestra entra l'inquinamento.
2: Apri.
1: Va bene, apri, non ti incazzare, Sanifac. Ha aperto la finestra. Che è? La digestione di nuovo, che è successo? Tossisci macchinari, ma si può!
2: Aria inquinata.
1: E lo so, rinquinati, t'ho comprato apposta, che cazzo ti comprava a fare se abitavo sul Cervino, no? Ma che delusione. Sanificato con la tosse.
2: Polveri sottili. Chiudi.
1: E come chiudi? Tu dovresti togliere le polveri sottili, aspetta che chiudo.
2: Città troppo inquinata, cambia paese.
1: Ma cambia paese tu, che cazzo vuoi? Che delusione. Bene ragazzi, le funzionalità di questo Sanifac non sono particolarmente stupefacenti, però oltre all'attività di sanificazione, questo Sanifac può spargere nell'aria dei piacevoli odori che potete scegliere da un lungo elenco, purtroppo è scritto in cinese, però chiediamo a lui, Sanifac, che fragranze sono disponibili?
2: Tu. Vaniglia.
1: No, vaniglia no, che mi sembra di vivere dentro un gelato.
2: Tu. Cannella.
1: Ma che cazzo è questo qua? I gin massari? No, cannella no!
2: Tu. Pistacchio!
1: Pistacchio! No, non ho capito, è una gelateria!
2: Tu. Cadet!
1: Che cazzo è sto Cadet? Sarà qualche fiore tibetano? Proviamo Cadet! Vai, Cadet! Spargi Cadet!
2: Tu. Ok!
1: Ma che è sta puzza di diesel? Mamma! Una puzza di gasolio! Sanifac, che cazzo è sto Cadet?
2: Cadet, macchina anni 70.
1: E che mi metti l'odore della macchina dentro casa? Ma sei pazzo come... Che puzza! Oh, che delusione! Che difficoltà di respirare! Che ingulato che ho preso sto Sanifac! Bene ragazzi, tutto sommato diciamo che a questo sanificatore darai un voto tra il 6 e il 7. Mi sembra che possa essere ulteriormente migliorato. Adesso comunque ormai l'abbiamo installato, lo mettiamo in casa in stand-by. Vai in stand-by, Sanifac.
2: E chi?
1: Che è sto rumore?
2: E chi?
1: Non riesco a capire, cos'è?
2: E chi?
1: Sarà la spia dell'alimentazione, sarà senza batterie. Che succede? Che cosa succede, Sanifac?
2: Allergia. E chi?
1: Come allergia, scusa, allergia?
2: Polline. E chi?
1: Ah, come allergica ai polline, scusa?
2: Io intelligenza artificiale. E chi?
1: No, tu stronzo naturale! Vaffanculo! Che delusione! Che è?
2: E chi?
1: Aspetti, apri il cassettino! No, tieni il fazzolettino, dai, almeno soffi il naso, che schifo!
2: Grazie.
1: Al cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Bisonte Fortunato. Centrale a Bisonte Fortunato. Segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via delle vecchie che cagano sui cani. Intervenire passo.
3: Bisonte Fortunato, centrale ricevuto. Sarò lì in men che non si dica.
2: Centrale a Ghepardo de Fuoco. Centrale a Ghepardo de Fuoco. Scippo in corso fra la nonna e piazza delle Pozzanghere che si masturbano. Ripeto, scippo in corso fra la nonna e piazza delle Pozzanghere che si masturbano. Regarsi in loco, passo.
4: Ghepardo di Fuoco a centrale, sono lì in due minuti.
2: Oh, ma guarda chi c'è sta al computerone, mi ha detto richiamare proprio lui. Centrale a Forfora de Scroto. Centrale a Forfora de Scroto, me dicevi Forfora de Scroto, passo.
5: Forfora de Scroto a centrale, affermativo. Purtroppo ti ricevo forte e chiaro, qual è l'emergenza? Ripeto, qual è l'emergenza?
2: Un secondo che c'è un'interruzione, scusa un secondo.
6: Sì, allora scusa centrale, ti interrompo da Ascoli, dall'Ascoli, dallo stadio Cino e Lillo del Duca, dove si stanno tenendo le esequie del grande centravanti Spilungone, spirato alla tenera età di 44 anni durante lo scontro con il Cesena. E qua stiamo seguendo il funerale di Spilungone, dove nel frattempo la bara di Spilungone ha segnato il primo gol contro la San Benedettese. Quindi Ascoli 1, San Benedettese 0, gol della barra di Spilungone. A te la linea, ti richiamo più tardi, grazie.
2: Scusami, arrosticino dei gridori, ti sto a guardare l'Ascoli, sai che io sono tifoso. Bene, senti, oggi c'è una missione un po' diversa, abbiamo bisogno di una specifica tecnica di un palombaro. Ripeto, tua madre è una zoccola che la dai via ai topi morti di fame.
5: Mi sembra di aver sentito qualcosa su mia madre, forse è stata un'interferenza. Arrosticino di clitoride centrale, in che senso un palombaro? Cioè, che c'entro io? Se avete bisogno di un palombaro, chiamatelo uno vero, passo.
2: Centrale a bocchino anale, centrale a bocchino anale, negativo, ripeto, negativo. Oggi purtroppo c'è lo sciopero mondiale dei palombari. Purtroppo sono tutti in sciopero per protestare contro l'ossigeno che puzza e scurregge. Sai che loro stanno sotto il mare e scurreggiano continuamente nei tubi. Ripeto, tua madre si accoppia con gli struzzi o comunque con uccelli di grosse dimensioni piumati. Tu sei l'unico fra gli agenti che purtroppo sa nuotare, passo.
5: Bocchino anale centrale, porca troia, di cosa si tratta? Qual è la missione? Passo.
2: Centrale a Macedonia. Aspetta, scusa. Ho visto che c'è. Aspetta un secondo che mi sto a guardare la partita.
6: Sì, scusa centrale, ti interrompo ancora. Da Ascoli ha raddoppiato la squadra di casa, ha raddoppiato con l'aspersorio del prete che stava dando l'estrema unzione a Spilungone. Lacrime e lacrime, perché Spilungone è riuscito a segnare il secondo gol da cadavere, anzi il terzo, se vogliamo comprendere anche quello di Carciofato, che ha sfruttato il suo corpo morto per segnare il quarto gol settimana scorsa col Cesena. Quindi allo stato attuale Ascoli 2, San Benedettese 0, doppietta di Spilungone. A te la linea.
2: Vabbè, che l'Ascoli sta andando forte quest'anno, Macedonia delle Cappelle. Macedonia delle Cappelle, mi ricevi? Molto semplice. La nave da guerra allo stronzo del Mediterraneo purtroppo è affondata nei pressi del porto, quindi devi immergerti per recuperare dei preziosissimi documenti militari. Passo.
5: Manca miseria, cioè, non c'entro io, sono anche militare. Macedonia delle Cappelle centrale, va bene, mi dirigo sul posto.
2: Centrale a Seppia con una mietitrebbia nel culo. Centrale a Seppia con una mietitrebbia al culo. Qual è la tua posizione? Passo, aggiornaci, passo, passo.
7: Seppia con una mietitrebbia nel culo a centrale. Manca un po' l'ossigeno, mi sono immerso e ho raggiunto l'elitto dove si trovano i documenti militari. Ripeto, dove si trovano i documenti militari.
6: Scusa Seppia, con una mietitrebbia in culo, ti devo interrompere durante la missione perché Bruno Toffa, nonostante la squalifica, si è recato allo stadio dell'Ascoli e ha rubato il cadavere di Spilungone e adesso si sta allontanando con il feretro su un super bravo un super bravo su un motorino ha legato il feretro a se stesso con tre giri di scotch e si sta allontanando alla volta di Ancona. Vi aggiornerò. Nel frattempo il risultato è sempre 2-0. Ascoli 2, Sammarinese 0.
2: Centrale a tartaruga spogliarellista. Centrale a tartaruga spogliarellista. I documenti segreti si trovano nella cabina dell'ammiraglio. Rivedo, tua madre c'ha le alghe al culo come quelli dei pirati dei Caraibi. C'hai i polpi al culo. Pazzo.
5: Tartaruga spogliarellista centrale. Comunque questa partita è proprio avvincente. Stavo seguendo anche con l'audio. Da vedere, deve essere proprio bella. E eccoli, forse li ho trovati. Ho trovato i documenti segreti. Centrale, però sento che mi manca un po' l'aria. Ripeto, deve esserci qualcosa che non va col tubo di ossigeno.
2: Centrale a corallo de sperma. Sì, pare che siano finite le riserve d'ossigeno, ma non ti preoccupare, posso controllare tutto da qui. Ora devo un po' di gas alternativo.
5: Gas alternativi? Che cazzo vuol dire gas alternativo ossigeno?
2: Mi dispiace, Dango Lesbo, ti devi arrangiare con i gas che abbiamo a disposizione. Quindi lo eroghiamo, tu respira a pieni polmoni. Passo.
8: Ma questo è elio, non si può respirare l'elio. Chiami aiuto, sto soffocando, non sento più.
9: L'elio è respirabile.
6: Sì, scusa centrale, scusa Tango Lesbo. Il primo tempo è finito, ma Bruno Toffa, che sta fuggendo con il cadavere del compianto Spilungone, è appena stato speronato con un daily da carciofato. Carciofato alla guida di un daily ha speronato Bruno Toffa, riportando il cadavere di Spilungone a centrocampo per l'inizio del secondo tempo.
2: Beh, che cazzo me ne frega a me di sta pietra abbandonata in fondo al mare. Mi ricevi, Tango Lesbo? Vedi che Spilungone è tornato in campo.
8: Oh, cazzo.
2: Hai piazzato la scommessa? Ah, vedo che pure tu usi gas alternativi, però.
5: Oddio, che puzza di merda. Che schifo.
0: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Mi piace un cazzo.
3: Me lo devo fare. No, sì. L'ha messa, andiamo. Lui dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È fuoco.
2: Ma lunedì viene qua. Madonna!
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiaro un po' oggi.
4: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
5: Figlio di merda.
2: 1, 2, 3.
6: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poveri. Ivo fa ridere.
4: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Conserva Beach Party.
1: Sono uscito da un uovo di cioccolato fatto di plutonio impoverito, perché io sono la forprefa per i poteri forti, il loro incubo. Io li perseguito, li troverò e li ucciderò tutti, caffo, perché sono il diretto discendente della Fakraf scuola di Okuto e nulla più può fermare la mia furia divina.

pagare il prezzo del bangladino che vende le rofe. E allora, donna barbuta, che schifo! Piano piano. Quando fono in pullman mi alfo per far federe la vecchietta per sembrare focialmente gentile, ma in realtà spero che quella vecchia il suono del vinile è più caldo, Iginio Maffari in realtà

strada mentre diluvia e lei non torna con te, fa follow bene. Vedi Napoli,

0: sanfone con un immenso ospite. Immenso perché è proprio enorme. È proprio una palla di merda, caffo. Signore e signori, lo chef Antonino Cannavacuolo.
1: Allora, buongiorno Giova, grazie per questo invito.
0: Allora, chef, come si prepara un omelette?

0: c'è sta un mare fuori.
1: Bene, grande Giova, fifufa, e ora me ne vado a leccare un po' la mia patong.
0: Vai, vai, e fifufa.
2: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
3: Geova Beach Party.

0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo, sì, sempre qui live sul mio canale Twitch. Ultimamente ho visto che su queste cose, su D-Max, canale così, un sacco di gente che scava e trova un sacco di tesori, diamanti, cose, oro. E allora ho ordinato un Super Mega Maxi Detector 3, andiamo a provarlo, dai. Allora, questo Super Mega Maxi Detector 3 si presenta, diciamo, l'aspetto un po' quello di una lucidatrice, però è un apparecchio molto utile perché riesce a individuare oggetti metallici sotto il terreno anche a grandi profondità. E per questo ho portato con me la pala. Quella è. Viene con la scatola. Allora, per prima cosa bisogna accendere e poi selezionare il tipo di oggetto che si sta cercando. Allora, accendiamo. Il suono iniziale non è confortantissimo.
1: Ciao.
0: No, di nuovo tu. Ma che tutti la stessa fabbrica li fa questi apparecchi?
1: Seleziona tipologia oggetto.
0: Tipologia oggetto metallico. Oro, mettiamo oro.
1: Selezionato.
0: Funziona bene, dai.
1: Seleziona profondità.
0: Profondità, andiamo, non so, fino a 5 metri.
1: 5.
0: Bene, adesso con super mega coso, questo qua, andiamo sulla spiaggia e vediamo che costruiamo. Ma cazzo, che povertà, che delusione. Ma un suono digitale, non c'è, la voce ti fa tu. No, ci cazzo è, medio mio. Come sentite, il macchinario sta lavorando. Quando si intensifica il suono, vuol dire che si avvicini a un potenziale tesoro.
1: Trovato!
0: Adesso l'intelligenza artificiale che è dentro il marchingegno ti dice che cosa potenzialmente puoi trovare. Che cosa possiamo trovare, metal coso?
1: Probabile catenina d'oro.
0: Catenina d'oro, col tempo che corrono. Allora ragazzi, un attimo che scappo, ci vediamo dopo.
2: 2 hours later.
1: Acqua.
0: Scusa, metal coso, quando manca ancora?
1: Acqua,
0: la vedi che sono andato 40 metri in profondità. Quanto manca ancora?
1: Acqua, fuoco.
0: Come fuoco? Vuol dire che siamo vicini. Eccolo qua. Sento con la pala.
3: La catena del cesso.
1: Bello.
0: Cos'è bello? Bello cosa?
1: Bello.
3: Ma che delusione. Che tristezza. La luce piace.
0: Bene ragazzi, forse ho capito che il macchinario va settato con un pochino più di calma, perché giustamente il macchinario non riconosce il valore dell'oggetto, cioè va a gusto personale.
1: Trovato,
0: cosa abbiamo trovato? Fa vedere.
1: Panda dell'87, rubata.
0: Come panda dell'87?
3: Ma è vero, è che l'avranno usato per fare qualche rapina. E sta ancora il proprietario a bordo.
0: E questi vi li prendi di cadavere. Cosa ho detto? Mi hai fatto trovare il cadavere.
1: Bello!
0: Ma cosa bello, morto con tutti i vermi dentro la faccia, pure il granchio in culo!
1: Copri tutto!
0: Sì, copro!
3: Ma che delusione! Che impressione! Io sono pure dopo di stomaco!
0: Allora ragazzi, diciamo che complessivamente la funzionalità di questo macchinario è perfezionabile, soprattutto per quanto riguarda i suoi gusti personali, che se vedete alle mie spalle ho trovato un ferro da stiro, 2 scatole di polistirol pieno di aragosta e marce, 44 monetine da un centesimo.
1: 44 centesimi, bello!
0: Che cosa ci faccio con 44 centesimi? Mezzo caffè mi prendo, un quarto di decaffeinato. Dai, facciamo un ultimo tentativo ragazzi, dai! Eccoci, ci siamo spostati un pochino più nell'interno e in questa zona di ulivi, come potete vedere. Ma la povertà di questo suono, vabbè.
1: Trovato!
0: Trovato! Che faccio?
1: Scava.
0: E scavo tutto il giorno che scavo. Vabbè, dai.
2: 8 hours later.
0: Oh, ragazzi, questo è un gozzo di legno. E un attimo che lo tiro fuori. Che fatica! E qua proprio. Come cazzo lo apro?
1: Usare the pail!
0: The pail! La pala! Sì, uso the pail, dai! Allora rompiamo il lucchetto!
3: I tesori di Willy l'orbo! E questo monete d'oro!
1: Brutto!
0: Cosa brutto? Sono monete d'oro questo! Sono diventato ricco, non ci posso credere! Sono diventato ricco! E questo come me lo porto? Come me lo nascondo?
1: Penso io!
0: Bravo, pensa tu! Quando è avanti sto coso che comunica direttamente!
2: 12 seconds later.
0: Vedi che sta arrivando l'elicottero, metta al coso.
1: Chiamato Belle Arti.
0: No, come chiamato Belle Arti? No, non devi chiamare Belle Arti, che quelli si portano via tutte le cose.
1: Ah, io non sapevo.
0: E non sapevi, informati prima, cazzo!
4: Grazie, signor Molo Provo. Lei ha trovato un tesoro dal valore inestimabile.
0: Lo so appunto che è inestimabile, ma è un boc di ricompensa, non c'è.
4: Lei che va bene così. Grazie, Molo Provo. Grazie.
0: E come va bene così?
4: Grazie, grazie, grazie.
1: Tu bravo!
0: E questo mi ha dato una pac sulla spalla.
1: Bello!
0: E bello un cazzo, sono rimasto povero! Che delusione!
5: Radio 105.
6: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Disco retto.
8: Se fossi mia,
7: disco retto,
8: io ti innamorerai.
7: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
9: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere la dinamite nel catetere di vostro nonno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi dipingo il cazzo con la vernice alla paprika per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sfonda Anomala ed è dedicata al suo amato Tsunaminchia. Caro Tsunaminchia, ti scrivo questa lettera mentre sono dall'ottorino perché mi è rimasto incastrato un cetriolo nell'orecchio sinistro. Ah, mio dolce, dolcissimo Tsunaminchia. Ricordo con tenerezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo cercando di farmi riaprire la fontanella a colpi di c***o quando ti notai in lontananza mentre buttavi giù una villetta di 3 piani con il tuo schizzo dell'amore. E in quel preciso istante capii che eri l'eiaculatore feroce che avevo sempre sognato. Già, nonostante tu girassi sempre con un'autocisterna piena di attaccata ai coglioni, la nostra storia d'amore è stata davvero indimenticabile. Come quella volta in cui mi scopasti l'ombelico. E ora, quando me lo pulisco, tiro fuori talmente tanta lana da fare un maglione alla Statua della Libertà. O quella volta che ti appassionasti alla mia narice sinistra e ora posso pippare un prosciutto intero senza problemi. Sì, mi hai aperto, ma aperto proprio un mondo. Ed è per ringraziarti che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
7: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
10: Ma lo sai così e così, che non è lì che si fa la pipì, ma nel bagno già c'è un buco che felice ti aspetterà, circondato di ceramica un po' bianco tutto è già. Nel lavandino, nel bidet, stanno aspettando te, ma la tazza assetata sorridendo ti attenderà, e la tua pipì colpendola sai la disseterà. Ho capito, so io dove la farò, c'è un bel posticino dove bello bello me ne andrò. Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì.
9: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sfonda Anomala, dedicata al suo amato Tsunaminchia, che continua così. Già, mio dolcissimo Tsunaminchia, il mio amore per te è stato grande, grande come... come il mio bus del cul quella volta che mi sono sdraiata a gambe aperte sulle rotaie mentre arrivava all'interregionale. Purtroppo recentemente un picchio mi ha scambiato... Purtroppo recentemente un picchio ha scambiato i tuoi coglioni per il tronco di un albero e il dottore ha detto che non potrai sbò mai più. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un russo che si è fatto trapiantare la testa di un... si è fatto trapiantare la testa di una giraffa al posto del cazzo. Sono certa che capirai. Con affetto, tua sfonda anomala. PS, lo sai che se ti infili una pera nel culo e inizi a saltellare ti diventano i capezzoli fosforescenti? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: tirarmi fuori panzona.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornbub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
7: Sì!
4: Dai!
7: Sì!
4: Dai, dai! Dai, dai!
7: Oh!
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
4: Che cazzo!
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
4: Ma che schifo!
7: Aria!
4: Ma che schifo! Ma che cazzo!
7: Eccomi! Scusa!
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
4: Non se l'ha anche lavato!
6: Ah, sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
4: No,
6: scusa,
4: no.
6: Vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
6: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
4: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
10: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
11: Leone! Leone! T'ha licenziato?
12: Eh?
11: T'ha licenziato?
12: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
13: Pronto?
12: Sì?
13: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
12: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
13: Ma che, come si chiama quello del programma?
12: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
13: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
12: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
13: Ma tu adesso fare programma nuovo?
12: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
13: Ah, simpatico, tu forte.
12: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
13: Sei quello di tua madre.
12: Ma quella di tua madre dovrà morire con un quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
10: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
10: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
14: Pronto, sono Angelo.
12: Oi, Angelo, dimmi.
14: Ascolta me.
12: Sì.
14: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
12: No, niente, non abbiamo fatto niente.
14: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
12: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
14: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
12: Ti fai preso per il culo.
14: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
12: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
12: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
14: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
12: Che lo faccio io? Ma che c'è?
14: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
12: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
14: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
12: E Mazzoli, già tre giorni che sta dentro licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
14: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
12: Alberto,
14: scusa, sto passo, aspetta lì.
13: Licenziato!
12: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
9: La bastardata del giorno.
15: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
16: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Come sta? Merda!
15: Però.
12: Che è il suo parò?

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
3: Fai un pupazzo di neve con la merda di cane. Sii uomo. Se lei minaccia di andarsene, falle le valigie. Sii uomo. Se hai i capelli sporchi, non lavarli. Tagliali. Sii uomo, cazzo. Sii uomo. Se vai a Gardaland, non divertirti. Ubriacati e picchia il tizio dentro il pupazzo di prezzemolo. Sii uomo. Quando devi montare un mobile dell'IKEA, non guardare mai le istruzioni. Mai. Nemmeno per un attimo. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti dice che hai dimenticato il suo compleanno, dille che non è vero. Sii uomo. Passa il Natale da solo. Sii uomo. Non aprire un conto in banca. Metti tutti i risparmi nel cassetto delle mutande. Sii uomo. Se tua moglie vuole un cane, comprale un gatto. Sii uomo. Non scongelare il parabrezza. Metti in moto e guida alla cieca. Sii uomo. Se la tua vita è vuota, riempila di puttane. Sii uomo. Fai una dieta estrema e perdi 50 kg. Poi riprendine 100. Sii uomo. Se vedi una bella figa al supermercato, prendi un pacco di preservativi extra large e vai verso di lei sorridendo. Sii uomo. Bevi il caffè mentre caghi. Sii

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao handicappazzi, un'altra settimana e un'altra puntata di cultura e conoscenza è pronta per essere gustata qui nel vostro programma di divulgazione preferito, condotto da un gran fico con un mega uccello, ovvero io. Bentornati a passaggio da qualche parte. Allora, non succhiamoci i cazzi oltre e mandiamo immediatamente il sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Sessuologia e alimentazione. Sfateremo il falso mito che vede lo sperma maschile come fonte di proteine e additeremo come bugiardi tutti gli uomini che la utilizzano come scusa per indurre la propria partner a finire la pompa con il pane in mano. Zoologia. Stupido come una capra. Peccato che nessuno ha mai parlato seriamente con una capra. Queste sono le affermazioni al centro del dibattito scientifico aperto dal dottor Piero Cancroni, che insiste nel voler ridare dignità intellettuale agli ovini. Nel servizio vedremo il dottor Cancroni schiantarsi con la sua vettura contro un pullman, per aver insistito a mettere al volante un esemplare maschio di montone. Infine lo vedremo perire sotto i ferri, per le lesioni riportate in seguito allo schianto, e solo per aver nuovamente insistito nel farsi operare al ventre da una pecora di nome Camilla. Religione. Ma Dio è barbuto. E se migliaia di anni di iconografia religiosa fosse una tremenda sciocchezza? Alcuni ricercatori dell'Università di Bussolengo hanno rinvenuto una scrittura antichissima che asserirebbe che il creatore ha solo dei bellissimi baffi. I ricercatori Brembate Salvio e Zampieri Flavio hanno ipotizzato che presto bere un amoretti a collo potrebbe essere una forma di preghiera.
1: Che siete figa! Allora, vediamo subito il documentario principale di oggi, così posso andare a pregare anche io al bar davanti una bella morettona gelata. Nel documentario di oggi ci occuperemo di una specie di primate veramente curiosa e affascinante, ovvero il Dipendentis Statalis Meridionalis Anzianus. Buona visione.
2: Sono le 8 del mattino e davanti alle tane del Dipendentis Statalis vi è già una lunga fila di altri animali che attende rumoreggiante che si palesi il Dipendentis Statalis Meridionalis, che puntualmente rimane infingardo e ben nascosto a sorseggiare la propria preda, ovvero il caffè. Preda della quale si nutre avidamente decine di volte al giorno, ma solo come forma di camuffamento, così da non dover ottemperare ai propri doveri nel branco di altri primati di diversa specie. Accidenti. Un altro esemplare di Meridionalis, ovvero il Pensionatis incazzatus, ha incrociato lo sguardo del Dipendentis Statalis. Questo potrebbe ingaggiare un tremendo scontro, nel quale potrebbero essere coinvolti altri esemplari di branchi differenti. Infatti, il Pensionatis è l'acerrimo nemico del Dipendentis Statalis. Fra i due non corre buon sapere. Infatti, il Pensionatis è l'acerrimo nemico del Dipendentis Statalis. Fra i due

0: sua sorte per allontanarsi velocemente a nascondersi con l'esemplare femmina di Meridionalis e svanire per altro prezioso tempo. E in men che non si dica, il sole alto di mezzogiorno ferma immediatamente ogni attività del Dipendentis Statalis Meridionalis, che abbandona ogni cosa per correre alla propria tana, dove rifocillarsi a dovere e riposare all'ombra di un telegiornale. I richiami e la rabbia dei pensionati si infila al comune non dissuade in alcun modo il Dipendentis Statalis, che si allontana velocemente. La sua giornata termina così, ebro di vino scadente, scrollando altri Meridionalis su TikTok fino al sopraggiungere del letargo.
1: Porca troia, che cialtroni nulla facenti. E pezzi di merda, sanguisughe alle spalle dei contribuentis, sti parassiti di Statalis. Ma meno male che ci sono anche altri subspecie di Statalis, ovvero gli Onestus operosis, che controbilanciano l'ambiente naturale e il ciclo della vita del territorio. Bene, la puntata finisce qui e vaffanmocca a Citestra Muerte.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Disco retto.
4: Se fossi mia,
3: disco retto,
4: io ti legherei, ti innamorerai.
3: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
5: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa usare il cazzo come antenna per il vostro wifi quando non prende in casa. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che mi infilo un chilo di sanguisughe nelle mutande per leggere le vostre le vostre calde, che dico, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Pesci Prendola, ed è dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo. Caro Merluzzo Zozzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto togliendo le spine del baccalà dal collo dell'utero. Mio dolcissimo Merluzzo Zozzo, è ormai più di un mese che sei partito e qui non c'è nessuno che sappia togliermi le alghe dalla bagiana come sapevi fare tu. Ah, mio carissimo Merluzzo Zozzo, nemmeno i sapienti tentacoli del polipo gigante che mi hai comprato per il mio compleanno sa darmi quel piacere viscido e salato delle tue squame sulle mie grandi labbra. Ho provato di tutto per riempire l'enorme, che dico, gigantesco vuoto che hai lasciato dentro di me. Ho provato a farmi sgrillettare dall'aragosta, dalle chele a sciabola. Ho provato l'ebbrezza dell'anguilla elettrica dimenarsi dentro il mio bus del cul. Ho cercato conforto nel dilaniamento del pesce palla e nella precisione del pesce spada. Ma nulla, nulla è stato in grado di eguagliare le stesse sensazioni di profondo piacere che mi hai sempre regalato tu. Ed è per ringraziarti del tuo amore che hai saputo darmi che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
3: Disco re, la tua dolce musica nel cuore.
6: Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì, la farò sull'arcobaleno, così poi ci vado in treno. La farò su una cascata mentre mangio l'insalata. La farò su un mappamondo, tutto il mondo ci sarà. La farò su una balena che una torta mangerà. La farò su una betoniera mentre vedo una pantera. La farò su un oleidotto, poi ci faccio pure il botto.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Pesci Prendola, dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo, che continua così. Già, mio amatissimo Merluzzo Zozzo, insieme a te sono stata davvero bene. Purtroppo recentemente mi è esplosa inavvertitamente una petroliera nel culo e sei rimasto intossicato dall'oro nero. E quindi, per questo, ho deciso di lasciarti e mettermi con una sardina che ha il cazzo grande quanto un capodoglio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Pesci Prendola. P.S. Lo sai che se ti infili uno scoglio nel culo caghi corallo per una settimana? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimissimo indirizzo mail, che è...

coccola di giorno Ernesto. Per pagare il mutuo al tramonto mi travesto. Cerco di scopare solo per campare. Dio che dolore, il culo mi duole, sotto il sole son dottore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Salve a tutti, belli e brutti, come diceva il mio amico Marietto, l'alcolista del bar Walter di Bruzzano. Ah, che splendida creatura era Marietto, un piccolo terrone con la faccia deturpata dalle lampade negli anni 80. Peccato che sia morto di infarto per colpa del Cialis sotto tre puttane in Svizzera. Il Marietto era proprio una cazzo di sagoma. Bene, dopo il misero ricordo di un demente di quartiere, possiamo passare al sommario di oggi e poi al documentario della puntata di passaggio da qualche parte, su dai belli che sono carico a missile.
2: Oggi a passaggio da qualche parte, a alimentazione e svago. È vero che non si scopa dove si mangia. Un detto antico che viene smentito dalle ricerche del team di ricercatori dell'Università di Bigliasco. Grazie all'esperimento sociale che raccoglie le esperienze sessuali di una dozzina di disturbati mentali che hanno l'abitudine di infilare il pene nel pane caldo. Linguaggio. Ma che cazzo vuoi? Un metodo semplice per intimare al prossimo la non volontà di proseguire una conversazione non richiesta. Ma anche un metodo semplice di farsi infilare una bottiglia nel cranio da un balordo di periferia. Un ricercatore di Anversa ci dimostrerà come si fa a farsi massacrare dai marocchini alla fermata dell'autobus con un semplice scambio di sguardi da sbruffone. Religione. Chi era veramente Giuda? Perché la storia ci consegna un pezzo di merda? Alcuni movimenti sui diritti umani rivendicano il suo diritto alla vendita di informazioni chiave all'arresto di una persona pericolosa per la legge. Anche se le intenzioni di Gesù erano buone, Giuda aveva tutto il diritto di pensarla diversamente.
1: Ma quale cazzo di demente scrive questi servizi? Vabbè, dai, mandiamo il documentario di oggi, che sono già sconfortato. Buona visione.
2: Oggi si parla di una specie affascinante: i pazzi. I pazzi sono una categoria di primati bipedi che affolla tutto il mondo animale. Essi si diversificano in una moltitudine di sottocategorie, che a loro volta si ramificano ulteriormente, e così via fino a divenire una capillare invasione degli habitat globali. E i pazzi sono ovunque e senza una particolare condizione naturale che ne favorisca la moltiplicazione. Ci sono i pazzi di merda, i pazzi per la fica, i pazzi pazzi, i pazzi per i pezzi e pazzi per Mary. Ma lei è andata via, l'hanno vista piangere. Ma qual è il pazzo per antonomasia, il pazzo capo pazzo? Eccolo, il capo pazzo dei pazzi è il Mazzolis.
3: Ah, dai, puttana, zoccola, dai.
2: Il Mazzolis è un animale molto affascinante, non sempre stanziale, che migra fra le regioni calde dei Caraibi alle fredde lande della pianura padana. Come possiamo osservare, il primate pazzo bastardo dalle lunghe braccia e il baricentro molto basso, pur avendo un lungo busto, è dotato di curiose zampe maleodoranti, forse per l'abitudine di indossare curiosi zoccoli stellati, privi di protezione interna di cotone che ne favorisce la maleodorante fungatura sulle estremità. Eccolo, il capo dei pazzi sta urlando il suo richiamo, fatto di un mix di parolacce e scorregge. Esso lo fa ogni giorno nella stessa fascia oraria.
3: Senti questo!
2: Una abitudine che ha sin da cucciolo, per poi nutrirsi della sua preda preferita, il Gaviscon e il Malox, dei quali va ghiotto.
3: Benzina.
2: Abitudine che purtroppo ha devastato la sua flora batterica intestinale, che gli fa emettere putrescenze infami dal tratto anale, che scoraggia gli altri maschi della specie nell'avvicinarsi al suo territorio. Oh no!
3: Pronto! Pronto!
2: Ma che cazzo è successo? Maledetti bastardi! Il peggior nemico del Mazzolis lo ha trovato e ha battuto con un secco no! Il no della direzione è purtroppo il nemico naturale del Mazzolis, che perisce fra atroci dolori e imprecazioni.
1: No, va, beh, ma qui mi volete far morire di infarto? Ma che cazzo era sta cialtronata? Ma che cazzo è il Mazzolis? Vabbè, vi lascio alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e fanculo ai De Pesce, al suono della tromba.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se si accende una spia strana sulla tua macchina, coprila con una foto di Vittoria dei Maneskin e continua a guidare. Sii uomo. Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Stura il cesso intasato a mani nude. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. Quando qualcuno ti dà un buon consiglio, rispondi sempre: fatti i cazzi tuoi. Sii uomo. Fai gargarismi con la tequila. Sei un ombre. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Se credi che una ragazza ti stia trascinando dentro a una relazione tossica che rovinerà la tua vita, tatuati il suo nome sul petto. Sii uomo. Segati ancora su Serena Grande. Ancora una volta. Sii uomo. Non guardare mai dietro mentre fai la retro. Sii uomo. Se la tua squadra del cuore perde, tira il telecomando contro la TV e poi spaccala giù dal muro. Sii uomo. Non andare a scuola. Studia su Facebook. Sii uomo. Non fare testamento. Lascia che i tuoi figli rovinino i propri rapporti per l'eredità. Sii uomo. Vai in vacanza e lamentati tutto il tempo di qualsiasi cosa. Sii uomo. Chiama la tua ragazza per il suo compleanno, ma invece che farle gli auguri, chiedile cosa c'è per cena. Sii uomo. Quando stai per venire, non farlo. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo.

0: Il diario di Leon Jones.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Adamo, dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
3: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
4: Marca m***a.
5: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
0: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
6: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
6: No, Akira Iritani.
7: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
6: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
6: Non è Achille e Ritano che è il fratello del cantante.
7: Fate bene.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
6: No.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
6: Iritani.
5: Per distruggere Achille e Ritani.
6: Oh.
5: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
6: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
6: No, Windows.
5: Windows
6: Media Player.
5: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
6: Windows Media Player.
5: Windows Media Player. Windows.
6: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
0: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
8: Sei un po' pepe oggi.
5: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
8: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
6: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
7: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi.
7: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
8: È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
9: Maestro, sono il Sega sui sughi.
10: Da Sega sui sughi.
9: No,
10: sughi musuka.
5: Sono un Spider-Merd.
7: No. Sono Spider-Merd. No.
5: Sono Spider-Merd!
11: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
5: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel
7: Come fa il gomito?
12: Cazzo giochi a wrestling?
5: Perché avevi il gomito, così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
11: Mi chiamo Crash Puss.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
12: No. Aspetta.
7: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
5: Ma tu lo sai chi sono io?
2: Sì, sei dai da... Sì, sei Dylan Track.
5: Dai, dai, dai.
2: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
5: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
13: Sto... No, non formare, come dico prima, fermare il dottor Kraciapus!
5: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
13: Che è supermercato Kraciapus!
7: Kraciapus!
14: Ti ucciderò!
5: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
13: Non è un mago!
5: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
13: Leo!
5: Ma vaffanculo!
13: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi! Di Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
7: No! Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
13: Che?
5: Obi-Wan Kenobi!
7: Bravo!
13: Bravo! Adesso di farlo!
5: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
14: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
15: Ce l'hai le mutande?
14: Faccio la signora figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odimi, ascoltami!
2: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
5: Voldemort, figlio di p***a!
2: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
1: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
2: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
0: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa con la trina, so.
7: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
5: Skywalker.
9: Maestro, sono le seghe sui sughi.
10: La seghe sui sughi.
9: No, sughi non sughi.
17: It's a 105 zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.
0: Nelle puntate precedenti delle puntate precedenti.
9: Nella scorsa puntata abbiamo fatto parlare Ennio con Thor.
7: Ho venduto tutto, sono passato a Enel Energia, che poi è diventata Stark Industry.
18: Ma hai venduto le vacche, bastardo?
7: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
18: Brutta merda!
9: Poi gli abbiamo passato il Dottor Strange per fare il finanziamento della bolletta da 3.800 euro.
19: Pronto? Pronto?
18: Senta, chi è?
19: Ennio, sì, ciao, sono Dottor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
9: Il Dottor Strange ha cercato di spiegargli cosa fare, ma Ennio si è incazzato perché parla troppo veloce.
19: Noi dobbiamo... Cosa facciamo?
18: Parla un po' più piano.
19: Vuoi che ti passo qualcuno? Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
18: Parlami un po' più piano, portalo.
9: E allora il Dottor Strange gli passerà qualcuno che parla molto più lentamente, ma molto più lentamente. Black Panther.
0: Dove abita Ennio?
19: Black.
18: Dai, passami il Black Panther.
19: No, Black Panther. Panther, Black.
18: Dai, Black. Panther. Prato.
20: No, adesso qua mi chiamano Black Panther.
18: Poi hai cambiato nome da Panther.
20: È il mio nome in codice della Stark Industries.
18: Che tua madre, Gardiano! Guarda dove sei sparito, Gardiano!
20: E non mi ricordo più il tuo indirizzo!
18: Ma te lo dico, te l'avevo guardato, devi morire male, Gardiano!
20: Allora, facciamo così! Io ho 3.800 euro di bolletta!
18: 700 euro, ma non devo pagare!
20: Mi hanno detto... Esatto! Mi hanno detto di suddividertela per 18 anni a 18 euro al mese.
18: Andiamo avanti con degli anni con te, bastardo! Bastardo, andiamo avanti con degli anni per brutta merda! Non ti ci voglio parlare, brutta merda! vai a cagare, vai a cagare.
20: Pronto.
0: Dove abita Ennio?
18: Pronto.
20: Pronto.
18: Ma sei ancora fermi?
20: Ennio, ascoltami. Devo
18: Io
20: devo sistemare questa bolletta. Se vuoi ti passo. Allora ti passo. Ti passo Capitan Marvel. Ti passo Capitan Marvel, che è una ragazza, anche bella figa.
18: Marvel.
20: Capitan Marvel.
18: Passami Marvel.
20: Un secondo.
18: Puttana.
3: Sei in attesa di collegarti con Capitan Marvel. La tua...
18: Ma non so le male, 3, 4, 5, 8, 8.
3: La tua lista è...
18: Ma io se devo andare a lavorare in campagna.
3: 9, 8, 8, 4,
18: 2, 2,
3: 3,
18: 2, 2, 2,
3: meno 3,
18: 2, 2,
3: meno 10, 1,
18: 1, 1,
3: via!
18: Italia, passami la via!
3: Verso l'infinito e oltre!
21: Pronto, vecchiaccio? Sono Capitan Marvel.
22: Via! Partenza valida.
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
17: Only for you. The Zoo. This is a zoo. This is a zoo.
23: È tutto pazzo.
17: This is a zoo. This is a zoo.
23: È perlizia.
17: Vai, dai!
24: Ah, che bella la fica. Già, cari telespettatori, innanzi alla passera nessuna civiltà è resistita a lungo. Nella storia dell'uomo sono miriadi i potenti che soccombero per colpa della loro debolezza innanzi alla potenza della vagina. Primo fra gli eroi malati di Fregna fu Marcantonio, che per colpa di quella sporcacciona di Cleopatra perse tutto e si levò anche la vita. Pensate che demente, ma anche se adoro l'argomento, non è di fessa che parleremo oggi, ma prima un breve sommario della puntata.
25: Oggi a passaggio da qualche parte. Perché lo schiaffo si chiama pizza e la pizza non si chiama schiaffo? Questa è la domanda che si sono posti alcuni ricercatori linguistici dopo una grande canna di erba. Come dargli torto? La domanda è lecita e sarà portata ad un convegno di esperti che disquisiranno sull'argomento per ore dopo averli mandati a fanculo. È nato prima l'uovo o la gallina? Ma poi a noi che cazzo ce ne frega che siamo pure vegani? Gli stessi ricercatori linguistici della storia della pizza e dello schiaffo ci riprovano e questa volta vengono aggrediti da altri ricercatori che dopo un sonoro pestaggio li allontanano definitivamente dal convegno. Milioni di mosche non possono sbagliarsi. Con questa esclamazione, il noto ricercatore indiano Najala Rakim Singh Baghdad ha divorato un panino alla merda in diretta televisiva sulla BBC. Dopo aver vomitato l'anima, ha poi dichiarato che secondo lui le mosche hanno una salsa segreta, perché altrimenti non si spiega.
24: Cioè, ma fatemi capire, ma state parlando seriamente? Mandiamo in onda un cazzo di indiano che si mangia la cacca in un panino? Dai, e poi vi lamentate che la De Filippi ci trita con gli ascolti facendo ballare e cantare i teroni? Dai, mandate sto cazzo di documentario che veramente sono senza parole, zio bestia.
25: Mentre Alberto scuote la testa e si mortifica per la porcheria appena andata in onda, andiamo al documentario di oggi che vede protagonista una sottospecie di primate molto molto affascinante e altrettanto bistrattata. Eccolo comparire timidamente fra altri della sua specie in una comune giornata nel proprio habitat. è l'Halitosis perennis fastidiosis. Gli altri esemplari che condividono il territorio lo conoscono molto bene e se ne stanno alla larga il più possibile. Ma per un esemplare oggi è andata storta. Infatti l'Halitosis lo ha visto e si getta immediatamente nel suo spazio vitale per un tentativo di socializzazione indesiderato. Ma cosa rende questa specie così particolare e solitaria, malgrado la sua estrema socialità?
4: Ciao, ciao, ciao!
25: Sono le sue fauci di merda.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao!
25: Il lezzo putrescente che fuoriesce dalla sua mandibola è talmente cattivo che nessun altro esemplare riesce a stargli abbastanza vicino. Ma lo stesso Halitosis non se ne rende conto e continua imperterrito a cercare uno scambio di effusioni con qualsiasi essere vivente gli capiti a tiro. Nessuna bestiola del suo habitat ha il coraggio di fargli notare questo spiacevole puzzo di merda cacata da un'alce su un cadavere morto già da mesi che fuoriesce dalla sua bocca di merda. E quindi l'Halitosis si approfitta involontariamente della gentilezza degli altri esemplari di sottospecie differente, come il Collegus Dufficis Machinettis Caffè, con il quale ora sta tentando un ennesimo approccio. Ma, accidenti, cosa sta accadendo? Già il povero Collegis è probabilmente stufo e ha una giornata storta, perché non resiste e, finita la pazienza, pone un'enorme scatola di caramelle all'Halitosis, emettendo versi molto facili da comprendere. Il povero Halitosis si allontana sconfortato verso la propria tana, probabilmente scosso dall'aggressione dell'altro esemplare, che viene invece festeggiato da tutto il suo branco per il coraggioso gesto appena avvenuto. Ed un altro giorno è andato nella foresta del cazzo. Alla prossima puntata.
24: Allora, fatemi capire, partiamo con l'indiano che si mangia la cacca e chiudiamo con quello che gli puzza l'alito. Ma che cazzo siamo diventati lo zoo di 105? Che due coglioni. Vabbè, ciao e alla prossima puntata. E come sempre, fanculo, poveri!

0: Quarta abbondante puntata. Gian Michael è ancora molto scosso per aver perso la sua corsa ad una promozione in azienda, che invece ha ottenuto il suo migliore amico Dextro. Tra i due inizia quindi a vigere del risentimento.
1: Non ci posso credere, Dextro! Quel posto era mio!
2: Oh, senti, cosa ci posso fare? Mi hanno proposto l'incarico di nuovo capo aggeggio con delega ai fregni! Non potevo rifiutare!
1: Ma tu non ne sai nulla di fregni! Mentre io ho dedicato loro tutta la mia vita!
2: Gian Michael, capisco il tuo disappunto, credimi. Al posto tuo forse mi sarei ammazzato. Anzi, sai che ti dico? Se vuoi ammazzarti, ti posso anche dare una mano. In nome della nostra amicizia.
1: Non c'è nessuna amicizia! Mi hai soffiato il posto!
2: L'ho dovuto fare. Lo sai che la tradizione impone che chi viene promosso capo aggeggio debba soffiarsi da solo la sua sedia in vetro di Murano.
1: Tu mi hai fregato! Per anni ti sei finto mio amico per apprendere da me tutto quello che c'è da sapere sui fregni e poi farti promuovere al posto mio!
2: Mi dispiace che la pensi così, ma sai benissimo come sono andate le cose. Tu sei stato coinvolto in uno scandalo sessuale con la figlia del dittatore aziendale.
1: Non c'è nessuno scandalo! Io, Mignori, non l'ho mai nemmeno sfiorata! Però qualcuno ha pensato bene di scrivere al dittatore aziendale una lettera anonima piena di menzogne!
2: Una lettera anonima?
1: Sì!
2: Scritta con le lettere di giornale?
1: Sì!
2: Spedita da un ufficio postale del Wiscoyoto?
1: Esatto!
2: Con un francobollo da 60 centesimi raffigurante Franklin Roosevelt che ha appena inventato la lampadina a forma di vinaccia di uve Chardonnay?
1: Sì! E non ho la benché minima idea di chi possa averla inviata! Però non posso accettare che tu abbia approfittato così di questa mia disgrazia, Dextro! Ora per colpa di quella lettera non solo ho perso la promozione, ma verrò anche demansionato e trasferito!
2: Ma davvero?
1: Goditi il tuo posto di capo aggeggio, Dextro! E pensa a me che dovrò andare a fare la guardia promessa!
2: Guardia promessa? Non ti fanno fare nemmeno la guardia giurata!
1: È un vero inferno! Dovrò lavorare in un putrido albergo a 6 stelle e 2 comete!
2: Ah, lavori in albergo? Però magari ti mandano a dormire chissà dove.
1: No, mi danno una suite! E lo sai cosa c'è proprio davanti alla finestra della mia suite?
2: No, cosa c'è?
1: L'Accademia Nazionale delle Spogliarelliste dell'Arcanada, ma ti rendi conto? Non si chiuderà occhio tutta la notte!
2: Ma sei sicuro che questo posto...
1: E ho già preso informazioni, è un delirio! Ogni notte queste ragazze vanno nel bar, si ubriacano, fanno casino! Tutte le dannate sere dovrò avere a che fare con fotomodelle ubriache che si azzuffano svestite! Non è umiliante!
2: Non lo meriti. Forse possiamo provare a fare cambio di...
1: Penso che l'autore della lettera anonima sarà soddisfatto! Ma qualora non lo fosse, immagino quanto godrebbe nel sapere che l'albergo in cui lavoro ospita ben 4 convention di ninfomani all'anno.
2: Forse quella lettera possiamo dimostrare che è falsa.
1: E per arrivare a fine mese ho dovuto anche accettare un secondo lavoro di gestore di siti internet per ninfomani. Ti rendi conto? Beato te, amico mio, che fai il capo coso e potrai incontrare gente di alto livello, anziani sifilitici, l'associazione di categoria dei grassoni sudati.
2: Gian Michael, l'amicizia prima di tutto. Se c'è un modo per fare a cambio, prenderti il mio posto e fare a cambio, sappi che...
1: Non c'è nulla da fare ormai. Partirò oggi stesso e mi trasferirò in quella città infernale. Ricordati di me quando dovrai fare la tradizionale sauna coi lottatori di sumo di inizio mattina.
3: Se la caverà già Michael col suo nuovo lavoro? A chi bisogna mandare un curriculum per farlo anche noi? Riuscirà Gian Michael a prevenire le risse tra spogliarelliste mezze nude? O interverrà dopo aver studiato bene la situazione per una mezz'ora abbondante? E arriverà a fine mese con il suo secondo lavoro di gestore di siti per ninfomani? Lo scoprirete nella prossima pattugliatrice puntata di Dissapori che si intitolerà... La ninformatica.
4: Lo Zoo di 105.
5: Bentornati, scemi di merda. ad una nuova occasione di arricchire le vostre teste vuote del cazzo. Scusate se sono così giovanile nel mio linguaggio, ma ho scoperto di recente l'esistenza di quei due coglioni, dei tamarri dello zoo di 105, e mi sono intrippato di brutto a vedere i loro scherzi del cazzo ai cristiani. Mamma mia quanto sono mongoli! A tal proposito, il documentario principale di oggi tratterà un argomento molto caro a tutta quella fetta di spettatori che puzzano di fame e guardano la Rai solo perché non hanno nemmeno il grano per il pezzotto. E quando sentono parlare di TV on demand, pensano sia una malattia mentale legata alla senilità. Ma non indugiamo oltre e partiamo con il riassuntozzo della puntatozza di Oggiozzo. Ma come cazzo sto parlando?
6: Oggi a passaggio da qualche parte. Latte di mandorla, latte di avena, latte di soia. Ma bastarda la Eva, ma perché non ti bevi un bicchiere di latte di cazzo? Questo è il curioso titolo del libro di Gaetano Sprezzanti, un nutrizionista per autoproclamazione, residente nella provincia di Viterbo, che lancia un curioso allarme sulla malsana abitudine di definire con la parola latte ogni forma di bevanda di colore bianco e di consistenza lattiginosa. Nel servizio vedremo lo stesso impugnare il proprio membro e porlo ad alcune signore intente a fare colazione in un bar. All'urlo «E succhiate sto latte!» Tananai. Passato remoto del verbo tananare o semplicemente un nome di merda per un cantante. In questa inchiesta di un boomer della Rai approfondiremo meglio il concetto di nome d'arte ed effetti sulla comicità cinica e l'umorismo da quattro spicci. E chi lo dice sa di esserlo, e specchio riflesso. Ecco due delle affermazioni più diffuse per farsi pestare dai bulli alle elementari. In questo viaggio nel fastidioso mondo della prepotenza giovanile, un gruppo di ricercatori inserirà in una classe delle scuole elementari un robot a fattezze umane, con i capelli rossi, sovrappeso, pallonaro, antipatico e puzzolente, per poi raccogliere incredibili dati sulle percosse subite durante le ore di ricreazione.
5: Fighi sti servizi, anche io mi chiedo sempre che cazzo sia il latte di avena, mica alle tette. Vabbè, passiamo al documentario di oggi, che tratta di una specie di primate veramente curioso e diffusissimo nelle periferie italiane, il maranza.
6: Piumino smanicato che puzza di metropolitana, marsupio taroccatissimo a tracolla di marchio prestigioso tipo Gucci o Vuitton. Andatura da cretino e sguardo fisso verso le collanine. Eccolo il maranza, riconoscibilissimo dal cappellino da scemo portato appena appoggiato sul capo. Gli esemplari di questa specie si muovono sempre in branchi formati da più giovani maschi, coi pantaloni cacati, tutti affamati e perennemente a caccia di altri esemplari della sottospecie di Cittadinus benestantis cellularis immanus. Ecco, il branco di maranza ha individuato una preda. È facente parte della specie del Pendolaris inermus sfigatus, riconoscibile dal muso occhiaiuto da straordinari in ufficio e la tipica gobba zaino, contenente i propri averi sudati con ore di straordinario. Il branco di maranza, senza alcuno scrupolo, si getta avido alla predazione, accerchiando in una zona della foresta urbana poco frequentata e lontana dagli sbirrus il povero Pendolaris per predarlo di ogni bene e saccagnarlo di botte nelle facce. Il Pendolaris è spacciato. Ma che cazzo succede? I maranza hanno avuto sfortuna. Infatti, sotto le spoglie di un non più giovane esemplare di Pendolaris sfigatus si cela un esemplare ormai mutato di Tamarrus quartogiaris, che ha in serbo per i giovani maranza una sonora lezione di vita. Papà! E il primo maranza viene atterrato da una sonora ceffa nella bocca delle facce. Spepepem! E volano i denti del secondo con una scarpata. I rimanenti esemplari di maranza sono attoniti e non capiscono cosa stia accadendo. Tutti selvatici afferrano i ciapponi e cercano di pezzare il Pendolaris ex quartogiaris, che non si arrende e... Scracracra! Sbrei! Spacca una bottiglia di Ceres trovata a terra e apre un secondo sorriso ad uno dei merda dei maranza.
7: minchia!
6: E tutti sti minchia di Maranza scappano con i marsupi fra le gambe. Porco, come sto godendo!
5: Quanto godo anche io, bastarda, la ladra della infamia della canaglia delle loro madri. Sti piccoli pezzi di merda che infestano le nostre strade andrebbero lavati con una pioggia di schiaffi e olio di ricino, ma credo che queste affermazioni siano un pelo tese per questo contesto. Ma tutto è bene ciò che finisce a schiaffi. Alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e fanculo poveri.
4: Radio 105. Lo Zodi 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
10: Che colore siamo dall'altra parte?
11: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
12: Un puffo morto.
11: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
10: Avevi detto...
11: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
10: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
12: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
11: No. Lì arriva tutto bello.
12: Bello,
11: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
10: Ah,
11: sì,
10: ah.
11: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
10: sì.
11: Lì invece no, si allunga.
10: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
11: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
12: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
11: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
10: Lo si mangia?
11: Lì tutta minchia.
10: Ma si pagano le tasse?
11: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
10: No.
11: In natura, non so, nel mangiare.
10: Sempre così. Minchia.
11: Sempre minchia, non
10: cioè,
11: è
10: una vita del cazzo.
11: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
10: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
11: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
10: E puoi trombare?
11: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
12: Cioè come? Cioè?
11: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
10: Ah, una groviera. Un groviera.
11: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
10: Ah no?
11: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
10: Cioè, la passera in gola?
11: Sì, la passera in gola.
9: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
12: Non sei uno neanche che fuma tanto.
10: Secondo te Paolo è uno che tromba?
11: Ma va, se c'è l'abitudine del
10: cosa?
11: Del barbero non può trombare.
10: L'abitudine del barbero.
12: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
11: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
10: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
11: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
10: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
12: No, è sul lavoro.
10: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
11: Mai! Mai!
12: Dai, con
11: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
12: Prova a
10: vero.
11: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
9: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
13: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
11: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
12: famosi Flipstone.
13: Dai.
12: Ho fatto tilt col Flipstone.
13: Dai, c'è Freddy.
10: C'è Fred.
11: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
10: Dai, ba.
11: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, bu, flu.
13: La moglie, vi.
11: Viva l'Italia. Italia.
12: Poi c'è anche CCC.
11: C'è il Grassea. C'è
13: va a finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
11: Di Saronno. Almaletto di Saronno.
9: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
10: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
11: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
10: Ancora.
11: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
9: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
11: Devono morire tutti i giorni.
10: No, scusa, questa non la devi spiegare.
13: Non ho capito.
11: Tu per sposare a quelli dovete 4 uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
13: Sì.
11: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trovano una cosa, e si gira dall'altra parte trovano un'altra cosa.
13: Sì.
11: Non vivrai mai con te.
10: No.
11: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
10: Sì.
11: Vuole il pieno, vuole il pieno.
10: Vuole il pieno?
11: Il pieno, la cosa piena.
9: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
11: Guarda, 52 anni.
10: Bello, un da. Scusami, eh.
12: Guarda, cromosoma in più.
10: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
11: Guardi qua.
10: Guarda sua madre.
11: Ha 55 anni, mia madre.
10: Ma sua madre è uguale a lui.
12: Aspetta, se le
11: mia
12: metti
11: moglie,
12: in fila.
11: Mia moglie e mia madre.
12: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
11: Lui. Io.
12: A che età?
11: A 23 anni.
12: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
11: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
12: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
11: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
12: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
10: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
11: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Liana Pass. Oh, questo naso diventa così.
10: Che cazzo dici?
11: A te diventa così.
12: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
10: sì,
12: pensa a 80.
10: Mamma.
12: 80 si sfascia, avanza il testo.
10: 80
12: si apre come un sacco.
10: Come le candele.
11: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questo è un brucazzo, è possibile.
10: Vaffanculo.
11: Vedrai, però,
10: cosa?
11: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
10: Ma che cazzo,
11: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
10: 40 centimetri
11: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
12: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
11: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
12: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
11: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
12: Hai capito? Allora, a 65 anni
11: sta parlando adesso lui.
12: Devi andare a Taranto.
10: Grazie maestro.
12: Grazie maestro.
10: Io ho visto la luce.
11: Hai visto la luce?
12: Sì. Anch'io sì.
11: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Lo Zoo di 105.
7: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
14: E un buon ritrovamento a tutti quanti i fedeli che ci sono all'ascolto in questo momento su Radio Maraia. Ringrazio tutte le signore che ogni giorno ci donano soldi e soldi, mandateli per la parrocchia che servono sempre tanti tanti soldi. Al nostro indirizzo postale Gesù Cristo, il CAP è 0001 Via degli Apostoli 34. E adesso sentiamo subito chi c'è all'ascolto, eh? Sentiamo. Pronto?
15: Buonasera.
14: Buonasera.
15: Ero indecisa di rispondere, perché siccome che c'è una persona che fa numero privato, lo rispondo e mi dice cose che non mi dovrei dire. Pronto?
16: Dimmi bastardo.
15: Ma vaffanculo.
14: Ma in che senso, scusami?
15: Dice parolacce.
14: Ma sarà un cretino, un ragazzino.
15: Sono andato in caserma, ho parlato con il maresciallo. Vediamo se lo fa di nuovo, se mi chiama di nuovo.
14: Sì,
15: così.
14: Ma cosa puoi fare, nel senso, quando ti fanno uno scherzo del genere? Cos'è che può succedere?
15: Ma questo lo fa parecchie volte. Mi ha chiamato proprio all'ora che mi chiami tu.
14: Ah.
15: È verso le 6:30.
14: Ma sarà qualche cretinetti.
15: Mi pensavo che eri tu.
14: No, vabbè, nel senso, io non mi metto a fare gli scherzi.
15: No.
14: Ma magari un ragazzino che ha preso la rubrica, ha preso così.
15: No, è la voce di un adulto.
14: Di un adulto.
15: Sì.
17: Pronto?
15: Pronto?
17: Pronto?
15: Pronto? che poi quando...
16: Ma sono curioso, cosa diceva?
15: No, ma quando è giovane, quando uno è giovane, sì, si sente dalla voce.
16: Ah, ok, ma cosa ti ha detto di così tanto che ti ha dato?
15: Che poi, sei da quella, sei quella. Ho detto, beh, non ti vergogni. E tu a me, ho detto, non mi conosci.
17: Ho capito, ho capito.
16: Questa domenica faremo una festa in oratorio che riguarda un po' il mare. Il mare, le barche, diciamo che facciamo una specie di carnevale su quel tema lì, con le ok. E ho scritto una canzone che sarebbe una preghiera che poi suoneremo con tutta l'orchestra e volevo provarla con te.
15: Ok. La bot, la bot, Laibot, mare profumo di mare,

posso sognare, so solo dal momento che credo al sentimento, giuro che per noi che non finirà.

0: ci sono in barca che saltano giù.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stai pregando?
0: Sì.
2: Fai una cosa, un consiglio: se vedi che ti chiamano e ti fanno ancora gli scherzi, mandali a quel paese, butta giù il telefono e basta.
0: Ma io ce l'ho mandato già a quel paese.
2: Ma sì, non andare neanche dai carabinieri, che non serve a niente. Mandali a quel paese, sti pirla cretinetti, va.
0: Ma sì, dai,
2: che poi magari vanno i carabinieri e poi li denunciano, viene fuori un macello.
0: Se tu dici parolacce alle donne, è brutto.
2: Ah, beh, questo assolutamente sì. C'è il carcere, sì. Va bene, ti saluto.
0: Ok.
2: Ciao Domenica. Anche a te, tante belle
0: cose.
2: Ti faccio sapere se faccio gli gnocchi.
0: No, ok, falli bene.
2: Sì.
0: Ok, ciao.
2: Ciao.
0: Un abbraccio,
2: anche
0: ciao.
2: Anche a te, stretto forte.
0: Grazie, ciao.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub.
2: Oddio, quanta voglia di farmi una sega che ho, incredibile. Ma perché mi masturba così tanto? Oddio, mi arrabbo con queste cose. Guarda, ci casco ancora. È una dipendenza, Pornhub. Eppure fa schifo come piattaforma. Perché non riesco più a smettere di guardare sta porcheria?
3: Ciao, benvenuto su Pornhub.
2: Ma vaffanculo, ti odio più della voce del telepass.
3: Scegli uno tra questi titoli: Riccardo Corredi, Materassi.
2: Ma che è la pubblicità in jeans, come si chiama?
3: Letti e lenzuola. Letti a castello per tutti.
2: Alla vaglio, voglio un barno.
3: Alfredo scopa arredo. Terassi.
2: Ma che è la pubblicità in jeans, come si chiama?
3: Letti e lenzuola. Letti a castello per tutti.
2: Alla

0: Compatibili. Mobili per il soggiorno, mobili per il bagno, camere da letto, camerette, cucine, cadaveri di mignotte, poltrone, divani, sedie, tavoli, per interno ed esterno, a prezzi imbattibili.
1: Vabbè, digli tutto il listino, digli. Cazzo me ne frega, fagli vedere una tetta, dai.
2: Scusi, ha detto cadaveri di mignotte?
0: No, deve aver capito male. Ho detto lampade e lampadari a prezzi imbattibili.
1: Va bene, dai, adesso cacciagli fuori il missile e fatelo giù. Dai!
2: È strano, mi è sembrato di sentire distintamente cadaveri dei mignotte.
1: Perché stiamo a fare precisazione? Dai, scopala!
0: Deve essere l'emozione. Non capita tutti i giorni di poter arredare casa a prezzi imbattibili. Gliel'ho già detto che qui da Alfredo Scopo Arredo abbiamo prezzi imbattibili?
2: Sì, ho anche visto la pubblicità. E devo essere sincero, sono un po' scettico. Ad esempio, cosa mi dice di questa cucina?
1: Ma che cazzo me ne frega! Scopala!
0: Ah, vedo che lei ha ottimo gusto. Questa è la Silviona 200 in offerta all'imbattibile prezzo di soli 200 euro.
1: Minchia, però i prezzi sono buoni, no? Se stessa la realtà. Scopala!
0: Stiamo parlando di una cucina moderna con maniglie a gola e finiture in marmo e pietra di grafite, completa di tutti gli elettrodomestici: frigo congelatore, forno multifunzione, forno a microonde, cadaveri di mignotte, frullatore, piano cottura a 5 fuochi e lavastoviglie da 12 coperti.
1: Ma che cazzo sta dicendo sta scuola? Ma poi parlano di gente defunta, ma che cazzo di film è?
2: No, adesso però l'ha detto. L'ho sentita benissimo, ha detto cadaveri dei mignotte.
1: Vedi che l'ho sentito pure io, questa è gente sana.
0: Signore, lei così mi mette davvero in imbarazzo. Io sto solo cercando di fare il mio lavoro, ma se continua ad accusarmi di dire cadaveri di mignotte, sarò costretta a chiederle di andarsene.
2: Bah, forse goe travegole. In effetti, che motivo avrebbe di dire una cosa del genere? Mi perdoni, ma ho appena acceso un mutuo per a casa e sono molto stressato.
1: Che cos'è la seduta di psicanalisi? Che me le fotte? Ficcaglielo in mano!
0: Ah, non si preoccupi, capisco benissimo. Che ne dice se dessimo un'occhiata a uno dei nostri fantastici set di arredamento per il bagno? Qui da Alfredo Scopo Arredo ne abbiamo tantissimi e tutti a prezzi imbattibili.
2: Ok, va bene, diamo un occhio a questi bagni.
1: Ma che me ne frega, c'ho il cazzo in mano, è menzione di far vedere i mobili.
0: Può dirlo forte, le costerebbe soltanto 20 euro. Stiamo parlando di un
2: che
0: set...
2: Che maroni,
1: Minchia, si annoia lui, figurati io.
2: Oia.
0: Stiamo parlando di un set da bagno con doppio lavabo, mobili, componibili, vasche, idromassaggio, box, doccia, mobile a due ante, cadaveri di mignotte, sanitari in ceramica e rubinetteria in acciaio inossidabile.
2: E ora l'ha detto però, Ho sentito bene, cadaveri di mignotte, l'ho sentito benissimo.
0: Non è vero, si sbaglia.
2: Ah, sì? Mi sbaglio? Ascolti, stavo registrando col cellulare.
1: Anche spia il coglione,
0: Cadaveri di mignotte, sanitari in ceramica e rubinetteria in acciaio inossidabile.
2: E adesso cosa mi dice?
0: Dico che lei è pazzo, ma se ha qualche lamentela da fare può rivolgersi al mio principale, il signor Alfredo.
1: Ah, se la scoprono in due, ho capito il sottile, il regista deve essere tutto pazzo.
2: Ci può scommettere che voglio parlare col suo principale? Io la faccio licenziare. Dove lo trovo? Dov'è questo signor Alfredo?
0: L'ufficio del signor Alfredo è alla fine di queste scale buie. Arrivato in fondo, giri a destra, segua il corridoio, superi il bagno, scavalchi i cadaveri di mignotte ed è arrivato.
2: Ah! L'ha detto di nuovo! Ora la faccio licenziare!
1: Ma dove sta andando? La figa è dietro! Dove vai? Ah, è tipo un sweatshost! Per quei cappucci che si ingulano, capito? Adesso fichi un'orcia!
2: È buio qua! Ecco, sono arrivato in fondo. Questo dovrebbe essere l'ufficio. Signor Alfredo! Signor Alfredo! È permesso! Ho una lamentela da fare! Buongiorno, signor Alfredo! Posso chiedere perché hai il cazzo di fuori?
1: No, vedi che alla fine è finito in un'orgia! Vai, vai, scopatevi la personaggio delle cucine!
2: Aia! Aia! Mi fa male! Aia! Aia! Mi hanno inculato anche in altri mobilifici! Così realisticamente!
1: Ma che schifo! Solo sta inculando! Ma che minchia di film è!
2: Aia! Aia! Mi fa male il sedere!
0: Non c'è niente da fare. Il trucco dei cadaveri di mignotta funziona sempre.
1: Ma io adesso mi chiedo, ma lo psicopatico psicopazzo che scrive questi film di me? E poi io sono arrapato, io devo farmi una sega. Poi finisce che alla fine qualcosa me la devo inventare per forza.

0: Aspetta che torno indietro, va. Magari se metto la mano sul televisore gli copro la faccia. A pecorina siamo tutti dei cuori. Torno indietro, ecco così.
1: Hai a sedere. Ho anche emorroidi. Hai a piano.
2: No, minchia, l'emorroide però no.
0: L'emorroide non ce la posso fare.
3: Porn bab, porn bab, porn bab, porn bab.
4: Radio 105. Lo zoo di 105.
5: Dissapori. Dissapori. Dissapori.

0: XXVissima puntata.
1: Sono numeri romani.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Ah, ok. 26esima puntata, mortacci vostra. Jennifer ha chiamato l'amico suo, quello che sta sulla Prenestina, perché stavolta ha fatto un guaio che mo so cazzi amari.
2: Sinister, finalmente!
3: Ho fatto prima che ho potuto, Jennifer. Ora devi dirmi cosa è successo.
2: È successo questo.
3: Questo cosa?
2: Non lo vedi?
3: No, no.
2: Quest'uomo che giace cadavere qui, sui miei piedi.
3: Ma è il dottor Villaboldi, il celebre ginecologo.
2: Aiutami, Sinister, credo sia morto.
3: Ne sei sicuro?
2: Sì, gli ho sussurrato tutte le battute di Colorado e non ha riso.
3: Quello non vuol dire niente. Devi sentire se respira.
2: Ma non è semplice, ha un sacchetto da congelatore intorno alla testa.
3: Tastagli il polso.
2: Ma le braccia sono staccate dal corpo con un macete.
3: Allora, ma di preciso com'è morto il dottor Villaboldi?
2: Te lo spiego dopo, Sinister. Ora mi devi aiutare. Lo devo far sparire da qui prima che torni ad Elaika.
3: Lasciami riflettere un attimo.
2: La smetti di specchiarti?
3: Ah, scusa, è che mi piaceva molto la mia acconciatura.
2: Ma io un cadavere e tu pensi all'acconciatura.
3: Lasciami fare. Piuttosto, mi spieghi cosa ci faceva il dottor Villaboldi a casa tua?
2: Sai che Adelaica è incinta?
3: Sì, ma le ho già spiegato che non faccio nessun test del DNA.
2: Il dottor Villaboldi era venuto per propormi un pigiama parto.
3: Una festa?
2: Ma no, un pigiama parto, una nuova tecnica per far partorire una donna senza togliere il pigiama, così non si deve spogliare, geniale.
3: Qualcuno sapeva che sarebbe venuto qui?
2: No, mi ha detto che passava qui per caso e ha pensato di fermarsi.
3: Ok, non tutto è perduto. Allora sappi che poche settimane fa ho scoperto che in Florida, vicino Miami, esiste una base missilistica gestita dalla mafia cecena che lancia cadaveri nello spazio.
2: Davvero? E come l'hai saputo?
3: Me l'ha detto un DJ italiano che vive lì e che vuol far licenziare un paio di persone dal suo programma senza troppo clamore.
2: Ok, quindi portiamo il cadavere in Florida e lo facciamo sparare nello spazio.
3: Non sarà facile, Jennifer. Ci vogliono molti soldi.
2: Quello non è un problema. Ho tutti i PIN della carta di credito del dottore. Me li ha dati prima di morire.
3: Te li ha dati prima di morire? Jennifer, mi potresti spiegare com'è morto?
2: Credo un attacco di raffreddore.
3: Sicuro?
2: Puoi scommetterci.
3: Va bene. Ora però non c'è un minuto da perdere. Partiamo per la Florida e passiamo a trovare anche quel mio amico DJ.
4: Riusciranno Jennifer e Sinister a ritrovare la base missilistica della Florida? E magari strada facendo fare cadavere anche Mazzoli e spararlo nello spazio? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà Cape Cadaveral!
5: Lo Zoo di 105.

0: Oggi gli operai del 5Gigi devono intervenire d'urgenza per isolare una pericolosa onda ZZ che disturba le telecomunicazioni. La cittadinanza tutta è invitata a collaborare attivamente per agevolare le operazioni di salvataggio cose.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scusi se disturbo, sono il 5Gigi, siamo...
1: Non sento niente.
2: Pronto, pronto?
1: Non sento niente. Riprovate a chiamare.
2: Sì, è il problema delle onde ZZ, signore, pronto?
3: Pronto?
2: Mi sente signora adesso?
3: La sento lontana, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono un operaio del 5Gigi, appunto c'è un disservizio sulla linea, il colpo delle onde ZZ. E quindi stiamo effettuando lavori sulla linea, per le onde ZZ.
3: Che dobbiamo fare?
2: Niente, dicevo, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, perché dobbiamo installare questo impianto anti-onde ZZ.
3: Dovete staccare la corrente?
2: Sì, purtroppo sì, perché queste onde ZZ entrano in già comunicazione e confondono.
3: Senti. Ma lei chi è? Cioè parlo con chi? Con chi sto parlando?
2: Sono un operaio del 5Gigi. Senti che c'è questo ZZ. Sono onde ZZ che entrano nelle comunicazioni e disturbano.
1: Non si sente niente, non vi sentiamo. La voce non si sente.
2: È per colpa delle onde ZZ, che ce lo dica a fare? Se si sentivano non intervenivo, no?
1: Senti, lo so, ma non capisco che deve fare. Non riesco a capire perché si sente poco.
2: Scusi, allora si sente poco perché ci sono queste onde ZZ.
1: Ho capito, ma che dovete fare? Chi siete?
2: Dobbiamo staccare la corrente. Sei calmo comunque.
1: Solo a me?
2: No, a tutta la zona dobbiamo staccare.
1: Ah, ok, ma adesso proprio?
2: Sì, adesso, perché non sente queste onde ZZ che entrano. Sente come sono forte.
1: Non lo so, noi stiamo lavorando, è uno studio. Se ci dà il tempo, cioè noi stiamo facendo delle operazioni, almeno fra una mezz'ora, il tempo che...
2: Minchia mezz'ora, e qua sto in mezzo alla strada.
1: Mezz'ora? Ma noi stiamo lavorando, stiamo in collegamento con le aziende, non è che ci possiamo fermare così all'improvviso.
2: Guardi, senta, io ci passo il capocantiere, ve la veda con lui che qua, se no con le onde ZZ non veniamo a casa. Ci passo il capocantiere. Pronto?
1: Pronto?
2: Ehi, salve! Salve! Che problema? Voi siete allo studio?
1: Sì, perché questo è uno studio, stiamo lavorando con le aziende.
2: Allora magari me ne vado a mangiare.
1: Fra una mezz'ora, almeno il tempo che andiamo a mangiare possiamo staccare.
2: Ma se vado a mangiare torno alle 4. Tanto a lei ci dà fastidio lo zoo?
1: Sì, si sente male.
2: Facciamo così, vengo là. Vediamo, dai.
1: Almeno dopo le 12:30, l'1:20, così sì. Almeno finiamo di fare le ultime cose.
2: Allora facciamo così, l'avviso prima però.
1: Sì, ok, mi fate uno squillo.
2: La chiamo, però siccome magari non ci sono io, il ragazzo ci fa un segnale. Lei capisce che siamo noi e sa che stiamo staccando.
1: Va bene, è importante che mi avvisate. Quindi è tutta la zona dovete staccare.
2: A pezzi la zona, perché non si riesce proprio a capire. Però la cosa è che concordiamo un segnale, che ogni appartamento c'è il suo, no? Che cosa ci dico di dire all'operaio, a lei?
1: Ma mi dite che stiamo staccando e mi date 5-10 minuti di spegnere tutti i computer. Qua ne teniamo 5, ecco perché di spegnere tutto.
2: Mi dia una parola d'ordine, una cosa che ci dica il ragazzo.
1: Una parola d'ordine? Basta che mi dice stacchiamo.
2: Stacchiamo è troppo generico. Allora si mette d'accordo col ragazzo che io intanto vado a fare un'altra zona.
1: Va bene.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Sono l'operaio di prima, ci dobbiamo mettere d'accordo con il segnale.
1: Sì, mi dite voi il segnale, dite che stiamo per staccare, è così.
2: Questo no, perché è troppo generico. Che ne pensa di Afanto? Scriva, se segni, Afanto.
1: Afanto?
2: Afanto,
1: Angela, se vuoi parlare, io non sento. Qui non si sente.
2: Afanto! Ha segnato Afanto!
1: Afanto?
2: Sì, come Afanto culo! Arrivederci, buona giornata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Bing alla Bahamas. Centrale a Bing alle Bahamas. Rapina in corso fra la settima e via delle vacche che cacano ridendo. Oh, conferma, passo.
3: Viking alle Bahamas a centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
2: Mal de panza, porca puttana. Centrale al lottatore del zumo, col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia. Centrale a lottatore del zumo, col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia. Segnalati urla e schiama la zifra, la quantacinquesima. E piazza le bambole che se lecca la vicenda. Rispondi, pazzo.
4: Lottatore di zumo.
2: Questo ancora non si è imparato l'italiano, sto panzone de merda col perizoma, sto cesso infame. Centrale a vento di emorroidi. Centrale a vento di emorroidi, mi ricevi? Vento di emorroidi, passo.
5: Vento di emorroidi a centrale, ti ricevo forte e chiaro. Senti, ho preparato una lista di nomi in codice che mi piacerebbe avere. Posso leggertene qualcuno? Passo.
2: E il tuo nuovo nome in codice è marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento de minchie. Hai ricevuto il tuo nuovo nome in codice, marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento de minchie. Passo.
5: Cazzo, quando è troppo, eh. Se non mi dai un nome in codice decente non mi muovo da qui, vaffanculo. Passo.
2: E va bene, ma solo per questa volta, eh. Nome in codice decente. Oh, guarda qua il computerone che ha selezionato. Centrale a cavaliere molto coraggioso. C'è bisogno del tuo intervento. Solo tu puoi salvarci da questa situazione disperata. Cavaliere molto coraggioso.
5: Cazzo, finalmente, grazie, centrale. Allora, cavaliere molto coraggioso centrale, sono pronto a intervenire. Qual è la minaccia?
2: Centrale a cavaliere. Centrale a cavaliere molto coraggioso. Un gruppo dei malviventi ha rapito la figlia del sindaco. Solo tu vuoi salvarla, cavaliere molto coraggioso. Vai, vai, vai, io sto cagando.
5: Che bello, che bel nome. Cavaliere molto coraggioso centrale, di al sindaco di non preoccuparsi, farò qualsiasi cosa finché sua figlia torni a casa sana e salva. Lo giuro sul mio onore. Passo. Bello questo nome nuovo.
2: Perfetto, perché siamo riusciti a trattare con i rapitori. Abbiamo già pagato il riscatto dei 10 milioni. Manca solo un minimo dettaglio per concludere la liberazione della ragazza. Occupatene tu, passo.
5: Sono tutto orecchie, centrale, dimmi cosa devo fare, passo.
2: Ecco, se dal caso che i rapitori siano proprio dei gran burloni, oltre al riscatto chiedono di fare un piccolo video di un poliziotto che se mangia un chilo di merda cruda fumante. Passo.
5: Come, scusa, non ho capito.
6: Coprofagico!
5: Questo credo di aver intuito, il mio era ironico, non ho capito. Capito, ma non ho capito.
2: Te lo rispiego. I rapitori vogliono il video del poliziotto che si mangia un chilo di merda e tu sei stato scelto per la missione. Tranquillo, a merda ce la metto io, ho mangiato una McDonald's. Vieni, cavaliere coraggioso, vieni. Vieni, io ti sto a fare il dessert. Dimmi che cosa vuoi. Vuoi il grana o il McFlurry?
6: Ciuccia stronzi!
5: Vado a comprare una friggitrice.
2: Ah, perché fritta è buona pure la merda.
6: Possiamo chiamarti Tango Gianni da oggi in poi?
2: Banane, lamponi,
6: nocciole, per te,
2: Bebì, colera!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morta? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?
4: This is a zoo only for you. Arrivano dalle profondità del cosmo per comunicare con noi. Una civiltà aliena, dotata di tecnologia superiore ma totalmente sprovvista di intelligenza, ha attraversato le pieghe dello spazio-tempo in cerca del primo contatto con noi. In un'arcaica lingua dimenticata, a metà tra il barlettano e il klingon. Loro sono i Puglieni. I Puglieni. Incontri ravvicinati del tipo sbagliato.
5: Pronto?
6: Upa!
5: Pronto?
6: Riccardo?
5: Pronto?
6: Riccardo, è vero che sei bastard?
5: Sì, com'è quella buglia di pranzo?
7: Pronto?
6: Upa! Upa! Upa!
7: Che?
6: Upa, c'è un domando, cazzo!
7: Se mo che chi te stramuti, chi cazzo sì?
5: Pronto?
6: Upa!
5: Chi è?
6: Upa, c'è un domando, da zocco, sbirdine! Mocca buio?
5: Ma che è?
6: Ma che la bulticità è stramuard, buio? Bocchina!
5: Ma che è?
6: Cristina, lo fece la bocchina?
5: No!
6: Indo?
5: Ma cosa, chi è?
6: Indo culo per guest! Meglio che lo metto in culo!
5: Ma che è?
6: Gula!
7: Pronto?
6: La me?
7: Ma chi è?
6: La me, Angelo, cazzo da cavedra, tu?
7: Non ho capito.
6: Ala!
7: Senti, non so chi sei. Non mi dici chi sei o se non ti permetti di telefonare, capito?
6: La latrina da sordo. Da sordo.
7: Senti, se lei chiama un'altra volta, chiama i carabinieri.
6: Bamba? Lambascione?
7: Eh?
6: Boh.
7: Pronto?
6: Gaetano?
7: Sì?
6: Sei tu che l'hai preso in mano?
7: Sì? Yeah.
6: Un pochino di mamma, cazzo! La mamma!
8: Pronto?
6: Umberto?
8: No, hai sbagliato numero!
6: Umberto?
8: Hai sbagliato numero!
6: Lo tieni il culo aperto?
8: Vai a lavorare!
6: Tu culo di mamma, tu culo di cazzo!
8: Pronto?
6: Mimmo!
8: Yeah.
6: C'è un figlio Riccardo, tu?
8: Un figlio?
6: È zoccolo! Mamma che da bucanare!
8: Oh, chi cazzo si?
6: Upa!
8: Eh?
6: Upa, ci sono due mamma che da zoccolo, ma andrò a sciuto!
8: Ho buttato la mamma, che da buglia! Pronto?
6: Upa!
8: Pronto?
6: Upa, ci sono due mamma che da zoccolo!
8: Oi. Chi sei?
6: Adriana!
8: Oh, chi sei?
6: La sorella fa la bottana?
8: Oh!
6: Cite! Cite è morta viva?
8: Oh!
6: Stru! Sei strunzo tu?
8: Ma chi cazzo sei?
6: Lo mangio lo cazzo!
8: Oh!
6: Oh!
8: Chi cazzo sei?
6: Mo! Gula ma!
8: Scusa, ma che qui stiamo lavorando?
6: Gula!
8: Presentati, chi cazzo sei?
6: Beh, upa. Upaccio una domanda. Ma zocco. C'è essa cacata.
8: Beh, vogliamo tempo?
6: Gula? Sorte. Ma.
7: Pronto?
6: Poi, Alvaro?
7: Sì.
6: Gula.
7: Tu la pigliate in culo.
6: La zocco domanda burba. Soffritti per caro.
7: Vedi?
6: Ma, strunz.
7: Oh!
6: Pappino sta!
7: Vedi che hai sbagliato il numero!
6: Ula mam! La zocca! Tu e tut!
7: Quando è?
6: Ciro!
7: Chi sei?
6: Tu e tutta la razza tua morte viva!
7: Oh!
6: Oh!
7: Chi sei?
6: Lo mangio lo cazzo tu!
7: Quando?
6: Mo, la va culo di pecore! Allora!
7: Oh!
6: Ma! Ma! Strunz! Oh! Gula!
7: Oh! Ciaga! Si guarda!
6: Oh! Ah, ma no! Sciovrafo!
7: Ma che è
6: questo? Oh, non hai zavo! Stru! Ascialo fu!
7: Pronto?
6: Gula mamma! Cazzo!
7: Gula sorda, di! Sciamannante!
6: A chi ti è morto e vivo?
7: E chi ti è morto e stramulto, sciamannante!
6: La da chi? Da mamma!
7: Ah, mamma, da sorda quella bullica di trippa!
6: Tu sì?
7: Oh, allora!
6: Ma!
7: Allora, a parte che io sono numero 12!
6: Upa!
7: Capete?
6: Upa, c'è una domanda, cazzo!
7: La bucca nera da mamma, quella sotto della truna e zoccana, che se ci ha fatto i chinotto, ci ha fatto la sidice, capite?
6: La la, fine, da, mamma che pure.
7: Allo.
6: Uppa.
7: Ah. Oh. Allo. Adici normale.
6: Gulo. A mamma.
7: Engolo a mamma, che è il pushark di quella troia, cornuto e bastardo.
6: Ma la va con il pe. Pe.
4: Incontri ravvicinati del tipo sbagliato.
0: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare dei rivoluzionari dissuasori per cinghiali, al fine di tutelare il popolo italiano dagli attacchi di questi micidiali artiodattili selvatici. La popolazione tutta è invitata a fornire la massima collaborazione.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. Sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando in strada, pensavo che dobbiamo levare la corrente per qualche ora.
1: E che vuole mia?
2: Pensavo che ci tolgo la corrente, signora, senza la corrente non funziona niente in casa.
1: Per quale motivo sta a tirare la corrente? Che cosa fare?
2: È perché stiamo installando questi dissuasori anticinghiale che tengono lontani i cinghiali dai centri abitati.
1: Ascolta, va via la cueca tra gli assonari e non mi rompere scappa mia.
3: No. Cosa t'ha detto?
2: Mi ha detto brutte parole, male parole mi ha detto.
3: Ah, ma prendi le cose con calma, non farti prendere dal nervosismo, siamo dei professionisti.
2: Hai ragione, Natà. Con calma è gesso, con mare, non è un verso.
3: Stavo a ferro.
2: Professionale.
3: Stavo a ferro.
1: Pronto?
2: Tutta sta vecchia cornuta! Testa di merda! Sto mettendo in cose le cinghiale, ma tamare il modo di rispondere alla persona che sta giocando!
3: Bravo! Così si fa?
2: Dalgato!
3: Gentile! Savoir faire!
2: 10 in condotta! Quelli del 5 Gigi!
1: Pronto?
3: Sì, salve signora, sono un operaio del 5 Gigi, la sto disturbando, mi perdoni. Siamo qua in strada che stiamo facendo i lavori.
1: Ah?
3: Che è Mina, ho chiamato a casa una cantante. Stiamo facendo
1: il lavoro. Più forte.
3: Stiamo facendo il lavoro in strada, signora. Probabilmente più tardi ci leviamo la corrente.
1: Ma io vado in dico. Parlo con chi da me mi sente giusto.
3: È Swahili, signora? Ah?
1: Da lei non ti capisci che dici.
3: Minchia, pensi io.
1: Carme? Chi parla? Mi scusi!
3: Minchia, non si incazzi! Sono un operaio del 5 Gigi, signore! Stiamo in strada che stiamo lavorando, stiamo chiamando tutti quanti nei palazzi!
1: Ho capito, e allora?
3: Volevo avvisare la gentilezza, perché magari si spaventa!
1: L'ho capito, che è andata a fare lavoro qua, ti dico qua davanti!
3: Ma che è Hitler? No, siamo in strada! Non proprio davanti, siamo all'inizio della strada, perché stiamo staccando questi dissuasori per i cinghiali, per gli animali selvatici.
1: Non lo so, ma lei
3: non urli, signora, che mi spaventa. Io la stavo avvisando che se per caso sente questo segnale che le faccio sentire, perché stiamo staccando la corrente, lo vuole sentire?
1: Ho capito,
3: ma mi spaventa. Ma non urli, mi sta spaventando. Lei, io ci mando un segnale. Il segnale, quando sente il segnale stiamo staccando la corrente, ha capito? Sta lì signora, ci faccio sentire il segnale.
4: Geolie ce la mangia la Bertè. Geolie ce la mangia la Bertè. Geolie ce la mangia la Bertè.
3: Ha sentito?
1: Ma chi è?
3: Ma che urla!
2: Dai, non devi perdere la pazienza, che la gente sente poco.
3: Ma urla, che urla! Ma
2: urla perché è anziana, non sente. Ci deve parlare con calma.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Per intanto io voglio sapere con chi parlo, perché non ho risposto a mia suocera. Desidera da noi?
2: Sì, e ce lo dico signora, con molta calma e tranquillità. Allora, prima ha parlato con il mio collega Natale. Noi siamo degli operai del 5 Gigi. Stiamo installando i dissuasori animali selvatici. Toglieremo la corrente per qualche ora.
1: Ho capito, ma... Unì che la staccare, quale palazzo lo dovete... Mi dica lei.
2: Allora, quando stiamo per staccare la corrente, suonerà il suo telefono, che è questo che stiamo parlando adesso.
1: Ho capito, ma io casa, ma animale selvaggio, che cosa? Non c'è niente, perciò non ne so niente.
2: E questo lo pensa lei, signora. In realtà gli animali ci sono, è proprio grazie ai dissuasori di animali selvatici che lei non le vede. Avrebbe il cinghiale, la giraffa, lo struzzo...
1: Ho capito, io non mi interessa, quindi...
2: Ci faccio una telefonata, Quando sente il codice vuol dire che stacchiamo la corrente e lei deve staccare il contatore.
1: Ho capito, va bene, arrivederci.
3: No signora, mi deve sentire il segnalo. Ce lo faccio risentire.
4: Geolie ce la mangia la Bertè. Geolie ce la mangia la Bertè. Geolie ce la mangia la Bertè.
3: È chiaro adesso?
1: Ma io non faccio niente, né di cinghiale né niente. Quando hanno bisogno mi bussano la porta.
3: Mancherebbe altro che veniamo a disturbarla a casa, signora, ma che dice?
1: Mi dica un po', ma dove si trova lei? Mi deve dire dove si trova lei? E chi è lei?
2: Ascolta bene il segnale, signora, ce lo faccio sentire subito.
1: E non hai che sentire io cose dal male.
4: Geolie si ficca.
1: E non mi disturbe più.
4: Geolie si ficca in culo una perrie. Geolie si ficca in culo una perrie. Geolie si ficca.
3: Ma va fanculo! Quelli del 5
5: 105 Gigi.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Quando vai in discoteca, non tentare di chiedere al buttafuori di custodire il tuo giubbotto. I buttafuori non possono tenere il tuo giubbotto, anche se sono degli armadi. È bene che tu sappia che se sbagli su un prato non crescerà un albero di bambini. A Milano si mangia con le forchette, a Bari si mangia con le mani. Attenzione, non abbiate paura, la Citroen, nonostante sia C4, non esplode. A Bari si mangia con le mani, in Etiopia si mangia con la fantasia. Adam Cadmon, quando affronta un viaggio, prende solo treni diretti. Lo fa perché non crede alle coincidenze. La maggior parte delle persone che, assaggiando il vino, dice sa di tappo, in tutta la sua vita non ha mai assaggiato un tappo. I francesi sono considerati da sempre il popolo più romantico al mondo, nonostante dopo che fanno la cacca non si lavano l'ano. Se ammazzi il tempo non succede nulla, ma se ammazzi un marocchino vai in prigione. Devi sapere che quando una farfalla sbatte le ali, dall'altra parte del mondo non succede un cazzo. Se tu ammazzi un marocchino, vai in prigione. Se un marocchino ammazza te, non succede un cazzo. Nel corso della vita, essere colpiti da un fulmine è quasi impossibile, ma comunque, durante un temporale, è più probabile che tu venga colpito da un fulmine piuttosto che da un peperone rosso. Un televisore 50 pollici ha esattamente 48 pollici in più di quelli che aveva Hitler. Le persone, per il 70%, sono composte da acqua. Tuttavia, se cammini sopra ad una persona, non sarai al 70% Gesù.
1: Fatti sfatti!
2: Fatti sfatti!
1: L'appuntamento
2: che
1: accresce la vostra cultura!

0: Oggi gli operai del 5Gigi devono installare il nuovo sistema Neuralink di Elon Musk per consentire alle persone rattrappite di correre veloce. La cittadinanza tutta è caldamente invitata a collaborare attivamente.
1: Pronto, signora?
2: Pronto?
1: Pronto? Sono un operaio, sono qua in strada che sto lavorando, sono un operaio del 5Gigi alla linea telefonica. Ho chiamato per Neuralink, siccome stiamo cablando i cavi Connecticut, c'è un attimo, probabilmente avrà problemi sulla linea.
2: Ok, va bene.
1: Pronto?
2: Per quanti giorni?
1: Inga. No, quello non lo so, aspetti che chiedo al collega. Io pensavo che in giornata ce la facciamo in giornata.
3: No, perché ci hai detto che devi staccare la corrente.
1: No, questo magari ce lo dici tu, io sono...
3: E comunque sarà 2, 3, 4, 5 giorni, 6.
1: 2, 3, 4, 5 giorni, 6, faccia 7. Avrà delle discontinuità di linea, se magari sei... Pronto?
3: Mica, regalo, è vecchio, cioè devi parlare piano, spiegare le cose con calma.
1: Ma me la tiro fuori dalla pelle.
3: Con calma adesso, no, non essere aggressivo.
1: No, io con calma ci parlo. Figurati, sto lavorando, non è che ho voglia di stare là a fare polemiche. La calma, si risolvono tutte le cose con le persone. Diciamo che stiamo lavorando un poco anche per l'immagine. Ehi, stronzo! Che puttana! Pronto? E metti a giocare niente! Che sta lavorando! Ah, capisci? Sta lavorando! Non metti a giocare!
3: Pronto?
1: Ciao, dicetti con calma.
3: Con calma, infatti, sei stato professionale al massimo.
4: Quelli del
3: 5Gigi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Sono un operaio del 5Gigi. Stiamo effettuando dei lavori in strada. Ci volevo dire che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
4: Ha capito? Dove state lavorando?
3: In strada, dentro la buca, signora. Stiamo installando Neuralink dai maschi. E ci sarà tutto Neuralink da tutte le parti che fa camminare le storpi, queste cose qua. Però dobbiamo lavare la corrente per qualche minuto.
4: Qui a Saveria?
3: Sì, tutta la zona, signora. Diciamo in un arco di un chilometro e mezzo va via tutta la corrente. Sono qua con Natale, il collega.
1: Scusi, se c'è sorpe in casa.
3: Se c'è?
4: Per quanto togliete la corrente?
3: Guarda, signora, dipende. Può essere una cosa di 5-10 minuti, ma anche di 2 ore. Dipende dalla quantità di storpi. Cioè, perché
1: lei c'ha le storpie in casa?
3: Lei c'ha storpie in casa, eh?
4: Come?
3: Dico, a casa di storpia in casa per Neuralink?
1: Ci facciamo cabanare.
4: Non capisco, non sento bene.
3: Perché Neuralink è un coso, cioè è una tecnologia nuova che serve perché la gente che non si muove poi dopo si muove, capito? E serve per le storpie, così, non so come si chiamano. Come si chiamano in inglese le storpie?
1: Storpios.
4: Come?
3: È come Gesù, soltanto che puoi anche non essere Lazzaro. Non so se ha sentito. Pronto?
4: Quelli del
3: 5Gigi.
4: Pronto?
3: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5Gigi.
4: Siamo... Scusi, ha sbagliato il numero lei.
3: No, signora, sono un operaio, sono qua in strada, stiamo installando Neuralink, il servizio quello per gli storpietti che poi camminano dopo.
4: Ascolti,
3: dica.
4: Lei il numero che ha fatto non è giusto, non sono io.
3: No, guarda signora, io non è che me li invento i numeri, sono nella zona di Arezzo ad operare con 5Gigi e l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Per installare i Neuralink. Però se ne può anche andare a fanculo, eh? Non è che...
4: Quelli del 5Gigi.
1: Pronto? Pronto, signora, salve, sono l'operaio del 5Gigi, sono qua in strada. Stiamo staccando la corrente al palazzo, volevo avvisarla. Magari c'è qualcosa sul fuoco, il frigorifero.
4: Sì, va bene.
1: Senta, signorina, un'ultima cosa. Quando riattacchiamo, noi le mandiamo un segnale telefonico. Lei, quando lo sente, può riaccendere gli elettrodomestici, va bene?
4: Sì, ce l'ha il numero.
1: Sì, è il numero con cui sto chiamando. Le faccio sentire un attimo il segnale. Quando lo sente, soltanto quando sente questo segnale, se lo annoti, basta, lei riaccende. A posto? Un attimo glielo attacco. Sì. Senta.
5: Mahmood, ce l'ho su calzone. Mahmood, ce l'ho su calzone.
1: Ha sentito, signora? L'ha segnato?
4: Come?
3: Aspetta, Natale, ho il sistema. Così si sente un po' meglio. Faccio risentire.
5: Mahmood, ce l'ho su calzone. Mahmood, ce l'ho su calzone. Mahmood, ce l'ho su calzone.
1: Ha sentito il segnale, signora?
4: Sì, sì.
1: Cosa diceva il segnale, giusto per capirci che sia corretto, che magari capisce...
4: Sì, è corretto, a posto.
1: No, cosa ha sentito lei?
4: La saluto.
1: Pronto? Signora?
4: Ci deve essere la saluto.
1: Un errore di cornetta. Pronto? È quello... Puttana!
3: Bastarda vecchia. Doppiamente bastarda. Da parte del padre e da parte...
1: Bistarda.
3: Due volte bastarda. Da parte del padre e da parte...

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Tamarri. I tamarri, tutti fatti a merda, chiamano la lavanderia perché hanno trovato un dito nel pantalone.
2: Tamarri.
3: Cinzeria, buongiorno.
4: Cinzeria? Sei Cinzeria? Aspetti che metta a posto che non ti sento bene. Pronto?
3: Cinzeria.
4: Ah, la tindoria. Senti, gentilissima, ma portate a casa un jeans mia madre, no? Che in mezzo alla roba che vi ha portato da lavare e stirare, non so le cose che fa mia madre. Mia madre è Carroponte Silvana.
3: Sì.
4: Vedi il taschino, quello piccolo del jeans, quello che usiamo per la bamba? No? Sì. Il sacchettino per la pezzata? C'era un pezzo, sarà stato un centimetro e mezzo, un dito umano. Ha capito? Pronto? Stronza! Richiamo?
2: Tamarri!
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, no, mi ha messo giù la cornetta la sciroccata di prima. Sono il figlio.
5: La sciroccata chi? Che ho capito.
4: Cretino di merda, abbassa il tono. Ti stavo dicendo.
5: Oh, calma, va.
4: No, no, o lo fai al cavallo mentre ti sto calpestando, scemo.
5: Allora ti ho chiamato. La tua sorella. Oh, qua che hai vinto la telefonata. Oh, ma chi
4: sai,
5: è?
4: Sai che ti prende le mani, le giro al contrario e senti sempre quando piove, anche quando cammini normale. Cretino. Senti Gesù, facciamo una cosa prima che ti appendo. C'ho bisogno di capire una cosa. Dentro il taschino del jeans, quello dove metto il proiettile, c'era un dito umano, mezzo dito umano, volevo sapere se era vostro.
5: E nel taschino quale?
4: Quello del jeans, quello davanti, sai quello piccolo dove metti le pezzate, metti la bamba, no?
5: Ma dammi il nome e il cognome, scusa.
4: Carroponte, praticamente.
5: Ma scusa,
4: sto parlando! Stai calmo che sono agitato stamattina. Allora, rido lo scempio. Spettacolare, sai. Ti prenderei i capelli, voglio farti proprio il codino come i ninja. Oh, sto parlando. Voglio farti il codino come i ninja e poi ti affetto di schiaffi. Retino di merda. Senti, e volevo sapere se sto dito era vostro oppure è una roba che non lo so, devo andarci a fondo. Hai capito?
5: No, non ho capito niente.
4: Lo so che sei mezzo scippato, figura. Sei tutto fatto di prodotti chimici che usi per lavare i panni.
5: Sì, ma che io non sono di Milano.
4: A me che cazzo me ne frega? Ti ho chiesto dove sei nato, non ho capito.
5: Tanto per specificare.
4: No, tanto così per capire, a me che cazzo menne. Così, proprio così, ci faccio anche una maglietta, che cazzo menne.
5: Sì, vabbè, dai, spiega esattamente, perché non riesco a capire.
4: Perché sono tutto fatto, non ci devi fare cazzo stamattina. Praticamente, il taschino del jeans, quello piccolo... Hai presente quando metti le pezzate? Non so che cazzo ci metti tu. Che cazzo vuoi mettere tu? Dove ci metti, non lo so, il proiettile? Il tasco piccolo.
5: Gnec.
4: Facciamo i versi dei goblin. Gnec. Ecco, dentro lì ci ho trovato un pezzo di dito. Allora mi sono un po' così. Siccome non è che sono sempre lucidissimo, volevo capire se era una cosa che veniva dalla vostra attività o invece io per qualche momento di follia ce l'ho infilato dentro, capito?
5: No.
4: Non è vostra. A nessuno di voi manca un pezzo di dito?
5: No, tutto a posto.
4: Tutte le falangi avete.
5: Ma che dito devi dire? Medio, pollice, mignolo?
4: Tre dita conosci tu, sei bellissimo. Allora, non lo so, che cazzo ne so.
5: Devi dirmi che dito, io non lo so.
4: Ma a voi mancano delle dita?
5: Adesso me le conto le dita che ho e poi vedo.
4: Se vuoi vengo là e comincio a contare le mie 10, proprio te le schiaffo tutte sulla faccia, sì. Papà, mi rapida sequenza che non te ne accorgi neanche. Un attimo c'hai le ali, stai volando in paradiso. No, senti, ma a te o a quegli altri sciroccati ci mancano le dita o no?
5: A Shikda, il sardo lo sai.
4: Questo non è sardo.
5: No, è lo meno è sardo.
4: Questa è la lingua.
5: No, questo è sardo. Io sono sardo.
4: Ma sai che te lo giuro? Adesso aspetta che me lo cerco in tasca. Che cazzo me ne frega che te lo devo regalare? Perché proprio non me ne hai fatto un cazzo di dove sei, fratello. Cioè, sei simpatico. Sicuramente non ti brucio vivo. Però
5: volta, voglio adesso, dire. Adesso sono invecchiato. Adesso,
4: Madonna, ma proprio. Che cazzo me l'hai preso uno psicologo? Non me ne frega un cazzo. Sei invecchiato. Vabbè, comunque, ti abbraccio forte, ma molto forte, cioè quasi a lasciare lividi.
5: Va bene, dai, ti ringrazio.
4: Ciao bello, fai una bella giornata,
5: Anche a te, grazie.
4: Se trovi dita, allora non sono mie. Vabbè, ciao.
5: Vabbè. Ciao, grazie. Arrivederci, ci vediamo. Ciao.
2: Tamarri.
6: Pronto?
3: Sì.
6: Pronto, signora, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Come sta?
3: Chi è?
6: Sono io, Giovannino. Ho ritirato, mia madre l'ha portato la roba da lavare alla lavanderia. E ha lavato i miei. Quindi un attimo, dammi il tempo di spiegare la cosa. Non sai che cazzo è tutta.
3: Sì, ma ho capito, ma non rispondere così, perché.
6: Ma che cazzo?
3: Cioè,
6: ma
3: sto lavorando,
6: Ma scusi, io chiamo perché le sto parlando, le devo dire una cosa e lei non mi fa parlare. E che cos'è mica colpa mia? Ogliona, pronto? Ti porchiama.
4: Ma tagli la testa. Piega la testa così. Ti sbrano come una mela cotogna.
2: Tamarri.
7: Pronto?
6: Oh, me la cotogna! Ma che ti mangio la testa? Ma come cazzo stai? Non ho capito.
7: Ma
6: ti
7: no, sto... ma è di nuovo lui, eh?
6: Ma è di nuovo lui.
7: Ha detto me la cotogna. Ma che cazzo sei?
6: Oh, se mi fai parlare? Oh, allora...
7: ma, cioè, sì, ma vabbè, ma non ci deve rispondere così.
6: Ma non ho capito, stavo parlando la tipa. Ah, io devo lavorare. Ma ho capito, gli devo spiegare una cosa.
7: Allora, mi dica, per favore.
6: Sta cazzo di me la cotogna.
7: Calma, mi dici che cosa posso fare per lei?
6: Sì, sì, sì. Allora, sono Giovannino. Mia mamma ha portato i vestiti a lavare lì.
7: Sì.
6: Da me la cotogna. E praticamente io quando poi a casa ho preso i vestiti, che c'era un paio di jeans. Hai presente i jeans che hanno le tasche e poi hanno un taschino piccolino dove metti l'accendino? C'è un dito dentro. C'era un dito.
7: Come un dito?
6: Un dito c'era. Un dito della mano. Quindi io adesso devo capire se sto dito è vostro, di chi è. A me fa schifo.
7: Ma tu sei fuori o che cosa?
6: Ma che cazzo fai? Oh, ma che
7: ma
6: stai dicendo? Minchia, me la cotogna e banana split. Minchia.
7: Ha detto che ha trovato un dito di una persona dentro il pantalone.
6: Diglielo a me la cotogna.
7: A me la cotogna devo dirglielo.
6: Sì.
7: Ma che cazzo sei?
6: Ma pensa a te, oh, io
7: ma
6: c'ho il dito dentro.
7: Come un cammello. Minchia.
6: Ma scusa.
7: Ma
6: che cazzo, ma che cazzo fa? Ma stai calma, stai. Oh, te me la cotogna, siete tutte pazze. Pronto?
4: Ha telefonato al più potente del secolo. Stavo morendo. Me la cotogna. Ma perché offesa è me la cotogna?
6: Ma non è che era mi viene a dire, io mi offendevo, diciamo.
4: Ma ti ho fatto me la cotogna.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: tra metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo bene.
2: Ok. Oh, epiglottide. Metempico
3: io adesso.
2: Psicose.
4: Saluto
2: cazzo. Epiglottide. Epiglottide. Ma quale metempsicosi, cara?

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono disceso dalla mia astronave dopo una lunga guerra.

piano piano l'altro. Chiacchiere e diftintini.

kawaii. Yeah, fucking fire, fire, anche quando, anche quando, anche quando mi rollo un torcione di marocchino comprato dal mio amico Yufuf. Ed ora una canfone dedicata a tutti quegli schifosi figli del demonio che pensano che i piedi siano sessualmente attrattivi, che ti chiedono le foto dei piedi, che si iscrivono agli OnlyFans delle tipe che mettono i piedi, che ciucciano i piedi, che annuvano i piedi, che amano i piedi, insomma, i piedofili. Ho fatto la battuta! Questa canzone per voi, schifosi pervertiti maniaci, perché in verità anche io sono uno di voi.

Party. Lo Zoo di 105.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per arginare un pericoloso sversamento di prepuzio nell'acqua delle fognature. La cittadinanza tutta è invitata a non fare gli urini e i feci fino al termine dei lavori. Firmato l'amministratore.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Sono un operaio del 5 Gigi. Sto lavorando in cantiere col collega. Mi scusi se la chiamo, c'è un'emergenza sulle fognature.
1: Ma scusi, ma deve parlare con l'amministratore, no?
2: No, l'amministratore è già informato, anzi dovrebbe avere affisso un affisso in bacheca. Affisso l'affisso?
1: Ah sì, non l'ho visto io.
2: Guarda, perché purtroppo c'è stato un problema a livello di versamento dei quami nelle fognature. È stata rilevata la presenza di questo minerale che si chiama prepuzio, che è velenoso per la salute. Quindi noi purtroppo dobbiamo intervenire sulle fognature e non usare, diciamo, il sistema fognario, quindi il gabinetto.
1: Ah, va bene.
2: Quindi, diciamo...
1: Però io non so niente, non so niente di dietro sotto.
2: Sì, infatti è una chiamata di cortesia che ci faccio, signora, perché durante questi lavori abbiamo avvisato un altro condominio che però non hanno letto l'avviso e hanno usato gli scarichi. Noi qua c'è piovuto tutto le
1: feci. Io qua non ho letto nessun avviso.
2: Appunto, signora, perché non le legge nessuno.
3: Le feci poi da lavare è un problema.
2: Ci hanno coperto le feci, signora, qua siamo nelle feci.
1: Va bene, adesso telefono all'amministratore, sì. Mi faccio spiegare bene.
2: Va bene, sì, l'unica cosa, signore, se mi potesse usare la cortesia di raccogliere feci, urine, acqua da scarico dentro dei secchi che poi passerà l'addetto a svuotarle.
3: Che se ci scappa la cacca, che magari la fa adesso.
1: Va bene, io mi informo con gli altri, perché io sono anziano, non ho capito bene.
2: Certo. Signora,
3: pazienza. Se ci scappa la cacca.
2: Signora, se ci scappa la cacca, lei la faccia subito.
1: Aspetti che io chiedo anche all'altra signora se ha fatto qualcosa.
2: Ci dica all'altra
1: signora. Tua mamma?
3: Aspetti che
1: io non capisco, le passo la mia vicina di casa.
2: Grazie, signora, grazie.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scusi. Stiamo lavorando in strada perché è stato rilevato uno sversamento delle liquami nelle acque nere, liquami pericolosi, cioè con questo minerale che si chiama prepuzio, che è velenoso per la salute.
1: E quindi?
2: Chiedevamo giustamente alla signora, ma adesso stiamo chiamando tutti gli interni, di non usare le fognature, la rete nera, quindi di effettuare le operazioni di cacchietà del pipì dentro dei secchi. Non usare il bagno, lavandini, queste cose, cioè raccogliere
1: anche
2: tutto.
1: Lavandini?
2: Tutto lo scarico, signora, va messo dentro dei secchi e poi passerà una betoniera.
3: Per mezz'ora.
1: Ma non scherzi.
2: Guarda, signora, perché ci scappa la cacca a lei?
1: No, era solo per avvisare a tutti. Ma non posso neanche lavare i piatti.
2: Niente, cioè no, può lavare i piatti, signora. Ma poi il contenuto del catino, del secchio, lo deve svuotare dentro un altro secchio.
3: Che se c'ha bisogno del secchio della cacca?
2: Ha bisogno di un secchio per cacca pepì, cioè per urina, feci. Ha bisogno, ce li portiamo, signora,
1: Ma per quanto tempo, scusi? Adesso non ho bisogno, ma non so, i miei figli, la signora, la vicina, non
3: quanti
1: so.
3: Siete per
1: quanto
3: cacca?
1: Tempo?
3: Quando grande?
2: Dipende, guardi, da un minimo di 3 ore a un massimo di 2 giorni, signora, purtroppo.
1: Allora un massimo di 2 giorni, sì, portateci secchi.
2: Quante ne servono, signora? Quanto defecate voi in gas? Quanta cacca fate?
1: Aspetti un attimo, le passo a un'altra persona.
2: Ecco, sì. Tutte parlano. Sì, buongiorno, mi scusi, stavo parlando con la signora, stiamo intervenendo nelle fognature.
4: Sì, ma è un'emergenza.
2: È un'emergenza, sì, stiamo lavorando, in questo momento siamo in cantiere, non dovete scaricare.
4: Non c'è nessun avviso però.
2: No, l'avviso è solamente con l'amministratore, noi abbiamo comunicato all'amministratore.
4: Ma l'amministratore non ci ha detto niente.
2: Senta, questi non sono affari miei, se la prenda con l'amministratore. Natà, parlaci tu, che è la terza persona.
3: Pronto, salve, sono il capo cantiere.
2: Ho capito.
3: No, è perché è nervoso l'operaio, perché al civico 18.
4: Ha ragione.
3: Al civico 18 abbiamo avvisato.
4: Non è colpa nostra.
3: No, perché è successo ieri che al civico 18, siccome stiamo cercando di capire dov'è questa falla per le acque di scarico, al civico 18 non avevano capito, purtroppo si è trovato coperto di feci e non è stato piacevole, come puoi immaginare. Allora, noi per ottemperare, diciamo, alla problematica, noi abbiamo dei secchi fatti apposta per, diciamo, le fecitudini, per tutte le attività, diciamo, biologiche. Se mi dici un attimino il numero di persone che cacchizzano, che fanno
2: numero da gole, dai, facciamo
3: numero di fecianti della casa, noi ci procuriamo i secchi, li lasciamo giusto e li
4: trattenere. Li conto un attimo.
3: Quanti culi ci sono?
4: 4 5, 6, 7, una decina.
3: Una decina di cule, va bene. Allora, noi organizziamo una decina di secchi per una decina di cule, li lasciamo giù sotto. Se riuscite a farle tutti più o meno, organizzarvi, a sincronizzarvi un pelino, in modo che noi magari passiamo verso le 7 di sera, raccogliamo tutti i secchi,
4: certo,
3: delle feci della cacca.
4: Va bene,
3: la ringrazio, sei gentilissimo.
4: Grazie.
3: Saluti la signora di prima, che non so che fine, forse è andata a fare la cacca. Va bene? Salve.
4: Può essere.
3: Gentilissimo.
4: Ciao.
3: Ma perché ci hanno dato retta?
2: Ma perché questa gente? Ma questo era giovane.
3: Ci hanno passato l'intelligente.
2: L'intelligente, sì. Lo studiato del gruppo che. Sì, porti 10 culi.
3: Va bene, andiamo a prendere. Abbiamo 10 culi da coprire, dai.
2: Porca miseria, Natà. Abbiamo contato i culi. E cazzi.
5: Quelli del 5 Gigi. Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: only a 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Chi si fa di piscia di gatto non si vanta, anche se se la tira. Se una ragazza è a pezzi, non sei autorizzato a montarla senza il suo consenso. Se la tua ragazza è una turca, non puoi comunque cagarle addosso. La divinità egizia Anubi è stato il primo cane.
3: Anubi.
2: È bene che tu sappia che per fermare il narcotraffico la polizia non usa i narcosemafori. È bene che tu sappia che per fermare il narcotraffico la polizia non usa i narcosemafori.

0: coincidenze. Il famoso attentato dell'11 settembre è avvenuto proprio l'11 settembre. E ora una notizia cinematografica. Il famoso film Tre uomini e una gamba non è un film girato a Napoli il giorno di Capodanno. Se sputi verso il basso, è comunque saliva e non scendeva.
1: È comunque saliva.
0: Dietro alla caduta delle Torri Gemelle c'erano il cielo e altri palazzi. C'è una grande probabilità che tu rimanga vergine fino alla morte se sei nato fra il 24 agosto e il 22 settembre. Ed ora una notizia medica per comprendere meglio la calvizie. Se sei pelato, hai il 100% di possibilità in più rispetto agli altri di non bagnarti i capelli mentre fai la doccia. Le mele fanno male alla salute se le infili nel buco del culo. I giornalisti di Charlie Hebdo si sono appassionati al cibo italiano da quando i loro colleghi sono diventati degli scolapasta. Bene, l'appuntamento di Fatti Sfatti è terminato. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
2: Fatti Sfatti!

0: Zoo di 105.
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Karate Cats. Un giovane fighino di Vieste scopre le arti marziali grazie al maestro di fika Mikagi, anche appassionato di rim job. Lei scoprirà presto la mossa segreta della lingua nell'ano, con la quale sbranerà ogni nemico. Azione si chiama.
3: Pronto?
4: Pronto? Sono Remo Giramella, attendere la cappella. C'è Max Greco?
3: Chi parla, scusa?
4: Sono Remo Giramella, sono un regista.
3: Sì, e quindi tu ti presenti chiamando una persona che non conosci in questo modo?
4: In che senso, mi perdoni? Pronto?
3: Non lo so, come ti sei presentato? Remo Giramella alla cappella, ma secondo te tu ti presenti?
4: No. Per intero è Remo Giramella che fa andare alla cappella,
3: ma
4: è il mio soprannome. Signora, com'è scortese? Io sto cercando.
3: Niente. Scusa, ma che modo è?
4: Sto cercando il maestro Greco, è per un.
3: Perfetto.
4: Devo girare un film.
3: E perché chiami me?
4: No, io ho questo è il numero di telefono che mi hanno fornito nella palestra. Non è mica la
3: palestra, sì, esatto, ma siccome non ti risponde Max, penso che tu possa presentare anche in modo un po' più educato.
4: Signorina, qual è il suo problema stamattina? Io chiamo per business, non capisco la sua problematica.
3: Ma che modo è di porsi al telefono?
4: Ma se il mio nome è quello, signorina, cosa devo fare? Cambiare nome per telefonarle? Mi faccia capire. Cioè, sono un regista di.
3: In modo un pochettino più educato, sì, perché.
4: Ma signorina, le ho detto salve, buongiorno, mi chiama. Scusi, signorina, io le ho detto semplicemente. Il mio nome è Remo Giramella. Se parliamo in due non ci capiamo. Il mio nome è Remo Giramella che fa andare la cappella. Sono un regista di film hard. Ho chiamato per il maestro Greco perché mi serve lo spazio nella palestra, ma sono cose di business che devo discutere ovviamente col titolare. Ma lo può passare?
3: Esatto, peccato che il titolare sono io.
4: Ah, perfetto, allora parlerò con lei. Cosa devo fare?
3: Ah, ok.
4: Allora, facciamo così. Torniamo un attimo indietro nella conversazione. Cerchiamo di instaurarla in maniera positiva. Mi spiace che lei si sia sconcertata per il nome, però come le dicevo è il mio nome, proprio il mio nome d'arte. Io lavorando nel settore dell'hard, questo è il mio soprannome. Allora le spiego, allora brevemente, poi mi dice lei se possiamo magari quagliare, incontrarci per le eventualità. Siccome sono a Milano per girare questa pellicola molto importante che mi andrà al Festival del Film Hard, interpretata anche da Rocco Siffredi, devo girare questa versione di Karate Kid che in realtà si chiama Karate Cats, che è un po' una versione diversa in cui c'è questo giovane figlino di Vieste che scopre le arti marziali. Mi perdoni perché sono sul set che sto girando, sono quelli negli studi di Milano, gli attori che stanno girando. Un attimo che gli do lo stop di regia perché immagino che
3: vuoi mandarmi un'email?
4: Aspetta un secondo, ragazzi, stop
3: per
4: Gundam, fammi una cortesia, tienilo duro, fatelo succhiare e aspetta un attimo che sono al telefono.
5: Va bene.
4: Allora signorina, mi perdoni, poi non ci sei neanche presentato, ho il piacere di parlare con la signorina. Pronto?
3: Magari sono una signora.
4: Signorina, ma non capisco nei miei confronti secondo me sono partito col piede sbagliato, signora.
3: Esatto, per quello che ti sto
4: ma io le chiedo scusa, guardi, mi spiace che ci

0: c'è stato un attimo di incomprensione.
1: Partiamo da zero.
0: Partiamo da zero. Allora, come stavo dicendo, appunto, devo girare questa pellicola, Karate Cats, e mi serviva uno spazio, diciamo, adibito al combattimento. So che la vostra è una palestra anche molto rinomata, con degli spazi adeguati. Scusi un secondo.
1: Esatto.
0: Ragazzi, stop. Per piacere, sono al telefono. Se ti ho detto tienilo tosto, tienilo duro, ma per la scena dopo.
2: Ma io non resisto.
0: Vabbè, ho capito, sei un professionista, cortesemente. Scusami, mi sconcerti. Sono anche al telefono con la signora. Allora, stavo dicendo, mi perdoni, io ho bisogno semplicemente di questi scorci di tre quarti sul tatami, se non erro si chiama, tatami, è quello, diciamo, il pavimento morbido in cui si svolgono le attività di combattimento.
1: Sì, la materassina.
0: Perfetto, in cui ci saranno queste scene con questa ragazza che interpreta appunto Karate Cats, in cui farà questi momenti di rim job, che non sto entrando nello specifico per non essere troppo volgare.
1: Sì, gentilmente, qual è il contatto che le ha dato il nostro nominativo?
0: Un ragazzo di Milano che so che viene lì in palestra, si chiama Luca.
2: È sotto in culo.
1: Luca, cognome?
0: Luca Alba, forse.
1: Alba, ok, sì, allora va bene.
0: Ok, perfetto. Allora, siccome noi abbiamo anche un discreto budget per l'operazione, mi chiedevo se potesse interessarle, insomma. Noi giriamo nei momenti, ovviamente, di chiusura della palestra, noi arriviamo, montiamo le attrezzature, ripuliamo tutto, poi ce la diamo. Cioè, non è che non si immagini un contesto di depravazione, è un lavoro professionale.
1: Vabbè, ma noi non è la prima volta che usiamo la palestra come set, quindi per noi non è nulla di nuovo e nulla di incredibile,
0: certo,
1: solo che vanno organizzate le cose.
0: Certo,
1: come
0: certo,
1: già fatto
0: certamente, certamente. Allora, guardi, se c'è della disponibilità da parte, scusi un secondo perché adesso mi sto incazzando. Stop, cazzo! Ti ho detto aspetta, sono al telefono!
2: Ho capito, però questa.
0: Non ho capito niente, vatti a fare una doccia.
2: Fai prima il telefono, tu, no?
0: Da quando dai ordine al regista? Deficiente di merda, vai fuori dai coglioni, dai, vai fuori dai coglioni, che la faccio con quello di colore. Vai via, deficiente.
2: Va.
0: Pronto? Mi perdoni, scusi se deve assistere anche a queste scenate, però quando si ha a che fare non sono problemi. Cioè, un conto quando lavori con Al Pacino, quando lavori con gente che lavora col cazzo, è sempre una difficoltà.
1: Immagino.
0: Allora, senta, se c'è della disponibilità, io mi faccio un salto magari da voi. Ne parliamo vis-à-vis, così ci conosciamo, capiamo i budget. Se è interessante, portiamo avanti, se no devo cercare un'altra location.
1: Va bene, possiamo incontrarci, può venire presso la nostra sede.
0: Quando posso trovarvi per dare un appuntamento indicativo, insomma. Vi trovo durante
1: di
0: la.
1: Di quanto tempo parliamo?
0: Questa settimana credo di fare un salto.
3: Come
0: tra giovedì e venerdì, voi siete in location.
1: Di quanto tempo parliamo? Mezz'ora?
0: Per le riprese, dice lei?
1: No, per parlare, per il nostro confronto. Poi le riprese andremo a concordare qualora decidiamo di accettare, ovviamente.
0: Una visita per una conoscenza, mezz'oretta. Io immagino che lei abbia anche altri impegni, per l'amor del cielo. Preferisce che le mando una mail per concordare l'impegno?
1: Sì, grazie, preferisco.
0: Perfetto.
1: Così almeno guardo un attimo bene l'agenda.
0: La mail è la stessa che c'è sul sito, vuole darmene una personale? Scusi un secondo perché non posso più. Che cazzo stai facendo? Stop!
4: Calandano, è il primo giorno.
0: Ma che cazzo
1: quella del
0: sito? Che cazzo c'entri tu?
4: Mi hanno mandato qua, mi ha detto vai di là che devi fare la parte con la signora.
0: Aspettami qua un attimo, piccolino. Simpatico però, figa che fucile.
4: Sono bravissimo a colpire.
0: Allora, la mail mi diceva, signorina?
1: Quella del sito.
0: Quella del sito, perfetto. Allora faccio la. Scusi, perché mi è entrato un nano con una tega enorme e vado avanti con le riprese. Le mando la mail allora, signorina.
1: Grazie.
0: Signora, mi perdoni, grazie, arrivederci, mi saluti, maestro. Cazzo che uccello che c'hai, buttaglielo nel culo, vai, azione, vai. Che storia con le gambine a penzolone, figa, che roba. Stop, perfetto, ha chiuso la produzione, meraviglioso, vado ad organizzare questo appuntamento.
4: Va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gerba Beach Party.
2: Farò sempre io o forse no? È lui o non è lui? Forse sono un mio doppelganger di un'altra linea temporale, o magari sono arrivato da uno squarcio ultradimensionale di un mefteffo alternativo. Una cosa però è certa: i poteri forti mi stanno sempre sui coglioni. E vi rivedo.

Fe quando dici la Haftar pago io, lui rimette subito il portafoglio

0: fanno le influencer, ma in realtà mettono solo la foto del culo. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non folo anche quando, anche quando, anche quando piango perché sto tagliando le cipolle. Ed ora, signori, una canzone con un altro grande ospite, perché ormai mi sono cagato il cazzo di cantare. Io voglio solo professare, non pagare l'IVA. Allora, ragazzi, ecco a voi un giovane artista che sta spopolando per via della sua incredibile somiglianza con Riccardo Scamarcio. Signore e signori, Tananai!
1: Uè, Giova.
0: Ciao, Tananai! Senti, ma perché cazzo ti chiami così?
1: Perché praticamente...
0: Grande! Facci sta canzone, non scaffarci la minchia!
1: Questa canzone parla di me, che da quando sono diventato famoso è dura tenere le vecchie abitudini rozze e devo per forza fare le cose eleganti, ed io non ho proprio voglia, però voglio tornare... Voglio tornare alla vita da curva sud.
0: Allora tornaci, vai!
1: Tipo il pranzo di Natale, si spende un botto e poi non finisce neanche più. Mi fa schifo anche il caviale.
0: Che schifo il caviale!
1: Io non sono una persona di classe. Mi basta un panino al

0: Beach Party. Geova Beach Party. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Dai. Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
2: Ai ai ai ai ai ai!
3: che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da... Oddio,
5: anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
3: Una merda.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
11: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là.
12: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
13: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
12: Ma
13: Marco,
12: chi?
13: Ma che cazzo stai dicendo?
12: Tu se non eri con me, a conoscenza.
13: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
12: Sei venuto.
13: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
12: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
13: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
12: no,
13: a fare
12: no,
13: il
12: culo? No, ti ho messo.
13: Che ti facevi schiacciare?
12: No, ricordi.
10: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
12: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io non faccio più.
9: Prossimamente nello Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 2023! Sì! Anche per quest'anno non vi siete liberati di noi! Siete contenti? Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e molto altro, ha delle novità assolute per tutto il nuovo anno! Cosa aspetti? Entra nel mondo fantomatico di...
14: Up and Up!
15: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni!
8: Per questa settimana
16: gas sharing.
8: Per venire incontro alla crisi del carburante, dell'elettricità e del gas, nasce Gas Sharing, una semplice applicazione che ti permetterà di condividere la fonte di energia che ti serve. Come? Ma è semplice! Apri l'applicazione, geolocalizzati e seleziona il tipo di materia che ti serve e arriverà subito un nostro rider con tutto quello di cui hai bisogno!
17: Porca troia, mi è finita la benzina! Vabbè, apro Gas Sharing. Vediamo qua, aspetta. Seleziono benzina. 5 minuti d'attesa. Che figata!
18: Showbell, sei tu che serve benzina?
17: Sì, sono io.
18: Allora... Sì, un attimo, allora vieni, prendi il motorino, spingi con me un attimo.
17: Cosa devo spingere?
18: Vieni, andiamo vicino all'altra macchina, quella lì, vieni.
17: La Volvo?
18: Sì.
17: Cosa sta facendo? Guarda...
18: Non ti preoccupare, te lo faccio io.
17: Guarda che ci vedono.
18: Shh, non ti preoccupare, stai zitto.
17: È buona?
18: No, fa un po' schifo. Quanto ti serve? Un litro, 2 litri?
17: 3.
18: 3 litri, perfetto. Dammi 2 euro, dai.
17: Cazzo, che è conveniente.
18: Ah, sì, eh? Mi raccomando, lasciami 5 stelle, eh?
17: 5
18: recensione.
17: Stelle.
18: Sì.
17: Che nome è?
18: Abdul.
17: Ah, è il solito.
18: Solito, tutti uguali ci chiamiamo.
8: Non è fantastico? Sì, perché Gas Sharing non è solo questo. Sfrutta anche i nostri servizi premium. Ti basterà abbonarti a uno dei piani di Gas Sharing e il gioco è fatto.
17: Porca miseria, amore! È finita la bombola del gas adesso, come facciamo?
2: Amore, ho scaricato Gas Sharing!
17: L'app? Ma va, ma figurati se funziona!
2: Ma fidati, guarda!
17: Cosa fai?
2: Vedi, seleziono l'abbonamento, gas, bombola del gas, metto il nostro indirizzo e arriverà a casa. Chi è?
18: A Gas Sharing! Salve, avete chiesto gas, l'abbonamento?
17: Sì, è finito la bomba.
18: Sì, allora tieni sto tubo.
17: E non ho finito di dire la cosa, ho detto.
18: Non c'ho fretta io. Tieni tubo tu.
17: Ah già, lei sa già tutto. Sì, che tubo?
18: Tu questo adesso, non ti preoccupi, io passo dall'altra parte della finestra, passo giro. Aspetta.
17: La finestra?
2: La finestra è di là!
18: Sì, sì, un momento, devo andare giù ad attaccarmi al contatore del vicino. Arrivo.
17: Amore, ma sta andando.
2: Dai, lascia perdere, l'app va, funziona da Dio, non lo vedi? Dai,
18: Allora ho fatto il collegamento, prova gas, per favore!
17: Vai, prova gas!
2: Funziona!
17: Funziona, incredibile!
2: E per soli 5 euro al mese!
18: Oh, mi raccomando, dai 5 stelle, la recensione, mio sis!
8: E quando pensi che sia tutto finito, è qui che ti sbagli! Sì, perché Gas Sharing ha anche la funzione Fai da te! Apri l'app e abilita la modalità Radar. Potrai trovare il carburante che ti serve semplicemente seguendo il percorso sulla mappa.
17: Porca troia, è finito di nuovo il gas! Amore, è finito il gas!
2: Te l'ho già detto, apri l'app Gas Sharing adesso! Però a sto giro funziona Fai da te, eh?
17: Allora, vediamo qua. Gas qua, Fai da te. Allora, clicchiamo. Mi sta dicendo di andare giù nello scantinato, nella cantina di del signor Alfredo. Vado lì. Vado. Allora, fai appoggiare qua il telefono. Allora, ci dice, gira questa vite, poi... Porca miseria, non si vede niente. Dov'è l'accendino qua?
8: Attenzione però, i nostri rider sono professionisti e soprattutto sacrificabili. Fai fronte alla crisi e scarica subito
16: Gas Sharing.
8: Gas Sharing è un'applicazione
14: up and up.

0: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
1: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia, che ci ha presentato il Trita Calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo, che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi. Si sa che i tonni...
2: Questo è geniale, mi perdono se la interrompo. Prego, io ho avuto uno scontro con i tonni. Nelle foreste dove vivono.
1: Si può aspettare fuori un secondo che la presentiamo.
2: Ah, mi scusi, pensavo al secondo.
1: Abbiamo il signor Gaggione. Il signor Gaggione, abbiamo una scheda, sentiamola.
0: A Cose ospitiamo il signor Tullio Gaggione, laureato all'Università della Lidl di Trapani, specializzato in cose futuristiche. A detta sua, le sue invenzioni potrebbero capovolgere il mondo.
1: Benvenuto signor Gaggione, come sta? Come sta?
2: Salve, salve, appunto come stavo dicendo prima, che parlavate dei tonni.
1: Sì, tonni.
2: Guardi, una volta ero in Trentino, mi ricordo, con la mia famiglia, un tonno dalla foresta.
1: Sì. Mi ricorda tantissimo un concorrente di settimana scorsa, non so perché.
2: Non so per quale motivo, forse perché ho questi lineamenti, essendo un fotomodello, ho fatto, magari mi si confonde.
1: Dove?
2: Spesso, ma mi avrà visto su qualche copertina.
1: Di quale giornale, mi perdono?
2: Io lavoro per Taffo.
1: Taffo fa le bare, mi scusi.
2: Sì, io faccio il protagonista di queste campagne di sraio, faccio il morto praticamente.
1: Signor Gaggioni, ci spieghi un attimino qual è la sua invenzione rivoluzionaria che potrebbe cambiare?
2: Allora, io ho lavorato per tanti anni in alcuni settori dell'intrattenimento, dello spettacolo, e ho capito in quel mio percorso di lavoro, di vita, che la relazione con le persone è importante.
1: Certo.
2: Cioè, quando tu ti trovi a che fare con una persona a 1, 2, 3, 4, 5, 6 centimetri di distanza, no? Che sei lì che gli stai parlando, lo stai minacciando, comunque stai facendo le cose, e a un certo punto subentra quella sensazione di insicurezza, magari perché magari la sera prima hai mangiato le cotiche con la cipolla, oppure non so, la mattina hai succhiato un pene, un cadavere, cioè comunque hai la tua vita normale
1: in base alle usanze,
2: in base allo stile di vita che hai, ecco. Magari hai quella sensazione che
1: l'alito non è, diciamo
2: quello che fuoriesce dal buco
1: dal cavo orale,
2: dal buco della faccia non sia proprio sopportabile. Allora ho pensato, ma se io riuscissi in qualche modo a triturare e fare tutto un procedimento chimico, adesso non so a spiegare, alcune cose che profumano, no? Profumo, e riuscissi in qualche modo a inserirle all'interno del buco della faccia, in modo che al momento in cui io sto parlando, quando parlando,
1: esce dell'aria profumata.
2: Esce, il fiato si profuma. All'inizio, diciamo, la prima versione era tipo un gancetto che si infilava nella gengiva e sostituiva un dente. Chi di noi ha tutti i denti? Nessuno,
1: certo.
2: Di solito quando hai un buco fra i denti,
1: però infezioni e robe varie.
2: Poi è morto il primo con cui ho fatto l'esperimento, per glicemia, e allora ho pensato, effettivamente potrebbe essere che sia removibile, ma no, ho fatto il passo successivo e ho trovato il modo di miniaturizzare appunto queste, sente il rumore, ne ho portato qua una confezione, queste le ho chiamate profumatrici di A.
1: Mi perdoni, signor Aldo.
2: Vanno succhiate.
1: Sì, non vorrei spegnere il suo entusiasmo. Immagino che lei abbia anche lavorato e speso, investito del denaro.
2: 14 anni ho venduto la casa della mia famiglia.
1: Posso immaginare. Ecco, non vorrei deluderla, ma c'è già. C'è già, si chiamano caramelle.
2: No, è impossibile.
1: Sì.
2: C'è stata una fuga di notizie.
1: Può darsi, però purtroppo
2: il secondo prodotto era appunto questa faccia di lesbica masticabile, l'ho chiamata, che So il nome, io purtroppo sui nomi non sono fortissimo.
1: No,
2: la faccia di lesbica masticabile si metteva in... metto appunto in bocca. C'è la fragola, il limone, ho messo anche i frutti all'interno.
1: Perché faccia di lesbica, mi scusi?
2: Ero lì, il primo nome mi è venuto in mente, mi stavo masturbando e...
1: Ho capito. Guardi, signor Aldo, mi dispiace, ma c'è già, c'è già. Grazie, arrivederci.
2: Mi spiace.
1: Passiamo al prossimo concorrente. Mettiamo la scheda e poi lo ospitiamo in studio. Siete su Rai Cose.
0: A Cose ospitiamo il signor Franco Cianfrusaglie da Cosenza, laureatissimo all'Università di San Patrignano. Dice di aver creato un marchingegno in grado di migliorare la vita di tutti gli umani. Si autodefinisce l'Einstein del Sud Italia. Con noi, il signor Cianfrusaglie.
1: Mi perdoni, mi sembra il signore che poc'anzi è stato...
2: Non so, forse mi confonde con... Ah, con quello che fa il modello per Taffo?
1: Sì.
2: Ci confondono spesso. Perché
1: mi assomigliate tantissimo, eh?
2: Può darsi, forse è il pallore che ci accomuna un attimo, ma non so chi sia.
1: Vabbè, signor Cianfrusaglie...
2: Ops, scusa, mi sono caduti i baffi finti, mi perdoni.
1: Prego, qual è la sua invenzione straordinaria che potrebbe cambiare il mondo?
2: Allora, è molto semplice, non so perché nessuno ci ha mai pensato nella storia dell'umanità, però succede che ci sono le persone che magari non hanno una statura adeguata per il ruolo che hanno, no? Puoi essere sbirro, politico, o anche soprattutto le donne, no?
1: Sì.
2: Le donne. Ho pensato, queste persone che non hanno proprio questo slancio di altezza.
1: Alla gamba corta, diciamo.
2: C'è proprio quel seminanismo che accompagna, no? Ho pensato, come potrei risolvere il loro problema? Allora, all'inizio ho cominciato a legare dei comodini di casa ai piedi, no? Poi ho detto, no, il comodino di casa è un po'
1: scomodo.
2: Poi, cadendo dalle scale con i comodini, si sono spezzati. Si sono spezzati e mi si è conficcato nel tallone un perno di legno molto alto, di circa 10 centimetri. Ho cominciato a camminare un po' svirgolato. Ho detto, cazzo, però se avessi un altro perno di 10 centimetri nell'altro piede. Allora mi sono conficcato un altro perno nell'altro piede e mi sono alzato di 12 centimetri.
1: Ah,
2: soltanto il sanguinamento, il dolore è stato devastante. Ho detto, forse è il caso che io li attacchi a una parte inferiore di queste cose che ho comprato. È un'invenzione geniale, che servono per avvolgere il piede. Non so chi le abbia inventate.
1: Scarpe, sì. Credo uno che somigliava a lei nella puntata precedente.
2: Un'invenzione straordinaria questa. Ha preso proprio scuoiato, credo abbia scuoiato una bocca.
1: Sì.
2: E allora ho messo sotto i due perni e ho visto, cazzo, sono alto 12 centimetri in più. E camminavo anche con un modo di fare un po' ricchio. Così. Ho detto, questo vale per donne e uomini e ambidestri, no? E alla fine ho detto,
1: allora, Tacchi, le piace come nome? Tacchi. E
2: l'ho chiamato Trititic. Praticamente le calzari
1: non
2: con
1: è
2: Trititic.
1: Non è fortissimo.
2: Vedi, adesso sto indossando questa scarpa a cui ho messo un Trititic di 13 centimetri.
1: Non è fortissimo con i nomi e mi scusi.
2: Lo so, questa è la mia, una grande lacuna che ho. Sono geniale sull'intuizione, un po' meno sul marketing. Aziende.
1: Però, signor Franco, non vorrei deluderla, ma c'è già.
2: E che se... io non so.
1: Io guardi, mi
2: sono
1: sento
2: spiato, sono spiato. Non ho spiato, quindi dovrò vedere a casa adesso.
1: Ma non ha una roba un po' più innovativa? Già.
2: La questione è che io ho investito tutto quello che avevo nel trick. Ho anche perso litri di sangue, sono sfigurato nelle gambe.
1: Ma lei dove vive? Mi scusi,
2: In un laboratorio
1: dove?
2: Fuori Milano.
1: Sito dove?
2: Quartiere. Adesso non voglio dire l'indirizzo, vedete, perché poi mi vengono a spiare.
1: Certo.
2: Invenzioni, però posso dirle che non volevo farlo perché secondo me questo è la svolta della mia vita, farmi diventare schifosamente ricco. Allora, durante una rissa, no? purtroppo succedono, sono cose normali,
1: sì,
2: no?
1: Certo,
2: quando uno
1: certo.
2: va a bere caffè la sera, può succedere che
1: fa una rissa. Cosa fai stasera? Vado a una rissa. Cioè,
2: sono cose normali. Mi è arrivata una bottigliata in faccia, no?
1: Sì.
2: Ragazzo, all'inizio sono caduto, poi dopo ho tirato due revolverate. Ma no, nel frattempo mi sono trovato un coccio di bottiglia conficcato nel volto.
1: Porca miseria.
2: E mi sono reso conto che con l'occhio, io non è che vedevo ABCDD con la patente che l'ho comprata io, perché non vedevo niente.
1: Sì.
2: Cazzo, con l'occhio adesso vedevo meglio, no?
1: Ah.
2: Minchia, sta a vedere che il vetro incastrato nella faccia. Però ho detto, però è una pratica un po'.
1: Occhiali.
2: Andrebbe,
1: occhiali.
2: Allora ho detto, cazzo, io prendo, io sfondo le bottiglie in faccia, prendo la parte di fondo, la lego a questa struttura che ho creato.
1: Occhiali, occhiali.
0: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Secondo importanti studi scientifici, fumare fa male. Infatti, le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, di media, ne fumano 7 alla settimana. I video si possono riprodurre anche se non si accoppiano. Le navi militari che trasportano fucili non attraccano nel porto d'armi. Ed ora una curiosità climatica. Quella che si sta per concludere è senza dubbio l'estate più calda di tutto il 2017. Le persone anziane non possono morire giovani. Se ti lanciano un vocabolario in testa, sentirai il peso della cultura. Studiare storia è importante. Ricordate quindi che, nonostante AC stia per avanti Cristo e DC stia per dopo Cristo, PC non sta per porco. Se vogliono venderti una mozzarella di gallina, non fidarti, è una bufala. Il bambino più grasso del mondo pesa più di tutti i suoi coetanei. Ed ora notizia sportiva. La nazionale di calcio brasiliana è da sempre considerata fortissima, nonostante non abbia mai vinto una Coppa Italia. Se sei in auto e tamponi un parlamentare, non farai un incidente diplomatico. Il 100% dei cardiopatici ha un cuore. È consigliato non fidarsi troppo del fieno, perché racconta solo balle. Finalmente svelato l'arcano riguardo le dimensioni dei peni. È stato infatti comprovato che i negri hanno il cazzo più lungo dei bianchi per il semplice motivo che i bianchi hanno il cazzo più corto dei negri. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata. Ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!
4: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is a zoo. This is a zoo.
5: È per l'Italia.
4: Vai, dai!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può sbocciare una bottiglia di champagne da tutti e due i lati. Elon Musk ha acquistato Satispay con Satispay. Come luci di Natale per il suo balcone, Elon Musk usa gli illuminati di Baviera. Preso atto che Elon Musk gioca a padel di mercoledì, Netflix ha cambiato il nome della serie in giovedì mattina. Una volta, durante una seduta spiritica, Elon Musk è riuscito a parlare con lo spirito di John Fitzgerald Kennedy su Skype. Elon Musk conosce un trucco di micromagia per toglierti un bitcoin da dietro l'orecchio. Ogni volta che Elon Musk esclama «Qui c'è qualcosa sotto», qualcuno comincia a scavare e trova un giacimento di petrolio. Sempre. Elon Musk ha recentemente fatto un'offerta per affittare l'intero Empire State Building come scarpiera. Quando Elon Musk gioca con il suo figlio più piccolo, non dice cucù, dice Rolex. Una volta Elon Musk ha ordinato un kebab con tutto e gli hanno portato il Big Ben. Si dice che per innamorarsi bastino 7 secondi. Elon Musk ne ha impiegati 5 per sposarsi, fare 3 figli e scappare in Guatemala con la sorella della seconda moglie. La prima immagine di Elon Musk è un'ecografia nella pancia di sua madre. Ed è un selfie. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il mondo è un perfetto ecosistema di esseri viventi e non, che con meticolosa consonanza cooperano alla vita del nostro pianeta. La Terra.
2: La Terra, la Terra.
1: Ognuno di questi agenti ha il suo compito da svolgere nella propria zona di appartenenza. Dalla lettera di Michele Carlone ai Corinzi si evince che Dio creò le foreste per proteggere il suolo dall'erosione, regolare il clima, per il ciclo dell'acqua. Difatti, quando vide l'uomo iniziare a disboscare chilometri e chilometri di foreste per fare i tavoli di Ikea, ci rimase di merda.
3: Ma che cazzo, dai, che cazzo.
1: E così, dopo innumerevoli disastri ambientali, abusi di ogni genere, l'uomo ha iniziato ad avere i sensi di colpa nei confronti della madre di tutte le madri, Madre Natura. Ma dietro ogni tragedia c'è un'opportunità, l'auto elettrica.
2: L'auto elettrica.
4: Se non compri l'auto elettrica, moriremo tutti. Se non compri l'auto elettrica, odi il pianeta. Sei colpevole del disastro ambientale in corso.
1: Compra l'auto elettrica. Non inquinare. Tu non inquinare, perché quelli che la producono hanno bisogno per una sola auto elettrica di circa 500 tonnellate di roccia per estrarre i minerali. Si servono di agenti chimici poi riversati in natura. Tutto questo viene fatto con svariati mezzi che chiaramente sono alimentati a gasolio. Nella convention di Ibiza, non distruggere l'erba, fumala, con focus sull'importanza degli ecosistemi verdi del mondo, il dottor Michele Carlone ha specificato come il sibilo delle auto elettriche non sia il rumore del motore, ma il pianto delle balene. Perché distruggendo il suolo per ricavare materiali necessari per la produzione di auto elettriche, vengono disintegrate le sostanze nutrienti che da quell'area venivano trasportate dai venti verso gli oceani, per nutrire il plancton che nutre le balene. Aggiunge poi, in conclusione, che l'auto elettrica, per essere più ecosostenibile, è come scoparti tua zia con la maschera di quella ex che non te la dà più. Fa schifo, no? E allora, in questa farsa che ormai si chiama vita, non fermarti alle apparenze.
5: È una campagna Rollo Sensibilità.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: Minchia, zio fa, oh bastalane, come state? Avete passato bene le vostre vacanze? Io sono stato in un bordello in Austria, minchia quanta vagina, pensate che ho fatto pure un'orgia con Steve Aoki. Minchia, zio fa, quello che ha i peli del suo uccello lunghi come i suoi capelli, incredibile, a un certo punto si è messo anche a lanciare le torte. Oh bastane, ma non perdiamoci in bagianate e iniziamo subito la classifica di questa settimana. La posizione numero 2, arriva DJ Tarzanello con Mazzoli nel culo.
1: Bomba. Mazzoli

0: Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo.
1: Zio fa, ma questo è un capolavoro discografico, né? Il meglio è solo il meglio in questa classifica. Non ci sono cazzi, né? Ma adesso sentiamo subito il primo messaggio di oggi. Fantastico, né? Sentiamo il secondo. Mo andiamo avanti. Alla posizione numero 1 di questa settimana, nella classifica cavalcavia giace DJ Chitarra con Ti

Che agio fa? Questa la voglio come colonna sonora del mio video per quando mi sposerò. È proprio perfetta, né? Ma prima di salutarvi, vi ricordo che questo pomeriggio sarò alla Ricordi di Via Roma 45 a Torino a firmare il mio primo libro. Che ne sanno i 2000 di quanto mi hanno fatto ricco a comprare quel disco? Venite numerosi perché lancerò dei gadget fino a Vercelline con una catapulta. Il primo che riuscirà a prenderlo al volo vince la custodia per il cazzo firmata Gabri Pontifex. Una roba unica e incredibile. Adesso vi saluto, né? Alla prossima. O basta, né? Da Gabri Pontifex.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: La zoccola. Una ragazza intraprende le orme del padre nella riparazione delle calzature in un quartiere periferico, ma scopre che quando ha in mano una scarpa maschile non resiste e deve farsi chiavare dal primo che entra in negozio. Azione, si chiava. In un quartiere periferico, ma scopre che quando ha in mano una scarpa maschile non resiste e deve farsi chiavare

0: Eventualmente possiamo fare due chiacchiere. Io ho a disposizione un discreto budget da offrirle per fare due ore di riprese, oscurando le vetrine, lontano dall'orario di apertura, ovviamente.
1: Allora, in questo momento no, siamo un po' tipo, cioè un po' di casino, diciamo così.
0: Bene, meglio. Sì, ma è meglio, perché le spiego, le vado un po' a, cerco di essere sbrigativo, così non le rubo troppo tempo. La nostra è una produzione hard, quindi fondamentalmente a me serve un angolo dove ci siano molte scarpe ammucchiate, l'attrezzatura tipica della persona che ripara le scarpe, per mettere l'attrice principale contornata da questi ragazzi dove devono fare del sesso. Fondamentalmente devo fare una pecorina e una doppia anale, quindi mi serve un bancone dove la ragazza stia sdraiata e venga inculata dagli attori. Noi siamo una produzione seria.
1: No.
0: Cioè, tutti quanti guardate i porno, ma non volete farli girare, non capisco io.
1: No, ma ha ragione, però non mi sembra il caso, davvero.
0: C'è una pudicità estrema nei confronti della produzione hard. Questa cosa mi duole, perché sono un grande professionista, quindi cosa le devo dire? Non posso insistere, la location è sua. Ma volendo potrebbe affittarmi le scarpe e la giro da un'altra parte?
1: No, le scarpe non le posso affittare, davvero.
0: Ma perché io praticamente vengo lì con un furgoncino, carico tutte le scarpe, faccio quello che devo fare dall'altra parte.
1: Davvero.
0: Non è che gli scopano le scarpe, mi perdoni, gliele do come me le ha consegnate, attenzione.
1: No, davvero. Arrivederci.
0: Non mi vuole aiutare, insomma, per questa operazione. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Pronto? La cosa? Che stai boccheggiando con un cazzo? Non vedi che io sono in pieno dramma, cazzo? Non riesco a trovare. Ma c'è una chiusura mentale in Italia che è devastante. Guarda, mi ha messo anche giù la cornetta. Ma maleducazione,
2: sì,
0: che fa
2: schifo. Sì, ha ragione il regista.
0: Brava, c'è anche un lecca culo oltre che un lecca figa. E sono Remo Giramella, che fan della Cappella, sono un regista di Film Hard, mi perdoni se la disturbo, sto cercando. Lei si occupa della manutenzione delle calzature? Eh? È un calzolaio?
3: Sì.
0: Sì, salve, mi scusi se la disturbo. Sono qua su set che sto girando. Siccome sto girando questo film che si chiama La Zoccola, inteso come un po' a metà fra la ragazza a cui piacciono i cazzi e la ragazza che ripara gli zoccoli, cioè questa metafora, sto cercando una location per girare delle riprese di questa produzione in cui mi serve un angolo allestito con le scarpe, appunto per fare questa scena di doppia anale in cui lei ciuccia un cazzo e prende due cazzi in culo. Però questa scena va girata in mezzo delle scarpe. Abbiamo un discreto budget per fare questa produzione, le occuperemo due ore in negozio. Poi interessante.
3: Solo se mi fa fare l'attore pure a me.
0: Guardi, questo purtroppo non è possibile. Noi siamo una produzione seria, non è che ho delle prostitute, quindi non credo che lei sia titolato per fare a prescindere dall'ironia della sua controproposta. Possiamo vederci un attimo per discutere magari dei dettagli economici e darmi della disponibilità. Io le oscuro.
3: Assolutamente sì, venga a trovare.
0: Perfetto, allora le oscuro le vetrine. A me, guardi, mi stanno due ore. Prende due cazzi in culo, si ciuccia un cazzo, faccio le due tre sparate. Non lei. Mi perdoni, stavo dicendo l'attrice, le sto facendo una cronostoria. Scusi un secondo, perché sono su stati che sto girando, allora faccio un po' fatica a seguire l'attrice. Scusi un attimo, ragazzi, continuami così, mi fai per piacere questa penetrazione vaginale, però tienimi la gamba alzata, mi fammi un appontello che faccio uno stretto sui coglioni mentre la stai scopando.
2: Okay.
0: Perfetto, così mi raccomando, l'appontello fammela col culo un po' girato in modo che vedo il coglione che sbatte sul clitoride.
2: Okay.
0: Perfetto, azione, perfetto. Allora guardi, visto che c'è dell'apertura mentale nei suoi confronti,
3: c'è qualcuno che si è fatto male, però sento urlare.
0: No, perché è l'attrice che sta godendo, ovviamente. Sono sul set, come stavo dicendo, sto girando, in questo momento stanno scopando gli attori. Non perdo tempo, perché purtroppo, come può bene immaginare, il settore dell'hard è molto veloce, quindi mentre sto girando devo fissare le location per le altre scene. Allora lei mi dà disponibilità, insomma?
3: Mi deve venire a trovare, assolutamente.
0: Io vengo, fissiamo il giorno in cui vengo con gli attori, fanno quello che devono fare.
3: Guardi, se vuole un consiglio le do pure il nome del film, Il Cazzolaio.
0: Il Cazzolaio, ma sai che lei è veramente un genio? Il Cazzolaio, lo so, però Il Cazzolaio mi presuppone un attore maschio, invece si basa su una ragazza. Potrei fare Il Cazzolaio e La Zoccola.
3: Secondo me è un gran nome questo.
0: Però io non le ho chiesto di fare il creativo, le ho chiesto se mi può affittare la location. Nel dettaglio
3: lei mi deve venire a trovare.
0: Io la vengo a trovare e facciamo due chiacchiere. L'ultima domanda che le faccio: lei ha quell'attrezzatura che gira a motore per lucidare la punta delle scarpe? Presente quella che fa c'è la presenza?
3: Sì.
0: Le faccio una domanda: appoggiare un cazzo a una cappella, quella roba lì, fa male? Perché mi è venuta in mente questa scena di questa ragazza che lucida un cazzo, era divertente quella scena, roba. Va bene, comunque lo vedo lì, magari provo con un dito.

0: Va bene, allora la vengo a trovare, la ringrazio per la gentilezza, molto gentile.
1: A lei, mi venga a trovare, grazie.
0: Arrivo, salve, salve. Sporca. Bravi ragazzi, bravi. Allora adesso puoi farti sta sbrata perché ho trovato la location. Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai, più lento, più lento, più lento. Faccia, adesso in faccia, vai! Vai, vai, vai, vai! Brava così! Brava, brava! Stop! Perfetto ragazzi, complimenti. Dai, datevi a lavare che puzzate come capre.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. E con me in regia c'è sempre Suor Cavalla.
3: Sempre fedele, frate.
2: Saluto tutti i fedelissimi all'ascolto e saluto anche quelli che ci ascoltavano fino a ieri, ma che oggi purtroppo non ci ascoltano, ma guardano le piante da sotto. E a tal proposito salutiamo il nostro sponsor, ovviamente, le pompe funebri dei fratelli La Morte.
4: Pompe funebri, fratelli La Morte.
2: E adesso tutti in ginocchio davanti al Signore e parliamo con un ascoltatore. Vediamo se c'è qualcuno che vuole parlare con noi.
5: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
5: Come stai?
2: Bene, molto bene. Oggi sto molto bene, sono in forma. Ma parliamo di te, come stai?
5: Prima di Natale ho dovuto fare 5 punture.
2: Ti hai dovuto?
5: Ho dovuto farle perché mi faceva male l'anca. Sì. E allora ho detto, prima di che si mette più forte
2: il dolore,
5: e mi ho fatto 5 punture di Voltaren con Muscolin.
2: Brava.
5: Così. Sto meglio, dai.
2: Brava. Dovresti prendere anche un po' di vitamine per le ossa, prendi qualcosa?
5: Ma
2: Ossolan,
5: no.
2: Ossolan 500 l'hai mai preso?
5: No.
2: Anche spezza osso è molto buono, però è uno sciroppo.
5: No, lo sciroppo non lo posso prendere per il diabete.
2: Ah, sì, è vero, perché spezza osso è molto dolce.
5: Sì.
2: Invece Ossolan sono delle pastiglie che hanno dentro tantissima vitamina B.
5: No, a dire la verità non l'ho mai prese.
2: No, io l'ho preso un periodo Ossolan. Sì, Ossolan e anche spezza os, però poi ho smesso.
5: Senti,
2: allora io invece vorrei pregare, se a te non dispiace, ma avevo bisogno di pregare con una persona buona, che secondo me tu sei anche un po' un angelo, e allora ho pensato di fare questa preghiera insieme a te, di dedicarla all'arcangelo Arambengio. Non so se tu hai letto mai la Divina Commedia.
5: No, non l'ho letta perché non c'ho il libro.
2: Allora te lo farò mandare io.
5: Sì.
2: Quindi questa preghiera qua la dedichiamo all'arcangelo Arambengio. All'inferno lo chiamavano Daitarn.
5: Con la forza del sole vincerò. Attacco solare. Energia! Oh! Dai tanti. Dur. 1 per 3. 3, 1, 1 per 1, perché? Insieme noi usciamo sempre dai guai.

0: verso umani, il nostro piano spazzerà nell'immensità. Daitan, arriva già il nostro zappa, ma tu ci sei amico Dada, e vive dai d'Andre. Daitan, ma tu sei davvero forte, per noi tu sei grande, e vive dai d'Andre.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E queste sono le frasi che lui diceva dentro questo libro, oltretutto famosissimo, che è la Divina Commedia. Allora, oggi ti saluto in inglese.
0: Hi.
1: E l'altro risponde motherfucker.
0: Motherfucker.
1: Bravissimo. Che vuol dire salutami tutti i parenti.
0: Okay.
1: Perché ogni paese ha un saluto diverso. Quindi io dico hi. Motherfucker.
0: Motherfucker.
1: Bravissima.
0: Ciao. Tante belle cose. Un abbraccione.
1: Anche a te. Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Grattosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: My bro.
7: Sì?
6: Come and win. Should I win?
7: Lei non è di colore, però.
6: Fatto lo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me. Vai, ma tu...
7: Cosa? Che c'è?
8: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
7: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
7: io,
8: c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora.
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respira che farà. Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto,
7: sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da Vè.
8: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da Vè.
7: Gaccio da Vè.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: e tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli ti sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi,
7: sì.
8: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
8: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato
8: adesso.
9: Sotto.
8: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
8: Vai tu adesso,
9: tu
8: che fai
9: dentro.
8: Bene alla famiglia.
9: Tu
8: vai
9: tu dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No! Se, Adam, dai!

0: lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buongiorno a tutti quanti e bentornati finalmente su Radio Maraia. Auguriamo subito a tutti i nostri fedeli un bellissimo 2023. Speriamo che tutto possa andare bene. Salutiamo già le persone che non ce la faranno a superare quest'anno, perché comunque non vi preoccupate, perché ci sono sempre le porte aperte dal nostro caro Signore che vi aspetta sempre.
3: Porte aperte da Gesù Cristo.
2: E adesso sentiamo subito chi abbiamo in linea. Vediamo un po' chi abbiamo. Oggi abbiamo tante richieste. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Ma buon anno.
4: Buon anno pure a te.
2: Ti faccio subito gli auguri.
4: Grazie, grazie pure a te. E grazie del panettone che mi hai mandato.
2: Com'era? Dimmi un po'.
4: Era buono. L'abbiamo mangiato alla vigilia di Capodanno.
2: Di Capodanno.
4: Allora, cosa mi dici di bello?
2: Ma guarda, è stato un periodo un po' così,
4: male,
2: non sono stato bene.
4: Anche Benedetto XVI.
2: Come si dice sempre, se ne va un papa,
4: ma se ne fa un altro.
2: Che ce l'avevamo già.
4: Ce n'è già un altro, quindi.
2: Io farei a questo punto una preghiera a Mazinger.
4: Sì.
2: Padre nostro che sei
4: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberci dal male. Amen.
2: Mentre Francesco sta abbastanza bene, dai, è molto forte, lui ha un carattere molto forte.
4: Sì, l'ho visto, sì.
2: Lui è forte, sarà sempre un grande papa,
4: Sì, lui e sarà un grande papa.
2: Certo. Adesso
4: certo.
2: Settimana prossima forse dobbiamo andare a Houston, che c'è un problema. E andiamo lì a
4: per il ginocchio.
2: Sì, a Cape Canaveral. C'è l'ospedale appunto dove lo dovrebbero poi curare, perché il dottore doveva venire qui, non riesce. Poi dopo che andremo in America dovrò andare in Giappone, perché in questi giorni in Giappone è mancato il papa giapponese, che diciamo
4: è
2: che,
4: morto.
2: Sì, si chiamava Okawara. Che è quello famoso che ha scritto anche il Vangelo di Goldrake, di Jig, che sono questi.
4: Okay.
2: E allora oggi vorrei con te provare il Tekkamen, che in Giappone vuol dire ci manchi tanto. È una preghiera che io farò con lui quando saremo lì.
4: Declamè. Brilli lassù, l'armatura del blu, vola nel buio, la tua lancia d'acciaio,
2: invincibile sei,
4: per un uomo sei tu, Decame, supereroe senza macchia paura, cavaliere sei tu,
2: di una vita futura,
4: che viviamo di già, nel domani con te, Decame. Il più forte sei tu, di tutti i preti, ogni diavoleria, la più forte magia,
2: non resiste con te.

0: Decamente.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: Senti, allora, oggi voglio salutarti in una lingua storica, nella lingua una più storica del mondo, che è l'ebraico.
0: Ebraico.
1: Allora, il saluto in ebraico è Salom.
0: Salom.
1: E chi risponde dall'altra parte dice Benzonà.
0: Menzolà.
1: Benzonà. Okay.
0: Come?
1: Benzonà.
0: Penzola.
1: No, penzo.
0: Benzolan. È chiaro?
1: No. No, è Benzonà.
0: Ah, Benzonan.
1: Perfetto.
0: Va. Oggi ad esempio è venuto a mangiare mia figlia che deve fare un colloquio che come carabiniere.
1: Ah,

0: Lo Zodi 105.
1: Quando senti un uomo piangere, non restare indifferente. Quando ti pervade la tristezza, non scappare, ascoltala. Quando senti di esserti lasciato i problemi alle spalle, ti sballi. Il mondo spesso non è come ci hanno raccontato. Il mondo puzza d'ano.
2: Puzza d'ano.
1: Abusi, prepotenze, soprusi, sfruttamenti sono solo una parte dei problemi che affliggono il mondo. E quando scendiamo in piazza per chiedere più diritti, spesso ci dimentichiamo degli ultimi, di quelli che non hanno voce. I bancabestia.
2: I bancabestia.
1: Loro sbiascicano troppo per essere compresi. Nella convention di Bologna, siamo fatti così, magistralmente condotta dal luminare dottor Michele Carlone, è emersa una triste realtà. Il razzismo nel mondo dei pancabestia.
3: Oh, ma guardate, no, tu non sei in vero pancabestia. Tu sei soltanto un coglione, sai.
1: I pancabestia non sono tutti uguali. Alcuni vengono discriminati.
3: Io sono pancabestia, no? Ma vedi che sto tutto fatto, che puzzo di merda, c'è il pitbull. No, tu con sto pesce rosso da scemo, do cazzo vai, oh.
1: I pancabestia con il pesce rosso subiscono pesanti discriminazioni da parte dei pancabestia con il cane.
4: Non mi fanno essere pancabestia!
1: Difatti, sostiene il dottor Carlone, come il requisito fondamentale sia la droga potente. La bestia è una scelta personale e come tale va rispettata.
4: Uno deve per forza vedere il cane! C'è scritto bestia, no cane! Io voglio il pesce rosso!
1: Milioni di pancabestia con il pesce rosso stanno soffrendo. Diamo voce a chi non ha voce e diciamo basta a tutto questo.
5: È una campagna Rollo Sensibilità.
6: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
7: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
8: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
9: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
10: Pronto?
9: Sì, pronto?
10: Sì.
9: Signor Nicola?
10: Sì, buongiorno, mi dica.
9: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigio, ho visto un annuncio di lavoro, ho visto che cercava da lavorare.
10: Mi dica, di che si tratta?
9: Allora, abbiamo un'attività lavorativa interessante, che noi stiamo collaborando con l'impero austro-ungarico.
10: Questo dove, mi scusi?
9: Qua in questo caso è verso la Prussia, diciamo, comunque fuori dall'Italia, abbastanza lontano, nel senso... credo che lei non sia portato per, giusto, conosce le lingue straniere, no?
10: L'inglese appena appena
9: non basta. Facciamo così, se le interessa, abbiamo un'attività lavorativa molto interessante, tra l'altro con assunzione immediata in Puglia. Lei di dov'è?
10: Io sono di Bari.
9: Ah, di Bari? Minchia, bellissimo. Ascolta, c'ho un sacco di amici lì a Bari che stanno al quarto raggio del carcere, perché comunque bene o male sappiamo che voi a Bari siete dei malandrini, quindi prima o poi si finisce lì, no? Adesso non so se è il suo caso. Vabbè,
10: se vuole dirmi gentilmente l'offerta di lavoro.
9: Allora,
10: che...
9: si tratta di lavorare per una delle nuove aziende della famiglia Berlusconi, presente, no?
10: Sì. Vuole far capire un attimino che tipo di contratto...
9: Sono 4.300 euro lordi al mese.
10: Per madonna.
9: 4.3, tolte le tasse rimangono 1.500. Vabbè, purtroppo sappiamo che in Italia le tasse sono alte. Il contratto a tempo indeterminato. La casa è in comodato d'uso, a patto che non fate i meridionali dentro, nel senso che...
10: Cioè?
9: Tipo che cazzo ne so, che ci fate partorire le mogli, quelle robe lì che si fa in meridione. Nel senso, manteniamo il decoro, se deve partorire la donna si porta in ospedale.
10: Stavo scherzando, scusi.
9: Dai, stavo dicendo, allora c'è... Vabbè, poi c'è la macchina in comodato d'uso. Tra l'altro è fortunato perché lì abbiamo una batteria di Renault 5 dell'86. e nel senso sappiamo che lì in meridione sono ancora in voga. Poi vabbè, ferie pagate, poi c'è tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, diciassettesima,
10: diciottesima,
9: diciannovesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima, la ventitresima, ventiquattresima, venticinquesima, ventisettesima, perché la ventisesima non la danno. Ventottesima, ventinovesima e la trentesima.
10: Vabbè, ma mi faccio capire, ma cioè, che lavoro è? Che cosa devo fare?
9: Allora, si tratta di, in pratica deve lavorare presso le stalle che c'è in meridione il dottor Silvio. Deve cambiare gli zoccoli ai cavalli, li deve lavare bene. Bene e soprattutto completamente, vanno lavati per intero. Quindi per evitare che poi prendano la scabbia. È importante che ai cavalli vengano lavati anche i peni, in pratica vanno scappellati, si fa il giro intorno alla cappella con la spugnetta, e poi vai tutto il tronco di sotto, no? Compresa la canalina in basso. Una volta pulito, passi i testicoli, diciamo i coglioni, no?
10: I coglioni.
9: Poi pulisci bene tutta la pancia, la schiena. E vai dietro ancora e alla fine finisci l'ano.
10: Ma a voi di scherzare, ma per favore, ma che cosa stai dicendo?
9: Somaro di merda, vedi di fare il bravo, che sto andando a lavorare, non ho capito. Cazzo di comportamento è questo qua, scusa?
10: Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Chiudiamola qui, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Ma si rende conto.
9: Vabbè, senta, se non vuole fare. Scusi, se non vuole fare sto lavoro qua, ne posso fare qualcos'altro, nel senso. Se vuole c'è un posto libero presso, allora c'è sempre in Puglia. Presso la nuova fabbrica di yogurt del Cavaliere. Lei ha già esperienza con i latticini che sarebbe qua?
10: No, alcuna no, nessuna esperienza.
9: Vabbè, si tratta di nuovi yogurt ai peperoni da vendere nel barese. Nel senso, non so se.
10: Bravi, sente, se ne vado a fare in tour. Lei lavora, scelta la velocevole, chi tasta la mostra.
9: C'è anche un nuovo slogan che fanno lo spot in radio: quello che fa yogurt ai peperoni, il piamato dei Teroni. Ma guarda sto peperone di merda, va!
7: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
11: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Quando senti che qualcosa non va, analizza, capisci qual è la ragione dei tuoi disappunti e riprenditi la tua tranquillità. Quando il confronto con qualcuno è saturo, perché magari non capisce o si fossilizza solo sulla sua lettura delle cose e ti esaspera e tu non ne puoi più, allora utilizza l'antica usanza, quella di mandare a fanculo. Si parla tanto di diritti, ma i diritti delle persone che devono sfogarsi vengono ancora calpestati. Sì, perché prima di sfogarti, devi fare attenzione alle sensibilità altrui, a non ferire, devi pesare bene le parole, perché le parole possono ferire più di un'arma. Ma vaffanculo! Nel simposio dell'illustre dottor Michele Carlone si evince che se ti mando a fare in culo e tu ci resti male, mi dispiace, ma fortunatamente sono cazzi tuoi. In altre parole, perché devo stare male io se puoi starci tu al posto mio? L'essere umano ha bisogno di sfogarsi, non rendiamo anormale un'emozione che abbiamo bisogno di vivere. Se qualcuno ci dice che dovremmo contenerci in un momento in cui necessitiamo di esorcizzare il nostro disappunto, rispondiamogli «Ma vaffanculo!». E se qualcuno ci resta male, perché le parole feriscono e bisogna utilizzarle con criterio, allora prima facciamoli notare l'etimologia della parola. Vaffanculo. Formula abbreviata di vai a fare in culo, volgare declinazione di vai a cagare. Per cui, se quella stessa parola che ti ha offeso la dici ad uno stitico, diventa non un insulto, ma un buon auspicio. E solo dopo avergli spiegato che è un coglione sesquipedale, senza dirglielo direttamente perché sennò ledi la sua sensibilità, gli puoi liberamente dire «Ma vaffanculo!». Il diritto di mandare a fanculo è un diritto inalienabile.
2: È una campagna Rollo Sensibilita.

0: This is a zoo only for you.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
2: Centrale a unicorno elaborato. Centrale a unicorno elaborato. Segna la drabina fra la dodicesima e via delle buffe paperelle mestruate. Intervenire passo.
3: Unicorno elaborato a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Rissa in corso fra la quinta e piazza dei pazzi che puzzano di pizza. A recarsi in luogo.
4: Giaguaro Sputafuoco a centrale, sarò lì in due minuti.
2: Piana mentina per l'alito, strada facendo. Perché Sputafuoco non è casuale. Vediamo un po' i colleghi. Ah, il mio preferito. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Mi dicevi testicolo che gesticola nel colon di Caligola?
5: Culatone!
6: Ho sentito nitidamente passo.
2: Cosa hai sentito?
6: Ho sentito gli insulti passo.
2: Aspetta allora che abbiamo delle intercettazioni telefoniche a tuo carico. Hai sentito brutto sacco di merda?
6: No.
2: Hai sentito brutto c***one giuccia c***o?
6: No, passo.
2: Figlio della mignotta?
6: No, passo.
2: Tu madre con la buzzicona?
6: No, passo.
2: Puzzi di cazzo?
6: No, passo.
2: La pancetta arrotolata con i peli?
6: No, passo.
2: Culattone?
6: Sì.
2: Ah, no, quello era l'unico che non era per te. Passo.
6: Va bene, comunque, testicolo che gesticola nel colon di Caligola centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Non si potrebbe avere un nome in codice un pelo più decente, passo?
2: Ma che due coglioni, però, tangole, sei un disco rotto, sei tutte le volte, non ti va mai bene niente, sei proprio un boomer, sei. Vabbè, cambiamo, dai, un attimo che attivo il computerone per i campioni dei nomoni. Sei pronto, computerone?
7: Ho a disposizione quattro pseudonimi. Stallone col cazzo d'acciaio. Godzilla Turbo divora fregne. Testosterone fotonico. Oppure, Cesare Cremonini che caga nel naso della Pausini. Fare scelta.
2: Oh, ecco qua, mi ha stampato il nome nuovo. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Il contatto per una missione urgente. Devi occupare immediatamente, passo.
6: Cesare Cremonini che caga il naso di Laura Pausini a centrale, di cosa si tratta?
2: Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. C'è un pacco sospetto alla stazione ferroviaria. L'abbiamo già fatto evacuare, devi andare a vedere di cosa si tratta. Presto, non c'è tempo da perdere, recati in loco, passo.
6: Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto. Passo. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola centrale. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola centrale. Sono arrivato in stazione. Dove si trova esattamente questo pacco sospetto?
2: Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Il pacco sospetto si trova al binario 18. Presto, sbrigati, gori, gori, passo.
6: Gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito centrale, ok? Sono arrivato adesso al binario 18, ma non vedo nessun pacco sospetto, passo!
2: Centrale a Trota Bocchinara, centrale a Trota Bocchinara, ma sei sicuro? Guarda un po' meglio, passo!
6: Affermativo, qui non c'è niente, a parte un vecchio con le mutande sopra i pantaloni!
2: Che cazzo è Superman? Forse è proprio lui! È quello Trota Bocchinara! Il pacco del vecchio è il pacco sospetto! Non so se hai capito il gioco delle parole, passo! Scusa? Hello? Cicu cicu? Ma che stai a urlare? Se stai a urlare non puoi essere Trota Bocchinara. Puoi essere Branzino Anale. Perché se no non si sentiva l'urlo. Passo.
8: Scusi, chi parla?
2: Io sono centrale, lei chi è?
8: Non lo so, ho trovato la radio per terra, salve.
2: Ah, sì, guardi, questa è una radio con le onde corte della polizia, passo.
8: Ah. Senta, ho visto un vecchio incularsi uno con una divisa. Pensavo fosse un film porno.
2: No, no, si allontani, non c'è niente da vedere. Ma da sentire, deve vedere che spasso. Avvicini la radio, per favore, che se stiamo a fare due risate in caserma.
8: Si vede proprio che è culantone.
2: Ah, ma allora è lei.
9: L'ho riconosciuto, lui.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo riusciti a mandare satelliti nello spazio, ad installare chip nel cervello capaci di decodificare l'intenzione di movimento per tradurla in azione. Abbiamo creato l'intelligenza artificiale. Ma per controllare la prostata, ci infiliamo ancora le dita in culo. Oggi Rollo Sensibilita raccoglie l'appello straziante di Marco Mazzoli dopo una violenta visita medica dall'andrologo. Il progresso esperienziale e tecnologico fa in modo che le vite degli esseri umani siano più semplici, ma mettere un uomo a tacchino e violare il suo tratto anale per conoscere lo stato della sua prostata sarà pure prevenzione, ma è umiliante. Quell'uomo a tacchino è un padre di famiglia, è il supereroe del figlio, un avvocato, un ministro, un leader di azienda, il conduttore del programma radiofonico più ascoltato d'Italia. L'umiliazione è doppia. Viene umiliato il paziente, costretto a sottoporsi ad una pratica primitiva per la conoscenza tecnologica di cui disponiamo. Ma viene umiliato anche un dottore. Difatti, nella classifica delle cose più belle del mondo, secondo l'esimio dottor Michele Carlone, al primo posto ci sono gli angeli e appena sotto ci sono gli andrologi o urologi. Eroi capaci di sacrificare le loro vite per il bene dell'umanità. Uomini che hanno studiato oltre 10 anni di medicina. Uomini che hanno fatto 5 anni di praticantato. Per poi scegliere di infilare le dita nei culi di altri uomini. Dona adesso un euro al 4586. Ai! Fai piano! Per la ricerca di un'alternativa al dito del dottore.
2: È una campagna Rollo Sensibilita.
3: I cartoni della nostra infanzia con i ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
4: Marco, Fabio, Paolo e Wender sono 4 tamarri ritardati. Per uno strano scherzo del destino e per colpa dell'inquinamento, finiscono in un tripudio di tubature che sbuca proprio nel centro delle fogne di New York City. Qui incontrano il maestro Pippo Splinter, un vecchio topo che viveva in esilio nella sua caverna fatta di sperma e rancore. Il vecchio Pippo Splinter è un grande esperto di arti marziali, katane, shuriken ed altre figate giapponesi che piacciono ai giovani e decide così di allenare i ragazzi a diventare dei terribili tamarri ninja merde tartarughe.

0: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
1: Fabio, un orfano sfigato ma molto cazzuto, entra a far parte di un'associazione di wrestler malavitosi comunisti chiamata Tana delle Zecche. Tana delle Zecche nasce per far soldi e arricchirsi sempre di più per il bene della comunità. Così Fabio comincia a lottare sul ring mascherato sotto lo pseudonimo di Alisei. Ma il suo essere un tirchio genovese comunista con Rolex lo porta a tenersi tutto per sé. Inizia così a lottare contro gli spregevoli sicari di Tana delle Zecche come Noise Ciccio Marx, Marco Mazzecca o Wenderberg Tinotti. Il tutto a colpi di cazzi e di wrestling.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: Perereretto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the Zeus.
4: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
5: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
4: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
6: Tu no, invece.
2: Io no.
4: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
5: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
6: Sì.
5: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
6: Sì. Quando l'anima dove va?
5: Va in cielo.
6: Dove?
5: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
7: Col coniglio.
5: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
6: Cioè?
5: Non è che puoi entrare,
6: No. Ah, no?
5: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
6: Sì.
5: La vedono bene.
6: Dice, analizzano,
5: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
6: Sì.
5: Ti mettono all'inverno.
6: Ah.
5: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
6: sì.
5: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo in culo.
6: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
5: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono belle. Le macchine?
5: No.
6: No,
5: ci sono le biciclette.
6: Ah,
5: invece lì devi pedalare.
6: Bianche.
5: Che bianche.
6: Come sono le strade anche?
5: Sì, ci sono le strade, però a
6: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
5: No, le case non sono fatte di nuvole.
6: No.
5: Sono fatte di cazzi.
6: No,
5: sono
6: no.
5: Fatte
6: no.
5: Di cazzi. Lì in paradiso
6: rimuori ancora,
5: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
6: Quindi,
5: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
6: no.
5: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
6: mica la sponda.
5: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
6: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
5: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
6: Com'è?
5: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
7: è
5: diciamo.
7: Una ribellula.
6: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
5: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
7: Le grotte di Toirano, maestro.
5: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
6: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
5: No! Non se ne mette uno lì.
6: Ah,
5: le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
6: Ah.
5: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
6: Sì.
5: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
6: Scusami, com'è l'inferno invece?
5: L'inferno è un casino, Elio.
6: Ah.
5: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
7: Addirittura.
5: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
6: No.
5: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
7: No.
5: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
7: Contemporaneamente, quindi è difficile.
5: Contemporaneamente.
6: Se non ti scappi.
5: E guai se una goccia vai per terra.
6: Cosa succede?
5: Te la fanno leccare.
6: No.
5: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
7: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
5: Ci sono due donne.
6: Che
5: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
6: Due controllori.
5: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
5: Niente.
6: Niente.
5: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
5: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
5: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
7: Nell'aria, sì.
5: Capito?
6: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
5: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
6: 12 lingue?
5: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less, poi dice, guarda,
6: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
5: Nessuno, tu sai quanti capisci.
6: E fisicamente come sei all'inferno?
5: Cazzo. tutto sei, sei una soava donna.
6: Una soava donna.
5: Ma so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna, donna soava.
7: È una visione
5: non una suora soava.
7: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
5: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
7: No, trimonologia, etimologia.
5: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
6: Ma noi dove andiamo, secondo te?
5: A fare in culo, super super adesso.
6: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Only for you. No, no. This is

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un gioco in scatola per i loro parenti carcerati. Mamma mia, quanto sono tamarri.
3: Buonasera, sono io.
4: Cort.
3: Sì, con chi parlo?
4: No, perché ho sentito il telefono che funzionava male, perché quando vi chiamano c'è il telefono fa cioè un suono strano, una roba, pensavo che loro non rispondeste al telefono. Salve, sono Massimo di Quarto. Voi avete i giochi di società, diciamo i giochi per adulti, giocattoli per adulti?
3: No, è un'azienda di consulenza e formazione aziendale.
4: È incredibile quanto ho sbagliato tutto in questa telefonata, è pazzesca proprio. Dovevo rendermene conto dal che era la telefonata sbagliata, proprio, proprio non vi stavo cercando mai. Non so chi siete voi.
3: Noi siamo la
4: Ma voi non fate i giochi in scatola?
3: Li progettiamo.
4: Cazzo, mi ha messo giù la gonna.
1: Tamarri.
5: Benvenuto. La invitiamo a rimanere in attesa.
6: Sì, sta qua.
4: A tutta birra.
7: Pronto?
6: Pagnotta. Pronto?
7: Pronto.
6: Ciao.
7: Sì.
6: Pronto?
7: Chi è? Mi diga.
6: Non riesco a capire niente. Senti, pronto, mi senti?
7: Sì, diga.
6: Dico, ciao, sono Giovannino.
7: Ciao, dici.
6: Ma non riesco, sei strano sei. Senti, tu vendi giochi in scatola?
7: Ce l'abbiamo tanti, devi venire a sceglierlo.
6: Ho capito, ma prima di venire ti sto dicendo, se tu ne hai uno semplice, diciamo ai livelli da ragazzino, no? Non quelle cose complicate, che mio zio ignorante, a me, san cazzo, sa. Ma quando guarda Quark non capisce una minchia. Sto parlando. Che cazzo fai, coglione? Stai qua. Che non è che poi. Hai capito? Vabbè, senti, allora passi in negozio?
7: Va bene.
6: Stai calmo. Stai calmo, coglione. Che cazzo fai? Oh! Chiudi il telefono adesso. Così! Ciao, grande! Ciao. Passi in negozio più tardi. Ciao.
1: Tamarri.
7: Pronto?
4: Sì, pronto, sono Massimo di Quarto, stavo facendo la foca.
7: Senti,
4: voi avete i giochi in scatola?
7: Sì.
4: Allora, praticamente c'ho mio cognato e mio zio che sono insieme chiusi in case domiciliari insieme, non si sopportano. Siccome un giorno sì, un giorno no si pigliano a coltellate, stavamo cercando dei metodi per tenerli impegnati. Cos'è la cosa che va più di moda fra i giochi in scatola? Che può funzionare per... Tieni conto che uno è semianalfabeta, l'altro ha mezza faccia paralizzata e un occhio che non funziona.
7: Punterei a qualcosa di facile, di astratto.
4: Ok, ok. E qualcosa di nuovo, tipo acchiappa la cacca?
7: No, io giochi un po', diciamo, quelli un po' diversi come la cosa, la linea quella un po' più alta.
4: Tipo?
7: Flamecraft.
4: Francisca?
7: Flamecraft.
4: Scusa, non ho capito. Lisca?
7: No, Flamecraft.
4: Sono ignorante, scusami, c'ho la terza media.
7: No, vai tranquillo.
4: Frisca?
7: Passa a trovarmi, ti faccio un po' di Italy.
4: Ah, va bene, dai, questo potrebbe essere... Tu, Pippi?
7: No.
4: Ci facciamo una canna, dai, lì.
7: Vabbè.
4: Vabbè, allora mi faccio un destro, prendo lo scooter e arrivo, dai, così mi fai vedere che cazzo c'è. Va bene, ciao. Come ti chiami, Coso?
7: Alberto.
4: Va bene, Coso, ciao.
1: Tamarri.
6: Sì, buongiorno, salve, giochi in scatola, ce li ha?
7: Negozio. Sì, qualcosa sì.
6: Ecco, senti, io te lo dico subito. Praticamente sto cercando un gioco in scatola molto semplice da mandare a mio zio che è in carcere.
7: Ma forse un qualcosa tipo Simil Jenga, magari.
6: Simil Jenga che sarebbe?
7: Simil Jenga, la torre quella di legno. Che quella magari è solo di abilità di mano.
6: Cioè che tu tieni la torre con la mano? Come funziona?
7: No, c'è la torre montata e se deve levare i blocchi senza farla cadere. Oppure ce n'è un'altra tipologia che invece bisogna montarla senza farla cadere nel mentre.
6: Questo è interessante, che praticamente tu man mano stacchi i pezzi poi crolla?
7: Esattamente, sì. Beh. E poi a chi crolla ha perso.
6: Bellissimo, è un gioco interessante. Quanto costa questo?
7: E allora, vediamo.
6: Sì, è un bel gioco, bro. Non ci avevo mai pensato. Mi viene anche un po' da dire che la torre è alta.
7: Come?
6: La torre è alta tanto?
7: No, una ventina di centimetri. 15 sta.
6: 15 euro?
7: Sì.
6: Vabbè, dai, non è cara. Ma è fatta con i pezzi di plastica o di tipo...
7: qualcuna è di legno, qualcuna è di plastica, secondo della tipologia.
6: Ah, cazzo, di legno. Il legno è un po' un problema, perché se lo, magari se lo mangio. Va bene, sei stato gentilissimo, eh.
7: Prego.
6: Ti ringrazio.
7: Arrivederci.
6: Buona giornata.
4: Che gioco è la torre? Schifo. Che gioco è? Pensa quello che... 15 centimetri del cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Uomo, donna. Mente e corpo. Cuore e cervello. Anima e spirito. Amore e ragione. Cazzo e fica. Dio, quanto sono arrapato. La danza dell'Eros. Due corpi che si accarezzano, si strusciano, si desiderano. Eppure, questa gratuita attività naturale oggi è in pericolo.
2: Cazzo e fica.
1: Un accurato studio della Cazmosh e Ficasec S.P.A. dell'illustre dottor Michele Carlone, con sede a Bratislava, ha evidenziato come al giorno d'oggi ci sia un forte decremento di rapporti sessuali. La paura di fare catcalling, di passare per molestatori, sessisti o maschilisti, sta riducendo milioni di uomini con polsi slogati e una vista sempre più compromessa, creando nel mondo un enorme problema. La secchezza ficale.
2: La secchezza ficale.
1: Nell'enciclopedia scientifica del dottor Michele Carlone, dal titolo Dotati d'ano, il lungo elenco di tutte le forme di vita con almeno un buco di culo, viene sostenuto che l'unico animale ad autoincularsi sia l'uomo, con il politicamente corretto.
3: Politicamente corretto.
1: Questo schifo, creato da noi stessi, ci sta allontanando gli uni dagli altri, quando invece dovremmo essere uniti, fare fronte comune. Noi siamo il genere umano.
4: Siamo il genere umano.
1: Il politicamente corretto sta seccando milioni di fiche nel mondo. Diciamo basta a questa grottesca esasperazione autoimposta e ritorniamo ad essere umani.
5: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto? Pronto?
3: Sì, salve. Senta, sono Banner. Sono stato là ieri perché sono qua in Calabria, purtroppo forzatamente perché c'ho addosso i federali. E sono stato lì in spiaggia. Ho lasciato lì perché a un certo punto mi sono trasformato, sono dovuto scappare via di corsa. Ho lasciato lì un telomare di Hulk con delle ciabatte verdi.
2: Ah, e a che ombrellone?
3: Ero il numero dell'ombrellone, ma ricordo ero piuttosto in riva.
2: Ho capito.
3: Perché sono scappato via perché era pieno di terroni e io quando sento parlare meridionale vado fuori di testa, quando mi nervosisco poi. Non è che li avete trovati.
2: Ho capito.
3: Perché sono scappato via perché era pieno di terroni e io quando sento parlare meridionale vado fuori di testa, quando mi nervosisco.

0: genetica, quindi quando sento i meridionali vado fuori di testa, è più forte di me. Infatti, quando mi nervosisco potrebbe non piacerle. Senta, possiamo risolvere il problema del mio telomare e delle mie ciabatte prima che vengo lì? Magari poi mi nervosisco, succede un problema.
1: Ma stiamo scherzando, no? Mi sa di sì.
0: Dai, ma non mi manchi di rispetto perché poi mi innervosisco, potrebbe non piacerle cortesemente, sai, io questo problema, come le dicevo poc'anzi. So che lei è di temperamento ostile in quanto meridionale, però possiamo.
1: Vabbè, devo chiudere perché stiamo scherzando, a me non mi piace proprio.
0: Non lo fa, non mi mette giù la cornetta perché poi mi
1: Va
0: innervosisco. Mi
1: bene.
0: sto innervosendo, guarda che mi innervosisco, mi sto innervosendo!
2: Divoratore di peperoncino del cazzo! La tua nduja, ficcatela nel culo!
0: Oddio, mi sono innervosito. Forse sono stato con un approccio. Cioè, provo a richiamarlo, che magari.
1: Sì.
0: Sì, no, mi scusi, perso la, come l'ho detto prima, ho perso la pazienza. Allora, come le dicevo, mi innervosisco, potrebbe non piacerle.
1: Vabbè, io non sto scherzando qua, bello mio.
0: No, ma non mi.
1: Capito?
0: No, ma non una.
1: Devo chiudere che già mi stai stressando, non so, se non scherzo, beh, cerco pugni di meno con mio,
0: Vede
1: ok, che
0: che
1: non ho tempo da
0: lei ha questo
1: perdere.
0: atteggiamento, non va bene.
2: Cosa vuol dire cugnonia? Che lingua è? Che cazzo di lingua parli? Terrone! Ah, adesso vengo lì, ti spacco il bagno con un pugno!
1: Buongiorno.
0: Sì, pronto? Sono Banner, ho chiamato poc'anzi, però un signore molto maleducato mi ha messo giù la cornetta in faccia.
1: Guardi, non lo so con chi ha parlato, però dica.
0: Sì, no, praticamente ho telefonato perché io ho lasciato, come dicevo al signore di prima, molto meridionale, ho lasciato il mio sdraio.
1: Guardi che sono pure io meridionale.
0: Lo so, questo è un problema suo, cioè a me dispiace molto, purtroppo non abbiamo avuto tutti la
1: Ma non
0: stessa.
1: è un problema.
0: No, beh,
1: Non so come si permette, non so con chi sto
0: non
1: parlando.
0: faccia così perché se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capisci? Cioè, non faccio il solito terrore, vedi? Adesso ho parlato terrore.
2: Terrore di merda! Come ti permetti a rispondere al milanese così? Anduja! Ma stai facendo? Stai tagliando la suppizzata, terrone! Adesso vengo lì e ti ribalto la spiaggia nel culo!
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Il mondo è un perfetto ecosistema di esseri viventi e non, che con meticolosa consonanza cooperano alla vita del nostro pianeta. La Terra.
2: La Terra, la Terra.
1: Ognuno di questi agenti ha il suo compito da svolgere nella propria zona di appartenenza. Dalla lettera di Michele Carlone ai Corinzi si evince che Dio creò le foreste per proteggere il suolo dall'erosione, regolare il clima, per il ciclo dell'acqua. Difatti, quando vide l'uomo iniziare a disboscare chilometri e chilometri di foreste per fare i tavoli di Ikea, ci rimase di merda.
2: Ma che cazzo, dai, che cazzo.
1: E così, dopo innumerevoli disastri ambientali, abusi di ogni genere, l'uomo ha iniziato ad avere i sensi di colpa nei confronti della madre di tutte le madri, Madre Natura. Ma dietro ogni tragedia c'è un'opportunità, l'auto elettrica.
2: L'auto elettrica.
3: Se non compri l'auto elettrica, moriremo tutti. Se non compri l'auto elettrica, odi il pianeta. Sei colpevole del disastro ambientale in corso.
1: Compra l'auto elettrica. Non inquinare. Tu non inquinare, perché quelli che la producono hanno bisogno per una sola auto elettrica di circa 500 tonnellate di roccia per estrarre i minerali. Si servono di agenti chimici poi riversati in natura. Tutto questo viene fatto con svariati mezzi che chiaramente sono alimentati a gasolio. Nella convention

0: di Ibiza, non distruggere l'erba, fumala, con focus sull'importanza degli ecosistemi verdi del mondo, il dottor Michele Carlone ha specificato come il sibilo delle auto elettriche non sia il rumore del motore, ma il pianto delle balene. Perché distruggendo il suolo per ricavare materiali necessari per la produzione di auto elettriche, vengono disintegrate le sostanze nutrienti che da quell'area venivano trasportate dai venti verso gli oceani, per nutrire il plancton che nutre le balene. Aggiunge poi, in conclusione, che l'auto elettrica, per essere più ecosostenibile, è come scoparti tua zia con la maschera di quella ex che non te la dà più. Fa schifo, no? E allora, in questa farsa che ormai si chiama vita, non fermarti alle apparenze.
1: È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Lo Zodi 105.
3: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
4: Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate, ripeto. Rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate, intervenire.
5: Allora inizi tu o inizio io? Ti piace se ti tiro i capelli e ti sbatto la faccia verso il muro e ti prendo da dietro? Oppure ti piace se ti guardo in faccia, ti guardo negli occhi e ti dico nasti, sei una troia? Sono Rocco Siffredi.
4: Centrale a King Kong, campione di ping pong. Centrale a King Kong, campione di ping pong. Segnalata una rissa fra la nonna e piazza delle pozzanghere di sbarra aliena. Ripeto, segnalata una rissa fra la nonna e piazza delle pozzanghere di sbarra aliena. Intervenire, passo. Mazza, forse hai esagerato un po' col testosterone, Chico? Centrale ad alveare dei parassiti anali. Centrale ad alveare dei parassiti anali. Mi ricevi? Alveare di parassiti anali, passo.
6: Porca miseria. Alveare di parassiti anali, affermativo. Purtroppo ti ricevo, è forte e chiaro. Faccio sempre la medesima richiesta di un nuovo nome in codice, passo. Non mi piace questa cosa, passo.
4: Al cazzo. Allora chiediamo al computerone. Computerone, ci dai un altro nomone per lo stronzone?
7: Io propongo culattone.
6: Bastardo.
8: Sono il computerone della centrale. Sto creando dei possibili nomi in codice per Tango Lesbo. Propongo Drago sputa orologi, Vichingo distruggi vagine, Colonnello della fregna, oppure...
4: Eccolo qua il nomone del computerone, è uscito proprio adesso il bigliettino, la scheda forata col tuo nuovo nome, che è Satellite de Moccio Vaginale. Satellite de Moccio Vaginale, mi senti? Abbiamo un codice rosso, ripeto, abbiamo un codice rosso, segnale immediatamente la tua posizione, passo.
6: Satellite di Moccio Vaginale Centrale, sto percorrendo la statale dei chiodi, perché lo vuoi sapere, passo.
4: Perché c'ho il martello. Cara baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie in piedi in groppa a una cagna gigante. Sono centrale baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. Mantieni la calma, purtroppo ho una brutta notizia da darti, passo.
6: Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. In che senso una brutta notizia? Passo.
4: E purtroppo, a quanto ci risulta, sulla tua auto è stata piazzata una bomba che esploderà se scenderai sotto i 70 km all'ora. Ripeto, devi mantenerti sopra i 70 km all'ora o la bomba esploderà. Conseguentemente sarai atomizzato. Passo.
6: Cosa? Una bomba sulla mia auto? E lei come fa a saperlo? Passo, centrale!
4: Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Lo so perché ha bomba la macchina. Ci ho messa io. Te piace lo scherzo? È carnevale, no? Te piace lo scherzo? Passo.
6: Cosa? Perché cazzo ha messo la bomba nella mia auto? Passo.
4: Purtroppamente si è trattato di un errore. Volevo farti una sorpresa, volevo cambiarti l'olio del motore e invece mi sono sbagliato, ho piazzato una bomba. Può capitare, sai, filo rosso, filo blu.
6: Beh, certo, sì, passo, ha ragione, scusate. Come faccio io adesso? Sono nella merda, oddio!
4: Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Non è il momento di perdere la calma, ricorda. Devi mantenere la velocità rigorosamente sopra i 70 km orari o la bomba esploderà, capito?
6: Passerotto, non andare via, devo farti un cristiere di sangria. Centrale, qui c'è un traffico della Madonna, non so per quanto riuscirò a mantenere questa velocità, passo.
4: Ma tranquillo, tranquillo, tengo Lesbo, te guido io dal satellite, sennò che ci sto a fare io qua a parte rubare lo stipendio e guardarmi i porno sul computer della centrale, eh? Allora adesso prendi la prossima uscita a destra e dovresti trovarti la strada spianata verso la velocità. Passo, promesso, passo.
6: Sicuro? Non è una trappola, vero? Passo!
4: Così mi offendi, però metti in dubbio la mia integrità morale. Se ti dico che c'è via libera, trovi via libera, no? Forza, via l'uscita a destra, passo.
6: Ehi, mi fido, prendo l'uscita, passo. Guarda, un incidente, merda, merda, merda, merda, merda, no! Non esplosa, centrale, la bomba non esplosa! Sono salvo, sono salvo, sono salvo!
4: Per fortuna che ho questo controllo a distanza, mi basta un click, pazzo!
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Centrale a tutte le unità, centrale a tutte le unità. Abbiamo perso purtroppo Tango Lesbo. Quindi stasera birra gratis per tutti, offro io, pago io.
1: se ci sente dal paradiso. Uè, culattone!
2: Ma che vi ho fatto io?
3: Radio

0: Channel Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
4: non
1: tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposi? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
4: Sì,
1: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
5: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
5: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
5: Psicoterapeutici.
6: No, petici. Terapeutici.
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
5: Terapeutici.
2: Terapeutici.
5: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
5: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
5: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
5: No!
7: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
5: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
7: è? L'Aiazzone!
5: Ayace!
7: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
5: Ah, pagliaccio!
6: Provare per credere!
7: Esatto.
5: Sì!
7: Attento, attento, sta venendo!
5: Aia!
7: No!
5: Giù!
7: No, andiamo!
5: Il culo giù!
7: Attento!
5: Il culo giù! Attento! Aia!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
5: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
5: Fammi leggere,
6: caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
5: Di sfruttare la mia caparbietà.
6: Caparbietà.
5: Cap... Che la puttana mono mette sempre queste, metti dentro.
6: No, scusa, sono parole normali.
5: Allora.
9: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
11: Ce l'ha fatto?
10: Ce l'ha fatto?
11: Ho sbagliato?
10: No, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
5: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Infame in incognito.
2: Infame in incognito.
3: Il commendator Giulio Schiappi è ancora in vacanza sulle nevi, nonostante il periodo natalizio si sia chiuso da una settimana abbondante. Forse perché lo stesso Schiappi non riesce ad uscire dallo stato di estrema dissociazione dalla realtà, dovuta agli abusi di alcol e droga, e dal potere persuasivo di una sessualità estremamente promiscua, scatenatasi fra le mura della sua baita di proporzioni disumane, affollata di mignotte, trans e nani del circo.
4: Allora, essere insulsi, siccome sono strafatto di metanfetamina e psicofarmaci, ho una visione. Tu inculi lui, lei lo succhia lui e poi facciamo un trenino sulla base di un brano di Riccardo Fogli. Parco no l'idea!
5: Schiappi, siamo chiusi qui dentro da 2 settimane, secondo me potremmo anche fare una doccia e tornare a casa, io male ai genitali.
4: Uè, cazzo ti ho pagato a fare, bastardo sotto il metro? Il mio ingaggiatore è stato chiaro, si chiama Adoltanza. Finché non infarto come ogni anno, considerato il formicolio al braccio sinistro, il male alla parte alta della schiena, non dovrebbe volerci tanto. Forza, dai nani, scopatevi il mio amico orso mentre bevo vodka dal culo del trapezzista.
5: Ok.
3: Dopo aver ricevuto la telefonata allarmata del proprio responsabile commerciale, che informava lo Schiappi della presenza del Grigioni presso gli uffici, lo stesso Schiappi prenota immediatamente un medico chirurgo per un cambio di fattezze e di etnia, mentre il suo fidato amico del club degli Arcigni gli suggerisce una soluzione alternativa per risolvere il problema con la temutissima guardia di finanza.
4: Pronto! Che cazzo mi rompe i coglioni mentre sto guardando il mio amico orso farsi succhiare da un nano ben pagato?
6: Salve commendatore, sono Righi, volevo informarla che abbiamo visite in ufficio.
4: E a me che cazzo me ne fotte? Devo fare un pandoro del cazzo e li mandi a fanculo!
6: No, credo che non abbia capito, abbiamo qui i grigioni.
4: A gennaio? Ma non sono in letargo?
6: Schiappi, lei è fatto?
4: Perché è ubriaco, no?
6: Allora sarò chiaro, c'è un'inchiesta della Guardia di Finanza e ora sono qui in ufficio per accertamenti. Amen.
4: Chiamo immediatamente la clinica chirurgica clandestina cinese per il cambio fattezze. Intanto lei predisponga un passaporto falso a nome di Eros Ramazzotti.
6: Eros Ramazzotti? A parte, non credo sia una soluzione corretta, Schiappi.
4: Vabbè, temporeggi. Faccio una call con il mio amico arcignissimo che potrebbe darmi un consiglio più lucido. E basta cazzo succhiarlo a quell'orso! Ti sembra il momento, su! Tutti fuori dai coglioni che c'ho da risolvere un casino! Maledetti parassiti! Pronto, bolla? Che stile, non rispondi più nemmeno con il pronto. Che sprezzo del menefreghismo nei confronti del prossimo. Un vero esempio.
7: Dai su, che c'è, che sono in para, che mi annoio tantissimo.
4: E non sei felice?
7: Sì, non si sente.
4: Ma insomma, senti bolla, c'ho un cazzo con i grigioni, come mi devo comportare?
7: Allungaci una Witton con il ripieno.
4: Cazzo sì, un palo dici che basti?
7: Pezzente.
4: Che bomba il Bolaffi, sa sempre come umiliare il prossimo anche nell'illegalità.
3: Dopo un raccapricciante tentativo di corruzione non andato a buon fine, lo Schiappi ricorre alla mossa delle mosse degli imprenditori per evitare qualsiasi conseguenza legale per le sue tremende malefatte fiscali e personali. L'unica scelta possibile per evitare il carcere e il fallimento. La cara e vecchia entrata in politica in un partito di maggioranza qualsiasi grazie al foraggiamento imbarazzante di qualche sottosegretario influente e un paio di vecchie troie reduci dei precedenti governi.
8: Dottor Schiappi, lei rischia grosso. Stiamo verificando i libri contabili del 2003 e già ci sono almeno 20 anni di galera. Non oso immaginare in altri 20 anni di attività cosa abbiamo accumulato con questa sua, diciamo, attività commerciale.
4: Senta, maresciallo, allora le spiace se mi giro a fissare l'orizzonte sconfinato dell'Alta Brianza, lasciando incustodita questa borsa di lusso che contiene 2 milioni di euro in contanti? Se nel mentre io mi chino ad allacciarmi il mocassino fatto su misura in pelle di pitone indiano, lei volesse deporla in un luogo più comodo e sicuro, faccia pure.
9: Io intanto fischio qualche inno fascista per coprire il rumore.
8: Scappi! Niente e niente sta cercando di corrompermi!
9: Io? Ma che cazzo dice? Perché lei non gira mai con una borsa di Vuitton con dentro due pali? Con cosa paga il bar?
3: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
10: Se verrò eletto, proporrò tante cose!
11: Bravo! Bravissimo!
10: E poi risolverò un sacco di cose! E probabilmente andrò là! E poi tornerò qua! E poi su! E giù! E via!
11: Bravo, bravissimo, bravo! Questa persona mi rappresenta perfettamente!
10: Basta! Basta! Basta con ste cose degli altri che sono candidati!
11: Ha ragione, basta con gli altri candidati!
10: Sapete cosa vi dico? Chi pippa, alzi la mano!
11: Non capiamo, in che senso?
10: Nessuno? Nessuno ha almeno una riga da offrire?
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
0: Lo Zoo di 105.
12: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
13: Pucchiacchiere di carnevale, croccanti sfoglie di figa fritta, 3,49€ al letto. Comodo preservativo con chiusura in velcro, 7,80€ la scatola. Pettine antimafia, 19€ tondi tondi. Capa Santa... Capa Santa più Capa Troia... Per ambizioso contrasto nel piatto, 18€ al chilo. Allegermeister, l'amaro nero. Ma nero nero, eh? 11,99€.
12: Dall'inceneritore alla tavola.
13: Tosta tosta pane, per amanti delle scatole cinesi, 86€. Alpenpube, caramelle mu, con prepotente gusto di genitali, 3,50€. Tristerin, colluttorio per depressi, 17,90€. Orologio gonfiabile, 78,99€. Mongoleador. Mongoleador, caramelle gommose, di forma incerta, 8,25€ al pacco.
12: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
13: Macinato di bovino adulto, ma con la sindrome di Peter Pan, 5,55€ al chilo. Cozze thriller, una su cinque. Cozze thriller, una su cinque contiene il bacillo del colera, 15,40€ al chilo. Zero salti in padella, surgelati, predigeriti, da calarsi in gola tipo piccolo di gabbiano, 8,99€. San Patrignano, tè alla pesca, che crea dipendenza, 58€ il litro. Toffürer, formaggio di soia per nazi vegani, 3,99€ il chilo.
12: Sequestrati e transgenici.
13: Pistola a scacciacani, ma tira gatti, 44€. Caciocavallo a dondolo, 4,60€ al chilo. Scabbioni di nonno Sugna.
14: Minchia che enfisema abbiamo.
13: Scabbioni di nonno Sugna. Cose fritte che sembrano brandelli di pelle umana, in offerta a 5,60€. Scade quando arrivano in AS. Sauciolla, detergente intimo specifico per la minchia, 11,39€. Ferragnelle, l'acqua che elimina i followers, 19€ al litro, ma un centesimo va in beneficenza.
12: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.

0: Zoo 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Buongiorno.
2: Sì, salve, sono Banner.
1: Sì,
2: salve. Senta, io mi trovo a dover venire giù nel meridione, che devo andare, devo venire giù in meridione, sto scappando dai federali, che mi stanno alle costole perché devono fare degli esperimenti sul mio corpo. E mi servirebbe cortesemente una stanza.
1: Ah, ok, un attimo solo che le passo la reception, solo un attimo.
2: Sì, sì. Senza neanche l'attesa lì. Una roba.
1: Sì, pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì, salve, buongiorno.
2: Salve, ho notato che non avete neanche la musica dell'attesa.
1: Sì, era la collega, può dire a me, prego.
2: Ah, mi spiace, no, perché di solito c'è la musichetta nell'attesa, quindi...
1: Comunque, mi dica pure, prego.
2: Però adesso ho un po' di timore per la qualità del vostro, diciamo, della vostra dimora, del vostro albergo, perché se non avete i soldi neanche per l'attesa...
1: Vabbè, era semplicemente un telefono cordless al quale mi hanno passato da una stanza all'altra.
2: Ah, quindi non avete
1: il, quello, quindi
2: il
1: non
2: tasto è... dell'attesa, va bene, fa niente.
1: Non vedo quale sia il problema. Comunque, vuole avere informazioni?
2: Sì, tra l'altro sono molto contento che lei non ha neanche troppa inflessione meridionale. Allora, le spiego, io devo venire lì a dimorare per un breve, forse lungo periodo, non è un problema, io le do garanzia, carte di credito, contante, quello che è necessario, perché non so dirle il periodo esatto di permanenza.
1: Sì.
2: E, diciamo, non ho problemi economici, in quanto vengo dal nord, ho anche un lavoro, quindi
1: sì.
2: No, lo specifico perché so che da voi comunque un po' di problemi li avete, ecco. Se però ho un po' di esigenze, se è possibile.
1: Sì.
2: Voi chi è che rifà le camere? Chi è che mette le mani nella roba? Cioè, donne del sud?
1: Sì, beh, chiaramente sono persone nostre di zona.
2: Beh, persone è una parola grossa, cioè sono i terroni, dico. Sono i terroni che mettono le mani in camera. Perché le spiego, io purtroppo ho questo problema. Cioè, nonostante debba per forza venire al sud, io ho, cioè, quando entro in contatto col meridionale, mi nervosisco e perdo la pazienza e divento...
1: Mi dispiace, però non ho persone del nord che lavorano in camera.
2: Meglio a questo punto un negro, se c'è.
1: No, mi dispiace.
2: Neanche i negri, piuttosto che un terrone.
1: No, mi dispiace, guardi, non potremmo cambiare il personale in questo caso, quindi sono quelli che sono, quindi sono del sud dove lei viene ad alloggiare.
2: Ma senta, ma non ha neanche qualcuno che ha una inflessione, cioè non, che non parli così con, diciamo, col fiato, qualcuno che parla bene, insomma? Cioè...
1: Guardi, effettivamente io le chiedo scusa, però le posso dare tutte le informazioni possibili, però il nostro personale chiaramente... È una cosa che compete la struttura, immagino, quindi
2: tutti i terroni.
1: Va bene, mi dispiace, ecco, magari cerchi pure altrove.
2: Però non mi risponda male, perché poi...
1: No, ci mancherebbe.
2: No, perché mi sei del suo atteggiamento, comunque lo capisco, che le c'è la comune del nord.
3: Terrona! Sei meridionale anche tu, si sente che c'è il piccante fra le labbra, eh? Ehi, bastarda! Sei fortunata che non ero lì! Terroni!
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
5: Amore, io esco!
2: Vai via!
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Sì.
2: Sì.
8: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
8: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
7: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andata male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la vomita.
7: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
9: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Cantare è liberatorio. Recitare è immersivo. Salmo Iraghi è Viganò. Ballare e collegare la propria anima alle frequenze dell'universo. La danza classica non è disciplina solo per donne e gay, anche. Difatti oggi Rollo Sensibilita raccoglie l'appello anonimo di 13.562 figli di calciatori che non vogliono fare i calciatori, ma i ballerini di danza classica.
13: Sai, sei il figlio di David Beckham. Tutti in Inghilterra si sarebbero aspettati che io avessi fatto il calciatore. Ma io voglio fare il ballerino di danza classica.
12: Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Lacrime etero, mille modi per far piangere un etero patriarca, viene spiegato che disattendere le aspettative di un papà e intraprendere un percorso che getti ombre sui tuoi gusti sessuali sia un forte dispiacere per milioni di padri nel mondo.
14: Io gli ho sempre detto a papà, guarda, sogno distrutto, è veramente un dispiacere, va. Gli dicevo, figlio mio, qual è la squadra che ti piace? E lui è sempre vago, non mi ha mai risposto. Adesso ho capito il motivo. Mio figlio è delegato.
13: Papà, guarda che so fare.

0: Che schifo, che dispiacere, che dispiacere.
1: Ullala. Hopla.
2: Gay è ok e fare il ballerino
1: è bellissimo.
2: È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
4: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
5: Ma quella di tua madre dovrà morire con un quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Ehi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli. Ah, Gianni, ma è tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Passa Alberto.
0: Alberto, scusa, sto parto.
7: Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno. Only for you, the zoo.
8: This is the zoo. Nina. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. Nina. This is the zoo. È bellissima.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Alessandro, che assomiglia di brutto a Lionel Messi. A dicembre è andato con la sua ragazza a Sharm el Sheikh e si è fatto un milione di selfie con la gente spacciandosi per la pulce. Secondo me ci sono gli estremi per il reato di sostituzione di persona e furto d'identità. Voi che ne dite? Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, sale, sono il dottor Rigotti, sono dello studio legale Rigotti di Milano.
1: Salve. Ma salve. Per cosa chiama?
2: Le spiego molto brevemente. Succede okay. che lei si è recato a Sharm el Sheikh e si è involontariamente o volontariamente spacciato per un famoso atleta, nonché calciatore, il signor Messi. Mi conferma?
1: Oddio, no, guarda, allora le spiego. Purtroppo, o per fortuna, non so,
2: sì.
1: Ho dei lineamenti fisici
2: sì.
1: Che ricordano il calciatore. Infatti, ero con la mia compagna, no, con la
2: sì,
1: mia ragazza.
2: Sì,
1: e la sera noi non potevamo neanche uscire perché tutti mi scambiavano per Messi. E tutti, anche in hotel, al resort, assomiglia a Messi.
2: Sì,
1: ma allora, ovviamente.
2: Allora le spiego, mi scusi se la interrompo. Cosa succede? Che in realtà alcuni scatti fotografici, alcuni report che sono stati fatti da albergatori e ristoratori di Sharm el Sheikh, di Nama Bay, hanno in realtà sporto denuncia e avvisato il calciatore che lei ha avuto attività spacciandosi per lo stesso e pretendendo anche di usufruire di servizi sia alberghieri che ristorativi in virtù del fatto che lei fosse lo stesso Messi. Cioè si è
1: ma
2: creata...
1: assolutamente no, ma allora, a parte che non so neanche parlare, attento parlo l'inglese, attento proprio.
2: Sì.
1: Poi comunque ero con la mia ragazza, quindi testimone di tutto. Questo
2: sì.
1: per me è proprio una calunnia, nel senso
2: sì.
1: che io sono andato a Sharm el Sheikh con la mia ragazza per staccare un po' dalla vita monotona e professionale che abbiamo qui. Ma se loro mi scambiavano per Messi, mica è colpa mia. Se io sono nato con i lineamenti del viso che ricordano un po' Messi, che poi alla fine
2: sì,
1: non porto
2: sì.
1: neanche la barba, quindi non è che ci assomiglio più di tanto
2: sì.
1: e tutti mi fermavano dicendo
2: sì.
1: Assomiglia a Messi. Ma
2: sì,
1: certo. un conto è assomigliare, un conto è spacciandosi
2: okay.
1: Questo per me non c'è nessuna persona che può dire questo.
2: Sicuramente sì, il signor Messi è una persona comprensiva. So che non è neanche la prima volta che capita una cosa del genere. So che in alcuni casi addirittura ha pagato personalmente un intervento di rinoplastica per cambiare dei lineamenti del volto, per far sì che questo pseudo sosia non assomigliasse più a lui.
1: No, ma mi scusi, ma cioè, lei mi sta veramente dicendo questo?
2: No, non, cioè, no, senso, non le sto, io le
1: ecco,
2: sto riportando
1: no,
2: un caso limite in un altro paese, con un'altra cultura. Siamo in Italia, noi siamo abituati a ragionare in un altro modo. Però so anche che questa persona ha percepito 2 milioni di euro per questa operazione. Cioè, quindi c'è tutto un discorso più ampio che secondo me va affrontato in un'altra sede, con calma e con gli avvocati di Messi. Cosa succede? Questi ristoratori, questi albergatori di Sharm el Sheikh si sono rivenduti le sue foto dicendo che Messi è stato ospite presso di loro. Capisce la gravità?
1: Oh madonna.
2: Ha capito che cosa si è innescato? Guardi, allora, facciamo così. Se lei mi dà un secondo, io adesso compongo il numero, la metto direttamente in contatto con l'avvocato diretto dello studio legale che cura il signor Messi.
1: Mi incute un po' paura e terrore, anche perché comunque
2: no, ma lei non deve aver paura perché ci sono di mezzo io.
1: Ok.
2: Allora, mi consente un secondo che la metto in attesa.
1: Va bene. Round 2.
3: Sì, buen día.
1: Oh, buongiorno.
3: Buen día. E sei l'avvocato Camacho, l'avvocato di Lionel Messi.
1: Piacere, Alessandro.
3: Sì, encantado. Primeramente il problema è un problema di diritti, di derecho.
2: Dice che sì. è un problema di diritti.
3: Sì, perché Lionel Messi ha un contratto esclusivo con l'hotel Hilton per tutto il mondo.
1: Sì.
3: Entonces Messi puede ir solo al hotel Hilton. Y si tú, si él va a Nama Bay, a Sharm el Sheikh, en un otro hotel, el contrato de exclusiva no es más válido. El daño para Messi y para nosotros es de 5 o 6 millones de euros.
2: Ah, capito, señor.
1: No.
2: Allora praticamente le sta spiegando che il signor Messi ha un contratto esclusiva
3: con l'hotel Hilton, la catena Hilton.
2: Questa situazione ha creato un problema contrattuale per un danno per 5 milioni al signor Messi, perché è come se il signor Messi fosse stato presso un'altra catena alberghiera.
3: Bueno.
2: Ok.
1: Sì, insomma, sì, più o meno.
3: Ora, nosotros queremos hacer causa a vosotros para 5 millones de euros, pero creo que tú no tienes 5 millones de euros, ¿verdad?
1: No, purtroppo no.
3: Entonces noi come vuoi dire, abbiamo già hecho, abbiamo già fatto con un cliente in Inghilterra.
2: Ah, sì, ho spiegato.
3: È l'intervento di rimozione facciale per il naso, per la cara, il cambiamento della cara, come si dice in italiano?
2: L'intervento per il cambio di identità.
3: Il cambio di identità, identità facciale.
1: Oh madonna.
3: Sì, e che cosa? 2 milioni di euro.
2: Praticamente le stanno proponendo la stessa cosa che è successa in Inghilterra,
3: sì,
2: capito?
3: Però 5 milioni le danno. 5 milioni.
2: Cioè loro dicono: noi rimettiamo la rivalsa nei suoi confronti per 5 milioni di euro se lei accetta di fare una chiacchierata per un cambio di fattezze.
1: Guardi, credo che comunque devo poter parlare anche con mia suocera, che è capo ispettore della procura di, quindi ci lavoro in tribunale. Sì. Ho i miei anche avvocati di fiducia, essendo, certo, comunque io devo parlarci un attimino, perché mi avete preso un po' alla sprovvista. Sì. ed è una questione,
2: certo
1: per me assurda,
2: non è che deve di decidere adesso, per l'amore del cielo, ci dobbiamo anche incontrare,
3: certo. No, però il tempo passa.
2: Lei vuole procedere con la,
3: sì, claro, immediatamente, perché io ha vinto i mondiali del calcio e io tiene 5 milioni di euro di danno.
2: Allora, signor, posso darle un suggerimento? Lei ha.
3: Dico de puta che ha.
2: Lei ha. È sicuro che non ha deliberatamente impersonificato la persona?
1: Assolutamente.
2: Cioè, lei ha una persona disposta a testimoniare che lei non ha firmato autografi?
1: Assolutamente sì, anzi, erano gli altri che mi fermavano. Io dovevo girare con il cappuccio.
2: Ma lei ha un testimone che è disposto a testimoniare, certo, il fatto che lei ha ripetutamente affermato di non essere il signor Messi?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Io dovevo girare con il cappello e il cappuccio in giro, perché se no tutti mi fermavano.
2: Allora,
1: perché...
2: se lei ha questa persona e questa persona sarà disposta a testimoniare, a questo punto io farei procedere gli avvocati spagnoli con la querela nei suoi confronti, e poi lei si difenderà in tribunale, così almeno si leva questo problema.
1: Ho capito, ma io ci devo rimettere qualcosa? Cioè, cosa devo fare?
2: Oppure magari accetta, io le do un indirizzo, chiama il suo avvocato, fissiamo un appuntamento, viene qua, si fa fare un'offerta economica per cambiare la forma del naso, il taglio dell'occhio, qualcosa che non la faccia più assomigliare in maniera identica al signor Messi.
1: Sì, ho capito, ma cioè, sono incredulo, le giuro.
2: Io se fossi nei suoi panni, anche perché il signor Messi, mi consenta, non è che sia questo gran fighino, magari si fa mettere un po' a posto il volto, gli strappa una milionata, si mette a posto anche la vita.
3: Però sì, signor, scusami.
1: Sì.
3: Allora, 1, 2, 3, un passito bailante Maria, in questo momento tu sei nello Zoo di 105!
1: Ma vaffanculo, tardo! Minchia, mi avessi fatto cagare in mano, madonna, ma vaffanculo, va! Vaffanculo, va! Ma che cazzo, ma dai! Ma come cazzo avete fatto a ritrovarmi, a prendere il numero? Come cazzo avete fatto? Ma minchia, oh, minchia, mi sto cagando in mano!
2: Tu ti spacci per
1: Messi? Ma vaffanculo!
2: Despacito!
1: Siete solo dei bastardi, come cazzo avete fatto?
2: Tu ti spacci per Messi, pezzo di merda, vai a fare gli autografi, nano bastardo!
1: Ma vaffanculo, va, minchia, mi sono cagato in mano! Già stavo muovendo le masse per gli avvocati.
2: Le masse, che cazzo vuoi fare? Che Messi ti mangia vivo, ti mangia.
3: Ma vai a fanculo, vai.
2: Ciao bello. Ciao bello.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy

0: olive denocciolate, ma con le spine, 3,99 euro. 2 in 1, grattugia per tartufo, ma che contemporaneamente barzelletta in braille. Due in uno, grattugia per tartufo, ma contemporaneamente barzelletta in braille, 6,90 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
0: Seppia laser, 7,99 euro. Candistelle. Rinomati frollini veneti con mini bestemmie scritte con la glassa. Oh, cazzo. Candistelle. Rinomati frollini veneti con mini bestemmie scritte con la glassa, 4,56 euro al pacco. Ficado. Croccanti bastoncini al cioccolato da intingere nella passera. Da intingere nella passera, in offerta a 4,14 euro. Gay Gum, gomma da masticare per sodomiti, 2,50 euro alle casse. La mette a pecora, Bilama. La mette a pecora, Bilama, per depilare il culo, 14 euro al pacco.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
0: I freschissimi di Casa Monica, morbidi affettati di morbidi affettati di pentito, a partire da 2,99 euro a letto. Leggerissimo! Olio di palma senza olio di palma. Olio di palma senza olio di palma, 4,39 euro al litro. Giavellotto, offerta lancio. Giavellotto, offerta lancio, 11 euro. Petting di tacchino, fette spesse per allenarsi da soli, coi preliminari, 3,10 euro. Pippo Troppo, la scopa che non lascia nemmeno un granello. Pippo Troppo, la scopa che non lascia nemmeno un granello di polvere, ma dopo le pulizie ti chiede una sigaretta, 13,08 euro.
1: Sequestrati e transgenici.
0: Spadoni Frankel, siringhe molto grandi, 5 euro l'una. Lady Gaga, carta igienica per anni sofisticati, 9,89 euro al pacco. Pane in cassetta, di sicurezza, 189 euro al chilo. Petorade, bevanda isotonica al sapore di scurreggia, 4,89 euro. Amaro Zio Cano. Amaro Zio Cano, digestivo fortissimo, 21 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Tamarri.
4: Minchia raga, tra pochi giorni è il compleanno di Massimino, si fanno cazzi seri. Ora organizziamo. Prima cosa, serve un posto per farci le nasche con le pietre. Chiamiamo.
5: Pronto?
6: Disco Tram?
5: Sì, buongiorno.
6: Volevo sapere come funzionava la situazione là del tram.
5: Non è mai salita lei sul nostro tram?
6: No, l'ho visto passare la sera, no? Ho detto, minchia, guarda, c'è la musica, che ero con mio cugino, che stavamo, noi spacciamo all'angolo di via Torino, no? Ho visto passare sto tram, ho detto, minchia, che cazzo, tutta la gente sciroccata, ubriaca, no? Allora ho deciso di chiamare per il mio compleanno.
5: Ma guarda, bisogna scrivere due righe e l'indirizzo info chiocciola disco tram.
6: A righe proprio andiamo alla grande, però. Ma quanto costa la situazione? Dimmelo e basta, l'organizzo.
5: Solamente a partire da 1.660 euro.
6: Una settimana 16... mi dai un tram con 1.600 euro, sei scemo. Minchia, fai conto che spenderò 3.000 euro di puttane. Poi fai conto un 4.000 di bamba. Minchia, quanto mi costa comprare un deca? Va bene,
5: quasi.
6: Facciamo che te ne do 1.000 e siamo a posto così. Senza che mi incazzo però, eh. La chiudiamo a 1.000 e non mi rompi più i coglioni, ok? E non ci siamo mai visti.
5: Dai, a fare fatta allora.
6: Tu pippi?
5: No, io sono un bravo ragazzo.
6: Ah no, sono babbo di minchia. Senti, ma per caso se scattano mezzi colluttazioni e robe, c'è un servizio di sicurezza armato?
5: Sì, quello lo faccio io, diciamo che io.
6: Minchia, i miei amici ti ingoiano e ti sputano ingardato come una golia. Cioè, che cazzo devi fare? Ah no, ci serve qualcosa.

0: 4-5 armadi, perché solitamente quando sono un po' imbizzati, proprio col cuore che batte sul petto, che allora pippano così tanti che il cuore gli slaccia le camicie addirittura, tanto la potenza della botta cardiaca, no? Allora... Oddio, mi è venuto da ridere, so tutto ho fatto. Pensa che storia incredibile, è buona sta bamba. Va bene, allora facciamo che abbiamo chiuso a 1000, Gianluca.
1: Va bene, comunque mi fa piacere avervi sul mio disco tram, ecco.
0: Ecco, quando abbiamo finito di scardinarti proprio le lamiere, tutti i fatti, vedrai che avrai meno piacere.
2: Senti, sciacquacazzi, ci sentiamo, sì? E ci vediamo lì. A che ora dobbiamo venire a prendere il tram? Alle 9?
1: Ah, 22, dai, 22 va bene, 22:01 facciamo.
2: Ciao, Franco.
1: Ciao ragazzi, grazie di tutto.
2: Sì, hai rotto il cazzo. Sì, sì, ciao, aspettaci, ciao. Alle 9, ciao.
3: Ottimo Ziri, ora mancano solo le ciucciacazzi e la polvere per le nasche. Facciamo una chiamata giusta ad una lecca capocchie. E vediamo se viene a mangiare palle di terroni.
4: Pronto.
0: Pronto, sei zoccola?
4: Dimmi.
0: Sei zoccola tu?
4: Bene. Cosa?
0: No, dica, sei zoccola?
4: Sì.
0: Ah, perfetto. Senti, ma in quanto professionista, non è che ti ho chiamato per insultarti, proprio mi servono i servizi di cazzi che vuoi.
4: È la prima volta che mi parlano così.
0: No, ma senza offese, perché io sono uno di strada, cioè io parlo un po' faccia a faccia,
4: sì,
0: non è che
4: ho
0: mi
4: visto.
0: Senti, personaggissima, ti posso chiamare, come ti posso chiamare? Non ci conosciamo, mi chiamo Massimino.
4: Ok, Massimino, bene, amore, io sono nella via Le Spinazze, tesoro.
0: No, ma dove sei? Non me ne frega un cazzo. Ti spiego come funziona la situazione. No. Praticamente stiamo organizzando un compleanno sul tram. Sai il disco tram?
4: Sì.
0: Non so se l'hai mai vista a Milano, quello che gira.
4: Sì, l'ho visto.
0: Perfetto, stiamo organizzando sto compleanno e sto mio amico un po' malandrino. E mi servono puttane da asporto, cioè proprio delivery, come si consegna il cinese, capito? Cioè le zoccole che mi arrivano direttamente con gli scooter, con le macchine, come volete voi. Non è che mi può organizzare puttane da asporto, succhia cazzi, cioè personaggi.
4: Ho capito.
0: Tu riesci a
4: organizzare? Io non posso, no, io non faccio queste
0: Non disposti? Che sei inchiodata a letto, sei? Come mai non disposti?
4: No, non faccio queste cose, io faccio un po' così a casa e basta, niente.
0: Ah, tu ti succhi i cazzi con comodo. Ho capito. Cazzo, non c'è qualche numero di amica che diciamo che succhia i cazzi a domicilio?
4: No, non conosco.
0: Cazzo.
4: Conosco transessuale.
0: No.
2: A me piace sta roba.
0: A te ti piacciono i cazzi in culo?
2: Sì.
0: Aspetti, ti passo mio cugino che è interessato ai cazzi in culo.
2: Ehi!
4: Dimmi.
2: Ciao, senti. Senti, ma c'hai, se il trans viene sul tram, se lo chiamiamo?
4: Sì.
2: Ci lancia i cazzi?
4: Mm-hmm.
2: Che c'è una voglia di ciucciare un po' anche di tetto, un po' di punte di cazzi.
4: Ma quanto sei porco, uno come te non lo voglio leggere vicino.
2: Se sai che ti sfondo tutta io.
4: No, io mi riesco a scopare uno come te.
2: C'hai le tette grosse?
4: Sì.
2: Yeah.
4: Dove siete, napoletani?
2: Sì. No, io che sono milanese, mi sta venendo il cazzo duro.
4: Non sei milanese per niente.
2: Mi sta venendo il cazzo duro. Ti posso ciucciare la tetta?
4: Cosa?
2: Hai le tette grosse, te posso ciucciare un attimo?
4: Sì, ti lascio, voglio la fare, amore.
2: Fammi sentire uno schiaffetto sulla tetta.
4: Adesso sono impegnata con un bel cazzo in fronte.
2: C'è il cazzo in faccia?
4: Meglio del tuo.
2: Senti, ma a me ti ciuccio solo le tette, un attimo.
4: Mm.
2: Tette grosse, ok. Ma c'è il cazzo tu? Tu c'hai il cazzo? C'hai il cazzo tu?
4: No.
2: No. Fai sentire.
4: Ciao.
2: Dai, ci ciuccio tutta la tetta, dai. Dai.
5: Ma che telefonata è?

0: Eccoci, eccoci, un'altra entusiasmante puntata di Sbomeriggio 5 con la regina della cultura e dell'eleganza, che sarei io. Mi hanno assunto per sostituire la portinaia con la faccia luminosa, la parrucchiera mancata che, pur di far scalpore, avrebbe incastrato anche Gesù. Sono Mirta Mirtino e sono qui per elevare la televisione italiana con contenuti ed ospiti d'eccezione. Abbiamo una telefonata di un telespettatore sicuramente laureato e appassionato di affreschi rupestri. Pronto, buonasera e benvenuto a Sbomeriggio 5.
1: Mirtino, dov'è finita la fica? Vogliamo la fica!
2: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
3: Fica!
2: Fica!
3: Fica!
4: Viva la fica e i pandori della Ferragni!
1: Hai detto!
0: Ci deve essere stato un problema sulle linee. Ieri abbiamo avuto lo stesso problema, tra l'altro. Oggi, per elevare ulteriormente la nostra trasmissione, abbiamo invitato un grande ospite internazionale. Al momento è considerato uno degli uomini più potenti del mondo. E, insomma, avete capito bene, in esclusiva a Sbomeriggio 5 è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Con noi, Joe Biden.
1: Ce l'ho la fico!
5: Hello, hello, scusate, ma dove devo andare? È qui che devo inciampare? Aia!
0: Ops, inciampato. Venga, venga con me, presidente Biden, da questa parte.
5: Ciao Italia. I love Italy. Amo il vostro paese per il sombrero, i tacos e i baffoni lunghi. Arriba, arriba. Vamos, vamos.
0: No, presidente, si confonde. Quello è il Messico. Noi siamo italiani, forse si è confuso per via dei colori della bandiera, che effettivamente sono simili.
5: Che bel ragazzo che sei. Belli nei capelli lunghi biondi, mi ricordi mio padre, Thor.
0: No, sono una donna, signor Biden.
5: Vi posso garantire che la guerra in Irpinia la vinceremo noi, perché l'America si può definire con una sola parola: wasaga nasnaffa lupo dada umpa.
0: Temo che lei sia un po' confuso. Sentiamo anche qualche telespettatore curioso. Pronto, chi abbiamo in linea?
6: Fica!
2: Fica! Fica! Fica!
1: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Brava!
6: Fica! Fica!
1: Brava lesbica!
0: Ma credo che persista il problema con i telefoni oggi.
2: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
0: Silenzio, per favore! Signor Biden, molti sostengono che lei sia un burattino guidato da globalisti del World Economic Forum, che lei abbia interessi economici in Ucraina, che suo figlio è un tossico e che le sue politiche potrebbero far scatenare la terza guerra mondiale. Sono stupidaggini, vero?
5: Donald Trump, merda, posso avere un gelato? Comunque, vorrei salutare Ronald Reagan, che mi ha telefonato prima che venissi qui e mi ha detto di mandargli un saluto in diretta. Ciao Ronald, che bello sniffare il collo ai bambini.
0: Ronald Reagan è morto parecchi anni fa.
5: Cazzo, sono le 3 del pomeriggio, è l'ora in cui cado. Aia.
2: Figa! Figa! Figa!
0: Silenzio!
5: Devo inciampare almeno 15 volte al giorno, me l'ha detto il dottore. Credo si chiami Soros, il mio dottore.
0: In che senso, scusi?
5: Mi scusi, ma adesso devo andare a lanciare dei missili e poi cambiare il pannolino, altrimenti la maestra mi sgrida.
0: Presidente Biden, lei stasera ha palesemente dimostrato di essere non solo una persona instabile mentalmente, ma di essere anche una minaccia per la pace nel mondo.
5: Vi garantisco che farò fallire l'America, l'Europa e anche a voi messicani di merda.
7: Adesso digli che le auto elettriche sono belle, che coltivare è sbagliato, che la carne fa male e che i mari sono pieni di spazzatura.
5: La mia missione è sterminare tutto l'Occidente, me l'ha detto la mia tata, Bill Gates.
7: Ma non potevamo scegliere un burattino meno coglione?
0: Il pubblico è sconvolto, la gente da casa sarà sul piede di guerra e pronta ad una rivoluzione. È vero pubblico?
2: Figa! Figa! Figa!
1: Figa! Figa! Figa! Scusate! Scusate! Ma oltre alla figa, qualcuno per caso vuole i cazzi dell'altri?
2: Sì!
1: I cazzi dell'altri!
2: I cazzi dell'altri!
5: Volevo salutare il mio amico Paolo Noyes, che mi ha detto di dire italiani, porco.
0: Pronto?
3: Sono sempre io! E che sono andato a notte con bagno! Che è passata un po' di figa?
8: No!
3: Allora torno in bagno!
5: Devo andare, mi scappa la cacca, morirete tutti. Viva la Germania!
6: Fica!
2: Fica! Fica!
6: Fica! Viva la fica!
1: Brava lesbica!
9: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
0: Ma chi cerca?
1: A lei signora, sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro in cantiere, a poche passi da casa sua che stiamo installando i nanobot.
0: Non so cosa fanno questi Gigi io.
1: Guarda signora, è una cosa complicata, è una roba...
0: Lasciamo stare dai.
1: È una cosa digitale, no, è che la chiamavo signore che potrebbe subire qualche disservizio lei durante la giornata.
0: Ah sì.
1: E
0: quale servizio?
1: Praticamente l'interruzione di tutto, corrente, gas, acqua.
0: Oh mamma mia.
1: Perché le spiego, noi mettiamo questi nanobot che sono dei robot piccolini che si attivano col microchip.
0: E dove li mettete?
1: In giro per tutta, cioè in giro, stanno in giro nell'acqua.
0: Ah, ma sempre fuori, no? In casa.
1: No, entrano anche in casa poi, signora.
0: Va bene, dai. Sì. Va bene, ma chiama mia figlia e glielo spiego.
1: Allora signora, mi raccomando, quando sente il segnale d'allarme che abbiamo messo nel quartiere, mi raccomando, spenga tutti gli elettrodomestici, non usi l'acqua, e che sennò ci si incasina tutte le tubature, cose.
0: Ma avete chiamato pure gli altri?
1: Sì, tutti stiamo chiamando signora, tutti quanti dentro il quartiere. Anzi, se c'è una vicina di casa che mi avanza di fare una telefonata, che ci vuole dare una voce a lei.
0: Sì, ma
1: ce lo dica signora De Fronte, ci dica
0: bene,
1: che...
0: sì, glielo dico.
1: Ci va a bussare, che così magari faccio una telefonata in meno signora, ci va a bussare e ci dice no, non accendere niente che ci sono i nanobot.
0: Va bene, dai.
1: L'unica cosa signora mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
0: Va bene.
1: Un attimo che ce lo faccio sentire, che sono qua con Salvatore, un secondo, Salvatore, un secondo, mandiamo il segnale d'allarme per favore per la signora.
2: C'ho la pelosa.
0: Questo è il segnale.
1: Questo è il segnale, ha sentito bene?
0: Sì, l'ho sentito, sì.
1: Ce lo faccio risentire un'altra volta per sicurezza, signora?
0: Vediamo.
1: Un attimo che manda Salvatore, Vai, tanto.
2: C'ho la pelosa.
1: Sentite il segnale?
0: Sì, come dice, sono pelosa.
1: No, come sono pelosa? Che segnale ha sentito, signora?
0: Così ho sentito, sono pelosa, faccio come non ho sentito tanto.
1: Come?
0: Le parole.
1: Sapete che c'è un disturbo, aspetti che ce lo rimando.
0: Non sento un disturbo, va bene, dai.
1: Ma le pari, signora, che ha 5 Gigi.
0: Come sento questo segnale, devo spegnere tutto.
1: Tutto quanto, signora, tutto quanto, televisioni, frigoriferi, rubanette, tutto.
0: Non lo so, è un'altra parola, però se sento qualche parola come ha detto... Adesso io non è che... Va bene, questo disturbo, allora che spegno tutto.
1: Aspetta che vediamo se lo sente giusto, vai Salvatore.
2: Fica pelata.
1: Sente ancora pelosa signora?
0: No.
1: Che ha sentito adesso?
0: Non mi so spiegare proprio come si dice,
1: no,
0: però...
1: Non le so bene, aspetta che ce lo rimando signora, Salvatore sta qua apposta, è pagato per questo, vai tanto.
2: Fica pelata.
0: Ma sì, ho sentito, quando sento questo rumore io spengo tutto.
1: Ecco.
0: Ma non lo so spiegare, ma ve lo ripeto, però. Signora,
1: se non ha sentito bene, ce lo mandiamo di nuovo, vai, Salvato!
2: Fica pelata.
0: Va bene, se l'ho sentito, dai.
1: Ha capito bene, è ancora pelosa, no?
0: No.
1: Non è più pelosa.
0: No, però sento questo e quindi.
1: Quando
0: sento questo rumore che fate, allora io spengo tutto.
1: Stacca tutto cosa? Tolga proprio le spine dai buchi, tutto quanto. Non ha sentito più niente di peloso, signora, vero?
0: No, niente di peloso.
1: Perché se lei mi dice le cose pelose, signora, immagina che vada la vicina e dice: scusa, cara Pasqualina, quando senti fica pelosa, capisci che la vicina non la prende seriamente.
0: Sì, va bene.
1: Invece
0: capisco,
1: è pelata.
0: Non spegno tutto, va bene.
2: Cazzingulos.
1: È arrivato anche un signore dalla Grecia. Deve essere dall'acqua calda.
0: Va bene, grazie a voi.
1: Arrivederci,
0: grazie.
1: Signora, grazie per la gentilezza,
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Fammi prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché
1: hai
4: dato il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardia con la guardizione? Basta sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile? Fammi...
1: Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come faccio
1: a dire? Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li tra guardia. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi usiamo l'LTE. Lui è ancora GSM. Non prende. Welcome to the
5: zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Nerd.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno?
1: Salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella. Lei è un calzolaio, mi pare, non sono disturbo.
2: Sì, sono un calzolaio io.
1: Sì, è di Torino, giusto?
2: Giusto, Torino.
1: Ecco, mi perdoni per il rumore in sottofondo, ma sono sul set, io sono un regista di film hard, i ragazzi stanno scopando in questo momento.
2: Stanno scopando nel senso, stanno facendo pulizie?
1: No, no, non faccio il simpatico, ho detto che sto girando un film hard, sono un regista.
2: Sì, non avevo capito, scusi.
1: Allora, praticamente, le spiego un attimo la mia richiesta, un secondo solo perché i ragazzi mi stanno distraendo, scusate, stop un secondo. Allora, mi fate una cortesia, non mi fare il clapping sul culo, perché sono al telefono, mi dà fastidio, capisci? Gunda, mi infila, glielo filo i coglioni, mi fate una chiamata secca, ma non mi fate il clapping perché sto parlando al telefono. Niente sberle sul culo, va bene?
3: Ok.
1: Azione! Allora, mi perdoni, lei è il signore che non ci conosciamo?
2: Davide.
1: Signor Davide. Senta, devo girare un film, mi serve una location perché devo fare un film ambientato in una calzoleria, la storia di una ragazza, diciamo, ninfomane, feticista dei piedi che decide di intraprendere l'attività come calzolaia. Il film si chiamerà La Cazzolaia. Praticamente lei accoglie i clienti, però gli ciuccia i piedi, si fa dei gran bocchini, insomma, una roba dove se c'è un angolino, dove lei sta con le sue scarpine, mi perdoni un attimo, mi scuso un secondo.
2: No, prego.
1: Stop un attimo, che cazzo ragazzi, ma vi ho detto di sbarrare. Era il momento di sbarrare.
3: Mi spiace.
1: Lo so, ho capito, però già stamattina ti vedo ingazzurrito, sono al telefono, se mi fate sta sbarrata eclatante io non riesco neanche a parlare. Magari fammi un favore, tieni i quattro pompini così vado avanti una al telefonato. Mi perdoni, scusa.
2: No, prego. Lavoro prima di tutto.
1: Allora, praticamente devo fare questa cazzolaia che si fa, insomma, con le succhiate di piedi di uccelli e mi serve una location. Lei sarebbe disposto volendo ad affittarmela per questo tipo di attività? È un problema?
2: Sì, no, non c'è problema. Basta mettersi d'accordo sul prezzo, problemi non ce n'è.
1: Beh, mi piace la sua apertura mentale. Poi al limite...
2: Io... Ma lei ha solo apertura mentale?
1: Immaginavo che volesse assistere, sento anche il suo...
2: No, cioè, io solo su aperture mentali sono disponibile, su altre aperture no.
1: No, io non è che le faccio fare il culo in negozio, mi
2: piace. Non lo so, visto che lei ha detto aperture mentali, sa, volevo mettere le mani avanti. E metto solo le mani avanti.
1: Una sottile simpatia, capisco il soggetto. Sì, ma vale, se noi, allora, quello che le posso anticipare è che sicuramente non le rovinerò gli spazi perché gli schizzi vengono controllati, anche se abbiamo questo campione di getto lungo che mi arriva dall'America, non so se lo conosce, lui ha un soprannome, King Kong lo chiamano, cioè un ragazzo di colore che fa delle sbornate proprio da chilometro, cioè una roba da litro.
2: Cercherò magari... di andare a provvedere subito su Wikipedia a vedere chi è.
1: L'ultima, scusa un secondo, ragazzi, però va bene il pompino, però chiudiamola questa scena, fammi un favore, buttaglielo nel culo, anche se ha fatto di recente i punti, mi spiace Cinzia, è un problema Cinzia. No. Perfetto, allora schiaffaglielo in culo e cerca di non battere le mani per piacere, ok? Pronti, azione, bene, bravi ragazzi, così buttaglielo in culo. Mi perdoni, stavo facendo un anale stamattina, Cinzia che è stata operata di recente, gli hanno ricostruito il retto, lei è un'attrice, fa solo anal. Va bene, senta, lei...
2: Quanto per lei, dica.
1: Allora, ha capito, cioè praticamente la situazione sarà con questo campione internazionale di, diciamo, di sbronar che mi farà la faccia, mi farà un po' tutto. Quindi ci sarà, potrebbe esserci l'eventualità magari che qualche scarpina di quelle che lei ha...
2: Scusi, però non ho capito, lei vorrebbe venire nel mio negozio e sbronar?
1: No, non vengo io, sbronar direttamente, mi perdono, io sono il regista, sono il produttore.
2: Scusi, viene l'attore, mi venderò un negozio, mi dà l'alfatore in negozio, mi sembra il caso.
1: No, nel senso, non è che le sbronato il negozio, è che ci potrebbe essere l'eventualità che magari qualche residuo organico finisca sulle scarpe. In tal caso io magari potrei farle anche una copertura assicurativa, ci mettiamo d'accordo, insomma.
2: Può fare basta che pulisca lei, poi ho chi di dovere.
1: Sì, io le ripulisco.
2: Ma l'attrice pulirà anche, penso che sia adatta alle pulizie o no?
1: No, non è che gli faccio leccare le scarpe dei suoi clienti. Magari...
2: No, non leccherà le scarpe, leccherà i residui organici che magari l'attore avrà...
1: Ma no, non è mica, che cazzo è, un folletto della Work.
2: Non conosco l'attrice, non so se sia un folletto o no.
1: Sì, ma si fa,
2: un folletto.
1: Cioè, queste sono problematiche che poi risolveremo. Insomma, io cercherò, l'avviso che comunque c'è una forte eventualità che ci siano degli schizzi, diciamo, dei residui un po' in giro per il negozio, perché l'attore che viene è famoso.
2: Metterò il keyway, poi speriamo in bene sulle scarpe allora.
1: Lei è molto simpatico. Va bene, allora, signor Davide, la passo a trovare il negozio e ci mettiamo d'accordo, va bene?
2: Adesso, l'attendo allora.
1: Grazie, gentilissimo, arrivederla, buona giornata.
2: Buongiorno.
1: Oh ragazzi,
3: le si sono rotti i punti.
1: Cosa?
3: Le si sono rotti i punti.
1: Porca puttana, chiama il 118.

0: Buonasera e benvenuti al programma che da quando ha cambiato conduttrice, stranamente, i casi di orchite sono aumentati del 95% in Italia. Sappiamo che la conduttrice precedente vi ha totalmente lobotomizzati, proponendovi contenuti beceri, squallidi e a dir poco fuorvianti. Ma da quando ho preso in mano le redini di questa porcata, faccio meno ascolti del Festival della Caciotta di San Marzano. Ma almeno posso fregiarmi di aver elevato la qualità del prodotto e di chi ci segue. Abbiamo una telefonata di un telespettatore. Pronto, buonasera e benvenuto a Sbomeriggio 5.
1: Fica!
0: Possiamo filtrare gli ignoranti cortesemente? Ah, c'è un'altra chiamata, pronto?
1: Vogliamo la pica!
0: Pavarotti ve fa una pippa, ma comunque direi di passare all'intervista di oggi. Ci tenevo a fottere quel comunista di Fabio Fazio che si vanta di fare grandi contenuti, ma finisce anche lui a racimolare ascolti buttandosi sul gossip di basso livello. Tiè, Fazio, sto giro t'ho fottuto. Infatti c'è con noi, battuto sul tempo Fabio Fazio, l'imprenditrice del Bo, famosa per Ba, milionaria per Ma, la tanto discussa regina autoproclamata d'Italia, Chiara Ferragni.
2: Hi guys, buonasera a tutti i poveri di merda che mi seguono sui social. Hanno ragione a dire che i poveri hanno lo stesso odore delle Gucci quando schiacci le cacche dei cani sui marciapiedi. Se una persona guadagna meno di 10 milioni all'anno, per me deve finire su un barbecue.
0: Chiara, non mi sembra carino dare dei poveri ai tuoi fans.
2: Scusate, è palesemente un errore di comunicazione. Un classico managing mistake. Un brainstorming cheeseburger.
0: Chiara, non deve essere facile per te essere qui. Prima le accuse di truffa dei Pandori, poi le uova di Pasqua, poi i biscotti Oreo e adesso la terribile separazione con tuo marito Fedez.
2: Ma chi? Il riccone nulla tenente?
0: Come dice Chiara?
2: Ennesimo errore di comunicazione. Quello che volevo dire è che sono devastata da questo super dramma familiare. Emergency, guys. Eravamo la famiglia perfetta, tipo quella del Mulino Bianco. Poi sfortunatamente mio marito è inciampato nella lingua di Rosa Chemical davanti a tutti. E quindi il pubblico ha cominciato a pensare che Fede loves the dick, insomma, gli piace il cazzo.
0: Ti prego, Chiara, cerca di contenerti. Dare del sodomita a tuo marito di sicuro non ti aiuta, ecco.
2: Maledetto errore di comunicazione, bitch. Non sono io che faccio o dico le cose, ma il mio assistente. Per colpa di quel bastardo, la mia vita è diventata un inferno. Quest'anno dovrò accontentarmi di una Rolls Royce in meno. Ci rendiamo conto? Ho persino dovuto licenziare una delle 35 filippine della casa sul lago. Di questo passo finirò a dormire in alberghi a 4 stelle, senza shampoo frigo bar.
0: Chiara, cosa stai facendo? Perché ti stai spogliando?
2: È il momento del pianto, devo indossare il vestito grigio da pentita.
1: Oh, fuori la fica!
3: La fica!
1: La fica! La fica! Calcio, fica, fica, fica! Non può dare un calcio al pallone!
3: Voglio picchiare la fica!
1: Che bella la fica! La fica!
4: La fica, bella bella!
1: Bravo padre!
3: C'è la fica rosata!
4: Ma bucagliola
0: Chiara, visto che ora hai la divisa della pentita, entriamo un po' nel vivo del tuo dramma. Come ci si sente a passare da benefattrice, icona della beneficenza, simbolo della sinistra che ce l'ha fatta, a ladra, truffaldina, addirittura paragonata a Vanna Marchi? Tu che hai sempre dichiarato di essere sensibile alla questione di bambini meno fortunati o afflitti da brutte malattie.
2: Ma che cazzo me ne frega a me dei bambini meno fortunati? Ma voi lo sapete quanto è difficile svegliarsi la mattina e non ricordarsi in quale delle mie ville mi trovo? Sai cosa significa non sapere che borsa firmata usare o ricordarsi i nomi di tutti gli assistenti che hai?
1: Fanculo i bambini, mi va la figa!
3: Fanculo anche i...
0: Un po' di selezione all'ingresso per il pubblico lo facciamo dalla prossima volta? Grazie. Chiara, io non credo che usare questi termini possa essere a tuo favore.
2: Errore di comunicazione. Volevo dire che li amo tutti quei piccoli pelosetti umani senza tata ecuadoriana.
5: Grande Chiara! Per ascoltare le persone invidiose del tuo successo! Da quando ti seguo la mia vita è rimasta la stessa merda di prima! Ma tu sei divenuta più ricca e questo mi fa stare meglio!
0: Silenzio, per favore! Chiara, perdonaci. Questa trasmissione ha come priorità l'informazione, la cultura e gli argomenti elevati. Volevamo sapere, come mai tu e Fedez improvvisamente, dopo anni di matrimonio felice, dopo aver rappresentato la famigliola del Mulino Bianco, avete deciso di lasciarvi, proprio nel momento più difficile della vostra vita?
2: Perché siamo furbi, a differenza dei babbei che mi seguono e credono a tutte le cagate che diciamo. Separandoci, potrò intestare tutto a mio marito, così se verrò condannata, risulterò nulla tenente e le merde del Kodakons si attaccheranno al cazzo.
0: Ti rendi conto di quello che dici? Queste sono affermazioni pericolose, potrebbero usare questa dichiarazione tua contro di te.
2: No, è un palese errore di comunicazione. Non le dico io queste cose, ma il mio assistente me le suggerisce. Io non sono capace di intendere e di volere.
0: Scusami, ma scaricare la colpa sui tuoi collaboratori è un po' semplicistico. Non intendi assumerti le tue responsabilità?
2: Mirta, ricordati che io sono la regina d'Italia. Gli italiani mi amano a prescindere, perché hanno la memoria corta e tra un mese saranno tutti a guardare su Netflix la serie sulla nostra triste separazione e non si ricorderanno tutte le porcate che ho fatto. Vero, followers?
1: Perché c'ha la fica!
3: I soldi anche! A me mi ha curato gli orecchioni con uno spago magico!
0: Bene, per chiudere, cosa ci dici sui follower falsi sul tuo profilo? Pare che il 60% siano tutti comprati. Anche questa è truffa, mia cara Chiara.
2: Palese errore di comunicazione. E per dimostrarvelo, darò 100 milioni di euro in lire a tutti quelli che hanno le unghie incarnite e sono nati in Cambogia nel 1994. Inoltre, se la multa sarà ridotta, donerò 200 milioni di dobloni a tutti quelli che si chiamano Aldo e che risiedono in Ungheria.
1: A lei interessa solo una cosa! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
2: Bye bye, guys.
6: Radio 105.

0: Only on 105.
1: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
2: Il Tronista di Spade.
3: Bentornati al Tronista di Spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera. Ciao!
4: Ciao, mi chiamo Tyrion Lannister e vengo da Castel Granito.
3: Segni particolari?
4: Ma una cicatrice su tutta la faccia. Sono nano e c'ho un cazzo come un cotechino.
3: Quali sono i tuoi hobby?
4: Bere vino e scopare puttane.
3: Parlaci della tua famiglia.
4: Allora, mia madre è morta di parto dandomi alla luce.
3: Divertentissimo! E tuo padre?
4: Mi odia, mi ha condannato a morte. Per fortuna ora è crepato, quel vecchio strozzo.
3: Ah, ci dispiace. Cause naturali?
4: No, gli ho sparato un colpo di balestra ai coglioni mentre cagava. Mica, sangue e merda ovunque, bellissimo, guarda, la roba...
3: Bellissimo, fratelli barra sorelle?
4: Sì, due, più grandi, sono gemelli, si scopano fra di loro, senza goldone, eh.
3: Ah, è un grosso rischio.
4: Sì, infatti hanno fatto tre figli, ma tanto sono già morti tutti.
3: Un tragico incidente?
4: No, due avvelenati e uno si è buttato dalla finestra dopo che sua madre, cioè mia sorella, ha fatto esplodere sua moglie insieme a tutta la famiglia.
3: Urca! Situazione sentimentale.
4: Ero innamorato di una puttana, ma ora è finita.
3: Vi siete lasciati?
4: No, l'ho ammazzata nel sonno con un cuscino, perché ho scoperto che si scopava col vecchio stronzo di mio padre. Poi, siccome l'amavo ancora, mi sono scopato il cadavere.
3: Wow, altre storie d'amore?
4: Ma sono stato sposato con una con i capelli rossi, ma non abbiamo mai scopato.
3: E come mai?
4: Perché a me piacciono le puttane.
3: Che lavoro fai?
4: Il consulente.
3: In campo finanziario?
4: No, sono il consigliere di una dittatrice ossigenata.
3: Ah.
4: Che brucia viva la gente che non gli piace.
3: Accidenti, un lavoro difficile.
4: Abbastanza, soprattutto puzza di pollo. Dopo un po' fa vomitare, eh.
3: Che tipo di ragazza stai cercando?
4: Una puttana, pensavo si fosse capito.
3: Sì, ok, qualche dettaglio in più?
4: Beh, direi viva, anche perché quella morta è tutta secca. E poi comincia a puzzare.
2: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
4: Scusate! Adesso qualcuno mi porta puttane? Sono nano, non arrivo ai pedali della macchina! Ehi!
2: Il tronista di spade.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, buonasera.
2: Vogliamo la fica!
3: Vabbè, la voglio la fica anch'io.
1: Scusate, possiamo riprendere la registrazione dall'inizio, grazie. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al programma che fino a ieri vantava il 95% di telespettatori analfabeti e lobotomizzati, con tre denti in bocca e la sola passione per la fica. E che oggi è passato a essere una trasmissione ricca di contenuti, ospiti e con lo scopo di elevare la cultura di questo paese in declino e intento ad indossare un visore da sciatore per fare esattamente quello che puoi già fare col cellulare senza sembrare un minion. Bene, sì, allora abbiamo una prima telefonata, pronto?
2: C'è la fica!
1: Sicuramente questo è un telespettatore appassionato di storia dell'arte, di evoluzioni scientifiche e pronto a fare una riflessione sulla vita, ci dica.
2: Ci stanno i ricchioni che parlano dei loro problemi.
1: Bene, le linee telefoniche non sono state ancora sistemate, ma oggi per elevare ulteriormente la nostra trasmissione abbiamo invitato un grande ospite internazionale, un personaggio molto discusso, specialmente negli ultimi anni. Da imprenditore edilizio a presidente degli Stati Uniti d'America, da presidente degli Stati Uniti a indagato, da indagato a quasi futuro presidente degli Stati Uniti. Il 45esimo presidente americano è con noi, Donald Trump.
2: Quella che c'è in testa, la fica?
3: Oh, basta con una fica.
2: Due fiche.
4: Where is the pussy? Dov'è la fica? Vedo solo uomini qui, alcuni con la borsetta e i tacchi. Sti comunisti hanno frocizzato il mondo. Tutta colpa di quel pervertito annusa colli di bambini di Biden.
1: Caro Donald, ti pregherei di mantenere un certo tono. Per favore, questa è una trasmissione di informazione atta ad elevare la cultura dei nostri cittadini.
3: Bravo, lui gli piace la fica!
4: Avete un bicchiere di disinfettante o a mucchina? Dicono che voi italiani siete pieni di Covid. Io mi spacco un bel bicchiere di ammoniaca e il Covid, palesemente creato dai cinesi, non mi attacca.
1: La prego, signor Trump, non cominciamo con le stupidaggini sul Covid. È vero che lei si prendeva una medicina per cavalli, la ivermectina, per evitare di essere contagiato?
4: Mi sono fatto anche mettere i ferri ai piedi e spesso giro nudo con la sella sulla schiena. Questi non sono capelli, è una criniera da stallone. Perché io sono americano vero, col cazzo duro. Le checche di sinistra vogliono che diventiamo tutti finocchi, che manghiamo grilli. Vogliono levarsi la libertà così loro possono governarsi tutti con il loro New World Order. I veri americani sono quelli che tengono il pick-up acceso anche di notte, che mangiano una bistecca di bisonte a colazione, che si scopano fra cugini.
5: Fica! Fica! Fica!
4: Lo vede che il pubblico mi dà ragione? This is fucking America. Io a mia cugina ce la mangio ancora adesso. Pensate che ha 93 anni.
1: La prego, signor Trump, non inciti la mandria di decelebrati che sicuramente sono stati mandati da qualche fazione fascista.
4: Non mi dica che anche lei è una sinistroide. Un bel ragazzo come te dovrebbe usare il cervello e capire che se non agiamo adesso sarà troppo tardi.
1: Mi perdoni, Mr. Trump, io sono una donna.
4: Ecco, lo sapevo, c'è un altro travestito in televisione. Oramai è un'invasione, anzi una frociata.
1: Signor Trump, sono una donna, la prego di moderare i termini. Dicevamo, lei sostiene che l'elite, composta dai rinomati miliardari come Gates, Rothschild, Soros, Schwab e compagnia, vorrebbero creare un unico governo per gestire il pianeta. Mi sembra una teoria un po' complottista.
4: Quella mummia, totalmente priva di cervello, non sta guidando il paese. Il vero Biden è morto 3 anni fa. Quello che vedete è un costume. Tipo il vostro Gabibbo, non vorrei spoilerare. Ma dentro il Gabibbo c'è un uomo. Quante cose vi svela il vostro Trump?
5: Fica! Fica! Fica! Fica!
3: Oh, ecco!
2: Tu volevi chiedere la Ferragni?
3: No, io volevo Cecchi Paone.
6: Scusate, io non ho mai visto la fica. Com'è fatta?
3: Guardati le repliche dell'anno scorso.
5: Bravo!
1: Signor Trump, lo sappiamo tutti che nel Gabibbo c'è un uomo.
4: Quindi comprende come funziona Biden. È un pupazzo radio comandato da Bill Gates e i suoi amici.
2: Ma che è diventato questo programma? Una frociata! Ma dove stanno le fighe? Ma chi se le frega di sto
7: Vogliamo la figa, il gossip! Vattene via! Stronza ragione! Te ne levi da là!
1: Credo che ci sia un problema con i telefoni oggi!
5: Figa! Figa! Figa!
7: Vogliamo la figa!
8: Vogliamo la figa!
9: Anche la Ferragni!
1: Silenzio, per favore! Trump, perdonaci. Questa trasmissione ha come priorità l'informazione, la cultura e gli argomenti elevati.
10: Ha segnato la Salernitana!
7: Calcio, calcio, palla di calcio e figa!
1: Quindi lei asserisce che Bill Gates e la sua cricca ci stanno distraendo per creare un governo unico e poi propinarci i loro prodotti, il loro cibo, decidere cosa poter dire, cosa poter fare e di fatto possederci tutti. Non le sembra un po' folle questa teoria? Non siamo mica in Matrix.
4: Lei è comunista, poi ormai si è rivelata e le assicuro che sarà la prima che mi mangerò quando tornerò presidente. Quando riprenderò il trono tutto cambierà. Fanculo alle vostre politiche green. Sono tutte cazzate, sono stato in Groenlandia e faceva freddo, punto.
1: Si rende conto di quello che dice? Lei, se torna presidente, cancellerà tutte le nuove norme green e tornerà ad inquinare? Ma lo sa che l'America è il secondo paese dopo la Cina ad emettere CO2 nell'atmosfera?
4: Aspetti un secondo, che ho portato due motori diesel da tenere accesi in studio, giusto per inquinare ancora un po' a fare secchi gli ultimi due panda rimasti vivi.
7: La Salernitana è femmina, ce l'avrà la fica!
1: Ma è una dichiarazione terrificante, è scandaloso. Credo che il pubblico in sala e la gente da casa ora scatenerà una rivolta e useranno tutta la loro forza per fermarvi. Non è vero, pubblico?
10: Ha segnato l'Inter! Ha segnato l'Inter!
7: Calcio, calcio, palla di calcio e fica!
1: Ma è possibile che si parla solo di fica? Ma a nessuno interessa il cazzo?
7: Non ci stanno più manchi ricchioni!
11: No, ma manchi ricchioni c'è!
12: Io! Vogliamo il cazzo e le stronzate sulla Ferragni!
4: Segnatevi il numero e l'indirizzo di quel invertito che poi lo andiamo a prendere e ce lo mangiamo.
7: Non c'è uno che ha perso la casa in un tifone! Magari uno che ha perso la casa in un tifone gli ha portato via pure la fica!
10: 2-0 per il Bari sul Milan!
7: Ma che gioca oggi?
4: Viva la fica e vaffanculo Biden!
7: Vogliamo la fica!
10: Viva la fica, i pandori della Ferragni!
0: Radio 105. Lo Zodi 105. La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
13: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
14: Aiuto, mandate Scalor! Ti prego, sono intrappolato!
15: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa con la trade, so.
13: Ma porca. Skywalker.
14: Aiuto, mi è tanto Skywalker!
13: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
16: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
15: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
17: La Millennium Piccione.
13: Bobby Solo, portami dentro.
15: Ho capito! È la scoreggia nera!
13: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
17: Segui l'istinto, Tato.
14: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
13: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a
15: prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
18: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
13: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
13: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromo.
13: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me!
13: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: Ciao Umbriake, sono Tony. Vorrei facessi una delle tue migliori sdrenate a questa mia amica. Si chiama Blerta, è una figa pazzesca ed ha un culo che risveglia i morti. Ultimamente però non me la dà più in quanto le è calato l'ormone, ma nonostante questo mi tira sempre matto e me lo fa solo rizzare. Ti chiedo quindi di convincerla a concedersi almeno una volta alla settimana e convincila anche a darmi il culo. Grazie, confido in te.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Blerta?
1: Sì.
2: Ciao Blerta, sono Umbriake dello Zoo di 105. Guarda, ti sto chiamando perché Tony mi ha mandato un'email e mi ha chiesto di dedicarti una sderenata.
1: Ok.
2: La vuoi sentire?
1: Sì.
2: Allora te la faccio subito. Andiamo!
3: Blerta, che prima la davi a Tony, ma dimmi cosa è successo. Ti sono calati gli ormoni. Blerta, che ci davi dentro sotto coperta. Dici cosa è successo, perché non ti...

0: Eccoci qua.
1: È finita?
0: Sì, è finita. Non c'era capito.
1: A posto.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie a voi, vi ascolto sempre comunque.
0: Ah, grande, sei una fan, viva!
1: Eh beh, certo.
0: Va bene, Blair.
1: Grazie.
0: Ti mando un grande abbraccio.
1: Anche a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ehi, Tony, cercatene un'altra, non rompere i coglioni.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
4: Che ne è su però?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno di me, per la brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the Zoo.

0: blen blen, archivugio vegatter a boffolo, che siamo Luigi, mega penna col booster, yo yo, siamo Cipri Merlo, che siamo sempre serpe verde, dicono, che la zugna ritmica che insegna la trebbia, oggi che siamo Celsis. La linea la nostra Sara Sambambambaviero, che ci dice Sebronte, che intervista il Pistorius della psicopazzo Picozzi. Sì, sì, sì.
1: Grazie della linea, Gianluigi, anche se come sempre non si capisce una fava di quello che stai dicendo. Allora, Picozzi, l'omicidio della povera Serafina Chiattoni ha scosso l'opinione pubblica, non solo per l'efferatezza, ma anche perché il suo assassino sembrerebbe continuare una linea di difesa impostata sull'infermità mentale.
2: Beh, Alessandra, sai che io sono uno che di pazzi bastardi mangia intestini, ne ha visti parecchi durante la propria carriera. E questo stronzetto in particolare mi ricorda nelle modalità assassinanti. Un vecchio caso del 1987 che ho seguito quando ero fresco di università.
1: Accidenti, quindi trovi delle analogie fra l'ammazzamento della Chiattoni e il tuo vecchio caso?
2: Guarda, Alessandra, il metodo di ammazzamento è praticamente identico. La Chiattoni viene ritrovata sgozzata alla caviglia e impiccata per le dita.
1: No.
2: E la morte avviene per soffocamento del portafoglio.
1: Nemmeno.
2: Esattamente come nel caso del 1987.
1: Assolutamente no.
2: L'unica differenza è che al tempo la vittima fu seviziata con un'audiocassetta di cocciante infilata nel retto.
1: Scusa se mi permetto di fare una precisazione, Picozzi, ma la Chiattoni è stata bruciata viva nella sua vettura. Credo che anche il concetto di sgozzare la caviglia sia una dinamica senza alcun senso e nessuno può morire soffocando un portafoglio.
2: Figa, allora sai tutto tu.
1: Ma scusami, Picozzi, stai blaterando cose senza alcun senso.
2: Sai chi ti saluta?
1: Chi?
2: Sto cazzo.
0: Bene, mi sembra chiaro che non si capisce che la servitù è sempre pazza. Andiamo alla ricaccazione del servizio che è morto pazzo. Servizio!
3: Lo sguardo fisso verso il proprio pene, l'espressione da golosone, le mani che stringono il proprio telefono che sta riproducendo un video porno con nani che inculano ciccione. Così viene ritrovato il signor Trebbia Palandrane Amodeo. Ma non è solo lo squallore di un uomo che si sega con video di nani che inculano ciccione a smuovere l'opinione pubblica, ma il fatto che il signor Trebbia, Palandrane Amodeo, si stesse menando l'uccello in pieno giorno, seduto su una bicicletta fuori dal supermercato Lidl di Rozzano.
4: Ah, ma mi piacciono i nani che inculano le panzone! Ah! Non resisto, mi devo sagare fuori dal supermercato! Ah, oh, che bello!
5: Scusa, ma lo si vergogna? Cosa fa? Si viene l'uccello fuori dal supermercato!
6: Cosa stai facendo lì?
4: Ma dove le cazzo vosce? Perché voi non mi fate le seghe?
5: Ma non davanti al supermercato!
6: Che scandalo!
4: Ah, oh, che bello!
5: Scusa, ma lo si vergogna? Cosa fa? Si viene l'uccello fuori dal supermercato!
6: Cosa stai facendo lì?
4: Ma dove le cazzo vosce? Perché voi non mi fate le seghe?

0: Comandante, ho delle domande.
1: Perché l'Amodeo si segava seduto su una bicicletta?
0: Perché la vittima si segava seduto su una bicicletta?
2: Non so.
1: Non era scomodo.
0: Ma non era scomodo?
2: Bah, penso anch'io. So.
1: Come si chiama la categoria di porno coi nani che inculano ciccione?
0: Sa mica come si chiama la categoria di porno coi nani che si inculano le ciccione?
2: Non lo so, sono curioso però.
1: Quanto costa un jetpack?
2: Adesso gli faccio io una domanda. Ma che ricchi è un jetpack? Quanto costa?
0: Non lo so.
1: Ci vuole la patente?
2: Ma ci vuole la patente o basta la maggiore età?
0: Boh, non saprei.
1: Questa settimana ci sarà il 3x2 sulla birra Pilsner alla Lidl?
2: Vabbè, visto che siamo qui, mica sa se ci sono le offerte sulla birra Pilsner dentro la Lidl.
0: Non lo so.
1: Le indagini proseguono, staremmo a vedere.
2: Ma lei non sa un cazzo. Ma che appuntato è?
1: Intanto vado alla Lidl, che mi son ricordato che mi manca il latte di mandorla. Che poi, com'è possibile che le mandorle producano latte se non hanno le tette?
2: Ma poi se le mandorle fanno il latte, hanno le tette. Quindi si può presupporre che abbiano anche la fica.
0: Forse sì.
1: Già non ci avevo pensato, la fica di mandorla.
3: Che siamo di finigregge, pistoraio, diciamo che serve la trebbia grazie alla nostra Sebastiana linea Sebastiana.
4: Ciao Gianluigi e salve a tutti i nostri telespettatori. In migliaia hanno iniziato ad infiammare i nostri profili social. La domanda più gettonata dopo il servizio appena andato in onda è: che nome ha la categoria di porno che vede i signori nani possedere analmente le donne in evidente sovrappeso?
5: Fat woman with dwarf.
4: Ah, ok, allora bastava tradurlo in inglese?
5: Sì, mi ci sto segando adesso.
4: Ma che schifo.
3: Ok, boffolo inganni, quindi siamo Sancia che diviene Rizzitello sempre prepriato, la cifra salutiamo, grazie alla Quaresima che sempre ci siamo salutiamo. Ciao Genova impestata.
6: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
2: Il tronista di spade.
3: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera.
4: Ciao!
5: Ciao, mi chiamo Sansa Stark e vengo da Grande Inverno.
4: Dove hai trascorso le vacanze estive?
5: Con la mia famiglia siamo andati a sud. Esperienza deludente.
4: Come mai?
5: Beh, appena arrivato hanno cercato di stuprarmi. E poi hanno decapitato mio padre. Ora, io non ce l'ho con i terroni, però cazzo, i servizi sono scadenti.
4: Che vuoi farci? A volte è una questione di sfortuna.
5: No, è che più che altro mi scazza. Che per colpa del funerale mi sono persa il matrimonio di mio fratello.
4: È stata una bella festa?
5: Grandiosa, cazzo. Quelli del catering hanno sgozzato mia madre, lo sposo e la sposa incinta. Sai quanti selfie che potevo spaccarmi?
4: Mannaggia, che disdetta. E tu? Hai una relazione?
5: No, adesso sono single, sai. Esco da un paio di relazioni un po' complicate.
4: Beh, sai come si dice, gli uomini pensano solo a quello.
5: Ma magari, il mio primo fidanzato mi ha ripudiata sull'altare. E il mio primo marito, che era un bel nano con un cazzo così, è stato condannato a morte dopo una settimana di matrimonio. Non abbiamo neanche fatto zicchi zicchi.
4: E quindi, niente zicchi zicchi con nessuno?
5: No, beh, con il mio secondo marito sì.

0: Cioè, di giorno si scopava le puttane, ma di notte veniva a trovarmi nella torre in cui mi teneva segregata e abusava di me.
1: Però non state più insieme.
0: No, vabbè, dopo che ha ucciso il mio fratello più piccolo con una freccia nella schiena, l'ho fatto sbranare vivo dai suoi cani. E adesso sono tornata a vivere a casa dei miei.
1: Da sola o con qualche tromba amico?
0: Ma vivo con mia sorella, che di lavoro fa l'assassina e strappa la faccia alla gente morta.
1: Wow, un lavoro originale.
0: Sì, sempre meglio che fare le fotocopie. Poi c'è mio fratello che è rimasto paralitico dopo essere stato buttato giù da una torre e se ne sta tutto il giorno sotto un albero a farsi viaggi mentali.
1: Insomma, proprio una famiglia del Mulino Bianco.
0: A dire il vero mi manca un po' il mio ultimo fratello, che in realtà è mio cugino. Anche se da quando è risorto, dopo che lo hanno pugnalato al cuore, non è tanto di buon umore.
1: Che strano! Progetti per il futuro!
0: Ma guarda, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un esercito di 150.000 morti viventi che vuole sterminare la vita come la conosciamo, iniziando dal mio popolo. Quindi, sai, ho un po' di cazzi.
1: Come ti descriveresti al tuo uomo ideale?
0: Dolce, sensibile e romantica.
1: Una ragazza da sposare.
0: Sì, anche se con le faccende di casa sono un po' un disastro. A proposito, ho appena sgozzato il mio migliore amico in salotto. Qualcuno sa come si levano le macchie di sangue dal granito?
2: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
0: Ehi, potete aiutarmi? Come cazzo levo questa macchia? C'è nessuno? Dai, oh raga, sembra che ho appena fatto un mestruazioni party con le mie amiche.
2: Il tronista di spade.
3: Only for you. No, no, no. This is Zulu.

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Questo programma è offerto da Il Cincischione. Vieni in uno dei 356 concessionari ufficiali di Cincischioni e scopri come possederne uno. Un cincischione può cambiare la vita a te e ai tuoi cari. Questa settimana, in offerta speciale, il cincischione con tutti gli annessi e connessi di un cincischione come si deve. Visita cincischione.cincischione per scoprirne di più.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, Domenica di Sabato.
3: Amici sportivi, un cordiale vaffanculo da Domenica di Sabato per questo anticipo della 21esima giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter, Atalanta e Palermo, dove il Palermo Dugnano ospita la Real su Caminchia. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
4: Grazie studio, partita speciale qui al Meazza per il centravanti nerazzurro Guguru, che proprio oggi compie 44 anni. Auguguri Guguru! Ora vediamo che è l'Inter ad avanzare con Pesce Panico, da Pesce Panico a Mordimi in Chiesa, Mordimi in Chiesa, Mordimi in Chiesa, Mordimi in Chiesa. Ottima apertura per la corrente Centofalli, da Centofalli a Guguru, colpo di tosse a saltare due uomini, intelligente gomitata ai danni di Goloidi, retropassaggio per Sciupa l'attimo, attende l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso tocco in profondità. Guguru, Guguru, è solo davanti a di dietro, tiro, ed è gol! Gol! Non ci credo! Ha segnato! Guguru! Sì! Mi tocco! No! Attenzione! L'arbitro fa segno di col cazzo! Era fuori gioco! Gol annullato! Per fuori gioco di Guguru! Porco! Puttana di quella troia! Linea a Gianni Vago!
5: Sì, grazie voce. Qui alla pista da sport ci stanno i giovanotti che si muovono a piedi sul prato. Ora vediamo che c'è un evento che si svolge proprio nel nostro campo visivo. L'evento continua, spostandosi un po' più in qua, poi un po' più di là, costringendoci a girare la testa ora di qua, ora di là. Incredibile! Ora l'evento si ferma ma poi riparte, pressoché identico a prima ma decisamente più avanti nel tempo. Che spettacolo indescrivibile! Linea allo studio!
3: Gianni, ti prego, inginocchio sui coglioni che mi sono appena caduti. Cerca di essere un pelino più preciso nel raccontare le azioni, così non capiscono un cazzo neppure i radioascoltatori telepatici. Intanto, torniamo a Milano da Massimo Voltaggio.
4: Spettacolo puro qui a San Siro! Con i ragazzi di Mister Strapazzotti che schiacciano gli atalantini nella loro area di rigore come fossero una manciata di luridi e insignificanti vermi, mezzi spastici, buoni solo a concimare quella fessa della loro proverbiale sorella mignottesca. Ora è ancora l'Inter che attacca con il fantasista Focacciotti, elegante dribbling e relativa puzzetta per liberarsi del pressing avversario. Focacciotti alza la testa, vede lo scatto di Guguru, preciso pallonetto a servire l'attaccante a Frigatto. Guguru è di nuovo solo davanti a di dietro, ubriacante doppio passo che manda al bar il portiere avversario, la porta è vuota. Guguru tira ed gol. Ha segnato Guguru! Sì! Fuori le cappelle! Ma attenzione! L'arbitro indica Massimo Boldi! Questo significa che era fuori gioco! Porco! Gol annullato ancora una volta per fuori gioco di Guguru! Porco!
5: Scusa voce, devo intervenire da dove sono! È appena accaduta una cosa incredibile! Fino a poco fa non stava succedendo molto, ma poi all'improvviso è successo qualcosa! Qualcosa di completamente inaspettato e molto emozionante! Questo qualcosa è accaduto proprio qui, poco fa, nel passato recente! Ma le conseguenze perdurano anche nel presente, che sta accadendo ora!
4: Scusa Gianni, intervengo dal porto... Rigore per l'Atalanta! Situazione di calcio d'angolo, animi accesi fra Guguru e l'atalantino Trestronzi, con quest'ultimo che spintona il 44enne nerazzurro, che per rappresaglia tira fuori dai parastinchi una statuetta precolombiana e gliela fracassa in testa, mandandolo al creatore. Ammonizione per Guguru e rigore per l'Atalanta. Sul dischetto va il capitano, tira al centro, rincorsa di tira al centro, parata di Ragnateli, sulla respinta pronto a spazzare via Guguru. No! No! Ma perché? Perché? Autorete! Autorete! Ti odio! Ti odio! Ti odio, vecchio di merda! Ah! Ah! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru che svirgola malamente nella propria porta dopo il miracolo di Ragnateli! Porco!
3: Bene, io mi sono appena iniettata in vena una dose letale di Sambuca. Se davvero lassù esiste un Dio, non vedrò l'alba di domani. Spero che al mio posto prendano una con la voce che puzza. Vi odio tutti, figli di puttana. Andate a farvi fottere.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti...
3: Salve signor Ennio, sono Bernardo, il comune di Reggio Emilia, per tutte le località, il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
4: Le rubiamo... Ma che è il
3: camionista! Sì, sì, salve signor Ennio!
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, sono Arnaldo.
4: Ma porca la ma te, ma sei sempre il bastardo quello che parla di merda, vacca la ma perché? Lei sa come ti hanno fatto a dare la patente? Come hai fatto a prendere la patente di un camion, bastardo?
3: L'ho presa molto tranquillamente.
4: Ma te mi devono arrestare, bastardo! Ma non sei uno da prendere la patente dal camion! Dove sei? Dove sei? L'ultima volta sei in casa in giro 15 giorni, brutto bastardo!
3: Sì, perché non mi hai mai detto il tuo indirizzo?
4: Ma te mi lasci i nervi! Mi lasci i nervi quando parli con me, brutto bastardo!
3: Devi farti
4: guardare, bastardo!
3: Ennio, perché continui ad offendermi?
4: Perché mi stai sulle balle? Perché mi stai sulle balle?
3: Allora aspetta, se vuoi ti passo l'altro camionista, però... Gli devi dire dove abiti.
4: Quanti siete?
3: L'altro, perché ci stiamo facendo più consegne. Siamo vicini sulla stessa strada, uno a fianco all'altro. Io c'ho gli alberi, lui c'è il fantoglio.
4: Il pandoglio, ma che lei è il pandoglio?
3: No, frantoio.
4: Che pandoglio? Ma vai a attaccare la testa nel culo del frantoio.
3: Allora, aspetta. Allora ti passo quello che c'ha gli ulivi, aspetta.
4: Ma che le ho gli ulivi? Io non ne ho gli ulivi, brutta la puttana. Io non ne ho gli ulivi, c'ho solo un po' di uva. Che faccio il vino per me, bastardo?
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
3: Pronto? Pronto?
4: Signor... Chi sei adesso? Quando che porco vieni fuori?
3: Sono Barnaba! Barnaba!
4: Che è Barnaba! Barnaba, porca la Barnaba!
3: Barnaba!
4: Barnaba!
3: No!
4: Ho capito,
3: Non c'è la gnu! È Barnaba!
4: Ma che nomi di dire, manca la sapete?
3: Allora,
4: ascolta! Ma chi sei?
3: Sono Barnaba, sono sul camion!
4: Via il culo anche te, bastardo! Vai a cagare!
3: Ascolta!
4: Che cosa vuoi?
3: Allora io sugli alberi!
4: Ma che gli alberi? Vedete, devo andare a parlare! Uno sano non c'è, ma uno sano che parla bene non c'è,
3: sono con Pasqualino sul camion
4: e stiamo sparando,
3: morendo. No, so, parlo un po' così, ho la voce bassa oggi.
4: Ma non ti sento.
3: Sono Barnaba.
4: Barnaba, non ti sento.
3: Ascolta.
4: Vai a cagare,
3: mi
4: bastardo.
3: Ennio. Ennio Brody.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
0: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: i soldi!
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Sei felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Mm. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce n'è 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione se era 10 leone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
2: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: Di 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pompa.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricchio.
1: Ciao. Salti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: No, ma se, ma almeno, ma non si può evolvere un po'. Cioè, io
3: non lo so, non lo so.
2: Invece, no, no, invece Noyes.
4: No, no, Noyes.
2: L'ennesimo fido in banca.
4: Noyes è andato.
2: Per la vacanza.
4: Noyes è andato in barca a vela col fratello di sua moglie. E hanno dormito lì e cagava in mare, si lavava il culo in spiaggia, una roba di una tristezza.
2: Ma perché?
3: Ma non lo so.
2: Ma senti, ma ha fatto l'ennesimo fido per andare in vacanza.
4: Ma sì, ma è ovvio, ma è ovvio. Ma sai che poi lui fischietta, no? Quando va in rosso, lo chiama il direttore, lui.
2: Roma.
4: Sì, non c'è,
2: ma mi hanno detto che è il the most wanted by Cliff. Cioè, più se ne ha le azioni al Cliff, lui di Renato Valanzaga. Sulla pedina penale, cioè imbarazzante.
4: Però senti, allora, siccome tu non credi nella mia amicizia, allora io oggi ti ho portato una delle persone più belle del mondo. Cioè, Brad Pitt lo odia perché ormai è appurato che lui sia il più bello in assoluto del mondo. Ha fatto 600 film, non li ha visti nessuno. Però li ha fatti.
2: Ma chi è? Alberto Tomba?
4: No, di più.
2: Come si chiamava il figlio Alberto?
4: Ah, era Ariete, Alex Ariete. Ma lui fa film un po' su questo genere qua,
2: così
4: ti presento Herbert Ballerina, eccolo qua.
5: Oh. Ciao
2: maestro. Ecco, una domanda, le tue vacanze,
5: sì,
2: dove le hai fatte?
5: Allora, no, io ho
2: dentro un caciocavallo.
5: No, no. Allora,
2: no,
5: io
2: no,
5: ti dico, io volevo fare tutto il sud di Milano quest'anno.
3: Bello.
5: Con l'autobus.
3: Bello.
5: Capito? Cioè a tappe, diciamo, solo che non l'ho potuto fare perché girando questo film, quindi sono stato impegnato. Però cosa ho fatto? Quella settimana in cui avevo la prova costume, l'ho sfruttata per, siccome mi hanno pagato l'albergo a Napoli, ho sfruttato quell'albergo per fare Napoli e zone limitrofe.
2: Ho fatto
5: 4 giorni lì. Così.
2: Bello, sole, mare.
4: Scusa Gigi, adesso hai sentito questo? Hai sentito dove le ha passate Noyes? Hai sentito dove le ha passate Alisei? Capisci che le mie vacanze adesso hanno un'importanza diversa? Cioè, capisci che.
2: Sì. È vero. Però Mazzoli, ti posso chiedere una cosa? Quando fai questi cartonati che metti il T-Rex in primo piano,
4: e mia moglie. Mia moglie, dici?
2: Il fossile. L'età è quella.
4: No, ma sai che allora, per andare a fare i giri in canoa devo prendere due canoe, una per una coscia e una per l'altra.
2: Ma che canoa? Ma ci vuole un transatlantico per lei, non la regge la canoa. Dai, Mazzoli, adesso onestamente, però ti stavo dicendo, quando mi mandi questi cartonati che c'è lei in primo piano, cioè non me la mettere proprio così sfocata, perché già non è un figurino. Poi se me la metti così fa paura un po', hai capito?
4: Ma senti, cioè, però Gigi, scusa un attimo. Allora, ti ho mandato le foto della mia casa, ti ho mandato le foto delle mie vacanze, ti ho mandato le foto della mia macchina. Cioè, tu vai in giro con la macchina dell'imbianchino, dai.
2: Ma Mazzoli, un imbianchino per comprare la mia macchina deve pitturare tutta New York, cioè tutti gli appartamenti di New York, te lo garantisco.
0: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
6: Gentili ascoltatori, il più cordiale benvenuto da domenica di sabato per questo anticipo della 18ª giornata del campionato di Serie A. Solo due i campi collegati quest'oggi: Milano per l'attesissimo derby Inter-Milan e Rovigo, dove il Ro gioca contro il Vigo. Ricordando ai nostri inviati di essere coincisi negli interventi, andiamo subito a San Siro dal nostro inviato Massimo Voltaggio.
7: Sì, grazie studio. Buon pomeriggio da Massimo Voltaggio. Atmosfera da brividi qui allo stadio San Siro di Milano. Il cronometro segna il secondo minuto del primo tempo ed è l'Inter che attacca con 100 falli. Da 100 falli a Cariatis, da Cariatis a Guguru. Guguru supera un uomo. Guguru, Guguru, Guguru. Si gira, si volta, rabona in mezzo di nuovo per 100 falli. Bellissimo tunnel ai danni di Stracchino. 100 falli arriva sul fondo. Cross in mezzo ancora per Guguru. Guguru la stoppa, la difende spalle alla porta, si gira, si volta, si rigira, inquadra la porta, firma un autografo, tira, palo, palo, palo, palla di nuovo fra i piedi di Guguru, tiro, parata di sbruffoni, arriva Centofalli da due passi, ed è gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Inter 1, Milan 0. Il marcatore, Centofalli al terzo minuto del primo tempo. Linea a Gianni Vago.
8: Sì, grazie. Buon pomeriggio dallo stadio di calcio per la partita di calcio. Le squadre oggi in campo sono due. I blu di sinistra contro gli arancioni a destra. L'arbitro è il signor Pelato col fischietto. Ora vediamo che molte persone si stanno spostando di corsa nella zona dove c'è la palla. Vai! Vai, bello! No, non da quella parte, dai! Seguila, insisti! In mezzo, no! Troppo lunga! Ma che invece ce la fa, no, no, non ce la fa! L'avevo detto che era lunga! Bene, qui dallo stadio di calcio tra arancioni e blu, per il momento è tutto, linea alla studio!
6: Bene, grazie Vago, ma ti ricordo che la nostra è una trasmissione radiofonica, devi descriverle le azioni altrimenti non si capisce un cazzo. Ora invece torniamo a Milano per il derby della Madonnina, linea nuovamente a massimo voltaggio.
7: È un Inter in formato Champions League, quella che continua a dare spettacolo allo stadio di San Siro. Sono infatti i nerazzurri ad aver retto il pallino del gioco fino a questo momento. Ben tre le occasioni per il raddoppio sfiorate dalla squadra di casa negli ultimi 5 minuti. Prima con Guguru, che quasi da centrocampo si è esibito in un'incredibile rovesciata ad occhi chiusi che purtroppo per un improvviso colpo di vento ha solamente scheggiato la traversa. Poi è stato il brasiliano Muflao a impegnare il portiere rossonero Sbruffoni, costringendolo a rifugiarsi in angolo come un povero cagasotto, con uno stupendo colpo di testa dall'altezza del dischetto del rigore su calcio d'angolo dell'onnipresente Guguru. E infine, dopo una gloriosa cavalcata di oltre 500 metri, a tu per tu con Sbruffoni, Centofalli ha sfiorato una rete con un pregevole colpo di cazzo che è finito al lato di un soffio. Ora è il Milan ad aver la palla, un Milan a dire il vero già stanco e intimorito, che tenta pateticamente di superare per la prima volta la propria metà campo. I giocatori rossoneri sembrano completamente nel pallone, è chiaro che si sono già rassegnati alla sconfitta. Gol, gol, gol del Milan, porco... Ha pareggiato il Milan, incredibile, al primo tiro in porta stirotti in culo, ma puttana di quella troia, ah! È solo il primo tempo, qui a San Siro il risultato purtroppo è cambiato, Inter 1, Milan 1, ha pareggiato Cissenefotte, linea allo studio.
6: Grazie Massimo, noto però una leggera parzialità nella tua telecronaca. Ricordiamo ai nostri inviati di mantenere un tono neutro, noi tifiamo solo per il bel calcio. E ora torniamo a Rovigo da Gianni Vago.
8: Sì, grazie studio, qui allo stadio di calcio le squadre sono sempre quelle. Mi informano però i colleghi della TV che nel frattempo gli arancioni sono passati al centrocampo a due zingari. Ora uno dei blu sta scappando veloce col pallone, due arancioni lo inseguono senza pallone. Il tizio con i guanti e il tutone però gli corre incontro per aiutarlo anche lui senza pallone. Fischione, fischione! L'arbitro ha fatto il fischione, che vuol dire? Nessuno lo sa! Ora sono tutti molto agitati. Si fanno le smorfie con le braccia dietro la schiena e sputacchiano arrabbiati. Ho capito, sembra che qualcuno abbia perso un portafogli rosso. L'arbitro la fa vedere bene a tutti, ma non è di nessuno. E allora l'arbitro se lo intasca. Due degli arancioni però non ci stanno e vanno via facendo gestacci con le vene fuori da collo. Qui allo stadio di calcio è il caos più totale. A te la linea studio!
6: Ma porca troia, chi cazzo ce l'ha mandato questo? Torniamo a San Siro che è meglio. Mi raccomando, voltaggio, massima professionalità.
7: Sì, studio! Qui a San Siro sta andando in scena una vera e propria sinfonia chiamata Inter. Nonostante il risultato di parità, la squadra di Mister Strapazzotti gioca un calcio a tratti divino, fatto di precise triangolazioni ed eleganti aperture in profondità che mettono costantemente alle corde la miserabile difesa milanista. Sembra di vedere due squadre di categorie completamente differenti. Da un lato i leoni nerazzurri, muscolosi, scattanti e con il pacco ricolmo d'orgoglio. dall'altro la cozzaglia di mammolette milaniste che fuggono come conigli implorando pietà, fisciandosi addosso dalla paura. Gol! Gol! Gol del Milan! Ha segnato il Milan! Porco infame! Ma no, ma dai, non è possibile! Florida sporcacciona!
6: Chiudete il collegamento a questo pazzo, grazie, ma porca puttana, dove sono finiti i professionisti di una volta? Direi che per questa edizione è tutto. Alla prossima! Ma porco, ma che gente mi avete messo in onda oggi? Ero ancora in diretta?
9: Sì, Domenica, ti ha sentito tutta Italia.
6: E che si fottano, mi sono rotta il cazzo che lo sappia tutta Italia, che sono una satanista e che godo nel vedere i panda estinguersi.
10: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. La domanda è sempre la stessa.
2: La domanda è sempre la stessa.
1: Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
2: Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
1: Ma è davvero così scema? Ma è davvero così scema?
2: O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
1: Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, abbiamo la certezza che Santina è in assoluto la donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi 5 insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha subito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi.
3: Pronto.
4: Oide!
3: Dimmi.
4: Come stiamo, signora?
3: Non lo sai, chi sei?
4: Chi sono? Signora, non mi riconosce dalla voce.
3: Pronto?
4: Sono Alfio, signora, Alfio Porticelli.
3: Mi sono fatta male stamattina.
4: Me l'hanno detto che è caduta, che ha bestemmiato il signore.
3: Sono male stamattina, sono fatta male il ginocchio.
4: Come ha fatto a cadere?
3: Mi è venuto un corpo giro, si vede che mi giravo la testa un poco e avevo la pressione alta. Sono andata dalla parrucchiera
4: a farsi bella
3: e ho messo il piede in male e così sono caduta, mi sono fatta male il ginocchio.
4: Vabbè.
3: Sono a letto adesso.
4: Gliele mando uno nuovo? Ne vuole uno nuovo di ginocchio, signora? C'ho quelli di ricambio, se vuole.
3: Sì, sì,
4: Senta, signora, sa che è successo un casino? Sa che sono morto? Allora, sono morto e mi sono rincarnato in una talpa prima, ma non mi piaceva molto e sono stato divorato da un lupo. Poi mi sono rincarnato in un frigorifero, ma è stata una vita infernale, mi sono suicidato. Mi sono rincarnato in una polpetta ai funghi, ma un ciccione di merda mi ha mangiato subito.
3: Mi sono mangiato tutto.
4: Tutto. Poi mi sono rincarnato in una moto da cross, ma noia mortale, tutto il giorno in garage, sporco di fango, eccetera. Polpo, poi mi sono rincarnato in nano. Avevo un cazzo, signora, una roba. E poi alla fine, niente, sono... Guardi, non so come, ma mi sono rincarnato in astronauta di nuovo e qua sono qua. Senta, cosa ha fatto? È andata a Saint-Tropez?
3: Come?
4: Dove è andata in vacanza? A Saint-Tropez?
3: No, sono stata sempre a casa. Sì, sono andata fuori un po'. Sono andata fuori con mia
4: nipote,
3: ma...
4: Tanto lei dice San Martino Buonalbergo o Saint-Tropez, giusto?
3: Sì, c'è festa anche.
4: Cazzo ce ne
3: frega.
4: C'è
3: la festa della morte blu.
4: La morte blu? Porco, me lo faccia dire proprio. Bello limpido. Quanto mi è mancata, signor bastardo, mi è mancata un sacco, veramente.
3: Allora, ci sono mancata tanto.
4: Signora, ma ha visto che Pietro ha fatto il grano?
3: Pietro?
4: Pietro ha fatto i soldi, eh?
3: I corni?
4: No, i soldi, ha fatto un sacco di soldi.
3: Lo so, me l'hanno ho sentito anch'io, ma...
4: Ha comprato
3: un... fatto 2.000, 3.000, non so.
4: No, di più, ha comprato un'isola, adesso su Canale 5.
3: Poi è stato a lavorare e ha detto che ha fatto lavorare, insomma, sì, dietro alle sue pecorelle.
4: Ma fanno un programma su Canale 5 adesso, l'isola di Pietro.
3: Ma
4: mi racconti, cosa ha fatto signora, mi racconti, è stato su qualche yacht con qualche VIP, con le minnone al sole? Dove è andata? Sardegna, Saint-Tropez?
3: Sono sempre stata a casa perché non vuoi che vada.
4: Ha fatto un giro, non ha fatto un giro,
3: non potevo andare in volta tanto.
4: Non ha fatto un giro a Dubai, a far la figa con...
3: No, niente. Nei bagni, niente. No. Ah sì, sono andato una volta lì con Matteo.
4: Dove? A Dubai?
3: Ma tanto tempo fa, sarà 2-3 mesi.
4: A Dubai.
3: Sono andato a fare, non so se state vedendo, siamo andati in piscina lì
4: a... A Dubai, sì, sì. Ha fatto un giro ad Abu Dhabi? Bella Abu Dhabi.
3: Sì, e c'era anche Obama, allora ha voluto che farmi andare giù con la...
4: Con lo scivolo,
3: con l'acqua,
4: sì.
3: E sai con si dice.
4: Ma mi dica,
3: col scivolo.
4: Sì. Col scivolo. Ha sbocciato qualche magnum?
3: No, perché dovevo quasi morire.
4: Ha fatto una sciabolata di magnum, di crystal, eh?
3: Io ho paura, sai. Sì. Ho paura di tutto, anche l'aereo ho paura.
4: Anch'io della sua ignoranza, una roba pazzesca proprio. Sta arrivando l'uragano, ha visto, signora?
3: Un uragano.
4: Sì, noi qua siamo a Miami. Arriva l'uragano.
3: Siete lì a Miami?
4: Siamo a Miami. Qua arriva l'uragano. L'uragano si chiama Por...
3: Anche.
4: Mi fa una cortesia.
3: E Aldo non l'hai più visto, no?
4: Aldo, so che ha partorito.
3: Ma non è il suo compleanno questo mese.
4: Sì, ma ha partorito, ha avuto un figlio lui di nuovo. Un altro pompino.
3: Ancora?
4: Un altro pompino.
3: Ha partorito da un'altra ragazza, insomma.
4: No, lui ha partorito. Lui proprio gli è uscito il bambino dal culo.
3: Ma guarda, partorito da solo.
4: Non si ricorda che
3: senza
4: era.
3: Senza donne?
4: Senza donne, no. Una gli ha fatto un pompino. No, lui è rimasto incinto e ha partorito. Partorito dal culo.
3: Sì.
4: Senta, mi fa una cortesia? Può chiamare? Sì. Adesso chiedo cortesemente al sergente Calvizie se può chiamare sull'altra linea il servizio meteorologico. Se può chiamare lei per conto nostro e dire: sono Santina, volevo sapere a che punto è l'uragano. Quello che sta per colpire Miami.
3: Uragano porco.
1: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lotta.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Il commissario Smontalbano.

0: Sì, chi è?
1: Ma c'è, è arrivata la madre della ragazza scomparsa.
0: Ah, bene, bene, falla entrare. Prego, signora, si accomodi. La ringrazio di essere venuta. Immagino che sia un momento molto difficile per lei.
2: Ah, commissario Montalbano, come soffro, come soffro. Sì. La mia Rosalinda è sparita, non riesco a dormire, non riesco a mangiare, piango tutto il giorno. La prego, mi prometta che la ritroverete.
0: Faremo di tutto, signora, glielo prometto. Ma ora deve essere forte. Ho bisogno del suo aiuto. Si ricorda se ultimamente Rosalinda aveva stretto qualche amicizia insolita?
2: No, assolutamente no. Noi siamo una famiglia all'antica, molto rigida. Rosalinda, brava ragazza, tutta casa, scuola e chiesa. Però ora che mi ci fa pensare, ultimamente aveva stretto amicizia con un terrorista afghano appena arrivato in Italia.
0: Cazzo, signora, sua figlia si vedeva con un terrorista afghano appena arrivato in Italia e lei me lo dice così?
2: Mi perdoni, commissario, sono ancora sotto shock. La prego, mi prometta che ritroverete la mia Rosalinda. La prego, la prego.
0: Sì.
2: La prego.
0: Sì, sì, sì.
2: La prego.
0: Si calmi.
2: La prego.
0: Sì, sì, basta.
2: La prego.
0: E basta. Basta.
2: E la prego.
0: Chi è? Sì, chi è?
1: Come sta? Abbiamo trovato un terrorista afghano che è appena arrivato in Italia, che si vedeva con la ragazza sparita.
0: Bene, bene, molto bene. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi. Lei è Mohamed Abdullah Ahmed, terrorista afghano di 23 anni, arrivato in Italia per la prima volta la settimana scorsa, giusto?
3: Le informazioni che tosto lei ha puntualmente enunciato, ebbene, corrispondono al vero, gentil mio commissario. Il sottoscritto si fregia ad essere un umile portatore di terrore giunto nelle italiche terre da qualche dì appena, dopo aver percorso a ritroso l'antica via delle spezie, il cui primissimo solco venne tracciato dal grande Marco Polo, proprio come il salmone imperiale risale l'avversa corrente, sospinto da un misterioso e ancestrale istinto d'amore, se mi permette la metafora.
0: Sì, sì. Signor Mohamed, mi faccia capire, lei ha 23 anni e fino alla scorsa settimana ha sempre vissuto in Afghanistan parlando esclusivamente arabo, corretto?
3: Mai enunciato fu tanto corrispondente all'ideale platonico di verità, egregio commissario.
0: E come cazzo avrebbe fatto a conoscere Rosalinda, la ragazza sparita?
3: La giovine si era gentilmente offerta di impartirmi i primi rudimenti di lingua italiana, così può sentir con le sue proprie orecchie reco meco giusto quelle tre o quattro espressioni idiomatiche elementari abbastanti a farmi comprendere dagli autoctoni nel quotidiano mercanteggiare umano.
0: Ultima domanda, signor Mohamed. Ha per caso qualche informazione che potrebbe aiutarci a ritrovare la ragazza?
3: Non è certo conforme alla mia morale far chiacchiera degli affari altrui, ma date le tremende circostanze non mi frenerò dal confessarle che la giovine Rosalinda intratteneva una relazione amorosa con un uomo più anziano di lei, tale Nicolò Siculo.
0: Nicolò Siculo? Il boss mafioso? Minchia! Chi è?
1: Come sta? È arrivato il boss Nicolò Siculo.
0: Bene, bene, fallo entrare. Lei è Nicolò Siculo, boss siciliano, famoso per non aver mai lasciato l'isola, giusto?
4: Abalani, sono io, sono il boss Siculo.
0: Meno male che sono nato in Sicilia anch'io e la capisco, perché il suo siciliano è molto stretto,
4: Ma liga forte che sei, ti baci mo banco che ti mi piace, ma che ti facciamo di me, po'?
0: Ci risulta che lei avesse una relazione con la giovane Rosalinda, la ragazza di 19 anni scomparsa qualche giorno fa.
4: Sì, sì, ho dato due corbi, ma le ha tanto tempo fa, ma le ho, non mi ricordo che... Come una musa così... Se dico me una guerra, cugino, non l'avevo mai vista, pareva una bosa. Amici.
0: Ultima domanda, signor Siculo. Quando è stata l'ultima volta che ha visto la ragazza?
4: Sai, aspetto la settimana scorsa, ma non so, non mi ricordo perché piggio e perché piggio il psico, come si chiama? I psico farmaci, capito? Allora non mi ricordo, se l'hai attesa la settimana scorsa che l'ho vista in taggiccia con un parruco, ti capisci?
0: In chiesa col parroco.
4: Sì, col parroco.
0: Va bene, la ringrazio. Gliel'hanno mai detto che lei ha una vaghissima somiglianza con un personaggio molto noto?
4: Ah, sì, Brad Pitt.
0: Tale e quale, incredibile. Chiamatemi subito il parroco Dondolando.
1: Commissario, abbiamo trovato la ragazza, delegata ammagliata nel tetto della parrocchia. Abbiamo trovato pure Dondolando, morto nella sua stanza, tutto nudo.
0: Che situazione assurda. Dondolando morto nella sua stanza, tutto nudo. Fate entrare la ragazza. Rosalinda, non sai quanto ti abbiamo cercato, come stai? Ti senti bene?
5: Sì, commissario, ho avuto tanta paura però. Ma Dondolando è morto.
0: Sì, purtroppo l'hanno trovato morto nel suo letto.
5: Oddio, povero Dondolando. Chi sarà stato a fare tutto questo?
0: Lo scopriremo presto, Rosalinda. Intanto, prima che venga sepolto, vuoi baciarlo prima di metterlo dentro?
5: Oddio, me lo diceva sempre anche lui.
0: Chi è?
1: Come so?
0: Sì.
1: Ci sono i vermi per Dondolando, le faccio entrare.
6: Il commissario Smontalbano.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo.
8: Vai,
9: dai.
10: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
11: Amici sportivi, un cordiale saluto dalla vostra domenica di sabato. So che avevo detto che mi sarei ritirata da sto programma di merda, ma mi hanno minacciato con una Colt 45 alla tempia. Quindi occupiamoci di questo anticipo della 20ª giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. A San Siro va in scena l'attesissimo scontro al vertice fra Inter e Roma, mentre a Genova la Genoveffa ospita l'Artritico Savona nel derby dei Pinoli. Ma andiamo subito a Milano da Massimo Voltaggio.
12: Grazie studio, risultato ancora sullo 0-0, ma spettacolo puro qui a San Siro, dove l'Inter di Mister Strapazzotti sta dando una vera e propria lezione di calcio a una Roma più patetica che frocia. Ora però è proprio la squadra di Mecoglioni che cerca di allentare la pressione spingendosi timidamente in avanti con Abiokovic. Da Abiokovic, brutta apertura per il capitano Tepossino, da Tepossino svirgolata per Kaciottarolov, ottimo pressing di Centofalli che costringe il centrocampista bulgaro al retropassaggio verso il nigeriano Nvedi. Danvedi tocco codardo per la corrente Ciavatta, subito braccato dal nerazzurro senza Peppe. Senza Peppe ruba palla, contropiede dell'Inter. Senza Peppe. Apertura per Sciupalattimo. Sciupalattimo alza la testa, vede l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso passaggio in profondità che taglia in due la difesa Burina. Guguru la stoppa, resiste agli sputi di Coatto e avanza come una furia verso la porta difesa da Sticazzi. La porta è vuota, deve solo spingerla in rete. Tira. Porco... Ma che cazzo fai? No, puttana... Non ci credo. Colossale occasione da gol, sprecata da Guguru, che a porta vuota invece di tirare si sdraia sull'erba e cerca di spingere la palla in rete con un bacio, permettendo a Sticazzi di recuperare. A San Siro risultato quindi ancora inchiodato sul porco di quel fottutissimo. Linea a Gianni Vago.
13: Sì, grazie Massimo. Qui al ciambellone col prato, purtroppo il balletto diretto dal signore col miniflauto è stato interrotto più volte dai fumoni accesi dagli spettatori poveri. Solo un episodio da segnalare nel periodo non collegato. Al 18° mi è caduto il gelato. Quando mi sono abbassato per raccoglierlo, ho sbattuto la capoccia sul tavolone e mi sono fatto la bua. I colleghi della radio spagnola mi hanno consigliato di spalmarci sopra la maionese, ma comincio a temere che sia solo uno scherzo. Qui ai giardinetti del palazzo bucato il risultato, quindi è che c'ho i capelli tutti impiastricciati di maionese. Linea allo studio.
11: Gianni, ti ricordo che la nostra è una trasmissione di calcio. Se vuoi raccontare i cazzi tuoi, fallo su TikTok come i ragazzini disturbati, altrimenti vi giuro che...
12: Scusa studio, interveniamo da San Siro. Rigore per l'Inter. Bellissima sbroccolata di Fantacani che trova il perfetto inserimento di Pastorizia. Il terzino nerazzurro entra in area con disarmante regalità e viene brutalmente steso da Abellumio per il più sacrosanto dei rigori. Vediamo che è Guguru ad andare sul dischetto. Rincorsa breve per il fuoriclasse africantico che non fa nulla per nascondere un sorrisino beffardo. Cosa avrà in mente? No! Non è possibile, porco... Non ci voglio credere! Ma che minchia fai? Rigore sprecato da Guguru, che invece di tirare coi piedi si accovaccia sul pallone e tenta un'improbabile rabona con la lingua. La palla percorre lentissima 3 o 4 centimetri. Viene spazzata in calcio d'angolo da Stronzonau. Porco! Ah! Io mi impicco! Linea a Genova!
13: Sì, qui invece le cose vanno un po' meglio. Il trucco della maionese sembra funzionare e ho mandato uno scugnizzo a comprarmi un altro gelato. Sul piano tattico è invece da segnalare la singolare scelta dei due allenagiocatori, che hanno scelto di schierare sul prato due formazioni composte esclusivamente da persone magre.
12: Scusa Gianni! Intervengo di nuovo da San Siro. Rigore per l'Inter! È tutto pronto per la battuta! Questa volta Guguru sembra voler optare per un tiro di potenza, prendendola... Rigore per l'Inter! È tutto pronto per la battuta! Questa volta Guguru sembra voler optare per un tiro di potenza, prendendola...

0: Esatto!
1: Bene, direi che è giunto il momento di lasciare spazio alle notizie sul traffico anale in Cambogia. Io ora vado al bar a scolarmi una damigiana di grappa, sperando di svegliarmi la settimana prossima ammanettata al calorifero in una fabbrica abbandonata senza un rene. Vai con la sigla.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. Spot, spot.
3: Amico, che ti incendi le scorregge ai matrimoni perché fa tanto chic. Vuoi arredare il nido d'amore per te, tua moglie e l'antennista che si scoppa quando vai al centro scommesse? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di cose per la casa, leader nel mondo per il numero di pregiudicati fra i suoi impiegati. Troverai tanti complementi d'arredo a prezzi inventati come... sofisticatissimo impianto elettrico monouso, 23.000 euro! Carta igienica professionale più DVD con tutorial in 6 lingue, 14 euro al rotolo! Figarage per moto cazzo, 400 euro al mese! Trattative riservate! Termometro rettale ad energia solare, 17,90 euro! Ficcatelo su per il culo e corri in balcone, se no si scarica! Fantastico carillon tedesco che esegue minuto di silenzio, 45,80 euro. Tirapugni in plastica fucsia per bambine dai 4 ai 7 anni, 33 euro. Disponibile anche glitterato. Sparacammelli da borsetta per difesa personale, 890 euro. Cammelli non presenti nella confezione. Lampadario da caccia, 57 euro. Set di asciugamani infrangibili, 88 euro. Montagne russe tradotte in italiano, 9.000 euro. Stucco santo per... ma porco... spatolanti le mani, cazzo. Stucco santo per stigmate gravi, 14 euro al barattolo. Sapone alla cera per figa di legno, 9,90 euro. Eliporto pieghevole, 67 euro al metro quadro. Kit per iniziare a fumare, composto da piccola scatola di cartone contenente 20 cannule di tabacco arrotolato nella carta, più dispositivo incendiante a gas, 58 euro. Fotocellula spara bestemmie, 123 euro. Richiedi il nostro test gratuito, porca... E questa settimana visita il nostro padiglione The Fecathlon. Troverai migliaia di attrezzi per sport inesistenti e dannosi per la salute a prezzi illeggibili. Pezzi di ferro e plastica assemblati male come... un magnifico pedalai, la versione più soggettiva del pedalò, a 179 euro. Ciclette da trial, 555 euro. Tapirulan, ultra realistico con buche, gomme masticate e merda di cane, 890 euro. Due palle da Pilates più un cazzo da yoga, solo per coerenza, 33 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale vaffanculo, amici sportivi, e ben ritrovati per il turno di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi: Milano, dove l'Inter ospita il Manchester City, mentre ad Amsterdam va in scena l'attesissimo derby del sapone fra Ajax e Marsiglia. Ma andiamo subito a San Siro da massimo voltaggio.
3: Grazie, studio! All'Inter basta un pareggio per assicurarsi il passaggio del turno. Mister Strapazzotti schiera dunque una formazione molto difensiva, lasciando addirittura in tribuna il bomber Guguru, reduce da alcune prestazioni piuttosto sottotono e in grossa crisi con la fidanzata. Ora sono proprio i nerazzurri a ripartire in contropiede col terzino Polpacci. Da Polpacci a Centofalli, Centofalli è attaccato da Sputing, ma si sfrocia con elegante.

0: apre per l'argentino Sciupa l'attimo! Sciupa l'attimo la stoppa! Pensa con tenerezza a un pastore sardo amico suo! Si mette in posa per una foto Osè, manda al bar due avversari e la mette in mezzo ancora per Sciupa l'attimo! Sciupa l'attimo è solo davanti al portiere! Doppio passo! Finta! Controfinta! Linguaccia capriola! Cambia lacci! Se la porta sul sinistro, mette il like a un video di gattini, mira all'incrocio dei pali, poi ci ripensa e toglie il like al video di gattini! Si prepara finalmente al tiro! Ma l'arbitro fischia la fine del primo tempo! Fine primo tempo! Porco! Nulla di grave comunque! All'Inter basta un pareggio per passare il turno! Qui a San Siro, al termine dei primi 45 minuti, il risultato è dunque di Inter 0, inglesi del cazzo 0. Linea ad Amsterdam a Gianni Vago.
1: Grazie voce! Piccolo intoppo qui nella città delle canne. Stamattina mi sono fatto le canne, ho sbagliato stadio e sono finito alla partita di Mila e Shiro. Quindi mi tocca commentare la partita di Mila e Shiro. Ora c'è il tizio con la cresta che prende la rincorsa, lancia la palla in aria e fa il balzo dello schiaffone. La palla arriva dall'altra parte a Ivan Drago, che la rimbalza con la preghiera inguinale verso il nanetto furbo. Il nanetto furbo fa il colpettino frocio e da dietro arriva il gigante anoressico, anche lui, con il balzo dello schiaffone. Ma gli avversari fanno il saltone degli arrestati e si limano le unghie col pallone. Il pallone rotola fuori! I blu si toccano il culo a vicenda con soddisfazione! Che minchia succede lo sa solo Dio! Qui alla partita di Mila e Shiro è il caos più totale e io sono ancora tutto fatto! Linea alla voce femmina!
2: Lo so, dovrei incazzarmi, ma alla fine a me che me ne fotte, vuoi commentare la partita di pallavolo, ok? Fai un po' come cazzo ti pare, tanto appena uscita di qui io vado a farmi scopare l'enfisema da un barbone, sperando di beccarmi una bella infezione polmonare. Intanto torniamo a Milano da massimo voltaggio, straporco. Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole.
0: Grazie studio! Qui a San Siro siamo entrati nel terzo minuto di recupero del secondo tempo! L'Inter è a un passo da una storica qualificazione ai quarti di finale. Gli inglesi ormai hanno abbandonato le speranze e si limitano a piagnucolare per il campo come infami mammolette bastarde con la mamma troia. Ma attenzione, c'è del parapiglia in tribuna VIP. Sembra sia in corso una furiosa litigata fra l'attaccante Guguru e la sua fidanzata, la modella tedesca Heidi Adolf.
3: Gli ho mandato le foto della figa perché mi ha detto che era ginecologo. Smettila di fare il geloso, coglione!
4: Come fa ad essere ginecologo? Ha la cresta viola, dorme per strada con tre cani e beve birra del discount! Puttana!
0: I due si prendono a male parole gesticolando furiosamente. In un accesso d'ira Guguru le strappa di mano il cellulare e lo lancia in campo, colpendo in testa l'attaccante inglese. Ouch! Rigore! Rigore per il Manchester City! Non ci credo! Non ci credo! Porco! Porco! Porco, porco, porco! Ma io ti do fuoco al cazzo, figlio di puttana! Gol! Gol del Manchester City! Partita finita! L'Inter è fuori dalla Champions League! Ah! Ah! Porco!
2: Bene, bene, bene, tutto è bene quel che finisce bene. Lasciatemelo dire, godo che l'Inter stia perdendo.
0: Ma ammazzati, zoccola! Toccami tutto, ma non la mia Inter!
2: Come già detto, io ora vado a cercare un pene purulento e se tutto va secondo i piani in 3 giorni andrò al creatore. Voi nel frattempo restate merde insignificanti fino alla prossima puntata.
5: Lo Zoo di 105 presenta... Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Maria?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra Panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Sì. Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No.
7: Aspetta,
10: fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento.
7: Oh, oh, oh, oh, oh.
12: infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
7: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Ulisse, il piacere della scopata.
17: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dall'enorme orologio del cazzo alle mie spalle e del fatto che la gente stia guidando in contromano, mi trovo a Londra e quel cazzo di coso è il Big Ben, il simbolo di questa città del cazzo. Ma perché sono a Londra? Perché qui si trova Buckingham Palace, il palazzo dove dimora quella vecchia stronza della regina Elisabetta II, la regnante più longeva della storia.
18: Mentre il resto dei regnanti della storia è finito a secchiate di merda prima dei 30 anni di regno, Elisabetta II scassa i cazzi da più di 60 anni ed è una piccola bastarda.
17: La nana con il sorriso di Batman ha visto crepare 5 papi, ha visto nascere e morire Maradona, ha visto i Beatles fare successo e poi diventare legna per il camino. Insomma, la piccola regina colorata è praticamente una costante della storia moderna e molti, quando la vedono passare, si toccano i coglioni.
18: La bastarda è stata incoronata nel 1953, succeduta a suo padre, che si faceva le sigarette al posto dei biscotti nel latte ed è crepato. È arrivata al trono perché suo zio ha abdicato per la fica e suo padre l'ha presa nel culo.
17: Ebbene sì, nessuno avrebbe scommesso sulla nana satanica coi ricci all'inizio del suo mandato. Pensate che l'Inghilterra degli anni 50 era a capo del Commonwealth, ovvero tutte le terre che sono state conquistate durante l'impero britannico. Un cazzo di mostro che comprendeva mezzo mondo, tutto sotto la nanetta, coi cappellini imbarazzanti, che poi prenderei quei cappellini e li masticherei, cazzo. Londra è una città all'avanguardia, ma ha una storia infame di povertà e dipendenza dal gin che è stata una piaga a metà dell'Ottocento perché la gente non aveva da mangiare, si strafaceva di distillato di ginepro fino a fare schifo. Pensate che paradiso! Ci potevi pagare anche una puttana con il gin e poi crepavi di sifilide. Londra, nei primi anni del Novecento, era un cacatoio industriale dove si crepava più facilmente tossendo che cadendo dalla scala. Ma oggi com'è Londra? Londra è un posto fico, se sei pieno di grano. Infatti, moltissimi artisti e ricconi prendono residenza qui per pagare meno tasse. In culo al fisco italiano. Ciao Tiziano!
18: Le tasse in Inghilterra, se sei un pieno bastardo, sono meno del 40%. E comunque ci sono i magheggi del cazzo, che alla fine spendi un 20% e quando vieni in Italia sei il capo, in culo a monti.
17: L'Inghilterra e in particolare Londra sono stati il fulcro delle tendenze musicali degli ultimi 50 anni. Dai Beatles ai Rolling Stone fino al fenomeno punk e new wave come Duran Duran. Ma i punk del cazzo sono stati il fenomeno più cazzuto della Londra degli anni Ottanta. Puzzavano come pecore e si inculavano il sistema vivendo come bifolchi del cazzo. Bellissimi. I loro esponenti maggiori erano quei tossici di merda dei Sex Pistols. Porco cazzo, quanto si sono strafatti quei minchia.
18: Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, è crepato male perché si faceva come un'immondizia umana, ma era bravo.
17: Fenomeni musicali, pop culture e famiglia reale. Ma non solo. Inghilterra è anche taxi di merda che sembrano vecchi, ma sono nuovi. e i famosi bus a due piani. E poi le cabine del cazzo del telefono, che con l'avvento degli smartphone ora sono cacatoi per barboni. Una città incredibile per molti aspetti, ma tristissima per altri. Ora, vedete questi due coglioni con un barboncino arrotolato in testa? Quelle sono le famose guardie reali. Pensate che la loro proverbiale capacità di rimanere impassibili è passata alla storia. E ora io ve ne darò una dimostrazione tirandomi fuori l'uccello e facendo l'elicottero davanti alle loro facce di merda. E loro non muoveranno un muscolo del viso.
14: No, Albe, non credo sia una buona idea.
17: No, taci e guarda. Ecco fatto. Mi ci do una bella impastata per fare un bel cazzo al giaguaro e via. Oh. Vai, Elica! Ma mi è partito anche uno schizzo di ricottella cazzale.
19: Ma che cazzo? Ma che cazzo?
20: Go fuck yourself.
21: Il piacere della scopata.
22: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco morto.
7: Me.
6: Estrana morto.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto condendo per te, complimenti.
6: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: E che
7: cazzo? Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, e qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io.
8: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada a quel paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
6: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
9: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
6: Un attimo, un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic,
10: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
10: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
10: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
10: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Gustav von Katzenstern è un violinista di fama mondiale, compositore, esecutore, mattatore dello spettacolo. Si è esibito con i più grandi maestri del mondo, nelle più belle sale da concerto, come la Scala di Milano, la Salle Pleyel di Parigi, la Carnegie Hall di New York o il Teatro Pazzo su Marte. Doveva fare l'ultima esibizione prima di ritirarsi e godersi la pensione. Stava sorvolando l'Africa.
3: Vi informiamo che il cielo è limpido e non ci sono perturbazioni.
2: Gustav si trova in prima classe, con vicino un grassone che sgranocchia fastidiosamente noccioline.
4: Per favore, può smetterla di fare tutto questo baccano?
5: Ma lei è Gustav von Katzenstern e sta preparando un nuovo concerto?
4: Sì. Sto andando al mio ultimo.
5: Grandioso! Ehi, senta qui! Stanno accordando gli strumenti!
4: Ma lei è disgustoso!
2: Una scorreggia letale che spinge il povero Gustav a dimenarsi e a cercare un modo per eliminare l'odore. Un gesto di follia e spacca uno sportello. Vola giù, giù e giù. Ma fortunatamente aveva con sé il suo violino, che con delle note magiche lo fa atterrare dolcemente.
4: Dove mi trovo adesso?
2: Si risveglia in mezzo alla savana, ben vestito, con il suo frac ed il suo violino.
4: Maledizione, la savana!
2: Si avvia, senza una meta. In lontananza, un gruppo di leonesse lo adocchia.
4: Oh no, leonesse, forse mi conviene cambiare strada.
2: Allora fa retrofront, ma anche dietro di lui c'è un altro gruppo che lentamente si avvicina.
4: Sono circondato. Beh, vorrà dire che farò qui il mio ultimo concerto.
2: E Gustav von Katzenstern imbraccia il suo violino e comincia a suonare.
4: Cominciamo con i capricci di Paganini.
2: Le leonesse, che si stavano avvicinando sempre di più, lentamente arrestano la loro andatura e si fermano, incantate dal musicista.
4: Oh, vi piace? Vediamo che dite se cambio.
2: Le leonesse si guardano e sembrano essersi rotte le balle di quella nenia e riprendono il loro cammino.
4: Va bene. In effetti, Schindler's è una bella rottura di coglioni. Torniamo su Paganini.
2: Di nuovo, le leonesse si fermano ad ascoltare il violinista.
4: Bene, questa vi piace. Allora, finché suono, voi non mi mangerete. Ottimo.
2: E rimane lì a suonare, in bilico fra la vita e la morte, solo, in mezzo alle leonesse. Si aggiungono giraffe, zebre, iene, antilopi, ogni tipo di animale è accorso lì a vedere l'ultimo concerto di Gustav von Katzenstern, come se fosse la scena iniziale di Il Re Leone.
4: Siete tutti qui per me. Perfetto.
2: In lontananza, un leone anziano, un vecchio capo branco tutto raggrinzito, deperito, malconcio e puzzolente, si alza. Pieno di polvere, zoppicando, si avvicina al violinista. Sempre di più, sempre di più, si fa spazio tra le leonesse. Compie un balzo sgangherato e in un sol boccone mangia il povero musicista. Le leonesse si guardano tra di loro indignate. E in mezzo a quel gruppetto, due stanno chiacchierando.
6: Ecco, lo sapevo che arrivava Beppe Usordo e ci rovinava un concerto.
1: Il perineo della realtà. Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta Ornella Vanoni che fa cose.
9: Che cosa devo fare?
8: Ornella Vanoni che fa cose.
9: Ma io non faccio un cazzo.
8: Vi ricordiamo che le voci utilizzate sono state create con l'ignoranza artificiale.
10: L'imperatore ti stava aspettando. Lo so, padre.
9: Ciao ragazzi, sono a Sanremo.
10: Allora, hai accettato la verità?
9: Stavo guardando un film alla televisione, ma mi sto veramente annoiando. E poi mi è venuta una fame pazzesca, dopo quella sigaretta che mi ha regalato quel ragazzo ai giardini. Mamma mia, che voglia di pizza. Mi sa che me la ordino e me la faccio portare in hotel.
10: Ecco perché non hai potuto distruggere.
9: Coglione, guarda che quello vestito di nero è tuo padre.
8: Ornella Vanoni che fa cose.
11: Risponde solo in... Siamo chiusi per ferie, riapriamo l'8 marzo.
9: E quanto cazzo si fa di ferie questo?
8: Ornella Vanoni che fa cose.
12: Pronto?
9: Pronto?
12: Pronto.
9: È la pizzeria?
12: Sì.
9: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
12: Ma la viene a prendere lei?
9: Sì.
12: Dica.
9: Le devo dire che pizza voglio?
12: Certo.
9: Allora io la vorrei... Dove ero rimasta?
12: Come?
9: Mi porti allora una margherita, va bene?
12: Ma signora, lei viene qui a prenderla?
9: Sono nella camera 105
12: no,
9: del Grand
12: sbagliato,
9: Hotel.
12: No, ho sbagliato il telefono, signora.
9: Mamma mia, sta cazzo di città, apre solo durante il festival.
12: Signora.
9: Ma com'è possibile che non avete
12: non
9: la
12: so
9: pizza
12: io.
9: Da asporto? Se non mi porti la pizza, la gente non ha proprio voglia di fare un cazzo.
8: Ornella Vanoni che fa cose.
13: Pronto, c***e?
9: Pronto.
13: Sì, pronto.
9: È la pizzeria?
13: Sì, il c***e.
9: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
13: Siamo chiusi come ristorante.
9: Sono Ornella, la cantante.
13: Mi spiace, signor Ornella. Siamo chiusi come ristorante.
9: Non me la fa pagare, vero?
13: Io non gliela farei neanche pagare, ma siamo proprio chiusi per ferie.
9: Ah? Le canto la mia nuova canzone, solo per lei.
13: Ornella Vanoni. Mi dica, vada, vada.
9: Panico, papanico, papanico, paura. O com'è? Paura! Questa canzone appena uscirà farà un disastro.
13: Ma è Ornella Vanoni?
9: Sì.
13: Mi spiace, siamo chiusi. Se vuoi l'aspettiamo settimana prossima.
9: Se non mi porti la pizza, ti giuro che scendo in vestaglia e ti pesto. Dove ero rimasta? Hanno il ristorante chiuso ma rispondono al telefono. Va che i liguri sono tutti matti.
8: Ornella Vanoni che fa cose.
14: Pronto, buongiorno, ristorante.
9: Pronto, è la pizzeria?
14: Sì.
9: Sono Ornella.
14: Ornella?
9: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
14: Sì.
9: Me la può far arrivare in hotel?
14: No, signor Ornella, perché non facciamo take away, facciamo solo... in ristorante.
9: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
14: Sì, ce l'abbiamo da asporto ma non da portare. La signora Ornella Vanoni vuole... Pronto?
9: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
14: Sì signora, la pizza ma la deve venire a far ritirare qua.
9: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
14: Ce l'abbiamo signora, però le deve venire a ritirare, non facciamo il delivery.
9: Mamma mia, sta cazzo di città, apre solo durante il festival.
14: Ma dov'è ce l'ha signora l'albergo? Dov'è in albergo lei?
9: L'hotel è quello davanti all'Ariston.
14: E il Globo?
9: Sì.
14: Il Globo, vuole una pizza lì lei?
9: Sì.
14: Ma a che nome e come la vuole?
9: Allora, una pizza con il pomodoro.
14: Una pizza con pomodoro?
9: Come base una margherita con sopra al caviale argentino?
14: No, no, caviale argentino signora no.
9: Mi porti allora una margherita, va bene?
14: Gliela faccio, ma con la vuole celiaca?
9: Sì.
14: Celiaca la vuole.
9: Ecco, sono nella camera 105 del Grand Hotel.
14: Allora, aspetti che me lo scrivo, signora, non abbia pazienza.
9: Sì.
14: Alla camera 105.
15: Camera.
14: Una margherita celiaca.
9: Sì, sono Ornella, la cantante.
15: la signora Ornella Vanoni?
9: Sì, le canto la mia nuova canzone, solo per lei.
15: Ma lei è simpaticissima. Signora Ornella, mi scusi, gliela taglio? Gliela tagliamo. Poi verrà poi a pagare un'altra volta.
9: Col cazzo che te la pago.
15: Va bene, col cazzo che me la paghi. Allora non gliela posso portare, signor Ornella. Ci vediamo alla prossima
9: giro. Se non mi porti la pizza, ti giuro che scendo in Vestaglia e ti pesto.
15: Va bene, vieni, vieni, tranquillamente. Vieni in Vestaglia. Va bene. Allora la diamo al portiere di sotto, io non vengo sopra.
9: Sì.
15: Va bene? Saluti, arrivederla.
9: Sì, dai, ciao, mi hai rotto i coglioni.
16: Radio 105. Lo Zoo di 105.
17: Amico, che ti ciucci i cotton fioc usati come aperitivo. Amico, con le superfici orizzontali della tua abitazione ricoperte da un sottile strato di colera. Amico, che vivi nel terzo millennio grazie solo ed unicamente ad una prolunga. Vuoi un complemento d'arredo che si intoni con lamiere compensato alla portata delle tue tasche? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di mobili per la casa con 150 metri quadri di esposizione disposti comodamente su 50 piani senza ascensore. Se non schiati per il fiatone, troverai tante soluzioni d'arredo per te a prezzi discutibili, cose varie tipo porta blindata anti-effrazione in foglie di banano secche, 4.500 euro, sacchi dell'umido riutilizzabili 100% ecologici in cashmere, 200 euro al paio, spazzolino da denti antisismico, 122 euro, kit di pronto soccorso più kit per farsi malissimo a scopo di test, 86 euro. Braccialetto che suona la marsigliese quando si manifesta San Giuseppe nei paraggi, con raggio fino a 8 km, 34 euro. Occasionissima, 9500... La occasionissima, 9500 tavoli da pranzo, solo ed esclusivamente per Bad Caverna, in saldo al 60%. Evoluto clistere parlante con 4 differenti timbri vocali, 47 euro più 1,99 euro per ogni voce aggiuntiva. Scegli quella che preferisci tra Matteo,
18: infilami nel culo,
17: Sergio,
18: infilami nel culo,
17: Paola,
19: infilami nel culo,
17: e Miriana,
20: infilami nel culo.
17: Cornice 75x75 per fototessera, 81,90 euro. Pratico beauty case da aeroplano in metallo a forma di bomba al plastico, 54 euro. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki. Non ce la faccio, figa. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki, 12 euro al metro quadro. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf. Non leggo perché ho le lacrime. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf per simulare primo rapporto in tedesco, 876 euro. C'era pavimento e adesso non c'è un cazzo, 12 euro, più mancia per il simpatico calambur. Aspirapolvere con sembianze di Raul Bova perplesso, 125 euro. Avveniristico impianto Dolby Surround da citofono, 3.490 euro. Perizoma fosforescente segnala fica per coppie che lo fanno al buio, 22 euro. Così non potrai più dire ops, scusa caro, ho sbagliato buco. E questa settimana visita il nostro nuovo stand Lorem Ipsum. Troverai tanti oggetti che non hanno ancora un nome perché nessuno ha capito cosa cazzo servono. Capitoli irrisolti dell'evoluzione umana come trapano per balbuzienti, 56 euro. Pattine da parquet in carta vetrata, 12 euro a paio. Forno industriale per cuocere soffitti, 660 euro. Scarpiera al gusto pizza, 77 euro. Ghigliottina da picnic, 144 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!
16: Radio 105.
19: Yeah. Yo. Per lo

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay, il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorario?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam al Murtga, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh,
8: no.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita!
9: No, non è lava, è Raven!
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
5: Ma che per la vita?
6: Stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Fiona
5: May.
9: Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa.
8: Gump.
9: Gump.
7: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
13: È facile, sei intuitivo.
7: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
5: Ma chi?
9: No,
7: allora, oh.
9: No.
7: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
9: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
7: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre petenusa.
7: Pim pre petenusa.
5: Pim pre petenusa.
7: Pim pre petenusa.
5: Pim pre petepam.
7: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburger della vita.
9: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pim pre Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
5: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.
17: Lo Zodi 105.
4: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo qui sul mio canale Twitch. E se ve lo state chiedendo, la risposta è sì, ho rinnovato la grafica del canale, l'ho fatta tutta a tema Amedeo Minghi, che modestamente, cazzo, un grande alla musica, un poeta, cazzo. E voglio dire a quei quattro smidollati che dicono che Amedeo è una cloaca di merda di andarsi a ascoltare le canzoni, oppure vatti a sentire Capo Plaz pur capo di sto cazzo. Ma pensa un po', quello un poeta. Vabbè, comunque tralasciamo le polemiche musicali e andiamo a scoprire insieme un nuovo gioco, dai! Allora, oggi proviamo un titolo molto adult, cioè che diciamo per persone grandi. È un gioco tecnico, un grande classico, che si chiama Microsoft Flight Simulator. Microsoft dovrebbe essere, Micro, quello di Bill Gates. Micro. Ma ci sono diventato dislessico. Mir. Sta scritto Microsoft. Buh. Sarà un errore di stampa. E già partiamo male dalla convenzione. Vabbè, dai. Carichiamo. Ma ecco partito il filmato introduttivo, molto epico, eh? Alziamo un poco la musica coinvolgente, sentiamo. Diciamo che non è proprio John Williams. Comunque fa venire voglia di volare. Anzi, di far volare il gioco direttamente giù dal balcone, sta merda. Vabbè, andiamo. Ok, vediamo le immagini di introduzione. Un elegante biplano che sorvola una piantagione. Ecco, bello. Cabrata. Cos'è sto? Ha preso fuoco. Ah no! Sta sparcendo qualcosa sulla piantagione. Ma che è fertilizzante? Ma amore, l'aereo spruzza merda nell'introduzione del gioco. Che poche. Vabbè, giochiamo, va. Ok, per prima cosa bisogna familiarizzare con il pannello di controllo dell'aeromobile, no? Allora, vediamo il tutorial. Lo avviamo.
17: Good luck.
4: Tutto qua.
17: Good luck.
4: Non ho capito che ha detto.
17: Good luck.
4: Non ho capito. Good luck, buona fortuna. Ma come cazzo si pilota?
17: Hey, good luck.
4: Vabbè, good luck. Ma fammi toccare i coglioni, va. Good luck. Niente, andiamo avanti per tentativi. Che ti devo dire? Allora, proviamo questo bottone vicino alla cloche, che dovrebbe essere l'ascensione. Ma è il clacson. C'è cazzo sa, boy Duke. Ma questo invece? Oh, gli abbagliando. E che sto pilotando, un Boeing o una Twin? Gli abbagliando per l'aereo. C'è cazzo serve? Che povertà. Che delusione. Vabbè, proviamo un altro pannello, va. Ecco, forse ci siamo, sì. I motori stanno rollando a pieno regime e quindi con le frecce direzionali della tastiera portiamo l'aeromobile sulla pista, la numero 7 di G. Ecco qua, seguiamo il follow me. Ecco, il follow me si è fermata. Ma si ferma sto coso? Ne, frena, ne! Ne! Ho schiacciato quello coi cosi luminosi, coi coni. Ma oh, tutto il sangue sul vetro, sul parabrezza, che brutta esperienza. Che violenza. Mi spiace tanto questo lavoratore. Vabbè, riproviamo. Ecco, benissimo, siamo in posizione. Adesso attendiamo il via libera della torre di controllo con la quale siamo in comunicazione. Torre di controllo, possiamo partire? Ma si sta in interferenza, si vede. Torre di controllo, torre! Il pernacchio ma fa. Fangulo al sort, va, adesso ti faccio il report bug, report. Vedrai. E finalmente siamo in volo. Dopo solo 2 ore e 24 di gioco siamo riusciti a decollare. Non ci resta che premere il tasto F4 per far rientrare il carrello. F4. Beh, che cazzo fa? Sei iettato fuori come gusti Top Gun. Oh, senza paracadute, è caduta al suolo, guarda. Anche l'aereo si è schiantato contro il monte, 500 morti sulla coscienza. Madonna, che sensazione di oppressione. Una strage ho fatto, mi sento in colpa. Oddio, sono un terrorista, oddio, sono un assassino. Complessivamente questo Microsoft Flight Simulator non mi ha colpito proprio positivamente, diciamo. Anzi, penso che questo Mirko, diciamo, sia un potenziale terrorista che un giorno o l'altro si butta dentro un asilo con la dinamite. Cioè, andate a cercarlo, l'Interpol deve proprio stanare da casa sua. Va bene, comunque, nella prossima live andremo a scoprire il nuovo capitolo di un grande classico che si intitola Just Dance Techno Hardcore Edition. Vediamo la clip.

0: panza, oddio il cuore, attacchi cardiaci. Ma che cazzo è? Una gara di epilessia. Ma te stavo collassando. Mi devo fare una nuova vagina, mi devo fare. Alla prossima, ciao. Angul.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Wonderland, presenta.
3: Chiamerò la gente a casa per fargli rivivere il mondo della notte con la musica di Ricky Leroy. Magia, magia.
2: Le avventure del vocalist più famoso d'Italia, Franchino.
3: Magia.
2: Vai, Franchino. Facci sognare.
3: Adesso alzo il telefono e chiamo la gente a casa. Magia.
4: Sì?
3: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist. La senti la musica che ti entra nel cervello?
4: Ma vaffanculo, vai, scemo.
3: Magia. Benvenuti al Matrix, ritmodromo italiano. Anche questa notte sarà musica e magia. In console questa notte, Ricky Leroy e Franchino. Saturday Night, Saturday Night. A partire da questo momento la musica si chiama Ricky Leroy.
5: Pronto?
3: La senti la musica che ti entra nel cervello?
5: No, sento la musica che ti entra nel culo, a chi ti può servire.
3: Magia. È la mia magia. Magia, magia.
5: Ma fanculo tu, chi ti è morto e stramorto, Jolie, Angelina, Annalisa, li morte di mamma da chi ti è morto e vive.
3: In console questa notte, Ricky Leroy e Franchino.
2: Le avventure di Franchino.
3: In console sì? Questa notte, Ricky Leroy e Franchino. Magia. La senti la musica che ti entra
4: ma
3: nel cervello?
4: Ma tu non ci vai mai, eh? Rotti coglioni!
3: È la
4: ma
3: mia...
4: Ma vergognati alla tua età, ma vergognati, pezzo di merda!
3: Duplè!
4: Coglione, coglione!
3: È la mia magia, magia, magia!
5: Pronti, chi è?
3: In console chi è? Questa notte
5: Dama,
3: Ricky Leroy e Franchino.
5: Paternità, chi è? Chi Franchino? Franchino chi?
3: Ciao,
5: Franchino
3: sono
5: l'idraulico?
3: Ciao,
5: Franchino carbone?
3: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
5: Mamma mia, ma tieni le corna così lunghe, lunghe che non puoi passare nemmeno in da più buco del culo di quella fissa di tua madre.
3: Duplè.
2: Le avventure di Franchino.
3: Siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. Oh magia, siccome

0: vecchio che ha un campo vicino a Reggio Emilia, la magia del trattore. La senti la musica che ti entra nel cervello?
1: Ma... chi sei?
0: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
1: Franchino!
0: Disse la vacca al mulo. Oggi ti
1: puzza...
0: disse il mulo alla vacca. Oggi faccio la cacca.
1: Chi sei? Chi sei, porco?
0: La proiezione mentale del tuo io digitale.
1: Non ti capisco mica.
0: Siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. O magia o magia.
1: Chi vuoi parlare? Da il tuo numero, Franchino!
0: O magia, o magia.
1: La magia, ma te la faccio fare io, la magia, non posso dare.
0: La senti la musica che ti entra nel cervello? È la mia magia, magia, magia.
1: La musica del cervello, ma sei nato nel cervello, porca la... E la musica la senti nel cervello, ma sei nato!
0: Siccome non ti posso portare il... magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole, fammi volare. La musica che stai ascoltando è quella di Ricky Leroy. La musica che stai ascoltando è quella di Ricky Leroy, magia. Anche questa notte sarà musica e magia. In console questa notte Ricky Leroy e Franchino. Saturday night. A partire da questo momento la musica si chiama Ricky Leroy. Ricky Leroy. A partire da questo momento la musica si chiama Ricky Leroy.

0: mezzo. Sta arrivando l'uragano, sta arrivando, che spacca tutto, che distrugge tutte le case, spacca tutto. Pensa che quello scemo di Mazzone è andato ad abitare a Miami. Ha detto, vado qua che c'è il sole, si sta bene. Me la metto in culo a tutti gli italiani. Si è ammazzato di debiti sto coglione. Si è comprato la casa a Miami. Adesso arriva Irma e gliela demolisce. Sto scemo. Madonna quanto sono stronzo. Adesso lo chiamo, lo infamo, lo faccio cagare sotto sto scemo. Quando ci godo, si brucia tutta la macchina, perde tutta la moto di merda che si è comprato, tutti i cazzi suoi, tutti in acqua, finiscono. Ma fammelo sfottere, poi chiamo pure la moglie.
1: Hello?
0: Pronto, Mazzoli?
1: Ma fai a fare il culo?
0: Mazzoli! Ti sei comprato la casa a Miami, sei comprato? Te la sei presa nel culo adesso, eh?
1: Ascolta, mostronzo, in qualche modo trovo il modo per venire a Milano.
0: Allora ti sei ammazzato di debiti, ti sei comprato la casa, ti sei comprato la moto da terrone, hai comprato tutto, adesso tutto sott'acqua finisce, te la sei presa nel culo, te la sei presa. Come ci godo che rimani un senza tetto, rimani.
1: Vai a fare il culo, mostronzo.
0: Ti stai cagando sotto proprio, eh?
1: Che devo andare in radio,
0: dovevi andare in Florida tutto col sole, le donne che prendono il sole, invece l'hai preso nel culo. Adesso arriva Irma che ti porta via la casa, la macchina, tutto ti porta, fai il clochard, fai.
1: Vabbè, mettiamo sul cazzo.
0: Come ci godo, mo chiamo pure tua moglie, la sfotto.
1: No, che è già nel panico, molla, molla.
0: Minchia,
1: molla.
0: Allora proprio il pane per i miei denti. Come ci godo.
2: Hello?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Stefania Mazzoli? Sono mostronzo.
2: Sì, non è proprio il caso.
0: Com'è? Hai imparato a nuotare?
2: Ciao.
0: Ti stai cagando sotto, Come ci godo che si sta cagando sotto con quest'altra? Questi pensavano di andare a abitare a Florida! Me l'ha messo in culo a tutti! Me ne vado negli Stati Uniti, me ne vado! Me la sono preso nel culo!
3: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Wonderland, presenta:
2: chiamerò la gente a casa per fargli rivivere il mondo della notte con la musica di Ricky Leroy. Magia, magia.
1: Le avventure del vocalist più famoso d'Italia, Franchino.
2: Magia.
1: Vai, Franchino, facci sognare.
2: Adesso alzo il telefono e chiamo la gente a casa. Magia.
3: Pronto?
2: La senti la musica che ti entra nel cervello? La senti la musica che ti entra nel cervello?
3: Un cazzo!
2: È quella di Ricky Leroy.
3: Pronto?
2: Oh magia, siccome la magia...
3: Ma che cazzo vuoi?
2: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
3: Che cosa?
2: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist. Siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che...
3: Io non ti
2: vedo,
3: non ti capisco.
2: Per forza che non mi capisci, sei tutta fatta.
1: Le avventure di Franchino.

0: In console questa notte Ricky Leroy e Franchino.
1: Ma non ci avete niente, che cazzo è?
0: Siccome non ti posso portare via con me, oh magia, portami via.
1: Lei mamma ta.
0: Magia. Siccome non ti posso portare via con me, oh magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole, fammi volare, duplè. Siccome la magia non la possiamo portare via.
2: Ma la magia di destra morti, chi è?
0: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
2: Ma va a fanculo a chi destra morta, fanculo a quelle che sono morte, morte vive e tutta la statura.
0: Magia.
3: Pronto?
0: Benvenuti all'ultimo impero di Torino, in console Gigi D'Agostino.
3: Anche ma vai questa... a fare in culo che...
0: Magia. Ora vi racconterò una storiella magica. C'era una volta una signora che, presa dalla tristezza, iniziò a pippare. Morì di infarto subito. Magia.
3: Pronto?
0: La senti la musica che ti entra nel cervello?
3: Sì, ma rompi i coglioni, non rompere i coglioni, va a fangula la burta, c'è da tante da mamma, te va.
0: La gente adesso vede i draghi ovunque. Io li vedevo nel 91. Sale e non fa male. Scende e non si sente.
4: Pronto?
0: La senti la musica che ti entra nel cervello? È la mia magia.
4: Quindi?
0: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
4: Ho capito, e poi?
0: Ci facciamo una pasta insieme?
4: Bello.
0: È la mia magia.
4: Comunque, privato, dove se ne sembra un numero, lo va sul privato.
0: La senti la musica che ti entra nel cervello?
5: Chi è?
0: È quella del culo di Fiorello.
5: Ah, se ne è pochino, beh.
0: Se io potessi avere una bacchetta magica, chissà cosa ti farei. Sai dove te la metterei?
5: Usa una puttana.
4: Ma era che fa?
0: Duplè.
5: E c'è poi tu c'è, non lascia per bocchino.

0: This is a zoo only for you. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Le tre figlie del re.
0: Gli audiolibri.
2: C'era una volta un vecchio re che aveva tre figlie, che si chiamavano Giovanna, Sputo di vagina e Minchia che schifo. Giovanna viveva in una delle stanze più grandi e lussuose del palazzo, mentre dietro ordine del re, Sputo di vagina e Minchia che schifo dormivano nel porcile, incatenate mani e piedi ai coglioni di un vecchio maiale, la cui merda costituiva la loro unica fonte di cibo. Il vecchio re amava in egual misura tutte e tre le sue figlie e desiderava tanto vederle sposate. Purtroppo, mentre Giovanna sembrava avere una calamita per cazzo infilata su per il culo, Sputo di vagina e Minchia che schifo, non facevano sesso da quella volta in cui al maiale ai cui coglioni erano incatenate gli era venuto barzotto durante un pisolino. Un giorno, preoccupato per il futuro delle altre due figlie, il re le mandò a chiamare. Sputo di vagina, Minchia che schifo, sono preoccupato per voi. Disse il re, ormai avete quasi 80 anni, è ora che vi sistemiate e iniziate a sfornarmi qualche bel nipotino da prendere a calci. Gna gna amma gna maam gaga am, rispose Sputo di vagina, a cui il re aveva fatto tagliare la lingua come regalo di menopausa. Quello che mia sorella sta cercando di dire, padre, è che è un po' difficile trovare marito se ci tieni incatenate ai coglioni di questo maiale, la cui merda è la nostra unica fonte di cibo, disse Minchia che schifo. Scuse, sono tutte scuse, replicò il re. Prendete esempio da quella strafiga di vostra sorella Giovanna, che ha l'idromassaggio rotto da ben due giorni, ed è costretta a usare l'idromassaggio della stanza degli ospiti, eppure non si lamenta. Tornatevene nel porcile, e non uscirete di lì fino a quando non avrete trovato marito. E così dicendo, il re tirò una pacca sul culo del maiale, che partì al galoppo, trascinandosi dietro le due sorelle attaccate ai coglioni. Per fortuna, proprio durante questo colloquio, un nobile cavaliere stava passando sotto la finestra del re. Il nobile cavaliere udì tutta la conversazione fra il re e le figlie cozze, e profondamente scioccato, disse fra sé e sé, il mio onore di cavaliere mi impedisce di rimanere indifferente di fronte a una simile ingiustizia. Sistemerò questa faccenda una volta per tutte, anche a costo della mia stessa vita. Così, quella notte, il cavaliere si intrufolò nel palazzo mentre tutti dormivano, e aggiustò l'idromassaggio di quella strafiga di Giovanna, e vissero tutti felici e contenti. A parte le altre due sorelle, che morirono di febbre suina tre giorni dopo. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
9: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
9: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ada vada come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vada sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
12: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli vuoi di me i figli puttani!
11: Calmati che
12: ti
11: metto due dita negli occhi, calma!
12: Oi, eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon San!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh!
13: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: puoi
13: fare! Vieni qua,
11: Leon San! Non cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.
18: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso, senza pubblicità, in diretta.
19: Lo Zoo di 105.
18: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Bentornati a Uomini e Troie, non perdiamo tempo e salutiamo subito la nostra troista, la raffinatissima Chantal Capodicazzo.
3: Ciao Maria, ciao anche a tutti i followers che c'ho veri praticamente di Instagram. Ciao follower veri.
2: E come ormai ben sapete, in questa edizione i due corteggiatori di Chantal sono Infausto ed Ercole.
4: Ciao Mario, è un saluto anche alla brutta cafona rifatta qua.
3: Maria, mi ha chiamata brutta cafona, vuol dirmi che gli piaccio? Perché chi sputa compra. Che bello Maria!
4: Ma vaffanculo, va.
5: Allora, un saluto anche da me, Chantal, oggi la tua... Perché sta sbuffando? Scusate, sto parlando...
4: Questo è quello che l'altra volta pure.
5: Vabbè, comunque oggi la tua bellezza riesce a far impallidire le stelle... E la tua voce melodiosa mi fa tremare il cuore, nella speranza che tu mi rivolga anche una sola parola d'amore. Mi sono permesso di incidere queste parole sopra quest'albero che ho portato dopo averlo tagliato.
3: Minchia Maria, qualcuno lo ferma questo? Porco due.
5: Fatti una dedica su
3: un albero. Ma come cazzo parli, cioè? Che cazzo ti sei scopato Dantelli Galli, quello dei Vatussi?
5: Alighieri.
3: Cioè, ma che palle, oh, che cazzo sei Ricchiotto? Maria, questo è Ricchiotto.
5: Dice Ricchione.
3: Lo pigli in cura, che schifo.
5: Non credo che questa roba possa essere detta in TV.
3: Sei una merda, devi morire.
2: Brava. Silenzio per favore, dai stronzone, rimettiti d'accordo sulla tua poltrona come tutte.
5: Vabbè,
2: le donne.
5: Posso lasciare qua, posso sedermi sul tronco tagliato con la dedica?
2: Come tutte le donne di classe, anche la nostra Chantal si fa desiderare. E finora è stato impossibile capire quale dei due corteggiatori abbia le migliori chances di conquistarla. Ma forse oggi riusciremo a fare chiarezza, perché recentemente Infausto ed Ercole hanno organizzato due weekend romantici per conquistare il cuore della nostra turista. Ercole, raccontaci dove hai portato Chantal per il vostro weekend romantico.
5: Ah, Maria, questa volta sono andato sul sicuro. Ho prenotato la suite imperiale al Ritz di Parigi.
4: Cazzo.
5: Oh, non ho finito.
4: Cazzo.
5: Oh, solo il meglio per la mia amata Chantal.
3: Ops,
5: è caduto un diamante.
3: No, scusa Maria,
5: signorina.
3: Ma quale meglio è meglio? Cioè, quella la camera del motello, manco il bidello ce l'aveva Maria. Due giorni col culo grattato sono dovuta stante, praticamente. Cioè, avevo le piattole, porco due. E poi, cioè, secondo te... Se vuoi conquistando una ragazza, no? Cioè, la porti nella terra dei froci.
5: Sì, a Parigi.
3: Cioè, la terra dei froci.
5: Ma che stai dicendo? Porta Louvre.
3: Ma che cazzo è Lulu?
5: Torre Eiffel, è la città della morte.
3: Ma mettetela nel culo, visto che sei froce pure te.
5: No, io non sono omosessuale,
3: cioè. Ma che cazzo c'hai? Paura della concorrenza che mi porti a fare il weekend fra i ricchiotti col culo che prude?
5: Cioè, ma che stai dicendo? È Parigi, porta a Parigi.
3: Sei un cacasotto.
5: Ma cosa c'entra la paura? Scusa.
3: Ecco cosa sei, un cacasotto.
2: Ercole sembra che Chantal non abbia apprezzato molto la tua scelta.
5: Mi è sembrato anche a me di percepire un po' di disagio nel confronto della località parigina, però non so cosa dirti. Io ho fatto il mio meglio, l'ho portata a mangiare nei migliori ristoranti di Parigi.
3: Ma quali più migliori ristoranti? Cioè, c'era solo formaggio, tutto formaggio di piedi, sapeva, cioè, ma Maria, ma che schifo, ma che minchia dici? Cioè, lo sai, allora Maria, indovina cosa mi ha fatto mangiare a cena? No, indovinalo. No, indovina. Le code di topo, Maria.
5: Ma no.
3: Cioè, le code di topo.
5: No, le scargò.
4: Vecchio, che schifo.
3: Bravo.
5: Efficiente, tu non sai neanche dove è Parigi. Cosa? Non è neanche una risposta. Cos'è?
4: Ma
5: poi puoi smettere di fare i bilancieri mentre sto parlando?
3: Sei bellissimo.
4: Grazie.
5: Che cazzo fai gli addominali?
4: Ci alterniamo?
5: Cosa?
2: Allora basta per favore un attimo. Ecco.
5: Scusa un attimo Maria, perché c'è, sta tirando su 100 kg di panca il deficiente. Ma ti serve il momento?
2: Bravo. Infausto che fa palestra, perché lui ci tiene al suo fisico, a differenza dello stronzone.
5: Sì,
2: qua.
5: Ma chi gli ha portato gli attrezzi dentro? Quello che mi sto chiedendo io.
2: Allora, sembra che il weekend a Parigi non sia andato proprio benissimo. E tu invece, Infausto, mentre stai facendo i bilancieri da 200 kg, cosa hai organizzato per fare il colpo su Chantal?
4: Un attimo che mi faccio l'anabolizzante. Un attimo.
5: Ma come?
4: Oh,
5: in diretta lo fa.
4: Oh.
5: Come fai? Ti stai bucando in diretta?
4: Oh. Vabbè, Maria, io avevo affari da sbrigare in Colombia e mi sono portato appresso la burina qua che mi fa pure le certe figure di merda con gli spacciatori.
3: Maria, ti giuro, è stato troppo bello. Praticamente un weekend di avventura come nei film di Martin Scorreggia,
5: Scorsese,
3: Maria.
5: Scorsese.
3: Ma stai zitto, come parla questo? Cioè, come una mosca proprio. Cioè. Allora, in Fasta mi ha portato nel sud dell'America latinanza, praticamente.
5: Latina.
3: Cioè, è stato troppo un'emulsione di roba, ti giuro. Ci stavano tutti i gangbangers con i fuciloni e pure le mignotte coi culi pieni di polverina con la bianca, Maria.
5: Sì, la cocaina, spazio
3: internazionale. Troppo bello, sembrava di essere in Lapponia con Babbo Natale, ti giuro. Praticamente siamo andati con la Jeep in un posto segreto e lì in Fasto mi ha fatto un regalo, mi ha fatto ingoiare degli ovetti Kinder pieni di polverina e mi ha detto: ingoia questi e non li cagare finché non siamo tornati in Italia, se no siamo morti tutti e due. Una vera dichiarazione d'amore, Maria.
5: No, ma insieme a spazio internazionale ti ha fatto ingoiare degli ovuli di cocaina. Anzi, in questo momento, se stiano guardando gli inquirenti, vorrei dissociarmi dalla situazione.
3: E lo perdono, anche se un ovetto Kinder si è rotto nel viaggio di ritorno e mi hanno fatto la colonscopata della pancia di urgenzazione. Però ho trovato un gesto d'amore pazzesco.
4: Ma ha fatto perdere 100.000 euro, Maria.
3: È stato un weekend a sogno.
2: Beh, dai tuoi racconti mi pare di capire che questa volta sei pronta a prendere una decisione definitiva fra i due corteggiatori.
3: L'unica cosa è questa, cioè, se prendo la decisione, no? Praticamente poi ci torno la prossima settimana qua da te a fare l'ospitata.
5: Ah, proprio amore, proprio.
2: No, se fai la tua scelta poi arriva un'altra turista.
3: Allora, siccome io non sono qua per le telecamere, ho bisogno di prendere tutto il tempo necessario, sono molto indecisa, Maria, molto indecisa. Non me la sento di tornare a fare ancora la pedicura alle vecchie stronze.
4: Ma, se avrei dovuto scegliere io, sceglievo a te.
5: Ma a me sembra che la situazione sia imbarazzante, perché non c'è del sentimento reale.
2: Bene, però. Bene, è giusto che tu ti prenda tutto il tempo necessario per fare la scelta migliore. Siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi saluto
5: Maria,
2: do appuntamento alla prossima puntata di Uomini e Tuoi.
5: C'è il ragazzo qui che sta facendo la corda. Cioè.
3: No, aspetta, fermi tutti. Mi è arrivato un messaggio dal ministro, quello che ci staccava i pompini quando stavo a Roma. No, vabbè, Maria, no, non ci sto credendo, Maria. Diventerò parlamentare, Maria. Diventerò parlamentare.
4: E non gridare, che mi hai rotti i coglioni. Uno e uno, due. Uno e uno, due.
3: È bravo anche in matematica.
5: Minchia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un documentale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Per la puntata di oggi Vincenzo ha usato le voci di Verdone dal film Bianco Rosso e Verdone. Ora ce lo spariamo tutto, come se fosse una grande botta.
11: Pronto?
5: Pronto?
11: Sì, signor Pronta, sì.
5: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere. Gli dica che sono Enzo.
11: Qual è Enzo?
5: Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo.
11: Non è Amedeo qua.
5: No, Renzo, Enzo. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
11: Io ero quello che... E come si chiama, Enzo?
5: No, Renzo, Enzo.
11: Enzo è il nome.
5: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo.
11: Ma io la tapparò al culo. Io.
5: No, l'hai detto. C'ero io dietro, l'hai detto. Pronto?
12: Pronto?
5: Pronto?
12: Pronto, chi è lei?
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
12: Sì?
5: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Ma è reperibile da qualche parte?
12: Non lo so se viene stasera qua questo mio fratello.
5: È rintracciabile?
12: Non lo so, se no, non è rintracciabile oggi, è partito lui.
5: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
12: E allora regolati con un altro prima, sì, regolati con un altro, perché lui è fuori proprio, fuori di Napoli.
5: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
12: Non lo so io, mo, cosa, gli impegni suoi.
5: Senti...
12: Amico di quale fratello? Di Giovanni o di Angelo?
5: Senti, ma a te, per esempio, amico... una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
12: A me?
5: Certo, a me d'accordo, dove... ancora non ci conosciamo.
12: Ma di quale fratello sei amico? Di Angelo o di Giovanni?
5: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
12: Io sono giovane, sono ancora, ne ho 65.
5: Ah, vabbè, ci sentiamo vabbè. Allora.
12: Va bene, ok, sì, ciao.
5: Va bene, ciao.
13: Attenzione, perché adesso il nostro Wender ha tirato fuori dal cilindrone magico una storica telefonata di Verdone che chiama un pazzo incredibile. Tac!
14: Sì, qui è.
5: Ciao, sono Enzo!
14: Ah!
5: No, Renzo, Enzo!
14: Ma lei è qui?
5: Beh, ancora a casa stai!
14: Ma qui?
5: Ciao, sono Enzo!
14: Io, Alfonso Sogno!
5: Come sai se vieni?
14: Ma che cosa vuole? Se può sapere?
5: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
14: Ma qui, a quale cazzo telefono tu?
5: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
14: Io non capisco niente.
5: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
14: Non faccio niente!
5: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi in zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
14: Ah, vabbè, vaffanculo, cose che stare.
5: E sarà appena un'altra volta.
14: Non posso parlare proprio, ciao!
5: D'accordo.
14: Ciao!
5: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi in zio maresciallo, no?
14: Ciao!
5: Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
14: Non mi interessa a me.
5: Perché c'è un progetto abbastanza...
14: Ciao!
5: Buon Ferragosto, allora!
14: Vaffanculo, qui!
5: Ciao, sono Enzo!
14: Ciao!
5: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto!
14: Ciao!
5: Ci sentiamo, allora!
14: Puttana di...
5: Anche a tua moglie!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron.

0: paese di merda che viviamo. Pensi, siamo venduti anche le mutande agli esteri. Non c'è mezzo prodotto italiano che è ancora made in Italy. Ma ci siamo venduti pure l'aceto balsamico di Modena. Ma vi rendete conto quando siamo stronzi? Tu pensi i modenesi che se la menavano? Ci abbiamo l'aceto buono, l'aceto balsamico. Te la sei preso nel culo. Adesso fai l'aceto della Twinings, là, come cazzo si chiama. Tu pensi che gli inglesi solo comprate l'aceto balsamico? Come te la sei presa nel culo? Ma neanche, tra poco il parmigiano lo fanno in Indonesia. Teste di cazzo. Mamma, come ci godo. Mo chiamo qualche modenese, lo sfotto.
1: Pronto?
0: Pronto? Sei modenese tu? Senti, hai sentito che l'aceto balsamico se l'è comprato gli inglesi? Te la sei presa nel culo, adesso che ti mangi sul parmigiano, sto cazzo?
1: Ah, quella chiacchi mamma te.
0: Minchia, quanto sei modenese terrone proprio. Ma che modenese sei che parli meridionale?
1: La zoccola, zoccola nata.
0: Mamma mia, e pensi che abita a Modena? Poveri modenesi, non c'hanno più neanche il modenese. Sono tutti terroni adesso a Modena.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Sei di Modena tu?
2: Certo, sto botta.
0: E adesso che ci metti sul parmigiano? Che l'aceto balsamico se lo so comprati gli inglesi, stronzo!
2: Oh, salite! L'aceto è roba no- ma l'aceto è roba nostra, ma se vuoi!
0: No, l'aceto balsamico non è più un cazzo di tuo, se lo so comprati quelli del tè! Adesso l'aceto te lo sei preso nel culo! Che ti mangi sopra il parmigiano?
2: Oh, ma che cazzo vuoi? Ma chi è? Ma chi sei?
0: Sono
2: ma
0: stronzo! Io ci vado le scritture altrui! Come l'avete preso che mi hanno venduto l'aceto balsamico? Tra poco mi vendono anche il parmigiano, lo fanno in cinese tra poco!
2: Senza fammi non entra, non entra sulla mia la proietto sorella e poi la mitemia dentro la sei. La mitemia dentro la sei, la botta la mitemia, su
0: stai
2: me!
0: Stai battendo come ci godo che stai soffrendo, che tu aceto balsamico te lo puoi picchiare nel culo adesso! Come ci godo!
2: La va che sto sorella, la socle to medra, che avvegna una sienta a te, tutti to tendere, tutti to parenti, che avvegna un cancro in la becca, ma di quelli proprio incurabili, tutta la vita!
0: Vedi che ci stai battendo proprio!
2: Ma la torre in dal culo!
0: Come stai soffrendo! Minchi come ci godo!
2: Ma è sempre che la trovi tua sorella, senti che la trovi tua sorella se che me la gasta bene dal parmigiano?
0: Sì, sì, ma senti, ma perché non provi a mettere il tè sul parmigiano? Così fate uno scambio culturale.
2: Ah, è culturale, senza trovi me culturale, sempre calcola la vacca e tomedra, pensa la vacca e tomedra.
0: Stai soffrendo,
2: la vacca e tomedra.
0: Ah, che bello sfotterti, mi stai dando soddisfazione. Dai che un po' ci stai battendo un po', che adesso quando vai a Cesenatico non puoi più dire, vieni a berti l'aceto balsamico buono nostro, perché voi non ci avete più un cazzo. Ce l'hanno gli inglesi! Adesso quando vengono tutti rossi di capelli che puzzano di cipolla sulle spiagge, gli inglesi dicono c'abbiamo la Tennis e l'aceto balsamico di Modena! E quelli di Modena se la sono prese nel culo! Stai patendo, stronzo! Come c'è rimasto male!
3: Come ci godo! Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

Lo Zoo di 105. Radio 105. Only for you. This is zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
4: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
3: 105. La radio che continua a promuovere speaker che stanno sul cazzo anche a Gesù e denigra quelli che portano ascolti, non finisce mai di stupire il proprio pubblico. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 pubblicità. Due ore di pubblicità, intervallate da qualche intervento di pochissimi secondi del nostro DJ Giorgione. Brutalmente tagliato da altra pubblicità. 105 pubblicità.
4: Ciao, benvenuti a 105...
5: L'Italia è piena di alberghi e pensioni che accettano il nostro fedele amico.
4: Ecco, ancora in onda, rientriamo in questo disco straordinario di Mika che...
6: Divertiti con Cranium, l'originale gioco che fa il giro del cervello.
4: 15.45, Radio 105.
7: Clicca www.105.net.
4: Ma neanche il nome della radio, per...
8: United Music Store ti dà il benvenuto nel più grande negozio di musica online del mondo.
4: Radio 105, sempre... È lo slogan. Io mi mozzo anche lo slogan.
9: Scusate se mi intrometto, sono Carlo Conti.
4: Ancora?
10: Con Radio 105 si cambia musica.
4: 342, 41.
11: La fortuna prima o poi bussa.
4: Buon pomeriggio a tutti, ci sentiamo domani.
12: Giorgione. Ma cazzo, ma hai sforato, hai parlato troppo.
4: Volevo almeno salutare.
12: Ma mi parli sopra la pubblicità, ragazzi, cioè, ma...
4: No, perché mi entra sui denti il tecnico che...
12: Come si chiama il programma? 105 pubblicità.
3: 105 pubblicità è offerto da
13: Rodrigo, 8 anni, vive in Brasile.
3: Ma le figate a 105 non finiscono mai. Dopo aver scoperto che ci sono speaker della radio che comprano like e follower per sembrare fighi, ma non se li incula nessuno, la direzione di Radio 105 lancia un programma dalle 18 alle 20 per quelli che vorrebbero essere, ma non sono.
4: Ciao a tutti ragazzi! Questa serata straordinaria sulle frequenze di Radio 105 con noi!
14: Bobby, sono il tuo tecnico, sei il miglior speaker del mondo.
3: 105, fakeissimo. 105, fakeissimo. Da un finto studio, con colleghi fintissimi e ascoltatori pagati per dire cose solo per compiacergli.
4: Ma qui con me c'è la mia collega straordinaria, bellissima, un sacco di follower veri su Instagram. Ciao cara, come stai?
15: Ciao carissimo, sto molto molto molto bene, soprattutto adesso che sono accanto a te.
4: Oddio, come ti sta bene questo rimmel?
15: No, ma smettila, perché se lo mettessi tu io sparirei.
4: Ma sai che sono troppo felice, che veramente hai una macchina più bella della mia.
15: Scusa, ma ti sono cresciuti più capelli?
14: Bobby, scusa dalla regia, ieri sera mi sono fatto una sega pensandoti.
4: Ma hai fatto bene, perché tutti i nostri amici omosessuali io vi invidio. Anch'io vorrei succhiare un cazzo.
16: Bobby sei stupendo. Sei stupendo Bobby, io ti amo. Ti amo Bobby. Io ti... Ma se muori ti dono gli organi Bobby. Vieni a prenderti il sangue. Dammi l'indirizzo che ti mando il sangue Bobby.
17: Bobby, io ti ascolto sempre, oggi è la prima volta.
4: Grazie, anch'io. Che risposta è?
12: Come?

0: Ogni sabato, dalle 5 alle 8 del mattino, il programma che ti farà sentire ricchissimo, perché il conduttore ha uno stipendio da fame e non sa come arrivare a fine mese. Arriva 105 mi paga poco, condotto da uno così povero che si è venduto anche il nome. 105 mi paga poco.
1: Lì come sono miserabile, niente, non arrivo neanche alla fine del mese, non c'è neanche i soldi per comprarmi un paio di pantaloni, niente. Che fastidio, che miseria, che fame, che merda, belli, che vita di merda, niente, come può niente. Adesso, belli, ma io vorrei sapere chi è lo stronzo che ha messo Money di Pink Floyd, ma sarai figlio di una puttana, belli. Va bene, niente, adesso devo andare a mangiarmi le unghie. Dopo di me, 105 è ricchissimo. Altro figlio di puttana, andato all'insesto, dai.
0: Dalle 8 alle 8:01, 105 è ricchissimo. Subito dopo 105 mi paga poco, arriva DJ Giangi, il DJ più pagato della storia, che conduce un minuto alla settimana e guadagna 300.000 euro al mese. Rumore di auto di lusso, strusciate di Rolex, bottiglie di champagne che saltano e cigolio di paciotti appena scartate.
2: Sono in onda. Oh.
3: Sì, vai.
2: Senti, sono affaticatissimo, cazzo. Non so se arrivo a fine puntata.
3: Forse se
2: ho fatto un massaggio con delle pietre d'oro.
3: Non è che il Rolex ti pesa troppo?
2: Ma va, non lo metto più l'orologio. Pago uno per dirmi che ora è.
4: Gian, ci hai sforato. Hai fatto un minuto e tre secondi. Questo mese ti pagano di più.
2: Non li voglio. La ricchezza è comunque pesante a sopportare, ragazzi.
0: Ogni sabato, dalle 19 alle 20, per strizzare l'occhio anche ad altri social network, nasce 105 TikTok. Il nome ricorda un social famoso, ma il programma è decisamente meglio. Un'equipe di bombaroli nasconde una bomba d'orologeria nello studio della diretta e con l'aiuto del regista DJ Puzza dovrà individuarla e disinnescarla prima che esploda. 105 TikTok.
5: Ok, Puzza! Pronto per la sfida?
2: Sì, però non sono più sicuro di volerla fare.
5: Allora io schiaccio il pulsante on e poi scappo, ok? Buona fortuna!
2: No, però vorrei rivedere un po' i termini del contratto. No, non lo trovo!
0: Ah! Cerchiamo un nuovo speaker per nuovo programma 105 Tic Tac. No sordi e no allergici a polvere da sparo. 105. La radio più ascoltata da chi non distingue il cioccolato dalla merda.

0: 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Wonderland, presenta 4 ristoranti con Alessandro Borghese. Tac! Questo è Wonderland.
2: Ciao, io sono Alessandro Borghese e oggi chiamerò i ristoranti calabresi per prenotare una cena e non pagare un cazzo. E a fine serata decreterò il vincitore. Adesso però seguitemi i...
3: Pronto?
2: Ciao, sono Alessandro Borghese.
3: Sì, buongiorno.
2: Sono il presentatore di 4 ristoranti. Lo conosce il format? Ma guarda un po' st'infame, mi ha buttato giù il telefono in faccia. Ora lo richiamo, seguitemi.
3: Pronto?
2: Ma scusi, mi ha buttato il telefono in faccia. Sono Alessandro Borghese. Lo conosce il format?
3: No.
2: Allora, mi ascolti molto bene. Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
3: Sì.
2: Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
3: Quindi sì, non c'è più problema, vieni bene.
2: Mi sono arrivate voci che la vostra specialità è la pasta ai 4 cazzi infuocati. La fate la pasta ai 4 cazzi infuocati?
3: Sì, come no, a 4 minchi infuocati.
2: Wow, non vedo l'ora di assaggiarla.
3: Grazie.
2: Grazie.
4: Pronto?
2: Ciao, sono Alessandro Borghese.
4: Pronto?
2: Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
4: Ah, sì, le chiedo scusa ma non si sente bene.
2: Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
4: Allora, lei dove si trova? Nelle vicinanze?
2: Sì.
4: Ok, può venire tranquillamente perché posti ce ne sono.
2: Bene.
4: Ma non la sento bene comunque.
2: So anche che siete bravissimi a fare i troccoli agli asparagi rettali con guazzetto di scorra di Castrovillari.
4: Ah sì?
2: La fate la pasta ai 4 cazzi infuocati?
4: Sì sì, con lei però.
2: Wow, non vedo l'ora di assaggiarla. Allora le do 7. Le va bene alle 20? Le 20 andranno bene.
4: Don.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
5: Che cazzo vuoi?
2: Io vorrei prenotare un tavolo. Io vorrei prenotare un
5: tavolo.
2: Mamma mia, ma quanto è ignorante. Bene, devo dire che sta andando molto bene. I nostri partecipanti stanno dando il meglio. Ora chiamerò l'ultimo ristorante in gara. Chi vincerà? Scopriamolo insieme. Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
6: Sì, lei? Un tavolo per quante persone?
2: 2 persone.
6: Per 2.
2: Bene.
6: Il signor?
2: Sono Alessandro Borghese.
6: Ah, ok.
2: Sono il presentatore di 4 ristoranti.
6: Sì.
2: Lo conosce il format?
6: Sì, sì, lo conosco.
2: Bene, bene, bene, molto bene.
6: E quindi lei stasera viene a cena da me?
2: Sì.
6: Ah, sono contenta.
2: Quando verrò da lei, sarò io a decretare il piatto migliore del mondo del 2024.
6: Addirittura.
2: Le va bene alle 20?
6: Sì, mi va bene alle 20.
2: Volevo sapere se in sala si possono avere 2 cantanti sardi.
6: No.
2: E allora si potrebbe avere uno scozzese con la cornamusa?
6: Nemmeno.
2: Non ce li ha?
6: No, no.
2: La fate la pasta ai 4 cazzi infuocati?
6: Forse questa gliela posso fare.
2: Allora le do 7.
6: Come?
2: Allora le do 7.
6: No, 7, almeno 10 mi deve dare.
2: Bene, bene, non vedo l'ora di assaggiarla.
6: Benissimo.
2: Guarda che se non mi fai la pasta ai 4 cazzi infuocati, vengo e ti sfondo il locale.
6: Addirittura, ma lei è proprio simpatico allora.
2: Sì.
6: Direi proprio di sì.
2: Allora le do 4.
6: Ok, mi dia 0 allora.
2: Domanda, nel locale potreste farmi servire da solo donne?
6: No.
2: La figa ha sempre il suo perché, con dei piatti speciali. Grazie.
6: Prego.
2: Grazie.
6: Prego.
2: Culo.
6: Vaffanculo.
2: Grazie.
6: Prego, vaffanculo di nuovo.
2: Grazie.
6: Ok.
7: Radio 105.

0: titolo che adesso levano il diesel dai distributori di benzina entro 3 anni. Come ci godo! Pensi quello che si è comprato la macchina a rate! Che se la deve pagare in 5 anni e fra 3 anni la deve spingere in tangenziale! Ma la cosa che mi fa godere ancora di più è quelli che c'hanno i concessionari! Che cazzo ci fanno con le macchine diesel se le schiaffano in culo? Mo' li chiamo, li sfotto! Come ci godo! Concessionario?
1: Sì?
0: C'avete le macchine diesel?
1: Sì.
0: Che ci fate con le macchine diesel? Sai che 3 anni sparisce il diesel?
1: Sì.
0: Hai capito che 3 anni sparisce il diesel? Hai letto l'articolo?
1: Sì, sì.
0: E che fate voi con le vostre macchine diesel? Ve la catastate, ve le guardate?
1: Sì, sì.
0: Che fate? No. Fate gli autoscontri in parcheggio? Come ci godo! Pronto? Come ci godo! Adesso chiamo un altro concessionario del cazzo!
2: Viva Brescia Diesel, buongiorno, sono Simona.
0: Sì, pronto, Simona? Sì, voi vendete il diesel?
2: Sì.
0: Perfetto. L'hai letto l'articolo che 3 anni e sparisce il motore diesel? Dai distributori sparisce il diesel. Non venderanno più il diesel fra 3 anni. E quindi che ci fai con i tuoi motori diesel? Te li schiaffi in culo? Come ci godo? Come ci godo?
2: Diesel, buongiorno.
0: Voi riparate i motori diesel?
2: Chi parla, scusi?
0: Mostronzo.
2: Abbiamo parti di ricambio.
0: Sì, ma voi lo sapete che 3 anni... E smettono di vendere la benzina diesel?
2: Ma scusi, ma cosa vuole?
0: Volevo sfottere, perché praticamente fra 3 anni non lo sto inventando. Smettono di vendere la benzina diesel. Pronto?
3: Diesel, buongiorno.
0: Per uno che rimane senza lavoro fra 3 anni, non è il caso di mettere giù la cornetta. Forse non avete capito un cazzo.
3: Pronto?
0: Ma hai capito che rimanete disoccupati o no?
3: Sì, ma qual è il suo problema?
0: Niente, a me piace sfottere, perché voi riparate i diesel, vendete la roba dei diesel che 3 anni spariscono. Ti devi cercare un altro posto, ti devi cercare.
3: Va bene.
0: Hai capito? Non devi essere sprezzante, mettere giù la cornetta, devi metterti a guardare gli annunci di lavoro.
3: Comunque volevo solo dirle che la telefonata sta per essere registrata.
0: Come ci godo, bellissima sta cosa, così me la riascolto. Allora, hai capito? 3 anni sparisce il diesel dai distributori, voi rimanete senza lavoro.
3: Tra 3 anni faccio tempo ancora a trovare un altro lavoro.
0: Bravo, ma mettiti d'impegno però. Che un attimo, che il mondo del lavoro non è che è florido adesso, capito? Come ci godo.
3: Sono contentissima, anch'io.
0: Ma senti, ma il proprietario dell'azienda si sta vendendo le case o no?
3: Ah, ma non c'è problema.
0: Come non c'è problema? Che siete miliardari?
3: Fare. Non c'è nessun problema.
0: Che tu sei giovane, magari il lavoro lo trovi, ma quell'altro sarà un vecchio bavoso che non c'ha... Tra poco non c'ha la lira, non c'ha... che sparisce il diesel, come ci godo.
3: Problema per lei.
0: Io sono uno stronzo, a me non me ne frega un cazzo. Come ci godo. Salutami quello che è futuro disoccupato.
3: Va bene, arrivederci, buona giornata.
0: Sì, sì.
3: Salve.
0: Sì, sì, sì.
3: Salve.
0: E tu ci patisci.
3: Va bene. Arrivederci, buona giornata.
0: E questo diventa una futura barbona. Quando sono stronzo.
4: Auto, buongiorno.
0: Voi ci avete le macchine diesel?
4: Mi scusi, con chi parlo?
0: Mostronzo, sono Mostronzo. Voi avete le macchine diesel?
4: Sì, signore.
0: E che ci fate adesso?
4: Le vendiamo.
0: E a chi le vendete che fra 3 anni levano il diesel dai distributori?
4: Vabbè.
0: L'avete mai letto l'articolo?
4: Sì, ho capito.
0: E che ci fate con le macchine diesel?
4: Guardi, non obblighiamo nessuno a comprarle.
0: Ma ci fate gli autoscontri, ci fate. Quante ne avete? 5, 6, 7?
4: Non glielo so dire. Se vuole chiamare più tardi, le passo qualcuno. Va bene? Arrivederci.
0: E perché sei così in panica? Capiti che rimani disoccupato? Pronto? Come ci è rimasta male la stronza?
5: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: Christopher Robin ha deciso di andare col suo amico il signor Gandalf Gufo a scoprire il mondo incantato.
1: Vieni con me, Christopher Robin!
2: Così comincia la nuova avventura alla scoperta di Fantasilandia.
3: Fantasilandia, il lato oscuro delle creature incantate.
4: Cazzo, non succede mai nulla di divertente qui nel mondo reale.
1: Ah, Christopher Robin, vorresti venire con me a conoscere gli unicorni?
4: Gandalf Gufo, e me lo chiedi? Sì.
1: E allora forza, entriamo nell'armadio magico che ci porterà a Fantasy...
4: Cosenza?
1: No, stupido coglione di un pezzo di merda! Fantasilandia! Wow!
4: Porco cazzo, è sempre incredibile viaggiare nel portale magico!
1: Guarda, questa è la città degli unicorni! Guardala! Quello lì è Coito Interrotto, il sindaco della città!
5: Salve, Christopher Robin!
1: E poi là, là c'è l'arciduca Bocchino d'Oro!
6: Salve, amici!
1: Ed ecco la nostra guida, Straporca Tiburtina!
7: Buongiorno, Christopher Robin! Vuoi conoscere gli usi e i costumi degli unicorni?
4: Sì!
7: Vieni allora, sali sulla mia groppa e aggrappati alla mia criniera fatta di polvere di stelle e di fica!
4: Sì!
1: Oh! Forza, Christopher Robin! Si vola!
4: Martin Garrix, 130!
7: Ecco, qui nel centro storico c'è la statua di Morgan, il nostro benefattore.
4: E cosa ha fatto di così speciale?
1: Sapevi che gli unicorni sono i principali produttori di polvere magica?
7: Lo espelliamo direttamente dal pancreas.
4: Porco cazzo, non lo sapevo!
7: E invece è proprio così! Vedi, nel 1988 ci fu una grande guerra magica fra gli unicorni e gli abitanti del Molise. Dopo la nostra vittoria, purtroppo l'economia era a rotoli, ma grazie a Morgan ci risollevammo dalla crisi del dopoguerra!
1: E in più loro seguono il suo mantra delle brutte intenzioni, la maleducazione e gli insulti ai giudici di X-Factor!
4: Caspita, voi unicorni siete creature veramente incantevoli.
7: Oh, non riempirmi di complimenti, che altrimenti mi si potrebbero drizzare i due cazzi.
4: Porco cazzo.
7: E lì c'è la meravigliosa Valle dello Zucchero, dove tutto è commestibile.
4: Possiamo mangiarla?
7: Purtroppo no, appartiene al vecchio Willy Wonka che sto sulla sedia a rotelle di liquirizia. Guarda, eccolo lì.
8: Fottuti unicorni! Levatevi dal mio cazzo di giardino!
9: Leccami il culo, buco di culo!
1: Figlia di troia, ciuccia dolciumi!
4: Porco cazzo, Gandalf, datti una calmata!
1: Scusa, Christopher Robin, mi sono lasciato prendere dalla situazione magica!
4: Porco stracazzo, quel vecchio sembra veramente un grande stronzo, eh!
7: Già, che ne dici di fargli un bello scherzetto magico?
4: Assolutamente sì, se lo merita!
7: E sbagliamo nel fiume di cioccolato bianco?
4: Sì, mi sembra un'ottima idea!
1: Purtroppo, Christopher Robin, dobbiamo tornare nel mondo reale!
7: Allora farò da sola! Ciao, Christopher Robin! Grazie per essere stato con noi! E ricorda sempre di credere in te stesso!
4: Addio, straporca Tiburtina! Non ti dimenticherò mai!
1: Così è finita la nostra avventura, Christopher. Ti sei divertito?
4: Assolutamente sì, anche se tutta la scenetta sembra un po' una copiata di South Park.
1: Sì, è vero, ma come dice sempre il mio grande amico Pippo Baudo, devi farti i cazzi tuoi, figlio di troia.
4: Diamine!
1: Su, via, non temere, arriveranno molte altre avventure.
4: Non vedo l'ora, chissà quante creature incantate incontrerò a Fantasilandia.
3: Fantasilandia, il lato oscuro delle creature incantate.

0: bentornati qua su Radio Fame. Un saluto dal vostro Roberto.
1: E un saluto dal vostro Gianni.
2: E io sono la vostra Gianna.
0: Siamo il trio perfetto che vi porterà compagnia durante le prossime 3 ore.
2: Non riesco a fermarmi.
0: Neanch'io, vi teniamo compagnia e vi facciamo ridere. Grazie per gli ascoltatori, per tutti i messaggi e tutti i regali che ogni giorno ci mandate. Per esempio, Gianna, racconta un po' cos'è arrivato in radio.
2: Mi sono arrivati dei lacci per le scarpe coloratissimi.
0: Bellissimi. Si possono usare anche per impiccare le formiche.
1: Ma oggi dobbiamo giocare a un gioco molto molto molto difficile e interessante. Bisognerà mischiare i due colori e indovinare cosa viene fuori.
2: Un gioco molto difficile.
0: Benissimo, allora abbiamo subito al telefono una nostra ascoltatrice. Abbiamo nonna Laura. Pronto, Laura?
3: Sono pronta, vediamo.
2: Se noi mischiamo giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Se tu mischi che cosa?
2: Giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Viola.
0: Congratulations! Esatto! Bravissima Laura! Un applauso!
2: Brava Laura!
0: Comunque, attenzione, adesso noi vediamo, aprendo le buste, cosa hai vinto. Abbiamo 3 buste, devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3.
3: 1.
2: Allora, Laura, nella busta numero 1 c'è un forno da pizza di cemento per esterni!
3: Sai che è vero, ti invito a mangiare la pizza.
2: Ma grazie,
0: certo, che buono, sicuramente
3: è vero, ti invito a mangiare la pizza.
0: Però adesso voglio una curiosità, visto che tu sei una nonnina, quindi hai molta esperienza nella pizza. Volevo chiederti, tu di solito quando fai la pizza, il sugo, no? La pommarola, come si dice in napoletano, la cuoci prima oppure la metti direttamente nel forno insieme alla pizza?
3: La metto direttamente nel forno, lo passo bene, i miei pomodori coltivo io e poi la metto nel forno.
0: Allora Laura, rimani là, ti passiamo Gianna adesso che vi metterete d'accordo per la spedizione del forno per fare la pizza, va bene?
3: Va bene.
0: Un abbraccio, non buttare giù, ciao Laura,
3: ciao,
0: intanto andiamo a ascoltare
3: a tutti il... ciao Roberto.
0: Adesso
3: ciao,
0: andiamo a sentire l'ultimo brano di Killer Bob.
2: Ciao Laura!
3: Ciao, ciao, ciao. Bella donna,
2: ci
3: ciao.
2: Mettiamo d'accordo allora. Senti, hai vinto un forno da pizza di cemento per esterni che arriverà corredato di arnesi e 12 pacchi da 6 kg l'uno di legna. Sei contenta?
3: E cosa devo fare io? Sono pronta a riceverli.
2: Bene, allora dammi il tuo indirizzo, Laura, così ci mettiamo d'accordo per la spedizione.
3: Oh porco. Via, respira, come la piaci.
2: Senti, va bene per domani il corriere?
3: Bene. Domani mattina però,
2: Sì, sì, prima di mezzogiorno.
3: Va bene.
2: Bene. Senti, Laura, bene. Quando arriva il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare di 304 euro perché il pacco è molto voluminoso, come ben immagini. Preferisci pagare in contanti o segno?
3: Allora, ascoltami, tieniti il tuo forno e mettetelo nel sedere, perché io di soldi non ne ho. Ce li ho a mano tutti chi... Io sono vecchio, 82 anni, figurati se c'ho qua i soldi. Ma... Io c'ho qua solo, io mangio, dormo e cago e basta.
2: Laura, ma non sei contenta di questo bellissimo forno che pesa soltanto, pensa, 693 kg?
3: Ma va a cagare, vai a cagare, te e tutti chi sono con te. Ciao.
2: Ma dai Laura, pesa 400 kg! Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e fantastici!

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna meme.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
4: Zizzagna Man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna Man.
6: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
12: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
12: La gente che non si lava le ascelle.
13: Mi schiaccia il 4.
12: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
13: Non si ha pazienza, un attimo.
14: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
13: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
12: Senta un attimo, io devo andare a casa.
13: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
12: Se lei non si lava le ascelle.
11: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
13: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
13: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
12: Dai, per favore.
6: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
12: Ma lei è Zizzagna Man?
6: Sono Zizzagna Man. Piacere!
12: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dobbiamo organizzare che faccio una scorreggia.
12: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
12: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Aia!
12: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
12: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagna me non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
15: Only for you, the zoo. This is a zoo.
16: Nina.
15: This is a zoo.
16: È tutto pazzo.
15: This is a zoo.
16: Nina.
15: This is a zoo.
16: Peter Lizia.
12: Vai, dai!

0: benvenuti in Lotteria Casale Piccolo Presto, detto Goggi, che siamo invalidi, detto a Nicola, tutto sommato sembrate normali, ma siamo seri. Chi è che lo dice? Salutiamo uno dei nostri opinionisti, il generale Garofalo, bello bello!
1: Sì, così mi piace.
0: Però non diciamocelo, ok? Va bene, basta, dai, che palle! Adesso, come ogni puntata, sentiamo la nostra Sebastiana che ci chiama ai canali Oberdan! Brava! Bene, andiamo subito alla ricostruzione della messa che si pipitona con i missili, sentiamo il cerbiatto.
2: Sono le 3 di notte a casa del signor Coca Pippato. Coca Pippato è, contrariamente al suo nome, una persona integerrima che non fa uso di sostanze stupefacenti, ma il suo curioso cognome, associato ad un nome frutto dell'ironia del destino, ne ha pregiudicato l'esistenza. Il povero Coca Pippato è sveglio dinanzi alla TV perché soffre di una curiosa insonnia che cura da anni con dosi massicce di un ritrovato boliviano suggerito da un amico farmacista che purtroppo non dà benefici.
0: Ecco, allora, la medicina, prepariamo. E non mi viene sonno, niente. È anche amara, poi non sento più i denti.
2: La curiosa medicina della quale si avvale il signor Coca Pippato lo rende nervoso e paranoico, condizione per la quale assume diversi goccetti di superalcolico a base di malto della marca J&B, che sembra allenire per un attimo lo stato ansioso e dormiveglio. Il povero Coca Pippato, per via della sua inclinazione alla paranoia, si è anche dotato di un'arma di piccolo calibro che tiene sotto il cuscino e che lo fa sentire più tranquillo, abitando in un quartiere difficile della sua città.
0: Mi sento osservato. Ho sentito un rumore. C'è un rumore. Mi stanno fissando. C'è qualcuno nell'altra stanza. C'è qualcuno che mi vede dalla finestra.
2: Ad un tratto, il signor Coca Pippato, dopo un grosso destro fatto con la narice del portentoso farmaco in suo possesso, sente un rumore dietro la porta d'ingresso e, senza esitare, scarica tutto il caricatore verso la porta.
0: Chi è? Chi è? Bastardo! Morre, vecchia puttana!
2: La porta si apre e da dietro di essa cade a terra il corpo dell'anziana mamma che vive al piano di sotto della palazzina. E panico per Coca Pippato, resosi conto dell'involontaria uccisione, fa la cosa più saggia. Afferra il telefono e improvvisa un TikTok con il corpo della madre nel tentativo di crearsi un alibi.
0: Mamma! Mamma! Minchia! Ci ho sparato a più maggio! Oddio, che faccio? Sei la cosa più sensata da fare! Faccio un balletto su TikTok col cadavere, così penseranno che è ancora viva. Anche quanto pesi, mamma! Porti in alto la mano, muovi il tuo capitano, mica pure vecchia sta canzone. Mamma mia, quanto pesi, mamma!
2: Appena postato il macabro balletto, il Coca Pippato assume altre due belle righe grasse del farmaco del suo amico farmacista e finalmente fa la cosa più giusta in un caso di incidente domestico. Afferra il corpo della madre crivellato e lo lancia dalla finestra sulle macchine al piano di sotto, facendo anche scattare l'allarme della vettura sul quale si infrange il corpo scagliato dal sesto piano.
0: Forse mi è venuto altre idee, adesso sono un po' più lucido dopo la medicina. Ecco cosa devo fare. Apro la finestra. Ecco, mamma, perdonami. La lancio da sotto, così non c'è più cadavere in casa. Chi è stato? Minchia, che volo! No, cazzo, la macchina l'hanno furto!
2: Con il forte allarme e con il tonfo del corpo della madre, i vicini si svegliano e corrono a vedere cosa stia accadendo. E qui il povero Coca Pippato ha finalmente un'illuminazione lucida e fa la cosa più giusta. Carica nuovamente l'arma in sua dotazione e comincia a scaricare il caricatore sui vicini accorsi per constatare l'accaduto, colpendone un paio.
3: Ehi! Avete sentito? Oh, c'è una donna! C'è una donna dentro una macchina sul tetto! Chiamate qualcuno! Chiamate la polizia!
0: Stai zitto, zitto, che se arriva la polizia, bastardo! Dai, dai!
3: C'è qualcuno che scende dalla finestra!
2: Sembra finalmente conclusa la difficile notte del Coca Pippato. A questo punto arrivano le forze dell'ordine che irrompono nella sua casa e dopo avergli chiesto di abbassare l'arma ancora nelle sue mani, lo coprono di piombo abbattendolo.
1: Fermo! Mani in alto! Getta l'arma! No!
2: È finita per il povero Coca Pippato. Gli inquirenti sono ancora sulle tracce del farmacista per avere altre delucidazioni del farmaco prescritto al povero Coca Pippato. Staremo a vedere. Intanto faccio un TikTok. I'm too sexy for my love.
1: Too sexy for... Bene, bravi! Cagami addosso, capiamoci! Allora cosa ne pensa il nostro Carmelo Abate?
4: No, non sono d'accordo!
1: Anche io, vaffanculo! E poi, e che ne pensi che siamo cinesi, Gigliola? Io mica sono Pietro, capiamo che lo dico! E poi chi siamo, se siamo cincinnati, gagliardetto col sanifigino lebra? Io capisco, e voi andiamo a casa, Sebastiana, cosa dici?
5: No, non chiamo nessuno!
1: Sebastiana, brava! Che siamo in chiusura, che dico menzogne, Bologna infame!

0: cattivo. Il suo sogno è finire all'inferno. E per questo cercherà in tutti i modi di far colpo su Satana, con scarsi risultati. Io sono cattivo.
1: Spartafrax, tu davvero ti credi degno di finire all'inferno?
0: Certo, maestà, perché io sono cattivo!
1: Il cazzo! Non sei cattivo proprio per nulla. Ti rimando sulla terra.
0: No! Maledizione! Io sono cattivo! Ed ora lo dimostrerò. Ehi, tu!
2: Chi, io?
0: Sì, proprio tu. Adesso ti squarto!
2: Oddio, no! No! Mi squarta!
0: Muori, povero innocente, sì, perché io sono...
3: Ehi, tu!
0: Oh, guarda, guarda, un poliziotto! Sì, dimmi!
3: Sei stato tu a spolpizzare quella persona?
0: Assolutamente sì, perché io sono...
4: Cattivo!
3: Cattivo? Assolutamente no, sei un eroe! Quello è, anzi, era, una persona terribile! Un dittatore, uno sfruttatore, latifondista, latitante, latitudine! Eppure pedofilo e stupratore! Lui sì che era cattivo!
5: Cosa?
3: Sei un eroe!
0: Fermi! Adesso vi farò vedere che io sono
4: cattivo!
0: Mi sono strafogato di caponata di melanzane ed ora andrò nel reparto Covid dell'ospedale a scorreggiare come un pazzo e li farò morire tutti di asfissia! Ecco. Assaporate la mia merda, struzzi!
6: Ehi, tu! Sei te che hai evacuato tutto il tuo interno a reiforme?
0: Assolutamente sì!
6: Ma è incredibile! I pazienti stanno guarendo tutti! Miracolo!
0: Cosa?
6: Eh sì, eh! Pare che la scorra melanzanata sia la cura! Hai trovato una cura per il Covid!
0: Ma il vaccino già c'era!
6: Miracolo!
0: Uffa, uffa, arciuffa! Come posso dimostrare che io sono...
4: cattivo!
0: Ed andare all'inferno! Ora calcerò questa lattina e farò fare un incidente! Ce l'ho fatta! Finalmente ce l'ho fatta, sì! Io sono...
4: cattivo!
6: Accidenti! Hai calciato tu quella lattina?
0: Assolutamente sì!
6: Grazie, stavo giusto cercando un modo per inculare l'assicurazione! Grazie, grazie!
0: Ma che diavolo...
7: No! No!
8: Sì!
0: Ma voi non avete... Ma che cazzo ci fate qui? Non avete nient'altro da fare? Basta! Basta!
1: Non arrenderti, Spartafrax! Forse prima o poi riuscirai ad essere... cattivo!
4: Io sono cattivo!
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Figo, ma che palle, non c'ho voglia qua,
5: Dai, papà Castoro, raccontaci una storia, dai, per piacere.
4: E non possiamo far che vi do 50 euro andate a prendere quei trans?
5: Non li vogliamo i trans, vogliamo una storia, dai papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Va bene, va, allora. C'era una volta un bambino che poi invecchiato è morto. Va bene? Dai, fuori dei coglioni qua che c'è da fare le mie cose. Dai.
5: Ma uffa, papà Castoro! Questa non è una storia! Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Vabbè, dovete anche bestemmiare qua. Vabbè, dai. Allora ve la racconto.
5: Evviva!
4: Allora, aprite bene le orecchie che la dico una volta sola, eh? Allora, questa fiaba si intitola Cicciolino Rosso. Allora, c'era una volta, 30 anni fa, una ragazza che si chiamava Cicciolino Rosso.
6: Papà Castoro, papà Castoro! Questa Cicciolino Rosso era una maga!
4: Una maga? Certo che era una maga, no? C'era dei poteri straordinari, la bastarda. Pensa che riuscivo a far spalire un salame grosso così nel buco del culo. Era forte. Vabbè, un bel giorno sta Cicciolino Rosso e decise di andare a portare una torta a sua nonna, no? Che batteva nel bosco. La povera Cicciolino Rosso non immaginava certo che ad attendere alla casa, anziché la nonna, c'era...
5: C'era!
4: C'era...
5: C'era!
4: Guardate, c'era...
5: C'era!
4: E c'era il cavallo cattivo. No, fidati, era un cavallo, l'ho visto 30 volte sto film qua, fidati.
6: E poi? Che succede poi, papà Castoro?
4: Senti, niente, succede che cammina, Cicciolino Rosso arriva alla casetta della nonna, no? Entra nella casetta e Cicciolino Rosso trova il cavallo nonna disteso nel letto e ci fa: nonna, ma che orecchie grandi che hai? E la nonna ci dice:
5: oh, e poi?
4: Senti, poi Cicciolino Rosso disse: nonna, ma che orecchie grandi che hai? E la nonna rispose:
5: oh, e poi?
4: Senti, che cambia qua? Niente, poi Cicciolino Rosso disse ancora: nonna, che puzza di cavallo che fai? E la nonna ci dice: poi niente, cavallo gliel'ha messo nel buco del culo, eh! Posto? Ci vediamo domani, ciao!
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Il piccolo Christopher Robin ha deciso di andare col suo amico il signor Gandalf Gufo a scoprire il mondo incantato.
4: Vieni con me, Christopher Robin!
5: Così comincia la loro avventura alla scoperta di Fantasilandia.
6: Fantasilandia, il lato oscuro delle creature incantate.
7: Porco cazzo, non succede mai nulla di divertente qui nel mondo reale.
4: Christopher Robin, vorresti venire con me a conoscere gli usi e i costumi dei ragni gay che controllano il multiverso?
7: Porco cazzo, non sono cattivi.
4: Non fare il razzista. Non tutti i gay sono mostri, ma tutti i mostri sono gay. Forza, andiamo a Fantasilandia.
7: È sempre incredibile viaggiare nel portale magico.
4: Ti presento la nostra guida, Milo Mordicazzi.
8: Ciao Christopher Robin, vuoi venire con me a scoprire il mondo dei ragni e a combattere il crimine?
7: Sì, andiamo!
8: Vieni a volteggiare con me attraverso il regno dei ragni.
7: Oh, il regno dei regni!
4: Sta zitto!
8: Ecco il nostro bellissimo centro, dove c'è questa grande ragnatela che collega tutti quanti nel multiverso.
7: È per caso possibile incontrare la nostra stessa versione di noi stessi, ma di un altro universo stesso?
8: Esattamente. Guarda attraverso questa palla di cristallo magica diverse versioni di te stesso.
7: Oh!
8: Ecco, mamma. Guarda.
7: Quello sono io.
8: Guarda questo.
7: Sono sempre io.
8: Oppure quest'altro.
7: Caspiterina.
8: O anche questo.
4: Ne abbiamo visti tanti di Christopher Robin, eh? Eppure in ogni universo sei sempre un coglione.
7: Porco cazzo!
8: Ma il pezzo forte arriva ora. A noi piace trovare delle versioni di noi stesse particolarmente birichine per poi incularci a vicenda.
4: Come dice il vecchio detto, non c'è cosa più divina che scoparsi una versione alternativa di noi stessi birichina.
8: Guarda, ho appena trovato un me stesso ladro di bestiame. Quasi quasi mi inculo e poi mi ammazzo, tanto non mancherà nessuno.
7: Siete davvero delle creature meravigliose. E laggiù chi c'è?
8: Quello è San Francesco d'Assise.
7: Caspiterina, è quello che ama tutti gli animali.
9: Sì, io amo tutti gli animali, sono miei fratelli e sorelle. Tranne quei ragni di merda, vi odio!
10: Ragni di merda! Dovete morire tutti! Crepate!
7: Porco cazzo!
8: Purtroppo ci odia. Lui si è spogliato di tutti i suoi averi terreni. Vuole essere povero. E come tu ben sai, ragno porta guadagno. In ogni caso, il signor San Francesco si merita un bello scherzetto magico. Che ne dici?
7: Se lo merita! Vuoi spruzzargli una ragnatela in faccia,
8: Sì, ma con la
4: Purtroppo dobbiamo tornare nel mondo reale.
8: Allora farò da solo. Ciao Christopher Robin. Grazie per essere stato con noi. E ricorda sempre di credere nel cuore delle carte.
7: Addio Milo Mordicazzi. Non ti dimenticherò mai.
4: E così è finita la nostra avventura. Ti sei divertito?
7: Assolutamente sì. Anche se rimango dell'idea che questa scenetta sembra un po' South Park e un po' Rick e Morty.
4: Già, ma come al solito fai silenzio che campi 100 anni, piccolo bastardo.
7: Diamine.
4: Ma non temere, arriveranno molte altre avventure.
7: Non vedo l'ora. Chissà quante creature incantate incontrerò a Fantasilandia.
6: Fantasilandia, il lato oscuro delle creature incantate.
11: Lo Zoo di 105 presenta
6: Pornebab.
12: Amore, io esco!
13: Vai via!
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
13: Sì.
15: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
16: Sì.
13: Ah!
16: Sì.
13: Dai!
16: Sì.
13: Dai, dai. Dai, dai.
16: Oh.
13: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
16: No.
13: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no,
16: fermi tutti, fermi, fermi tutti.
13: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
16: Puttana. Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no, porca troia, porca puttana.
13: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
16: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah, sì.
13: Sì, sì, dai, dai.
15: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
13: No.
15: Scusa, vista.
13: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
16: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
16: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andata male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la vomita.
16: Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
18: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
18: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
18: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
13: Una merda.
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Radio 105.
21: Welcome to the zoo.
22: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: sono... No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i fili puttani! Testi cagli, voglio di me i fili puttani!
10: Calmati, che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo zoo di 105.
18: Ulisse, il piacere della scopata.
19: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla iconica torre pendente alle mie spalle, sono a Pisa, precisamente in Piazza dei Miracoli. Porca troia, che due coglioni, direte voi. Ancora una puntata a fracassarci i cazzi con racconti di cose che non spostano di una virgola l'arricchimento di argomentazioni per le cene con le fighe. Beh, in realtà il curioso parallelismo fra la torre e i cazzi è da generazioni un punto focale del gergo giovanilistico. E quindi parlare della torre di Pisa come un grande cazzone non è del tutto sbagliato. Osservatene la caratteristica principale. Sì, pende. È inclinata da una parte. Ma perché?
20: La torre di Pisa è un cazzo di campanile che risale al 1200 circa. Pende perché chi l'ha fatta è un coglione e dopo il secondo piano si è accorto che il terreno cedeva e invece di fermarsi l'ha finita. Speriamo abbia preso sprangate, il merda.
19: Avete sentito? Una delle opere più iconiche del Medioevo e dell'Italia, protagonista dell'immaginario di milioni di musi gialli che vengono in Italia a farsi massaggiare i portafogli dagli zingari alle stazioni, è un cazzo di errore di qualche demente che, accortosi di un errore, non si è fermato e ha finito l'opera. Pazzesco, vero? Ma a che cazzo serve la Torre di Pisa e a che cosa è servita in passato? Beh, era un campanile, e lo è tuttora. Alla sua sommità vi sono 7 campane, una per ogni nota musicale. Ognuna di queste campane ha un nome preciso e viene associata ad un periodo liturgico. Potete bestemmiare, vi autorizzo io. Infatti il gran cazzo che me ne frega è d'obbligo, anche perché l'unica cosa che la gente vuole sapere e vedere quando viene in questa piazza del cazzo è farsi un selfie da sottosviluppato mentre cerca di appoggiarsi alla torre in un'orgia prospettica da psicolabile.
20: La Torre di Pisa è uno dei siti turistici più famosi al mondo, è in Italia ed è un simbolo italiano. Ma attorno ci sono solo venditori di souvenir cingalesi che vendono riproduzioni cinesi.
19: Avete sentito? Come sempre mi devo incazzare. Dico io, quale popolo sano di mente lascerebbe depredare il proprio simbolo e gli indotti legati ad esso alla manovalanza straniera? Solo noi. Ma l'inclinazione della torre, oltre a far vomitare mentre si sale lungo le scale interne, ha avuto anche una funzione importante per la scienza. Pensate che quel coglione di Galileo Galilei usò la caratteristica della torre, ovvero la sua esposizione nel lato pendente, per dimostrare le proprietà della gravità, lanciando due palle di peso diverso. Ovviamente la Chiesa poi gli ha fatto il culo e l'ha ingabbiato. Strano che non sia diventato un kebab come altri scienziati dell'epoca, ma questa è un'altra storia.
20: Galileo Galilei è famoso nella storia per essere stato il primo ad introdurre il metodo scientifico, ovvero il metodo sperimentale. Cioè, per dirla in breve con un esempio, se ogni volta che vado a Troie senza goldone prendo le creste di gallo, ho dimostrato che le troie sulla statale non si lavano.
19: Beh, in molti si sono messi nella testa di poter addrizzare la torre. E in parte alcuni sono riusciti perlomeno ad assestare la sua inesorabile inclinazione definitiva che l'avrebbe portata al crollo. Ma guardatela bene. Con due bei coglioni alla base non assomiglierebbe a questo?
0: Albe, ma che fai? Rivestiti che ci sono le scolaresche.
19: Adesso mi sdraio e con il cazzo all'aria ben intostato da un paio di manovelle serie vi dimostrerò che il mio cazzo è identico alla Torre di Pisa.
21: Mamma, quel signore fa il pisello!
19: Se cercate di socchiudere gli occhi e far sparire le vene che pompano, anche il mio uccello ha la stessa inclinazione.
0: Alberto, ma che fai? Dai, alzati, rimettilo via!
19: Beh, ora mi farò anche io un bel selfie con il cazzo di fuori al fianco della torre.
22: Poi che tu fai, porco? E metti via la fava! Ma...
19: Oh cazzo, gli sbirri! Via, via, via!
18: Ulisse, il piacere della scopata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Porca troia, mi sono dimenticata di mettermi i vestiti.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente. Pronto, buongiorno, Pronto. Sono Amadeus. Come sta?
3: Io non ti conosco, puoi chiudere.
2: Sono Amadeus. Lei è la signora o il signore?
3: Io non ti conosco.
2: Lei sa come funziona il nostro... Pronto? Purtroppo è caduta la linea, quindi andiamo avanti con un altro concorrente.
3: Pronto?
2: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso. Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
3: Beh, e cosa vuoi?
2: Lei è la signora o il signore?
3: No, non interessa a lei cos'è.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Purtroppo è caduta la linea di Michela Succhiapalle. Andiamo avanti con le chiamate.
4: Sì, pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Scusi, non ho capito. Amadeus, quello della televisione.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Ma scusi, è lei che mi ha chiamato.
2: E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
4: Ma chi cazzo è? Guardi che il telefono è sotto controllo.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Mi chiamo la zoccola di tua madre.
2: Allora,
4: hai capito?
2: Allora facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno.
4: Ma mi sta prendendo in giro.
2: Ma che pubblico incredibile che abbiamo oggi.
4: Ma mi sta prendendo in giro.
2: Attenzione.
4: Attenzione al cazzo.
2: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi
4: ma
2: bene.
4: Ma vuole capire che ha sbagliato numero.
2: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi
4: ma
2: bene che se risponderà esattamente potrà portarsi a casa il montepremi di 70.000 euro.
4: Ma certo, sicuramente.
2: Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1.
4: Guardi, le credo proprio.
2: Lei quest'anno lo guarderà Sanremo?
4: Non l'ho mai visto.
2: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
4: Ho detto che non l'ho mai visto.
2: Facciamo scendere il tabellone. Marco Piedoni.
4: Vabbè.
2: Enoteca Zo. Morgan e Goldrake.
4: Ma secondo lei io sono
2: Mammud
4: un cretino?
2: Mammud e Fango. I cugini della Fregna, i tori tattici.
4: Porco, ora mi sta facendo incazzare.
2: Michele Bersani.
4: Mi sto incazzando.
2: Chiocchioloide.
4: Guardi che le faccio
2: Giorgia,
4: passare un guaio.
2: E
4: ha capito?
2: Pippo Palmieri. Pochi secondi per dirmi chi vincerà il Festival di Sanremo 2024, via col tempo. E
4: ha capito?
2: Pippo Palmieri. Pochi secondi per dirmi chi vincerà il Festival di Sanremo 2024, via col tempo.

0: euro ti do se non la piangi.
1: Quindi accetta e decide di continuare con la prossima domanda?
0: Pezzo di stronzo.
1: Accetta?
0: Accetta quella troia di tua madre.
1: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzzamerda, dalla provincia di Palermo.
0: Ma dimmi dove vivi, figlio di una gran puttana, che ti vengo a prendere.
1: Incredibile.
0: Porco, io ti ammazzo.
1: Attenzione perché questa domanda...
0: Ma vuole capire che a me non me ne frega un cazzo?
1: Attenzione perché questa domanda...
0: Adesso chiude il telefono.
1: Attenzione perché questa domanda le potrà cambiare la vita. Allora...
0: Chiuda il telefono.
1: Parliamo di Blanco.
0: Chiudi questo cazzo
1: Quante
0: di telefono.
1: Quante rose ha rotto l'anno scorso durante la sua esibizione? Via con il tempo.
0: Hai capito che lo devi chiudere?
1: La risposta è... Esatta! Incredibile. Vuole salutare qualcuno?
0: No, non voglio salutare nessuno.
1: Mi può gentilmente ricordare il suo nome?
0: No, ammazzati!
1: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando.
0: Bastardo di merda, che ti trovo di...
1: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani, qui sempre ad Affari Buoi.
2: Affari tuoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, figli delle peggiori buttanazze. Basta, dai, ho finito. Dai che ho le emorroidi e mi voglio alzare da questo sgabello del cazzo.
3: Radio 105.

avevo deciso di lasciare il mondo radiofonico, ma poi uno zingaro per strada, dopo avermi rubato anche il midollo osseo, ho deciso di riprendere l'eretta via, perché questo mondo sta andando a puttane proprio come vostro padre. E allora ho deciso di regalarvi nuovamente le mie perle di saggezza, anche perché lo zoo più invecchia, più fa puttanate che io devo assolutamente raccontarvi. Siete pronti? E allora vai, tecnoloide! Bose grazie! Regola numero uno! Se anche tu decidi finalmente di farti montare delle nuove gomme sulla tua splendida auto nuova che hai sudato una vita per averla, ma quando arrivi dal gommista capisci che non è quello giusto e lui ti risponde che sono 40 anni che monta gomme a mezza Miami e quindi dopo 2 ore ti riconsegna l'auto con le gomme della Graziella e i cerchioni completamente massacrati, bravo, benvenuto coglione, per risparmiare ti sei fatto inculare, sei come Mazzoli. Regola numero 2. Se anche tu, mentre ti stai facendo controllare la prostata, l'urologo, con le sue 2 belle dita impiantate nel culo, ti guarda tutto dolce, come se volesse farti capire che anche lui ha il culo sfondato, ma in realtà tu hai il culo slabrato solo perché la sera prima hai partorito uno stronzo sauro. Benvenuto! E chi va sempre dall'urologo è... Wendy!

barche sul lungomare, ti inginocchi davanti a loro, ma non ti accorgi di esserti inginocchiato su una merda di cane. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Ciao Luca Alba! Ti sei inginocchiato su te stesso! Regola numero 4! Se anche tu vivi con tuo nonno e sei convinto che i tuoi zii l'abbiano portato in vacanza,

0: e quindi chiudi casa, stacchi acqua e luce e gas, segregandolo vivo al 50° piano, e quando torni dopo un mese di ferie trovi una mummia in salotto coperta di vermi con il telecomando in mano e su un foglio scritto: brutto figlio di puttana, dove cazzo sei, porco. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Regola numero 5! Se anche tu ti spari un mega selfone mentre ti getti nel mare di schiena, ma cadi su un bambino coi braccioli spezzandogli una gamba e il padre ti riempie di pugni in diretta su Instagram. Bravo! Benvenuto! Sei come Fabio Lisei! Sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu, mentre sei in viaggio sull'aereo, senti una puzza di piedi devastante e dopo 4 ore di volo decidi di dire al tuo vicino di rimettersi le scarpe, ma dopo un'ora che le ha rimesse scopri che i piedi che puzzano erano i tuoi? Classico! Benvenuto! Sei come Herbert Ballerina, un rachitico di merda!
1: Tu non sei dei nostri!
0: Fratelli e sorelle! Io ritornerò molto presto! Se anche voi volete raccontarmi le vostre disavventure, mandatemi subito una mail a wender@105.net! E adesso per chiudere, mi trapano il cazzo! Oh!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Mamma mia, che voglia di prendermi a schiaffi.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Ma sei sbagliato.
2: Sono Amadeus.
3: Hai sbagliato numero.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Sono al bar, sono a Torino, da Torino, al Pignano.
2: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
3: Vabbè.
2: Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto? Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile. Allora andiamo avanti con un altro nuovo concorrente.
4: Sì, pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Scusi, non ho capito chi stava cercando.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Io sono Roberta Pin.
2: Facciamo subito un applauso a Michela Succhiapalle di Campobasso.
4: Ma sento,
2: lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
4: Ma quale gioco? Guardi che ha sbagliato.
2: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
4: Grazie, però mi può dire per favore, perché non capisco.
2: Ma prima di iniziare con le domande le volevo chiedere una cosa.
4: Ma le ho detto che non capisco.
2: Lei quest'anno lo guarderà Sanremo?
4: Ma scusi, a lei cosa gliene frega?
2: Secondo lei chi vincerà in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo?
4: Non saprei.
2: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
4: Va bene.
2: Michele Schizzo subito, I Tre Polli, Batman sì. E Robin, Riccardo Corredi, I Fumagazzi, Albano e Lucilla, Marco e quello con i capelli biondi,
4: non
2: i Depeche e per chiudere Wender e il suo canale Spotify? Allora signora, faccia bene attenzione perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Attenzione allora.
4: Sì.
2: Chi di questi partecipanti vincerà il Festival di Sanremo 2024? Via con il tempo.
4: Guardi, dico Albano?
2: La risposta è esatta.
4: E vai.
2: Quindi, se lei ora accetterà di rispondere alla prossima domanda,
4: sì,
2: potrebbe portarsi a casa la modica cifra di 70.003 euro. Accetta?
4: Sì. Accetto.
2: Ha accettato. E quindi facciamo subito un applauso a Rossella, la troiona.
4: No, ma guardi che io non sono Rossella.
2: Bene, non sento cosa dice.
4: Ho detto che non sono quella signora che ha detto lei.
2: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire? Lei cosa vuole in trotale?
4: Ma io non voglio niente, è lei che mi ha chiamata a casa mia.
2: Allora, stia bene attenta. Perché ora da casa lei dovrà dirmi.
4: Guardi, non ho tempo.
2: Dove i suoi 70.003 euro sono nascosti in questi tre vasi colorati.
4: Le ho detto che non ho tempo e poi non sto guardando la televisione.
2: Esatto, i suoi soldi sono nel vaso numero 3.
4: Ma come cazzo è possibile? Io non ho detto nulla.
2: È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
4: Ma lei è scemo. Le sto dicendo che io non ho detto nulla.
2: Come li spenderà questi soldi?
4: Ma non lo so. A me lei mi pare uno stronzo che mi sta prendendo in giro. Veda lei.
2: Vuole salutare qualcuno?
4: Allora, voglio salutare a mia nuora Patrizia e a mio figlio Andrea.
2: Benissimo, e allora salutiamo la vincitrice di oggi, Antonella Faccia di Merda,
4: no,
2: che ha vinto 70.003 euro. Affari Buoi, torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata
4: a
2: tutti.
4: Ma vai a fanculo, stronzo.
2: La saluto, signora Tommasina Mangiaculi, a domani.
4: Schifoso maledetto.
2: Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
1: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.

0: is a zoo only for you.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il dottor Barambani, sotto le mentite spoglie di un operaio orientale della sua stessa azienda, si appresta a fare il turno di notte.
4: Tu devi essere quello nuovo, primo turno di notte?
5: Uè, che biscottino della fortuna! Se ti faccio mancia, tu mi fai carezza?
4: Come? Cosa dile tu?
5: Pensavo che magari un bel massaggino con happy ending. Dai su, raviolino al vapore, non lo vuoi gamberetto?
4: Ma tu stai facendo me molestie sul posto di lavoro!
5: Oh figa, la parola magica! No, no, cazzo dici, salsa di soia! Ti ho chiesto se conosci un centro massaggi. Non fraintendere, ma sei fuori, io queste cose le odio.
4: Ah, allora io ho capito male. Forza, tu adesso mettele lì e lì dove c'è sedia con cucitrice, che io spiega le te cosa deve fare.
5: Ah, bello, una poltrona bella comoda. Ma scusa se torno sull'argomento, Wanton, ma mi è caduta dalla tasca quest'accento verde che fruscia. Non è che ti sei trovato in tasca una sega?
4: Io non ho sega in tasca, io sono mannaia, come tutti i cinesi. Tu mettele alla bolo o il padrone Barambani licenza te, telone.
5: Senti un po', risottina saltata. Primo, si pronuncia Barambani con la R. E secondo, lo so che hai capito l'antifona. Va che mi è caduto un altro Hulk di carta dalla sacca? Figa, sono due pippi. Siamo qui chiusi in azienda per tutta la notte. Almeno fammi un massaggio con l'happy ending. E con due gambone ti paghi un profumo e smetti di puzzare di verdure stufate.
4: Tu non piacere a me, non sembrare neanche cinese.
5: Ah, vedi che sei malandrina. Hai capito la circonvenzione economica frusciante. E poi come no? Ma se son cinese di terzo grado acquisito da parte di mamma, più cinese di così? Guarda, mi son procurato anch'io la mannaia.
4: No, tu non convincere me. Quella non essere bella mannaia cinese. Sembra taglia di unghie da meridionale di Napoli.
5: Figa, adesso vengono discriminate pure le mannaie. Figa che popolo di squilibrati.
4: Mannaia!
5: Cazzo sei Simba del marinaio? Cazzo che ferro! Cazzo sei Highlander? Ma te la fidi tutta da sola o chiami gli irregolari congolesi? Figa che roba! Qua mi tocca stare all'occhio, altro che metal detector all'ingresso!
4: E adesso mettele via al tuo apriscatole e cominciare a lavorare!
5: Cazzo, c'ha le palle la raviolina però, eh? Senti un po', Sina con le tette piccole, come ti chiami che me lo segno?
4: Xing Pao.
5: Anche tu? Ma è anche un nome maschile. Cazzo significa Xing Pao?
4: Vedi che tu no cinese. Xing significa nome e Pao significa cognome.
5: E l'immigrazione muta. È in culo alla visa finta della pubblicità. Su, Camario Rossi!
2: Infame in incognito.
6: Infame in incognito.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
9: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamento?
10: Lo stufamento?
9: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Lo so.
11: Aspetta.
7: Lo Zoo di 105.

0: nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite. Ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto, salve signora, sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete.
2: L'operaio?
1: Sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete, mi sente lei?
2: Io lo sento benissimo.
1: Allora, le mando un segnale, mi dica se lo sente,
3: eh? Pipa Milano!
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito, sembrava un gatto.
1: Un gatto?
2: L'ho sentito.
1: Deve essere una sorta di fischio intermittente a 3 frequenze e in fondo c'è una voce robotica. Un secondo, le rimando il segnale, signora.
3: Pipa Milano.
1: Ha sentito, signora?
2: Benissimo.
1: Perfetto, che cosa ha sentito esattamente, mi perdoni? Un Pipa Milano ha sentito?
2: Ho sentito 3 rumori quasi.
1: Me li sai indicare così a brevemente?
2: No.
1: Allora lo faccio risentire un secondo.
3: Pipa Milano. Pipa Milano. Pipa Milano.
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito.
1: Che cosa ha sentito?
2: Così.
1: Ah, un giambalato ha sentito,
2: no? Non lo so, li ho sentiti.
1: Sì,
2: però
1: no,
2: funziona, no, benissimo.
1: Mi perdoni, non è che la voglio mettere in condizioni di Gigi sabbatiche. Quindi a Pippa Milano ha sentito?
2: Benissimo.
1: Perfetto, glielo rimando. Se me lo ripete esatto, sono a posto io.
3: Pippa Milano.
2: Infa Milano.
1: No, deve essere Pippa Milano. Un attimo, riprovo.
2: Io sto chiudendo, mi dispiace.
1: Ma mi puoi ripetere Pippa Milano, bastarda? Mia, la gente un minuto non te lo dà per sto cazzo dei 5G.
4: Quelli dei 5G.
2: Pronto.
5: Sì, buongiorno signora, tecnico 5G della Telecom, buongiorno. Una gentilezza signora, devo mandarle un segnale, mi deve dire se sente. Una cosa breve.
2: Sì, va bene, va bene.
5: Grazie signora gentilissima che siamo qua in strada, grazie. Manda il segnale, bene, un bene. Secondo solo, Pronto.
2: Sì.
5: Se mi butta giù il telefono, il segnale, come lo sente?
2: Ah, va bene, dai, che hai aspetto.
5: Sì, rimanga in linea, va bene,
2: sì.
5: Mandiamo il segnale 5G, un secondo.
2: Va bene.
5: Respiro, va bene. Pronta?
2: Sì.
5: Mando. Ficarotta. Ha sentito, signora?
2: No, non sento bene.
5: Aspetti allora che lo ritaro, un momento che è tutta una questione di onde 5G. Aspetti che rimando, stia lì. Vado. Ficarotta.
2: Pronto.
5: Signora, se mi butta giù il telefono, come facciamo a tarare due 5G?
2: Il telefono va bene.
5: Sì, ma signora, se lei non mi fa finire di lavorare, un pochino di collaborazione. Io sono qua che sto lavorando stamattina.
2: Ma sto lavorando, ma io le dico che il telefono va bene.
5: Sì.
2: Che cosa gli devo dire?
5: Allora, signora, cerco di spiegargliela in modo molto semplice. Quando lei sente la mia voce, io sono attaccato direttamente alla sua linea telefonica con un altro telefono. Per questo mi sente, signora, siamo attaccati ad un filo. Va bene?
2: Lo so, ma io non è che avevo il telefono rotto.
5: No,
2: il telefono andava bene.
5: Mannaggia, ma se... Allora, signora, lei conosce i telefonini cellulari?
2: Allora non li conosco.
5: Vabbè, sa che la gente c'ha il telefonino cellulare, sì? Lo sa?
2: Sì,
5: ecco,
2: sì.
5: Il telefonino cellulare non c'ha i fili, va bene? Allora, la voce passa dall'aria. Adesso io e lei stiamo parlando tramite un filo, ok? Invece noi stiamo mettendo delle antenne per far passare la voce nell'aria. Capisce? Quindi adesso lei mi sente perché siamo attaccati a un filo. Se rimane un attimo in linea, le faccio sentire la voce che passa dall'aria. Va bene?
2: Sì, va bene, ho capito, sì.
5: Ecco, rimanga lì che mando il segnale.
2: Sì.
5: Dopo il segnale lei mi deve dire che cosa ha sentito. Io prendo una notina, scrivo e la saluto. Mando il segnale.
2: Arrivederci.
5: No, arrivederci, signora.
2: No.
5: Mi deve dire che cosa sente.
2: Sì, ma io sento un minuto, io da fare io.
5: Eppure
2: non è
5: io...
2: che posso giocare col telefono.
5: Ma non è che giocare, signora. Questa è una roba che lei ha già pagato, oltretutto. Tutti gli italiani l'hanno già pagata in bolletta. Per favore, sto in mezzo a una strada, fa un freddo incredibile. C'ho tutte le mani schepolate. Mi cola il naso. Ecco, ti ferma, signora. Allora, mando il segnale. È pronta?
2: Sì.
5: Sì, mando il segnale. Picarotta! Che cosa ha sentito?
2: Sì.
5: No, non va bene, ma deve dire che cosa ha sentito.
2: Devo sentire Yoppepì, Yoppopò.
5: Ok, allora lei ha sentito Yoppepì, Yoppopò.
2: Sì, sì.
5: E no, signore, quello è uno yodo austriaco, no? Glielo rimando.
2: Va bene, sì. Guarda che io ho da fare oggi, ecco. Non posso giocare.
5: Non stiamo giocando, signora, sono in mezzo a una buca, in mezzo alla strada.
2: No, non dici che fesserie, che non è a mezzo a una buca, che gli piace giocare oggi.
5: Ma sì. Che sono, scusi signora, Carlo Conti sono io.
2: Va bene, lo lasci così, che va tutto bene il telefono.
5: Il suo va bene, quella che passa per l'aria, va in culo! Va in culo!

0: 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
3: Pronto.
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Com'è?
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Con Giovanni San Donato del Nineo, 35 59 59.
2: E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
3: Mario Scopa Tombini, un grande applauso a Mario Scopa Tombini.
2: E allora, facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno. Lei quest'anno lo guarderà Sanremo?
3: Sì, mi piace Sanremo, ma io sono un cantante, c'è la chitarra elettrica, la chitarra Fender e la chitarra acustica.
2: Bene, bene, molto bene. Le vado ad elencare i cantanti in gara.
3: Va bene, io ci vorrei andare a cantare a Sanremo, non mi hanno chiamato, ho fatto la domanda, non mi hanno chiamato, voglio andare a cantare a Sanremo, che è bisogno della mia.
2: Se devo essere sincero non me ne frega un cazzo.
3: Pronto?
2: Giorgia.
3: Pronto?
2: Chiucchioloide. Michele.
3: Come?
2: Bersani. I Tori Tattici. Morgan e va Goldrake.
3: Ma come stai tu? Stai bene? Hai passato un buon Natale?
2: Attenzione, vuole salutare qualcuno?
3: Sì, voglio salutare la Fede Todele e Angelina la Vigilante, che è la mia tutrice.
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzza Merda dalla provincia di Palermo.
3: Vabbè, dalla Palermo, di provincia di Palermo, tu sei di Palermo tu?
2: Siamo sul canale 1 di Vai 1.
3: Sì, io lo so, lo so.
2: Lei quest'anno lo guarderà Sanremo?
3: Sì, lo guarderò come?
2: Allora signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro.
3: 70.000 euro c'è troppo, che si spende? Tanti soldi, tanti euro.
2: Accetta?
3: Accetta, accetta.
2: E allora facciamo un altro applauso al nostro concorrente Tommaso Strafatto di Naso dalla provincia di Reggio Emilia.
3: Va bene, grazie.
2: Attenzione, perché questa domanda le potrà cambiare la vita. Allora.
3: Questo è bene, da notte diventa giorno.
2: Allora, parliamo di Blanco. Quante rose ha rotto l'anno scorso durante la sua esibizione? Via con il
3: non
2: tempo.
3: Tante, parecchie ne rotte.
2: La risposta è esatta!
3: Grazie.
2: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando.
3: È un 70.000 euro.
2: Pronto? Purtroppo è caduta la linea, quindi andiamo avanti con un altro concorrente.
4: Pronto?
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi.
4: Ma scusi, mi ha già chiamato la settimana scorsa, la faccia finita.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Guardi che dopo che ho vinto non mi ha chiamato nessuno.
2: Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1.
4: Mi sa tanto che lei è un pigliaculo.
2: E allora facciamo questo calorosissimo applauso alla signora Giovanna Mangiamerda di Belluno.
4: Lei è un mangiamerda, ha capito?
2: Ma che pubblico incredibile.
4: Adesso se ne vado a fanculo che sto stirando.
2: È incredibile, è caduta nuovamente la linea telefonica. Noi ci rivediamo domani con Affari Buoi. Buona serata!
1: Affari Buoi ritornerà domani. Ora andrà in onda lo speciale. Gesù avvistato a Napoli in motorino. Buona visione.
2: Incredibile.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
8: In quel tempo il Santissimo Padre venne alla chiesa di San Gianluigi, martire e posteggiatore abusivo, per poter celebrare la funzione religiosa. Ma qualcosa andò storto.
9: Girolamo! Girolamo! Girolamo zozzo merdo! Merdo di Cristo!
10: Eccomi, padre!
9: Guarda qui, gli abiti talari per dire messa. Guarda, non ce n'è uno decente.
0: Veramente?
9: Sì, davvero. Questo, ad esempio, è tutto macchiato di sugo, vino rosso e grappa.
0: Ve lo dissi quella volta che non era cosa saggia benedire una trattoria mentre mangiavate una matriciana.
9: E questo? Tutto sporco di olio motore e grasso.
0: E quella volta che stavate dicendo la messa a un fedele, entrando vi avvertì che la vostra Santa Porsche aveva una perdita. Avete sospeso la messa e vi siete messo...
9: Sì, sì, me lo ricordo. E guarda questo, è tutto macchiato di...
0: E quello credo che l'avete usato per andare a benedire quella spa a 3 chilometri dal confine con l'Austria.
9: Bellissimi ricordi. Comunque, non ci siamo. Ricordami nel pomeriggio di andare a fare un po' di shopping.
0: E per dire messa oggi?
9: Metto la divisa dell'Inter e puttane mamma!
8: Dopo la messa, allo stesso modo, padre Maronno prese la Porsche, gli rese grazie con le parole di benedizione e si recò presso il negozio dove si confezionano abiti per i sacerdoti. Poi prese l'abito, lo provò, lo mostrò al suo discepolo Girolamo e disse:
9: 300 euro! Siete forse usciti pazzo?
10: Ma padre, ma cosa dice? Sono abiti molto rifiniti, fatti su misura, ma cosa mi pretende, padre?
9: Ma perché agli operai la divisa da lavoro gliela fanno pagare? Come osi, puttano!
10: Ascolti padre, io non posso farci nulla, abbi pazienza, eh. Sono un umile sarto timorato di Dio, quindi veda un pochettino lei, eh.
9: E sbaglia essere timorato di Dio. Devi essere timorato di me, perché uno di questi giorni vengo qui con un paio di molotov e te la riduco in cenere questa baracca.
0: Su padre, andiamo, non faccia figure.
9: Figure? 300 euro per 4 stracci bianchi e una specie di sciarpa da mettere al collo? Ma siamo pazzo?
0: Padre, ma questa è roba di alta sartoria, non sono mica quei vestiti confezionati dai cinesi.
9: Ma chi se ne frega dei cinesi? Scusa, che c'entrano i cinesi?
0: Loro fanno questi laboratori segreti in cui schiavizzano le persone. È per quello che i vestiti costano meno, Maronna!
9: Interessante, si guadagna bene?
8: E fu così che il Santissimo Padre decise di provvedere autonomamente a confezionare abiti da sacerdote per lui e per altri suoi colleghi, diventando imprenditore della moda presso le segrete della sua umile villa a 6 piani sopra e 4 piani sotto.
9: Forza con quelle manine, cucire, cucire! E dopo quelle sole non vi muovete, che già che ci siamo cuciamo anche qualche quintale di palloni!
0: Padre, che succede?
9: Niente, che cosa deve succedere?
0: Chi sono questi signori di origine cinese?
9: Sono i monaci buddisti ai quali ho affittato parte della mia proprietà. Sono la concorrenza, ma alla fine, se non ci diamo una mano tra colleghi, dico bene, puttani!
0: Dite bene, ma vivono qua senza uscire da un mese e puzzano e mangiano delle cose schifose che gli fanno puzzare il fiato.
9: E allora che cosa c'è di male? Non lo sai cosa c'è scritto nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Laziali?
0: No, che c'è scritto?
9: L'alito non

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, figlio dell'LSD! Sì, proprio tu che sei il risultato di una bella serata psichedelica degli anni 70. Non fare il boomer, aggiornati ed entra nel mondo di Up and Up, l'unico app store che offre una vasta gamma di applicazioni, che spesso ci hanno reso famosi sui giornali e negli articoli di cronaca nera. Pazzesco, vero? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: Up and Up.
3: E Up and Up.
1: Questa settimana per la categoria viaggi arriva
2: Mobility.
1: Creata dal nostro team di maniscalchi trogloditi del Texas, che durante la loro consueta serata di caccia all'uomo nero hanno pensato di creare una innovativa applicazione di sharing a domicilio. Sì, ti basterà registrarti a Mobility, scegliere il mezzo che desideri tra automobile, scooter, monopattino, bicicletta e molto altro, e un nostro addetto ti porterà il mezzo scelto direttamente a domicilio.
4: Allora, apriamo Mobility, scegliamo l'auto. Tac.
5: Ciao, sei tu che hanno lasciato l'auto?
4: Sì, grazie, ma... ma che macchinone!
5: Sì, piace, eh? Mercedes AMG ultimo modello.
4: Wow, che figata!
5: Sì, dai, ok, prende, no, non c'ho tempo io, prende auto.
4: Scusi un attimo, volevo capire, ma perché c'è il cacciavite al posto delle chiavi?
5: Shh, non ti preoccupare, quando ho finito lascio il cacciavite nel portogetto, ok?
4: Ah, va bene, ok, grazie.
5: Mi raccomando, segna 5 stelle, Abdul, ok?
4: Ok, grazie, grazie.
1: Ma che figata, vero? Sì, perché Mobility è l'unica applicazione sharing con la quale puoi noleggiare qualsiasi mezzo e senza sbattimento. E con la funzione pick up potrai condividere il veicolo con altre persone. Basta segnare il tuo itinerario e arriverà un nostro driver che ti porterà a destinazione assieme ad altre persone che condivideranno con te la spesa.
5: Ciao, sei tu Francesco 62?
4: Sì.
5: Dai, salza su che c'ho freddo.
4: Scusi, cioè, ho visto che è un furgone da lavoro e dietro non ha neanche sedili e poi non ci sono neanche finestrini.
5: Zitto, dai, sale dietro, muoviti, non c'ho tempo.
4: Salve, come va?
6: Vuoi rosa?
4: No, grazie, non ne ho bisogno.
6: Sì, ma passa la voce. Vuoi il microfono? Senti che bello.
7: Io casa mia.
4: Ma guarda, sinceramente non è che... non mi interessa, grazie.
6: Allora mettiti in posa, faccio foto. Guardi. 5 euro, 5.
4: Ma guarda, sinceramente le ho detto, del microfono e niente, non mi serve niente, grazie.
7: Forza del pulito in tutta tua casa.
5: Eccoci arrivati.
4: Ah, grazie.
5: Mi raccomando, metti 5 stelle Abdul, ok?
4: Ok, salve.
5: E tu non hai visto niente il furgone, ok?
4: No, però c'è una puzza di curry.
1: E non è finita qui! Sì, perché Mobility ha anche l'opzione emergenza! Sì! Abbonandoti a soli 3,99€ avrai la possibilità di chiamata d'emergenza! Ti basterà aprire l'app e pigiare il tastone rosso nella schermata emergenza! E il gioco è fatto! Attenzione! Con la funzione emergenza non potrai scegliere il tipo di veicolo!
4: Cazzo! Adesso mi serve un mezzo al volo! Aspetta, allora apro Mobility e schiaccio emergenza!
5: Fatto tu emergenza?
4: Scusi, ma è sempre lei Abdul?
5: No, io sono cugino di Abdul, ci capiamo tutti uguali, non ti preoccupare.
4: Sì, comunque ho bisogno di un mezzo, eh?
5: Ok, aspetta un momento.
4: Scusi, ma cosa devo aspettare?
5: Non preoccupa tu! Ecco, va bene monopattino?
4: Sì, diciamo sì, anche ecologico.
8: Che fa? Ehi, fermo!
5: Ecco, tieni monopattino, va bene? Dai, vai!
4: Ma scusi, ma cosa ha fatto? Ci ha appena buttato giù quel ragazzo sul monopattino.
5: Zitto, prende mezzo, dai, vai, do io mancia lui. Ora vai, gira, vai e non guardare dietro, dai. E mi raccomando, metti 5 stelle, Abdul, eh?
4: Va bene, grazie.
8: Oh, il mio monopattino, ladro!
1: Incredibile, vero? Non aspettare oltre, scarica subito
2: Mobility.
1: E per i primi 100 download, il regalo dal dark web
2: Stock It,
1: l'e-commerce esclusivo dove troverai la refurtiva di ogni genere.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
9: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, John... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè, è un principe, lei.
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
4: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: E vai alle scampe lì.
5: Quelli
4: anfibi
5: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B. B-ne.
5: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le b***.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
5: E
4: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
5: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo
4: ma
5: alla lettera C.
4: È una vergogna.
8: Basta, si
5: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zec,

0: Lo Zoo di 105. Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
1: Bentornato, io sono Martina, sono una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, vuoi lasciarti alle spalle la brontofobia, cioè il terrore dei tuoni e dei lampi. Adesso rilassati, concentrati e seguimi. Iniziamo. La brontofobia è una paura molto diffusa sia tra i bambini che tra gli adulti, ma in particolar modo tra i più piccoli. Quindi se ne soffri, probabilmente nel tuo carattere conservi qualche tratto infantile e quindi è anche probabile che non riuscirai mai a diventare un adulto a tutti gli effetti e prenderti le tue responsabilità. Non avrai mai un ruolo di rilievo a lavoro e non troverai mai un partner che si fidi di te. Ma torniamo alla brontofobia. I fulmini sono fenomeni naturali normalissimi. Sono scariche elettriche che avvengono come conseguenza di una differenza di potenziale elettrico. Questa spiegazione scientifica dovrebbe tranquillizzarti, ma allo stesso tempo è la stessa spiegazione che si dà per terremoti devastanti che provocano centinaia di migliaia di vittime, per tsunami che spazzano via chilometri di costa. Quindi potrebbe non essere risolutiva. Dei fulmini che si creano nelle nuvole, solo il 10% scarica a terra e quindi è potenzialmente pericoloso. Ah, tra l'altro esistono anche fulmini che partono dal terreno e salgono fino alle nuvole. Ma lasciamo perdere, perché immagino che l'idea che un fulmine possa generarsi da sotto di te, passarti attraverso le palle, farti scoppiare le arterie come un gavettone di sangue per poi salire in cielo, non sia esattamente rassicurante. Ad ogni modo, ci sono diverse accortezze che si possono seguire se ci si trova in una tempesta di fulmini. In montagna o all'aperto, è bene non ripararsi sotto alberi o vicino a pali, ed è meglio stare accovacciati. Un altro consiglio è non praticare sport con oggetti appuntiti, come ad esempio il golf. Ma se durante una tempesta di fulmini tu scegli di giocare a golf, forse meriti la fine di un arrosticino di pecora. Come procede? Ti senti un po' meglio? Se non riesci a ripararti in un luogo idoneo, puoi sempre scegliere la macchina. Essendo una gabbia metallica che scarica a terra tramite le gomme, sei al sicuro. Quasi. Sì, perché se ti avvicini alle parti metalliche quando sei dentro, rischi di friggere come un'oliva alla scolana. Ah, e non pensare di mettere su un po' di musica per rilassarti, perché se tocchi l'autoradio puoi restarci attaccato come un pesce all'amo. Però non è certo che tu muoia. Se il fulmine non passa attraverso il tuo cuore o il tuo cervello, hai qualche chance di sopravvivere. Certo, potresti riportare paralisi, amnesie e ustioni terribili. Ma non saresti morto, almeno. Non staresti bene, eh? Però, insomma, rispetto a morire rosolato come una bistecchina, emaneresti anche lo stesso odore, pensa. Ah, adesso esci, stacca dal lavoro e dalla frenesia cittadina e vai a fare una bella passeggiata nel bosco. Ci sono i nuvoloni neri, quindi portati il tuo ombrello di ferro comprato dagli indiani in metropolitana a 4 euro e goditi il suono della natura.
0: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: l'asciugone Palanca.
4: Mi presiedono la sede, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce papà al volo, una robina da un secondo.
5: Pronto, mi dica, basta che mi dica, le rispondo.
6: Ma lei è un tono allegro, meno male, beh, ogni tanto si trovano anche delle persone...
5: Io sono molto allegro, sono molto ricco e molto felice, mi dica.
6: E le dico, senta, io ho questo problema, allora le spiego. Mio nipote, Patrizio, è andato a lavorare in Australia perché ha vinto un concorso per una borsa di studio, è andato a Canberra a studiare, perché lui probabilmente diventerà un grande luminare della scienza, però c'è un prezzo da pagare, che cosa vuole, ma in questo posto qua ho mandato delle fotografie su WhatsApp, un posto che non c'è veramente niente, perché praticamente rispetto al resto dell'Australia, Canberra è proprio nell'interno, proprio sistemato in un posto in mezzo a un deserto, sono quattro canguri e tre ragni, non ci bevono birra tutto il giorno, guarda. Lo so, sì, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Comunque, contestualmente a questo viaggio che ha effettuato dall'altra parte del globo, nell'emisfero australe, mi ha lasciato da curargli una pianta. Ma che cosa vuole? Io non ho il pollice verde, non so esattamente che cosa devo fare, capisce?
5: Mica che pianta è, signora?
6: Questo vai a saperlo, Allora le spiego un po' com'è fatta, magari lei mi sa dare delle indicazioni.
5: Ma non mi può mandare una foto?
6: Foto? Perché le spiego? Mio nipote, prima di partire, mi ha lasciato questo Brondi, che è un telefono, non so se ce l'ha presente, quello con i tastoni, che è un po' facilitato.
5: Brondi,
6: perché io non ci vedo tanto da vicino. Non ci vedo tanto da vicino, perché contestualmente, diciamo, alla cataratta che ho fatto 2 anni fa, adesso ho glaucoma nell'altro occhio, un'operazione, quali sono stato in ospedale una settimana. Per fortuna riesco a vedere la televisione, ne ho comprata una grande, fortunatamente riesco a vedere anche il Digitale regionale, che ci sono tante notizie,
5: certo,
6: che mi interessano, del resto non me ne frega assolutamente
5: un
6: cazzo. La pianta sarà alta 2,20 metri, 2,5 metri, non c'è neanche una cosa enorme. E mi ha lasciato da tenerla sotto una lampada, capisci? Una lampada che fa una luce viola.
5: Capito, ma se sono dice che pianta è, non la posso aiutare. Non c'è nessuno che può fare una foto.
6: Allora, è una pianta alta 2,5 metri che sta sotto una lampada viola, capisci?
5: Una lampada viola.
6: Sì, che fa caldo, una lampada che fa caldo. E poi c'ha delle foglie, tipo quelle delle palme, non so, capisci? Sono delle foglie...
5: Ah,
6: quelle...
5: una Kenzia, ho capito, una Kenzia.
6: È una Kenzia? Vabbè,
5: la bagni quando vede la terra asciutta, eh?
6: Non è una Kenzia, perché la Kenzia mia moglie ce l'aveva quando avevamo questa piccola casa a Sori, non so se lei è pratico della riviera Ligure di Levante, non so se... A Sori è quella località che sta dopo Bogliasco, si fanno una focaccia buonissima,
5: ragazzi,
6: Sori, che fanno le focaccette, che tutti pensano, dicono, ti veni di milanesi, che vengono giù, dicono la focaccia di Regno, in realtà non è la focaccia di Regno, la focaccia di Sori, ma lei così ha appropriato indebitamente di questa denominazione di origine controllata della focaccia, che in realtà invece è di Sori, pensi un po' più di Sori come gli gira delino.
5: Vabbè, dica un po' suo figlio dall'Australia che mi mandi una foto.
6: Mio nipote, e come cazzo fa Belino dall'Australia?
5: Non
6: mio nipote,
5: cazzo ne so.
6: E Belino, lo so. Ma dall'Australia come fa a fotografare la pianta con le pigne?
5: Scusi. Le mando un disegno, non lo so.
6: Le mando un disegno, ma io guardi a mano libera, sono veramente un fallimento. Era molto bravino dal punto di vista tecnico quando c'era da disegnare con le squadre
5: del
6: cliente. Tanto, certo. Perché le spiego, io ci ho avuto un problema di prostata molto, diciamo, molto pronunciato. Quando ho fatto dopo aver fatto il glaucoma, si vede che mi ha mandato qualche cosa a livello di anestesia che mi ha inibito per un po', diciamo, la libido, capisci? Pronto? Ma mi ha buttato giù mentre gli parlavo del cazzo? Ma com'è possibile che non gli interessa del mio cazzo? La gente è veramente stronza, mia.
4: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, perché c'è una difficoltà con una pianta che mi ha lasciato mio nipote, che è partito per Canberra, che è nel centro dell'Australia, non so se lei è molto pratico di geografia.
4: No,
6: io ero un vero asso quando... anche perché mi interessa, c'ho questo mappamondo grande in casa, una mappamondo, pensi, del 1800 in radica, è molto bello, tutto storiato a mano, con tutte le località piccine, scritto tutto colorato, una cosa qui tengo tantissimo, ovviamente mia moglie me l'ha coperto con un lenzuolo perché dice che piglia polvere, tutte le volte che voglio guardare, che ne so, Trinidad e Tobago, mi tocca levare sto lenzuolo, una roba del mondo. Comunque, le stavo dicendo, mio nipote mi ha lasciato questa pianta che sta sotto una lampada viola.
4: Signora, così però
6: sono un uomo.
4: Così è un po' generico, dovrei essere un mago.
6: È tipo, le foglie sono tipo come quelle delle palme, c'hanno le punte così, però sono più piccine di quelle delle palme. E poi c'ha questi fiori che fanno una puzza terrificante, che sono tipo delle pigne che vengono lì su, delle pigne. Sono messe come le mani quando uno dice, oh, ma che cazzo vuoi? Sai quando metti le mani così, tipo il carciofo del
4: cinnandarla,
6: ecco. Adesso ci ho messo anche le palline
4: in
6: tacco. Sono un uomo.
4: Casa, non hai idea di cosa sia.
6: Sì, io sono un uomo comunque, mi chiamo Angelo.
4: Scusi,
6: ci mancherebbe altro. Anche
4: se non c'è della canapa, non so cosa sia, ma non spero di no.
6: La canapa? Perché cosa succede con la canapa? La è velenosa?
4: No, teoricamente non si può coltivare in casa.
6: E perché non si può coltivare?
4: No. Perché sennò poi dal fiore si prende poi le sostanze e ci si droga.
6: Ma come ci si droga? Scusi, mi sta dicendo che mio nipote mi ha lasciato la pianta per drogarsi?
4: Che
6: mi
4: non c'è quella.
6: Perché come fate?
4: Ci sono 5.000 varietà di piante, non posso aiutarla per
6: questo. Ho capito che lei non è Carlo Linneo, me ne sono reso conto anche io, se no mi prendevo un'enciclopedia se ero capace da solo. Cosa dice? Prova a fumarla?
4: No, signora,
0: signora, no, che se fosse velenoso.
6: Signore, signore, c'ho il velino io, c'ho un velino così, non lo uso più tanto, ma c'ho un velino così.
0: Però guardi, per, giusto per esserne sicuri, ogni tanto, veda un po' se fosse da bagnare una volta ogni 4-5 giorni, perché se sotto la lampada che tiene caldo,
6: tiene caldo. Mi fa consumare anche un sacco di corrente. Pensi che l'altro giorno, io sono pelato, sono completamente calvo, perché i capelli intorno ai 45 anni, anche un po' per le preoccupazioni.
0: Vado via.
6: Però mia moglie, che adesso si è fatta questi capelli all'orietta verdi, ha attaccato il phon, era attaccata anche la lampada di questa pianta strana. È saltata la corrente, non posso attaccare un cazzo, mi posso tenere attaccato solo il frigo come metto la lavatrice.
0: No,
6: mi
0: signore, ma attacchi.
6: Perché le spiego, ma non la posso mettere di fuori in qualche modo? Perché
0: no, poi la fa morire,
6: Perché fa una puzza terrificante tutte le volte che entro in casa, mi lacrimano gli occhi. Ma mia nipote a Canberra mi ha detto, Belinone, ti chiamo su Skype, io non so neanche che cazzo è Skype, non già faccio fatica col telefono che sono mio. Perché le spiego, una volta che sono andato a caccia, praticamente dal timpano detto, praticamente questo mio amico Renato con quale sono sempre andato a caccia, che c'è un cane da caccia bellissimo, quindi lo invidiamo, guarda, non le dico niente, andavamo a caccia di fagiani e una volta me li andiamo,
0: oggi però mi sta arrivando gente
6: una volta mi dice, me li guardo, ho visto il fagiano, spara,
0: ci mette l'orecchio vicino, gente
6: dire, capisci? E allora ha sparato e dice, mi è venuto questo fischio all'orecchio, la saluto, il fagiano non l'ha preso, non l'ha preso il fagiano, io sono rimasto sordo di qua, capisci?
0: Sì, buone feste,
6: arrivederci anche a tante cose. Mi mandi il suo indirizzo che volevo mandarle un regalo.
0: Non si preoccupi, la saluto.
6: No, no,
0: ancora.
6: Le mando un pochino di quella pianta lì e un vestito da fagiana, così la prossima volta che andiamo a caccia le sparo in culo. Arrivederci. Niente, ma quasi quasi, magari una mezza assaggiata ce la do. Chissà se è buona coi gamberi.
2: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Harry Rotter, merdaccia con la R moscia. Ma che minchia fai col pazzo in mano?
3: Sto cercando di farmi venire un'erezione. Ho fatto dell'autoironia mentre facevo autoerotismo. Sono troppo forte.
2: Non fare battute, conato di colon.
3: Aia! Non devo fare battute tipo questa? Lo sai come si chiama lo sbo quando vieni nel fiorellino dell'amore? Liquido semianale. Che sagoma, devo fare l'intrattenitore, non il mago.
2: Tu dovevi fare l'aborto, razza di gonorrea canina che non sei altro. Ora ti faccio una bella magia. Bin, sala, bin. Fai uscire dagli occhi di Harry Rotter quella cosa che fa plin plin.
3: Ah, orrore, orrore. Ah, piscio dagli occhi, orrore.
4: Silenzio! Giovani maghi e quell'ammasso di cellule sgommate di Harry Rotter. Benvenuti al nuovo anno scolastico della scuola di magia di Hogwarts. Sento che questo sarà un buon anno e tutto filerà liscio senza imprevisti.
5: Omicidio, omicidio! Hanno ammazzato il barone Barbarone! Se gli manca il portafoglio, qualcuno gli aveva sottratto dopo la sua morte, non so chi è stato. Venite al bar che vi offro da bere.
3: E chi cazzo è il barone Barbarone?
2: Non sai mai niente, emorroide cerebrale che non sei altro. Il barone Barbarone è, anzi era, il nuovo professore di barbatrucchi e tracobetti.
3: Ah, dovevo seguirlo proprio quest'anno il corso di barbatrucchi e tracobetti. Meglio, così avrò di meno da studiare. Urrà, urrà, urrà!
2: È stato Harry Rotter! Ha confessato lui il colpevole!
3: Ma che cazzo dici? Io non ho confessato proprio un bel cazzo di niente!
6: Presto! Arrestate quella brutta merda prululenta che sia processato per direttissima!
3: Lasciatemi, sbirri! Sono innocente! State facendo un errore! Lasciatemi, sbirri del cazzo! State facendo un errore! Non mi lasciate e allora vi faccio un incantesimo!
7: Porca troia! Allora...
3: Torri, dottorone! Veruca di terone! Correggi questo errore! Aspetta... Ehi, errora a questi sbirri con sbarra di muflone!
2: Con la R-Moscia non funziona, sudore di vecchiaccia fritta!
6: Che il processo abbia inizio! Sia chiamato a testimoniare quel peto di capodoglio di Harry Rotter!
3: Presente, prof!
6: Harry, figlio di puttana Rotter, giuri di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità? Dica, lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara!
7: Vabbè, io me ne vado, ciao.
3: Vado!
7: Allora...
3: Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimir. Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di.
7: Porca puttana.
3: Allora. Lo sgarro di ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara.
7: Ma perché non riesci?
3: No, ce l'ho fatta, ma non c'avevo più aria.
6: Harry, tua madre era una zoccola appestata, Rotter. Dove si trovava all'ora dell'omicidio? Dica, oggi seren non è, doman seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
7: Ma ha bocciato per questo.
3: Allora. Oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
6: Si mette male per lei, le ricordo che è sotto giuramento. Ora dica, sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba di quel povero barbaro barone in piazza Barberini, forza!
7: Facile, tanto. Allora.
3: Sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba a quel povero barbaro barone in piazza Barberini.
2: Ha confessato, coglione, coglione.
3: Oh cazzo, ho fatto un errore.
4: Coglione, coglione, coglione, coglione.
6: Che l'imputato sia condannato a botte.
3: Raia, raia, raia.
6: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter. Con Pelé partì per il Perù, però perì per il Pulè. Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter. Con Pelé partì per il Perù,

0: fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
1: La principessa senza faccia di cazzo.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la favola della principessa senza faccia di cazzo. C'era una volta, un considerevole lasso di tempo fa, una principessa che aveva la faccia come il cazzo. Sfortunatamente, non avendo il cazzo, la principessa non aveva neppure la faccia. E per questo motivo, veniva chiamata la principessa senza faccia di cazzo. La principessa, però, pur non avendo la faccia, era ugualmente una discreta testa di cazzo. Spesso, mentre parlava con uno dei propri servitori, gli diceva arrabbiata: «Ehi, si può sapere perché non mi guardi in faccia quando ti parlo?» «Ma principessa», rispondeva tremante il servitore, «vostra maestà, non ce l'ha, la faccia». E allora la principessa lo costringeva ad accoppiarsi con un cinghiale fino a quando uno dei due non moriva, ben sapendo che i cinghiali possono scopare per 48 ore filate senza aver bisogno di controllare il cellulare. Altre volte, la principessa prendeva un pennarello, si disegnava una riga verticale al centro di dove avrebbe dovuto esserci la faccia, e poi chiamava un servitore, e gli chiedeva: «Dimmi la verità, secondo te ho la faccia da culo?» E, quando la principessa smetteva di ridere, qualsiasi cosa rispondesse, il servitore veniva comunque costretto ad accoppiarsi con un cinghiale, fino a quando due gemelle nigeriane non fossero entrate nella stanza scorreggiando l'inno nazionale della Bulgaria, ben sapendo che gli africani hanno il ritmo nel sangue, non nel culo. Un bel giorno, però, il re e la regina, stanchi di veder crepare tutti i loro servitori fra le cosce dei suini selvatici, decisero di mandare la principessa da un potente mago, che si diceva avesse il potere di donare a chiunque le sembianze che più desiderava. La principessa andò dunque dal mago, e quando questi le domandò di descrivergli la faccia che avrebbe voluto avere, lei ci pensò a lungo, e poi rispose: «Voglio il naso di Amadeus, gli zigomi di Loredana Bertè, gli occhi di Andrea Bocelli, la bocca di Loredana Bertè, il bel colorito di Mattarella, i brufoli di un quindicenne in piena tempesta ormonale, la peluria di Piero Pelù, e, crepi l'avarizia, visto che ci siamo in mezzo alla fronte mettimi la fregna della signora in giallo». Il mago, piuttosto perplesso, pronunciò una formula magica, e in un batter d'occhio la principessa ebbe la faccia che aveva richiesto. Tutta contenta, la principessa si incamminò verso il castello, ma avendo gli occhi di Bocelli non ci vedeva un cazzo, mentre col naso di Amadeus sbatteva contro tutti i rami, e la fregna della signora in giallo in mezzo alla fronte le impediva di pensare chiaramente. Si mise dunque a chiamare aiuto, ma, avendone la voce, tutti pensarono che si trattasse di Loredana Bertè, e col cazzo che qualcuno andò a salvarla. La leggenda vuole che, ancora oggi, la principessa continui a vagare per il bosco, nutrendosi di ghiande, e accoppiandosi con i meno schizzinosi fra i cinghiali. La morale di questa storia è che, è meglio pensarci due volte, prima di rivolgersi, alla chirurgia estetica. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Signora?
1: È Mauro?
0: È Mauro, sì.
1: Auguri, perché ti ho telefonato per farti gli auguri.
0: Grazie signora, grazie mille per gli auguri.

0: signori,
1: che... no, io stamattina dico tanto alle 9 vedi che non c'eri a casa.
0: No, non c'ero, che sto qua, sto facendo lavori, sono dentro i cantieri.
1: Ah, beh, ho capito. Rimodo, tutto bene?
0: Sì, abbastanza tutto bene. L'unica cosa è che abbiamo avuto un problema, che dentro l'impianto idrico ci hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico, mannaggia.
1: Sì?
0: Dice che è pericoloso, che fa venire il comacose.
1: Ma chi è lei? Ma io non mi pare che Mauro. Mauro non parla così, Ma lei cos'è, abruzzese?
0: No, signora, io sono proprio nata e cresciuta a Milano. Proprio autoctono.
1: Ah, da Milano, per cosa mi chiama allora?
0: E io l'ho chiamata che sono un operaio, signora, sto in strada, che hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico. E l'ho chiamata, è una chiamata di servizio.
1: Ah, qui da noi?
0: Da voi, sì, ad Ancona, signora.
1: Ad Ancona?
0: Tutta la provincia, signora. Ah, e lei beve l'acqua del rubinetto?
1: No, non la bevo.
0: Non la beve? La usa per fare la pasta?
1: No.
0: E che ci fa con l'acqua del rubinetto, signora? Bidè, che ci fa con l'acqua del rubinetto?
1: No, io compro l'acqua minerale.
0: Lei si fa qualche tè, qualche tasana? Qualche filtro d'amore, non lo so, che ci fa con l'acqua, signora?
1: Ah, boh, non so, non ne vado.
0: Non lo fa, ce lava la frutta, signora, la verdura?
1: Sì.
0: Allora si attenda che dentro l'acqua?
1: Ma no, io non lo so, la lavo con l'acqua minerale e via.
0: Lei lava la frutta con l'acqua minerale?
1: Sì.
0: E che è un Rothschild lei, signora?
1: Quante sono? No, perché non mi fido.
0: E fa bene, non so fare, che allora mi ha telefonato Di Martino, che è capo della protezione civile delle Marche, non so se conosce Di Martino.
1: No, io non conosco nessuno.
0: Vabbè, che mi dispiace, signora, che è solo Italia. Comunque, mi ha telefonato Di Martino, che è capo della protezione civile, mi ha detto, guarda, vai un po' a vedere che ci dovrebbe essere del colapesce.
1: Il colapesce
0: è un bacillo.
1: È un bacillo, ho capito.
0: Ecco.
1: Nell'acqua. Della cannella.
0: Nella cannella?
1: Sì, l'acqua della
0: cannella. Ah, centrale, no, pensavo la cannella, quella che si mette dentro lo strudel, signora. Mi fa venire fame a quest'ora, che è dalle 7:30 che sto dentro la buca. Allora, signora, se mi potesse fare una cortesia.
1: Cosa voleva?
0: Se potesse, dalla cannella? Mi riempio un bicchiere d'acqua, ma guarda se è torbida.
1: Sì, un attimo.
0: La ringrazio, signora, di una gentilezza impagabile. Già abbiamo tutta la giornata, signora. Cazzo, abita in un castello questa.
1: L'acqua è limpida.
0: È limpida, ecco, allora, adesso l'acqua è limpida.
1: Sì.
0: Perché? Perché abbiamo fatto la deviazione.
1: Sì.
0: Deviazione. Adesso che cosa succede? Che noi, quando sente l'impulso, noi le diamo un segnale audio, un segnale acustico.
1: Giove,
0: sì, mi spiace. Dico, lei le diamo un segnale acustico in audiodiffusione?
1: Autodiffusione noi non ce l'abbiamo.
0: No, ce l'abbiamo noi l'audiodiffusione, signora, ce lo faccio sentire. Allora, lei sentirà un suono. Quando sente questo suono, noi effettuiamo la deviazione sul diciamo, il tubo dell'acqua che c'ha il colapesce dentro, che provoca il comacose.
1: Certo.
0: Allora, quando lei sente questo segnale acustico, mi deve riempire un altro bicchiere d'acqua e vedrà che l'acqua è torbida.
1: Ho capito.
0: Allora, adesso le faccio sentire il segnale acustico, mi deve dire se lo sente. Dopodiché lei si rega alla cannella, lei è tutto.
1: Vado a vedere se
0: cannella, pepe, chiodo il garofano, cazzo che c'è per lei, la paprika.
1: Va bene, io aspetto.
0: Ecco, vada.
2: Anna Oxa vecchia pazza. Anna Oxa vecchia pazza. Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito, signora?
1: Ho sentito la parola, ma come se qualcuno parlasse, non lo so.
0: È un segnale acustico che...
1: È un segnale acustico, adesso vado a vedere se l'acqua...
0: No, prima mi deve dire che... mi deve riconoscere il segnale. Ce lo faccio risentire, signora.
2: Anna Oxa vecchia pazza. Anna Oxa vecchia pazza. Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito? Signora? Venga, tutte le volte, non ci può portare.
1: L'acqua è limpida.
0: È limpida, signora, perché lei se n'è andata prima che c'è del Selvea.
1: Io per me funziona. È limpida, adesso.
0: È limpida, signora, perché ancora non abbiamo fatto la deviazione.
1: Ma vabbè, allora faccia il lavoro che deve fare.
0: E allora, mi riconosca il segnale acustico, mi dice cosa senta. Stia lì. Vai, Felix.
2: Anna Oxa vecchia pazza. Anna Oxa vecchia pazza. Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito?
1: Adesso devo un'altra volta aprire l'acqua?
0: Sì, ma prima mi deve dire, ha riconosciuto che cosa dice il segnale acustico?
1: No, non ho capito niente quello che dice.
0: Allora non si muova, stia lì, glielo faccio risentire, più lento, vai Felix.
2: Anna Oxa vecchia pazza, Anna Oxa vecchia pazza, Anna Oxa vecchia pazza.
1: Ma adesso alla dote
0: alla dote, non ho capito che cosa ha sentito, signora.
1: Ha detto la borsa della pazza, la miseria, cosa ha detto?
0: Alla borsa?
1: Ma guardi, c'ho da fare adesso, non posso, l'acqua ce l'ho limpida.
0: C'è la limpida, signora, l'acqua?
1: Sì, ecco. È limpida.
0: Allora mi raccomando, adesso noi effettuiamo la deviazione e non ci lavi le verdure, la frutta, non si faccia le tasane.
1: No, niente.
0: Lei ha mai sofferto di comacose, no?
1: No.
0: In famiglia, qualche caso?
1: No, non tutto, ma niente.
0: State tutte bene, per fortuna. Stia attenta che nell'acqua c'è il colapesce.
1: Sì, ho capito.
0: Nel caso dovesse vedere l'acqua leggermente torbida?
1: Se lo vedo un po' torbida, è meglio non superarla per niente.
0: Esatto, ecco. E metta un po' di musica
1: neanche
0: leggera.
1: Non la faccia.
0: Anzi, leggerissima e che non ha bisogno di niente, va bene?
1: Sì, buongiorno.
0: Allora, arrivederci a lei.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 a Totò Calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu bom bom bam blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes.
9: Keep it on the run, driving in the sun, looking out for number one.
0: E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze. Ralph
3: Lauren. E questi jeans della Stone Island?
4: Della Stone
3: Island. Questi jeans cos'è, Kelly? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: È intento. Esserlo.
6: È intento.
3: È intendo. Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
3: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
3: L'Aston
6: Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Vincent!
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
1: Psicologicamente. Sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
3: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
1: Bacchera!
3: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, gli scemi pagliacci chiameranno delle attività commerciali per fare delle richieste assurde.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, buonasera.
4: Sì, buonasera. Ho chiamato il negozio.
3: E per cosa? Non lo so, cosa ci stava cercando?
4: Stavo cercando i cosi di plastica, ce li ha lei, no?
3: No, allora ha sbagliato negozio.
4: Che cosa ho chiamato?
3: La sartoria.
4: La sartoria, i bottoni, dicevo, i bottoni quelli là di plastica. Io ho una giacca da me da, che devo fargli montare dei bottoni di plastica che adesso non ho più, capito?
3: Sì, e devo vedere se ce li ho, deve venire qui, controlliamo insieme.
4: Sì, sì, sì, è una giacca anni 80 con le spalline blu elettrico che usava mio padre quando lavorava al club con le puttane, quei posti là. E adesso la giacca la volevo mettere io, che è figa anche, che adesso va di moda. Volevo aggiungere i bottoni.
3: Sì, va bene.
4: Si possono montare?
3: Sì, buona giornata.
4: Davanti c'è a 70 bottoni però la giacca.
3: 70 bottoni?
4: È un po' particolare. Vabbè, tanto sono 70 bottoni, se lei me li ordina tutti uguali io poi vengo in negozio e gli faccio vedere la giacca.
3: Va bene, allora deve per forza venire, che se no 70 bottoni sono tanti, va bene.
4: A che ora posso passare al negozio?
3: Fino allora dalle 9 all'1, dalle 2 e mezza alle 19.
4: Ok, ma se vuoi una mano ti posso dare una mano a cucire, che sono tanti i bottoni.
3: Devo vedere, deve venire che così vedo di cosa si tratta.
4: Calcola che la giacca è lunga 4 metri.
3: La giacca di 4 metri?
4: Sì, mio padre era bello grosso. Era alto. Era molto alto, sì, mio padre era un uomo di una volta, no?
3: Va bene, guardi, adesso non riesco più a parlare.
4: Vabbè, ti porto la giacca di 4 metri e facciamo il lavoro insieme.
3: Va bene.
4: Grazie, Sartaia. Ciao, ciao, grande. Ciao.
5: Giacca di 4 metri, 70 bottoni. Ma che giacca è?
1: Tamarri.
6: Sì, buonasera.
7: Sono Massimi di Quarto, credo di aver chiamato anche ieri, è il posto giusto che ho chiamato?
6: Non lo so, dipende per che cosa.
7: È quello che vendete la carrozzeria?
6: Sì, che deve fare?
7: Perché ho portato ieri una macchina, credo l'abbia portata mio cugino. C'avete là per caso una Lancia?
6: Una Lancia Y?
7: Sì.
6: Non lo so, non riesco a vedere. Mi dica, lei comunque ha lasciato una macchina per lavorazioni di carrozzeria?
7: Sì, sì, sì, sì, però dentro, sul sedile di fianco, forse un calibro 9. Puoi dare un'occhiata lì?
6: Aspetti, vedo un attimino.
7: Grazie, perché sennò non so dove l'ho messo.
6: Pronto?
7: Sì,
6: guardi, è Lancia Y, però non ce l'abbiamo noi qua.
7: Cazzo, allora
6: se ha sbagliato carrozzeria forse.
7: Capito. Perché ho dimenticato il calibro 9 sul sedile passeggero. Non vorrei mai
4: forse la Punto.
7: La Punto, ma tu cosa hai portato in carrozzeria? La Lancia o la Punto?
4: La Punto.
7: Non è arrivata una macchina con dei buchi di proiettile?
6: No.
7: Cazzo, allora non è che ho sbagliato.
6: No, io c'ho una macchina che c'ha un Kalashnikov dentro, però il calibro 9 no.
7: No, noi non usiamo.
6: C'ho una Ford col Kalashnikov dentro.
7: No, quella deve essere di un'altra cosca. Io.
6: Allora no. No, forse l'ha portata un'altra carrozzeria.
7: Può darsi sì, perché noi siamo del clan dello Cascio. Ci serviamo da voi?
6: No.
7: Allora ho sbagliato carrozzeria. Allora ho sbagliato carrozzeria malavitosa. Scusa.
6: Vabbè, mannaggia, altra carrozzeria malavitosa.
7: Scusa.
6: Niente.
7: Allora porto i miei rispetti all'altro clan, che magari sa mai che si.
6: Certo.
7: Va bene,
6: gentilissimo.
7: I miei rispetti.
6: Anche i miei.
7: Salve.
6: Lo segui.
5: Ma che telefonata è stata?
4: Scusa, mi vai a guardare? Perché l'ho lasciato
5: la carrozzeria malavitosa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Sì, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come pille, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, una cosetta.
4: Mi dica.
5: Ecco, senta, allora, le spiego. Mia nipote Graziellina è andata in Australia a raggiungere il marito, che sono andati là, che mi ha messo su una piantagione di basilico in Australia. Vabbè, non mi dilungo, non la voglio asciugare con i miei problemi. Però mi ha lasciato questo cagnolino Barbara, che c'è tutto un po' di pelo davanti agli occhi, capisci? Allora ci siamo sentiti su Skype ieri sera e mi ha detto, no, dammi un po' una tagliata. Allora mi sono messo lì con le forbicine, ho messo gli occhiali con le perleggere, perché cosa vuole, ma certo, sono diventata anche mio. Non me lo vedo fare. È un cane piccino, tutto peloso, non so, io guardi non sono tanto...
4: Non ce l'ha una razza.
5: Non so, guardi, magari ce l'ha anche, però io ci ho sempre avuto dei gatti, ce n'ho avuto una caterva, adesso me ne è rimasto solo uno, il gatto Giglio, che ha 21 anni, è vecchio, vede, da 5 che non... da 5 che non si muove, sta in una cesta, guardi, cioè, se era di marmo era un po' più vitale. Vabbè, comunque il gatto Giglio ci sono affezionato.
4: Che... ma se non so che cane è, signora, io ho difficoltà a darle delle informazioni.
5: Sono un uomo, mi chiamo Angelo.
4: Ah, mi scusi.
5: È comunque un cagnetto piccolo, però c'è tutto questo pelo davanti, e si chiama Barbara, perché mia nipote che me l'ha lasciato, che è quella che è andata in Australia col marito a fare il basilico, che poi voglio dire, siamo veramente dalla... Ma secondo lei uno va dall'altra parte del mondo per fare il basilico? Ma io non lo so, questi ragazzi qua che cosa c'hanno in testa, perché tutta la terra che c'è in Liguria vanno a fare dall'altra parte del mondo, che fanno anche il petto, fanno anche il petto, la volta scorsa che è andata, che però il cane non me l'ha lasciato perché l'ha lasciato ai genitori del marito, insomma, il suocero.
4: Ma quindi il cane non è abituato ad andare in
5: collettatura. E guardi, questo non glielo so dire, come me l'ha portata a me, diciamo, sembrava, non lo so, sembrava più una babuccia di pelo.
4: No, ma anche perché da capire cosa c'è da fare questo cane.
5: Allora, guardi, le spiego. Prima di tutto c'è da tagliarci un po' i capelli davanti agli occhi, che non vedo un cazzo, mi va a sbattere contro i mobili. Ci ho provato io con le forbicine, quelle da unghie, che io le uso per le unghie dei piedi, ho due tipi di forbicine. Una piccina con le punte arrotondate che uso per le unghie delle mani, e un'altra, diciamo, un po' più con le lame un pochino più potenti per le unghie dei piedi, perché cosa vuole? Noi altri siamo in campagna, quindi non è che mettiamo proprio le scarpine quelle da andare a ballare, capito? Quindi le unghie le taglio una volta ogni due mesi, quindi quando le taglio sono belle forti, belle coriacee, capito?
4: Ecco, queste forbici. Okay. Allora, io avrei direi intanto soprattutto di vedere il cane.
5: Cane, certamente.
4: Poi, sapere che abitudini ha?
5: Guardi, a livello di abitudini tendenzialmente mangia, dorme e caga.
4: No, le abitudini si è abituata a essere portato in collettatura.
5: Ah, questo non glielo so dire, non ce lo posso neanche chiedere. Oltretutto, appunto, come le stavo dicendo prima, ci ho dato un taglietto, ho fatto un lavoro, diciamo che il cane è un po' sbilanciato adesso, perché da una parte c'è lo che di fuori che sembra un pirata, no? Willy l'orbo, e dall'altra c'è tutto il ciuffo sopra, sembra uno di quei cantanti.
4: Sì, ma io tanto non le posso dare l'appuntamento oggi.
5: Ah, come no?
4: E neanche nell'immediato, perché questa settimana siamo già al completo e mi sa anche.
5: Ma belli, ma quanti cani ci sono che si tagliano i capelli nel mondo?
4: Tantissimi. Ma belli, ma a parte che i cani non vanno in collettatura solo a tagliarsi il pelo.
5: E cosa vanno a fare? Le unghie?
4: Sto lavando un pastore tedesco, ad esempio.
5: Sta lavando un pastore tedesco?
4: Sì, un pastore tedesco nero.
5: Fa il bucato, cosa fa? Poi lo stende, belli, ma che non so, possono lavare a casa la gente, ma non lo so, come lo lava?
4: Certo, io smetto di lavorare.
5: Ma non è mica un maglione, ma scusi, ma belli, ma...
4: Quindi mando via tutti i clienti che portano i cani a lavare per fare il suo,
5: su.
4: No?
5: Ma la gente non c'ha voglia veramente di fare un cazzo, lo metti un attimo
4: sotto... la gente magari non può, non ha l'attrezzatura per farlo, perché lavare un cane così nella vasca da bagno non
5: c'è, dovrebbero inventare il cane lavaggio, per come la penso io, lo metti lì nei rulli e vai.
4: Quindi mi dovete portare un attimo il cane e devo vederlo e capire cosa c'è da fare, vabbè, se ha nodi, se non ha nodi.
5: Nodi non ce n'ha, guardi, io non l'hanno dato, mi sembra che non ce n'abbia, comunque non è una scarpa.
4: Ho provato a passare il pettine nel pelo, se
5: ma io sono pelato,
4: ma il cane no.
5: Non ce n'ho pettini in casa, cosa vuoi? C'ho la spazzola di mia moglie, oltretutto mia moglie adesso si è fatta i capelli come Orietta Berti, se l'è fatti viola, non lo so, guardi, vedi, si è fatta una tinta che ve li si vede anche di notte,
4: una roba. Poi a seconda del tipo di lavoro che devo fare sul cane,
5: sì,
4: le darò un appuntamento.
5: Ma non è che di quei cani che sta lavando lì ce n'è qualcuno in calore che poi mi copre la cagnetta, perché io ho paura di questo.
4: Non si preoccupi di come faccio
5: io. Di lei non mi preoccupo, mi preoccupo del pastore tedesco che mi incula la cagnetta.
4: Ma il pastore tedesco non vive qua, tra un'ora a casa sua.
5: Magari ce n'è un altro, c'è un mare in mano, c'è un coso lungo che mi ingroppa la cagnetta, poi glielo spiega lei a mia nipote. Ma con tutti questi cani grossi che lava lei.
4: Scusi, lo faccia lei, il cane non me lo porta in tollettatura, fatto.
5: Ma ho provato, ce l'ho detto, provato con le forme. bicicletta, mi è venuto tutto storto, mi è venuto, sembra un Picasso.
4: Forse perché non è il suo lavoro.
5: Non è, infatti, guardi, io ho fatto tanti anni in ferrovia, ho lavorato tanti anni. Ho fatto il capotreno, ho fatto anche il capostazione. Sono arrivato fino a vice capostazione della stazione Brignole di Genova, cioè non è che sono proprio il primo degli scemi, voglio dire. Perché le spiego una volta, mi è capitato di rivedere
4: salutare e continuare a fare questo.
5: Cane, sì, no, ma
4: quindi,
5: no, quindi che, come rimaniamo?
4: Vuole, passate di qua, cane.
5: Sì?
4: Noi siamo aperti dal martedì al sabato, dalle 9:30 alle 18:00.
5: Ciotto, più o meno a livello di costi quanto siamo?
4: Se non vedo il cane, non so neanche cosa devo fare sul cane, che prezzo le dico.
5: Certo, perché le spiego, io recentemente ho fatto la Poste Pay e quindi volevo provare, cioè non mi capita mai, perché che cosa voglio, al massimo vado giù dal bisagnino, dal fornaio, io tipo che pago sempre i contanti, che tanto vado a prendere la pensione, e allora ho fatto questa Poste Pay e ho detto perché vado giù a Genova, perché devo venire in centro, capito? Allora magari la provo, si può pagare con la Poste Pay?
4: La deve caricare la Poste Pay?
5: Ma l'ho caricata, perché le spiego, c'è questo mio amico che lavora in posta, col quale andiamo a giocare a canasta, adesso non andiamo più tanto perché che cosa vuole, lui c'ha il parking, se non riesce a tenere le carte in mano, quando le tiene le vedono tutti, vabbè,
4: salutare,
5: e noi facciamo finta che non le vediamo, niente, allora prendo questo cagnetto e glielo porto a stomaco vuoto.
4: Ma no, me lo deve portare a far vedere.
5: Ma già che lì non ci può tagliare un attimo.
4: Già che lì io ho degli appuntamenti tutti i giorni. Non riesco a prendere un cane al volo.
5: Ho capito,
4: così.
5: Ma è grosso così, è grosso come
4: un... La saluto,
5: ma non mi vuole tagliare il cane. Ci metterà 4 ore a lavare un cazzo di pastore tedesco per tagliarci due codini a questo bellino di scorreggia.
4: Ma è un grandissimo maleducato, ma è il mio lavoro, io? Ma sta scherzando.
5: Vabbè, ma è una scorreggia di 5 centimetri, quanto
4: ma
5: vuole che ci metta?
4: Ma allora, se sa fare il lavoro.
5: Ma sono orbo, ce l'ho detto che sono orbo, no? Che non ci vedo da vicino. Pronto? Beh, lì, ma non c'è modo di farsi aiutare da questa gente, beh, lì, due settimane per tagliarci due ciuffi a questo cazzo di ciabatta parlante. Teresa, portimi un po' giù la schiuma da barba al mio Gillette, che ci faccio la riga in mezzo come Gerry Scotti.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, merda incarnita, perché piangi?
3: Hermione, Hermione, oggi è il mio compleanno, ma i miei genitori se ne sono dimenticati.
2: Razza di Alzheimer in cerca di cervello che non sei altro. I tuoi genitori sono morti.
3: Orrore, orrore, ma se i miei genitori sono morti vuol dire che anche io sono un morto. Orrore, orrore, sono uno zombie. Scappa, scappa Hermione, prima che perda il controllo e ti morda.
2: Calmati, non sei zombie, sei troppo stupido. Tieni, ti ho rubato un regalo al negozio di magia.
3: Oh, stupore, stupore. Cos'è, un megafono?
2: No, frittura di diarrea. Questo è un negrafono. È un megafono che ti cambia la voce in quella di un uomo di colore.
3: Oh, incredibile. Lo provo subito.
4: Tre, prova. Tre, prova. Yeah, yeah. Caro, grande. Tutto nero americano, 3! Ma è bellissimo, Hermione!
5: Silenzio! Giovani promettenti maghi e quel gomitolo di merda di Rarry Rotter. Oggi inizia il nuovo anno scolastico e come tradizione, per buon augurio, uno degli studenti verrà gettato nella fossa del drago inculatore. Lo studente scelto è...
3: Ti prego, risparmiami!
5: Rarry Rotter!
6: Quanto mi stai sul cazzo!
7: Piccolare da drago, stronzione!
3: Ma Rorario!
5: Forza, prendetelo e gettatelo nella fossa del drago inculatore!
3: No, no, lasciatemi, no! Accuccia, draghetto inculatore!
8: Piano! Piano!
3: In realtà non è neanche poi così male!
5: Ah, dimenticavo, merdaccia! Il drago inculatore sbarra fuoco!
3: Porca troia, che uscita!
9: Delicatissimo!
3: Finalmente è uscito dall'infermeria!
2: Ah, cazzo, no! È stato un mese bellissimo, uffa!
3: Gli hanno sparato il culo il fuoco!
10: Sono contento, eh? Ma non cagano il fuoco, sei contento?
3: Mio bambino è poi! Oddio, maleducazione!
9: Che stupido che sei!
1: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il clistere di un unicorno!
3: Non c'è uno Yeti che gli sbiaccia il culo! Oh! T'hanno sbiaccia il culo due volte e ti è piaciuto, segnatelo, eh!
8: Rororia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: I coglioni di Zeus.
1: Gli audiolibri.
3: Questo è il mito dei coglioni di Zeus. Tanto tempo fa, quando la Grecia non era ancora una scorreggia di povertà che soffia tarzanelli nel Mediterraneo, sulla cima del Monte Olimpo, vivevano gli dei dell'Olimpo. Gli dei dell'Olimpo erano Atena, Ginevra, Toni Servillo, Afrodite, Apollo, Ivan Drago, Hermes, Fonzi, Dioniso, Caniso, Poseidone, Brontolo, Artemide, il portiere Ciccione di Olli e Benji, e Beppe Servillo. Ma il dio più potente in assoluto, il padre di tutti gli dei, il boss dei boss dei boss delle torte, quello che con una centra in faccia ti faceva cagare un pandoro sano sano, era l'onnipotente Zeus. Il potere di Zeus era enorme, immenso, oserei dire incommestruabile, e si diceva gli derivasse tutto dai propri coglioni. Nessuno aveva mai visto i coglioni di Zeus, ma si diceva che fossero due, ognuno grande addirittura quanto mezzo scroto, e, se depilati, ricordavano vagamente una gallina spennata. Insomma, tutti erano invidiosi dei magici coglioni di Zeus, soprattutto gli esseri umani. Gli esseri umani erano così invidiosi dei potenti coglioni di Zeus, che infine decisero che uno di loro sarebbe andato a rubarli. Dopo lungo confabulare, la scelta ricadde sul giovane Ricchiocrate, un ateniese che si era distinto nella guerra di Troia, riuscendo a scoparsi sia Achille che Ettore, mentre questi combattevano fra loro. Tutti erano d'accordo che non ci fosse un greco più abile di lui nel maneggiare i coglioni. Così, una notte, Ricchiocrate si travestì da tifoso del Foggia, salì sul Monte Olimpo, e raggiunta la camera da letto di Zeus, senza che questi se ne accorgesse, gli portò via i coglioni. Il mattino dopo, svegliandosi particolarmente scoglionato, Zeus si rese conto del furto. I miei ferragnez, chi ha osato rubarmi i ferragnez? Disse Zeus su tutte le furie, e cercò di scagliare i suoi famosi fulmini, ma non avendo più i coglioni aveva perso ogni potere. Senza più il potere del loro capo, l'Olimpo cadde presto in rovina, e con esso tutta la Grecia, che gli dei avevano fino allora protetto. Il povero Ricchiocrate fu trovato morto ai piedi dell'Olimpo, con un panettone infilato nel culo. Dei ferragnez di Zeus non si seppe più nulla, ma c'è chi dice che siano stati trasformati in esseri umani da una strega cattiva e abbiano trovato rifugio in Italia. Da allora in molti li hanno cercati, senza successo. Anche se non dovrebbe essere molto difficile, perché, seppure tramutati in esseri umani, due coglioni restano sempre due coglioni. Buone truffe a tutti. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
4: Ancora
5: Lisen, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è Linsane. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
5: Perché Linsen?
3: Oh, Linsen.
5: Lindsay, come Sanpei.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto.
7: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
7: ma
4: sei...
7: Ma tu vai di là.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
5: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No,
5: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici? No.
3: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
5: Theft.
3: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
4: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa allo solo nel borso di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Vorwerk?
5: Vorwerk. che è di Vancouver questo.
3: Vove.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
8: Lo sapevo, adesso mi rompi i coglioni a me.
4: Scusa, una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
5: Rover?
3: Rover
5: Vogue.
3: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: Borg,
4: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Pronto?
1: Antani.
0: Chi è?
1: Antani.
0: Antani? Chi è Antani?
1: Sorella?
2: Pronto.
0: Ma che cosa?
2: Pronto.
0: Chi è?
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la
0: scoppia. Ma va, anche uno.
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono io.
3: Io chi?
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
3: Cosa dice?
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Non capisco.
1: Antani come trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
3: Non voglio neanche capire, non chiami più.
1: Col tra Pietro Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. Grazie.
4: Fatto! Pronto!
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematura.
4: Ma non ti capisco! Ma chi sei? Chi sei? Chi
1: non,
4: sei?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma non... No! Ma di chi? Ma che...
1: Antani come trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata ha lo scappellamento a destra.
4: Ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani la barella anche per ma due con lo scappellamento a Antani...
4: Pronto!
1: Professore!
4: Pronto!
1: Non le dico!
4: Ma che cosa mi devi dire? Ma chi sei? Chi sei?
1: Antani, come trazione...
4: Antani, chi mi ha sbagliato tutto il numero, eh?
1: Antani...
4: Ma sono Ennio, Ennio! Antani, chi è?
1: Antani...
4: Ma è Antani la Madonna, Antani! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue cosce dormite io impazzisco!
4: Ma che... come... Ma come... Ma parla più piano che non ti capisco! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue...
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma no, io non ho capito bene, ma sei 30 che non hai capito bene. Ma che cosa vuoi?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
4: Ma che tua madre le devi leccare la testa, bastardo! Ma che cosa vuoi? Ma che ti cerchi, bastardo? Che ti cerchi?
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la supercazzola.
4: Ma non ti capisco, non ti capisco, bastardo! Ma che... Ma che cosa vuoi?
1: Te lo credo che non capisci, frenetico.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi, bastardo?
1: Antani!
4: Antani, non Antani! È morto Antani, bastardo!
1: Antani?
4: Ma vai a cagare, va!
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Chi parla?
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
0: Ma vaffanculo.
1: Grazie.
5: Pronto?
1: Sorella?
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Mi dica!
2: Tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata. Non mi ha capito bene.
5: No, non ho capito niente, non so chi è lei.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
5: No, non mi interessa niente.
1: Col tra Pietro Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra.
0: Pronto?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
0: Vaffanculo! Tu quanto cornuto, figlio di puttana che sei!
2: Con lo scappellamento a destra.
0: Cornuto, con le corna come cervi!
1: Antani, grazie.
6: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, non è la seta.
11: Sì.
8: Sì.
11: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
11: Oh.
8: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dai, dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Ah, sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
8: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: sono bambini! Beh, che sono sti musi lunghi? Su, dai, un po' di gioia!
1: Giuseppone, quando è che potremmo tornare a casa? Mi manca la mia mamma!
0: Mariannina, ti ho detto mille volte che tornerete a casa quando finiremo di registrare tutte le puntate della stagione!
1: Sì, ma quante sono?
0: 120!
1: Ma siamo solo alla 2!
0: Brava, Mariannina! Hai imparato a contare! Brava! No! Cosa ti ho detto l'ultima volta? Che le lacrime fanno bagnare il Rolex di Gesù e lui poi si arrabbia.
1: Sì, non voglio far arrabbiare Gesù.
0: Allora state zitta e guardiamo tutti insieme un bel cartone animato. Bene, oggi ci sono i Puffy.
1: Ma chi sono i Puffy?
0: I cugini meno intelligenti dei Puffy.
1: Ah.

0: Grande Paffo, grande Paffo.
1: Cosa succede, Paffo? Gamba più corta per effetto dell'esposizione del feto alle radiazioni.
0: Non troviamo più da nessuna parte Paffo confusione mentale.
1: Maledetto Paffo confusione mentale, speriamo che non sia andato ancora a cercare Gorgonella per guardarlo pisciare.
2: Ciao Gorgonella, vuoi essere amico mio mentre ti fisso pisciare?
3: Col cazzo figa, adesso ti sventro e comincio a consumarti dalle viscere, Paffo di merda!
2: Oh sì, che bello!
3: Ma sei normale?
2: Ma stai lì a No!
3: Ma come ti chiami Paffo?
2: Paffo, confusione mentale!
3: Ok, adesso si spiega! Mamma mia, ti sbranno cazzo! Vieni qui, piccolo pazzo bastardo!

0: Me fanno tagliare! Su, adesso bambini, è il momento di imparare a usare le manine per i lavoretti!
1: Sì, sì, che bello Giuseppone! Che ci insegni? Incollare le farfalle sui disegni?
0: No, no, oggi, nell'angolo della fantasia applicata, si impara a manovrare questa pressa industriale per confezionare pigiami, come i bambini cinesi!
2: No! Non mi piace!
3: Ma voglio essere cicciolini!
0: Su, dai, bambini! Non frignate! Altrimenti sgualcite la camicia di lino di Gesù!
2: No, non voglio rovinare il vestito di Gesù!
0: Allora forza che c'ho da consegnare 2000 pezzi entro stasera al Corriere! Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Dai, seduti, seduti! Anche tu, sacco di merda ricolmo di pulci! Giovani maghi, il liquido che vedete in questa bottiglia è niente malgioglio di meno che il famoso siero dell'immortalità. Questa è l'ultima bottiglia di siero dell'immortalità rimasta al mondo. Il suo valore è immenso, quindi attenzione a non farla cadere. Una sola goccia vale più di tutto l'oro del mondo.
3: Buongiorno amicissimi, è arrivato Rarry Rotter. Uff, che caldo, che sete. Meno male che c'è una bottiglia d'acqua. Ma me la bevo alla goccia. Succede? Cosa ho fatto?
2: Idiota! Coglione! Figlio di puttana! Tua madre è una cozza piena di merda! Ti sei bevuto il siero dell'immortalità! Ma io ti ammazzo, pezzo di merda! Oh cazzo! Non posso! Sei immortale! Rorro Rio!
4: E non dimentichiamoci che gli ha sb***ato in culo il fuoco! Questa te la devi annotare!
3: Siero dell'immortalità? Sono immortale? Figo!
5: Io non ci credo! Facciamo una prova con un incantesimo! Potere del fuoco! Potere dell'acqua! Fate esplodere nel culo di Rarry Rotter una bomba H!
3: Provo io, che male al culo! Ma aspetta, sono vivo! Sono immortale per davvero! Scusa, stavo singhiozzando, non so che Porco Diaz! Aspetta, viene il singhiozzo, scusa.
6: Cosa?
3: Hai sentito?
6: Cosa?
3: C'è il singhiozzo.
7: No, dai, finisci la frase, storpio.
6: È rutta, anche tranquillo, vai, Serena.
5: Oh. Vabbè, l'hai fatto.
6: Okay. Okay. È la cosa più comica del mondo.
3: Aspetta, aspetta, mi è da vomitare, ecco.
6: È bellissima.
3: Aspetta. No, devo, perché non mi passa poi.
6: Vai, vai, muori.
3: Inchinatevi al vostro dio, luridi mortali.
2: Levatevi, ci provo io. Potere della terra. Potere dell'aria, fate uscire dal culo di Rarry Rotter un hostess dell'Italia.
4: Il mio povero deretano!
8: Vi prego di allacciare le cinture, stiamo per decollare.
3: Ma vattene, cicciona di merda!
5: Cazzo, la merda con gli occhiali non vuole morire, ma io non demordo. Spirito mio, colpisci

0: morto, sono immortale!
1: Taci, frittata di stronzi! Ti ammazzerò anche se ci volessero 100 anni!
2: 100 anni dopo.
1: Questa sento che è la volta buona. Abracadabra, abracadabra! Fai venire alla cappella di Harry Potter un attacco di lebbra!
0: Hermione, che succede? Stai male?
1: Ho 115 anni, coglione! Sto morendo di vecchiaia! Ma prima di andarmene, voglio sussurrarti una cosa all'orecchio.
0: Sussurra, sussurra pure!
1: Sei figlio di puttana!
0: No, Hermione, non morire anche tu! Sono rimasto solo al mondo, che tristezza! Che tristezza indescrivibile!
3: Non piangere, Harry Potter!
0: Ronenor!
3: Harry Potter!
0: Oh, che gioia! Ronenor!
3: Harry Potter!
0: Ronenor!
3: Harry Potter!
0: Ronenor!
3: Harry Potter! Sveglia, Harry Potter!
1: Harry Potter, svegliati, figlio di puttana!
0: Ah, dove sono? Ah, che succede? Hermione, sei viva? Che bello!
1: Certo che sono viva, natica di diarrea!
0: Ma cos'è successo? L'ultima cosa che ricordo è che ho bevuto il siero dell'immortalità!
1: Coglione, ma quale siero dell'immortalità? Nella bottiglia c'era l'esame delle urine di Anno Silente. Sei svenuto di botto e ha cominciato a uscire merda dal naso.
0: Le urine di Anno Silente? Stai vomitando, ricordati che ti ha sempre sbagliato in culo il fuoco il drago, eh! Annotatelo!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il ragioniere sborrante.

0: Bravi, bravi, gioite, gioite, che prima o poi pagherete le tasse e smetterete di farvi ste risate spensierate.
1: Ma Giuseppone, cosa sono le tasse?
0: Cara Mariannina, le tasse sono i soldi insanguinati e pieni del nostro sudore che si ciuccia lo stato cattivo impedendo a Gesù di comprarsi una bella barchetta per sfondarsi di vodka e rada in Sardegna ad agosto.
1: Perché Gesù beve la vodka?
0: No, che dici Mariannina? Gesù solo dompe.
1: Cos'è il dompe?
0: Oh, a Marianni, e non ci abbuffa i coglioni con ste domande che c'ho da fare la trasmissione. No, Mariannina, non devi piangere, che poi Gesù si arrabbia perché gli bagni l'Amex Platino.
1: Ok, non voglio che Gesù si arrabbiava.
0: Perfetto, bambini! Adesso è il momento del cartone animato. Oggi vedremo Lady Sorca, il cartone ambientato nella Francia pre-rivoluzionaria dove una bambina viene allevata come gnomo per difendere la regina e poi sforbiciano.
1: Fanno le formine con la carta?
0: Sì, Mariannina, sì, le formine con la carta, sì.
1: Che bello!
0: Forza bambini, guardiamo Lady Sorca!

0: quel menomato mentale di André sta per scoprire un tremendo segreto di Oscar proprio mentre ha il cazzo fra i palmi. E non sa che questo segreto minerà per sempre la sua sanità mentale. Infatti, essendo il 1700, la sessualità è una tematica ostica da affrontare apertamente, pur essendo la corte del re di Francia un chiavatoio pieno di sgualdrine con le pulci.
1: Attenta con quel cavallo di merda! Mi stavi per schiacciare,
2: scusa, non ti avevo vista! Ciao, André, che stai facendo?
3: Ciao, Oscar, sto pisciando, non lo vedi?
2: Sì, ma lo stai facendo qui, nel parco di Versailles, e se ti vedesse il re?
3: Che si inculi il re! Forza, Oscar, fatti una bella pisciata anche tu in compagnia, fra maschioni alfa.
2: Ma se dai una bella pisciata, me la faccio anche io, che la tengo da un'ora e poi se la trattengo mi viene la cistite.
3: Ma, Oscar, che cazzo fai? Pisci seduto!
2: André, ma come è possibile che non capisci? Io non sono un uomo, sono una cazzo di donna travestita. Io in realtà non ho il pene, ma ho la sorca.
4: Non puoi essere una donna con la sorca. Hai i pantaloni.
2: André, che cazzo stai dicendo? Lo capisci che il tuo ragionamento non ha alcun senso?
4: No, Oscar, sei tu che non hai senso. Hai la sorca e ti vesti da uomo coi pantaloni. Sei un abominio per questa epoca.
2: Sì, ma fra centinaia di anni sarà normale.
4: Ma è il 1773 e se permetti mi sento a disagio.
2: Ma perché? Che c'è di strano?
4: Ma come di se un uomo con sotto la fica porca, come fai a dire che c'è di strano? Fino a 100 anni fa bruciavano sul rogo le massaie che parlavano con i gatti. Come fai a dire cosa c'è di strano?
2: Senti, André, finiamola con questo discorso che non porta a nulla e ti prego di mantenere il mio segreto, perché se si venisse a scoprire non potrei più essere il capo delle guardie della regina.
4: Ma anche la regina, all'uccello?
2: No, alla sorca.
4: E il re alla sorca?
2: No, all'uccello.
4: Non so più cos'è reale. E quindi dove è finito il tuo pene?
2: Non ce l'ho mai avuto il pene, sono una cazzo di donna che finge di essere un uomo.
0: Oh mamma mia, quanto è coglione mentale, André. Non ha mai capito che aveva una sorcona bionda travestita da uomo al suo fianco. Come cazzo si fa a non capirlo? Io comprendo che sia una storia di fantasia, ma Dio sacro, una fica è una fica. Lo vedi, e comunque questa rivelazione cambierà per sempre il loro rapporto. Anche perché André rischia di essere decapitato dopo aver toccato l'uccello al re, in preda ad un delirio confusionale, dopo essere stato profondamente scosso da quella troia di Oscar.

0: Vuoi scopare con me?
1: No, non scoperei mai con un uomo.
0: Ma non sono un uomo, porco. Sono una donna.
2: Oh, basta, bambini! Perché frignate? Basta!
3: Giuseppone, in questo cartone dicono le parole brutte che non possiamo sentire!
2: Ma che dici, Mariannina? Siamo nel 2024 e certe parole ormai sono normali!
3: Davvero?
2: Sì, bambini, parola di Giuseppone! E poi anche Gesù diceva le parolacce!
3: È vero! Gesù è buono, non dice brutte parole!
2: Il primo, ma Gesù 2 sì!
3: Gesù 2? E chi è?
2: Il secondo Gesù, che è sceso sulla terra l'anno scorso!
4: Sì! Viva Gesù 2!
2: Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Strad, Bogo Vileda and Fausto D.
2: 105 Strad.
3: Boom! Nella mia City Gang, questa è 105 Strad. Qui con me ci sono Fausto, le ruote d'acciaio e Bibacisti.
4: Marco, guarda, mi sono circonciso! Ludig, ti piace Biba?
5: Troppo bello, Fausto, sembra il cappello della Kangol. Flexa di brutto.
3: Eschere! Vi ricordo che volete mandarci i vostri messaggi al numero 342-522, premio Federstrap!
4: Marco, è arrivato un messaggio!
3: Sentiamolo nella Milano City Gang!
6: Avete rotto i coglioni con questa trap, con sta musica di merda, basta! Non se ne può più, andate a fare in culo voi e i vostri giubbotti della Supreme, vi rotto i coglioni!
3: Brutta lurida, non ti puoi permettere di parlarci così perché noi siamo dei trapper, yo dig!
5: Tu lo sai cos'è un trapper, Moco?
3: Eh certo che lo so, il trapper è uno che fa musica e la sua vita è dedicata solo a quello.
5: Moco, ma che cazzo dici? Cioè... No, nel senso, il trapper è solo uno che si mette roba firmata e flexa.
3: Eschere! Oggi parleremo di un trapper unico sul pianeta.
4: Si chiama Unico sul pianeta, you dig?
3: E allora vai con la base che raccontiamo la storia di questo grande artista. Nel lontano 2016, Unico sul pianeta si trovava al Fabric di Milano, dove stava guardando un concerto di Gue Pequeño. Dopo il concerto, mentre era fuori con gli amici a bere del lean, urta accidentalmente Gue Pequeño e gli rovescia il lean sul piumino della Supreme.
4: No, che brutta storia, cosa è successo poi? Dai, dai!
3: L'ha fissato negli occhi, anche se ne ha solo uno aperto, e quegli ha detto... Mi piace il tuo stile, ti faccio diventare famoso. E da lì nasce questo super brano che ha fatto il giro del mondo, che si chiama La La La La. Lo sentiamo, Fausto?
4: Sì, sì, lo sentiamo, subito!
5: Vai, screccia, Fausto, ti prego, nella Domodossola City Gang.
4: Ma

0: Donna dietro you dig?
1: Ma cosa stai mangiando? Cosa state mangiando, ragazzi?
2: Niente. Una caramella, Rocco.
1: Lo sai che in onda non si parla con la caramella, ma me ne sbatto. Dai, dammene una allora, che mi piacciono anche a me le caramelle.
0: Marco, avessi piano che sono forti.
1: Dai, non dite incazzate, passamene una.
0: Occhio che forte, eh?
1: Ma non è vero. Non sanno di niente, anzi, sono amare.
0: Marco, devi aspettare un attimo, fanno effetto dopo.
1: Sono carico come la mia, vedo Gesù. Sulle mani, ho voglia di pollo arrosto, pollo arrosto, pollo arrosto.
0: Viva, chiami tu l'ambulanza.
3: Ah, Fausto, ma che cazzo ne so, io il numero dell'ambulanza non ce l'ho. Nella memoria ho solo quello del kebabaro che mi dà queste pastiglie. You dig?
1: Pollo arrosto!
4: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Moco Vileda and Fausto D.
5: 105 Strap.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Merd on Radio 105.

0: Sono torniato! Ciao, fratelli! Sono DJ Pino Master Flash! Che sorpresa, vero? Non ve lo sareste mai aspettati che sarei tornato dopo una pandemia? Beh, in realtà, mentre voi eravate rinchiusi in casa a soffrire, mentre voi eravate lì a piangervi addosso, pensando a quanto fosse crudele la vita, io sono andato su un altro pianeta, il pianeta Vulvon, dove ho sbagliato per praticamente un anno intero. Ma ora che la situazione si sta calmando, sono tornato sulla Terra per portarvi la mia saggezza e soprattutto per sputtanare i componenti dello Zoo di 105. Siete pronti? Benvenuti allora! Partiamo! Inizia bene e benvenuti!
1: Regola numero uno!
0: Se anche tu detesti tua suocera e quando finalmente prende il Covid e perde gusto e olfatto, le prepari una torta con dentro la merda del tuo cane e lei, non sentendo i sapori, ti ringrazia dicendo: sembra buonissima, grazie, come l'hai chiamata? E tu, da infame vero, le rispondi: è la torta Gianni. Benvenuto, sei dei nostri. Ops, è il gas. Regola numero due: se anche tu, viaggiatore natalizio, prenoti una stanza in un albergo a New Orleans, ma sbagli le date della permanenza, quindi arrivi in albergo e quando gli dici il tuo nome e cognome, scattano tutti sugli attenti e ti trattano da star mettendoti in una suite imperiale. E tu guardi tua moglie e dici: vedi, mi conoscono anche in Louisiana. Ma dopo mezz'ora che sei in camera a fare tutto il figo, ti chiamano dalla reception dicendo che hanno sbagliato persona e che quella stanza e quel trattamento speciale era per un certo Marco Mazzola. Ve lo giuro che è vero! E che se voglio restare in quella camera sono $1,200 a notte col cazzo! E quindi è scattata la fuga di mezzanotte per evitare di fare l'ennesima figura di merda. Bravo, benvenuto, sei come Mazzoli e quella squilibrata di sua moglie. Siete dei nostri. Se anche tu fai sempre tutto il duro, lo spendaccione, l'uomo senza limiti, ma passi tutte le vacanze di Natale chiuso in casa senza lavarti per 15 giorni e con le lenzuola così sporche che sembrano la sacra sindone, che uomo di mondo! Quella, dove è finito il caro e vecchio No Limits, Paolo Noyes? Non sei più tanto dei nostri, vecchio di merda! Torna pip pip pip pip pip pip! Se anche tu, mentre sei nel profondo Texas, in un paesino di cowboy dove tutti hanno gli stivali e il cappello, sputano tabacco e camminano come se l'avessero appena preso in culo, te ne esci con un complimento poco galante, ma in milanese puro, ovvero: figa, che faccia da mangiacazzi che ha sta balorda! E la balorda, in perfetto italiano, si gira e ti risponde: anche quella zozzona di tua madre deve averne presi tanti, stronzo! Era italiana? Benvenuto, Mazzoli! Ennesima figure de merda! Figure de merda! E per finire, prima di augurarvi un buon 2021, sperando che quest'anno sia nettamente migliore del prossimo, ho una piccola regola riferita a uno dei componenti dello zoo. Se anche tu, nonostante siano passati 21 anni dall'inizio di questo programma, ti ripresenti in studio alla 22esima edizione con la stessa camicia che avevi nel 1999, fai veramente schifo al cazzo proprio. Cioè proprio... Fabio Alisei, tu non sarai mai dei nostri, comunista di merda! E ora, fedeli seguaci del vostro DJ preferito Pino Master Flash, vi dimostrerò che io sono indistruttibile, che niente può ammazzarmi, il Covid, i proiettili, le bombe, nulla può uccidere!
1: La prossima te la pianto in un ginocchio, non ho tempo per le stronzate.

0: Ciao bambini! E ciao Mariannina! Che bella che sei con il vestitino di carnevale!
1: Non sono vestita da carnevale!
0: Come no? Sei una bellissima mendicante! Oppure, aspetta, non me lo dire, una spazzacamina! Che bella! Oh no, no, no, no! Una zingarella!
1: No! Sono i miei vestiti che ho addosso da un mese, da quando la mamma mi ha portato qui per registrare la trasmissione dalla TV!
0: Ah, Mariannina, non si dicono queste bugie alla TV! Che poi i bambini con le fiammette sui cappellini ci credono e poi mi portano da mangiafuoco con il martello e la cattedra e poi Gesù si arrabbia perché gli costa in avvocati magici!
1: No, non voglio che Gesù spendeva i suoi soldi con gli avvocati magici!
0: E allora state zitta e vediamo un bel cartone animato! Oggi ci spariamo i Pokémon!
2: I Pokémon?
0: No, i Pokémon! Dei piccoli mostri di merda che escono dalle uova e si inculano...
2: In cucchè?
0: Incuriosiscono!
2: Ah!

0: Finalmente sono grande abbastanza per avere anche io il mio Pokémon! Oggi è il grande giorno!
1: Ash, che cazzo hai da urlare?
0: Scusa, mamma, ma oggi è una giornata importante per me! Avrò il mio primo Pokémon!
2: Ma santo cielo, Ash, ma sono disoccupata! La notte mi faccio scopare nei parcheggi dei fast food. Possibile che la tua priorità sia far inculare fra loro dei poveri esseri viventi con le malformazioni e dei nomi stronzi?
0: Andrò immediatamente dal professore Oak a scegliere il mio primo Pokémon. Così potrò partecipare alle gare di animaletti strongoloidi che si inculano nelle arene.
2: Ma di cane, ma mi hai almeno ascoltata?
0: Professore! Professore!
3: Ma tracancherobachi che c'ha otuso!
0: Professor Oak, ma perché parla veneto?
3: Ah, non farci caso, Ash, sono bipolare, ogni tanto divento veneto e bestemmio. Su, dimmi che cazzo vuoi, che oggi c'ho un massaggio cinese con una che soffia nel culo per 20 euro.
0: Oggi è il mio giorno, professore. Finalmente potrò avere il mio primo Pokémon. Sono venuto da lei a sceglierlo.
3: Ma brutto onto de un cancaro, te magaccia pa per un concessionario di can? Ops, scusa, maledetto bipolarismo, non lo faccio apposta. Ecco, scegli pure fra questi tre Pokémon.
0: Ma le sfere sono chiuse! Che cazzo ne so che c'è dentro?
3: Cosa vorresti, Ash, che ti mettessi anche 100 euro nel portafoglio e magari ti facessi soffiare nel culo dalla mia cinese al massaggio? Vuoi anche che ti intesti la mia casa e ti faccia scopare mia moglie? Porco, arrangiati e scegline uno!
0: Scusi, professore, non volevo farla incazzare. Scelgo quello in mezzo! Quanto è brutto!
3: Te sarà beloti, lu amaro schifoso de merda?
0: Professore, comincio ad avere il dubbio che lei mi stia palesemente imbarcando di cazzate con la scusa del bipolarismo, solo per coprirmi di insulti.
3: Peccato! Allora, visto che sei sveglio come non pensavo, ti meriti di sceglierne un altro, forza Ash! Apri la seconda sfera a forma di sacca dei coglioni!
0: Professore!
3: Sì, dimmi, Ash!
0: Non nota niente di strano in questo Pokémon?
3: Non mi sembra, perché?
0: Ma brutto figlio di puttana truffatore! Si vede che è un nano con il costume di carnevale per cani chihuahua e che per giunta credo stia morendo per un attacco cardiaco.
3: Bravissimo! Hai passato anche la mia seconda prova, quindi sei ancora più intelligente di come pensavo. Sei pronto per usare il più forte dei Pokémon. Quello con il cazzo più grande di tutti e che quando sborra riesce a scatenare fino a 3000 watt cazzali dritti nel buco del culo dei nemici. Ti presento... Sborraciù!
4: Sboraciù!
3: Ehi, Ash, guarda che bei coglioni fulminanti e hai visto che minchia?
4: Sboraciù!
0: Sì, certo, professore, la minchia è veramente grande e sicuramente sfonderà un sacco di culi di Pokémon. Però a tutto c'è un limite, io proprio non ce la faccio. Lo guardi in faccia. È troppo strongolato, mezzo cappato. Mi stringe il cuore. Non riesco a mandarlo in battaglia, mi fa troppa pietà da quanto è brutto.
4: Sarà bello lui, ma va fanculo!

0: bambini? Che so ste facce interdette? Che vi succede? Non avete mai visti due cani che si ingroppano?
1: E che significa ingroppano?
0: È come mamma e babbo quando va addormentate e fanno tutto quel rumore.
1: Ma no! Mamma mi ha detto che la notte quando dormo e sento i rumori sono gli gnomi del sonno che portano i sogni e fanno fatica sulle scale de...
0: Sto cazzo! E basta frignare, su, che ve faccio mangiare la merenda, altrimenti mi deperite e con sti vestiti zozzi mi cominciate a sembrare il film La vita è bella dei Benigni.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
0: Radio 105.

0: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
1: Marco,
0: che apri, ma hai sentito?
1: Non si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
1: tre. Non ti distrarre, stiamo lì.
0: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato il culo.
0: Porca puttana.
1: Questo è un bianco.
0: Dai,
1: vai.
0: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
1: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: I tortelli?
0: Boh. Ma no.
1: Comunque belle però, obiettivamente.

0: This is a zoo, only for you.
1: Era una brava ragazza di Torino. Credeva nella parità dei sessi e nella giustizia sociale.
2: Chiama la Bocchinara.
3: Ah, c'è la Bocchinara?
2: C'è la Bocchinara, succhia
3: cazzo. Fantastico.
2: Dai, chiama la succhia cazzo un attimo.
1: Aveva raggiunto la notorietà grazie al programma radiofonico Polaroid.
4: Compriamo dei carandage.
3: Quella c'ha 23 anni, non sa che cazzo sono i carandage.
5: Sabato ne faccio 28.
6: Next.
3: Basta.
4: 28?
2: Porca m***a, quanto passa il tempo.
4: E non hai ancora dei figli, una casa, una vita stabile?
5: Sì, ma segreto, tutto segreto.
2: Non sei ancora indebitata, com'è possibile?
1: Due lauree, un master, una ragazza per bene, l'indimenticabile cameo nella parte de La Donna Pompino. Ma dopo due anni di Zodi 105, la sua vita è sconvolta da...
3: Dai Lucilla, non ci crede nessuno che non c'hai un bel cazzo turgido a tuo
4: rispetto. Ma ce l'avrà, adesso è una celebrità.
2: Che non ti siedi su
4: c'hai cazzi
5: velosi. L'altro giorno mi sono dato un paio di cazzi in chat. Ho detto, ma cioè esattamente orribile.
3: Chat quale, scusa, che chat è?
5: Su Instagram. No, mica una chat di mandamento cazzi.
4: Ma è normale, vedono una ragazza e mandano i cazzi.
5: Sì, non è comunque normale, cioè è una molestia.
2: Automatico. Dai.
3: Beh, ma non fare questo.
5: Certo,
3: non fare, non fare quella che disdegna, perché il cazzo turgido piace a tutte.
4: Ma che cazzo ti devono mandare un salice piangente? Ma scusa, ti arriva il cazzo nella chat, ma l'hai chiesto tu? Stavi chattando.
5: Ma figurati.
4: Stavi parlando con uno?
5: Ma figurati, no, mi è arrivato dal niente.
1: Due cazzi in DM. Due cazzi in DM.
4: Due cazzi da niente,
5: non da niente.
4: Ma Dio santo.
3: Ma così, cioè, solo il cazzo,
5: sì,
3: senza nient'altro.
5: Cazzo.
4: Cioè, dopo piovono polpette, piovono i cazzi.
5: Su Instagram.
4: Fantastico.
3: Vabbè, ma scusa, la tua reazione cos'è stata? Ah, che bello.
4: Hai leccato lo schermo.
5: Mamma.
3: Dai.
2: Libertà
3: dai.
2: Di espressione.
5: Ho incorniciato il telefono.
4: Sì, l'hai messo lì. Oh, cazzo, fatti così.
3: Guarda, Lucilla, sai che io ti voglio molto bene, ti stimo tantissimo e ti reputo anche una grande professionista. Però, secondo me, e credo di parlare a nome di tutti i componenti dello zoo,
2: fatti i cazzi tuoi,
3: a te il cazzo piace molto,
2: minchia. No. Anche col balsamico te.
5: Vabbè,
2: lo chiappi.
5: Ma cioè a te quanto piace la figa? No, forse a te non tanto.
2: No, Marco non è la persona
5: non è la
2: più persona.
5: Allora Fabio, quanto ti piace la figa?
2: Guarda cosa sto facendo,
5: ecco,
2: questo
5: vedi, io non faccio quello, però insomma non lo disdegno,
3: ecco.
4: Ma quindi adesso quando ti sposi?
5: E non si può per il Covid, però sto aspettando che sia
4: un rapporto stabile.
3: Aspetta, certo. Quindi hai un rapporto stabile nato magari online?
5: È quello dei cazzi.
3: Quello dei cazzi.
5: No, perché all'inizio mi sono incazzata, poi ho detto: ma scusa, perché mi mandi cazzi? È perché mi piace. Ah,
4: ma
5: okay.
4: Senti, ma è uno che quindi... hai conosciuto tramite questo mestiere, oppure è arrivato un nerd di merda
2: con
4: comunista in qualche università?
5: Con, non sto con nessuno.
4: Ah no? No. Quindi i cazzi random. Fantastico.
5: Non vi racconterò le cose.
3: Dai,
4: ma noi dobbiamo sapere tu.
3: Ma scusa, siamo i tuoi fratelloni, devi dircelo.
4: Guarda che a caldo si sta spogliando la bastarda.
2: Allora vai con le foto di cazzi tutti in privato.
4: Cioè, sei stato in vacanza e hai visto un bel costume. Era il costume a mutanda. Perché è sicuramente meridionale.
5: Esatto.
3: Lucilla.
2: Con la gocciolina in alto.
3: Lucilla, tu devi vederci come i tuoi fratelli maggiori che si preoccupano della tua vagina e del tuo futuro.
5: Io al mio fratello maggiore vero non racconto mica niente.
3: Ah, neanche a lui.
5: No.
2: Forse è lui che ti manda i cazzi allora.
5: Dai!
2: La famiglia tristissima.
4: Ma quindi non ci vuoi raccontare niente della tua vita personale?
5: No, se non che ho un vibratore incredibile che si chiama Tu mi fai girare.
4: Ma questo non me ne frega un cazzo.
5: Dai, è bellissimo, Tu mi fai girare.
4: No, io voglio sapere con chi esci.
5: Con chi esco se non si può uscire?
2: Cosa non si può uscire? Voi giovani siete sempre agli aperitivi.
5: No.
4: Mascherina, portone, lattaia, cazzi in bocca.
2: Dai, minchia, pecore sulle cassette della posta. Grande classico.
5: Entro le 10 di sera.
4: Di la verità, dai.
1: Due cazzi in DM. Presto, nello Zoo di 105 e al cinema.
7: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
9: Chi l'ha visto?
10: Chi l'ha visto?
9: Chi l'ha visto?
11: Chi l'ha visto? Io parlo!
12: Il doping di Lance Armstrong, la follia assassina di Oscar Pistorius, quel terzino della Sampdoria che non si lavò il culo per tutta la carriera. Sono innumerevoli gli scandali che hanno macchiato, a volte letteralmente di merda, la storia dello sport. Ma nessuno è riuscito a sconvolgere l'opinione pubblica quanto quello che vide protagonista il pilota di Formula 1 Gianfreno Rottame, un tempo eterno fanalino di coda nelle corse su pista e oggi in pole position nella lista delle persone scomparse. Sì, perché dallo scorso 6 dicembre dell'ormai tristemente famoso pilota della patetica scuderia McClarkson, da lui stesso fondata, si sono perse completamente le tracce. Per i pochi che fossero ancora all'oscuro dell'infamante vicenda che vide coinvolto il 13 volte ultimo classificato al Gran Premio di Imola, ne racconteremo a grandi linee la storia. I deboli di Colon sono avvisati, questi sono fatti da far accappottare le budella. Gianfreno Rottame nasce a Beldue, in provincia di Belluno, ed è figlio di Ottone Rottame, uno sfasciacarrozze a cavalli entrato per caso in possesso del famoso vibratore con motore a scoppio di Adolf Hitler. Sua madre invece è la grande Alda Paracetamolo, per anni considerata da molti la più talentuosa a rotola calzini di tutta Europa. Fin da giovane Gianfreno mostra una grande passione per le quattro ruote. Pronto?
13: Dai, Giuseppe, Franco.
12: Scusate.
13: Dai, finalmente è venuta via questa ruota maledetta, cazzo. Figa.
14: Sì, pronto?
12: Sì?
14: Scusi, ho bucato. E là ci...
12: Prego. No, non siamo noi, no.
14: Allora, Franco, ho sbagliato numero, rimettimelo nel culo.
12: No. Fin da giovane Gianfreno mostra una grande passione per le quattro ruote. Purtroppo il ragazzo è davvero negato. All'esame della patente riesce infatti a tirare sotto l'esaminatore che sedeva accanto a lui e a sfondare un muro del santuario di Santa Maria delle Grazie di Milano per poi finire accappottato sul tavolo dell'ultima cena. Nonostante dimostri un'incompetenza al volante degna di un cinese con la labirintite, compiuti 21 anni convince il padre a vendere il suo amato vibratore con motore a scoppio di Adolf Hitler e con il ricavato fonda la scuderia McClarkson, della quale diventa anche unico pilota. Sì, dalla redazione.
15: E sono Marty McFly. Che anno è?
12: Buongiorno, siamo nel 2023.
15: Sono Marty McFly. Che anno è?
16: Marty, che cazzo fai con la minchia di fuori?
15: Mi scappava da pisciare, Doc.
16: Ma c'è una bocca davanti.
15: No, ti prego, quella cosa non la voglio più fare. Non era così che doveva finire nel parcheggio, ti prego.
12: Gli inizi non sono facili, la McClarkson infatti dispone di un budget molto inferiore alle altre scuderie. Prova ne è che il team... Sì, un'altra telefonata, speriamo bene.
17: Sono la redazione.
12: Sì.
17: Ci sono telefonate in attesa.
12: D'accordo, le avete filtrate?
17: Mi dica solo sì, no.
12: In che senso?
17: Ho segnato i nomi. Orca nazista mangia bambini?
12: Direi di no.
17: Però è un orca parlante, sì. Ce l'abbiamo solo noi.
12: Sì, ma è il nazista che mi disturba un po'.
17: Nano bestemmiatore strappa occhi?
12: No, siamo in diretta TV, meglio di no.
17: Addestratore di cobra albino? Però ha attaccato un macchinario che lo tiene in vita in coma da 11 anni. Vuole sentire?
12: Sentiamo.
17: Non vado bene?
12: Proviamo tra un po'?
17: Rifiltro.
12: La McClarkson infatti dispone di un budget molto inferiore alle altre scuderie. Prova ne è che il team di ingegneri e meccanici è formato esclusivamente da manichini rubati dallo stesso Gianfreno nei negozi Uba Uba. Così non stupisce che all'esordio Gianfreno prenda 10 secondi al giro dal penultimo classificato e finisca ben un quarto d'ora di distacco dal vincitore. Col tempo le cose non migliorano, passano le gare, passano gli anni, ma ad ogni gran premio Gianfreno continua a prendere diversi secondi al giro e finisce puntualmente ultimo. E così sarà poi per tutta la carriera, fino all'incidente che lo privò dell'uso della gamba destra, ponendo fine a 13 anni di penose sconfitte, sancendo contemporaneamente l'uscita di scena della pietosa scuderia McClarkson.
17: Sono la redazione!
12: Sì.
17: Si è candidato un nuovo testimone.
12: Ah, benissimo.
17: Dice che sa ruttare teorema di Ferradini. Tutta, eh?
18: È mia donna! È da male!
12: Dicevamo poi lo scandalo. La giornalista del New York Times, Jennifer Scrofa Scroti, se ne esce infatti con lo scoop dell'anno. Dopo aver notato che stranamente le piste di Formula 1 puzzavano tutte di piedi, scopre che per tutti i 13 anni in cui partecipò al campionato di Formula 1, la monoposto di Gianfreno era senza motore. Sì, pronto dalla redazione.
10: Io non c'ho amici.
12: Ok.
10: Stavo rompendo i coglioni e... chiamato.
12: Sì, ok. Ha delle informazioni per noi su Gianfreno?
10: Non so chi cazzo sia.
12: Perfetto. Forse lei è un po', come dire, antipatico, per questo non amici?
10: Figa, se una rompi i coglioni anche tu.
12: Scusi, però ha chiamato lei.
10: Tu sei la fica rasata?
12: Non mi sembra una domanda opportuna.
10: Sei sola? Cioè, voglio dire, vivi da sola?
12: Siamo in diretta televisiva.
10: Vuoi uscire?
12: No, grazie.
10: Sei sposata?
12: Non le interessa.
10: Io sono su Tinder. Cavallino goloso sono.
12: La cercherò.
10: Mi trovi?
12: Può darsi.
10: Promettimi, eh? Sai che sei un bel fighino, anche se sei un po'... Non scopo da una vita, non so.
12: Immaginavo. Non so perché, ma...
10: Posso mandarti una foto del cazzo?
12: No.
10: Perché no?
12: Perché non la gradirei.
10: Ti piace il brodo con la pastina?
12: Quello sì.
10: Vedi, abbiamo già una cosa in comune, si può scopare.
12: Ne possiamo riparlare?
10: Ah, vedi che lascio la porta aperta, maiala golosa. Va bene, ti chiamo dopo la diretta, dai.
12: Sì, certo, grazie.
10: Sporcaccio.
12: Dicevamo, la monoposto di Gianfreno era senza motore. Il coglione la faceva andare con i piedi, come l'auto dei Flintstones. Ripetiamo, per oltre un decennio Gianfreno ha fatto andare per un'ora e mezza un'auto di quasi una tonnellata a 300 all'ora con la sola forza delle gambe. Avrebbe potuto essere il più grande atleta della storia dell'universo, ma no. Il minchione voleva fare il pilota di Formula 1. Ovviamente alla notizia, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano venne un coccolone e lo Stato si costituì parte incivile in processo campale. Condannato a 27 anni di carcere, 27 dei quali da scontare in carcere, la sera dello scorso 6 dicembre riceve un permesso per andare a far visita al padre, da tempo gravemente annoiato. Di ritorno in prigione, Gianfreno decide però di fermarsi in tabaccheria per giocare la schedina. Dopo questo episodio, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato col cretino.
18: Che cazzo vuole, giornalista di merda? Non vede che sto vendendo e sono pieno di gente di... Oh. Ah sì, quel coglione. Ha comperato un pacchetto di Diana Blu e poi un gratta e vinci. Ha vinto un botto di soldi ed è andato fuori dai coglioni, porco. Adesso si levi dal cazzo, porco. Che ho il tabacchino pieno di gente brutta, roia maledetta.
12: Sono ormai passati diversi giorni e di Gianfreno nessuna notizia. Le autorità brancolano nell'alcol e per ora l'ipotesi più accreditata è che l'ex pilota di Formula 1 sia stato gettato da una rupe dal malefico Scar, il leone malvagio del Re Leone. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti, per questo motivo chiediamo aiuto al nostro pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Gianfreno è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione, che è: finché la barca va non mi chiavare, finché la barca va ho il mal di mare, finché la barca va devo sboccare, quando l'amore viene un campanello suonerà, @chilasvisto.it. Vorrei fare un ultimo controllo se in redazione sono arrivate telefonate utili.
19: Torno alla redazione!
12: Sì.
19: Ha telefonato Harrison Ford. Ha detto se possiamo fare un po' di pubblicità al suo tabaccaio.
12: Va bene.
19: Signor Ford, mi dice la via.
18: Allora, il mio tabacchino è in via Figlio della Merda, angolo quel porco.
19: Ah, deve essere vicino a una chiesa, quanto ho capito.
12: Perfetto.
10: È finita la trasmissione, zoccola. Sono giù che t'aspetto.
12: Sì, va bene, arrivo subito.
10: Bene, che me lo sono lavato pesante, dato via tutto. Ho dato anche i peli, sembra gigantesco.
12: Pronto, carabinieri? Sì, c'è un maniaco per la strada sotto lo studio di Chi l'ha svisto.
19: Sì, pronto!
12: No, no, stavo chiamando la redazione.
19: No, ma io lavoro anche per i carabinieri. In remoto, dall'Albania.
12: Bene.
19: Anche problemi con la stufa al telefono. Vuole cambiare operatore?
12: Forse sì.
19: Arrivederci.
12: Arrivederci.
20: Radio 105.
21: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Lo Zodi 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Guarda qua che roba, ho offerto 6 milioni a un ragazzino di 18 anni per giocare a pallone.
4: È uno scandalo.
3: Non è più come una volta, guarda la puttana.
4: Eh sì, quando i giocatori prendevano stipendi normali.
3: Ma no, dico, non è più come una volta, quando ai ragazzini al massimo gli offrivo le caramelle drogate fuori dalla scuola.
1: Se per caso vi fosse mancata, se proprio non potete farne a meno, sappiate che sta prepotentemente tornando di moda la droga pesante, grazie alla quale potrete apprezzare anche di più scorrettezze.
3: Quello c'ha un figlio di 18 anni che prende 6 milioni e io non ci ho mai pensato. Tu, merda!
5: Ehi, pa, dimmi!
3: Da oggi ti faccio da procuratore.
5: Pa, ma cazzo dici? Cioè, io gioco la domenica con gli amici, non è che...
3: Amici un cazzo! Mettete subito a palleggiare e manda il video su Instagram! Dobbiamo fare 100.000 follower!
5: Pa, ma non si fanno 100.000 follower solo facendo dei cazzo di palleggi!
3: Ed è per questo che tu palleggerai con una matita infilata su per il...
1: Scorrettezze, la serie che ci racconta l'amore di un padre per un figlio.
3: Allora, domani c'è il provino con la squadra di merda chiamata Sampdoria.
5: Pa, ma mi devi aiutare, non sono in grado.
3: Ma certo, sono il procuratore. E infatti guarda quanta bella roba che t'ho procurato. Steroidi, anabolizzanti, creatina, ormoni.
5: E pa, ma c'è pure la coca.
3: No, quella è per me.
1: La passione per uno sport, l'amore di un padre per un figlio e quella sana voglia di milioni, fica e droga che hanno tutti quelli che giocano a pallone. Tutto questo è scorrettezze.
3: Dai, spezzagli la gamba a quello!
6: Ma le sembra una maniera di incitare suo figlio?
3: No, veramente io stavo incitando l'avversario a spezzargli le gambe a quella merda di mio figlio.
6: Ma così fallirà il provino.
3: Lo so, ma certi valori come l'odio per un figlio fallito sono più importanti di una partita di calcio, la puttana che sei!
1: Fatevi anche voi trascinare da scorrettezze. Anzi no, fatevi trascinare da un'auto sull'asfalto liberando il mondo dalla vostra insulsa esistenza. Ma solo dopo aver guardato scorrettezze!
7: Ascolti, guardi che suo figlio non è all'altezza di giocare in Serie A!
3: Non glieli date 6 milioni?
7: Ah no, ma quali 6 milioni e 6 milioni?
3: Niente ingaggio?
7: Assolutamente! È troppo scarso, me lo faccia dire!
3: Ma non vi serve neanche, non lo so, come schiavo sessuale?
7: Mi faccia pensare... In effetti ci sarebbe il nostro miglior top player che potrebbe farci un pensierino, eh? Però, certo, dovremmo anche trovargli una finta fidanzata! Sa com'è per i media, la stampa, ci vorrebbe una tipa, come dire...
3: Tipo una mezza scema con una grande faccia da troia?
4: Amore, m'hai chiamato?
1: E allora non perdetevi scorrettezze, la serie TV che ha incoraggiato al suicidio ben più della Blue Whale.
5: Ehi pa, ma quando giocano? Cioè, ti ricordo qualche giocatore in particolare, pa?
3: Guarda, io ogni volta che ti vedo penso solo a cacà. Ok, ce l'ho

0: Amore, allora come facciamo a fare i primi soldi con le nostre conoscenze in questa epoca? Dai, che non vedo l'ora di farmi, c'è una scimmia lunga 3000 anni.
1: Ma amore, ma com'è possibile che l'unica cosa che ti viene in mente è come alterare il tuo stato psicofisico per sganciarti dalla realtà?
0: Se tu avessi sposato un topo con gli handicap che scopa come un parroco mezzo rachitico, anche tu vorresti fuggire dalla realtà.
1: E lo colgo!
0: Dai, su, raccimoliamo soldi per una schedina del Totip e andiamo a un tabacchino. Cominciamo con un bel 13 alla schedina.
1: Sì, grande idea! Amore, sei un genio!
0: Allora, aspettami qui e non fare casini, che hai scritto in faccia che sei un viaggiatore del tempo.
1: Ma da che cosa si dedurrebbe, scusa?
0: Sei l'unico negli anni 80 senza espadrillas.
1: Dai amore, non ce la faccio, ti prego. Le espadrillas no. E poi non è vero che sono l'unico senza espadrillas.
0: A proposito, ma dove hai preso quelle Nike?
1: Non lo so. Credo sia una libertà autorale. Siamo già vestiti in abiti d'epoca. Forse per non allungare il brodo della trama dell'episodio.
0: Figa, sai che non ho capito un cazzo di quello che hai detto? Ma vedere il tuo gozzo andare su e giù mi ha acceso la voglia di afferrarlo come un piccione al volo e sritolarlo.
1: Amore, dai, vai al tabacchino che poi chiudono le giocate.
0: Sì, sì, meglio. Poi non ci sono fontanelle per lavarmi le mani dalla tua trachea.
1: Aspetta, amore. Ho solo un piccolo dubbio che mi attanaglia la mente.
0: Che bello le tenaglie nella tua testa. Mi hai dato un'idea.
1: Ma perché oggi hai così tanta voglia di farmi del male?
0: No, amore, non lo farei mai, a meno che non dovessi scegliere chi salvare tra te e un dodo. A quel punto salverei il dodo. Lo sai che non si sono meritati l'estinzione da stronzi che hanno fatto?
1: Beh, sì, poveri dodo, effettivamente...
0: Ma che cazzo blateravi sul dubbio dei cazzi?
1: Che l'idea della schedina è splendida! Ma io non mi ricordo nessuna partita di nessun campionato. E tu?
0: Cazzo ne so. Io da ragazzina mi interessavo solo a imparare a succhiare le sberle.
1: Non credo di aver capito. Volevi ciucciare le mani che si divenano?
0: Cazzo c'entrano le mani?
1: Tu hai detto che volevi succhiare le sberle. Era forse una capito. Volevi ciucciare le mani che si divenano?
0: Cazzo c'entrano le mani?
1: Tu hai detto che volevi succhiare le sberle.

0: doppio di un panino. La fica si sa che è il bancomat di ogni epoca.
1: Wow! Due.
0: Cazzo, un'idea!
2: Cosa?
0: Facciamo un disco! Noi sappiamo a memoria tutti i successi degli anni Ottanta. Ci basterà inciderli prima degli artisti originali e sappiamo che saranno dei successi.
2: Amore, ma sei un genio!
0: Forza, cerchiamo un cazzo di studio di registrazione, propugniamone una.
2: Ma quale?
0: Che anno è?
2: 1984, credo.
0: Self Control di Raff.
2: Ma, amore, ma tu ti ricordi Self Control di Raff a memoria?
0: Ovvio! Ero fan. Ho anche cercato di staccargli un bombolotto nei camerini ad un concerto, ma era troppo effatto e non gli è tirato. Insomma, se sei fan, sei fan.
2: Già. E se sei fan, sei fan. Hai capito, caro diario? Qui la situazione è diventata ancora più surreale del surreale. Adesso io e Cosa Fica stiamo scrivendo su un quaderno rubato alla standa tutti i testi e le canzoni che ci vengono in mente per proporle a qualche discografico. E se ne becchiamo una, si diventa ricchi! PS. La cosa di Raff non credo di averla ancora somatizzata. PS2. Anche io impazzivo ed ero fan dei Duran Duran, ma non ho cercato di cacciarci un dito in culo a Simon Le Bon. PS3. O meglio, forse non ho avuto l'occasione. E se sei fan, sei fan.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus. Lo Zobi 105, in collaborazione con Wonderland, presenta il signor Cappella. Il signor Cappella.
3: Pronto?
4: Anche voi, non prendete fischi. Pronto? Per fiasco. Solo questo è un fischio. Pronto? Maschio senza raschio.
0: Ma chi ti è morto, ci sente?
4: Patente, per favore. È un fischio maschio senza fischi.
0: Vuoi dire chi sei?
4: Anche voi, non prendete fischi. Ma per
0: una persona per bene, quando chiami, deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
4: Solo questo è il fischio maschio senza raschio.
0: Tu sei una fessascia di mamata.
4: Col fischio.
0: Eh?
4: Col caschio?
0: La fessascia di mamata.
4: E fa bene.
0: Vuoi essere se figlio?
4: È un grosso rischio.
0: Beh, va a culo. Pronto?
4: Col caschio?
0: Eh?
4: È un grosso rischio.
0: Sì, non ti capisco, se parlo chiaro e alza la voce ti posso rispondere.
4: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
0: Tu sei un pezzo di merda, non ti fai capire che dire. Devi parlare in italiano e piano.
4: Non prendete fischi per fiaschi.
0: Sì, vaffanculo, ci tiene assordo. Ci tiene la puttana di tua moglie, vaffanculo. Sì?
4: È un fischio maschio senza fischi.
0: Senti un po', tu se sei una persona educata.
4: È un grosso rischio.
0: Brava, devi dire prima chi sei.
4: È un fischio maschio senza fischi.
0: Siccome sei un figlio di puttana.
4: E fa bene.
0: Vaffanculo a mamata. Pronto?
4: Patente, per favore.
0: Pronto?
4: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio.
0: Di merda, te l'ho detto un'altra volta.
4: È un fischio maschio senza
0: fischi. Devi dire tu chi sei e che vuoi, cornuto di merda.
4: È un grosso rischio.
0: Figlio di puttana.
4: E fa bene.
0: Cornuto.
4: Non prendete fischi per fiaschi.
0: Vaffanculo.
4: Solo questo
0: a te
4: è...
0: e tutta la tua famiglia.
4: E fa bene.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
2: Non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te risolto, cioè
3: ma i pulcini se li nascono a te, so te li ascello, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato. Io non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai zitto.
2: Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: benvenuti alla fiera di Betlemme Rossi, che siamo in ammazzazione delle fistole che dicembre, nuova puntata di Squarto Grado, che dico che sono io che lo dico. Come sempre, un benvenuto ai nostri opistori, che sono allora al risparmio il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E ci mettiamo le prospettive di impegno, vero Sebastiana? Ma veniamo subito alla ricostruzione della cosa che si muove e fa va bella con la nostra video, che sono gli ammazzati servizi. Oh.
2: Sono le 4 del pomeriggio di martedì. Il signor Parete Filippone sta come sempre facendo degli esercizi di riabilitazione. Dopo un incidente su una ruspa, infatti, il signor Parete è scivolato da 4 metri e si è conficcato un grosso palo nell'orifizio anale che gli ha spostato gli occhi dentro la testa. Il signor Parete, per vedere bene, deve tirare indietro il capo in maniera assolutamente innaturale.
3: Allora, facciamo questo esercizio. Chiudi il culo, apri gli occhi. Chiudi il culo, apri gli occhi.
2: Mentre il signor Parete sta compiendo i soliti esercizi di riabilitazione oculare e di restringimento del plesso anale, sente come un fischio buffo provenire dalla stanza adiacente. Infatti, il padre di Filippone Parete era un famoso pagliaccio del circo Masticanza e solea divertire il piccolo Parete con fischietti buffi. È un bellissimo ricordo per Parete, tanto bello da non resistervi.
3: Chiudi il culo, apri gli occhi. Che è questo fischio? Mi ricordo il pagliaccio di mio padre. Oh, che bello, papà! Ma allora non sei defunto?
2: Il signor Parete, divertito dal suono del fischio, si dirige a tastoni nell'altra stanza, pensando di poter reincontrare il padre, che comunque è già vermi e fiori da 20 anni.
3: Dove sei, papà? Dai che sono mezzo ciecato perché ho ficcato un palo in culo, mi ha spostato gli occhi. Ah, dove sei? Di là? Sta arrivando papà! Ah, il fischione! Quanti bei ricordi! Papà, sei qui! Non ti posso vedere con gli occhi conficcati nel cranio! Sai, al lavoro mi sei infilato un palo in culo! Papà, che bel fischione che stai facendo da pagliaccio!
2: La curiosità è fatale per il signor Filippone Parete. In men che non si dica, il fischio divertente diventa il suono meccanico e disumano di un trapano da dentista che lo sfregia copiosamente.
3: Perché sento un rumore? Ma che sei, dentista anche? Che mi stai facendo? Non sei mio padre, pagliaccio! Sei un dentista mezzo assassino, mi ha sfregiato il volto!
2: A questo punto, sfigurato e accecato per via del suo problema, il signor Parete si lascia andare ad un prolasso anale per lo spavento che ricopre la stanza di feci morbide.
3: Mi sono spaventato! Mi sono cagato addosso, quanta merda! Sai che c'è lo sfendere debole!
2: A questo punto il suo aggressore, probabilmente innervosito dal lezzo e dal numero abbondante di feci presenti ovunque, finisce il povero Parete con una grossa bambola di porcellana e un triciclo di plastica.
3: Che mi stai facendo? Ma chi sei? Che profumo di porcellana!
1: Perché mi prendi a porcellanate? Sento i capelli in bocca, che è una bambola, non vedo! Che triciclate! Questo è un triciclo, non lo sento! Sento la ruota fredda sul mio volto!
2: Le possenti triciclate e bambolate in pieno volto sfondano il cranio di Parete come un salvadanaio, facendolo cadere a terra praticamente esanime. Le ultime cose che probabilmente il signor Parete udirà sono il fischio divertito di questa figura assassinatoria mentre gli urina in bocca.
3: Perché mi hai fatto questo? Che fai? Mi pisci pure in bocca?
2: È finita per il signor Parete, ritrovato in seguito, ricoperto di feci e urine, con una bandiera dell'Angola infilata nell'ano.
1: Bene, bravo! bravi! Che bello il servizio! La gente che muore nelle canne, sono mar morto! Ma veniamo ai nostri squarto graders della zingara con la nostra Sebastiana! Sebastiana, che cazzo è? Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
1: Bene, brava e fica la nostra Sebastiana! Spaventosa boa, fica l'estro bene banane! Estrutto, per la fava del gancio traino andiamo a bere ganja, che mia moglie ha il canestro nella fica. Buonasera, gavettoni a Cagliari. Chiudiamo zio Puppa Belfagor. Ciao, eh!

0: Ace Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Non parlo!
4: È un autentico mistero quello che è accaduto alcune settimane fa a Castel Contrario, un piccolo comune in Pescara di provincia, dove un'intera famiglia composta da padre, madre, figlio, figlia, figlio, figlio, figlia, figlio, cane, figlia, gatto, figlio, figlio e figlia è improvvisamente sparita nel nulla senza che nessuno abbia più avuto sue notizie. Si tratta dei coniugi Pierfottuto e Scimmia Laida Moccio di Troia, di 51 e 47 anni, e dei loro 10 figli. Ma che nome è? Gian Purè. Oddio, ok. Gian Purè, Bertolissima, Mafioso, Giancoglione, Maria Bollita, Pierletame, Marco Pantani Femmina, Gabrielfo, Pieraborto e Anna Scrota, rispettivamente di 12, 15, 37, 22, 9, 14, 16, 7, 58 e 76 anni. Insieme a loro sono scomparsi anche il barboncino Swiffer e la gatta Freddy Krueger, di 10 anni ciascuno. Originari di Los Angeles, un comune alle finestre di Milano, i Moccio di Troia avevano deciso di trascorrere il weekend nel ridente campeggio Il Cimitero Senza Scampo di Castel Contrario, a pochi passi dal Lago delle Anime Annegate Male, che un'antichissima leggenda narra sia abitato da una creatura demoniaca che ogni notte di luna piena fuoriesce dal lago per cagare sullo smartphone di tutte le vergini del paese. Abbiamo la prima telefonata, pronto?
5: Sì, pronto. Penso di aver visto un figlio.
4: Un figlio dei Moccio di Troia?
5: Sì, sì, sì.
4: Ci dica dove, assolutamente.
5: Ma no, non so, però, qual è?
4: Non importa. Iniziamo con uno.
5: Sì, però non, è uno dei figli.
4: Questo è importante.
5: Chi potrebbe essere?
4: Gian Purè?
5: No, no.
4: Forse Giancoglione si dovrebbe vedere un po' più...
5: Come fa? No, no, no.
4: Non
5: no.
4: Ha un'area sviglissima, Giancoglione. No, no. Allora, Pierletame?
5: No, Strafottuto c'è?
4: No, no, c'è Pieraborto.
5: No, non era Borto, no, no, no. Inculatopi?
4: Neanche. Gabrielfo?
5: No, no, non aveva faccia da Gabrielfo. Forse era una figlia.
4: Ok, figlia abbiamo Anna Scrota.
5: No, Sputtaci Stifella?
4: Non c'è, no.
5: No, allora, perché... Prova a chiamare?
4: Chi?
5: Sputtaci Stifella! Perché è là?
4: Vada da lei, le chieda come
5: no,
4: si chiama.
5: No, lontano.
4: Quanto?
5: Un 70 metri.
4: Beh, può farcela.
5: Chi, io? No, io vivo in un pilone.
4: In che senso, scusi?
5: Ho fatto sgarro all'andrangheta.
4: Secondo i ben informati, dicevamo, la signora Scimmia Laida era in dolce attesa di 4 coppie di gemelli, dopo che il marito l'aveva inavvertitamente scopata nei bagni della centrale nucleare di Lione durante una vacanza in Francia pagata con i soldi degli strozzini. Con già sulle spalle un debito di 2... Pronto?
6: Sei pronto?
4: Sì, buongiorno.
6: Sai, chiamo per quella scomparsa dei bambini.
4: Sì.
6: Credo di aver trovato Cacamonia.
4: Non c'è nessuno che si chiama Cacamonia.
6: Santa Panana?
4: Neanche.
6: Kenzo?
4: No.
6: Giuseppe?
4: No.
6: Allora non sono loro.
4: Questi bambini però, diciamo, sono sotto la custodia di qualcuno o...
6: Sì, mia.
4: Bene, potrebbe portarli alla polizia?
6: No, me li mangio.
4: Perfetto. Buon appetito, signora. Con già sulle spalle un debito di 2 milioni di euro, i Moccio di Troia guardavano con fiducia al futuro. Il padre, uno spazzacamino part-time con il vizio dei cavalli, era l'unico dei 12 a lavorare. Per la polizia, dunque, l'arrivo di 8 nuove bocche da sfamare non poteva essere un motivo di preoccupazione per il nucleo familiare. E al momento la pista più battuta è quella che porta gli inquirenti a cenare nel delizioso ristorante Da Pierone, che pare faccia delle capesante gratinate da leccarsi il buco... da leccarsi il buco del culo dopo la peristalsi. Ma che fine ha fatto allora la famiglia Moccio di Troia? Per vederci più chiaro, noi di Chi l'ha svisto ci siamo recati al campeggio Il Cimitero Senza Scampo per intervistare l'unico altro ospite presente al momento della loro scomparsa. Sì, esatto, avete indovinato, si tratta proprio del tabaccaio Tizio Sempronio, momentaneamente in vacanza a Castel Contrario, mentre le attività della sua tabaccheria vengono esaminate dalla Guardia di Finanza, dopo l'insolito numero di vincite milionarie avvenute negli ultimi mesi. Ecco un breve estratto della nostra intervista al Sempronio.
7: Sì, sì, me lo ricordo. Sembravano proprio dei morti di fame. Quella sera il padre era venuto
2: alla mia tenda per chiedere in prestito un martello e un gratta e vinci. Porto sempre con me qualche gratta e vinci in caso che qualcuno mi richieda. Il padre mi ringrazia, si mette a grattare i gratta e vinci e poi fa: scimmia Laida! Scimmia Laida! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Carica tutti sulla ritmo, ce ne scappiamo in Grecia! E poi corre via, come se avesse vinto la lotteria.
4: Dopo questo episodio, della famiglia Moccio di Troia non si è saputo più nulla. Sono ormai passate 3 settimane e le speranze di trovarli vivi sono le stesse. Un'ultima telefonata, pronto?
7: Capibara.
4: Sì?
7: La vostra settimana lavorativa si svolgerà con felicità e gioia. Le stelle sono dalla vostra parte.
4: Scusi, ma è l'oroscopo?
7: Vergine.
4: Ma capibara non è un segno zodiacale, però, esistente.
7: No, allora sei tutto tu.
4: Beh, diciamo che lo sanno tutti, sono 12, non c'è il capibara.
7: Io sono capibara, nato il 33 agosto.
4: Non esiste.
7: Adesso è tutto tu.
4: Il 33 agosto non esiste, finisce il 31.
7: Sei tutto tu.
4: 30 giorni a novembre.
7: Vaffanculo, te è settembre. Sandro, di Sandro avranno fortuna in amore.
4: Benissimo, va bene. Senta, invece Leone?
7: Non esiste.
4: Ecco, lo immaginavo. Va bene, la proviniamo magari per le previsioni meteo, che dice?
7: Ratanasio. I nati sotto il segno del ratanasio avranno modifiche alla cacca.
4: Va bene, senta. Senta,
7: infatti la virgola sì. Su Venere.
4: La virgola?
5: Prontatissima.
4: Bene. Va bene, la ringraziamo.
7: La
4: i nati sotto il segno dell'alla.
7: Allora fallo tu l'oroscopo, dai.
4: No, ma io non volevo rubarle il lavoro. Ha finito?
7: Quanti sono i segni?
4: Sarebbero 12, ma non ne ha detto neanche uno di quelli veri.
7: Quanti ne ho fatti?
4: 4-5. Però guardi, facciamo, la richiamiamo e ci fa l'altra metà.
7: Va bene.
4: Grazie mille.
7: Il 2018 sarà un anno straordinario.
4: Ordinario, è già stato, finito.
7: Come è andato?
4: Benino, dai.
7: Hai visto?
4: Ecco. Dicevamo che le speranze di ritrovare viva la famiglia Moccio di Troia è la stessa di trovarli nell'uovo di Pasqua. Un 50-50 su cui noi di Chi l'ha svisto puntiamo tutto e per farlo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di questi 14 disgraziati è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail della nostra redazione, che è: sono toscana e anche emofiliaca, per questo mio marito mi chiama il maestro di Firenze, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Bene, bene, silenzio, neanche posso iniziare, allora! È una roba vergognosa, è una roba vergognosa. Dicevo, bene, benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che tutte le mamme vorrebbero partorire al contrario. Il George Clooney che beve il caffè corretto Bamba, l'unico inimitabile, l'uomo talmente insuperabile che sa di tonno, il bellissimo, ma che dico bellissimo, il super bellissimo, signor Infausto! Tagliatevi il cazzo, schiaffeggiatevi in onore del signor Infausto, tutti, dai! Tribunale gonfiabile!
10: Signor giudice, posso fare una domanda?
9: Certo, ci mancherebbe.
10: Ma io servo? Perché ciò avrei da fare? Non so se... Servo?
9: Ma dai,
10: signor il coleone, servo?
11: Allora, se li azzeccheremo con questo processo, no?
10: Questo si è capito, però.
9: Signor Ercoglione, cosa le è successo? Come mai parla così? Ha fatto un pompino a Luca Giurato, per caso?
11: Ma no, questa figlia di troia mi ha restato la lingua, faccio un po' fatica a parlare.
9: Mi dispiace, signor Erculone, ma non la capisco. E quando non capisco mi arrabbio. E c'è una sola cosa che mi fa sfogare: una bella scossa della sedia elettrica. Allora, signor Infausto, visto che questo analfabeta non riesce a spiegarsi, ci dica lei, con la sua voce soave, come mai questa merda pelosa l'ha trascinata davanti a questa corte?
12: Sì, allora, un attimo,
9: Scorreggiato.
12: Un attimo, signor giudice, che devo leggere il foglio.
9: Bravo, bravo, bravo.
12: Allora, eccolo qui. Credo che il signor Ercole sia leggermente infastidito dal fatto che l'ho drogato per staccargli la lingua e rimontargli al contrario, ma...
9: Ma che genio, ma che genio, ma che genialità, ma che sublime inventiva. Mi verrebbe voglia di strapparmi questa toga e gettarmi in ginocchio ai suoi piedi per farle il pompino migliore della sua vita, lo sai?
11: Che schifo, ma che cazzo di fici, sua figlia di bussara. Prendi in culo, l'hai detto tua madre, l'infame. Porco, la voglia la figlia di bussara. Io ho la lingua al contrario, porca. Cosa cazzo direte? Io sono conciato così, ho la lingua al contrario.
9: Cosa dice, signor Infausto?
11: Ti capisci che sto messo il signore? Perché ho un problema della lingua, me la mette al contrario.
12: La sta insultando, signor giudice. Lo scossi.
11: Cane!
9: Scossa! Bene, ritorniamo a noi, signor Infausto. Ha per caso dei testimoni da chiamare in sua difesa?
12: Certo, chiamo a testimoniare Dio!
1: Signor giudice, signor Infausto.
11: Questo non è possibile.
12: Adesso ha anche bestemmiato tutto il tempo, bravo.
9: Benissimo, benissimo. Signor Dio vuole spiegare a questa corte perché dovrebbe assolvere il signor Infausto?
1: Semplice. Perché il signor Infausto è bellissimo.
12: Ale!
11: Non è possibile, questo non è Dio, è un impostore. Non può essere vero.
1: Lo scossi, per favore, signor giudice. Lo scossi.
9: Ma come negarle questo favore, signor Dio? E che scossa sia! Bene, bene, bene. Siamo soddisfatti della sua testimonianza. Può andare, signor Dio.
1: Grazie, signor giudice.
12: È inutile che parla.
9: Basta starnazzare, signor Erconato di merda. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare. In linea alla pubblicità. Ehi, tu! Sei stanco del solito pane che sa di pane?
13: Minchia, l'hai detto, fratello.
9: Vorresti qualcosa di più audace con cui prepararci i tuoi sandwich?
13: Esatto.
9: Benissimo, perché sta per arrivare Pano, il pane che sa di ano.
13: Ed era ora, direi.
9: Pano, il pane che sa di ano.
13: Merda, sei buono.
9: Bene, benissimo, buonissimo. Ho mangiato anch'io a pranzo un pezzo di pano. Un saporino di merda, delizioso. Silenzio, non la capisco, ignorante. Silenzio. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quel rotolo di merda del signor Erculone di avergli staccato la lingua e rimontata al contrario. Ascoltata la testimonianza del maggior Deus del signor Infausto, questa corte assolve l'imputato con un risarcimento di 13 milioni di euro!
12: Non c'è una voce più limpida che si possa scapire.
9: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 6 anni di reclusione nel cassonetto dell'umido sotto casa di Gigi D'Alessio. Obbligo di staccare a morsi tutte le gomme da masticare spiaccicate sui marciapiedi di Milano fino al 2045. E obbligo di farsi prendere a colpi di cazzo in faccia da un elefante a partire dal 30 settembre 2017 fino al 18 gennaio del 2071. Così è deciso, l'udienza è tolta.
12: Una bella scossa.
9: Scossa!
12: Venga, signor giudice, venga che le offro un pippotto.
9: Oh, certo, con piacere. E anch'io le offrirò un mio pippotto.
12: Siamo fatti l'uno per l'altro.
11: No, voi siete fatti e basta.
12: Fatti, capito.
9: Questo l'ho capito, però, signor Erculone. Altro scopo!

0: Lo Zodi 105.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spegnere le candele sulla torta con un soffio del c***o. Ma perché? Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Alberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Bagiana Rovente. Ed è dedicata al suo ex fidanzato, Cazzo di Ghiaccio. Caro Cazzo di Ghiaccio, ti scrivo questa lettera mentre sto stirando le camicie, passandoci sopra. Mentre sto stirando le camicie, passandoci sopra con la mia Bagiana Rovente che sbuffa vapore. Ah, caro mio Cazzo di Ghiaccio, sono ormai 7 anni che stiamo insieme. Ricordo ancora il giorno del nostro primo incontro. Io stavo cuocendo degli arrosticini al... Io stavo cuocendo degli arrosticini a retrogusto di pelo quando ti notai in lontananza mentre ti... mentre ti grattugiavi le palle per fare una gustosa granita di cazzo. E in quel preciso istante capii che eri la cappella artica che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno. Come quando alleviasti le emorroidi di mio nonno buttandoglielo nel bus del Niao tutte le sere per 3 anni. O quella volta al centro benessere, quando ti addormentasti nella sauna e ti svegliasti con il cazzo ridotto a 3 mm. Ah, che ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bagiana Rovente, dedicata al suo ex fidanzato Cazzo di Ghiaccio, che continua così. Eh già, caro Cazzo di Ghiaccio, siamo stati davvero bene insieme. Purtroppo con il buco nell'ozono e il riscaldamento globale, nel giro di qualche anno il tuo cazzo è destinato a fare la fine del Polo Nord. Dunque, prima di ritrovarmi con un iceberg che se ne va in giro per la mia figlia, ho deciso di lasciarti e mettermi con un eschimese che ha un naso sulla punta della cappella. Sono certa che capirai, con affetto, tua Bagiana Rovente. PS, lo sapevi che la CIA mette una microcamera nascosta in ogni assorbente interno? Ma non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, vi ricordo l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde lettere d'amore. L'indirizzo è...

0: io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella registrazione?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
2: Anche a me,
3: terzo piano,
0: stai
3: zitto, terzo piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender è un figlio di soc,
2: è un bugiardo,
0: sei un bugiardo,
2: secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
2: hai preso? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
2: Sì,
0: questo fa cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. E questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
2: uno schiaffo
0: forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
2: Tu a lei?
0: Sì, di qua